0: ha lanciato diversi missili verso una base americana in Giordania e la risposta di Washington non si è fatta attendere con la novità del coinvolgimento dell'Arabia Saudita. Il rischio di un'ulteriore estensione dell'escalation è confermato dalle parole di Donald Trump, che promette una risposta decisa contro l'Iran. Li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato. Gli attacchi congiunti nell'Iraq orientale hanno causato almeno 20 morti e 32 feriti, attacchi inaccettabili per il presidente iracheno Hamedi, che parla di palese violazione della sovranità dell'Iraq. Resta più che mai critica anche la situazione intorno a Hormuz. I Pasdaran hanno annunciato di aver colpito e fermato 3 petroliere. Lo stretto è una via navigabile internazionale, la replica del CENTCOM. Le navi mercantili continuano a utilizzare lo stretto con il supporto militare degli Stati Uniti. Secondo il Wall Street Journal, Teheran ha respinto la proposta dell'Oman per una spartizione equa del controllo dello stretto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia, con la politica, un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione, questa volta sulle nuove regole che riguardano l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine. Ieri mattina la Commissione Affari Europei del Senato ha dato il primo via libera al parere sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, la normativa europea sull'intelligenza artificiale. Ma secondo le opposizioni, che parlano di ennesima forzatura sui diritti e le libertà e di rischio Grande Fratello, il governo si sarebbe spinto oltre, ampliando eccessivamente i poteri di polizia nell'uso della videosorveglianza e delle tecnologie di riconoscimento durante le indagini. E intanto diventa legge la detenzione domiciliare per i tossicodipendenti e alcol dipendenti. Sentiamo.
2: La detenzione domiciliare per tossicodipendenti è legge, con il voto della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci hanno votato contro. Ma da sinistra si sollevano dubbi sulla reale efficacia del provvedimento, che prevede la detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcol-dipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Senza ulteriori finanziamenti, solo 500 su circa 20.000 attualmente detenuti si calcola che potranno realmente lasciare il carcere. Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, rispondendo al question time della Camera, dà altri numeri.
3: Consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone.
2: Da dove arrivi questa cifra, però, non è dato saperlo. Secondo Antigone, il presidente Patrizio Gonnella fa notare che la legge prevede una serie di paletti che potrebbero ben eroderlo. Un altro dubbio riguarda la capacità di un sistema come quello delle comunità di recupero, che non è in grado di farsi carico di numeri così grandi senza essere potenziato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E con il via libera del Senato è legge anche il decreto sport, che introduce norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027, ma contiene anche nuove misure per la sicurezza delle piscine, tra queste la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma e obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Firmato il contratto della sanità per quasi 600.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027, previsto un aumento medio a regime di 240 euro lordi al mese per gli infermieri. Caro carburanti, lo sconto sulle accise del gasolio deciso dal governo è arrivato giorni fa, ma molti distributori non lo applicano.
4: Gli sconti di 17 centesimi sul solo gasolio, costati 125 milioni al bilancio pubblico, sono solo per 10 giorni, scadono il 6 agosto e l'effetto ai distributori si sta vedendo in modo parziale. Mercoledì mattina il prezzo medio del gasolio era di 2,074 euro al litro, circa 10 centesimi meno di lunedì, anziché 17 in meno. Il Ministero dell'Industria ha aggirato alla Guardia di Finanza le linee dei distributori inadempienti. Monitoriamo giorno per giorno il prezzo dei carburanti, spiega intanto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Valuteremo in Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Il decreto carburanti è una presa in giro, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e solo fino al 6 agosto. Servono risorse ben più massicce. L'ex ministro dell'Ambiente, Sergio Sergio Costa, 5 Stelle, critica invece la scelta dei tagli accise lineari, uguali per tutti. Non è una politica energetica vera, sono soldi buttati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In chiusura allo sport, la maglia della nazionale, un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio, dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT Azzurro sul nuovo corso.
5: Chiede scusa per il burrascoso tradimento all'Azzurro dell'estate 2023, quando se ne andò ammaliato dalle sirene arabe e in rotta con il presidente federale Gravina. Ma poi rilancia subito, desideroso di vincere qualcosa tra Nations, mondiali ed europei, già vinti del resto nel 2021 a Wembley.
6: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
5: Inizia così la seconda avventura di Roberto Mancini da CT della Nazionale. Al suo fianco il presidente Malagò, che nega malumori con la Serie A, che avrebbe preferito Conte, e rivela il supporto della squadra esplicitato da un messaggio di consenso da parte di Capitan Donnarumma. Con Mancini è in attesa a brevissimo di un terzo dirigente, forse Zola, che sia raccordo fra tutte le nazionali, ecco Claudio Ranieri, nome tutelare e direttore tecnico che indica la strada da seguire.
7: Bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo fino ai 12, 14, 15 anni. Poi piano piano va inquadrato e va aiutato.
5: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, ad Alessandra Skepisi. Un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo con voi per una buona mezz'ora e poi con il podcast That's America. Possiamo partire!

0: Leonardo Manera. Diamo subito il benvenuto a un amico di questa trasmissione, un docente, professore che di recente ha dovuto anche cospargersi il capo di cenere davanti a tutti i romani e gli italiani. Poi spiegheremo il perché. Salutiamo Alberto Grandi, è un docente di storia dell'alimentazione a Parma, autore di diversi libri sul cibo. L'ultimo è L'invenzione del cuoco contro le bugie degli chef. Sai già, poi parliamo del tema per cui ti abbiamo chiamato, però sai già insomma la cenere cosa riguarda.
1: In realtà non lo so, c'è la questione della carbonara.
0: Sì, è passato qualche tempo. Ricordiamo che il professor Grandi ha sempre detto che la carbonara l'hanno portata gli americani, no? Questo riassunto. E invece.
1: E adesso salta fuori che c'è stata una citazione nel 39, quindi prima della seconda guerra mondiale, di questa spaghetti alla carbonara. Però ci tengo a ricordarlo che sono stato io che l'ho scoperta questa citazione. Quindi.
0: Ah, ecco, quindi insomma, stesso. hai fatto mia colpa di te stesso. Insomma.
1: Sì, però in realtà è ancora tutto da approfondire questo tema qua. Però il dato di fatto è che il nome almeno esisteva da prima della guerra.
0: Spaghetti alla carbonara. Oh.
1: Spaghetti alla carbonara.
0: Però noi abbiamo chiamato il professor Grandi per questo tema. Ieri mi ha molto colpito. Tra l'altro, caro Alberto, sappi che oggi Leonardo Manera si è presentato tutto vestito di bianco. Camicia bianca,
2: pantaloni
0: diciamo bianchi, insomma io ho detto venditore di gelati, perché ieri abbiamo visto questo articolo sulla stampa. Intanto ci devi spiegare che cos'è nell'alimentazione la shrinkflation, parola inglese.
1: Sarebbe la riduzione delle porzioni, se la vogliamo mettere in questi termini. Cioè, in realtà è un modo per nascondere l'inflazione. In realtà, se posso essere, quanto posso essere onesto in questa risposta?
0: Totalmente.
1: Allora semplicemente è un modo per aumentare i profitti delle imprese. Perché ti vendono meno roba e allo stesso prezzo.
0: Il prezzo è uguale, ma il prodotto nella confezione è un pochino ridotto rispetto.
1: Un pochino meno.
0: Per esempio,
1: ovviamente ci possono essere spiegazioni salutistiche, mangiamo meno cose dolci, quindi in fondo ci fa bene.
0: Ho capito, fammela pagare un po' meno.
1: fammela pagare un po' meno, infatti questo è il problema.
0: Cioè il gelato che comprate quest'anno sarà, altro consumo ha fatto tutti i calcoli, è 4 grammi in meno rispetto all'anno scorso, non so, il cornetto, il magnum, la coppa del nonno, giusto per citare.
1: Sono tutti un po' più piccoli rispetto all'anno scorso. Però il prezzo invece è addirittura in certi casi anche un po' aumentato, quindi è proprio veramente, se la vogliamo mettere dura non si possono usare termini però insomma diciamo che è un buon affare per chi li vende, cioè per chi li produce in realtà, per chi li vende in realtà.
0: Però scusami, allora che i prezzi delle cose aumentino da un anno all'altro, purtroppo questo ci sta appunto nel tema dell'inflazione,
1: è fisiologico.
0: Se però aumentano i prezzi eppure si diminuisce il prodotto, è un aumento cospicuo da quel punto.
1: Sì, esatto, cioè, infatti questa cosa qui in parte nasconde l'inflazione, che è sicuramente più alta rispetto a quello che registra l'Istat, perché se a parità di prezzo o addirittura un prezzo leggermente maggiorato mi vendi meno prodotto, dovrebbe essere incorporato nel calcolo dell'inflazione. Io non so l'Istat poi come faccia a fare questo ragionamento, però effettivamente è un modo per nascondere l'inflazione, e che anche questo crea dei problemi, perché poi dopo sull'inflazione si calcolano gli incrementi degli stipendi, dei salari, quindi sicuramente è una cosa sulla quale, scusate, si dovrebbe un po' ragionare in maniera un po'.
0: Tra l'altro, scusa, sulla questione degli zuccheri, se lo facessero per farci diminuire gli zuccheri. Sai che ieri quando ho pubblicato la notizia su Facebook molti mi hanno detto ma è molto semplice, io ne mangio due e quindi...
2: Però invece io non sono d'accordo.
0: Non sono d'accordo perché
2: a volte uno compra qualcosa da mangiare, io per esempio faccio l'esempio del caffè, ma anche il gelato e anche il cremino, ieri ne ho preso uno. Proprio per il fatto di avere quell'oggetto in mano, io il caffè lo prendo perché mi piace tenere per un po' in mano la tazzina, cioè potrebbe anche esserci non dentro il caffè.
0: Tu sei troppo poeta, Leonardo, le persone se comprano un gelato, se lo ritrovano ristretto dicono ma è un po'
2: più
0: piccolo.
2: Perché uno si tiene il gelato, si rigira lo stecchino, pensa mentre tiene anche in mano la tazzina di caffè vuota, cioè secondo
0: stecchino.
2: Me è un po' una cosa rituale.
0: Cioè usi lo stecchino per girare
2: a volte
0: il caffè.
2: Immergo il cremino nella tazzina di caffè. Cioè, c'è anche una gestualità nel cibo, ecco, io la vedo così.
1: Però mi piace anche ricordare che questa cosa, noi adesso la stiamo riconducendo tutta alla questione food, gelato, tutte le cose che appunto hanno ridotto la porzione, ma in realtà dopo il Covid abbiamo visto fenomeni simili anche per prodotti che non hanno nulla a che vedere col cibo. Penso ai pacchetti dei fazzoletti che sono diventati da 10 a 8, 9, anche questi a parità di prezzo. Quindi,
0: mi hanno segnalato proprio questo ieri, quando l'ho messo uno mi ha scritto, è stato più generoso di te, ha detto pacchetto di fazzoletti 9 invece che 10, addirittura 8, si arriva anche a 8,
1: in alcuni casi anche 8.
2: È capitato anche a me, io ho comprato un letto dopo il Covid, era più stretto di quello che utilizzavo prima.
0: Però prof, dici un po', cioè dal punto di vista delle aziende, adesso non è che perché siccome siamo la radio di Confindustria puoi dire quello che vuoi, qual è il guadagno? Cioè, perché noi lo misuriamo sul nostro, che ne so, gelatino di 4 grammi in meno, ma pensiamo dal punto di vista di chi lo produce, ridurre di 4 grammi milioni di gelati.
1: Io non ho i conti sotto mano, però certo questo incide in maniera positiva dal punto di vista delle imprese, in maniera consistente dal punto di vista dei profitti. Perché siccome non hai altre possibilità di incidere sui costi, perché l'energia aumenta, il costo del lavoro per noi è una costante, nel senso che sono contratti nazionali, quindi ci sono tutta una serie di vincoli forti, probabilmente l'unica maniera per aumentare il profitto è questa, forse non. Ma insomma, comunque, oppure l'altra alternativa sarebbe quella di ridurre molto la qualità delle materie prime e quindi del prodotto finito. Questo non si dà.
0: Però è un deperimento qualitativo del prodotto, poi la gente se ne accorge, dice non mi piace mi piace più come prima.
1: È un'altra variabile sulla quale questo tipo di imprese, insomma, adesso abbiamo già fatto esempi di altri prodotti, penso al magnium, quindi l'algida, non può nemmeno incidere sui costi del marketing, perché il marketing per queste imprese è fondamentale, strategico, e quindi non possono andare a ridurre le loro campagne pubblicitarie per poter avere maggior profitto.
0: Ricordiamo, lo scriveva ieri la stampa, che per questa vicenda però l'Italia è in procedura di infrazione dell'Unione Europea, perché in teoria per la legge le etichette devono segnalare, ma devono segnalare che cosa? Non basta segnalare la quantità di prodotto, cioè bisogna segnalare anche
1: il prezzo per unità di prodotto. In pratica è come nelle targhette dei supermercati, che c'è il prezzo della confezione e poi dopo c'è il prezzo al chilo, e quindi tu in quel modo puoi confrontare i vari prodotti. E quindi in teoria dovresti segnalare anche per questo tipo di prodotto il prezzo a quantità, non al numero ma a quantità.
0: Ho capito, ma se io vedo su un'etichetta del Magnum il prezzo al chilo, cosa ne so rispetto
1: infatti è un caso, no, è impossibile, cioè, anche perché poi non è l'incremento o il decremento è appunto, stiamo parlando di 4 grammi in più o in meno, quindi non è che per il consumatore finale questa cosa sia particolarmente significativa. Certo, vedi che mangi meno gelato, questo sicuramente lo
2: ma
1: vedi.
2: Ma perché non si fanno gelati con poco o senza zucchero? Io quando
0: ci saranno.
2: No, io ogni tanto vado.
1: Ci sono i gelati senza zucchero.
2: Sì,
1: ci
2: saranno. Io anche quando vado in pasticceria, c'è una pasticceria in Piazza Udine, dico sempre a loro: dovreste fare delle brioche, dei cornetti senza zucchero.
0: Fanno quello che vogliono, fanno. Capito? Devi andare lì a ordinare. No,
2: cornetti senza zucchero io non li ho mai visti.
0: Ma ci saranno. Senti il professor Grandi.
2: Ma in vendita nelle pasticcerie.
0: Ma non nella tua.
1: No, quello no.
2: No, io dico in pasticceria.
0: Ma ho capito.
1: C'è quella artigianale, ci sono quelli che fanno i prodotti senza zucchero.
2: Avrebbero un grande mercato. Faccio questo appello a tutte le pasticcerie.
0: Professore, ma Leonardo è uno così, è uno che dice: scusa, è il diabetico che va in pasticceria a rompere i coglioni. No. Ma scusa,
2: ma non è questione, siccome adesso tutti dicono che non bisogna eccedere con lo zucchero, le pasticcerie lavorerebbero molto di più se facessero cornetti senza zucchero, per esempio. E io continuo a ripeterlo in quella pasticceria: fate delle brioche, dei dolci senza zucchero.
0: Quando hanno chiamato l'ambulanza ieri, mi ricordo. Prego,
2: incompreso io dalla testa ai piedi.
1: Io sono qui in questo momento in Riviera Romagnola, qui i bomboloni senza zucchero non esistono. Quindi non se ne possono fare. Sono vietati.
0: Ti mangi la focaccia, voglio dire.
2: E lì c'è tanto olio, bisognerebbe fare focacce senza olio, secondo me.
0: Non andare in Liguria. È così. Però se gliela dai senza olio, dice: è troppo stopposa.
2: Quella che, fa che hai sempre tu è alta 25 centimetri, sembra un materassino.
0: Ma non è vero. Senti, professor Grandi, allora, visto che sei la Riviera Romagnola, c'è questa notizia. L'altro giorno Andrew Spannaus, americano, come sai, ci ha spacciato questa notizia che purtroppo è vera. Pare che durante i mondiali di calcio sia molto apprezzato dai turisti in generale il cibo americano nelle varie salse. Noi pensiamo in America si mangia da schifo, un po' come in Inghilterra, e invece insomma i turisti sembrano abbastanza contenti, no?
1: Dici
0: qualcosa del cibo americano?
1: Il cibo americano, fra l'altro, è una storia molto interessante, che insomma è già stata anche scritta più volte, per cui è la cucina americana è la cucina della nostalgia, cioè tutti i popoli che hanno composto il melting pot, cioè questa grande unione di culture diverse, tutti hanno portato in America un pezzo della loro nostalgia da casa. Questo fondamentalmente è quello che si racconta della cucina americana. E quindi è una cucina che strutturalmente piace a tutti, perché tutti ritrovano qualcosa di sé in questa
0: sì,
1: cucina.
0: Certo, sono arrivati anche da...
1: La pizza migliore io l'ho mangiata a New York, se devo essere sincero.
0: Bravo,
1: poi dopo
0: bravo,
1: gli hamburger e gli hot dog e tutto quanto.
0: Sì, la pizza migliore a New York. È inutile. Pietro La Corte in regia, che è di Palermo peraltro, quindi non sei neanche di Napoli, dovresti difendere la pizza napoletana. Pietro La Corte non ci crede. Dove l'hai mangiata a New York la migliore pizza?
1: Allora, l'ho mangiata a Manhattan, adesso non mi ricordo il nome del locale, fra l'altro era pieno di bandiere italiane e poi invece i pizzaioli erano tutti portoricani, quindi non era italiano, era pieno di bandiere italiane.
0: C'era un'italianità di base, ecco, allora.
1: Sì, c'era un'italianità di base, era buona, veramente buona, e con diverse proposte, e adesso metto sul carico da 11, ho mangiato anche quella con l'ananas ed era buona anche quella, io l'ho apprezzata anche quella, non c'entra niente con la tradizione italiana,
2: mamma mia,
1: era buona.
2: Del resto anche qui da noi tantissimi pizzaioli

0: per esempio, sono egiziani.
1: Sì, è vero, moltissimi, moltissimi egiziani, è vero, hanno una grande cultura del fare la pizza.
2: No, anzi, credo che sia ormai consolidato il fatto che i migliori pizzaioli, anche quelli a Napoli, siano egiziani.
0: Si riconoscono perché fanno la pizza a forma di piramide, però poi è buona.
1: Sì, sì. Questa non l'hai mai mangiata? Hai mangiato quella con l'ananas, ma quella piramide ancora ti manca.
2: No, quella mi manca, devo ammettere. Che manca.
1: Caro prof Grandi, ti ringraziamo come sempre. Tienici aggiornati sulle tue ricerche sulla carbonara, che noi adesso cambiamo argomento. Cari ascoltatori, continuiamo questo frullato di Uno Nessuno 100 Milan. Ci ha raggiunto anche già da Messetti, perché ora dobbiamo affrontare un tema che è quello del gender pay gap. Lo facciamo perché da qualche settimana è entrato in vigore un decreto sulla trasparenza salariale che punta a eliminare le differenze di retribuzione tra uomo e donna a parità di mansioni. In realtà il decreto è molto più strutturato, per questo abbiamo chiamato Eleonora Voltolina, giornalista e fondatrice dell'osservatorio Lo Stato del Lavoro. Buongiorno Voltolina, benvenuta.
3: Grazie mille, eccomi qua.
1: Allora, è entrato in vigore questo decreto, ne avevamo già parlato anche in passato, tutto risolto, ce lo spieghi intanto in che cosa consiste?
3: Allora, in realtà no, non tutto risolto, però un piccolo passo nella giusta direzione. Si poteva fare molto meglio, però insomma, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Questa è una
1: lo diceva sempre anche mio papà, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Ecco,
3: una cosa un po' lombarda.
1: Sei un po' lombarda.
3: Allora, bisogna fare un passo indietro e dire che questa è una direttiva europea. Che tutti gli stati membri sono chiamati a recepire, e la direttiva era del 2023, però l'Europa aveva dato questi 3 anni di tempo a tutti per diciamo mettersi in paro, e infatti stiamo tutti arrivando, Italia compresa, all'ultimo minuto a ottemperare questo obbligo di recepimento. Ovviamente ciascun paese fa come gli pare nella ricezione, cioè scrive la legge a suo modo, e purtroppo diciamo che il principio poter diciamo rendere meno opache le retribuzioni è stato accolto in una maniera molto molto blanda dal decreto, tra l'altro scritto dal governo senza una reale coinvolgimento delle parti sociali, del Parlamento, e la bozza che il governo si era scritto da solo a febbraio in pratica è quasi identica a quella che è stata pubblicata pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale. Sì. La cosa bella, sì, se vogliamo partire con la bella notizia, la good news, è che d'ora in poi non ci saranno più inserzioni e annunci di lavoro che non indichino la retribuzione proposta, ecco. Quindi non ci sarà più questo segreto su quanti soldi poi andresti a guadagnare se ti selezionassero per questo lavoro.
1: E se non sbaglio c'è anche il divieto d'ora in poi per le aziende di chiedere quanto guadagnavi nel precedente lavoro.
3: Sì, che era una domanda odiosa che veniva spesso fatta, ci fornisca le ultime 3 buste paga, così, che tra l'altro era un'abitudine brutta non solo delle aziende private ma anche di molti enti pubblici, per cui addirittura si ritrovava in alcuni bandi di concorso, quindi una mala abitudine che tra l'altro andava a ovviamente penalizzare chi aveva redditi bassi o che magari aveva avuto dei buchi di carriera, pensiamo anche alle donne quando capita una maternità. Però io voglio dire una piccola cosa rispetto all'introduzione che avete fatto, sì, che in realtà questa normativa, la direttiva europea, ha proprio come obiettivo principale quello di contrastare il gender pay gap, quindi di andare incontro alle donne lavoratrici e aiutarle, ma in realtà, siccome il mercato del lavoro italiano è così opaco, soprattutto in ingresso, aiuterà tantissimo anche i giovani e non solo le donne.
1: Ah.
4: Bene. Senta, ma posso chiederle dei dati legati all'Italia sul divario retributivo di genere nel nostro paese? Cosa ci dicono in questo momento?
3: Allora,

0: Allora, il divario retributivo in Italia, se si guardano i dati ufficiali, non è enorme, perché si parla di un, diciamo, adesso a memoria vado su un 15% di divario tra le retribuzioni a parità di mansioni tra uomini e donne. Il problema è che tu non dovresti considerare solo le retribuzioni, ma dovresti considerare quello che si chiama l'overall gender pay gap, cioè dovresti considerare anche una serie di altri fattori che poi vanno a incidere. Infatti, se vogliamo dire una piccola cosa in più su questo decreto che è stato appena pubblicato, uno dei grandi punti che noi come osservatorio, lo stato del lavoro, che tanti giuslavoristi, che tanti esperti di mercato del lavoro hanno subito evidenziato e che non è stato risolto nel testo finale, è che la comparazione tra le retribuzioni verrà fatta solo sulla parte fissa della retribuzione e non diciamo, delle parti che ci sono in busta paga, che sono relative a contrattazioni individuali, super minimi, bonus.
1: Quindi lì potrà resistere un divario, cioè la parte fissa deve essere uguale, ma poi se uno ha un premio anche.
0: Esatto. E tutti gli studi dimostrano che quando c'è discriminazione di genere retributiva sta proprio in quel segmento della retribuzione, quindi è quasi insensato aver tolto, capito?
1: Quindi perché la parte fissa è uguale, però il premio lo do al maschio e non alla femmina. Adesso brutalizzo.
0: Questa legge impedisce di andare a controllare quella parte lì di busta paga, esatto.
1: Questo sì. Ricordiamo anche in conclusione che non vale per tutte le aziende, cioè c'è un limite di dipendenti, no?
0: La reportistica, allora, vale in generale per tutte le aziende il principio, poi la reportistica la devono fare solo le aziende sopra i 100 dipendenti, quindi questo è un altro anche grande tema. Noi avremmo voluto e avevamo anche fatto un appello insieme all'Associazione Pari Merito che era stato anche firmato da tante persone esperte di lavoro su come migliorare questo decreto. Avevamo gettato 7 proposte, una di queste era anche di includere le aziende tra i 50 e i 100 dipendenti, che sono un po' la spina dorsale dell'economia italiana. Invece il decreto è andato avanti dritto con questa soglia dei 100, solo per la reportistica, cioè non è che sono esonerate dalla trasparenza retributiva.
1: Chiaro, tutte le aziende lo devono fare, però devono dimostrarlo con un report, devono pubblicarlo le grandi aziende.
0: Hanno un peso di reportistica diverso. L'unica di queste 7 proposte che avevamo portato avanti, e lo dico con un sorriso perché sono contenta, è che inspiegabilmente nella bozza di decreto di febbraio c'era una riga che avrebbe escluso tutte le persone in contratto di apprendistato dal raggio di azione di questa normativa. Quindi inspiegabilmente tutti gli apprendisti e le apprendiste non sarebbero stati tutelati da questa legge. Una bella notizia, quando è uscito il decreto, ci sono anche gli apprendisti, sono compresi, non sono più esclusi.
1: Eleonora Voltolina, grazie per averci aiutato a districarci in questo decreto trasparenza. Grazie anche a te, cara Giada Messetti, per questo frullatino. Ci fermiamo, ora restate con noi perché tra poco arriva un nuovo episodio di That's America.

0: Sai cosa sei tu, Andrew? Sei un killer.
1: Cioè?
0: Un assassino.
1: Perché?
0: Sei un discendente di persone che hanno fatto un genocidio.
1: Ah, perché tu puoi parlare dei nativi americani, di chi c'era prima di noi.
0: Appunto, quelli. Quelli che avete un po' messo da parte, possiamo dire così?
1: Beh, a modo nostro. Mm. Sai perché?
0: Perché?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Prima però di addentrarci in questo episodio, fammi dire una cosa, caro Andrew. Abbiamo aperto una mail, ricordiamo la mail.
1: That's America. Sì. Com'è che si pronuncia?
0: Tazza America col TH, Tazza America.
1: Chiocciola radio24.it.
0: E devo dire che sono arrivate la prima settimana decine e decine di mail e siamo contentissimi con domande, suggerimenti. Poi magari risponderemo a un paio di domande in coda a questo episodio. Ma uno dei suggerimenti era proprio questo. Roberto ci ha chiesto: ma come vivono i discendenti dei nativi americani? E tu, caro Andrew, cosa mi tiri fuori?
1: Il podcast oggi su The American Indians, indiani d'America.
0: E allora, grazie a Roberto, insomma è lui che ha lavorato per noi, Roberto.
1: Non meno male, non perché da queste parti, insomma.
0: Basta vedere Riccardo Poli, insomma. Vabbè, si sa, figurati Anna Riva che oggi ci segue in regia, vabbè. Comunque, tralasciamo tutto questo e iniziamo con le keywords. La prima è Roberto, no, nel senso grazie, no grazie, comunque scrivete.
1: Thanks, Bob.
0: Scrivete alla mail,
1: Keywords, Indians.
0: Facile.
1: Vabbè. Tomahawk chop.
0: Ah, qui si va subito sul complicato.
1: Buffalo jump.
0: Mm-hmm.
1: Trail of tears.
0: Ecco, le lacrime loro, immagino.
1: Una cosa famosa, alcuni ascoltatori conosceranno, magari Roberto, sì. E reservation.
0: Che non è in hotel.
1: No, non è al ristorante.
0: No, non è al ristorante. Beh, parliamo della celeberrima epopea dei cowboys contro gli indiani, no? Quanti film, libri sono stati fatti su questo?
1: E che fanno vedere che alla fine, insomma, i cowboys vincono più che, cioè gli indiani vincono per un periodo di tempo, ma poi va male che arriva l'esercito. Però la storia è molto più complessa. C'è chiaramente nella storia ci sta tutto, le espulsioni brutali, i tradimenti, ma anche alleanze, trattati con varie tribù, integrazione economica. Uh-huh. E oggi centinaia di nazioni indigene che sono riconosciute negli Stati Uniti, dove la gente vota, elegge i propri rappresentanti, hanno anche imprese miliardarie.
0: Ah, ecco. Ma partiamo dalla prima parola, perché tu li chiami indiani, Indians.
1: Indians.
0: Ma come mai indiani?
1: Sì, è sempre usata questa parola, però lo so che in Italia mi è capitato quando ho scritto il mio ultimo libro nel 2024, dice, ma non si può più usare indiani, non è politicamente corretto. Ma invece negli Stati Uniti si sta usando un po' meno nativi americani e si utilizza ancora American Indians.
0: Ah.
1: Non Indian Americans, che significa gente dall'India, cioè dal subcontinente, no? Ma American Indians comunque è accettato, utilizzata, mentre in Italia poco. Oppure,
0: beh, basta che non si utilizzi più pelle rossa, ecco questo.
1: No, quello no, e ci arriviamo presto.
0: Ci arriviamo,
1: sì. Anche l'ufficio del governo, dipartimento del governo federale, si chiama Bureau of Indian Affairs ancora.
0: Cioè gli affari indiani, ma indiani nel senso di indiani d'America.
1: Indiani,
0: ma perché sarebbe offensivo per alcuni? Beh, non ci vedo.
1: Ma vuoi entrare nei meandri del woke?
0: No, ma nel senso che, ripeto, basta non usare, e ci arriveremo, la parola pelle rossa, ma indiani
1: perché, allora, parte chiaramente dal fatto che fosse un misnomer, no? Nel senso che non erano dell'India, ovviamente.
0: Beh,
1: quindi
0: chiaro.
1: Sbagliato. Poi,
0: però non è offensivo, è stato un errore.
1: Non dovrebbe essere offensivo.
0: No, vabbè.
1: Però molti preferiscono essere chiamati dalla loro nazione. Mm. Io sono Navajo, io sono Cherokee.
0: Noi diciamo in Navajo.
1: Sì, lo so, dite tante cose.
0: Bello,
1: dite tante cose.
0: Le pronunce
1: voi.
0: Sono belle. Quindi noi diciamo Navajo. Voi li dite?
1: Navajo.
0: Voi?
1: Navajo.
0: Navajo. Ma quello corretto sarebbe?
1: Neville.
0: Ah, loro dicono.
1: Voglio vedere quando arriviamo a quello di degli Sioux.
0: No.
1: Sioux.
0: Allora, però c'è stata una polemica proprio legata anche al mondo dello sport, perché appunto nello sport c'era una squadra famosissima.
1: Non solo una, diverse. Sì, perché qualcuno dice no, i nomi indiani o Redskins, appunto pelle rossa, sono un modo di celebrare, onorare la tradizione, lo spirito, la bravura dei, sì, degli indiani.
0: Bah,
1: insomma. Ma insomma, non è andato giù, non
0: c'erano
1: ha funzionato.
0: I Washington Redskins.
1: Washington Redskins, squadra di football, che qualche anno fa ha cambiato nome, adesso sono i Commanders.
0: Ma proprio per questo, cioè.
1: Sì, sì, sì.
0: Oppure?
1: Perché i Redskins. Oh, anche i Cleveland Indians nel baseball. È proprio lì, c'è l'immagine di un indiano con,
0: sì,
1: la sua, la,
0: adesso
1: si chiamano dei Guardians, i guardiani, che tra l'altro si rifà a una serie di statue nella città, che sono i guardiani del traffico. Okay. Si
0: però
1: chiama.
0: Il simbolo è rimasto?
1: No, no, adesso
0: indiano.
1: Sono i guardiani.
0: No, no, dico il simbolo. Ah, è cambiato anche il simbolo,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì.
0: Quindi basta, queste due squadre hanno risolto il problema, finito.
1: E però ci sono altre, soprattutto a livello universitario o scuole superiori, sono tante ancora che hanno nomi di indiani. Il caso più famoso, più in vista, è quello della Florida State University.
0: Perché?
1: Grande università, che tra l'altro è una squadra di football che ha vinto moltissimo, e che loro si chiamano i Seminoles.
0: I Seminoles
1: sono i Seminoles. Come dite Seminole?
0: Seminole. Diciamo proprio, la diciamo tutta un po'.
1: I squadri Seminoles. E loro hanno anche, e tutti i loro tifosi fanno una certa cosa durante la partita.
0: Ah, sì.
1: Fanno the tomahawk chop.
0: Cioè, eccola la parola chiave.
1: Tomahawk chop, cioè con il braccio un
0: colpo della scure.
1: Il colpo dell'ascia.
0: Dell'ascetta,
1: che è un tomahawk, è l'accetta indiana, no? E fanno il tomahawk chop.
0: Quella di Zagor.
1: Boh.
0: Prima gli ho detto Zagor e ho detto cos'è? Perché non era ancora in Italia, grande fumetto. Poi gli ho detto dai, Tex Wheeler. E giustamente lui dice, ma in America Tex Wheeler?
1: Io adesso so cos'è, però in America io non l'ho mai visto.
0: Vabbè, cioè, perché loro sono autorizzati, quelli di Florida, a tenere questo simbolo?
1: Loro hanno un'approvazione formale da parte della tribù Seminole.
0: Ah, gli hanno detto voi
1: sì,
0: potete.
1: Hanno un accordo, una dichiarazione di sostegno per l'università, per usare il loro nome. Partecipano anche al disegno delle maglie, anche alla coreografia che fanno prima delle partite, queste cose qua.
0: Sì.
1: Non tutti sono d'accordo, anche l'Atlanta Braves, squadra di baseball professionista, utilizza ancora questa cosa. Braves è un'altra parola per...
0: cioè il simbolo del chop.
1: Del chop, sì. E qualcuno critica. Le tribù da quella parte lì.
0: Cioè, perché ti appropri di un simbolo.
1: Una caricatura del nativo indiano
0: che
1: guerriero.
0: Ti colpisce con l'ascia.
1: Sì, ti colpisce. Porta via la...
0: lo scalpo. Va bene, dai, torniamo a qualche aspetto storico, no? Hai raccontato che è una storia molto complessa, di quello che per molti è un vero e proprio genocidio, è stato, però raccontacelo un po'.
1: Va bene, allora, partiamo da come erano prima di noi, prima che arrivassero gli inglesi, i coloni inglesi, poi un po' di tedeschi, anche gli spagnoli in più in giù. Allora, c'è la teoria che siano venuti dall'Asia, passando sopra lo stretto di Bering durante l'età ghiacciale.
0: Okay,
1: quindi soprattutto però la cosa che io trovo molto interessante è che non erano sempre stati nomadi, avevano delle grosse città, sono società urbane e con agricoltura anche.
0: Quindi erano anche abbastanza insediati, avanzati.
1: Sì,
0: no?
1: Non era una società solo di nomadi che partivano, andavano qua di là con i cavalli. Tra l'altro i cavalli non li avevano, li hanno portati gli europei.
0: Ah, ecco. No? E questa è un'altra cosa importante.
1: L'esempio è la civiltà di Cahokia.
0: Cahokia, cioè?
1: Cahokia, vicino a St. Louis, era un grande centro urbano, no, di questa tribù, di questa civiltà. Oppure c'è Pueblo nel sud-ovest, o la confederazione Iroquois nel nord-est. Insomma, c'erano proprio delle civiltà insediate.
0: Prima che arrivaste voi, diciamo, prima che arrivassero gli inglesi proprio.
1: E no. Loro, quando arrivano i coloni, loro sono già nomadi. cioè quelle civiltà sono fallite, sono crollate.
0: Okay.
1: Sono crollate in parte per, si pensa, per i cambiamenti climatici.
0: Ok.
1: Che, non lo so, non penso che siano state le loro automobili a provocarle. Però c'è
0: che
1: stato
0: polemico. Che polemico.
1: C'è stato un periodo di siccità molto lunga. Si parla di un periodo, secondo studiando gli alberi, no, un periodo di siccità dove per 20 anni, più di 20 anni, ha piovuto pochissimo.
0: Ma quando? In che epoca siamo?
1: 1276.
0: Ok.
1: 1299.
0: Cioè in quei 20 anni e più?
1: Ha piovuto pochissimo e quindi la loro agricoltura è andata in crisi. Poi c'è stata la piccola era glaciale.
0: Sì.
1: No? E anche questo ha creato grossi problemi per l'agricoltura, non riuscivano più a produrre il cibo.
0: E quindi molti sono morti e è nato lì un po' il nomadismo.
1: Sì, per cercare di sopravvivere si sono spostati. E quindi si parla di un errore di monocultura.

0: cultura, nell'agricoltura, cioè del mais principalmente, e anche il problema di risorse energetiche, perché hanno dato luogo a una grande deforestazione per gli alberi, che ha creato resuoni del suolo, inondazioni, eccetera, e quindi sono diventati
1: nomadi. Vedi come la prende alla larga per cercare di dire che le colpe non sono di noi bianchi che sono arrivati, ma c'erano anche colpe esogene, tipo il clima, l'era glaciale, gli errori nell'agricoltura. Sta dicendo che erano anche un po' stupidini, ecco, non...
0: Le cose succedono, ecco, però senza dubbio queste civiltà, sì, sono un po' cattivello, avevano delle debolezze, no, che non sono riuscite a sopravvivere a certi cambiamenti naturali. No? Però interessante sapere che non erano uomini da prima, cioè da sempre.
1: E poi non avevano i cavalli. Non avevano i cavalli. Perché? Chi ha portato i cavalli?
0: Noi. Gli europei, spagnoli, penso inizialmente, se non sbaglio. E questa è stata una grande innovazione per loro, ovviamente, per il trasporto, per la caccia. Lo sai che prima di avere i cavalli, il modo di fare la caccia al bisonte cos'era?
1: Sì.
0: Meno uno dei modi, era il cosiddetto buffalo jump. Salto del bisonte,
1: che è una parola chiave,
0: cioè dovevano in qualche modo convincere i bisonti a andare in una certa direzione, verso un dirupo,
1: e il bisonte
0: è tutto
1: si vede anche in tanti cartoni animati, sì. Credo anche il Re Leone, forse c'è questa scena.
0: Arrivano lì, cadono, si rompono le gambe, arrivano i guerrieri e li uccidono.
1: Vabbè, è una tecnica. Cos'hai? Sembra che tu abbia un atteggiamento quasi...
0: No, cioè...
1: Come dire, pensa a te come uccideva... li uccidevano così, i bufalo.
0: Così.
1: Era però, questo possiamo dire, la loro terra? La terra dove erano?
0: Diciamo che loro era la loro terra, anche se appunto non erano più insediati, si muovevano, si spostavano, quindi il legame con la terra è un po' diverso rispetto a quando erano insediati, ma
1: però
0: sì.
1: Però vivevano lì, sereni.
0: Vivevano lì.
1: Poi arrivano gli europei.
0: Gli europei siete voi, quindi non è farmi tutto il... No. In generale sì, tendenzialmente li vedevano come, insomma... una civiltà inferiore, come un fastidio. Dico, intanto non avete città qua, noi ci insediamo.
1: Noi siamo tecnologicamente più avanzati, voi non sapete neanche fare l'agricoltura.
0: Esatto,
1: e quindi...
0: voi andate in giro così. Però non sempre era così. In realtà all'inizio c'era anche molta cooperazione, molto aiuto, perché l'America è un territorio abbastanza duro quando sono arrivati questi nuovi coloni, e ci sono casi come quello di Pocahontas in Virginia. Famosissimo.
1: No,
0: oppure Squanto nel Massachusetts, che ha fatto vedere come coltivare con successo il mais. Ecco,
1: cioè,
0: questo è rimasto.
1: Ha insegnato come coltivare il mais. Quindi non è che c'è stato subito uno scontro militare, non ci sono state subito guerre o sopraffazione, sempre.
0: Ci sono stati, ma non con tutti. Cioè, non è che era coloni contro indiani, sempre. Si faceva un'alleanza con un gruppo, per esempio. Uh-huh. Ti ricordi la storia del Thanksgiving?
1: Un giorno del ringraziamento, chiaro.
0: Sì, ma ti ho raccontato com'è andato con i Wampanoag Indians.
1: Ma io devo rinfrescarmi la memoria.
0: Allora, perché... c'erano i coloni di Plymouth, Massachusetts, no? E loro, il primo anno, cioè dopo il durissimo inverno, poi riescono a sopravvivere, l'agricoltura va bene, e loro sparano in aria per iniziare a festeggiare e corrono. Corrono gli indiani Wampanoag. Perché? Perché loro avevano un trattato di mutua difesa con loro, e quindi pensavano ci fosse uno scontro con un altro gruppo di indiani. E così la festa da 50 coloni inglesi diventa 150 tra coloni inglesi e indiani Wampanoag.
1: Però ecco, gli scontri ci sono stati, scontri militari, e poi questo succede quando popolazioni che non erano mai state a contatto vengono a contatto. C'è una questione che è sempre sottovalutata, ma è la diffusione delle malattie.
0: E questo ha fatto
1: tantissimo
0: la malattia, appunto ha fatto morire tantissimi nativi americani. Poi anche la concezione della proprietà. La concessione della proprietà europea, e io mi metto qua, questa è la terra mia adesso.
1: Una bella staccionata, due fucili.
0: Sei entrato qui, sparo. Non era la concezione che avevano le tribù indiane. Quindi,
1: ma con una terra così vasta, cioè c'è davvero, si poteva dire terra per tutti.

0: per andare contro gli inglesi, no? E quindi spesso loro sceglievano in base all'interesse.
1: E in che anno, no? Siamo?
0: Quello è 1756-63. Là, 7 anni, vedi?
1: Eh sì. Intelligenti questi americani, questi storici americani, l'hanno chiamata guerra di 7 anni, chissà quanto è durata.
0: E la guerra era anche in Europa. Sì. E quindi c'era, insomma, loro sì, con i francesi, con gli spagnoli, loro erano in mezzo a queste cose, e quindi nel negativo ma anche in positivo, loro dicevano: cosa possiamo ottenere noi?
1: Però che cosa dice Andrew Spannaus ripetutamente? L'America è la terra della libertà. Sì, della libertà vostra, la libertà altrui, cioè la libertà degli nativi americani, non mi sembra che sia stata molto rispettata.
0: Non abbastanza. Ci sono stati molti che avevano una politica aggressiva, appunto, per mandare via, to drive away, gli indiani, ma anche ci sono stati periodi comunque di politica governativa di rispetto, si facevano trattati, si consideravano le tribù dei nativi come delle nazioni indipendenti.
1: Però di base, ce l'hai detto all'inizio, soggiaceva un po' il concetto del razzismo, cioè del considerare degli esseri umani inferiori.
0: Si considerava, diciamo, una società non insediata, non organizzata, quindi non c'era l'istruzione, non c'era la tecnologia. È chiaro che si vedeva come una civiltà inferiore in qualche senso, questo è ovvio. Però comunque si facevano dei trattati. Questo, voi siete una nazione, un'entità statale in un certo senso, separata, sovrana rispetto all'America.
1: E poi qualcuno questi trattati deve averli violati, però.
0: Sì, uno dei casi più famosi è Andrew Jackson, presidente. Periodo 1830, c'è la Indian Removal Act, il congresso vara una cosa e dice: adesso in certe zone togliamo questi indiani.
1: Così, perché? Ma sono le zone ricche, le zone...
0: Georgia, North Carolina, sono zone agricole, poi si vogliono espandere l'agricoltura, gli insediamenti, e loro dicono: beh, questi stanno qui. E la Corte Suprema però ha cercato di fermare questa pratica.
1: Ah.
0: La Corte Suprema ha detto: no, queste sono nazioni indipendenti, non potete cacciare gli indiani, non potete togliere le loro terre. Questa era la legge degli Stati Uniti, il sistema giudiziario difendeva questo. Quindi c'è la famosa frase di Andrew Jackson,
1: sì,
0: che forse non ha detto, secondo qualcuno, però ha detto una cosa molto simile. Ha detto: bene, il capo giudice ha emesso la sua sentenza, ora la faccio rispettare.
1: Cioè, come dire, noi ce ne sbatteremo altamente.
0: No? Come dire, il Papa quante legioni ha? No, lui dice: la Corte Suprema può parlare, ma io mi sbatto della legge.
1: Quindi Andrew Jackson, ma non sapevo di questo aspetto un po' aggressivo.
0: Sì, sì, poi in realtà non è lui che gestisce tutto, era una cosa a livello di stati, però come abbiamo visto il governo federale in quel periodo aveva una maggioranza per la politica aggressiva, molto, molto negativa, possiamo dire, verso gli indiani.
1: Andrew Jackson. No, va bene. E va bene, quindi che succede?
0: Succede che in quella zona, Georgia e South Carolina, no, cacciano i Cherokee, decine di migliaia di Cherokee e anche altri. Alla fine più di 100.000 nativi vengono mandati via, mandati verso ovest. E si chiama Trail of Tears, il sentiero delle lacrime.
1: Il sentiero delle lacrime.
0: No, un famoso evento in cui di rimozione forzata, no, degli indiani.
1: C'è però poi la guerra civile con tutti i film che conosciamo, no? Toro seduto.
0: Ecco, qual è la cosa più, le cose più famose, no? Le guerre con gli indiani dopo la guerra civile contro i Cheyenne, Apache, Comanche. Che
1: gli Apache,
0: non ti chiedo di pronunciare.
1: Comanche.
0: E le vittorie celebri come Little Bighorn, appunto Toro Seduto, eccetera.
1: Veniamo però a oggi. Che cosa rimane di tutta quell'eredità?
0: Cosa rimane? Ci sono delle reservations, cioè le
1: riserve.
0: Le riserve, che sono i territori e sono ancora delle nazioni. Sono ancora nazioni nel senso che hanno un autogoverno, hanno la propria costituzione,
1: votano
0: all'interno per i loro leader, sì. E poi votano anche per gli Stati Uniti, quindi in realtà hanno la doppia cittadinanza,
1: in questo senso. Sì, sì.
0: No? Le leggi dello Stato, dello Utah, non si applicano all'interno della reservation.
1: Quindi nella riserva c'è un loro sistema giudiziario.
0: Sì.
1: Ma se tu sei Andrew Spannaus e commetti un reato nella loro riserva, da chi vieni giudicato?
0: Da loro. Sì. Poi a volte nascono degli scontri.
1: Hanno le prigioni.
0: Nascono, non lo so questo, se no, però avranno qualcosa.

0: Sì, se hanno la loro pulizia, sì.
1: Ho capito. Ma di cosa vivono?
0: Vivono di cosa? Purtroppo l'attività economica è un po' limitata e quindi vivono spesso di turismo.
1: Ok.
0: Vivono dei casinò. Molti di questi hanno fatto dei casinò.
1: Sì.
0: Ci sono delle imprese, però non molte. E quindi purtroppo economicamente tendono ad essere un po' depresse queste zone.
1: Mm. Tra l'altro portando anche a delle crisi sociali, molto spesso si associa anche ai problemi legati all'alcol,
0: sì,
1: alla tossicodipendenza, insomma, li avete corrotti anche così?
0: Con i casinò, ecco, si accompagna, quando c'è disoccupazione e casinò, si accompagna spesso a questi problemi qui.
1: Però c'è una grande storia di successo invece economico, c'è un'impresa, no?
0: Hard Rock Cafe.
1: Hard Rock Cafe,
0: tutti conoscono.
1: In tutto il mondo.
0: Perché i Seminole, sempre quelli lì in
1: Florida,
0: che sono un po' più aperti, sì, loro hanno acquistato la Hard Rock Cafe, tutto il gruppo.
1: Cioè sono i proprietari.
0: Hotel, casino, sì.
1: E quindi tutti gli introiti vanno ai Seminole.
0: Cioè una società è la proprietà della tribù Seminole.
1: Sono più integrati. Loro sono i più integrati oppure no? Ma in generale tutte queste tribù si possono chiamare tribù, non so perché.
0: Tendiamo a chiamarle nazioni.
1: Sono insediate bene, sono integrate?
0: No, non sono tutte integrate così come i Seminole. Tendono ad avere, appunto, hanno la loro reservation, la loro zona, poi qualche attività economica all'esterno, sì, ma non in modo così di successo.
1: Mm. Però ricordiamo che l'eredità dei nativi americani c'è un po' ovunque, si legge anche nei nomi geografici.
0: Sì. Beh. Chicago, Oklahoma, Mississippi, anche parole comuni come gli animali. Skunk, sai cos'è lo skunk?
1: Skunk no.
0: Puzzola.
1: Ah, la puzzola, certo.
0: Raccoon.
1: Raccoon.
0: Moose.
1: L'alce.
0: Sì.
1: E poi?
0: E poi cose, mocassino.
1: Ma come mocassino, scusa?
0: Mocassino è una parola che viene da lì. Hammock.
1: Hammock cos'è?
0: Amaca.
1: Ah, l'amaca. Certo.
0: Canoe.
1: Ah.
0: Ti sorprende, canoe.
1: Canoe.
0: E perfino tuxedo. Tuxedo. Ma non perché portavano loro il tuxedo, ma perché c'era un parco di quel nome da dove è diventato popolare negli Stati
1: Insomma,
0: Uniti.
1: Quindi l'eredità degli indiani d'America è ancora viva negli Stati Uniti.
0: Sì, dallo sport alle parole. È solo che non hanno quello che avevano prima.
1: Ecco, è stato tolto. Come mai?
0: That's America.

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Dopo Bologna sotto i portici, un nuovo singolo di uno dei più interessanti cantautori di oggi. Con Liquirizia torna Massaroni Pianoforti.
2: Ma guarda, Liquirizia essenzialmente parla insomma delle piccole cose, di innamorarsi delle piccole cose. L'amore è soggettivo, a volte anche un sorriso per strada può regalarti grandi emozioni, no? E quindi in questa canzone ho voluto parlare dell'amore in questo modo qua, dell'amore per la vita, ecco, che spesso ci si dimentica un po' troppo di quanto siamo fortunati a vivere, ecco. E quindi pare essenzialmente di questo, anche un nuovo inizio, ecco, anche una rottura, anche dimenticarsi di qualcosa, insomma, l'amore racchiude tutto questo.
1: L'altra volta eravamo a Bologna, questa volta invece tutto è nato a Genova?
2: Tutto è nato a Genova, nel senso che non si vince dalla canzone ovviamente, però questa canzone mi è nata appunto perdendomi per i Carugi di Genova. E in questa piazzetta isolata che non conoscevo ho visto questo sacchetto di plastica, eravamo io e il sacchetto, che ha cominciato a mulinellare nel vento, da solo. E questo mi ha fatto pensare metaforicamente un po' all'amore, ecco, allo zio Ivano Fossati, che dice che l'amore vola ed io sto sempre più giù, una bellissima canzone di Fossati. E invece questo amore qua che vedevo io girava su se stesso, quindi ho pensato che l'amore non vola ma mulinella. Nel senso che quando sei innamorato e ricambiato soprattutto, ecco, ti disorienta un po' questo amore, che è, penso che sia la cosa bella dell'amore.

0: nei tuoi pezzi c'è sempre quell'omaggio e quel legame con il cantautorato, anche un po' con il pop classico. Sei fedele a questo, a questa ispirazione?
1: Sì, sono i miei amici, i miei zii, come amo chiamarli, e sicuramente mi hanno dato tantissimo. E quindi entra sempre effettivamente qualcosa di loro nelle canzoni. Come in Bologna è entrato Lucio Dalla, questo omaggio a Lucio Dalla. E qua in qualche modo sì, c'è qualche citazione di Fossati. Quindi mi piace sempre omaggiarli, omaggiare questi maestri che hanno dato anche in qualche modo un senso alla mia vita. Ecco.
0: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Massaroni Pianoforti. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: 24 di mezzanotte.
1: Tregua finita in Medio Oriente, Trump torna a minacciare Teheran dopo i raid contro le basi americane in Giordania. Sprint del governo sul riconoscimento facciale, protestano le opposizioni a rischio le libertà, domiciliari e tossicodipendenti sì definitivo alla legge. Firmato il contratto della sanità fino a 240 euro lordi in più al mese per gli infermieri. Il mia colpa di Mancini, la maglia azzurra è come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Skepis in conduzione, Gianmarco Ferronato in regia. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente, l'Iran attacca una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq.
2: Sembra essere già finita la breve tregua che aveva segnato gli ultimi giorni del conflitto tra Iran e Stati Uniti. A sorpresa, Teheran ha lanciato diversi missili verso una base americana in Giordania e la risposta di Washington non si è fatta attendere con la novità del coinvolgimento dell'Arabia Saudita. Il rischio di un'ulteriore estensione dell'escalation è confermato dalle parole di Donald Trump, che promette una risposta decisa contro l'Iran. Li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato. Gli attacchi congiunti nell'Iraq orientale hanno causato almeno 20 morti e 32 feriti, attacchi inaccettabili per il presidente iracheno Hamedi, che parla di palese violazione della sovranità dell'Iraq. Resta più che mai critica anche la situazione intorno a Hormuz. I Pasdaran hanno annunciato di aver colpito e fermato 3 petroliere. Lo stretto è una via navigabile internazionale, la replica del CENTCOM. Le navi mercantili continuano a utilizzare lo stretto con il supporto militare degli Stati Uniti. Secondo il Wall Street Journal, Teheran ha respinto la proposta dell'Oman per una spartizione equa del controllo dello stretto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia con la politica, un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione, questa volta sulle nuove regole che riguardano l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine. Ieri mattina la Commissione Affari Europei del Senato ha

0: Dato il primo via libera al parere sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, la normativa europea sull'intelligenza artificiale, ma secondo le opposizioni che parlano di ennesima forzatura sui diritti e le libertà e di rischio Grande Fratello, il governo si sarebbe spinto oltre ampliando eccessivamente i poteri di polizia nell'uso della videosorveglianza e delle tecnologie di riconoscimento durante le indagini. E intanto diventa legge la detenzione domiciliare per i tossicodipendenti e alcoldipendenti. Sentiamo.
1: La detenzione domiciliare per tossicodipendenti è legge, con il voto della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci hanno votato contro. Ma da sinistra si sollevano dubbi sulla reale efficacia del provvedimento, che prevede la detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Senza ulteriori finanziamenti, solo 500 su circa 20.000 attualmente detenuti si calcola che potranno realmente lasciare il carcere. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time della Camera, dà altri numeri.
2: Consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone.
1: Da dove arrivi questa cifra però non è dato saperlo. Secondo Antigone, il presidente Patrizio Gonnella fa notare che la legge prevede una serie di paletti che potrebbero ben eroderlo. Un altro dubbio riguarda la capacità di un sistema come quello delle comunità di recupero, che non è in grado di farsi carico di numeri così grandi senza essere potenziato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E con il via libera del Senato è legge anche il decreto sport, che introduce norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027, ma contiene anche nuove misure per la sicurezza delle piscine, tra queste la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma e obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Firmato il contratto della sanità per quasi 600.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027, previsto un aumento medio a regime di 240 euro lordi al mese per gli infermieri. Caro carburanti, lo sconto sulle accise del gasolio deciso dal governo è arrivato giorni fa, ma molti distributori non lo applicano.
3: Gli sconti di 17 centesimi sul solo gasolio, costati 125 milioni al bilancio pubblico, sono solo per 10 giorni, scadono il 6 agosto e l'effetto ai distributori si sta vedendo in modo parziale. Mercoledì mattina il prezzo medio del gasolio era di 2,074 euro al litro, circa 10 centesimi meno di lunedì anziché 17 in meno. Il Ministero dell'Industria ha aggirato alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori inadempienti. Monitoriamo giorno per giorno il prezzo dei carburanti, spiega intanto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Valuteremo in Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Il decreto carburanti è una presa in giro, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e solo fino al 6 agosto. Servono risorse ben più massicce. L'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, 5 Stelle, critica invece la scelta dei tagli accise lineari, uguali per tutti. Non è una politica energetica vera, sono soldi buttati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: In chiusura allo sport e la maglia della nazionale, un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio, dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT Azzurro sul nuovo corso.
4: Chiede scusa per il burrascoso tradimento all'Azzurro dell'estate 2023, quando se ne andò ammaliato dalle sirene arabe e in rotta con il presidente federale Gravina. Ma poi rilancia subito, desideroso di vincere qualcosa tra Nations, mondiali ed europei, già vinti del resto nel 2021 a Wembley.
5: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
4: Inizia così la seconda avventura di Roberto Mancini da CT della Nazionale. Al suo fianco il presidente Malagò, che nega malumori con la Serie A, che avrebbe preferito Conte, e rivela il supporto della squadra esplicitato da un messaggio di consenso da parte di Capitan Donnarumma. Con Mancini è in attesa a brevissimo di un terzo dirigente, forse Zola, che sia raccordo fra tutte le nazionali, ecco Claudio

0: Ranieri, nome tutelare, direttore tecnico che indica la strada da seguire.
1: Bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo fino ai 12, 14, 15 anni. Poi piano piano va inquadrato e va aiutato.
0: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, ad Alessandra Schepisi. Un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
3: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
4: Siate i benvenuti sulle prodigiose frequenze di Leoni per Agnelli. Io sono esotericamente Manuel Agnelli, vi garantisco che in questa puntata ci sarà un alchimista del suono nel mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Manuel.
4: Il mondo di Manuel.
6: Manuel.
4: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
4: Il mondo di Baduel.
6: Manuel.
4: Dove tutti sono Baduel. Allora, l'ospite di questa puntata è un personaggio che ha fatto la storia, anzi direi che, come sentiremo, la storia se l'è proprio inventata, perché è uno degli uomini che in Italia ha creato la figura del sound engineer. Benvenuto a Maurizio Biancani.
7: Grazie, è molto piacere di essere qui con voi e con Manuel.
4: Bene Maurizio, grazie mille a te. Senti, tu dietro la console hai lavorato con praticamente tutti gli artisti più importanti della musica italiana: Vasco, Lucio Dalla, Ramazzotti, Zucchero, Battiato, Morricone, Mina, Fabrizio De André, Carboni, Francesco Guccini, Ligabue e una miriade di altri. Nell'introduzione della puntata ho usato un po' il titolo della tua autobiografia che è uscita da poco e si intitola L'alchimista del suono. È un memoir, diciamo, che a dir poco è affascinante, che racconta 50 anni di storia della musica di questo paese da un punto di vista molto particolare. Soprattutto il centro di gravità di questo racconto è Bologna, una città a cui io sono molto legato, perché io ho vissuto 3 anni a Bologna e a Bologna c'è la mitica Phonoprint, lo studio di cui sei uno dei fondatori, che da tempo è uno dei templi della musica registrata in Italia. Lo possiamo dire perché lo scrivi nel libro, sei del 53 e hai cominciato, certo, come tastierista in pieno progressive negli anni 70, che è un momento d'oro per le band italiane, no? Citiamo il Banco, la PFM, le Orme, gli Osanna, gli Area, il Rovescio della Medaglia. Ecco, ti chiedo, com'era la scena musicale di Bologna in quell'epoca lì?
7: Piena di fermento, piena di tutto, si viveva nella musica proprio, cioè per fortuna non è stata solo Bologna. Per un lungo periodo di tempo è proseguito a essere, adesso non vorrei usare una parola che sembra esagerata, ma la capitale della musica italiana. Mm-hmm. Era un continuo, cioè Bologna era una città che viveva di notte e di musica, due cose che si legano, come ben sai, molto bene tra di loro, cioè i dischi si registravano di notte si viveva la città in una maniera particolare, con un clima e un modo completamente diverso da altre città dove io comunque magari ho lavorato e ho vissuto, ma le ho vissute in maniera diversa. E appunto il progressive, che in quel periodo era proprio il genere che andava di più, e era pieno di band, una più brava dell'altra, che facevano sì di farti appassionare per forza a tutto quello che stavi facendo.
4: Senti, ma poi tu da quel momento, diciamo, hai fatto i primi conti con le tasche vuote perché hai messo sul primo studio.
7: Sì, come dei matti, noi nel 76 decidiamo, esatto, da pazzi proprio, di trovarci tra un gruppetto di ragazzi, avevamo tutti 20 anni appena compiuti, e di decidere di fondare uno studio di registrazione, che a Bologna non esisteva praticamente, c'erano delle piccole realtà ma non potevano essere considerate professionali. In quel periodo gli studi di registrazione erano nei due mondi, diciamo, che si dividevano la musica italiana, che erano Milano con tutte le sue case discografiche e Roma con la famosissima RCA, cioè il mondo del cantautorato. E noi ci siamo incuneati lì in mezzo e pian piano siamo riusciti a conquistarci la fiducia di tutti gli artisti italiani, perché non abbiamo lavorato solo con quelli bolognesi, che erano già tanti, voglio dire, certo. Siamo partiti con una certa base, i Guccini, i Dalla e tutti quelli che in quel periodo andavano per la maggiore c'erano già, ma noi poi pian piano abbiamo conquistato anche il cuore e la fiducia di tutti gli altri. Ecco, pian piano siamo riusciti a far capire agli altri, io anche nel mio piccolo, che si poteva lavorare in un certo modo, cioè che potevi unire anche il fatto di fare dei dischi dove pian piano tutto diventava più da amicizia, una cosa cooperativistica, cioè dove cercavi di fare il meglio del meglio e non solamente un prodotto.
4: Certo, certo. Senti, dobbiamo saltare qualche passaggio, però arriviamo all'evento che ti ha cambiato la vita, no? Un giorno ti bussano alla porta del tuo studio due ragazzi. Chi sono questi due ragazzi? Come mai sono venuti a bussare al tuo studio?
7: Quello lì è stata una cosa che ha cambiato la vita di entrambi. Sento bussare, noi avevamo appena aperto questo studio di registrazione, eravamo a pian terreno di un appartamento proprio, e suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi, devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione. Cioè, proprio la cosa più banale e normale che poteva essere, e io preso di completamente di sorpresa e dico: certo, sì, venite pur dentro. Naturalmente avevo riconosciuto quello dietro di lui, che era Gaetano Curieri, col quale avevo già lavorato, per fortuna avevo già fatto delle cose, insomma l'avevo già incontrato. E poi da lì sono state due carriere completamente diverse. Lui è diventato la rock star che conosciamo e io ho proseguito a fare questo mestiere per tutta la vita.
4: Certo, però è nato un sodalizio che è proprio un'amicizia profonda, no? Tu sì. E Vasco avete anche abitato insieme, credo, no?
7: Sì, c'è stato anche quello. A un certo punto, sai, come due ragazzi, proprio nella normalità più totale di quello che può succedere, come due studentelli, praticamente lui mi dice: ah, io ho bisogno di un posto per trovarmi, per essere un pochettino in una città un po' meno piccola o comunque certo. Provinciale come Modena, e ho bisogno di un mio punto di riferimento a Bologna. Tu mi hai detto che vuoi venire via da casa tua perché continui a abitare con i tuoi genitori, perché non troviamo un appartamento assieme? L'abbiamo trovato e per un anno e mezzo abbiamo convissuto. Convivere con Vasco non è facilissimo, te lo dico.
4: Me lo immagino.
7: Sì, poi lui allora faceva il DJ, quindi lui arrivava due o tre sere alla settimana, verso le 3 o le 4 di mattina, con un codazzo di gente, amici, generalmente amiche, quindi anche molto meglio, esatto, e ci riempiva la casa.
4: Senti, ma com'è nato il suono di Vasco? Qual è stato il tuo contributo? C'entra qualcosa il rullantone alla Biancani?
7: Guarda, quel termine lì mi ha fatto impazzire. Se l'è coniato Red Canzian, perché girava questo termine a Milano e io non lo sapevo, cioè naturalmente vivendo a Bologna io non ero al di fuori di questa cosa. Lui telefona un giorno e dice: vogliamo fare un disco, e lui mi dice: sai, noi abbiamo bisogno di un suono particolare, siamo una band, vogliamo un po' discostare al suono che abbiamo voluto sempre fino adesso, e tu fai questo suono particolare della batteria, in particolare il rullante della Biancani, noi abbiamo bisogno di una sonorità di questo tipo. Io rimango basito e capisco che qualcosa ero riuscito a combinare, capito? Certo. Cioè ero riuscito a impostare una sonorità che era un insieme di equalizzazioni, modo di piazzare i microfoni, modo di usare il riverbero, che aveva procurato a Milano questo termine per i suoni che facevo io della batteria.
4: Fantastico. Senti, ci ascoltiamo il primo brano della puntata. Cosa hai scelto e perché?
7: Ho scelto un brano che mi rappresenta molto e rappresenta una svolta totale nella musica italiana, ma nella mia carriera e anche in quella di Vasco, che è Siamo Solo Noi.
4: Fantastico. Allora ce l'ascoltiamo. Vasco Rossi, Siamo Solo Noi.
8: Siamo solo noi andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non è abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: per Agnelli.
1: Siete sempre Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e con me ho Maurizio Bianchiani. Stiamo parlando di musica, di storia anche della musica italiana contemporanea, di produzione. Maurizio, il tuo libro ha un altro grande protagonista che è Lucio Dalla, no? Un simbolo del binomio Bologna e musica che tu raccontavi prima, che dicevi Bologna era un po' il terzo polo, no? C'era Milano, c'era Roma, ma una certa scena è nata proprio a Bologna, anche forse il concetto di scena dove tutti collaborano invece di fare un prodotto. Lucio è stato un altro tuo amico, però ti ha fatto anche vedere i Sorci Verdi, come si suol dire.
2: Sì, Lucio è stato veramente il personaggio più strano e più geniale che io ho mai conosciuto. Improvvisamente la sua mancanza, ti giuro, è stata una botta per me, un vuoto, non solamente per la città di Bologna che ne ha risentito tantissimo, anche dal punto di vista della creatività, ma per me particolarmente, perché io mi ero legato moltissimo a Lucio e al suo genio, e avevamo fatto già tantissime cose assieme. Io nella mia testa mi ero fatto il viaggio che avrei lavorato con lui fino a che non eravamo tutti e due dei vecchietti e potevamo ancora comunque sentirci e andare su un palco, perché con lui lavoravo anche live e quindi il mio modo di lavorare studio e live era totale, insomma. E Lucio però aveva una maniera di lavorare in studio, non era facile, era geniale, si inventava delle cose che altri non avrebbero mai pensato, però aveva capito che per riuscire a avere il massimo delle persone, il suo modus era quello di stressarle, cioè di metterle sotto torchio, hai capito? Sì. Cioè di lasciargli credere che va tutto bene, poi all'ultimo momento di ribaltare la frittata e dire no, non mi piace, dobbiamo fare una cosa completamente diversa, non va bene, eccetera eccetera. Io tutte le volte ci rimanevo malissimo, cioè quasi mi mettevo a piangere, hai capito? Cioè le prime volte, poi pian piano ho capito che era un metodo, certo. E quindi chiaramente era diventato quasi un gioco, cioè alle 3 della mattina io gli presentavo un mix che secondo me andava bene, lui dimostrava una grande fiducia, diceva fai tu poi io vengo a ascoltare, lui ascoltava, diceva no, fa schifo, non mi piace, sai che questo qui e là e su e giù e te ti manca la poi mi diceva delle robe cattivissime, Manuel, cioè tipo ti manca la musicalità, che io hai capito, volevo darmi delle coltellate, cioè, e quindi poi se ne andava e io sapevo com'era la storia, quindi continuavo a mettere un po' a posto ma non modificavo più neanche tanto, cioè lo finivo come piaceva a me. Lui rientrava verso le 4 o le 5 con il cappuccino, le paste, i bomboloni, cioè facendo un approccio già, hai capito, dolce alla cosa, e ascoltava e mi diceva è perfetto come sempre, non c'è nessun problema, ecco bene.
1: Allora, fantastico.
2: No, ma ormai era un gioco. L'inizio però ti giuro che è stato veramente duro, cioè, Lucio non era una persona facile.
1: Me lo immagino, ma ti ha insegnato anche cose, diciamo, delle lezioni che poi tu hai tenuto.
2: Incredibile, mi ha insegnato come districarsi anche nel mondo, guarda, Lucio era un grande dal punto di vista, Lucio è stato uno che ha vissuto come gli pareva per tutta la sua vita senza assolutamente mettersi dei freni e senza badare alle convenzioni, che sembrava impossibile in un mondo oltretutto legatissimo a queste cose come erano gli anni 70, 80, insomma, dove ancora tante cose non erano state sdoganate. E invece lui andava dritto per la sua strada tranquillamente, hai capito? Cioè ho imparato tante cose da Lucio, è vero, ma a vivere proprio.
1: Senti, usciamo un attimo dallo specifico musicale, no? Perché uno dei personaggi principali del tuo libro è Bologna, cioè una città che dagli anni 70 fino ai 90 è stata un incredibile laboratorio di idee. Io mi ricordo che alla fine degli anni 80 e primi 90 andavo spesso a Bologna per suonare, perché c'erano amici eccetera eccetera, e la trovavo una piccola Berlino. Io ero stato a Berlino negli anni 80, cioè dove c'era la cultura in centro, c'erano i giovani in centro perché c'era l'università e le case occupate, i centri sociali, un sacco di locali, una vita notturna fantastica che a Milano c'era ma era molto più nascosta, non era così sbandierata e quindi era meno accessibile, meno facile. Poi Milano costava l'ira di Dio, era comunque una situazione completamente diversa. Che cos'è secondo te che dopo un certo periodo ha spento quel fervore che c'era?
2: Il fatto probabilmente che essendo così piena, così rigogliosa, così pregnante di cose, a un certo punto, come tutte le i periodi, come la Swing in London londinese, no, del periodo dei Beatles e Rolling Stone e tutto quello che c'era, come il periodo rock di Los Angeles, eccetera, eccetera, a un certo punto probabilmente implode su se stessa la cosa, cioè comincia a mancare la creatività e cominciano a esserci solamente delle coppie continue. Ci sono delle riproduzioni e manca la genialità della prima cosa. Probabilmente è stato questo, o probabilmente è stato anche una maniera diversa di concepire la musica, che pian piano si è ritorta più su Bologna magari che su altre realtà. Cioè il passaggio dall'analogico al digitale, che è stato da un certo punto di vista, per chi faceva un lavoro come il mio, anche traumatico, perché significava reinventarsi completamente il modo di lavorare. Oppure proprio il fatto che improvvisamente le cose che davi per scontato, come il fatto che c'erano due supporti, come potevano essere la musica cassetta e il vinile, pian piano erano stati soppiantati dal CD, e poi anche il CD cominciava ad avere anche lui una salute non grandissima, e c'era già quest'aria, diciamo, di eliminare un po' tutti i supporti e passare a un'altra cosa. Sì. Io ho notato comunque che questa cosa qua si è accentuata in particolare a Bologna ancora dopo, proprio con la morte di Lucio, che è avvenuta poi tanto tempo dopo, devo dire, perché ne stiamo parlando del 2012, ma lì c'è stato proprio il calo definitivo di un modo di lavorare la musica a Bologna, che dopo non c'è più stato.
1: Sai che io penso che sia stato anche, almeno quello che ho vissuto io, il fatto di autoriferirsi. Bologna era una città comunque che viveva una situazione bellissima, come hai benissimo raccontato tu prima, e ha fatto, secondo me, la nuova generazione, quella che era la mia allora, era la nuova generazione, sto parlando della fine degli anni 90 e i primi 2000, forse si è un po' troppo autoriferita, si è fatta bastare quello che c'era lì a Bologna, stavamo troppo bene, c'era un mondo in cui sguazzavamo in un modo o nell'altro, e c'era poca volontà di uscire da quel mondo lì, di confrontarsi, di sporcarsi le mani, di portare fuori da quell'ambiente lì dove stavamo tutti così bene il nostro linguaggio, ecco.
2: Sì, posso credere che sia stato anche così. Sì, ci siamo autoreferenziati, cioè prima c'era la voglia continua di trovare sempre qualcosa di nuovo, e poi dopo invece c'era il preset. Va bene così, abbiamo già trovato una certa cosa, perché dobbiamo sbatterci ancora di più.
1: Esatto.
2: E questo è un po' stato il fatto che non siamo riusciti a evolverci ancora. Ecco, questo sì.
1: Senti, però adesso ci ascoltiamo un altro pezzo. E che cosa hai scelto come seconda canzone?
2: Una cosa che mi ricorda una persona eccezionale come Franco Battiato, un disco dal vivo che io ho registrato insieme a lui, e ho missato anche insieme a lui, Giubbe Rosse, con un pezzo che è Centro di Gravità Permanente.
1: E ce l'ascoltiamo allora, Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente.

0: per Agnelli.
1: Siete di nuovo Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono con Maurizio Biancani, stiamo parlando di musica un po' a 360 gradi, perché Maurizio ha una grandissima esperienza avendo prodotto una serie di dischi di altissimo livello che hanno fatto la storia della musica italiana contemporanea. Maurizio, passiamo a un tema che mi sta molto a cuore, il rapporto tra musica e tecnologia, no? Io penso che sia fondamentale, naturalmente. Quali sono state secondo te le tappe, o se vuoi le scoperte tecnologiche, che hanno cambiato la storia della musica registrata?
2: Beh, sicuramente quella che ti ho detto io prima, cioè il passaggio dall'analogico al digitale ha dato una scossa completa proprio al modo diverso di fare i dischi. Certo. Io me la sono vissuta, ti dirò, abbastanza bene, cioè nel senso, io sono una persona che nella sua vita credo di non avere mai, non so se sia un bene o un male, ma ha aperto un manuale di istruzioni nel senso che ho sempre preso gli strumenti e più piano cercavo di capire come funzionavano senza dover andare a leggere dei libretti, a meno che proprio non ci fosse la necessità totale, certo, perché non si riusciva se no a farli funzionare, e questo modo di lavorare così molto istintivo, se vuoi, col digitale non è stato facile da prendere su, perché lì significava invece avere una tecnologia che non ti permetteva di improvvisare delle volte come è stato sempre l'analogico. Però me la sono fatta piacere e l'ho legata al mio mondo analogico. Io ancora adesso comunque nel mio studio continuo a usare un banco analogico come l'SSL, continuo delle volte a passare le cose digitali che faccio attraverso dei nastri, perché ho ancora a disposizione un 24 analogico, ho a disposizione dei due tracce analogici bellissimi con i quali mi diverto a passare il suono attraverso questi altri device e masterizzo, perché faccio anche questo lavoro ormai dal 2000, quindi faccio anche post produzione, masterizzo attraverso una console totalmente analogica. Fantastico. Quindi mondo analogico insieme al top del mondo digitale, le due cose unite non hanno bisogno di essere considerate degli antagonisti, cioè sono due cose che legate assieme possono portarti a un risultato veramente eccezionale. Sono, cioè, d'accordo. Questo è il discorso. Sì.
1: Assolutamente, io ho passato anch'io, sono stato, diciamo, dell'ultimo codazzo analogico, no? Probabilmente della musica italiana, perché anch'io ho fatto in tempo a registrare su nastri, sto parlando degli anni 80, ma anche i primissimi anni 90, prima dell'arrivo proprio del digitale, e anch'io sono stato prima sbalestrato, un po' disorientato dal digitale, ma poi sono d'accordo con te, penso che usare il meglio delle due cose sia il top, insomma, è sempre la creatività alla fine

0: quella che deve rimanere al centro, no? La tecnologia deve essere sempre al servizio. Ogni tanto, purtroppo, soprattutto quando arrivano nuove macchine e nuove scoperte, la tecnologia prende un po' il sopravvento e lo vediamo perché c'è un uso smodato della tecnologia rispetto alla creatività. Pensiamo all'autotune, per fare un esempio banale, no? Che ha un effetto sulla voce, come ne sono stati inventati altri, no? Adesso non si usa altro e secondo me ha un po' rotto i coglioni, ecco, diciamocelo fra di noi, insomma.
1: Letto i tuoi post, sono perfettamente d'accordo. Cioè, è uno strumento, un tool nato per mettere a posto delle particolari problematiche, come potevano essere le intonazioni sulla voce o altre cose, che nel mio periodo, all'inizio degli anni Ottanta, per correggere l'intonazione di una voce, o il cantante si metteva d'impegno e facevamo dei punch-in pazzeschi, cercando di prendere solo delle note e correggere proprio in maniera manuale questa cosa, oppure bisognava farlo attraverso degli harmonizer hardware con tutte le difficoltà del caso, cioè ci
0: Certo.
1: voleva mezza giornata per mettere a posto una voce.
0: Esatto.
1: Esatto. E quindi quando è arrivato l'autotune, ben venga, cioè oh che bello, mettiamo a posto finalmente delle correzioni che prima non sarebbero state possibili. Poi purtroppo c'è stato questo uso completamente improprio della cosa, smodato e non lo so, che ha completamente stravolto il modo col quale era stato concepito, è chiaro. È un po' il concetto, adesso tutti mi stanno facendo questa domanda, no? Io faccio anche corsi di formazione professionale, i miei allievi mi domandano tutti, scusa Maurizio, ma tu hai paura dell'intelligenza artificiale, che mi sembra di vedere un po' i film di Terminator? No, non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura degli stupidi che non la sanno
0: È
1: governare.
0: sempre
1: Cioè,
0: l'uomo,
1: è
0: sì.
1: sempre l'uomo, cioè voglio dire, l'intelligenza artificiale mi permette di fare delle cose in questo momento, io che faccio anche delle volte restauro, che faccio pulizia dei file sonori per fare gli archivi e altre cose, mi permette di fare delle cose che prima erano impossibili, cioè proprio non si poteva. Adesso le faccio tranquillamente.
0: Certo.
1: Quindi la uso per il mio scopo, con molta soddisfazione. Certo che se invece la usiamo per farci delle canzoni o per cercare poi canzoni, punto interrogativo, e per cercare di diciamo di non mettere più creatività e far fare agli altri quello che invece è sempre stato una cosa che deve fare l'uomo, cioè creare e fare delle cose nuove, allora abbiamo sbagliato tutto. Se non mettiamo una regolamentazione a queste cose, adesso io sto parlando solo per la musica, ma ci sono dei momenti, cioè degli usi dell'intelligenza artificiale che possono diventare veramente pericolosi, come quelli per l'uso sul militare o l'uso sull'etica della vita nostra di tutti i giorni, cioè
0: Certo.
1: lì diventa una cosa molto pesa, non è solamente una canzone.
0: Sono d'accordissimo, soprattutto anche sui filtri e il controllo che va assolutamente attivato. Senti, ma secondo te ha ancora senso lo studio di registrazione con la tecnologia che abbiamo oggi? E se sì, perché?
1: Allora, per me ha ancora pienamente senso, non lo faccio perché ci lavoro dentro e perché, insomma, voglio dire, l'abbiamo fondato 50 anni fa, ma ha senso perché è un ambiente creato apposta per fare musica che dal punto di vista, la prima cosa che io intendo è dal punto di vista acustico, ti può dare quello che altri ambienti non hanno, cioè la particolarità del suono, la possibilità di registrare uno strumento in un ambiente che ne esalta le caratteristiche. Ne esalta le armoniche, ne esalta la possibilità. E un ambiente come la control room, cioè la regia, che ti dà una linearità di ascolto che ti rende facile non è, però diciamo che ti rende possibile fare delle scelte musicali ben precise e non prendere delle strade completamente sbagliate, come magari poi succede, come a me capita di purtroppo di andare a esaminare quando mi portano poi delle cose in mastering che sono state fatte in casa o in non. certo. studio che non sono stati minimamente curati acusticamente, dove ci sono proprio degli errori fondamentali certo. di che sono difficili anche da recuperare, cioè proprio delle cose che non riesci poi a mettere a posto.
0: Certo, certo. Senti Maurizio, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi in questa puntata, grazie.
1: Grazie a te Emanuele, alla prossima.
0: Alla prossima, spero presto, insomma. Grazie a Paolo Biamonti.

ricevuta i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto con una giovane band di carne fresca, gli Scruffs con Lotus Lily.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica. Però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su

0: uomo accomunati dalla stessa passione, fabbricare vetro. Siamo nella laguna veneziana, a Murano, patria del vetro soffiato alla fine degli anni 60. Elena gestisce la fornace dell'Est, è l'unica donna in questo ruolo, perché nella produzione del vetro per secoli alle donne era stata concessa solo la produzione di perline. Elena ha ereditato dal padre la fornace, ama profondamente il suo lavoro, è una donna tenace e nello stesso tempo creativa. Si presenta da lei un giorno Tiziano, che è di 10 anni più giovane, che vuole diventare mastro vetraio. Fra mille difficoltà, Elena fra l'altro è sposata e all'epoca aveva un figlio, e in modo assolutamente altalenante i due portano avanti questa relazione fatta sì di amore reciproco, ma fatta soprattutto di passione professionale. Cioè la fornace dell'Est è per entrambi, come dire, un luogo dell'anima, ma un luogo dove entrambi si sentono realizzati al 100% come persone e come professionisti. Questa fornace non naviga in buone acque e loro, per esempio, si inventano a un certo punto i vetri spaziali, una collezione che ha un grande successo. L'incontro fra queste due persone diverse per provenienza, lei è borghese, frequenta l'alta società veneziana, lui del sestiere di Castello, insomma quello più popolare, con il papà Italo che si ammala di tumore per aver lavorato in fabbrica a Marghera, è un incontro insomma decisivo per le loro vite. Tutto è raccontato da una voce narrante, la cui identità però si scopre solo verso la fine del romanzo. Allora Giovanni Montanaro, partiamo subito da Elena Spina Torcellan, che all'inizio del romanzo, alla fine degli anni 60, è una trentenne, abbiamo visto già determinata perché gestisce la fornace ereditata dal padre. Ma che cosa rappresenta per lei questa fornace? Sembra veramente essere tutto il suo mondo.
1: Qualcuno ha detto che è un po' come Tara per Rossella O'Hara, cioè quei luoghi che diventano anche degli spazi di identità in cui c'è una totale identificazione tra il luogo e la persona. Come dicevi tu, questo è un libro che parla molto del lavoro, no? Che parla un po' di Venezia, ma parla dell'Italia, anche della grandezza di un certo lavoro italiano. Quindi appunto Tiziano e Elena diventano un po' la stessa cosa lavorando, succede ogni tanto nella vita che si trova alla profondità facendo le cose insieme, no? E riuscendo a farle in un certo modo. Però è poi chiaro che Tiziano ama molto Elena, Elena ama Tiziano, i suoi figli, ma anche ama molto la fornace, e questa fornace poi per tutto il tempo diventerà anche un'ossessione, dovrà scegliere tra la fornace e i suoi affetti, anche lei sceglierà quasi sempre la fornace perché appunto è proprio un'ossessione questa fornace.
0: E lei è soprattutto una donna controcorrente, perché all'epoca, alla fine degli anni 60, era l'unica donna alla guida di una fornace, quindi era anche mal vista a Murano, che è veramente un microcosmo, è un'isola piccola in una laguna, un contesto, quello del vetro soffiato, che è ancora più piccolo. Come riesce a muoversi?
1: Ce la fa perché comunque ha una forza, una determinazione straordinaria. Io mi sono inventato questo personaggio, che è comunque di fantasia ma che deriva anche dall'incrocio di tante donne che a Venezia, come da altre parti, insomma, ce l'hanno fatta in condizioni così difficili. Però certo è un po' per un veneziano proprio riuscire a farcela a Murano, per una donna non era facile, proprio perché è uno degli ambienti più competitivi, più maschili, anche più divertenti da tanti punti di vista, compreso in questo fatto di grandi rivalità, di grandi ossessioni. Un mio amico che ha una fornace mi diceva una volta: tutte le famiglie muranesi hanno almeno un assassino in casa, perché comunque è un posto molto vivace, ecco.
0: Si capisce che c'è una concorrenza ma anche un'invidia profonda, anche, dico, farsi dispetti, ma forse si va anche oltre in alcuni casi.
1: Ma in un paese in cui in tanti settori bisognerebbe fare squadra, quando io lo dico a Murano mi ridono dietro, perché loro dicono proprio la base di Murano è proprio invece l'invidia, la competizione, i figli che vogliono fare di più e meglio dei genitori. Ed è vero, perché poi l'arte nasce anche da questo, nasce anche da questi sentimenti, e Elena vuole fare meglio di tutti e ce la fa con Tiziano, e quando loro sono insieme sono i più forti, quando loro sono separati sono bravi tutti e due, non è che hanno rovesci, fallimenti, si leggerà nel libro, però insomma la loro forza è fare le cose insieme.
0: Sì, anche perché nel tuo romanzo si parla di oltre 50 anni di storia, ho detto all'inizio, sì, storia d'amore, ma anche di amore per lo stesso lavoro e soprattutto per questa fornace. All'inizio vediamo per esempio che Tiziano non vorrebbe andare a lavorare sotto una donna, insomma, farsi comandare da una donna, poi in realtà, insomma, si apprezzano entrambi. Anche lui è molto determinato e, per esempio, lui lascia delle fornaci perché non vuole soffiare gli animaletti in vetro, che sono, diciamo, un po' il simbolo, forse per i turisti, no? Di Murano. E lui vuole fare qualcosa di più, è ambizioso.
1: Sì, poi sugli animali è un tema mio personale, cioè, come sempre quando si scrive libri ci si possono prendere le libertà. Io proprio non li ho mai sopportati gli animali in vetro, quindi mi sono

0: impuntato del fatto che
1: da veneziano l'hai dichiarato,
0: c'è
1: proprio
0: persino l'ultima pagina, no? Sono oggetti familiari. Io avevo due nonne, una a cui piacevano i vetri di scarpa e quelli mi piacevano, un'altra che si riempiva di caramelle, cavallucci, ed era una cosa insopportabile, per cui non è che non abbia affetto per quello, però i miei proprio non possono soffiare animali, che certe volte sono complicatissimi, ci sono anche delle opere d'arte straordinarie. Certo, Tiziano cerca di fare qualcosa di grande, ed è anche il momento in cui, forse in tutto il design italiano dagli anni 60 in poi, no? Cioè gli oggetti diventano, senza una funzione, diventano belli di per sé.
1: Fra loro c'è una grandissima complicità, abbiamo detto, c'è una relazione sentimentale, ma c'è anche una relazione professionale, anche questa altalenante, perché si prendono, si mollano, lui va via dal fornace e poi ritorna e così via. C'è una scena in particolare in cui bisogna far riprendere economicamente la fornace, cercano un'idea ed è il periodo dello sbarco sulla Luna, e da questo momento in poi si inventano per esempio i vetri spaziali, cioè costruiscono con il vetro soffiato i pianeti sostanzialmente. Ecco, quanto la creatività è anche un collante fra loro.
0: Totalmente, ed è un rimpianto per tutta la vita di non avercela mai fatta fino in fondo ad amarsi, però anche lì è un po' la storia di tante storie d'amore, no? Cioè, questa è una storia d'amore che vive tante fasi, così come Murano vive tante fasi, così come l'Italia vive tante fasi, c'è proprio un racconto che segue quasi anche in maniera speculare quello che sta succedendo intorno, no? Gli anni 60 però portano questa, io sono degli anni 80, però gli anni 60 mi sono familiari perché sono gli anni dei miei genitori, sono anni di cui ho tutti i racconti, tutti i ricordi, tutti i vestiti, tutti gli oggetti, e a me questa cosa di quella anche ingenuità quasi degli anni 60, no? Che porta però a quest'idea di dire andiamo sulla Luna, no? Gli uomini possono fare questo, mi pareva straordinaria, e diciamo in un ambiente molto ricco in cui quasi tutti avevano già fatto tutto, i vetri spaziali non li avevano fatti, per cui sono riuscito a inventarmeli io, insomma.
1: Ecco, questa è una storia che attraversa inevitabilmente la storia. Per esempio, il papà di Tiziano, Italo, si ammala di cancro perché lavora come operaio a Marghera, e quindi c'è tutta la vicenda dei veleni di Marghera. C'è uno dei figli di Elena, il maggiore Ulisse, piuttosto ribelle, insomma, che si oppone alla madre accusandola di essere un simbolo di capitalismo, di borghesia, e quindi vive i movimenti, insomma, di protesta. Quindi in qualche modo la tua storia attraversa anche gli episodi storici, li sfiora più che altro.
0: Sì, io credo che per raccontare questa storia d'amore fosse anche un modo per raccontare Venezia, papà, poi mi sono accorto che era un modo per raccontare proprio tutto questo paese, e questo paese ha vissuto delle fasi molto grandi, molto piccole, molto contraddittorie, in cui anche l'umore che stava dietro è molto diverso, no? Perché ogni tanto io penso, ma gli anni 70 erano terribili anche rispetto a oggi da un certo punto di vista, che pure abbiamo mille problemi, però questi personaggi si muovono lì. Allora è vero che poi Elena è del 40, quindi prende un pezzo della Seconda Guerra Mondiale che sarà un'altra cosa decisiva. A Venezia c'era stata la guerra come dappertutto, c'erano stati i rastrellamenti, una comunità ebraica molto forte che era stata decimata.
1: E c'è una sua amica, insomma, che era stata protetta da bambina, una sua amica ebrea che era stata protetta dalla famiglia di Elena, proprio era stata sottratta, nascosta.
0: E che quando torna a Venezia se la ricorda, come sarebbe impossibile per chiunque, come un luogo in cui c'era la guerra, e la guerra non c'è più. Dopo tanti anni che torna proprio per Elena. C'è Tiziano che è nato nel 1950, papà vendeva il ghiaccio, non smette di venderlo perché arrivano i frigoriferi, deve andare a lavorare da qualche parte e la fornace c'è posto. Il papà va a Marghera, lui va a Murano, manda il ragazzino a Murano perché c'è bisogno di soldi. Ulisse è del 63 e è un'altra cosa, si mette contro i genitori perché dice sono loro dalla parte del torto. Marta è del 1980,
1: che è la seconda figlia di Elena.
0: Che è la seconda figlia di Elena, vive quello che ho vissuto allora io, no? C'è la grande, gigantesca ricchezza dietro cui però c'era l'eroina, c'erano anche tanti vuoti che non si sono colmati. Quindi questa storia veramente racconta tanti personaggi che io ho un po' incontrato, che mi sono immaginato, ma che secondo me rappresentano tanto questo paese.
1: Io non vorrei dire altro del romanzo perché naturalmente poi bisogna scoprire quello che accade leggendo. Una curiosità però, ho detto all'inizio che la voce narrante si scopre solo, l'identità di questa voce narrante si scopre solo verso la fine del romanzo. Non diciamo chi è, ma come ti è venuta l'idea di costruire questa voce narrante che qui e lì emerge, tu capisci, ma è un uomo, no? Poi capisci che è una voce femminile, ma non sai chi è veramente fino alla fine.
0: era un po' anche un desiderio, secondo me. La voce, possiamo dire una cosa in più, è una donna ed è giovane. Queste due cose che non svelano troppo del romanzo, però ci fanno capire che era anche un po' un desiderio di ricostruire tutta quella storia, capire da che parte si può stare, capire che cosa è successo, che forse è proprio anche il desiderio nostro oggi di capire cosa è successo in questo paese. E questo lo fai attraverso la storia di quella famiglia. E quello che dirà la voce narrante alla fine è: io ho scelto da che parte stare, non so se sia la parte giusta o la parte sbagliata. Tutti i personaggi, a partire da Elena, hanno milioni di difetti, di contraddizioni, di ossessioni, di difficoltà, e però sono personaggi che hanno una loro, secondo me, positività e anche una loro speranza proprio nell'affrontare la vita come facciamo tutti, perché in qualche modo bisogna andare avanti anche di fronte alle difficoltà, anche di fronte alle tragedie. E come dici tu, è difficile, perché non ci si ricorda mai esattamente il momento in cui dico scriverò questa storia, perché una storia comincia, no, a prendere pezzi di qua, pezzi di là, vedi una vetrina, vedi un chissà dove ho cominciato io a pensare a Murano. Però il giorno in cui ho deciso chi avrebbe raccontato questa storia mi ha risolto un problema, perché erano 4 anni che cercavo di scrivere questo libro con 6-7 incipit tutti bocciati anche dall'editore, però dopo ho capito che era lei che doveva raccontarla.
1: Grazie a Giovanni Montanaro, ora in libreria con Il fuoco di Venezia, pubblicato da Feltrinelli. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe vanno in onda come sempre il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo IL. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Tregua finita in Medio Oriente, Trump torna a minacciare Teheran dopo i raid contro le basi americane in Giordania. Sprint del governo sul riconoscimento facciale, protestano le opposizioni a rischio le libertà, domiciliari e tossicodipendenti sì definitivo alla legge. Firmato il contratto della sanità fino a 240 euro lordi in più al mese per gli infermieri. Il mia colpa di Mancini, la maglia azzurra è come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Gianmarco Ferronato in regia. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente, l'Iran attacca una base USA in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq.
2: Sembra essere già finita la breve tregua che aveva segnato gli ultimi giorni del conflitto tra Iran e Stati Uniti. A sorpresa, Teheran ha lanciato diversi missili verso una base americana in Giordania e la risposta di Washington non si è fatta attendere con la novità del coinvolgimento dell'Arabia Saudita. Il rischio di un'ulteriore estensione dell'escalation è confermato dalle parole di Donald Trump, che promette una risposta decisa contro l'Iran. Li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato. Gli attacchi congiunti nell'Iraq orientale hanno causato almeno 20 morti e 32 feriti, attacchi inaccettabili per il presidente iracheno Hamedi, che parla di palese violazione della sovranità dell'Iraq. Resta più che mai critica anche la situazione intorno a Hormuz. I Pasdaran hanno annunciato di aver colpito e fermato tre petroliere. Lo stretto è una via navigabile internazionale, la replica del CENTCOM. Le navi mercantili continuano a utilizzare lo stretto con il supporto militare degli Stati Uniti. Secondo il Wall Street Journal, Teheran ha respinto la proposta dell'Oman per una spartizione equa del controllo dello stretto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia con la politica, un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione, questa volta sulle nuove regole che riguardano l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine. Ieri mattina la Commissione Affari Europei del Senato ha dato il primo via libera al parere sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, la normativa europea sull'intelligenza artificiale. Ma secondo le opposizioni, che parlano di ennesima forzatura sui diritti e le libertà e di rischio Grande Fratello, il governo si sarebbe spinto oltre, ampliando eccessivamente i poteri di polizia nell'uso della videosorveglianza e delle tecnologie di riconoscimento durante le indagini. E intanto diventa legge la detenzione domiciliare per i tossicodipendenti e alcol dipendenti. Sentiamo.
3: La detenzione domiciliare per tossicodipendenti è legge, con il voto della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci hanno votato contro. Ma da sinistra si sollevano dubbi sulla reale efficacia del progetto.

0: provvedimento che prevede la detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Senza ulteriori finanziamenti, solo 500 su circa 20.000 attualmente detenuti si calcola che potranno realmente lasciare il carcere. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time della Camera, dà altri numeri.
1: Consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone.
0: Da dove arrivi questa cifra, però, non è dato saperlo. Secondo Antigone, il presidente Patrizio Gonnella fa notare che la legge prevede una serie di paletti che potrebbero ben eroderlo. Un altro dubbio riguarda la capacità di un sistema come quello delle comunità di recupero, che non è in grado di farsi carico di numeri così grandi senza essere potenziato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E con il via libera del Senato è legge anche il decreto sport, che introduce norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027, ma contiene anche nuove misure per la sicurezza delle piscine. Tra queste, la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma e obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Firmato il contratto della sanità per quasi 600.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027, previsto un aumento medio a regime di 240 euro lordi al mese per gli infermieri. Caro carburanti, lo sconto sulle accise del gasolio deciso dal governo è arrivato giorni fa, ma molti distributori non lo applicano.
3: Gli sconti di 17 centesimi sul solo gasolio, costati 125 milioni al bilancio pubblico, sono solo per 10 giorni, scadono il 6 agosto e l'effetto ai distributori si sta vedendo in modo parziale. Mercoledì mattina il prezzo medio del gasolio era di 2,074 euro al litro, circa 10 centesimi meno di lunedì, anziché 17 in meno. Il Ministero dell'Industria ha girato alla Guardia di Finanza le elenco dei distributori inadempienti. Monitoriamo giorno per giorno il prezzo dei carburanti, spiega intanto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Valuteremo in Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Il decreto carburanti è una presa in giro, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e solo fino al 6 agosto. Servono risorse ben più massicce. L'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, 5 Stelle, critica invece la scelta dei tagli accise lineari, uguali per tutti. Non è una politica energetica vera, sono soldi buttati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: In chiusura allo sport, è la maglia della nazionale, un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT Azzurro sul nuovo corso.
4: Chiede scusa per il burrascoso tradimento all'Azzurro dell'estate 2023, quando se ne andò ammaliato dalle sirene arabe e in rotta con il presidente federale Gravina. Ma poi rilancia subito, desideroso di vincere qualcosa tra Nations, mondiali ed europei, già vinti del resto nel 2021 a Wembley.
5: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche due e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
4: Inizia così la seconda avventura di Roberto Mancini da CT della Nazionale. Al suo fianco il presidente Malagò, che nega malumori con la Serie A, che avrebbe preferito Conte, e rivela il supporto della squadra esplicitato da un messaggio di consenso da parte di Capitan Donnarumma. Con Mancini è in attesa a brevissimo di un terzo dirigente, forse Zola, che sia raccordo fra tutte le nazionali, ecco Claudio Ranieri, nome tutelare e direttore tecnico che indica la strada da seguire.
6: Bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo fino ai 12, 14, 15 anni. Poi piano piano va inquadrato e va aiutato.
4: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, ad Alessandra Schepisi. Un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Ma tu mangi ancora questo? Ma stai scherzando? Ma no. Questa cosa qua non la puoi mangiare.
2: Ma perché?
1: Devi mangiarla prima.
2: Quando?
1: Devi mangiare prima. Questa cosa qua, se tu la mangi prima, ma non la mangi dopo,
2: sì.
1: Cosa succede? Che se la mangi prima, l'hai mangiata prima.
3: Ma questa cosa qua, cosa?
1: Non ve lo voglio dire. Ma secondo te, scusami,
2: paga se vuoi sapere,
1: ma
2: che
1: no,
2: cosa.
1: No, no, ma scusa, ma secondo voi, se ci fosse un prodotto miracoloso, che tu lo mangi prima o lo mangi dopo, perdi peso?
2: Te lo vengo a dire a te.
1: Te lo vengo a dire a te, ma me lo tengo io, scusa.
3: È molto vero.
2: Hai ragione.
1: Cioè, capito, prima cosa. Seconda cosa, non fidatevi di quello che sto dicendo, sto solo facendo finta.
2: Don't try this at home.
1: Perché poi la gente riproduce. No, non fatelo, non fatelo.
2: Ma non fatelo cosa? Non hai detto
1: non
2: nulla.
1: Non mangiate questa cosa qua, non la dovete mangiare, perché è la classica cosa che tu...
2: Che cosa?
1: Oppure mangia quest'altro invece, se tu quest'altra cosa la mangi...
4: Però sì. Prima.
1: Bravo, io Dario, ti garantisco, e non so cosa, che succede
3: quando
1: qualcosa.
3: Si può sapere, il cosa no.
1: Ah,
3: il come no.
1: Il chi è? No, no, questa trasmissione non dà risposte, non dà certezze, questa è l'unica certezza di questa trasmissione,
2: che non
1: ci
2: ha certezze.
1: Sono certezze.
2: Mi sembra perfetto.
1: Anche se... Oggi, visto che c'è Dario Bressanini, noi siamo grandi fan di Dario Bressanini, è uno che qualche risposta nella vita l'ha data.
2: O meglio, ha sollevato dei dubbi, li ha provati su se stesso e ha trovato delle risposte. Dario, allora, dopo facciamo tutte le presentazioni, però la domanda è: a cosa non siamo, diciamo, disposti a rinunciare nel nostro pranzo, nella nostra cena? Partiamo con te. L'alimento che proprio ti dici, no, questo io non posso togliermelo.
4: Per me?
2: Ovvio.
4: Il pane. Io adoro il pane.
2: Quindi la scarpetta è religiosa per
4: la
2: te.
4: Scarpetta è religiosa.
1: Se però, scusa, tu prima del pane mangi questa cosa, puoi
4: come diceva
3: io non credo di poterlo tollerare.
4: Prima, non dopo, prima.
2: Ginny?
3: Impegnativo con Peppe stamattina.
1: Oggi sì, sono sì, molto
3: oggi impegnativo.
1: Beh, tra l'altro, scusatemi, pensavo fosse un pomodoro il tuo alimento, perché sul tuo
4: ma
1: nuovo
4: anche a me
1: libro
4: sembra un pomodoro.
3: Anch'io credo.
1: C'è un pomodoro perché però ha una miccia.
4: Sì.
1: Che però ha una miccia. Ma voglio
2: possiamo
1: subito dire questa cosa.
2: Webcam.
1: In webcam.
2: È l'ultimo libro di Dario Bressanini. Scusa, si chiama La dieta termodinamica, edito Mondadori.
3: Per chi non ci sta vedendo, io espongo quello che sta facendo. Lui ha un libro in mano, il libro di Dario Bressanini, La dieta termodinamica, e ha una banana appoggiata sul divano. Sì,
2: sul divano.
1: Il divano interessante.
4: Beh, ci sta,
1: questa.
3: Allora, signori, io mangerò dei cracker a intermittenza perché non ho fatto colazione ed evidentemente
1: il cervello non va.
3: Evidentemente i miei neuroni stanno avendo delle difficoltà. Comunque sta portando la banana, che sembra uno spicchio di luna nella testa così
2: di
3: complessa di Beppe, e piano piano sta coprendo con la banana il pomodoro
2: esplosivo,
3: creando
2: il pomodoro esplosivo.
1: Un'eclissi.
3: Creando così un'eclissi.
2: No? Un'eclissi di pomodoro, direi a questo
3: l'eclissi
2: punto.
3: Un'eclissi di banana.
2: Ma volevo capire anche voi qual è l'alimento a cui non riuscite a rinunciare, Beppe, Ginevra.
1: E io la banana.
2: La banana?
3: In questo momento i crackers, io la pasta.
2: Pasta. Vedi, il carboidrato ci frega tutti, Dario.
4: Ma è buono il carboidrato.
2: È buono.
4: Io non capisco questa demonizzazione che non ha basi scientifiche sui carboidrati. Perché poi ci sono quelli che ti dicono: no, ma togli tutti i carboidrati e poi dimagrisci. Uno toglie il pane, la pizza, la pasta, le torte, così, e dici: cazzo, per forza dimagrisci.
1: Cosa mangi?
4: Cosa
1: cioè,
4: mangi?
1: Nel senso, non hai...
4: per cui. Però appunto non ci sono prove, non solo che i carboidrati di per sé facciano ingrassare più di altri a parità di calorie, ma anche ci sono invece prove che a lungo termine, se vogliamo diciamo, vivere più a lungo, dobbiamo mangiare tra il 50 e il 55% dell'energia giornaliera a base di carboidrati.
1: Pensa, c'è una cosa che tu dici che mi incuriosisce subito ed è la percentuale, cioè come, cioè una delle cose che emerge più plasticamente dal tuo libro, che noi non sappiamo, abbiamo forse un bias cognitivo nuovo che potremmo coniare adesso, sul fatto che non sappiamo calcolare mentalmente quante calorie abbiamo davanti, a meno che non siamo dei nutrizionisti, ma di fatto noi tre, già escluso diciamo
2: no.
1: Dario,
4: ma
1: non lo sa.
4: Io non ce la faccio, cioè...
1: Come si fa a calcolare, uno ha in mano una noce e dice, ah, sto mangiando una noce, adesso vedrò le chilocalorie che sto ingerendo nel corpo.
2: Intanto devo capirne il peso probabilmente.
4: Ah,
2: che è la cosa
4: prima di tutto
2: difficile.
4: Il peso e poi dopo cosa fai? Cioè mica le tabelle mentali in testa per fare queste cose. Per cui è per questo che quando uno decide di fare una dieta si rivolge a un nutrizionista ed è lui che fa tutti i vari calcoli. Però nel momento in cui siamo fuori al ristorante, facciamo un aperitivo, no? Lo racconto nel mio libro, ti portano un tagliere, hai voglia tu a stimare quanto stai mangiando.
2: Quel pecorino lì, no, quanto ne avrò
4: quanti
2: mangiato.
4: Quanti grammi sono?
3: Ma poi la vera domanda è perché farlo fondamentalmente?
4: Esatto.
3: Cioè.
4: Ma... Infatti, cioè, il punto è che non conta il singolo pasto, ma conta quello che tu mangi in una settimana, certo, globalmente.
3: Anche l'attività fisica, anche come si bruciano poi tutte le
4: è ovviamente le un bilancio tra quello che tu bruci, certo, e quello che tu mangi. Solo che, insomma, ci si illude magari di bruciare chissà quanto facendo, insomma, due sessioni di palestra alla settimana.
2: Capito.
4: Tu fai proprio due conti. Invece noi mangiamo almeno 3-4 volte al giorno, capisci che se uno ha desiderio di dimagrire per vari motivi anche di salute, è molto più facile agire su quello che noi mangiamo piuttosto che, certo, quello che
1: non volevo sentirmelo dire, Dario. Io sono un tuo grande fan, da te questa cosa io non me l'aspettavo.
2: Sì, ma non un'altra soluzione,
3: un'altra, allora, perché solo in radio Beppe ha la pancetta,
2: esatto,
1: è vero, allora, però non si vede perché siamo inquadrati a piano americano.
2: La puntata di oggi si chiama È tutto un magna magna, parliamo di diete miracolose o in generale di diete, perché Dario Bressanini, per chi non lo conosce, è un chimico divulgatore scientifico, ha scritto questo libro che si chiama La dieta termodinamica, appunto, lo dicevo prima, edito Mondadori, sarà anche ospite tra l'altro al Festival dell'Innovazione della Scienza a Settimo Torinese domenica 12 ottobre alle 18, se non,
4: sì,
2: sbaglio,
4: esatto,
2: a parlare proprio del libro. E la domanda con cui vorrei aprire questa chiacchierata, Dario, è: serviva un libro per spiegare che ingrassiamo perché mangiamo più di quanto consumiamo?
4: Beh, evidentemente sì, perché altrimenti non avremmo tutta questa, me compreso, no, epidemia, si chiama così, di essere di persone in sovrappeso o addirittura con obesità. Questa cosa, quando uno lo dice, sembra una roba abbastanza banale, e però in realtà senti anche da professionisti, purtroppo, cose che vanno proprio in contrasto. Chi dice: ah no, ma le calorie sono un concetto superato, oppure non contano più, non valgono, la termodinamica non vale per
2: quasi sembra
4: per
2: che
4: esseri umani.
2: Ogni lustro cambia la tipologia di
4: o quelli che ti dicono
2: cibo.
4: No, le calorie, beh, dipende, perché se arrivano dalla pasta ti fanno ingrassare, se invece ti scofani, non so, l'olio di cocco, allora ti fanno di
3: dimagrire. Sì, sì, certo,
4: cioè,
3: certo.
4: Quindi queste cose sono ovviamente logicamente in contrasto con questa cosa. Quindi io ho pensato che io nel libro parto da lì, ovviamente, per, diciamo, mettere i fondamenti, cose non negoziabili, cioè la termodinamica, la chimica, la
2: è
4: fisica.
2: Una legge base.
4: Sono leggi, per cui sono lì. Infatti dico sempre a quelli che sostengono che non valgono: guarda, che se vuoi vai a Stoccolma e dillo, perché c'è un premio Nobel che ti aspetta se davvero dimostri che il tuo corpo viola le leggi della termodinamica. Quindi si parte da lì, e poi però, insomma, sono andato ad analizzare le varie diete famose del momento, anche provandole su me stesso.
2: Sì, ecco, questa è la cosa interessante, perché come si faceva una volta, come facevano chimici, fisici, biologi un tempo, che non, dove la sperimentazione era o sugli animali, ma in prima battuta su se stessi,
4: sì.
2: Tu hai fatto questo perché,
1: ecco,
2: ti sei reso conto che...
1: Certo. Dario è un professionista, con una serie, io ci tengo le persone a casa.
2: Però diciamolo, lui si vedeva e si sentiva in una forma fisica non coerente con se stesso.
4: Avevo proprio
2: desideri,
4: mal di schiena,
2: esatto,
4: formicolio alle braccia.
2: Hai detto, insomma, proviamo un po' sta chetogenica, proviamo un po' sto digiuno intermittente, quello che fa a Ginevra stamattina.
3: Io so il cracker intermittente.
4: Il cracker intermittente.
3: Sì, ecco.
1: Scusa, no, ti chiediamo una cosa, un po' un parere rapido, se ti va di darci un, sì, parere rapido su tutte queste diete, e per ciascuna di loro magari una breve lines, tipo, non so, chetogenica.
4: No, allora, devo fare una premessa, no, perché il mio esperimento non era più psicologico, perché volevo capire, per esempio, come mi sentivo a eliminare la pasta, per esempio, o il pane, oppure a saltare la colazione se facevo il digiuno intermittente. Quindi non è un esperimento scientifico. La parte scientifica la spiego analizzando gli articoli scientifici. La chetogenica è una dieta che, prima di tutto, molti pensano di fare ma non la fanno, perché in realtà molti dicono chetogenica ma si riempiono di proteine. La dieta chetogenica vera presuppone che l'80% delle tue calorie giornaliere arrivano dai grassi. Ed è nata negli anni 30 come terapia per i bambini che soffrivano di epilessia e che non erano resistenti ai farmaci. Quindi quello è l'origine. Poi si è scoperto che fa anche dimagrire, quindi...
2: Il lato B della
4: risposta,
2: scoperta.
4: La risposta veloce è sì, fa dimagrire, ma perché? Perché ti fa mangiare di meno. Ecco, quindi,
2: e torniamo sempre alla stessa,
4: sì, diciamo,
2: base.
4: Che tutte ci sono un sacco di diete che non funzionano e non hanno senso, no? La dieta in cui
2: è arrivato il messaggio del tuo dietologo, Beppe.
4: La dieta dell'ananas,
1: forse,
4: no,
1: ho mangiato troppo stamattina.
4: Quelle che funzionano è perché con vari trucchi, meccanismi mentali anche, ti fanno mangiare di meno, cioè questo. Quindi la dieta che funziona a lungo termine è quella che tu riesci a mantenere, cioè che si trova bene con fare saltare la colazione. Io per esempio soffro quando sono arrivato qua stamattina, vi ho detto
3: no, lo io sappiamo, no, figuriamoci, sì.

0: Proviamo già il bar.
1: Scusate, ci tengo solo ai fini di cronaca. È arrivato dicendo vorrei una brioche vuota, come ha saputo che non c'era, ha detto quella al cioccolato, va benissimo. Cioccolato. Al cioccolato, voleva vedere a sto punto. Vabbè, se, punto, se non c'è la vuota,
2: anche del pane.
0: Ma no, ma non la faccio. Io la chiedo vuota perché di solito quella che ti offrono è o con la marmellata o con la crema di nocciole, cioccolato, e ne mettono sempre troppa. E allora per me è troppo dolce.
3: Ah, esiste un troppo, sei della crema,
2: primo,
3: di nocciole.
2: Esatto, allora, sei io il primo che dice una cosa del
0: io genere. Dico una cosa che, insomma, chi mi vede di solito mi censura. Io spesso, quando non c'è quella vuota, mi dico vabbè, dammi quella con la marmellata, e poi con un cucchiaino scavo fuori la marmellata. Vabbè.
1: Sai però che sta per arrivare una shitstorm sui social. Quella che useremo è questo.
0: Ma non, per, non per una questione di calorie, a me piacciono i dolci, ma la mattina la marmellata
3: troppo dolce.
0: È troppo dolce.
3: Senti, esatto. Dario, una curiosità. C'è sempre stata, partiamo dal presupposto, una persona vuole dimagrire perché o non si vede bene o comunque in linea di massima c'è una pressione sociale molto forte che
0: questo
3: ti porta a ad avere una dieta o un regime alimentare. C'è sempre stata così tanta pressione sociale sulla forma fisica, sullo stare bene? È sempre stato così? E c'è una differenza tra l'Italia, dove da tanti anni, almeno dagli anni 80, c'è una pressione su queste diete, mi ricordo pillole miracolose, Vanna Marchi, personaggi
0: lo sciogli pancia,
3: lo sciogli pancia, d'accordo, e queste robe qua. Anche all'estero è così?
0: Allora, non è sempre stato così, anche perché soprattutto diciamo, per l'ideale della figura femminile, che è molto cambiato ed è molto stato plasmato e continua a essere plasmato da adesso dai social media, ma prima c'erano le modelle, le riviste e così via. Però se andiamo molto indietro, quando il problema non era tanto cosa mangio oggi, ma riuscirò a mangiare oggi, no? Di solito, prima di tutto, le persone con obesità erano molto meno. C'erano, esistevano, ma erano di solito persone benestanti o ricche, perché riuscivano a mangiare a sufficienza. Adesso con la, diciamo, la disponibilità che noi abbiamo di cibo, noi abbiamo i nostri geni ancora del nostro avo cacciatore raccoglitore, che oggi mangiava e domani non sa.
3: È incredibile questa cosa, che abbiamo
1: dalla
3: ancora
1: pianta guardando i resti, quindi, di un osso da succhiare.
0: Quindi il nostro corpo, quando, a questo punto, quando noi ingeriamo qualcosa, noi assorbiamo tutto. O lo consumiamo
3: e immagazziniamo.
0: E lo magazziniamo. Per cui noi mangiamo molto di più di quello che ci è necessario. E la cosa sta peggiorando. Negli Stati Uniti è iniziata prima che in Italia, ma si chiama proprio epidemia di obesità, perché si vede un aumento proprio, insomma, dagli anni 70-80, si vede proprio un aumento delle persone che sono fortemente in sovrappeso, che non è solo una questione estetica, però è anche una questione di salute, e soprattutto una questione di salute.
2: Infatti ti volevo chiedere una cosa a riguardo, che da tecnico, come vivi tutta questa ondata del body shaming, no? Cioè che a un certo punto abbiamo iniziato a idolatrare il grasso, quasi, nel senso a idolatrare anche una forma fisica
3: non conforme.
2: Beh, ma alla salute, sì. non conforme ai canoni,
0: ma
2: estetici,
0: allora,
2: quelli possono essere variabili.
0: Non credo che abbiamo iniziato a idolatrare, diciamo, il fenomeno diciamo che non sono un esperto di questo. Mi sembra che l'origine fosse più qualcosa per dire: anche io che sono fortemente in sovrappeso,
2: certo,
0: o con obesità, ho diritto
2: ed
0: a avere.
2: Ed è giustissimo, però.
0: Diciamo che spesso la parte di salute passa in secondo piano,
2: e
0: in generale, ma anche nelle discussioni normali. Tu prima hai detto le persone vogliono dimagrire per una questione estetica, lo capisco benissimo. Io per esempio, quando ho deciso che volevo dimagrire, è perché
1: sei visto allo specchio, no?
0: Mi sono visto allo specchio,
1: ricordo del racconto nel libro.
0: Sì, mi sono visto in una fotografia, e lì ho visto la pancia sotto, ma soprattutto il fatto che cominciavo a sentire mal di schiena, formicoli, cioè tutta una serie di malesseri. Poi vai a vedere le tabelle di rischi e vedi che più diciamo, accumuli grasso, soprattutto per i maschietti, sulla panza,
3: certo,
0: più rischi.
1: Gli adipociti sono allenati.
0: Gli adipociti si gonfiano. Più rischi di. È un fattore di rischio per tutta una serie di altre malattie. E quindi, insomma, hai un rischio di, banalmente, di morire prima. Ecco.
3: E prima hai citato Dario.
1: In realtà questo, scusami, ha molto più a che fare con la paura nel tuo caso, no? Giusto per parlare, noi parliamo spesso, no, di emozioni, anche qui off topic. Hai avuto a un certo punto una paura e hai detto, ok, come reagisco a questa paura?
3: L'uomo di scienza applica la scienza.
1: Mi invento la mia dieta termodinamica, che ti ha, tra l'altro, causato anche una shitstorm notevole agli inizi, no? Le persone non sapevano cosa fosse la dieta termodinamica.
0: Ma sì, alla fine il titolo, io poi lo spiego, cioè ogni dieta che funziona rispetta la termodinamica, quindi quando certo. sono riuscito a dimagrire non è per non è perché ho mangiato l'ananas la mattina o l'acqua calda limone o perché ho mangiato le mandorle prima di mangiare la pizza, ecco, ma perché alla fine mangiavo di meno di quello che consumavo. E quindi l'ho raccontato dicendo, vabbè, ma come hai fatto a dimagrire? Perché avevo pubblicato su Facebook una foto prima e dopo, sai cosa si faceva? E io dico, vabbè, dai, termodinamica, ho seguito una dieta termodinamica, no? E mi sono stupito perché un sacco di persone mi hanno scritto dicendo, ma che cos'è? Posso seguirla anch'io? Ma bellissimo. Non è che ce la descrivi, no? E allora lì è stato l'inizio, un po' di anni fa, mi ha fatto pensare che effettivamente su questo campo c'è un sacco di disinformazione, ma anche mancanza appunto di dei fatti di base appunto che uno deve sapere, sì. Sì, uno deve sapere per poi costruire il proprio percorso con l'aiuto di un professionista, ovviamente.
3: Dario, prima a volo d'uccello ho citato un nome di una persona che ha influenzato molto il concetto di dieta in Italia, Vanna Marchi. Tu lo svelo, sei del 63, hai vissuto sì. a pieno
1: più di noi, cioè tu sai sì. davvero cosa è successo esatto. in quegli anni.
3: Che, adesso uso Vanna Marchi per intenderci, ma c'erano un sacco, mi ricordo mia nonna, le voglio un bene dell'anima, obesa, e quindi insomma mi ricordo che era fissa su dei canali in cui promuovevano sì. pillole miracolose.
1: Cioè, io mi ricordo quella macchina che muoveva il corpo.
3: Sì, ah, sì, sì. Di tutto.
2: Questo
3: di
2: me lo ricordo anche
0: quelli
2: io.
0: Che sì. ti sono bendano giovane. Nella plastica con l'idea che sì. siccome sudi
3: come fossi in aeroporto con sì. il troll
0: le valigie, no? Esatto. Come se il grasso scomparisse, no?
3: Ecco, non stiamo ovviamente denigrando le persone che cercano una soluzione.
0: Ma certo.
3: Ma queste soluzioni facili alla Vanna Marchi che validità scientifica hanno?
0: Zero. Hanno validità zero, anzi direi negativa, perché nel caso migliore ti tolgono dei soldi, perché spesso ti illudono. Nel caso peggiore, specialmente adesso con online, uno può recuperare delle pillole con ingredienti che sono stati vietati all'epoca, c'è proprio tutto un capitolo nel mio sì. libro che si chiama Il cimitero delle pillole, non a caso, perché certe soluzioni facili con la pillolina poi si sono dimostrate molto pericolose, hanno anche diciamo, causato dei morti, cecità, tendenze suicide, quindi è rischioso. E purtroppo queste pillole magiche adesso online sottobosco, per esempio nell'ambiente dei bodybuilders, del palestra in giro online,
3: tutto il mondo anche degli integratori,
0: continuano a essere vendute, ecco, quindi è molto rischioso. Se uno ha bisogno o desidera per i suoi motivi perdere peso, è meglio che si rivolga a un professionista.
1: C'è una cosa curiosa, ed è la parola chiave di questa puntata, potrebbe essere fatica. Cioè noi stiamo smettendo di voler fare fatica, in poche parole. Cioè vogliamo sì. la soluzione rapida, pratica, che in un secondo ci risolve tutto. Sì. Tu come vivi il tuo rapporto con la fretta di questi tempi?
0: Ne sono un po' vittima, perché io, come tutti voi, diciamo, viviamo in modo troppo veloce, per cui molto spesso mi dico, ah vabbè dai, mi sono iscritto davvero in palestra fin dall'epoca, però
3: poi non è più rinnovato.
1: Scusate, era un lunedì quasi sicuramente era un lunedì,
0: no, ma poi ci sono andato. Tra l'altro la palestra serve in generale, cioè fare esercizio fisico, muoversi, serve per il benessere in generale. Ci sono tutta una, al di là del dimagrire, certo. che poi non è che consumi chissà quante calorie se fai due volte un po' di aerobica, un po' di pesi in palestra, ecco. Però serve. Però anch'io mi sento sopraffatto dagli impegni, la fretta. Cioè, stamattina ho avuto fretta, sono venuto qui a registrare, poi devo scappare da un'altra parte. E quindi c'è anche poco tempo per, insomma, godersi un po' di tranquillità. E il fatto di avere sempre fretta ci porta anche a mangiare a
1: Infatti
0: volte.
1: Infatti tu sei arrivato e credo, la cosa che a me succede tantissimo, ti ho un po' imitato qualche volta, arrivo in un posto, cosa chiedo? La cosa più gratificante, cioè una bella brioche al cioccolato. Perché
3: comunque,
1: ho corso.
0: Io la volevo vuota però.
1: Però
0: non c'era, ho accettato di buon grado quella al cioccolato.
3: Io volevo mettere un po' sul tavolo una cosa. Noi siamo forse l'unico paese al mondo in cui si parla di cibo mentre si mangia.
0: Siamo anche ossessionati. Io quando ho vissuto all'estero, ho vissuto negli Stati Uniti per più di un
3: dove
0: anno.
3: Dove hai trovato una bevanda, ce l'hai detto fuori onda, che si chiama?
0: Sì. Devo dirlo?
3: Sì.
0: E cioè, una volta al supermercato vedo una bevanda di quelle gassate coloratissime che si chiamava Squirt, ecco.
1: E era sono... solo un nome, questa non è la zanzara, lo diciamo.
0: Non è la zanzara, ho fatto una foto, l'ho pubblicata sui social, mi hanno anche criticato, perché dici queste cose?
3: Ma non le dico,
1: è un'analisi,
0: mi sono stupito.
3: Detto questo, c'è un elemento gratificante del cibo, di quando si sta a tavola, del pranzo della domenica con le nonne, con i nonni, ce lo ricordiamo tutti quanti, che comunque, secondo me, non va... ovviamente demonizzato, non va neanche eliso dalla nostra vita,
0: no, ma
3: cioè,
0: infatti,
3: va tolto.
0: Ma infatti uno dei problemi che molte di queste diete che vanno e vengono, che sono di moda, che sono troppo restrittive, si fissano su alcuni cibi particolari che li bollano come cattivi, non esistono cibi cattivi che fanno ingrassare più di altri. Però se fai fatica, se fai tanta fatica a sostenere un certo tipo di dieta, vuol dire che fallirà, perché a un certo punto non ne puoi più. Invece la cosa che più, anche gli studi lo dimostrano, i regimi alimentari, diciamo così, che funzionano e che poi dopo 2, 3, 4, 5 anni sei riuscito a mantenere quel peso ridotto che hai avuto, sono quelle che ti insegnano a mangiare in modo più corretto, cibi con meno energia. Ecco, le bevande come quella magari evitiamole.
3: Anche perché non sappiamo cosa c'è dentro, quindi,
1: so. Vabbè, magari a qualcuno piace. Giusto per restare sempre, no? In un tema delicato.
0: Siamo alla zanzara, ma direi imbottigliata. Non lo so. Vabbè, me l'avete strappata.
2: Esatto.
0: Per cui, se una dieta è di quelle bislacche o ti pone troppa fatica, troppe restrizioni, vuol dire che non va bene, perché idealmente uno dovrebbe mantenere il peso corretto mangiando normalmente, senza star lì a fare calcoli.
2: Sì, anche perché poi si molla necessariamente.
0: Sì. Poi si molla, esatto. Tant'è vero
3: noi
0: che
3: la prima curva sbandiamo, ma di brutto.
2: Io già la parola dieta.
3: Hai un mancamento.
0: Sì. Chiamiamolo regime alimentare. Gli studi che.
1: Regime alimentare,
0: sì. Dario, molto tecnico. Dai.
1: Mi stai dando poi regime. No, regime alimentare non...
3: In questo periodo meglio di no.
2: Chiamiamolo regime alimentare.
0: Quando hanno messo a dieta un gruppo di persone, l'hanno divisa a metà di queste persone che seguivano tutte e due la stessa dieta sono state anche supportate da un aiuto nutrizionale, da nutrizionisti, dietisti, che gli spiegavano non solo cosa dovevano evitare o le grammature di quello che mangiavano, ma in generale come dovevano nutrirsi normalmente bene. Beh, si è visto che queste persone poi non hanno ripreso peso.
2: Il problema è che le persone adesso seguono quello che dicono le persone sui social,
1: no? C'è una grande responsabilità,
0: sì,
1: bravo,
0: anche
1: questo
0: se,
1: è un grande capitolo.
0: Può sembrare ipocrita visto che io sono
3: sui
0: social,
2: No, non c'entra niente, però prima di tutto ci sono titoli di studio, ci sono persone che sono divulgatori per un motivo, nel senso che utilizzano uno strumento per arrivare a più persone possibile.
0: Nel senso che non voglio demonizzare
2: i
0: social.
2: No, ma io non demonizzo il social, io demonizzo non professionisti che si professano poi che cercano di insegnare cose che non sono in grado di insegnare. Cioè.
3: Dario, uno degli ultimi post, ha pubblicato le riviste da cui ha preso le fonti con cui ha costruito questo libro, quindi questo è l'approccio corretto.
0: Cioè, sì, io chiarisco subito che io non sono un dietista, io non do ricette, non do prescrizioni singole, e non do neanche la mia opinione, semplicemente io ho costruito il libro con gli articoli scientifici che sono stati pubblicati, quindi faccio da tramite, da middleman tra la ricerca scientifica e le persone che vogliono imparare qualche cosa.
3: Quello che dovrebbe fare un divulgatore scientifico, appunto. Sì. Allora, grazie mille.
0: Non sono l'unico.
3: No, esatto. Grazie mille Dario Bressanini per essere stato con noi.
0: Grazie
2: mille.
3: C'era una influencer mukbang, se non sbaglio, che girava.
2: Sì, c'era questa influencer mukbanker che spieghiamo questa qua che è fissa. Mi mukbang è questa cosa allucinante che non dico che non mi piaccia, però persone che mangiano davanti alla telecamera e c'è questa in particolare che io adoro, che è fissata con la dieta chetogenica, e lei tutti i giorni mangia questa robiola con le zucchine e dice
1: è lo stesso video?
2: Io sono
1: tutti i giorni, veramente
2: tutti
1: non
2: giorni
1: è lo stesso video riprodotto.
2: Amo, è arrivato il momento del pranzo, che bello ragazze,
1: con quel suono,
2: fate la keto, ragazze fate la keto, vi prego fate la keto, e io mi addormento di solito.
3: Beh, giusto, però... è giusto.
1: Cioè, chi usa l'ASMR, tu usi questi video.
2: Sì, sì,
3: mukbang.
1: Bene,
2: viene una fame, mi addormento con un botto di fame, però
1: staremmo delle ore a parlare di questo, ma è finita la puntata,
2: purtroppo.
1: Peccato, perché stava proprio aprendosi.
3: La finiamo con la fame, ragazzi, è l'unico modo.

0: produzione a cura di Andrea Roccabella.
1: Una canzone, una partita, una risata,

0: una scelta, i mercati, sembrano cose lontane dalla fisica quantistica, e invece no, sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24, che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21, su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
2: It's the final countdown.
3: No, beh, da Giampaolo Musumeci, guru del metallo, questa imbeccata, stile Europe, anni 80, non me l'aspettavo sinceramente.
2: Ma parliamo di Europa, quindi ho deciso di riesumare. A te piacevano gli Europe?
3: No, ma piacevano molto alle mie compagne di classe, per questo li invidiavo particolarmente. In realtà grande band, soprattutto dal vivo, band europea.
2: Vero.
3: E caro Giampa, a proposito, siamo al record.
2: Di che?
3: Nella ministeriale dell'ESA, che cos'è? La riunione che ogni tre anni raduna i 23 paesi membri, gli stati associati e anche quelli che hanno accordi di cooperazione, per esempio il Canada, la Bulgaria, la Croazia, Cipro e Malta. Ebbene, nell'ultima ministeriale dell'ESA si è raccolto il più alto budget nella storia dell'agenzia spaziale, 22,1 miliardi di euro per il prossimo triennio, bene essere specifici, che sono pochissimi meno rispetto a quanti ne avesse chiesti John Josef Aschbacher, il direttore generale, agli stati membri. È un record storico.
2: Ma è una notizia incredibile. Sai cosa direbbe Joey Tempest, leader degli Europe? Direbbe po' farbacco.
3: Credo
2: no, finalmente no. Una buona notizia in salsa europea, perché sai che noi spesso, stando terra a terra, nel suo luogo lontano, raccontiamo dell'indecisione europea, della lentezza, della farraginosità, dell'eccesso di burocrazia. Invece qua vedo investimenti, visione, coraggio. Ti dico che da europeista convinto è veramente l'Europa che mi piace. In questo viaggio, allora Emilio, ti propongo di stare un po' terra a terra, ti racconterò di cosa fa l'Europa sulla terra,
3: sì,
2: e tu invece mi farai sognare sul sogno europeo nello spazio.
3: Non ti prometto che sarà così, perché caro Giampa, non è tutto oro quel che luccica, neanche oltre il cielo.
2: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
3: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto o dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo o Joy Tempest, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
2: Il futuro del pianeta Terra.
1: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
3: Allora Giampa, partiamo dai dati?
2: Cioè diamo i numeri, stai
3: diciamo i numeri, esattamente.
2: Adoro dare i numeri.
3: Allora, intanto raccontiamo. La ministeriale sostanzialmente raccoglie per il 20% una parte di budget obbligatori che sono proporzionali al PIL di ogni Stato membro.
2: Sì.
3: Per l'80% i cosiddetti programmi à la carte, quelli a sottoscrizione facoltativa. Cioè un paese, se è particolarmente interessato a un tipo di programma, può finanziarlo più o meno, oppure non finanziarlo affatto. E c'è una regola, si chiama del georitorno, secondo la quale quando tu investi dei soldi in Europa per lo spazio devono tornarti nel tuo ecosistema industriale. Questo da una parte ha solidificato e per certi versi costruito un'industria spaziale in Europa, dall'altra oggi, per esempio da Macron, ma non solo, per esempio Draghi anche, c'è un'accusa forte che dice il georitorno ci ha letteralmente rallentato rispetto ai concorrenti negli Stati Uniti, ma non solo.
2: Aspettami, scusami, ti interrompo. Cioè, mi stai dicendo che un eccesso di personalismo e di attenzione sul ritorno economico dello Stato investitore ha frenato una visione comune europea?
3: Esattamente, perché se tu, per esempio, hai delle competenze migliori rispetto a quelle di un altro paese, ma l'altro paese è stato scelto per sviluppare un particolare segmento, questo un pochino ti rallenta. Si va alla velocità del più lento, e questo in Europa

0: ha causato anche dei problemi. Ma andiamo appunto a dare i numeri. Vai. Ripeto, 22 miliardi e 100, cioè il 31% in più rispetto alla ministeriale precedente a Parigi del 2022. Al netto dell'inflazione sono il 17% in più. L'Italia, terzo contributore in assoluto, con 3,46 miliardi di euro, poco meno della Francia, secondo contributore che ha messo 3,59 miliardi. Attenzione, rimane la Germania al primo posto e non è un dato secondario, perché non solo ci ha messo 5 miliardi e 67, ma è un aumento, un incremento davvero impressionante rispetto alla cifra che aveva messo a Parigi.
1: Questo è molto interessante. Abbiamo iniziato dando i numeri, tra poco ti chiederò invece quali sono le direttive sui quali si muoverà questa nuova ambizione europea, cioè tutti questi soldi dove andranno a finire sostanzialmente. Visto che hai citato Draghi, mi è venuto in mente che proprio recentemente lo stesso Mario Draghi ha ribadito un aspetto, e andiamo terra a terra e parliamo sempre di investimenti europei, sempre con il caveat che l'Europa ha un gigantesco problema. Spesso è lenta, spesso si fa sorprendere dalla realtà e spesso la rincorre. Però mi sembra che sullo spazio mi stai dando una buona notizia. Mario Draghi, nel suo rapporto sulla competitività del 2023, aveva proposto di raddoppiare il budget europeo del programma quadro per ricerca e sviluppo dagli attuali quasi 100 miliardi di euro Horizon, è in vigore fino al 2027, fino a circa 200 miliardi. Perché Mario Draghi dice: se l'Europa vuole restare competitiva, deve investire in ricerca e sviluppo, che vuol dire più soldi per la ricerca, per l'analisi, per le università, perché lo spazio ci insegna che se tu fai ricerca di un certo tipo, poi le stelle le tocchi con mano, altrimenti rimani ancorato terra a terra. E questo è un aspetto molto interessante. Però prima di dare i numeri facevi l'elenco dei paesi.
0: Sì.
1: Questo è un aspetto interessante, perché io ero tutto contento.
0: Sì.
1: Europa, Europa.
0: No.
1: Ma l'ESA non è esattamente l'Unione Europea. Cioè i paesi sono leggermente diversi in alcuni casi.
0: Esatto, facciamo l'esempio del Regno Unito. Il Regno Unito è uno dei 23 stati membri dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ma sappiamo bene non è parte dell'Unione Europea.
1: No.
0: Viceversa, altri paesi sono parte dell'Unione Europea, ma non parte dell'Agenzia Spaziale Europea. Tanto che, questo è un altro, se vuoi, problema, l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, è solo una delle due agenzie spaziali in Europa. L'altra, quella dell'Unione, si chiama EUSPA. EUSPA hanno ruoli diversi, e quella è davvero l'Agenzia Spaziale dell'Unione, quella per esempio a cui fanno capo i famosi programmi Copernicus o Galileo, quella a cui farà
1: telecomunicazioni,
0: capo
1: telecomunicazioni, satelliti,
0: esatto,
1: eccetera,
0: navigazione, eccetera. Questo è un aspetto che forse non tutti conoscono, ma che ha certamente un rilievo, anche perché occorre capire bene quanto ci sia contiguità o sovrapposizione.
1: Hai ragione, anche perché mi viene in mente una parola che è duplicazione.
0: Bravo.
1: O meglio, ridondanza. Noi europei siamo maestri, cioè il meccanismo il di governance dell'Europa è incredibile: Parlamento, Consiglio, Commissione, e porta a una lentezza incredibile. Siamo bravissimi, ma più in generale, poi ti parlerò dell'industria della difesa e del riarmo, noi siamo bravissimi a duplicare gli sforzi e a disperdere quindi investimenti. Noi facciamo sempre l'esempio, no, della classico dei carri armati. Stati Uniti, riarmo europeo, Stati Uniti una linea di carro armato, l'Europa 10. È un duplicare i costi che non è assolutamente efficace.
0: È una criticità che ha sollevato pochi giorni prima della ministeriale proprio Emmanuel Macron, e non a caso, ma di questo forse parliamo in un'altra puntata, perché le strategie nazionali spaziali anche della Germania, oltre che della Francia, sono molto curiose da analizzare. Ma magari ci dedichiamo una puntata.
1: Sai che mi sembra una buona idea.
0: Dai. Sì. Vorrei tornare in realtà a una cosa che hai detto tu poco fa, che mi hai chiesto tu: dove vanno questi soldi? Perché anche in questo senso la scelta è certamente di rilievo geopolitico. Anzitutto nella scienza. La scienza è il fiore all'occhiello dell'ESA, tanto che in questo caso la scienza andrà a assorbire il 17% del budget complessivo, con degli annunci.
1: Sai cosa direbbe Joy Tempest?
0: Sì.
1: Può far bacco.
0: Può far bacco.
1: Sì.
0: E senti, allora chissà cosa direbbe quando io dirò che è stata approvata una missione verso la superficie di Encelado, la luna ghiacciata di Saturno. Nessuna agenzia spaziale al mondo aveva mai messo in piedi una missione verso questa luna. Luna. E altra cosa, confermati il finanziamento al telescopio per i raggi X a Tina e quello a LISA, osservatorio per l'interferometria nello spazio, un altro progetto che solo l'Europa sta sviluppando e che permetterà di osservare le onde gravitazionali direttamente dallo spazio.
1: Interferometria?
0: Esattamente.
1: Sai cosa direbbe Joe Tempest?
0: Forse
1: non
0: lo so.
1: Non ha capito niente.
0: Esatto.
1: No, scusa, abbi pazienza, noi mi metto nel pubblico, di che stiamo parlando?
0: Questa la capirebbe, sì, molto bene Joe Tempest. Un, sì, altro dei domini, come si chiamano, sì, maggiormente finanziati, guarda caso con il 20%, è il trasporto spaziale. Mm. Cioè lo sviluppo non solo di una maggiore competitività degli attuali lanciatori, Ariane 6 e Vega, sì, che non solo devono essere decisamente affidabili, ma devono partire il più possibile. Ma attenzione, c'è in seno a questo programma il cosiddetto European Launcher Challenge. Per sviluppare nuovi lanciatori avevano chiesto circa 450-500 milioni, i paesi membri ne danno il doppio. Questo che cosa significa?
1: Che hanno capito,
0: bravo,
1: che la via tracciata da Elon Musk e da Jeff Bezos, cioè di lanciatori riutilizzabili, è la chiave per spendere meno e andare più lontano.
0: Esattamente questo, infatti i punti cardine sono gli investimenti sulla riutilizzabilità delle tecnologie, sulla propulsione a basso costo e sulla motorizzazione ad alta spinta. Insomma, abbiamo capito che siamo indietro e che questo è un nodo fondamentale per andare nello spazio.

0: Devo dire che per una volta abbiamo un esempio di grande lungimiranza, perché se ripenso a quel 17% investito in scienza e in ricerca, che uno può dire, vabbè, ma adesso dobbiamo presto, andiamo nel satellite, torniamo sulla Luna, no, facciamo una roba pratica. Invece no, investire nella ricerca pura è un gigantesco volano, che magari all'inizio non è gigantesco, però quando tu lo metti in moto poi hai dei ritorni incredibili. E questo aspetto di lungimiranza da parte dell'ESA devo dire che mi intriga e mi piace tantissimo. Poi io sono un amante, come dire, della ricerca, della scienza, della conoscenza tout court, perché prima o poi avrà una ricaduta e una consistenza pratica, no?
1: E a doppia valenza, perché lo sappiamo benissimo e magari ci dedicheremo un'altra puntata, in questo momento la NASA

0: l'Austria, il 3,20, la Germania, guarda caso, al 3,13, insomma c'è un pezzo di Europa che ha capito che non avrai risultati nel breve e nel medio termine, ma ce l'avrai nel lungo termine. E questo è il senso dell'investimento. Devi investire in ricerca e sviluppo. Spesso citiamo quel dato del soli studenti dell'Istituto Tecnico Aeronautico di Pechino.
1: Esatto.
0: 30.000.
1: Esatto.
0: Quello è un investimento in capitale umano pazzesco. Prima o poi un Elon Musk cinese verrà fuori. E questo è l'investimento.
1: Però fammi spezzare una lancia nei confronti del nostro paese, che in realtà è in prima linea in tanti segmenti, in tanti domini di quelli menzionati, per esempio in un altro dominio particolarmente importante per l'Europa, dove l'Europa eccelle, che è quello dell'osservazione della Terra. L'Europa e l'Italia sono tra i migliori al mondo a costruire sistemi di satelliti che osservano il nostro pianeta per monitorarne il clima, per monitorarne i confini, la sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. L'Italia in questo senso sta costruendo la sua costellazione Iride, che è una di quelle che costruirà, e da questo punto di vista siamo messi molto bene. Aggiungo un piccolo dato: sì, in coda all'ESA sia Hasbacher che il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente hanno annunciato un pochino a sorpresa che dei 3 astronauti europei previsti come primi a partecipare alle future missioni Artemis, nella fattispecie ad andare sul Gateway, la piccola stazione, sì, in orbita, uno sarà italiano. Si è scatenato il Toto Luna. Io mi sono sbilanciato anche sui social, sì, qualcuno mi è venuto dietro, qualcun altro mi ha bacchettato, però un italiano, o un'italiana ovviamente, sarà tra i primi 3 europei ad andare verso la Luna.
0: Ma si possono fare i nomi? Beh, se dici un italiano e un'italiana, a me viene in mente un nostro caro amico che abbiamo ospitato,
1: certo,
0: nel podcast, Luca Parmitano.
1: Oppure Samantha Cristoforetti.
0: Certo.
1: Piccolo dettaglio, non si sa quando. Potrebbero essere le missioni che coinvolgono gli italiani fra 7-8 anni. E allora lì si riapre lo scenario.
0: Un po' farbacco, direbbe, yes, ancora una volta, esatto, G-Tempest. Nel senso che per fare l'astronauta, è vero, lo puoi fare anche un po' age, però per certi ruoli deve avere capacità fisiche notevoli e ancora deve essere bello tonico e tosto.
1: È vero che per andare sulla Luna saranno missioni pionieristiche, deve avere un'esperienza, deve essere un, sì, veterano dello spazio, però un conto è essere veterani, un conto è avere 60 o più anni.
0: Certo.
1: Nulla è escluso, ma neanche così facile come io avevo previsto. Senti, tu sai che io ti do sempre pessime notizie.
0: Ti ringrazio di questa sottolineatura.
1: Questa dell'Europa è veramente una data significativa, questo investimento è veramente un record. Ai noi, se lo dividi, ecco, intanto l'investimento
0: tre anni.
1: Vale su 3 anni.
0: Sì.
1: È vero che non è complessivo. I soldi che l'Europa spende nello spazio non sono solo quelli nell'ESA. Quella è una parte, poi c'è l'EUSPA, certo, poi ci sono i programmi. Ma comunque, se dividi per anno, beh, siamo sui circa 15, 20, neanche 20 miliardi l'anno. Siccome siamo sui tra i 15 e i 17, gli Stati Uniti in un solo anno ne spendono più di 70. La Cina, dato 2024, ne spende 20, dato in crescita. Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai, direbbe sempre Joey Tempest. Voglio tornare per un attimo e sottolineare ancora una volta il tema ricerca e sviluppo e anche attrazione di cervelli, per evitare la cosiddetta fuga dei cervelli. Perché negli ultimi mesi l'amministrazione americana, per esempio, ha dato delle picconate incredibili alle spese in ricerca e sviluppo, agli investimenti, perdonatemi, in ricerca e sviluppo, con un potenziale scenario che si potrebbe tratteggiare, che se l'Europa sarà brava a investire tanto, gli Atenei soprattutto, vorrà dire che riuscirà ad attrarre le menti statunitensi. C'è questo tema di avere i migliori ricercatori nei vari campi, anche nello spazio, nell'ingegneria aerospaziale. È un tema gigantesco, perché ancora una volta, se tu investi, hai budget, diventi un centro di ricerca, un centro universitario appetibile e ti attiri le migliori menti. È quello che è stato fatto in realtà ormai decenni fa con Taiwan, quando alcuni americani hanno detto ma andiamo a fare lì un qualcosa di pazzesco, e l'hanno fatto. Taiwan è leader nei microprocessori, siamo sempre le solite, parliamo sempre di questo, no? Di volontà politica e di darsi il tempo per realizzare quell'obiettivo, che è qualcosa di fondamentale. C'è un altro obiettivo che volevo toccare con te in questa puntata del nostro podcast, Emilio, che ha a che fare con, in qualche modo lambisce il tema veramente spazio, che ha a che fare con il riarmo europeo.
1: Sì, sì.
0: Perché secondo me questa cosa, questo dossier mette in luce tutte le virtù ma anche i vizi della nostra Unione Europea. Il Consiglio Europeo di fine ottobre in qualche modo ha chiuso un po' un ciclo, perché è stata messa a terra una roadmap sostanzialmente su quello che diventa il riarmo, e sostanzialmente si è stilato lo European Defense Industry Program, che racchiude un insieme di finanziamenti ad hoc per la produzione, lo sviluppo e l'acquisto congiunto di equipaggiamento militare. E torniamo a quello che dicevo prima, no? Cioè il fatto di spendere meglio e spendere in maniera più efficace. Se abbiamo 10 linee di carri armati è un problema, perché andiamo a duplicare, a sovrapporre, e non siamo efficaci, non siamo efficienti, mentre gli Stati Uniti per esempio lo sono. Ma qua andiamo

0: ma il problema annoso del, chiamalo individualismo, chiamalo gelosia industriale, nazionale, campanilismo, Emmanuel Macron che fa le sue fughe in avanti, e magari i britannici che non vogliono collaborare con i tedeschi, e allora il prossimo caccia noi lo faremo con addirittura i giapponesi. Allora, tutti questi meccanismi anche di gelosia industriali sono un serissimo problema. Allora ti chiedo, quanto nello spazio si riesce a smussare? Quanto l'ESA riesce a fare sintesi rispetto a queste potenziali frizioni, no? che si giocano anche tra grossi imperi industriali della difesa tedeschi, quelli italiani, quelli francesi, eccetera?
1: È uno dei suoi obiettivi e ha capito che deve realizzarlo nel più breve tempo possibile, tanto che di tutti gli investimenti, di tutti i domini che ti ho detto, ognuno di loro costituisce un elemento fondamentale anche per l'iniziativa europea tenuta in grande considerazione, addirittura finanziata per 1,3 miliardi e aperta ai finanziamenti per tutto il 2026, ERS, European Resilience from Space, sostanzialmente una risposta congiunta alle esigenze spaziali critiche in termini di sicurezza e resilienza. Per la prima volta l'ESA, che è un ente civile, quindi non può lavorare direttamente a programmi militari,
0: va a
1: per la prima
0: il
1: volta
0: tema della difesa.
1: Esatto, il tema di sviluppare o supportare tecnologie duali. Finisco rispondendoti che lo stesso Aschbacher ha nominato come esempio da seguire quel Memorandum of Understanding fra le tre grandi manifatture satellitari europee, sì, la tedesca Airbus, la francese Thales e l'italiana Leonardo, che hanno fondato il cosiddetto progetto Bromo, mettendosi insieme per competere proprio nel campo dei satelliti con la concorrenza globale. Aschbacher ha detto: dobbiamo seguire questo esempio e fare, adesso Joy Tempest non sarebbe d'accordo, quello che un pochino è nel nome, l'unione fa la forza.
0: Sì. No, hai perfettamente ragione. Peraltro, anche nel campo della difesa, nel mio mondo, quello terra-terra, Emilio, qualche esempio, anzi più esempi di joint venture anche militare ci sono, però noto sempre una certa, come dire, riluttanza in alcuni casi a condividere anche conoscenze, brevetti evidentemente, eccetera. Io vorrei chiudere questo nostro viaggio con una riflessione, e correggimi se sbaglio, cioè, se ho ben capito, nello spazio le cose le devi pianificare.
1: Decisamente.
0: Devi pensare anni e anni prima di fare una certa cosa, devi investire, e questi vari competitor lo sanno, per questo l'ESA fa questa mirabile capacità di sintesi smussando i solipsismi, gli individualismi, eccetera. E nello spazio c'è una sorta di latenza, invece sulla Terra le cose succedono velocissime e a volte sono inaspettate e devi sempre rincorrere. Cioè, non vedo nello spazio, a parte, ne parlavamo, l'effetto Sputnik, a un certo punto c'è un cambio di paradigma, c'è un'accelerazione improvvisa, eccetera, no? E è vero, per esempio, che Musk è stato dirompente, ma lo si sapeva che stava investendo in certe cose, quindi ho la sensazione che è come se nello spazio ci fosse meno margine per l'imprevedibilità.
1: Ce n'è meno, di certo, ma un po' c'è. È vero, hai ragione, Elon Musk era prevedibile, soprattutto bastava andare nei suoi stabilimenti all'inizio per capire che qualcosa stava succedendo. Quindi io credo che sia giunto il momento di darsi una svegliata, abbreviare i tempi, fare a meno di burocrazie, sovrapposizioni, ridondanze, davvero oggi che rischiano di lasciarti indietro rispetto a un percorso che non puoi mancare. Questa però per ora è una speranza. Questa ultima ministeriale indica che un passo avanti, anche bello grosso, è stato fatto. È un passo sufficiente? No, è un passo nella direzione giusta. Cosa direbbe Joy Tempest?
0: Può far bacco, oppure avanti tutta, non lo so adesso cosa...
1: Secondo me può far bacco.
2: La geopolitica dello spazio, di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli, responsabile di produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
1: Tregua finita in Medio Oriente, Trump torna a minacciare Teheran dopo i raid contro le basi americane in Giordania. Sprint del governo sul riconoscimento facciale, protestano le opposizioni a rischio le libertà, domiciliari e tossicodipendenti sì definitivo alla legge. Firmato il contratto della sanità fino a 240 euro lordi in più al mese per gli infermieri. Il mia colpa di Mancini, la maglia azzurra è come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Skepis in conduzione, Gianmarco Ferronato in regia. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente, l'Iran attacca una base USA in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq.
2: Sembra essere già finita la breve tregua che aveva segnato gli ultimi giorni del conflitto tra Iran e Stati Uniti. A sorpresa, Teheran ha lanciato diversi missili verso una base americana in Giordania e la risposta di Washington non si è fatta attendere con la novità del coinvolgimento dell'Arabia Saudita. Il rischio di un'ulteriore estensione dell'escalation è confermato dalle parole di Donald Trump, che promette una risposta decisa contro l'Iran. Li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato. Gli attacchi congiunti nell'Iraq orientale hanno causato almeno 20 morti e 32 feriti, attacchi inaccettabili per il presidente iracheno Hamedi, che parla di palese violazione della sovranità dell'Iraq. Resta più che mai critica anche la situazione intorno a Hormuz. I Pasdaran hanno annunciato di aver colpito e fermato tre petroliere. Lo stretto è una via navigabile internazionale, la replica del CENTCOM. Le navi mercantili continuano a utilizzare lo stretto con il supporto militare degli Stati Uniti. Secondo il Wall Street Journal, Teheran ha respinto la proposta dell'Oman per una spartizione equa del controllo dello stretto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia con la politica, un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione, questa volta sulle nuove regole che riguardano l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine. Ieri mattina la Commissione Affari Europei del Senato ha dato il primo via libera al parere sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, la normativa europea sull'intelligenza artificiale, ma secondo le opposizioni, che parlano di ennesima forzatura sui diritti e le libertà e di rischio Grande Fratello, il governo si sarebbe spinto oltre ampliando eccessivamente i poteri di polizia nell'uso della videosorveglianza e delle tecnologie di riconoscimento durante le indagini. E intanto diventa legge la detenzione domiciliare per i tossicodipendenti e alcoldipendenti. Sentiamo.
3: La detenzione domiciliare per tossicodipendenti è legge, con il voto della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci hanno votato contro. Ma da sinistra si sollevano dubbi sulla reale efficacia del provvedimento, che prevede la detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Senza ulteriori finanziamenti, solo 500 su circa 20.000 attualmente detenuti si calcola che potranno realmente lasciare il carcere. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time della Camera, dà altri numeri.
4: Consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone.
3: Da dove arrivi questa cifra però non è dato saperlo. Secondo Antigone, il presidente Patrizio Gonnella fa notare che la legge prevede una serie di paletti che potrebbero ben eroderlo. Un altro dubbio riguarda la capacità di un sistema come quello delle comunità

0: capacità di recupero che non è in grado di farsi carico di numeri così grandi senza essere potenziato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E con il via libera del Senato è legge anche il decreto sport, che introduce norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027, ma contiene anche nuove misure per la sicurezza delle piscine, tra queste la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma e obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Firmato il contratto della sanità per quasi 600.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027, previsto un aumento medio a regime di 240 euro lordi al mese per gli infermieri. Caro carburanti, lo sconto sulle accise del gasolio deciso dal governo è arrivato giorni fa, ma molti distributori non lo applicano.
2: Gli sconti di 17 centesimi sul solo gasolio, costati 125 milioni al bilancio pubblico, sono solo per 10 giorni, scadono il 6 agosto e l'effetto ai distributori si sta vedendo in modo parziale. Mercoledì mattina il prezzo medio del gasolio era di 2,074 euro al litro, circa 10 centesimi meno di lunedì anziché 17 in meno. Il Ministero dell'Industria ha girato alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori inadempienti. Monitoriamo giorno per giorno il prezzo dei carburanti, spiega intanto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Valuteremo in Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Il decreto carburanti è una presa in giro, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e solo fino al 6 agosto. Servono risorse ben più massicce. L'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, 5 Stelle, critica invece la scelta dei tagli accise lineari, uguali per tutti. Non è una politica energetica vera, sono soldi buttati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In chiusura, lo sport e la maglia della nazionale, un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT Azzurro sul nuovo corso.
3: Chiede scusa per il burrascoso tradimento all'Azzurro dell'estate 2023, quando se ne andò ammaliato dalle sirene arabe e in rotta con il presidente federale Gravina. Ma poi rilancia subito, desideroso di vincere qualcosa tra Nations, Mondiali ed Europei, già vinti del resto nel 2021 a Wembley.
4: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche due e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
3: Inizia così la seconda avventura di Roberto Mancini da CT della Nazionale. Al suo fianco il presidente Malagò, che nega malumori con la Serie A, che avrebbe preferito Conte, e rivela il supporto della squadra esplicitato da un messaggio di consenso da parte di Capitan Donnarumma. Con Mancini è in attesa a brevissimo di un terzo dirigente, forse Zola, che sia raccordo fra tutte le nazionali, ecco Claudio Ranieri, nome tutelare e direttore tecnico che indica la strada da seguire.
5: Bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo fino ai 12, 14, 15 anni. Poi piano piano va inquadrato e va aiutato.
3: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, ad Alessandra Schepisi. Un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, ci ritroviamo con il consueto appuntamento con Non mi capisci. Federico Taddia e Matteo Bussola vi teniamo compagnia ritrovando insieme le storie delle ragazze, dei ragazzi a cui abbiamo dato voce, ma in ogni puntata vogliamo anche darvi un consiglio di lettura per questa estate, una lettura per meglio capire, meglio comprendere ragazze e ragazzi. Matteo.
2: Oggi ho scelto un graphic novel, in realtà non conosciutissimo, nonostante sia realizzato da due grandissimi autori, Aldo Brando, niente meno che di GP, questa volta però solo in veste di sceneggiatore, e di Luigi Critone ai disegni. E diciamo che l'opera è ambientata in un medioevo fantastico e segue le vicende di questo giovane orfano ingenuo mandato nel mondo dal suo maestro stregone. Ed è interessante perché è un libro davvero, mi verrebbe da dire, non tanto sull'educazione sentimentale, ma su come fare a imparare a stare nel mondo. E sostanzialmente, insomma, faccio un piccolo spoiler, la tesi è che non esiste altro modo se non quello di spiaccicarsi di faccia contro il mondo, senza genitori che ci proteggano, che si mettono davanti, senza reti di sicurezza, senza educatori che ci facciano vivere come una campana di vetro. Bisogna attraversare le esperienze, comprese certamente le cadute, i fallimenti, ma che sono poi alla fine proprio quelli che costruiscono chi siamo.
1: E noi le attraversiamo queste esperienze, lo facciamo con le voci del meglio di Non mi capisci di oggi.
0: Non mi capisci.

0: quanto nuovo, lei è l'amante del progetto musicale di Giorgia Pietro Biasi, classe 99, nata e cresciuta nella città di Schio, in provincia di Vicenza. E proprio lì, nella provincia di Vicenza, stiamo, Matteo, con una storia di gelato e di Africa. Una storia che adesso andremo a conoscere. Ed è una storia che nasconde, secondo me, mille altre storie di cui non ci rendiamo conto, di normali quotidianità di ragazze e ragazzi, e non solo, anche di persone più adulte che hanno una professione, hanno una vita più o meno ordinaria, poi però nel tempo libero, o comunque si ritagliano spazi di tempo, energia e competenza per fare progetti che nemmeno ci immaginiamo.
1: No, intanto consideravo che appunto mi fa morire da ridere questo parallelismo tra l'amante che è di Schio e il nostro ospite che è di Valdagno, quindi siamo veramente nella venetitudine più spinta. Ma la cosa commovente di questa faccenda, cioè, contiene già un'immagine incredibile, quasi surreale, no? Questa immagine di una gelateria in Senegal, e oltretutto realizzata in una maniera che adesso il nostro ospite ci racconterà, no? Aggiungendo tempo, aggiungendo risorse, aggiungendo sogni a quelli che già ci sono. Quindi sono davvero molto curioso di sentirlo parlare.
0: Diamo il benvenuto a Giulio Paolini, 22 anni. Ciao Giulio.
2: Ciao a tutti.
0: Gelataio?
2: Sì.
0: Gusto preferito da mangiare?
2: Vado sul classico, la nocciola e il bacio.
0: Ok, e invece c'è un gusto preferito da fare, da realizzare, o uno vale l'altro?
2: Diciamo che quelli più complessi, più variegati, sono un po' più difficili, però sono anche quelli più buoni di solito, no?
0: Ok, ma qui ci si diverte anche di più nel farlo, perché c'è un po' di fantasia. Scusa, ma perché davanti a un gelataio non puoi non chiedere quale sia il suo
1: certo,
0: gusto.
1: Ma lo sappiamo tutti che il tuo gusto preferito è la Malaga, quella dei boomer
0: col puffo, cioè, con l'uvetta. C'è ancora il puffo? No.
2: No, noi non usiamo prodotti artificiali.
0: Che in effetti il puff era solo chimica.
1: Era blu.
0: Assolutamente. Allora Giulio, raccontaci un po' questa storia, che è una storia particolare, una storia che coinvolge la tua fidanzata, coinvolge il papà della tua fidanzata, e appunto un'idea, quella di portare il gelato in Senegal, non tanto per venderlo quanto come strumento di professione, strumento per dare un mestiere appunto ad altre ragazze ed altri ragazzi. Da dove nasce il tutto?
2: Tutto nasce dalla Race to Dakar, che è una gara di rally di beneficenza che è nata grazie alla Tavola 8, l'associazione Tavola 8. Mm-hmm. Questo rally di beneficenza è nato appunto per raccogliere fondi e utilizzarli per un qualcosa, e negli anni passati sono stati utilizzati ad esempio per fare un'officina meccanica, per avviare la piantagione di manghi in Senegal, e quest'anno, fatalità, noi ci siamo iscritti senza saperlo, e il progetto era quello appunto di creare una pasticceria gelateria in Senegal. Okay. Sia scuola che negozio.
0: Quindi il tutto nasce per la passione per il rally, se voler fare questa attraversata particolare dell'Africa.
2: Sì, diciamo una gita in famiglia.
1: Insomma, una gita mi sembra un termine quantomeno avventuroso. No, ma senti Giulio, ma adesso scherzi a parte, cioè il rally come funziona? Cioè su che mezzo avete viaggiato? Ci sono stati momenti difficili? Raccontaci un attimo proprio dell'avventura in sé.
2: Il rally appunto è un charity rally, quindi l'obiettivo era quello di raccogliere fondi, e un'altra cosa era quella di lasciare giù il mezzo che noi portiamo dall'Italia.
1: Okay.
2: Quindi noi abbiamo comprato appositamente un fuoristrada, l'abbiamo un po' sistemato eccetera, e poi l'abbiamo utilizzato per tutto il viaggio con lo scopo appunto di lasciarlo giù per dargli una seconda vita.
0: Ok. E però c'era poi questa raccolta soldi per aprire una gelateria, una pasticceria. Voi avete conosciuto queste persone, sapete questa pasticceria dove nascerà, questa scuola, siete coinvolti?
2: Sì,
0: anche
2: allora,
0: voi?
2: Allora, la gelateria e scuola di pasticceria nascerà in Senegal, e appunto grazie a questa raccolta fondi si sta avviando il progetto. Abbiamo cercato di dare un nostro contributo, oltre che economico, insieme all'aiuto di tutti i clienti, insomma della comunità che ci sta accanto. Siamo riusciti a procurare una macchina del gelato. Cioè,
1: ma l'avete già portata giù, Giulio?
2: No, al momento ce l'abbiamo noi in gelateria, stiamo aspettando il container per consegnarla.
1: Ma qui ti volevo, perché l'avventura non è finita, cioè se non capisco
2: no.
1: Voi tornerete in Senegal quando verrà realizzato questo laboratorio e dovrete andare giù con altri colleghi gelatieri per formare questi ragazzi, per avviare l'attività, per renderli del tutto indipendenti, giusto?
2: Esatto, l'obiettivo è di rendere indipendente questa scuola, questa gelateria pasticceria, appunto per dare la possibilità ai ragazzi maggiorenni di non abbandonare il Senegal, ma di poter vivere nella loro terra.
1: Certo, imparare un mestiere e mantenerlo nel tempo e anche vendere i prodotti che realizzeranno, naturalmente.
0: Sì. Giulio, tu hai 22, quasi 23 anni, la tua compagna anche. Che valore ha, che significato ha per voi questo servizio, questa attività, questa scelta?
2: Beh, per noi poter contribuire con la nostra passione, con il nostro lavoro da un'altra parte del mondo, cioè, è veramente soddisfacente, si può dire.
0: Mi piace chi abbina la parola passione alla parola lavoro, perché è sempre, no, che sembra un che debba essere un ossimoro, e invece no. Per te il tuo lavoro è la tua passione, perché? Cosa ti dà?
2: Ma vedere un cliente soddisfatto è la cosa più importante, che ti dà proprio la soddisfazione. Secondo me noi lavoriamo per il cliente, e quando il cliente assaggia il gelato e ti dice è il migliore che ho mai assaggiato, cioè quello fa tutto.
0: Grazie Giulio, buona, salutaci.
2: Grazie,
1: grazie
0: qua,
1: Giulio,
0: alla tua fidanzata, certo, appunto al papà, e buona avventura nei prossimi mesi. Grazie, grazie davvero, grazie. Ciao.
3: Non mi capisci.

0: Storia, il singolo di Andrea Di Foggia, giovanissima cantautrice di Valdarno, a 21 anni, anche produttrice, una bellissima voce, una bellissima sonorità, e non a caso parliamo di sonorità, perché adesso entriamo in un fantastico mondo. Quando ho letto di questo progetto mi sono quasi emozionato, appunto perché tocca le mie corde, che sono le corde un po' della memoria, dell'incontro, della provincia, del silenzio, quel silenzio che poi ti fa ascoltare i rumori di un territorio, e vedere che dei giovani hanno appunto questa intuizione, cioè facciamo memoria, ma la facciamo attraverso, per una volta, non le parole, non le scritte, non gli oggetti, ma i rumori, i suoni.
1: Sì, scoprire, riscoprire l'identità sonora dei suoni, no? Registrando, per esempio, come ha fatto il nostro ospite, i canti delle lavoratrici della terra, i suoni dei telai, le voci dei vecchi artigiani, arrivando davvero a restituire una complessità e un'identità, in questo caso della montagna, ma insomma è un atteggiamento che si può porre in essere praticamente dovunque.
0: È un team di lavoro che ha progettato Suoni del Molise, Sound Heritage Lab, è una startup contro lo spopolamento che vuole valorizzare l'eredità culturale delle aree interne, curando una visione artistica e ricerca sonora, quindi appunto ripartire dal sonoro per dare nuove possibilità, nuove opportunità. E con noi c'è Tudor Laurini in arte Klaus, che è un content creator, un creativo multidisciplinare, ma soprattutto è un cacciatore di suoni, perché è bravissima in questa attività che in questi anni ha sviluppato in mille declinazioni diverse. Ciao Tudor, benvenuto a Non Mi Capisci.
2: Ciao a tutti.
0: Cosa si capisce di un territorio, che sia Milano, che sia un borgo del Molise, dai suoni?
2: Così come magari ho fatto tante foto o tanti video di luoghi in cui sono stato, una cosa che mi ha sempre affascinato è prendere anche l'audio di quel luogo, di quel momento. Ogni suono comunque ha il suo ambiente, quindi in ogni città, in ogni luogo riesci, anche grazie all'audio, un po' a immedesimarti e anche a salvare quasi d'archivio un po' quelli che sono i suoni di quel luogo. E il progetto prende ispirazione da tante idee, da tante persone, anche dal progetto di David Monacchi di preservare i suoni delle foreste, perché magari c'è un discorso di inquinamento acustico che sta diventando un problema, e quindi per me la ricerca di riuscire a salvare questi suoni, di riuscire anche a condividere tutta l'importanza anche a livello di lavoro ad oggi legato all'audio. Quindi insomma, con questo progetto noi cercheremo di sensibilizzare un po' la comunità di ragazzi per farli sperimentare, cercare di dare questa idea, questa curiosità ai ragazzi anche di questo mondo.
1: Certo, certo. Klaus, sai, mi commuove un po' questo tuo modo, nel senso che, allora, intanto devo dirti che quando ho letto la storia, questa attitudine sonora mi ha ricordato un pochino gli esperimenti che faceva John Cage, no? Quando registrava suoni urbani o di quotidianità. Nel tuo caso è più il tentativo di, come dire, dare validità e valore, continuità delle testimonianze appunto sonore dei luoghi. Ma tra l'altro sono incuriosito anche proprio dall'uso che tu fai dei social, che è un uso propositivo, umano, che tende a fare rete, a creare comunità culturali e artistiche, appunto meno io e più noi, in un'epoca di ipernarcisismo, se così possiamo dire, no? Da dove ti arriva questa vocazione, questo desiderio?
2: Ah, ma guarda, è più un'esperienza, perché appunto ho iniziato, che ero veramente ragazzo, a condividere i miei contenuti sui social. Diciamo che su YouTube all'inizio chi lavorava appunto su quel mondo, che si è creato appunto quel lavoro, era come se fosse un'emittente televisiva dove faceva da attore, da montatore, da regista, da programmatore, da tutti i ruoli in una persona. Però nel momento in cui ho avuto la possibilità di conoscere delle persone, il gruppo con cui noi abbiamo fatto questo progetto, con cui abbiamo presentato questo progetto che faremo insieme, perché io farò il mio ma ognuno nel gruppo appunto fa qualcosa, lì è stato il momento in cui siamo riusciti veramente a fare le cose in grande, o comunque a mandare un messaggio ancora più forte, ancora più elaborato, con punti di vista diversi, contaminazioni artistiche diverse, che potessero comunque parlare a quante più persone. Quindi credo tanto nell'idea del gruppo, credo tanto nell'idea della comunità che si aiuta a vicenda, che si stimola a vicenda, che mette a disposizione gli strumenti per creare qualcosa insieme. In realtà magari come quelle che ho incontrato, che sono state nei vari comuni in cui sono stato, tra Casa Calenda, appunto tra Termoli, e anche per le realtà vicine, ho sempre trovato che c'erano dei gruppi di ragazzi, quindi l'idea anche di metterli in contatto tra loro con questa della musica o comunque dell'audio, anche quella è una cosa che la prendo molto come una sfida.
0: Tu dal gruppo di ragazzi che vogliono rimanere lì a vivere, cioè nel senso che poi è questa l'idea, è vero?
2: Soprattutto, certo, no, soprattutto perché noi abbiamo fatto un'indagine tra virgolette appunto per il video che abbiamo presentato, dove chiedevamo appunto alle persone dove volevano andare, e ci ha fatto star male da una parte, ci ha fatto riflettere molto appunto, molte risposte dei giovani che non avevano magari un sogno lì, di una possibilità lì di fermarsi. Me ne sono andato presto dalla città dalla quale sono stato, mi ha fatto comodo, ma vorrei tornarci, quindi mi piacerebbe che abbiano comunque, se vanno via per un po' per studiare altro, abbiano comunque, sappiano che c'è comunque della possibilità, sappiano comunque che ci sono dei semi piantati lì che anche con il loro poi contributo potranno, insomma, svilupparsi e crescere. Quindi non so, è una missione ovviamente quella più grande, però credo tanto nel cercare perlomeno seminare questi piccoli semini dove posso, dove riesco, e di condividere un po' quella che è stata la mia esperienza, legata anche comunque da un punto di vista poi lavorativo, perché una cosa con la quale ci sostenderemo in quei giorni sarà sia una parte molto artistica, sia una parte comunque anche scientifica, certo, legata, certo, a tutta la parte neuroscientifica, perché soffermeremo anche sull'importanza a livello psicologico della ricerca sonora, dei suoni, di alcune frequenze. Quindi andremo anche sulla parte, tra virgolette, un po' più accademica, per comunque dare anche un contesto scientifico a quello che, a quella che è la nostra ricerca, e soprattutto cercheremo di dare anche un'indagine, degli esempi legati ai nuovi lavori, dove secondo noi vediamo che c'è un campo dove, per quanto ci sia l'intelligenza artificiale e tutto,
0: sì, sì,
2: quello dell'audio è sempre
0: c'è necessità, importante. Certo, assolutamente. Ciao Tudor, grazie, buon
2: grazie,
0: lavoro.
2: Buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao,
2: a voi.
1: Ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: Magari domani lui è Dedo e con questa canzone entriamo nel domani. Poco fa appunto Tudor ci ha accennato all'intelligenza artificiale, ci ha appunto diceva come il suono può essere una risposta legata anche alle nuove professioni, e c'è chi invece grazie all'intelligenza artificiale ha già vinto un'Olimpiade. Un'Olimpiade italiana.
1: Sì, sì, ma qui siamo all'eccellenza dell'uso e dello studio dell'intelligenza artificiale. A Brescia, tra l'altro, il nostro ospite ha conquistato l'oro sfidando coetanei da tutta Italia che si sono confrontati con modelli di machine learning, insomma, di cose che adesso ci racconterà.
0: Lui ha 16 anni, studia al liceo scientifico Banfi di Vimercate al terzo anno. Diamo il benvenuto a Fabio Cigaina. Ciao Fabio.
2: Ciao, ciao.
0: Faccio la domanda che ti avranno già fatto mille volte: sei un genio?
2: No, non sono un genio, non posso neanche dire di essere insomma un ragazzo proprio come gli altri, ma più che altro per una passione, questa passione qua è abbastanza particolare, dell'intelligenza artificiale in cui metto tanto studio.
0: Mi piace, però intanto hai ammesso una consapevolezza, cioè nel senso che comunque lo sai che hai una particolarità, ma questa passione è nata come e perché hai deciso di investire tanto tempo in questa passione?

0: Allora, prima della passione per l'intelligenza artificiale, c'è stata quella per l'informatica in generale. Nella mia scuola faccio il liceo scientifico scienze applicate e si fa appunto informatica come materia. Mi è sempre interessato, quindi anche a casa la approfondivo. E poi a luglio, quest'estate, ho cominciato a interessarmi nello specifico dell'intelligenza artificiale, perché un po' tutti la usano, ma per capirla è tutto un altro discorso.
1: Fabio, ma infatti adesso poi torniamo sul discorso delle Olimpiadi che ci appassiona particolarmente, ma in questo senso so che un tema che appunto ti sta particolarmente a cuore è quello dell'etica, no? Dell'intelligenza artificiale. In questo senso ti chiedo, sono maggiori i rischi di usarla senza capirla o anche quelli di demonizzarla senza conoscerla?
0: Allora, un po' entrambe le cose. Demonizzarla senza conoscerla, il problema è innanzitutto che la realtà mostra l'opposto, nel senso che ci sono moltissime aziende in cui viene usata, in cui può essere utile, può dare dei benefici, e quindi si rischia di restare indietro se si demonizza qualcosa senza conoscerlo. Invece i rischi che porta un uso inconsapevole sono, diciamo, un po' il problema opposto, ma comunque molto grande, perché se non si sa quali sono i limiti dei modelli che si usano, diciamo, si sta andando un po' alla cieca, e quando poi ci sono dei problemi non si sa come risolverli.
2: Mi ha colpito perché prima hai detto comunque a luglio ho iniziato a studiarla, insomma dopo pochi mesi sei diventato campione italiano. È vero che avevi delle basi di informatica sviluppate, è vero che è un'attitudine, è vero che è la passione di cui ci dicevi, ma è facile di fatto un'intelligenza artificiale?
0: Allora, non è facile nella sua totalità, ma divisa in argomenti singoli è totalmente comprensibile, se non proprio nei suoi dettagli tecnici profondi, anche solo saperla utilizzare per creare un modello di intelligenza artificiale abbastanza semplice è sicuramente fattibile da chi ha qualche base di informatica e ha anche 3-4 ore per mettersi lì e imparare.
2: Ci stai consigliando a noi vecchietti di studiarla, vero?
0: Allora, studiarla forse per chi non vuole creare delle intelligenze artificiali, chi non vuole creare dei modelli, più che altro si può concentrare su studiare come usarli in modo produttivo. La differenza è tanta tra usarli e basta e costruirli.
1: No, Fabio, guarda, io amo molto la tua consapevolezza, mi verrebbe voglia di proseguire il discorso sui rischi, no? Perché poi sai, anche per chi fa mestiere come quello che faccio io, come quello che fa Fede, siamo gente che scrive articoli, che scrive libri, tu saprai meglio di noi che ormai, insomma, no, l'AI ha sviluppato capacità di scrivere testi ben più che efficaci, è così anche nel mondo dell'illustrazione, quindi insomma io sono fra quei vecchi boomer che vede che i rischi li vede, ahimè, temo, con fin troppa lucidità. Ma invece, per tornare, diciamo, a cose un po' più così, un po' più allegre, ci racconti un attimo come funzionava la gara nelle Olimpiadi che hai affrontato? Cioè, se puoi fare un esempio comprensibile anche per noi, magari di qualcuno dei problemi che ti sei trovato ad affrontare.
0: Allora, la gara consisteva in due giornate, entrambe da 4 ore di gara con due problemi a giornata, quindi in totale 4 problemi. E questi problemi erano problemi in cui venivano forniti dei dati e la richiesta era quella di sviluppare dei modelli di intelligenza artificiale per risolvere questi problemi. Un esempio concreto, che secondo me è stato un problema molto rappresentativo, è stato un problema in cui ci hanno fornito diverse decine di migliaia di immagini, ognuna di queste immagini composta da 16 tasselli, diciamo, di cui 15 erano una specie di animale e un'altra immagine era invece l'intruso. Quello che doveva fare il nostro modello era trovare qual era l'intruso all'interno dell'immagine.
1: Quindi dovevate addestrare l'intelligenza artificiale a trovare l'errore, diciamo così.
0: Esattamente.
2: Che ti è utile anche a scuola? Nel senso, utilizzi i modelli per fare le interrogazioni o fare i compiti in classe?
0: No, ovviamente non la uso a scuola. Anche se a volte per studiare la utilizzo come allenamento. L'intelligenza artificiale magari per all'inizio per avere una panoramica generale di un argomento e poi invece per andare nel dettaglio utilizzo i libri di testo che comunque rimangono validi.
2: Grazie Fabio, complimenti a te, complimenti anche a tutti i docenti che ti accompagnano in questo tuo percorso. Ciao
1: Fabio.
0: Ciao.
3: Non mi capisci.

0: La casa dei miei nonni, francamente, in radio qui a Non Mi Capisce. Hai fatto un bel viaggio, hai fatto una bella fotografia, sì, negli affetti familiari. Avevi voglia di riscoprirli o avevi voglia di scappare da questi affetti familiari?
1: Ecco, questo è un po' il punto della canzone. Io non ho una risposta. Mi sono resa conto, diciamo così, crescendo, che questo sia un po' il tema, il fatto che poi con la nostra famiglia condividiamo gesti, tratti, ma che non necessariamente condividiamo gli stessi sogni, le stesse aspettative. E penso questo faccia anche parte della crescita poi di ciascun individuo. Alle volte la distanza, la lontananza può permettere ad un amore invece di perdurare. Quindi questa è un po' la ricetta che io propongo in questa canzone: accettare di avere delle cose simili, ma accettare anche di avere piani diversi rispetto a quelli che avevano per noi chi ci ha cresciuti o cresciute.
2: Lo dici bene nella canzone, no? Tenersi diversi, tenersi distanti, che poi è un po' un grande tema, no? Che appartiene a tutti: legami familiari, più limite, più risorse. A volte ti soffocano, a volte ti capita di chiederti, no, anche all'interno delle famiglie apparentemente più felici, cosa ci faccio io qui, no, o essere soffocati dalle aspettative. Come si fa, come dire, a trasmettere, a dire agli altri che non siamo venuti al mondo per piacere a loro, nemmeno alle persone che in teoria ci vogliono più bene? Cioè, com'è stata la tua esperienza all'interno della tua famiglia?
1: Io credo che si debba rivedere l'idea di amore. Nel momento in cui noi concepiamo l'amore come il dover compiacere chi ci ama, come il dover non deludere qualcuno, ecco che si creano quelle dinamiche tossiche, no, che soffocano poi l'individuo. Quando invece si comprende che l'amore è libertà, che dunque non ci può essere in mezzo la distanza, la diversità, tutto quanto, io credo che lì si possa, come dire, fare il grande passo anche di autonomia. Ci metterei tantissimo a raccontare la mia esperienza personale, però di sicuro ecco, notato un cambiamento nella mia visione dell'amore rispetto a quando ero adolescente, no? Quindi anche questo grande peso di non deludere i miei genitori, rispetto invece adesso che di anni ne ho 30 e quindi guardo a questa cosa, come dire, io chiaramente ho un grande affetto verso i miei genitori e in questo affetto è anche compreso il fatto che abbiamo visioni del mondo opposte,
2: certo,
1: magari differenti.
2: Quindi oggi li deludi gioiosamente, diciamo così.
1: Esatto, esatto, li deludo gioiosamente, ci diamo il 5,
0: No, poi la cosa bella dei pezzi di francamente, insomma, che sono un grande stimolo anche per le coetanee e i coetanei, ma anche per i più giovani, no? Perché comunque credo che in te possono trovare parole utili, un po' per capirsi, un po' per farsi capire, un po' per mettersi in gioco. E, un'ultima domanda.
1: È un grande onore sarebbe questo, un grande onore.
0: Hai riutilizzato un po' la chitarra come l'utilizzavi agli origini, no? Quando facevi il basker. E cos'è per te la chitarra? È più amore, è più casa, è più libertà?
1: La chitarra è un pezzo di corpo e quindi, come ogni pezzo di corpo, è da una parte indispensabile. Alle volte, no, magari dici mamma mia che palle, in un certo senso magari non ti ci trovi tanto bene, di sicuro però è il luogo dove spesso le canzoni partono, no? Quindi un po' la chitarra è rimasta la casa delle canzoni ed è anche lo strumento di laboratorio, uno dei prediletti, ecco, che utilizziamo in questo lavoro che faccio con Diego.

0: Puntinaro, no? Che è un po' dietro le quinte, come se fosse un po' il curatore di ogni brano.
1: Bocca al lupo, grazie, ciao francamente.
0: Grazie, ciao.
2: Non mi capisci.

0: Questo è un pezzo di Damiano Dentella, classe 2000, dice canto e scrivo quello che vivo, insomma, andate sui suoi social, Dami Dente dice che appunto tutto quello che da dire lo si trova nelle sue canzoni, infatti i testi sono comunque belli intensi, di sana quotidianità. E Damiano Dentella l'abbiamo scoperto grazie a sua sorella, che è la prossima ospite, vedi?
1: Vedi a volte i ganci, i parallelismi.
0: E la prossima ospite, sai come l'ho trovata? Scrollando, termine tecnico sul mio smartphone, e sono rimasto folgorato. Ho detto, vabbè, questa è intelligenza artificiale. E mi sono guardato bene, sono andato a studiarmi l'intero profilo e invece no, non era intelligenza artificiale, era realtà vera, era natura, erano ambienti spettacolari. E in questi ambienti spettacolari, sul ghiaccio, laghi ghiacciati, grotti di ghiaccio, eccetera, eccetera, c'era un atleta che faceva delle evoluzioni sui pattini pazzesche. E ho detto, non è sicuramente italiana. E invece sono andato a cercare bene, italianissima, è di Bergamo. Ho detto, cerchiamola, perché in radio non possiamo far vedere niente, però appunto è una di quelle storie che ci piace raccontare, perché si porta sui social un contenuto assolutamente originale, assolutamente diverso.
1: È una storia di talento naturale, no? Che a proposito di intelligenza artificiale, di cui abbiamo a lungo parlato oggi, è una cosa che ci interessa un bel po' di più.
0: Ha indossato i pattini per la prima volta a 6 anni e da allora non si è più fermata. Oggi ne ha 22. Diamo il benvenuto a Ilaria Dentella. Ciao Ilaria.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Ilaria.
0: Non hai freddo quando fai questi video? Questa è la prima domanda che mi è venuta in mente guardando quello che facevi.
2: Sì, direi di sì, però sono comunque abituata, quindi quando mi muovo poi non ho particolari problemi. Okay. Il problema è quando smetto, che mi devo coprire subito, quello. Sì.
0: Allora, sono video spettacolari, sono video bellissimi, ma come ti è venuto in mente appunto di portare i tuoi pattini in mezzo alla natura?
2: Allora, io ho sempre viaggiato, ho amato viaggiare, fare escursioni, quindi ho sempre visto queste location senza mai portarmi dietro i pattini. Poi un giorno, così senza pensare ai social, ho deciso, ma sì, dai, facciamo una pattinata, mi sono filmata e poi ho visto che veniva appunto apprezzato perché era una cosa originale e ho iniziato a portare sempre più video così, ecco.
1: Ilaria, il tuo rapporto, la tua passione per i pattini nasce giovanissima, no? Già 5-6 anni. Ti aspettavi tutto questo riscontro, questo successo con i tuoi video? Cioè, nel senso che, ma sai, spesso quando si parla con i content creator, no? Ci viene raccontato, no, ma in realtà io ho cominciato per gioco, no, ma poi insomma ho cominciato un po' così, non mi aspettavo. Tu invece hai cominciato, diciamo, a fare numeri, a notare riscontri da subito. Sei riuscita perfino ad attirare l'attenzione di un boomer come Fede, insomma, voglio dire, quindi i video che fai sono evidentemente del tutto trasversali. Ti sei chiesta che cosa affascina le persone delle tue performance?
2: Allora, io penso sia proprio il fatto che sia inusuale, sia proprio una scena che spesso mi dicono che regala un momento di libertà, di serenità, perché è una scena quasi magica. Io cerco sempre di immergere ancora di più lo spettatore, lasciando magari l'audio delle rame che scivolano sul ghiaccio, quindi penso sia proprio una boccata di originalità sui social, ecco. In più devo dire che anch'io avevo iniziato per gioco, postando più, raccontando più lo sport dietro le quinte, e poi appunto sono passata sui paesaggi e ho riscontrato molto più successo esatto dagli primi video, e ho deciso di dedicarmi solo a questo, ecco. Quindi penso sia proprio l'aria di serenità che regalano i miei video. È una cosa che io ci tengo sempre a ricordare alla mia community, perché mi sento anche una responsabilità, nel senso che bisogna essere persone esperte. Io comunque ho

0: chi misura il ghiaccio, chi guarda la temperatura, poi abbiamo sempre le misure di sicurezza dietro, gli attrezzi e prendiamo tutte le precauzioni del caso, quindi io poi mi sento sicura e so che in caso, anche se succede un incidente, so che ho i mezzi di sicurezza per trarmi in salvo, ecco, quindi è importante dire che il ghiaccio non è mai sicuro, quello naturale, quindi mi
1: Bisogna avere
0: fa un
1: giuste
0: po' effetto,
1: precauzioni,
0: però non ho mai paura.
1: certo. Quando ti riguardi, che pensi?
0: Quando mi riguarda, allora io sono un po' autocritica e puntigliosa, ma al punto giusto, nel senso che ogni video trovo quello in cui migliorare, ma anche a livello sportivo, stessa cosa quando mi riguardo le gare. Però l'apprezzamento che mi dà la mia community mi sta aiutando a far crescere questa mia autostima. E poi comunque quando riguarda anche i miei video, anche di anni fa, riconosco sempre la passione che metto in questo sport, quindi mi piace comunque riguardarmi e a volte mi emoziono anche quando mi riguardo indietro.
1: Ilaria Dentella, dacci il tuo account per appunto seguire le tue evoluzioni in natura. Perfetto,
0: Ilar.yy.
1: grazie, buone evoluzioni. Insomma, aspettiamo anche un video con la musica di tuo fratello, magari così insomma mettete insieme le due cose e la coppia è fatta. Ciao, ciao Ilaria, grazie.
0: Ciao,
2: Ciao
0: grazie
2: Ilaria.
0: a voi.
3: Non mi capisci.

0: Canta Maledetta Rabbia, Blanco cita questo viaggio in macchina verso il mare e noi continuiamo a viaggiare, non lo facciamo a piedi ma lo facciamo in automobile, in particolare con una punto camperizzata che sembra quasi un ossimoro, no?
1: Pensare a... Sì, no, ma infatti io quando ho pensato a una punto camperizzata mi immaginavo una specie di canadese con le ruote, cioè fai fatica, no? A immaginare un veicolo così piccolo che possa diventare un camper, tra l'altro una storia questa, Fede, che richiede una gran dose di coraggio, va detto, eh?
0: Si chiama Angelica Panarotta, 23 anni, viene da un piccolo paese della provincia di Vicenza, diplomata in pasticceria e panetteria e poi appunto ha lasciato il lavoro in fabbrica per inseguire il suo sogno e forse per cercare quella libertà, quella voglia di mettersi in gioco, quella voglia di superare anche momenti in cui ti senti dentro alla palude e così con la sua appunto camperizzata ha iniziato a viaggiare per l'Europa. Ciao Angelica!
2: Ciao.
1: Ciao Angelica.
0: Allora guarda, la prima domanda subito, ma dormire in punto è comodo o scomodo?
2: Allora, dipende l'altezza. Diciamo che io sono alta 1,70 m e misurando la struttura non è 1,70 m, è circa 1,50 m. Ah. E quindi, insomma, capiremo che non è la cosa più comoda su questo mondo, però credo che ci voglia un po' di spirito d'adattamento. Comunque, rannicchiandomi un pochino riesco a dormire, quello sicuramente.
1: Dormi in posizione fetale, praticamente, possiamo
2: ecco,
1: dire,
2: sì.
1: Angelica.
2: Esatto, almeno sto al caldo.
0: Quello sì. Allora Angelica, dai, raccontaci l'inizio di questa storia. Come mai hai deciso di buttarti in questa avventura?
2: Allora, la mia storia di viaggi ormai inizia 2 anni fa, però il viaggio in macchina è iniziato a settembre-ottobre del 2024. È una cosa fantastica, perché è una soddisfazione comunque enorme, è una gioia immensa. E da dove è iniziata? È iniziata circa ad aprile 2024, quando mi trovavo in Norvegia. Mi trovavo in Norvegia per lavoro e non ero con la mia appunto. E mi è nata questa idea di prendere un'auto a noleggio e farmi 2 o 3 giorni in giro per l'Artico come regalo di compleanno verso me stessa. Un'avventura diversa, perché non avevo mai viaggiato in auto prima di allora. Ho preso un'auto, ho trovato un'auto e ho fatto circa 900 km nel giro di 3 giorni e da lì mi è nata questa voglia.

0: ed è normale perché siamo esseri umani. E niente, a settembre del 2024 abbiamo iniziato a camperizzarla insieme. Circa dopo un mesetto l'auto era pronta. E quindi niente, io ho preso e mi sono diretta verso la Spagna, che era il mio obiettivo iniziale e principale.
1: Come stavi tu come persona, come giovane, come ragazza quando hai preso questa decisione di partire?
0: Quando ero ancora in Italia non stavo affatto bene perché mi sono ritrovata in una situazione, diciamo, mentale, connessa comunque con me stessa, che non mi faceva gioire. Io mi sentivo in trappola, mi sentivo, diciamo, anche poco valutata. Credevo che non riuscissi appunto a trovare una via dove mi trovavo. E quindi ho deciso, dopo comunque diverso tempo, di partire. Dopo 2 anni posso dire che invece mi sento completamente l'opposto, mi sento una persona completamente diversa e rinata, sento di poter fare quello che desidero perché so di averne il potenziale, so di averne le carte, magari certe possibilità sono inferiori ad altre, però se quello che desidero realmente cerco di raggiungerlo, insomma, credo che non ci sia niente che ci possa bloccare se effettivamente vogliamo fare qualcosa.
2: Ti faccio invece una domanda da genitore, diciamo così, no? Tu viaggi da sola in paesi esteri, immagino che ti incontri insomma situazioni a volte non proprio facilissime. Hai mai paura? Cioè, ci sono mai state situazioni in cui hai pensato, Madonna, e adesso chi me l'ha fatto fare?
0: Allora, ci sono state sì diverse notti, perché credo che la notte sia il momento un po' più difficile da affrontare, perché magari trovi in quelle situazioni in cui non sei sicuro, non vedi quello che c'è all'esterno, non sai chi potrebbe passare, anche se io ho sempre cercato comunque di isolarmi e quindi di stare attenta a non essere, diciamo, circondata da troppe persone, perché le persone sono quelle che spaventano di più alla fine, non è magari un bosco o comunque un campo deserto, ma sono le persone. Quindi sì, io ho paura, lo ripeto, sono un'umana. E credo che sia la cosa principale, insomma, è molto molto naturale avere paura perché comunque è un'emozione a cui noi non possiamo neanche controllare, ecco. Però l'importante secondo me è non lasciarsi bloccare da questa paura. L'importante è prendere questa paura e cercare di accettarla per poi continuare a inseguire i nostri sogni, perché se ci facciamo bloccare dalle nostre paure, non riusciremo ad andare molto lontano.
1: Angelica.Panarotto, il tuo account social, ma tutto il tuo viaggio lo stai raccontando anche Angelica on the road sui social. E comunque, insomma, ti salutiamo con questa maglietta stampata con scritto quanto bella può essere la vita. Credo che sarà il nostro slogan di oggi.
0: Esatto.
1: Grazie davvero, Angelica. Buon
0: Grazie a
1: viaggio.
0: voi, grazie
2: Ciao,
0: mille.
2: Angelica.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Iconicissimi, il singolo di Amsi. Bussola, ti senti un iconicissimo?
1: Secondo te?
0: Secondo me sì. Verità dentro sì.
1: Certo, certo. Tutti i giorni, ogni mattina quando mi sveglio dico toh, guarda, iconicissimo.
0: Insomma, sai, iconicissimo, iconico. Adesso è una parola che si sente tanto, quelle abusate. Però va bene, insomma, se suona bene. Non è, credo, iconico il prossimo ospite, anche se fa un sacco di robe bellissime, no? In questa vita bellissima spesso ci sta anche la condivisione, ci sta il mettere i propri talenti al servizio degli altri, e credo che insomma sia quello in parte che faccia Leonardo. Leonardo Lucchi ha 22 anni, è di Arco in provincia di Trento, studia ingegneria dell'energia.

0: sociologia e studia anche economia e finanza. A Padova da anni porta avanti progetti sociali e di volontariato un po' in Italia, tipo a Scampia, un po' in Africa, insomma, di quelle storie a cui piace davvero, a cui ci piace davvero dare spazio. Ciao Leonardo!
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Da dove partiresti per spiegare chi è Leonardo Lucchi?
1: L'identità che vorrei darmi è quella di una persona che cerca di stare accanto agli ultimi, ai poveri, perché sento che la loro voce è quella che può veramente spiegare il senso di una società, della mia vita e poi quello che ogni persona poi deve cercare in se stessa, no?
0: E mettere insieme tecnologia, mettere insieme sostenibilità, mettere insieme diritti a uno sviluppo possibile, è questo che ti spinge, immagino, a dedicare tempo e energia ai libri e alle persone?
1: Beh, in realtà, oltre forse la consapevolezza degli ultimi è venuta successivamente alle mie varie esperienze di volontariato, ecco. Io sono sempre partito nella scelta delle possibilità, nel cogliere le belle esperienze che mi hanno proposte, dalla mia grande curiosità. Personalmente è questo quello che mi ha spinto sin dall'inizio, e quindi un po' su questo filone ho chiesto di fare questa esperienza per la tesi, affiancandomi a un centro di ricerca qua di Padova, che è molto interessante. Insomma, trattiamo progetti sulla fusione nucleare, è uno dei più importanti al mondo, sull'accelerazione del plasma per la fusione nucleare. Diciamo, sono progetti che sono rivolti all'umanità del molto lontano futuro. Non so neanche se io da adulto sarò ancora in vita quando queste tecnologie saranno veramente attive e faranno la differenza da un punto di vista di massa, ecco, però hanno le potenzialità di riuscire a portare energia elettrica un po' a tutto il mondo in maniera, diciamo, sostenibile al 100%. Quindi è stata veramente una bella esperienza conoscere tutte queste persone che dedicano la vita a questo tipo di ricerca, che è proprio rivolta al futuro dell'umanità. Questo è stato veramente un grande dono per me.
2: Leonardo, tu hai studiato molto, si sente, sei una persona preparata, del resto per progettare le cose che fai indubbiamente, no? Devi avere una preparazione accademica, ma ti faccio una domanda che può sembrare un po' banale, ma sono ragionevolmente certo che ci delizierà invece con una risposta che banale non è affatto. Nel senso, che differenza c'è tra, cioè, voglio dire, è facile, no? O è relativamente facile fare i discorsi da qui sulle popolazioni, sulla società, fare i progetti a distanza. Cos'è la differenza invece con andare a vedere là, portare il proprio corpo nei posti, incontrare le persone? Cioè, qualitativamente, che tipo di esperienza è?
1: Vabbè, chiaramente incontrare il volto dei poveri, poi compromettersi con loro. Ecco, penso che proprio la differenza stia nella compromissione e quindi nella verità che ognuno poi deve testimoniare quando è di fronte a questa, alla realtà. In questo caso per me è stato proprio un senso anche di impotenza, è quello a cui ho dovuto fare con cui ho dovuto fare i conti, assolutamente, perché ti rendi conto che io non posso cambiare il mondo, ma una piccola mano è giusto che ce la metto, e quindi anche accogliere la realtà per quello che è, però comunque non scoraggiarsi davanti alla grandezza dei problemi. Assolutamente, penso proprio La verità nella compromissione che richiede questo.
0: Leo Lucchi lo trovate sui social, grazie davvero Leonardo, ciao, buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Ciao Leonardo.
1: Buona
0: giornata. È il momento dei saluti, termina qui questa puntata di Non mi capisci. Ciao Matteo, buona giornata, ti aspetto domani però.
2: Ah, tutti pronti qui ad ascoltare le storie dei nostri ragazzi, le testimonianze delle nostre ragazze, ad ascoltare e a imparare. A domani.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Tregua finita in Medio Oriente, Trump torna a minacciare Teheran dopo i raid contro le basi americane in Giordania. Sprint del governo sul riconoscimento facciale, protestano le opposizioni a rischio le libertà, domiciliari e tossicodipendenti sì definitivo alla legge. Firmato il contratto della sanità fino a 240 euro lordi in più al mese per gli infermieri. Il mia colpa di Mancini, la maglia azzurra è come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Gianmarco Ferronato in regia. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente, l'Iran attacca una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq.
2: Sembra essere già finita la breve tregua che aveva segnato gli ultimi giorni del conflitto tra Iran e Stati Uniti. A sorpresa, Teheran ha lanciato diversi missili verso una base americana in Giordania e la risposta di Washington non si è fatta attendere con la novità del coinvolgimento dell'Arabia Saudita. Il rischio di un'ulteriore estensione dell'escalation è confermato dalle parole di Donald Trump, che promette una risposta decisa contro l'Iran. Li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato. Gli attacchi congiunti nell'Iraq orientale hanno causato almeno 20 morti e 32 feriti, attacchi inaccettabili per il presidente iracheno Hamedi, che parla di palese violazione della sovranità dell'Iraq. Resta più che mai critica anche la situazione intorno a Hormuz. I Pasdaran hanno annunciato di aver colpito e fermato 3 petroliere. Lo stretto è una via navigabile internazionale, la replica del CENTCOM. Le navi mercantili continuano a utilizzare lo stretto con il supporto militare degli Stati Uniti. Secondo il Wall Street Journal, Teheran ha respinto la proposta dell'Oman per una spartizione equa del controllo dello stretto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia con la politica, un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione, questa volta sulle nuove regole che riguardano l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine. Ieri mattina la Commissione Affari Europei del Senato ha dato il primo via libera al parere sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, la normativa europea sull'intelligenza artificiale. Ma secondo le opposizioni, che parlano di ennesima forzatura sui diritti e le libertà e di rischio Grande Fratello, il governo si sarebbe spinto oltre, ampliando eccessivamente i poteri di polizia nell'uso della videosorveglianza e delle tecnologie di riconoscimento durante le indagini. E intanto diventa legge la detenzione domiciliare per i tossicodipendenti e alcol dipendenti. Sentiamo.
3: La detenzione domiciliare per tossicodipendenti è legge, con il voto della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci hanno votato contro. Ma da sinistra si sollevano dubbi sulla reale efficacia del provvedimento, che prevede la detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Senza ulteriori finanziamenti, solo 500 su circa 20.000 attualmente detenuti si calcola che potranno realmente lasciare il carcere. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time della Camera, dà altri numeri.
4: Consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone.
3: Da dove arrivi questa cifra però non è dato saperlo. Secondo Antigone, il presidente Patrizio Gonnella fa notare che la legge prevede una serie di paletti che potrebbero ben eroderlo. Un altro dubbio riguarda la capacità di un sistema come quello delle comunità di recupero, che non è in grado di farsi carico di numeri così grandi senza essere potenziato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E con il via libera del Senato è legge anche il decreto sport, che introduce norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027, ma contiene anche nuove misure per la sicurezza delle piscine, tra queste la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma e obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Firmato il contratto della sanità per quasi 600.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027, previsto un aumento medio a regime di 240 euro.

0: lordi al mese per gli infermieri. Caro carburanti, lo sconto sulle accise del gasolio deciso dal governo è arrivato giorni fa, ma molti distributori non lo applicano.
1: Gli sconti di 17 centesimi sul solo gasolio, costati 125 milioni al bilancio pubblico, sono solo per 10 giorni, scadono il 6 agosto e l'effetto ai distributori si sta vedendo in modo parziale. Mercoledì mattina il prezzo medio del gasolio era di 2,074 euro al litro, circa 10 centesimi meno di lunedì, anziché 17 in meno. Il Ministero dell'Industria ha girato alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori inadempienti. Monitoriamo giorno per giorno il prezzo dei carburanti, spiega intanto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Valuteremo in Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Il decreto carburanti è una presa in giro, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e solo fino al 6 agosto. Servono risorse ben più massicce. L'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, 5 Stelle, critica invece la scelta dei tagli accise lineari, uguali per tutti. Non è una politica energetica vera, sono soldi buttati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: In chiusura allo sport, la maglia della nazionale, un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio, dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT Azzurro sul nuovo corso.
2: Chiede scusa per il burrascoso tradimento all'Azzurro dell'estate 2023, quando se ne andò ammaliato dalle sirene arabe e in rotta con il presidente federale Gravina. Ma poi rilancia subito, desideroso di vincere qualcosa tra Nations, mondiali ed europei, già vinti del resto nel 2021 a Wembley.
3: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
2: Inizia così la seconda avventura di Roberto Mancini da CT della Nazionale. Al suo fianco il presidente Malagò, che nega malumori con la Serie A, che avrebbe preferito Conte, e rivela il supporto della squadra esplicitato da un messaggio di consenso da parte di Capitan Donnarumma. Con Mancini è in attesa a brevissimo di un terzo dirigente, forse Zola, che sia raccordo fra tutte le nazionali, ecco Claudio Ranieri, nome tutelare e direttore tecnico che indica la strada da seguire.
4: Bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo fino ai 12, 14, 15 anni. Poi piano piano va inquadrato e va aiutato.
2: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, ad Alessandra Schepisi. Un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
1: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. In questa puntata vi raccontiamo la storia e la potenza commerciale di un personaggio diventato negli anni una vera e propria icona. È una gattina, arriva dal Giappone, è presente su innumerevoli prodotti e gadget, dall'abbigliamento alla cancelleria, presto arriverà anche al cinema, scommetto che avete già indovinato. Parliamo poi di innovazione con un prodotto in grado di cambiare le abitudini di molti, un occhiale per sentire meglio. Avete capito bene? Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Focus sui trend, dedicato invece al retail più all'avanguardia, da Seoul a Shanghai, passando per New York, ecco i negozi che fanno tendenza.

0: Espressione autentica della cosiddetta cultura kawaii giapponese, oggetto di un vero e proprio impero a livello mondiale, con migliaia di accessori, collezioni di abbigliamento, serie animate, videogiochi, parchi divertimento, bar a tema. Ambasciatrice per l'infanzia per l'UNICEF, ambasciatrice per il turismo in Giappone da 50 anni, Hello Kitty è un'icona, un cult trasversale per generazioni, paesi, culture, classi sociali. Qual è il suo segreto? Lo abbiamo chiesto a Silvia Figini, Chief Operating Officer per Europa, Medio Oriente, Africa, India e Oceania di Sanrio, l'azienda giapponese creatrice di Hello Kitty.
1: Hello Kitty è nata nel 74, quindi più o meno 50 anni fa, ma è nata con un segreto, con una capacità intrinseca di comunicare col pubblico, coi fan e con le persone in generale in maniera diversa. Non è stata creata nell'ambito di una storia, non è nata come parte di un film, non è nata con un'infrastruttura narrativa rigida, così come anche i tratti di design sono molto semplici e molto lineari. E la sua capacità è stata quella di riuscire a connettersi con le persone di qualsiasi generazione, cultura, età, in qualsiasi momento storico, attraverso i suoi valori. Ciò che lei ha sempre supportato, valori come la gentilezza, come l'amicizia, come lo stare bene insieme. Questi sono valori universali che funzionano attraverso, come dicevamo, qualsiasi cultura, e soprattutto viene percepita in maniera diversa, ma sempre molto forte, a qualsiasi età.
0: Amicizia e gentilezza, lo ricordava, sono sempre state al centro del marchio, valori che avete voluto esplorare in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza con una campagna e una ricerca. Con quale intento e con quali evidenze? Cosa possiamo citare?
1: Questa ricerca è stata molto importante, uno perché volevamo celebrare un momento che era molto importante per Hello Kitty, perché novembre è anche il mese del suo compleanno, e quale modo migliore di parlare di qualcosa che lei, come dicevamo, ha sempre promossa, come la gentilezza. Abbiamo voluto quindi fare qualcosa di molto semplice, come avere appunto questo triciclo che girava per Milano, soprattutto nei pressi delle principali università, invitando tutte le persone che incontrava, soprattutto giovani, a fare un piccolo gesto. E la cosa che ci ha positivamente sorpreso è che è stato veramente molto apprezzato. Noi regalavamo semplicemente dei biscottini con delle frasi relative alla gentilezza, ma abbiamo visto veramente come le persone hanno apprezzato e hanno ringraziato il fatto di poter vivere un momento di emozione come quella. Questo era legato appunto a questa ricerca in cui è venuto chiaramente fuori come la gentilezza sia ancora un valore universale per tutti, ma come sia a volte interpretato in maniera diversa attraverso le culture. In Italia, per esempio, la gentilezza viene percepita come prendersi cura dei propri cari, della propria famiglia, di prendersi cura della felicità delle persone che hanno più vicino. In altre culture invece si parla più di sociale, si parla più di beneficenza, si parla più di essere rilevanti nel supporto alla propria comunità.
0: Grazie a migliaia di partnership ufficiali attraverso il licensing, Hello Kitty è davvero un fenomeno mondiale. Ci dà un'idea della grandezza di questo fenomeno?
1: Allora, sicuramente le collaborazioni sono parte della nostra storia. Noi siamo, come Sanrio, stati un po' dei pionieri. Hello Kitty è nata per essere utilizzata sopra un piccolo borsellino, quindi è nata nel licensing e ha avuto collaborazioni in tutta la sua storia. Noi siamo focalizzati a collaborare con i category leaders in modo di mantenere veramente sempre un altro standing del nostro brand, e in questo modo creare anche una connessione con i trend e delle mode che cambiano nel tempo, così come cambiano i consumatori, così come cambia l'età dei nostri consumatori. Il licensing è un fenomeno globale. Sulle ultimi dati che abbiamo avuto tramite License Global, noi siamo praticamente collocati tra i primi 10 a livello mondiale, con una delle crescite più ampie, perché noi siamo cresciuti di circa il 65% rispetto al 2023. È stato un momento particolare, un momento connesso a tante cose, al valore della cultura giapponese che sta diventando sempre più rilevante e più sentita anche nel mondo occidentale, al fatto di avere un personaggio che trasmetteva dei valori che soprattutto post-Covid sono stati riconosciuti come molto importanti, come lo stare insieme, vivere bene insieme, e per l'unicità del personaggio. E Hello Kitty è sempre rimasto sul mercato, con alti e bassi, ma è sempre stata presente. Non è legata a picchi legati a eventi particolari come può essere un film, anche se presto lo sarà, come avrete visto dagli ultimi annunci. Ma non solo, non è solo quello. Per noi la cosa più importante è creare con i nostri consumatori, ma anche con i fan, perché si parla proprio di veri fan attorno al mondo, una connessione legata sul livello di

0: Poi si può anche manifestare con collaborazioni di tutti i tipi, dalla musica alla moda, al design, al giocattolo per bambini e soprattutto ad attività che supportano o promuovono lo stare insieme. Noi per esempio in questo momento in tutto il mondo stiamo sviluppando dei caffè, abbiamo ristoranti, tutti tematizzati, e credo che questo sia una cosa molto, molto particolare e molto unica del nostro brand.
1: Cambiamo argomento, la tecnologia cambia le abitudini e le abitudini cambiano i mercati, è una cosa che amo dire quando si parla di innovazione. Non c'è solo l'intelligenza artificiale a potenziare gli smart glasses, recentemente Essilor Luxottica ha lanciato Nuance Audio, un occhiale che integra un apparecchio acustico, un'innovazione in grado di rivoluzionare l'approccio alla correzione dell'udito. Ecco che cosa ci ha detto Stefano Genco, Global Head of Nuance Audio.
2: Si tratta di un apparecchio acustico classificato come tale in Italia, quindi un medical device, integrato in maniera assolutamente invisibile all'interno di un paio di occhiali, dal peso di 40 grammi, quindi perfettamente in linea con un paio di occhiali diciamo tradizionali. La caratteristica è di raccogliere tutti i suoni che ci sono diciamo intorno a noi e poi di focalizzarsi amplificando solo su ciò che si guarda. Quindi il caso tipico più semplice che posso raccontare: siamo al ristorante in un ambiente rumoroso, io accendo gli occhiali, guardo in faccia il mio interlocutore e solo la sua voce mi viene amplificata, mentre tutto il rumore di fondo rimane così com'è.
1: Per chi è pensato?
2: Allora, è pensato per tutte le persone che si trovano spesso in situazioni di forte rumore, come può essere un ambiente di ufficio rumoroso, piuttosto che un ristorante, piuttosto che per esempio un caso d'uso molto comune, una persona magari un po' più anziana che guarda la televisione. Tornando a cosa dicevo all'inizio, quindi amplificazione selettiva di ciò che guardo, il televisore è un caso perfetto, perché io anche nel silenzio, magari tipicamente se ho qualche problema di udito, cosa faccio? Alzo il volume tantissimo, disturbando magari chi sta di fianco a me o addirittura ogni tanto anche il vicino di casa. In questo caso io posso lasciare un volume normale, io guardo il televisore, quindi guardo la fonte del suono, la quale mi viene amplificata. Un altro caso può essere anche, come dire, sentire meglio, con più nitidezza e chiarezza, la voce dei nipoti, che magari ogni tanto si trova su certe frequenze dove chi comincia ad avere dei problemi di udito ha le prime difficoltà.
1: Siamo in ambito MedTech, cosiddetto, quindi un'innovazione al servizio dell'accessibilità. Che tipo di frontiera è questa per voi strategicamente?
2: Essilor Luxottica sta investendo tanto nel mondo MedTech. L'anno scorso siamo stati premiati tra le prime 10 aziende al mondo come crescita di investimenti nel MedTech. Nuance è stato il primo pillar importante che ha marcato l'ingresso di Essilor Luxottica nel mondo del MedTech. Dopo l'acquisizione di Nuance abbiamo fatto tante acquisizioni e stiamo continuando, direi, a farne almeno un paio al mese nell'ambito del MedTech, acquisendo aziende che si occupano di strumentazione piuttosto che diciamo altre frontiere laddove a noi interessa diciamo essere i primi, quindi essere front runner.
1: In che misura il design for all, come in questo caso, cioè un design al servizio dell'accessibilità, può aiutare ad abbattere le barriere, anche lo stigma di determinate situazioni, puntando sull'estetica?
2: Il design è assolutamente centrale. Noi non abbiamo trovato una soluzione, poi l'abbiamo costruito intorno a un occhiale, ma siamo partiti da un occhiale che come primo punto doveva essere un bell'occhiale da portare che garantisse la totale invisibilità, proprio perché l'invisibilità e di contro lo stigma diciamo delle soluzioni attuali presenti nel mercato, quando parliamo di soluzioni acustiche tradizionali, è proprio uno dei motivi, una delle barriere all'acquisto. Le persone tipicamente fanno un po' fatica a digerire il fatto di essere additati come coloro i quali hanno magari un certo problema, e l'apparecchio acustico risulta, sebbene per fortuna adesso la tecnologia di miniaturizzazione anche lì sta facendo passi da gigante, ma comunque sempre visibile.
3: Essere e avere. Nel suo primo mandato Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Io sono Antonio Losito e quest'estate capiremo insieme chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi.
4: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito. Dal 1 agosto, il sabato alle 20 e la domenica alle 9, su Radio 24. Essere e avere. Focus sui trend.
1: Dove guarda oggi il retail più innovativo? Come dialogano con la dimensione online gli spazi all'avanguardia? È quello che ha esplorato per noi Luisa Aschiero. Ciao Luisa, bentrovata.
5: Ciao Maria Luisa e un saluto ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: Per il primo caso ci porti in Corea del Sud, Luisa.
5: Sì, infatti è un definirlo spazio di vendita è assolutamente riduttivo, perché innanzitutto è un vero e proprio building di 14 piani. Parliamo di House Nowhere, il quarto punto vendita di iCombined, che è il gruppo di brand coreani che tra gli altri è anche produttore dei Gentle Monster, il famoso brand di occhiali. Questi spazi hanno un filo conduttore che li lega, che è molto concettuale, che è l'idea di rappresentare all'interno un'idea di future retail. Questo futuro è molto legato all'immaginario un po' distopico, un po' cyberpunk, che ci riporta un po' anche all'atmosfera di Blade Runner, per intenderci. Infatti ogni piano dedicato a un brand diverso lo potremmo quasi considerare anche una sorta di set cinematografico a tutti gli effetti. Già dall'esterno questo edificio, che si ispira moltissimo al brutalismo, potrebbe benissimo stare, per questa estetica architettonica molto particolare, dentro uno di questi film di cui stiamo parlando. All'interno poi sono presenti per esempio delle macchine vere e proprie, sculture che sembrano quasi dei cyborg che si muovono e a volte interagiscono con i clienti, in particolare lo spazio retail di Tamburins, che è il brand di profumi di iCombined, un enorme bassotto peloso di peluche lungo ben 13 metri che al tatto si muoveva con una dolcezza incredibile, muoveva le orecchie, muoveva il naso, un impatto anche molto emozionale ma anche molto forte.
1: Rimaniamo ad est, ci spostiamo in Cina con un brand della fascia lusso.
5: Esattamente, è un altro esempio di flagship che ha sicuramente una grande rilevanza anche proprio a livello di quartiere, di impatto nel quartiere in cui si trova. Parliamo innanzitutto di Louis Vuitton, e il flagship è De Louis. La cosa assolutamente particolare è che è stato realizzato con una forma di una nave da crociera, per cui a tutti gli effetti questo edificio, guardandolo dall'esterno, è una nave con il monogrammi del brand molto chiaramente visibili. Ma poi una cosa, un elemento tra l'estetico e l'architettonico rilevante, cioè dei bauli sopra, dove ci sono i famosi comignoli delle navi, dei bauli di Louis Vuitton, perché è uno spazio particolare che sicuramente ci racconta dell'heritage di Louis Vuitton, che nasce alla fine del 1800 come brand di lusso per i viaggiatori. Questa nave ci sicuramente vuole fare pensare a questo. D'altro canto poi Shanghai è anche una città portuale, quindi si mescola anche a questo tipo di, in questo caso, di immaginario, e quindi di nuovo sicuramente questa emozionalità di cui stiamo parlando è insomma molto difficile immaginarla soltanto in un canale online, ma è ovvio che viene assolutamente importante perché siamo in una dimensione fisica.
1: Ora a New York, Luisa, in questo caso è una riapertura e di nuovo il filo rosso è l'arte.
5: Arte, cultura, anzi qua proprio parliamo di una rivisitazione di un brand che già parlava di arte con questo suo flagship, che è veramente quasi quasi iconico, si chiama Maison Unique, parliamo di Longchamp, che per il suo 100° negozio aperto in questo particolare caso a New York aveva

0: ha già creato un fortissimo legame col mondo dell'arte e della creatività. Ora si tratta proprio di una rivisitazione in chiave più contemporanea, ma sempre però con un forte legame a quella che è la visione artistica di, in questo caso, di Longchamp. Se nel 2006 Thomas Ederwick, all'epoca un giovane ma già affermato designer inglese, era stato chiamato da Longchamp per realizzare qualcosa che fosse molto legato al mondo urbano e quindi a questo tipo di stile. Ora, sempre lo stesso Thomas Ederwick è stato richiamato e a lui è stato affidato questa ristrutturazione in una chiave legata probabilmente alla contemporaneità di quello che il brand desidera rispetto anche al modo in cui venga vissuto il suo punto vendita, che è diventato quasi una sorta di salotto. Quindi molto sensoriale, la scala è diventata verde, le colonne piuttosto che i pavimenti ricoperti da questi tappeti che quasi sembrano risalire verso l'alto, ricoprendo con una moquette che quasi si gonfia sempre anche questa verde, verso il soffitto ricca di elementi di design che rappresentano la cultura sia americana ma anche francese, sempre con questo fortissimo senso di desiderio di parlare al consumatore raccontando quella che è proprio un valore, in questo caso di nuovo la cultura e l'arte, però contestualizzato con i tempi attuali.
1: In chiusura torniamo al punto di partenza, cioè a Seoul, in questo giro del mondo, Luisa, per parlare dell'apertura del bookstore di un museo slegato però dal museo di appartenenza. Raccontaci.
0: Diciamo che l'Asia ci ha dato diversi spunti, da questo punto di vista in questo anno. E qui parliamo del MoMA, museo ovviamente, come tutti sappiamo, a questo importantissimo bookshop. Troviamo a Seoul ora, per la prima volta, un MoMA Bookstore che è la versione più ristretta, ma assolutamente con tutto ciò che c'è di essenziale, del bookshop del MoMA di New York. All'interno è un po' diviso in due parti. Da un lato c'è la parte appunto del bookshop, quindi una selezione naturalmente, perché lo spazio è davvero un po' ridotto, un po' piccolino, circa 1.000 libri, super selezionati naturalmente. Dall'altra poi non poteva ovviamente mancare quello che è una sorta di piccolo elemento, diciamo, iconico appunto del museo, lo store con i vari gadget, tra cui la borsa, i cappellini, piuttosto che gli oggetti dei designer, di nuovo con una selezione. È interessante come filo in questo caso di sviluppo culturale. Infatti, da diverso tempo vengono realizzati dei programmi di scambio tra giovani designer coreani con quelli americani, proprio per mantenere quindi non soltanto uno spazio così un po' fine a sé stante, ma assolutamente vivo anche da un punto di vista locale.
1: Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
0: Alla prossima.
2: Il consumautore.
1: Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema di questa puntata?
3: Il tema questa volta è dedicato ad una mostra che è aperta a Milano l'11 novembre all'Adi Museum e che è dedicato a un movimento di designer e di creativi che si chiama Alchimia, che nasce a metà degli anni 70 dall'iniziativa di Alessandro Guerriero di sua moglie, ma che poi oggi diremmo diventa un hub, nel senso che diventa un progetto che vede incontrarsi e incrociarsi grandi figure del design, dell'arte, da Alessandro Mendini, che è stato anche socio di Alchimia per 9 anni, a Michele De Lucchi, ma anche grandi artisti, Clemente Paladino. E l'idea di Alchimia era proprio quella di proporre uno stile e una visione progettuale che fosse lontana dalla serialità industriale, quindi ha anticipato molte delle richieste dei nostri consumatori di oggi, perché più pezzo unico che non serie industriale, più decoro, colore, raffigurazioni anche strambe che non il minimalismo, che invece era molto forte in quegli anni, ma soprattutto ultradisciplinarietà, cioè davvero l'incontro tra le discipline, moda, design, teatro. Non c'è ambito creativo che Alchimia non abbia toccato.
1: Opere così come il divano Candy e la poltrona Proust di Mendini sono diventate iconiche, quindi hanno avuto anche un profondo impatto sulla cultura visiva contemporanea, proprio ribaltando le regole.
3: Ribaltando le regole, la mostra infatti racconta molto bene per isole queste diverse realizzazioni, che sono tutte diverse tra di loro, e in modo scherzoso ma non troppo nel catalogo Guerriero dice: eravamo talmente forti da non vendere nulla, quindi molto lontani dal marketing, però devo dire grande ispirazione per i 40 anni successivi,
1: come i collettivi del resto del mondo del design ci hanno insegnato.
3: Esattamente. E l'altra cosa che ci hanno insegnato è proprio questo prendersi, ritrovarsi, lasciarsi, e cioè non è un team compatto quello di Alchimia, ma è davvero un andare e venire che ha reso però molto fertile quella cultura creativa che ha reso Milano la capitale del design per 30 anni.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.
4: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
5: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo, non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
4: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
5: Io sono Paolo Benanti.
4: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
5: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
6: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
8: Tempo in diretta.
9: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per giovedì 30 luglio. Un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale si espande ulteriormente su tutto il paese. Giornata quindi con un ampio soleggiamento, in cui il sole splenderà in cieli per lo più sereni o solo raramente poco nuvolosi. Temperature massime fino a 37-39 gradi all'ombra al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, io vi stavo aspettando e allora apriamo le porte di questo nuovo spazio mattutino in vacanza con Obiettivo Salute, come anticipato questa settimana. Insomma, sfogliamo un po', per così dire, il diario della stagione che si è appena conclusa, riascoltiamo alcune puntate di Obiettivo Salute Risveglio, parliamo di prevenzione, parliamo di stile di vita, parliamo delle nostre emozioni, di tutto quello che nutre e la salute del nostro corpo e della nostra mente. E dopo questa settimana di stretching, così mi piace definirlo, partiremo con grandi novità ad agosto, nuove puntate.

0: Intanto restate con me. E a proposito, abbiamo parlato di stile di vita, uno stile di vita sano, quindi un'alimentazione varia ed equilibrata, ma non solo, anche da un'adeguata attività fisica, sono ingredienti di una ricetta molto salutare che ci aiuta a tenere a bada i livelli di colesterolo, e di colesterolo parliamo proprio in questa prima parte della puntata.
1: Sì, viaggiare evitando le buche più dure.
0: Buongiorno a voi, buon mattino. Oggi più che dei nostri viaggi c'è tempo. Vediamo quanto viaggia il nostro colesterolo. Il colesterolo è un argomento che interessa a tutti noi senza distinzione, è una sostanza presente nel nostro organismo con delle funzioni ben precise, ma può trasformarsi in un fattore di rischio importante per la nostra salute. Se presente in eccesso diventa una minaccia per le arterie e per il nostro cuore. Che fare? Parliamone. Parliamone con il dottor Furio Colivicchi, che è tornato a trovarci. Io sono molto contenta, ed è direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia all'ospedale San Filippo Neri di Roma. Dottore, buongiorno, bentornato, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Allora, dottor Colivicchi, quando noi misuriamo il colesterolo, sappiamo che poi tornano, no, i risultati degli esami, e noi sappiamo che c'è un numero che sta per il, che ci dice quanto, a quanto viaggia il nostro colesterolo totale. Poi abbiamo altri due numeri, due valori, uno per l'LDL e l'altro per HDL, che noi in famiglia chiamiamo colesterolo cattivo e colesterolo buono. Allora, ci dà qualche numero, dottor Colivicchi, tanto così per capire?
2: Certo. Nella popolazione generale c'è un soggetto apparentemente sano, che non ha mai avuto problemi di salute, certo, che non ha il diabete, che tutto sommato sta bene. Il valore è 116, cioè un valore di colesterolo LDL superiore a 116 è già un elemento che deve destare attenzione e può richiedere un intervento. Questo valore però non è un valore che va bene per tutti, è un valore che si deve rapportare al profilo individuale del paziente, cioè noi facciamo sempre di più una medicina personalizzata, certo, quindi dobbiamo tener conto di quali sono le caratteristiche. Ora, se questo stesso valore lo andiamo a misurare in un paziente che ha il diabete, oppure in un paziente che ha avuto
0: familiarità,
2: già un infarto, o certo che ha una familiarità o che ha la pressione alta, bene, questi valori sono più bassi.
0: Dottor Colivicchi, ma il cosiddetto colesterolo buono, l'HDL, che peso ha?
2: Beh, anche lui ha una sua importanza, deve essere valutato nel contesto generale. Perché? Perché quando è molto basso, soprattutto, diciamo, normalmente i valori normali sono intorno a 50 di colesterolo HDL. Se il paziente per esempio ha 25 o ha 20, beh, quello è un elemento aggiuntivo di pericolo, cioè suggerisce che il pericolo è anche maggiore indipendentemente dai valori del colesterolo LDL, quindi va preso con grande attenzione. Questo accade soprattutto in alcuni casi, accade nei soggetti fumatori, per esempio. Il fumo abbassa il colesterolo buono, quindi fa veramente male, e possono averlo anche molto basso per pazienti che hanno delle anomalie genetiche, o per esempio che hanno il diabete o gli obesi. Gli obesi spesso hanno valori bassi di HDL, questo contribuisce purtroppo agli eventi sfavorevoli, alla possibilità che abbiano un ictus o un infarto. L'altro aspetto è quando è molto alto, capitano delle signore che si presentano con valori altissimi di colesterolo HDL 90-100, ecco, abbiamo compreso che anche quando sono molto alti non va bene, perché vuol dire che funzionano male, che quelle lipoproteine che portano il colesterolo all'HDL funzionano male, quindi abbiamo compreso che se è troppo basso o se è troppo alto proprio non va bene, sono due cose
0: quindi
2: che vanno prese con attenzione.
0: Quindi anche se è troppo alto, i valori alti e i valori
2: superiori
0: alti
2: a 90, per darle un'idea,
0: di HDL non compensano i valori alti del colesterolo cattivo. Non è che uno dice
2: c'ho
0: quello cattivo alto, però ho anche altrettanto alto quello buono, e quindi insomma si danno una mano. Non è così.
2: Non è così, soprattutto, ripeto, se siamo sopra 90 è un elemento aggiuntivo di attenzione, dobbiamo stare attenti perché non va bene.
0: Ecco, a che cosa devo stare attenta, dottor Colivicchi, se facendo gli esami del sangue mi accorgo, scopro, leggo, vedo insieme al mio medico che il mio colesterolo è alto, è fuori norma? Viaggia,
2: allora,
0: troppo in...
2: Ovviamente il primo intervento, come sempre, deve essere un intervento sulla sui nostri, come si chiama dire, sugli stili di vita, su quello che facciamo, su come viviamo. Quindi, come dicevo, non bisogna fumare. Il fumo fa male al cuore, fa male ai polmoni, fa male a tutto, ma fa male anche perché altera le caratteristiche dei nostri grassi nel sangue, fa abbassare il colesterolo buono, peggiora quello cattivo. Dobbiamo prestare attenzione a quello che mangiamo, alla qualità della nostra dieta e ovviamente anche alla quantità. E infine l'altro elemento importante è l'esercizio fisico.
0: Certo.
2: L'esercizio fisico. L'esercizio fisico migliora il profilo lipidico nel suo complesso, migliora il colesterolo buono, abbassa il colesterolo cattivo.
0: Quanta attività fisica, dottor Colvicchi, devo fare per far scendere i livelli del mio colesterolo?
2: Le nostre società scientifiche nazionali e internazionali raccomandano, diciamo, fanno una misura rispetto alla settimana.
0: Sì.
2: Cioè, uno dovrebbe spalmare nell'arco della settimana circa 300 minuti, siamo vicini alla mezz'ora di cui parlava lei, insomma, 300 minuti che devono essere spalmati tutti i giorni. Che cosa è preferibile dal punto di vista del nostro colesterolo? La cosa preferibile per il nostro organismo è la camminata veloce, la camminata con un passo un po' sostenuto. Se noi riusciamo a camminare 30, 45, 55 minuti al giorno con un passo un po' svelto, bene, questa è la cosa che fa il meglio possibile per il nostro organismo e anche per il nostro colesterolo.
0: Dottor Colivicchi, ci sono delle opzioni terapeutiche, delle novità anche, che permettono proprio di tenere, direi, la situazione sotto controllo e di ridurre sensibilmente il rischio cardiovascolare.
2: Beh sì, noi adesso, diciamo, questo è un momento di tumultuosa crescita della ricerca clinica in questo settore che ha reso disponibili addirittura 5 diverse categorie di farmaci per la cura dell'ipercolesterolemia. Cioè, noi abbiamo 5 armi a nostra disposizione per personalizzare in modo preciso, veramente straordinariamente preciso, l'intervento terapeutico per il colesterolo. Abbiamo gli storici farmaci, quindi soprattutto le statine. Ci sono 6 diverse molecole disponibili che possono essere utilizzate a seconda dei casi. Ogni statina ha un suo profilo di impiego, un suo posizionamento terapeutico, quindi vanno valutate con attenzione. Abbiamo poi i farmaci che inibiscono l'assorbimento del colesterolo, le zetimibe, molto efficace soprattutto quando la usiamo insieme con una statina. E poi abbiamo le nuove grandi categorie dei farmaci biologici, gli anticorpi monoclonali da un lato e i piccoli RNA, i SIRNA dall'altro, sono 2 categorie di farmaci che si usano per via iniettiva che possono ridurre molto, in maniera molto rilevante i valori del colesterolo, perché agiscono su una particolare proteina che si chiama PCSK9, che è una proteina che interviene nel governare le concentrazioni delle lipoproteine plasmatiche. Sono farmaci che ovviamente sono riservati ai casi più gravi, più importanti. Il secondo che citavo, cioè l'inclisiran, questo piccolo catena di RNA, ha una caratteristica unica, cioè viene somministrato 2 volte l'anno, e somministrato 2 volte l'anno dimezza la concentrazione del colesterolo nel sangue, quindi un farmaco che può essere utilizzato a lungo termine con ottimi risultati ed è particolarmente interessante perché, diciamo, limita la necessità di assumere farmaci. Certo. Nell'arco della vita. E poi l'ultimo arrivato, che è disponibile da poco, è un altro farmaco che si chiama acido bempedoico, anche questo molto interessante perché è un farmaco intelligente, si prende per via orale ed è, diciamo, ha un meccanismo d'azione molto simile a quello delle statine, però con una differenza sostanziale, e cioè si concentra solo a livello del fegato, è attivo solo a livello del fegato e quindi non dà quei fastidiosi effetti collaterali muscolari che alle volte le statine danno. Le statine, certo, tipicamente possono dare dei dolori ai muscoli delle gambe, no? Molti pazienti ci dicono: guarda, io non ci riesco a prenderlo perché non riesco a
0: e questo riduce l'aderenza alla terapia, con tutti, certo, i problemi di cui abbiamo parlato tante volte.
2: Questo farmaco, che è un farmaco innovativo, agisce invece solo sul fegato, quindi non dà gli effetti collaterali delle statine, pur avendo un effetto, diciamo, in termini di riduzione del colesterolo molto simile con una modalità di azione. Quindi, vediamo, ci sono tante categorie, le possiamo usare al meglio, ogni singolo paziente ha bisogno di una sua terapia, non ci sono terapie che vanno bene per tutti, cioè non c'è una misura che vada bene per tutti quanti, come per certi cappelli che troviamo in vendita, no, dobbiamo, ad ognuno bisogna
0: cucirla,
2: fare una conciatura come si deve.
0: Buona giornata, grazie a lei.
2: Un saluto a tutti.
0: Adesso facciamo giusto un attimino di pausa, poi di nuovo insieme per altri consigli per stare bene e vivere meglio. A tra poco.
3: Strade in diretta. Una buona giornata a tutti voi. A causa di un veicolo in fiamme sulla 22 del Brennero si verificano 2 chilometri di coda tra Bolzano Sud e Chiusa Valgardena in direzione del confine di Stato. Per un incidente sulla 1 Milano-Bologna si procede incolonnati per 3 chilometri tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione

0: Milano. Infine, per lavori sulla 8 Milano-Varese si procede in colonnati tra Legnano e Castellanza in direzione Varese. Queste le principali notizie al momento, a più tardi.
1: In vacanza con Obiettivo Salute.
2: Eccoci tornati insieme, pronti a riascoltare, come anticipato, una puntata di Obiettivo Salute Risveglio, l'appuntamento, ve lo ricordate, del mattino. Lo trovate anche in questa edizione in cui viene mandata in replica la puntata che state ascoltando. Chissà mai voleste ascoltarne di nuovo. E allora, pronti per ricaricarci insieme e farci anche, perché no, una coccola. Quello ci piace, vero? Vorrei parlare con voi di lenti a contatto e con l'aiuto del nostro esperto vogliamo capire se sono tutte uguali, come si scelgono, se ci sono degli errori in cui inciampiamo più spesso e magari anche se ci sono delle novità. Saluto e ringrazio il dottor Gaspare Monaco, che è responsabile dell'unità operativa di oculistica all'IRCCS Policlinico San Donato. Grazie dottore, buongiorno.
3: Buongiorno radioascoltatore.
2: Dottor Monaco, ma con le lenti a contatto vedo meglio o vedo uguale a quanto, come vedo con gli occhiali?
3: Allora, possiamo dire che la lente a contatto dà qualcosina in più da un punto di vista visivo, cioè un difetto visivo corretto con una lente a contatto permette alle persone di vedere un po' meglio rispetto all'occhiale. Questo è legato alla distanza che la lente ha dall'occhio. La lente a contatto va sull'occhio, l'occhiale invece ha una distanza di circa un centimetro dall'occhio e questo un po' impatta sulla performance visiva.
2: Meglio giornalieri quindicinali mensili, come le scegliamo, quali sono i criteri per scegliere la lente, la nostra lente?
3: Diciamo che secondo me dipende molto dalla frequenza di utilizzo della lente a contatto, cioè se la persona utilizza la lente a contatto occasionalmente, le lenti giornaliere potrebbero essere la scelta migliore.
2: Quelle usa e getta.
3: Quelle usa e getta, esattamente. Se invece le utilizza regolarmente, le quindicinali o le mensili invece sono più convenienti. Poi ovviamente non dipende solo da questo, per esempio c'è anche un tema di comodità. Le lenti giornaliere sono spesso considerate più comode, perché? Perché non le devo pulire la sera, non devo fare nessuna manutenzione quotidiana, per esempio. Poi c'è un tema costi, ovviamente le giornaliere sono mediamente più costose delle quindicinali o delle mensili.
2: Ma in estate c'è un tipo di lenti suggerito? Cioè è meglio orientarsi su quelle giornaliere, su quelle quindicinali? Cioè, quanto lei ci ha detto, vale per tutte le stagioni o in estate si cambia?
3: Ma secondo me in estate è meglio certamente orientarsi verso delle lenti usa e getta, perché ripeto, poi non abbiamo spesso negli hotel o nei siti di vacanza, non abbiamo tutte quelle comodità che abbiamo in casa, quindi o ci portiamo dietro tutto l'arsenale per tenerle pulite, per disinfettarle, oppure secondo me vale la pena tagliare la testa al toro, ci portiamo delle monouso, delle giornaliere, così le mettiamo al mattino e dopo un tot di ore che diremo più avanti le togliamo e le buttiamo.
2: Ma ci sono delle differenze nei materiali oggi, dottor Monaco?
3: Allora, sicuramente le lenti cosiddette in silicone hydrogel offrono una maggiore trasmissione di ossigeno rispetto, per esempio, alle lenti in hydrogel. E questo può aiutare certamente a mantenere la salute della cornea. Questo, diciamo, è una valutazione così generale, ma vale la pena dirla ai nostri ascoltatori.
2: E dottor Monaco, è vero che le nuove lenti respirano meglio? Così si sente dire.
3: Sì, sicuramente le nuove lenti hanno una tecnologia di superficie avanzata e questo permette una maggior traspirazione della lente. Sa che la cornea in fondo prende, la cornea è la parte anteriore del nostro occhio, prende l'ossigeno dall'aria. È chiaro che se io metto una barriera tra la cornea e l'aria, questo impatta sull'ossigenazione della cornea e quindi anche sulla nostra performance visiva. Le nuove lenti con questa tecnologia avanzata ovviamente fanno sì che gli occhi respirino, ecco da dove viene questa dizione, respirino meglio e quindi questo diminuisce anche i fenomeni irritativi dell'occhio.
2: Abbiamo parlato di durata, no? Quanto tempo indossare?

0: lenti a contatto o non dovrebbero mettere le lenti a contatto o solo in alcuni casi particolari?
1: Ma certamente ci sono delle regole che vanno seguite, diciamo che ci sono quelle che potremmo definire delle controindicazioni così un po' assolute. Per esempio, nei bambini molto piccoli ovviamente sono sconsigliate perché i bambini e anche i genitori fanno fatica a gestire correttamente le lenti a contatto. Poi persone che hanno delle infezioni oculari, per esempio croniche, la più famosa di queste si chiama blefarite. Poi persone che per esempio soffrono di secchezza oculare o addirittura hanno la cosiddetta sindrome dell'occhio secco, persone che sono per esempio ipersensibili ai materiali che costituiscono queste lenti a contatto e comunque tutte quelle persone in generale che ritengono di non essere in grado di seguire le corrette istruzioni per l'uso e la cura delle lenti a contatto stesse.
0: Ecco, perché l'igiene è fondamentale, lei l'ha subito anticipato.
1: Certo. Allora, partiamo
0: Ecco.
1: dall'acqua, quindi come gestire l'acqua se indosso la lente a contatto. Quindi sarebbe sconsigliato immergersi, quindi immergere gli occhi nell'acqua, quindi vuol dire non posso farmi la doccia, non posso andare in piscina, non posso andare al mare. Perché questo? Perché ovviamente queste acque non sono sterili come noi ci immaginiamo e la lente a contatto nei confronti dei microrganismi presenti nell'acqua funziona come da spugna, quindi assorbe questi microrganismi e alcuni di questi sono talmente cattivi che poi sono in grado di passare direttamente all'occhio e creare delle infezioni che in alcuni casi sono veramente molto molto severe. Poi bisogna ricordarsi di toglierle le lenti a contatto, per esempio la sera quando si va a dormire, perché a lei sembrerà una stupidaggine, ma molte persone ci dormono con le lenti a contatto e io le posso garantire che a volte mi è successo in pronto soccorso di vedere pazienti che non sapevano di avere due lenti a contatto, una sopra l'altra. Perché? Perché è chiaro che poi l'indomani mattina, quando ci svegliamo e facciamo il reset, spesso ci si dimentica che la sera prima non l'avevamo tolta la lente a contatto. Quindi mi raccomando, è importante ricordarsi sempre di rimuoverla prima di andare, per esempio, a dormire.
0: Ho letto che spesso gli adolescenti, ragazzini, non proprio adolescenti, tendono anche un po' a prestarsi tutto, anche le lenti a contatto.
1: Sì, purtroppo questo succede e ovviamente è una pratica che non dovrebbe mai essere effettuata.
0: Dottore, siamo in estate, tempo tra poco per alcuni già, ma per alcuni prossimamente di vacanze. Ci sono delle, oltre che delle attenzioni, delle raccomandazioni e anche dei suggerimenti, ad esempio, per chi fa molto sport, quale lente potrebbe scegliere, se ci sono delle tecnologie più interessanti di altre.
1: Certo, ma possiamo dire che l'estate già di per sé porta alcuni cambiamenti nell'occhio e anche nel modo in cui le lenti a contatto interagiscono con l'occhio. Quindi ci sono, diciamo, alcuni fattori da considerare. Diciamo, il più importante è forse il sudore e l'umidità. Questi, per esempio, possono aumentare il rischio di irritazione di infezioni oculari, soprattutto poi nei pazienti o comunque nelle persone che non effettuano una ottimale pulizia delle lenti a contatto. Poi il caldo, ovviamente, è legato alla secchezza. Quindi chi soffre di occhio secco in estate tipicamente fa più fatica a mettere lenti a contatto. E come facciamo, per esempio? Possiamo utilizzare dei sostituti lacrimali che banalmente compriamo in farmacia e anziché metterli una volta ogni tanto, magari metterceli con una frequenza maggiore. Esattamente. E poi il sole di per sé non ha un problema, non crea un problema di lente a contatto, ma non dimentichiamoci mai però che dobbiamo sempre schermare gli occhi perché l'esposizione al sole poi può aumentare nel tempo il rischio, per esempio, di creare danni, alla retina.
0: Prima di salutarla, ricordiamo quante ore ci siamo ricordate. Lei se lo stava ricordando, le stava scappando di mente. Quante
1: No, no.
0: ore possiamo? Sì.
1: No, no, io non mi
0: Va, va, va, va.
1: dimentico perché questo è un tema che noi affrontiamo tutti i giorni con i pazienti e nessuno di questi sa che il limite massimale è di 8 ore. Quindi non dovremmo mai utilizzare lenti a contatto per una durata di più di 8 ore al giorno.
0: Dottor Monaco, qual è un segno, un sintomo che non deve essere trascurato per chi porta le lenti a contatto abitualmente e per chi invece le porta solo in occasioni particolari o in stagioni come quella che stiamo vivendo?

0: Sicuramente il rossore oculare, quindi quando un occhio di entrambi gli occhi diventano rossi in un portatore di lenti a contatto, o quando per esempio compare la cosiddetta sensazione di corpo estraneo, cioè la sensazione di
1: Della
0: avere
1: sabbia.
0: qualcosa dentro gli occhi, esatto, questo è spesso un segnale che ci sta inviando l'occhio per dire forse stai abusando delle tue lenti a contatto. Prenditi una pausa e vai dall'oculista per verificare che gli occhi siano ancora nel corretto stato di forma.
1: Allora, se avete un amico che porta le lenti a contatto, invitatelo a scaricare la puntata, mandategli il link. Intanto, grazie al dottor Monaco, che ritroveremo spero tra poco, e buona giornata e buon estate.
0: Grazie a voi.

0: potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Le 6:59.
1: GR 24, il sole 24 ore.
0: Tregua finita in Medio Oriente, gli Stati Uniti attaccano Teheran dopo il raid contro le basi americane in Giordania. Notte di bombardamenti sull'Ucraina, vittime a Kiev, Kryvyi Rih Zelensky aveva parlato di raid imminenti. Il governo accelera sul riconoscimento facciale previsto dalle regole europee, protesta l'opposizione. Il mea culpa di Mancini, la maglia azzurra è come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. L'esercito statunitense afferma di aver lanciato attacchi pesanti contro l'Iran in risposta ai tentativi di attacchi contro le forze americane in Giordania.
2: Abbiamo colpito decine di obiettivi dei Pasdaran, fa sapere il comando statunitense al termine di 2 ore di intensi raid notturni contro l'Iran. Reazioni agli ultimi attacchi alle basi americane in Medio Oriente, che nel complesso ospitano ad oggi oltre 50.000 militari americani. Intanto sulla scrivania di Trump c'è il piano del capo di CENTCOM, l'ammiraglio Brett Cooper, che mira a ridurre l'arsenale missilistico di Teheran con una campagna di 2 settimane di intensi raid, in alternativa ai bombardamenti mirati. E il Pentagono affida alla Lockheed Martin un contratto da 59 miliardi di dollari per triplicare la produzione di missili Patriot dai circa 600 all'anno di oggi ai 2000 entro il 2030, commessa che si somma a quella da 35 miliardi siglata nei mesi scorsi per quadruplicare la produzione di sistemi antimissile TAD. Infine, sarebbero una ventina i miliziani filo-iraniani uccisi in Iraq in operazioni congiunte fra Stati Uniti e Arabia Saudita, che nel frattempo si prepara a lanciare una coalizione di una 50ina di paesi per proteggere le rotte commerciali dello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi yemeniti, proxy sciiti dell'Iran nel Golfo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: La Russia ha attaccato Kiev e varie regioni dell'Ucraina, almeno 8 i morti e decine i feriti a Kryvyi Rih, Kiev e Poltava. I raid sono arrivati poche ore dopo l'avvertimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aveva parlato di un imminente attacco russo. In Italia, con la pagina politica lo scontro, maggioranza-opposizione sulle nuove regole sul riconoscimento facciale.
3: E ancora sul terreno della sicurezza, che va in scena un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione. Nel mirino questa volta l'ampliamento dei poteri della polizia nell'individuare gli indiziati di reato attraverso il riconoscimento facciale, misura contenuta nel decreto legislativo che recepisce la normativa europea sull'intelligenza artificiale, decreto sul quale il governo deve chiedere parere preventivo, anche se non vincolante, alle varie commissioni. Per il centrodestra il decreto si adegua alle regole europee. Per le opposizioni invece si spinge oltre con una forzatura inaccettabile e mettendo a rischio, dicono PD e 5 Stelle, le libertà personali. Sotto accusa in particolare la raccolta preventiva e la memorizzazione per 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi rispetto ai quali si identifichi un'esigenza di ordine pubblico. Una raccolta preventiva e di massa, dice anche il garante della privacy, non contemplata dalle norme europee. Nelle prossime ore il testo approderà alle commissioni Affari Europee della Camera e Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri, prima dell'ultimo ritorno in Consiglio dei Ministri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: La Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Contrari 5 Stelle, Futuro Nazionale. Astenute le opposizioni, che sottolineano come non possa essere realizzato senza finanziamenti.
4: La detenzione domiciliare per tossicodipendenti è legge. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Ma già da più parti si sollevano dubbi sulla reale efficacia del provvedimento. Certo è un passo avanti in un sistema carcerario con un sovraffollamento del 140%. E nel quale da inizio anno ci sono stati 24 suicidi, esulta il ministro della giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time alla Camera.
5: Il provvedimento, che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone.
4: Le opposizioni però fanno notare che se il principio è giusto, la legge non prevede stanziamenti e senza soldi, solo 500 su circa 20.000 tossicodipendenti attualmente detenuti potranno realmente lasciare il carcere. Il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci invece hanno votato contro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti, tra personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Caro carburanti, lo sconto sulle accise del gasolio deciso dal governo è arrivato giorni fa, ma molti distributori non lo applicano.
6: Il governo naviga a vista sugli sconti sui carburanti, lo ha confermato il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Monitoriamo giorno per giorno, ha detto, i prezzi oscillano molto per fattori esterni, valuteremo in Consiglio dei Ministri il 4 agosto. A quel punto saranno disponibili i maggiori incassi IVA di luglio per finanziare nuovi tagli. Gli sconti di 17 centesimi sul solo gasolio, costati 125 milioni al bilancio pubblico, sono per 10 giorni, scadono il 6 agosto e l'effetto ai distributori si sta vedendo in modo parziale. Mercoledì mattina, a 24 ore dall'entrata in vigore, il prezzo medio del gasolio era di 2,074 euro al litro, circa 10 centesimi meno di lunedì anziché 17 in meno. Il Ministero dell'Industria non è più disposto ad accettare ritardi e ha girato alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori inadempienti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso il calcio, inizia l'era di Mancini e Ranieri alla guida della nazionale.
7: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori.
8: Chiede scusa per il burrascoso tradimento all'azzurro dell'estate 2023 quando se ne andò ammaliato dalle sirene arabe e in rotta con il presidente federale Gravina. Ma poi rilancia subito, desideroso di vincere qualcosa tra Nations, mondiali ed europei, già vinti del resto nel 2021 a Wembley. Inizia così la seconda avventura di Roberto Mancini da CT della Nazionale. Al suo fianco il presidente Malagò, che nega malumori con la Serie A, che avrebbe preferito Conte, e rivela il supporto della squadra esplicitato da un messaggio di consenso da parte di Capitan Donnarumma. Con Mancini è in attesa a brevissimo di un terzo dirigente, forse Zola, che sia raccordo fra tutte le nazionali, ecco Claudio Ranieri, nome tutelare e direttore tecnico che indica la strada da seguire.
9: Noi dobbiamo ritornare a fare quello che c'era una volta, c'erano meno scuole calcio, però si giocava più nelle chiese, nelle parrocchie, in mezzo alla strada, nelle piazze.
8: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il collaboratore di un settimanale del Vicentino che aveva denunciato di aver subito un incendio e di aver ricevuto minacce.
10: Svolta clamorosa nelle indagini sull'attentato incendiario del 30 maggio a Enego, quando un ordigno artigianale esplose davanti all'abitazione del giornalista ventenne Adriano Cappellari dopo una serie di minacce attribuite alla camorra, rivolte anche alla premier Meloni e a Don Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta alla criminalità a Caivano. La procura di Vicenza sostiene che quell'attentato sarebbe stato organizzato dallo stesso Cappellari. Il giovane è ora indagato per incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato. Secondo gli investigatori, avrebbe acquistato online le bombolette di gas e l'alcol utilizzati per confezionare l'ordigno, pagandoli con una carta a lui intestata. Determinanti anche le immagini delle telecamere e gli accertamenti tecnici sui materiali. L'inchiesta ha portato a riesaminare anche le precedenti minacce denunciate dal cronista. Quei fatti avevano portato prima all'attivazione di un servizio di vigilanza e poi, dopo l'esplosione, all'assegnazione della scorta. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
0: Oggi bollino rosso per tre città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno a 11, mentre i fiumi in Europa sono in secca e i mari italiani continuano a scaldarsi.
11: L'Italia sta affrontando la quarta ondata di caldo estremo di quest'estate a spingere le temperature anche sopra i 40 gradi in alcune città e l'anticiclone africano, ma senza il peso del riscaldamento globale avremmo vissuto questo periodo in maniera meno drammatica, spiegano gli esperti. L'Europa, racconta l'OMS, si sta riscaldando circa due volte più rapidamente della media globale, un caldo che sta silenziosamente trasformando anche i nostri mari. Il 2026 ha già segnato il record assoluto di temperature, racconta il rapporto Mare Caldo di Greenpeace Italia, che conferma che anche le nostre coste non fanno eccezioni, con ondate di calore marino che arrivano fino a 40 metri di profondità. L'ondata di caldo estremo e le temperature record dei mari, con picchi fino a 4-8 gradi sopra la media, sono legate a doppio filo alla crisi climatica. Il Mediterraneo si scalda immagazzinando calore anche in profondità e alimentando eventi meteo estremi sempre più violenti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Filippo Reggi in regia. Ora vi lascio a 24 Mattino Estate. Giorno 24 torna alle 7:59.
1: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: Una telefonata di notte.
13: Una fiammata improvvisa.
14: Dio mio, adesso.
13: La fuliggine.
15: Tutto nero, gran fumo.
14: Probabilmente una scintilla.
16: La produzione è ferma.
17: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
15: Grazie anche a loro.
16: Non si vede più nulla del disastro.
18: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
19: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
23: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon giovedì e benvenuti alla prima parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha un titolo completamente diverso da tutti gli altri quotidiani e torna sul tema del fisco, che come sappiamo riguarda tutti noi. Qui in particolare però la notizia è sul concordato, questo è il titolo. Chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato. Nel decreto correttivo, che appunto è la novità di cui si parla oggi, l'ipotesi di ravvedimento speciale per il 2023, possibilità per tutti di correggere errori con la dichiarazione integrativa. Lo studio, anche semplificazione degli obblighi doganali per gli operatori più affidabili, e i dettagli li trovate a pagina 3 del Sole di oggi. Due le foto in prima pagina, una dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo, la più grande banca italiana, Carlo Messina, e l'altra di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni dal 2014. Eni è una delle aziende leader nel settore energetico a livello mondiale. Perché le foto dei due amministratori delegati, che tra l'altro sono entrati in carica in tempi abbastanza simili, Messina dal 2013, Descalzi nel 2014, e ieri, come queste sono le settimane delle semestrali, come sappiamo, sono stati pubblicati i dati del primo semestre, sono entrambe quotate ovviamente. Intesa supera le attese, corre oltre i 10 miliardi, la stima degli utili 2026, perché in generale alla fine del primo semestre si possono anche fare delle stime più precise, più affidabili su come andrà la seconda parte dell'anno. E per quanto riguarda Eni, che a sua volta raddoppia i profitti nel secondo trimestre, in questo caso obiettivi del 2026 rivisti al rialzo. C'è naturalmente un accenno anche alla decisione, la prima decisione di Ken Walsh, da maggio di quest'anno presidente della Fed, fortemente voluto da Donald Trump. C'era grande attesa perché negli Stati Uniti l'inflazione sta aumentando e quindi qualcuno pensava che i tassi sarebbero stati rivisti al rialzo, invece Kevin Walsh li ha lasciati invariati. Inflazione alta, economia solida, ha commentato e spiega tutto poi Marco Valsagna, pagina 4. Il commento è di Donato Masciandaro nella sua rubrica Falchi e Colombe. Per Walsh un mancato ritorno alla normalità. La prima pagina del Corriere della Sera, come altri quotidiani, il Corriere apre sulle nuove norme sulla sicurezza. Alta tensione, estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, e su questo c'è stato uno scontro in Senato. Per quanto riguarda le violenze di piazza, Fratelli d'Italia preme perché vengano definite associazione per delinquere, e visto che parliamo di violenze di piazza, le più recenti sono state quelle lunedì precedente a Bologna, nella manifestazione indetta per la morte di Abdelhaim Fakir, e poi quella di sabato in Otav, in Val di Susa. Quindi nell'occhiello del titolo del Corriere della Sera si aggiorna anche sul fatto che i due notav tedeschi arrestati dopo le violenze del quartiere, le devastazioni nel quartiere dell'alta velocità di Chiomonte, sono difesi dal legale del centro sociale di Torino a Scatasuna. Subito sotto la testata un aggiornamento sulla guerra in Iran, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro. La rabbia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Del resto l'Arabia Saudita è da sempre l'alleato più importante degli Stati Uniti nell'area. La Repubblica ha un titolo simile, o meglio il tema è lo stesso, del Corriere della Sera. Identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Secondo Repubblica sono state aggirate le regole dell'Unione Europea, tanto che Bruxelles accende un faro. Di spalla anche qui un aggiornamento sulla presa di posizione dell'Arabia Saudita, anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli USA. Poi qua e là naturalmente ci sono anche, e vedremo su alcuni giornali con maggiore enfasi, le foto di Mancini in mezzo a Ranieri e Malagò. Per esempio oggi La Repubblica, pagine 38-39, Mancini, Ranieri, Malagò e il peso della responsabilità. La Stampa, anche qui stesso tema per l'apertura principale, scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta, l'opposizione due punti è il Grande Fratello, e anche qui un cenno al fatto che gli arrestati, per un aggiornamento sugli arresti fatti per i disordini sabato nel cantiere dell'alta velocità, gli arrestati già controllati un anno fa. E poi ci sono le dichiarazioni del giudice per le indagini preliminari, il GIP di Torino, azione violenta, preordinata e concertata. Qui le foto sono due, una riguarda la Juventus, doppio colpo, naturalmente il calciomercato, che vedremo anche l'apertura della Gazzetta dello Sport, e l'altra è la foto di Roberto Mancini con la maglia della nazionale. Vi segnalo dalla prima pagina della Stampa altre cose particolari, una sul piano taglia burocrazia per le imprese al nord, l'esecutivo apre le richieste delle regioni, pronte le aree di accelerazione, e poi però viene anche ricordato che continua a esserci un allarme stipendi perché crescono molto meno dell'inflazione. Poi Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, ha mandato una lettera, un intervento alla Stampa, e il titolo bizzarro è «Non è colpa di Venezia se Hollywood è in crisi». Non so chi avesse mai detto che era colpa di Venezia. Comunque, e poi forse Hollywood non è così in crisi, a giudicare dai successi del film L'Odissea, e poi oggi esce tra l'altro il nuovo film dedicato all'Uomo Ragno, e anche qui sì che è decisamente una produzione hollywoodiana, e anche qui di crisi non direi di parlare, ma vedremo. Poi insomma, chi è interessato può leggere questo intervento di Alberto Barbera. Il Messaggero, centropagina, ha una foto molto simile a quella scelta della Stampa, Mancini con la maglia della nazionale, un virgolettato, Italia perdonami, torniamo a vincere, ma il titolo di spalla con i caratteri più grandi, riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica, e poi subito sotto Trump due punti, reazione dura ai raid di Teheran, anche i sauditi in guerra. C'è, come avete sentito nel GR, anche sulla prima pagina, ma anche anche la Repubblica la metteva in prima pagina, una notizia, poi con articoli all'interno su questo giovane giornalista vicentino Adriano Cappellari, ha 20 anni, aveva denunciato di aver subito un attentato e ora, secondo la Procura di Vicenza, si era inventato tutto. Indagate, ho subito un attentato, ma il giornalista si era inventato tutto. Il Giorno apre su quello che definisce l'allargamento della guerra in Iran, in campo anche l'Arabia. E poi la foto che ci riporta alla notte di sabato con le violenze dei Notav e Black Bloc arrivati da tanti paesi, come abbiamo visto anche dalla Germania. E poi ci sono anche i nomi degli indagati invece per gli scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale è lite. Avvenire ha un'apertura completamente diversa, perché ha una lunga intervista al Pubblico Ministero di Milano Paolo Storari, che è impegnato in una, quella che possiamo veramente chiamare una sua lotta, battaglia al caporalato. Si è occupato delle filiere, la filiera della moda, la filiera della logistica, e qui alle pagine 2 e 3 dell'Avvenire di oggi si parla di un'altra filiera, quella delle persone che vendono per strada fiori, le rose e le spine. La vita dei venditori di fiori dal Bangladesh, in particolare appunto vengono dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori, parla il PM Storari. Sul caporalato sono responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spettatori. Questo qui è un virgolettato di Storari. Naturalmente su questa posizione in molti non sono d'accordo, e soprattutto ricorderete sicuramente quando si sono intensificate le inchieste sulla filiera della moda. Vero, le imprese possono e devono fare più controlli, ma forse mancano anche i controlli degli ispettori dell'INPS, che dell'INAIL, che sappiamo sono sempre troppo pochi, ispettori appunto del lavoro, e poi anche della Guardia di Finanza. Comunque, appunto ha aperto un nuovo fronte di questi lavoratori sfruttati, pagine 2 e 3. Vite da venditori di rose sfruttati, stipati in 8 case pollaio, e poi l'intervista, vi dicevo, firmata da Antonio Maria Mira. Non basta punire gli amministratori delegati. Storari, PM di Milano, titolare di maxi inchieste sullo sfruttamento, racconta la strategia della procura: non ci interessa far condannare, ma riconoscere i diritti dei lavoratori, vanno cambiati i modelli. Storari, Dixit. A centropagina su Avvenire anche un approfondimento che ci ricorda, forse è un po' presto, ma andrà sicuramente approfondito questo tema, che in settembre si vota in Russia. Da qui l'articolo e il titolo a centropagina: la sfida a Putin inizia nelle urne. Ha parlato con Avvenire il Grigori Yavlinsky, fondatore di Yabloko, partito di opposizione, che dice: chiediamo la tregua in Ucraina e i giovani ci ascoltano. Per quanto riguarda le nuove norme sulla sicurezza, Avvenire pone l'accento su quello che cambia per i tossicodipendenti in carcere, che potranno scontare la pena in comunità. Naturalmente è una svolta, però anche qui c'è poi il nodo dei posti nelle comunità e di come finanziare queste pene alternative. Il Giornale apre sui fatti di ieri che riguardano Beppe Grillo, avete sentito già nei GR, il vaffa di Grillo a Conte, questa è l'apertura principale del Giornale di oggi. Il fondatore torna in campo, fondatore del Movimento 5 Stelle, per fare fuori il segretario del partito, questa è l'interpretazione del Giornale. Dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. Poi un sondaggio a centropagina di Demopolis, realizzato dall'Istituto Demopolis, che indica che due italiani su tre c'è un sì alle preferenze, cioè la possibilità di scegliere appunto nome e cognome della persona a cui si dà il voto e del partito a cui si dà il voto. Poi un aggiornamento sugli arresti, soprattutto per le violenze nel cantiere Notav della Val di Susa, e il Giornale ipotizza che nel weekend ci sarebbero pronti nuovi assalti. Ricordiamo le dichiarazioni, secondo me impressionanti, dei giorni scorsi della rappresentanti dei movimenti Notav, non dei Black Bloc, che rispondendo a chi ha definito quelle di sabato devastazioni, hanno risposto dicendo che la devastazione è quella che il cantiere dell'alta velocità sta portando nella Val di Susa da quando è iniziato. E quindi hanno di fatto non si sono associati al coro di condanna per quelle violenze. Il Foglio, subito sotto la testata, un intervento, un'analisi del fondatore Giuliano Ferrara, che dà una sua interpretazione dei recenti incontri di Donald Trump con Benjamin Netanyahu, premier israeliano, e Volodymyr Zelensky. Blandire incessantemente un uomo assetato di lode, il presidente americano, ecco il secondo mestiere di Netanyahu e Zelensky, come non bastasse il primo e decisivo. Il direttore invece del Foglio, Claudio Cerasa, si torna sul tema di cui si è parlato molto ieri: le spese militari, come finanziarle, ricorrere o no a questo strumento europeo che si chiama SAFE, festival dell'ipocrisia sulle spese militari, sovranisti che minacciano la sovranità, europeisti che colpiscono l'Europa, anti-trumpiani abbracciati a Trump, studiare le posizioni dei partiti sulla difesa e capire chi fa a cazzotti con la realtà. Vi dicevo, la Gazzetta dello Sport mette in prima pagina una delle due foto scelte anche dal Messaggero, dalla Stampa, che è quella di Randall Colomwani, 27 anni, ha già giocato nella Juventus per 6 mesi da gennaio 2025, 1-2 Juve, Colomwani preso, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, che sta aggiornando sul calciomercato, alla Begovic, sempre dalla Juventus. Da qui 1-2 Juve. E poi subito sotto, Malagò presenta la sua Italia, Mancini, ho sbagliato ma ora voglio i trofei. Libero, bomba di Grillo sul campo largo, quindi come il giornale apre su questa ricomparsa di ieri del fondatore del Movimento 5 Stelle, il comico fa a pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati e apre un nuovo movimento. Per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3-5%, una grana enorme, secondo Libero, per Dem e Movimento 5 Stelle. Si ipotizza, ma sfogliando i giornali di oggi su quasi tutti troverete questo retroscena, che eventualmente questo nuovo partito farebbe capo non tanto a Grillo ma ad Alessandro Di Battista. A centropagina una foto di Ranieri e Mancini, filmare Mancini costa 500 euro perché ci sono anche appunto nuove regole c'è questa monetizzazione ormai del calcio, dai piani di Infantino appunto alle nuove regole per filmare in questo caso il neo allenatore della nazionale, neo CT della nazionale, commissario tecnico. E con questo però ci lasciamo qualche minuto, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Tempo in diretta.
2: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per giovedì 30 luglio. Un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale si espande ulteriormente su tutto il paese. Giornata quindi con un ampio soleggiamento, in cui il sole splenderà in cieli per lo più sereni o solo raramente poco nuvolosi. Temperature massime fino a 37-39 gradi all'ombra al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Quattro mattino, estate.
7: Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli. Prima pagina di Libero, bomba di Grillo sul campo largo. E poi vi segnalo dalla prima pagina di Libero, anche con più enfasi rispetto ad altri giornali, questa notizia: indagato il vannacciano megafono del generale con i suoi 50 giornali. Chi è questo definito vannacciano, cioè membro di Futuro Nazionale? Si chiama Luca Carleo, scrive Fabio Rubini, uomo forte di Roberto Vannacci in Lombardia, che è finito al centro di un'inchiesta alla Guardia di Finanza. Le ipotesi di reato che vengono contestate a lui e ai soci del gruppo OPS, di cui è direttore generale, che controlla una cinquantina di testate locali cartacee online, sono quelle di manipolazione del mercato, ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza, false comunicazioni sociali per le società quotate, formazione fittizia di capitale, e si va avanti. E trovate tutto a pagina 6 di Libero, dove c'è anche un fotogramma del terzo video generato con l'intelligenza artificiale. E ripeto ancora una volta, io non faccio parte di quel gruppo di persone o di giornalisti che pensano che non si debba parlare del generale Vannacci e delle sue esagerazioni. Per quanto mi riguarda, quando esagera andrebbero stigmatizzate. E questo video con l'intelligenza artificiale, il primo lo ricorderete, lui era diventato appunto un generale nel Colosseo, al centro del Colosseo c'erano legati Conte e Elie Schlein con un leone e un gladiatore pronti a giustiziarli. Nel secondo se la prendeva con altri nemici politici, e qui è un video contro Ursula von der Leyen. Vannacci e l'antica Roma, quella che Libero definisce ironicamente una trilogia generata dall'intelligenza artificiale. Il video si apre con Roberto Vannacci che ammicca Giorgia Meloni, e poi però i due si accorgono di essere spiati da una Ursula von der Leyen in versione vichinga con tanto di elmo, e dopo averla scoperta il generale la invita al tavolo, ricordando che chi non è a tavola è nel menù. E neanche Donald Trump, secondo me, arriva a tanto quando fa i suoi video con l'intelligenza artificiale. Comunque, Libero è l'unico giornale oggi che pubblica un fotogramma di questo terzo video. Domani due titoli forti come sempre, uno dedicato all'Iran: l'Iran attacca la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro. Come per gli altri giornali di opinione, questo è già appunto un giudizio fin dal titolo. E poi la notizia di Grillo contro Conte, perché Di Battista fa paura alla sinistra. Il Fatto Quotidiano, come i Corriere, Repubblica e Stampa, apre sulla questione dei possibili controlli facciali fatti con l'intelligenza artificiale. Lor signori scudati, cittadini schedati. Oggi aula o rinvio, paure di Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere, intelligenza artificiale, antiproteste. E per quanto riguarda quelli che tra virgolette vengono definiti i tossici in comunità, si dà conto anche dei dubbi, come abbiamo detto anche dall'Avvenire, delle associazioni, perché l'idea che peraltro di cui si discuteva da molto tempo ai suoi sostenitori, quella di non far scontare le loro pene ai tossicodipendenti in carcere, ma il problema appunto sono i posti in comunità e come finanziare queste comunità. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano anche un aggiornamento sulla guerra in Ucraina. Ucraina peggio dei Balcani, 2-3 milioni di armi in vendita all'arme dell'Unione Europea sul mercato nero, boom di reati e sequestri. Ha ragione l'ascoltatore che dice che oggi non parliamo di Gaza, non ci sono aggiornamenti che vengono ritenuti appunto da prima pagina, ma articoli sull'evoluzione della guerra nella striscia di Gaza, perché così dobbiamo dire, non c'è tregua, continuano le violenze e in Cisgiordania continuano le violenze dei coloni, per non parlare del fronte del Libano. E sui giornali qualcosa trova, non in prima pagina, questo è vero. La Verità, follia, due punti, più reati fa, più resta in Italia, l'incredibile storia di un nigeriano, le leggi non servono se non si applicano, la storia di quest'uomo raccontata dalla Verità, arrivato nel 2014 è stato arrestato per spaccio, danneggiamento, porto d'armi, furto, violenza sessuale, percosse, rapina, resistenza, eppure è sempre libero con lo status di rifugiato politico. Una foto a centropagina del giovane giornalista di cui abbiamo parlato, che si era, secondo la procura di Vicenza, che ha fatto le dovute indagini, si era inventato l'attentato ed era anche un collaboratore di Report, si è finto vittima di un attentato alla Ranucci, anche qui opinione chiara della Verità fin dal titolo. La Verità è l'unico giornale che mette in prima pagina, ma ne parlano nelle pagine interne molti quotidiani, come vedremo, l'audizione di Anthony Fauci, forse il virologo più famoso al mondo, ha lavorato per 45 anni, forse anche di più, quasi 50 anni per le istituzioni americane che si occupano di salute pubblica, è stato consigliere di molti presidenti, lo ricorderete nella task force istituita da Donald Trump nel periodo del Covid durante la sua prima presidenza, e adesso è stato convocato, in particolare ci è riuscito il senatore repubblicano Rand Paul, da sempre Novax, nemico giurato di Anthony Fauci. Io ricordo ancora a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, in quegli anni quando mandavamo degli scambi tra Rand Paul e Anthony Fauci. Anthony Fauci ha testimoniato in varie commissioni senza mai invocare il quinto emendamento, che è quello che permette, che può essere invocato, quinto emendamento della Costituzione americana, per evitare di autoincriminarsi. In queste 100+ audizioni non l'aveva mai fatto, ieri ha fatto un breve intervento iniziale e poi ha invocato Fauci, il quinto emendamento, per circa 100 volte, ha spiegato che è il 111 per la precisione, e ha spiegato nella introduzione iniziale che lo avrebbe fatto su consiglio dei suoi avvocati, appunto per non autoincriminarsi e finire in prigione. Fauci spalle al muro, questa è l'interpretazione della Verità, tace per non incriminarsi. L'ultima prima pagina, poi torniamo sul Sole 24 Ore, quella del Manifesto, c'è una telecamera e con questo titolo: Re-educational Channel, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima. Subito sotto, Iran, la guerra si è già allargata, la Repubblica Islamica colpisce la Giordania, attacco congiunto Riyadh, quindi Arabia Saudita, Washington in Iraq. E con questo, come vi dicevo, torniamo sul Sole 24 Ore, ma parleremo di questi temi anche col nostro direttore Fabio Tampurini alle 7:40, dopo la pausa per la viabilità delle 7:45, nostro del Sole 24 Ore, di Radio Core, dei GR di Radio 24. E vi dicevo, la 4 è la pagina dedicata alla Federal Reserve con la cronaca di Marco Valsania. La Fed tiene i tassi fermi ma è divisa, perché queste decisioni vengono sempre dopo una riunione dei membri del board della Fed, e ieri sono stati 3 i voti contrari. La rubrica di Donato Masciandaro, Falchi e Colombe, la scelta di politica monetaria e la normalizzazione mancata, perché per normalizzazione tutti pensavano a un rialzo dei tassi, visto che negli Stati Uniti c'è un'inflazione in crescita. E poi Vito Lops dà conto delle primissime reazioni del mercato: New York cala, Londra sale, Seul tracolla, cresce la tensione sui treasury, i buoni di Stato americani, e petrolio. Poi vi segnalo una pagina intera, la notizia anche su altri giornali, sulla firma del contratto per la sanità che è arrivata ieri. Gianni Trovati racconta: già rinnovati tutti i comparti, non solo della sanità ma della pubblica amministrazione. Intesa all'unanimità, 240 euro in più agli infermieri. E il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, che ha commentato: risultato unico nella storia della Repubblica. Curioso, interessante l'approfondimento di Cristina Casadei sulle ferie disconnesse, che per quest'anno sarebbero per un manager su 2 10 volte più del 2014, una rivelazione di Astra Ricerche, che spiega come tra 46 e 50 anni il PIL ci sia al picco dei non reperibili, che arriva appunto al 63% contro una media del 53%. Ieri c'è stata anche l'audizione alla Camera del presidente designato alla Consob Guido Stazzi. Sapete che la Consob era, che è la nostra autorità di controllo dei mercati, era senza un presidente, ed è questo un momento, come sappiamo, anche di questo parleremo con il nostro direttore, un momento molto delicato, perché c'è in corso il risico, il cosiddetto risico bancario. E il titolo scelto da Ivan Cimarrusti per raccontare di questa audizione è: Stazzi, serve una Consob neutrale e rafforzata. Dal Corriere della Sera vi segnalo l'approfondimento sulle indagini per quanto riguarda le violenze e la devastazione del cantiere per l'alta velocità della Val di Susa. Alfio Sciacca, dalla Val di Susa, racconta la galassia del centro sociale a Scatasuna, che viene definita dagli investigatori una macchina capace di pianificare un giubileo, quindi un maxi evento, e quindi con facilità si deduce è riuscito a Scatasuna, questa è la tesi degli investigatori, a pianificare quello che è successo sabato. Vi dicevo l'audizione di Fauci, Massimo Gaggi per esempio la racconta sul Corriere della Sera con questo titolo: Fauci si appella al quinto emendamento, i repubblicani vogliono processarlo. Questa convocazione è legata al fatto che Robert Kennedy Jr., attuale ministro della Sanità, di fatto responsabile di una epidemia di morbillo, perché ha tolto l'obbligo vaccinale, il morbillo era stato eradicato dagli Stati Uniti. Ricorderete l'episodio della decisione di togliere l'obbligo vaccinale per l'influenza ai militari americani, 2 focolai di influenza in 2 basi, si è dovuto correre ai ripari. Comunque Robert Kennedy Jr., notissimo Novax, ha trovato in un computer che era stato usato da Anthony Fauci 1100 pagine di diari personali. E sul computer che Fauci usava quando era capo dell'NIH, National Institutes of Health, questi appunti Robert Kennedy Jr. li ha fatti avere a Rand Paul, che poi ha chiesto appunto che Anthony Fauci riferisse alla commissione in Senato. Secondo la conclusione di Massimo Gaggi tra l'altro vengono fuori delle frasi completamente di buon senso, cioè che nei suoi diari privati Anthony Fauci diceva, criticava Donald Trump, in pubblico non lo aveva signorilmente mai fatto, quando Donald Trump, ricorderete, consigliava di usare i disinfettanti per la cucina, di ingerirli per curare il Covid, e Anthony Fauci pubblicamente non interveniva, poi nei suoi diari personali diceva: sono preoccupato per queste posizioni di Donald Trump, e altre cose di totale buonsenso. Ma queste dichiarazioni vengono chiaramente strumentalizzate, forse non so, mi viene il dubbio che nessuno di questi giornalisti che hanno scritto oggi di Fauci abbia sentito per intero quelle testimonianze o abbia letto quei diari, perché per esempio Massimo Gaggi conclude: difficile che basti questo per giustificare un processo per spergiuro, ma Fauci non ne esce di certo bene. Lascio veramente a chi avrà il tempo, il desiderio, la voglia di guardarsi su YouTube, è tutto disponibile, la testimonianza, l'intervento iniziale di Fauci e poi le domande dei senatori, non solo repubblicani ma anche democratici, e soprattutto quelle pagine di diari, appunto. Invito tutti a andare a leggerli, ad ascoltare le testimonianze e poi a farsi un'opinione se Fauci ne esce o no bene. E con questo però ci fermiamo per la viabilità.
8: Strade in diretta.
9: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Sulla 1 Milano-Bologna per incidente si verificano circa 7 km di coda tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. In direzione Bologna code per Curiosi tra Piacenza Sud e Fidenza. Si procede incolonnati per incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. A causa di un mezzo pesante in panne sulla 4 Venezia-Trieste si procede incolonnati tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Code per lavori infine sulla 7 Milano-Genova tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano. È tutto, torniamo più tardi.
8: Mattino, estate.
7: Ancora buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli e buongiorno a Fabio Tamburini, il nostro direttore, come ogni giovedì qui con noi per commentare in particolare le scelte fatte in prima pagina dal nostro giornale Il Sole 24 Ore.
10: Buongiorno a tutti.
7: Fabio, se vuoi iniziamo dalle due foto che campeggiano sulla nostra prima pagina di oggi, i due amministratori delegati della più grande banca italiana, Carlo Messina, e dell'ENI Descalzi, perché ieri, come tante altre aziende quotate in questo periodo, hanno pubblicato i dati del semestre, del primo semestre.
10: Abbiamo fatto questa scelta perché in tempi di assoluta tristezza, in cui le notizie negative si affastellano, fin troppe, devo dire, un disastro biblico, sono due belle storie. Sono due storie di aziende italiane, Banca Intesa San Paolo da una parte, Eleni dall'altra, che stanno ottenendo, che hanno ottenuto dei risultati fantastici. I numeri parlano chiaro. Devo dire che entrambe hanno avuto una spinta, no? Una spinta forte dagli eventi. Tutte le banche stanno chiudendo dei risultati con risultati positivi, da quelle italiane, quelle europee, quelle americane, però Banca Intesa ha fatto di più. E ha avuto dei risultati particolarmente significativi, e altrettanto ha fatto l'ENI. Anche in questo caso le aziende petrolifere hanno goduto, stanno godendo degli aumenti del petrolio, che per loro significa degli utili aggiuntivi, però a ben guardare, setacciando i numeri, non è soltanto questo, hanno avuto dei risultati pressoché doppi rispetto ai benefici ottenuti dall'aumento delle materie prime petrolifere. Quindi ben venga, finalmente due belle storie da raccontare, ed è questa la scelta che abbiamo fatto oggi.
7: Che, se vogliamo, visto che abbiamo parlato di banche, sappiamo che sul listino nostro, la Borsa di Milano, le banche hanno un peso molto importante, e quindi a maggior ragione poi in questi giorni, mesi di risico bancario di cui ti occupi praticamente ogni giorno, il ruolo della Consob, che era senza un presidente, molto importante. Abbiamo visto, ho dato conto della notizia che viene data sul Sole 24 Ore da Ivan Cimarrusti, che parla di questa audizione ieri a Roma. Anche questo è importante, insomma, finalmente la Consob avrà un presidente.
10: Beh, per la verità, sì, certo, però non è che fosse vacante, no, c'era una presidenza pro tempore. Io penso che sia necessario che la Consob batta un colpo perché serve il rispetto delle regole. Purtroppo ho l'impressione che sia molto lasco questo rispetto delle regole. Adesso vediamo, c'è il nuovo presidente che si faccia sentire, perché benissimo il risico bancario, però ci sono delle regole, queste regole vanno rispettate, perché sennò siamo nel Far West.
7: Certo, tra l'altro approfitto perché alcuni ascoltatori dicono no, oggi non si parla di Gaza. In realtà, per esempio, sul Sole 24 Ore Manuela Parrone racconta di questo audizione che c'è stata ieri, incontro che c'è stato ieri in Parlamento, un vertice vero e proprio dove si è parlato.

0: Però semplicemente perché le notizie arrivavano da altre parti, noi alla fine siamo dei cronisti, no? Dobbiamo seguire quanto accade. Però i riflettori restano accesi e non abbiamo nessuna intenzione di spegnerli.
1: E in particolare ieri la notizia e appunto i riflettori erano puntati sulla Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, perché era attesa la prima vera decisione del nuovo governatore della Banca Centrale Americana insediato nel maggio di quest'anno. E questa decisione è arrivata.
0: No, si è andato tutto così com'è. D'altra parte, Trump ha cambiato il presidente della Federal Reserve con l'indicazione di abbassare i tassi, però è complicato in questa fase. E quindi alla fine le indicazioni che arrivano sull'economia americana sono contraddittorie. Da una parte l'economia marcia, nonostante le stupidaggini di Trump, i suoi errori clamorosi, a partire da quello in Iran, il suo linguaggio assolutamente fuori da ogni, diciamo così, rispetto istituzionale, se vogliamo definirlo così, però l'economia americana non va male. Certo, c'è un'inflazione molto alta. L'inflazione è molto alta. E questo si sente nelle tasche degli americani perché pagano la benzina il doppio di quello che la pagavano prima prima del bombardamento del febbraio scorso, della fine del febbraio scorso, per l'appunto in Iran. Però lì c'è una certa elasticità, per cui poi le aziende aumentano i salari, l'occupazione si avvicina a una piena occupazione. E quindi una cosa compensa l'altra. Indubbiamente i dazi sono stati un boomerang sotto certi aspetti, ma per altri hanno portato quattrini nelle casse americane. Applausi a Xi che ha colto l'attimo e diciamo così, ha dato una spinta alle esportazioni cinesi nel mondo, ottenendo quindi un risultato esattamente opposto a quello che voleva Trump. Però, insomma, una mano lava l'altra e quindi la Fed ha deciso di lasciare tutto com'è per quel che riguarda i tassi.
1: Con, come segnaliamo oggi nell'articolo di Marco Valsania, perché poi è una decisione che viene annunciata da Kevin Warsh, dal presidente, ma è collettiva, con tre voti del comitato della Fed contrari. Quindi evidentemente qualcuno pensa che forse appunto era il momento, come spiega anche Masciandaro, di fare una mossa diversa.
0: Sì, quale però? Aumentare i tassi oppure diminuire, oppure farli scendere come chiede Trump? Insomma, è tutto molto opinabile. Certo, c'è una gran confusione e di questo il mondo non ne trae certamente ragioni di soddisfazione. Adesso speriamo che queste guerre che ci avvelenano ogni giornata vadano verso, se non la fine, almeno una diminuzione di intensità. Purtroppo i segnali vanno esattamente nella direzione opposta.
1: Tra l'altro tu hai citato Xi Jinping, il presidente cinese, ieri sul Sole veniva approfondito il tema che mentre Trump appunto è impegnato nella sua guerra in Iran, la Cina continua a aumentare gli investimenti in Africa dove ci sono tutte le materie prime che le interessano. Quindi appunto Xi Jinping sta approfittando, ma da tempo ormai, del fatto che Trump ha l'attenzione rivolta altrove.
0: D'altra parte, ormai, per opinione molto diffusa, è il leader più affidabile a livello internazionale. Trump è riuscito sotto questo aspetto in un piccolo grande capolavoro.
1: Bene, Fabio, grazie. Naturalmente, appunto, tu sei in prima fila, diciamo, con il famoso popcorn a guardare il risico bancario. Avremo sicuramente altre notizie nei prossimi giorni. Intanto, grazie per oggi. Ci risentiamo quasi certamente giovedì prossimo e una buona giornata a te.
0: Ah, io di popcorn ne ho comprate un paio di valigette.
1: Grazie, Fabio. E così insomma appunto salutiamo il nostro direttore, ma lo risentiremo giovedì prossimo. Siamo arrivati alla fine di questa parte di rassegna stampa, faremo una piccola coda dopo il GR delle 8 perché avevo

0: Venuto da parte, come sempre, troppi articoli, alcuni veramente ci tengo a segnalarveli. Intanto grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi. Come potevo immaginare, come potete immaginare, si sono un po' risvegliati / scatenati i Novax che ascoltano Radio 24, e continuate a farlo perché io leggo tutti i vostri messaggi. E ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Perché? Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Le 7:59.
14: GR24, il Sole 24 Ore.
13: Raid americani sull'Iran, colpiti obiettivi militari, Arabia Saudita pronta a una coalizione contro Teheran. Attacco russo in Ucraina, almeno 8 i morti, tra cui 2 bambine, esplosioni nella capitale Kiev. Tensioni sulla sicurezza, il governo accelera sul riconoscimento facciale con intelligenza artificiale. La quarta ondata di calore sull'Italia, soffrire anche il mare, fa sapere Greenpeace Italia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Sono 3 le vittime, tra cui un bambino di 2 anni dei raid americani sull'Iran. A denunciarlo l'agenzia di stampa Fars, mentre il comando statunitense fa sapere di aver centrato decine di target militari e le difese aeree giordane avrebbero abbattuto 3 missili di Teheran.
15: Abbiamo colpito decine di obiettivi dei Pasdaran, fa sapere il comando statunitense al termine di 2 ore di intensi raid notturni contro l'Iran, reazione agli ultimi attacchi alle basi americane in Medio Oriente, che nel complesso ospitano ad oggi oltre 50.000 militari americani. Intanto sulla scrivania di Trump c'è il piano del capo di CENTCOM, l'ammiraglio Brett Cooper, che mira a ridurre l'arsenale missilistico di Teheran con una campagna di 2 settimane di intensi raid, in alternativa ai bombardamenti mirati, e il Pentagono affida alla Lockheed Martin un contratto da 59 miliardi di dollari per triplicare la produzione di missili Patriot dai circa 600 all'anno di oggi ai 2000 entro il 2030, commessa che si somma a quella da 35 miliardi siglata nei mesi scorsi per quadruplicare la produzione di sistemi antimissile TAD. Infine, sarebbero una ventina i miliziani filo-iraniani uccisi in Iraq in operazioni congiunte fra Stati Uniti e Arabia Saudita, che nel frattempo si prepara a lanciare una coalizione di una cinquantina di paesi per proteggere le rotte commerciali dello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi yemeniti, proxy sciiti dell'Iran nel Golfo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese, almeno 8 i morti.
16: I massicci raid russi con missili e droni sono arrivati poche ore dopo che lo stesso presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco. Ho ricevuto un rapporto dal comandante dell'aeronautica, aveva scritto sui social. I russi si stanno preparando da diversi giorni per un attacco su vasta scala ed è molto probabile che avvenga questa sera. Diverse le città prese di mira, tra queste anche la capitale Kiev. Le deflagrazioni hanno tinto il cielo di rosa, molti edifici sono andati a fuoco, gli abitanti si sono rifugiati nella metropolitana, ci sono morti e feriti e tra le vittime anche alcuni bambini. È importante, aveva scritto Zelensky, che i nostri partner comprendano pienamente cosa sta accadendo, che la protezione delle vite dipende direttamente dalla loro prontezza ad aiutarci con missili di difesa aerea. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: In Italia, con il governo che accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Ieri il decreto è passato in Commissione Politica Europea a Palazzo Madama e oggi potrebbe ottenere l'ok alla Camera.
17: E ancora sul terreno della sicurezza che va in scena un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione. Nel mirino questa volta l'ampliamento dei poteri della polizia nell'individuare gli indiziati di reato attraverso il riconoscimento facciale, misura contenuta nel decreto legislativo che recepisce la normativa europea sull'intelligenza artificiale, decreto sul quale il governo deve chiedere parere preventivo anche se non vincolante alle varie commissioni. Per il centrodestra il decreto si adegua alle regole europee. Per le opposizioni invece si spinge oltre con una forzatura inaccettabile e mettendo a rischio, dicono PD e 5 Stelle, le libertà personali. Sotto accusa in particolare la raccolta preventiva e la memorizzazione per 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi rispetto ai quali si identifichi un'esigenza di ordine pubblico. Una raccolta preventiva e di massa, dice anche il garante della privacy, non contemplata dalle norme europee. Nelle prossime ore il testo approderà alle commissioni Affari Europee della Camera e Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri, prima dell'ultimo ritorno in Consiglio dei Ministri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
13: La Camera ha dato il via libera definitivo alla legge che dispone i domiciliari per i tossicodipendenti o alcoldipendenti. Un provvedimento che, secondo il guardasigilli Carlo Nordio, permette la detenzione alternativa per 10.000 persone, mentre le opposizioni sottolineano che con la dotazione economica disponibile solo 500 persone potranno beneficiare delle misure alternative. E arrivano gli aumenti per gli infermieri e non solo. L'Agenzia per la contrattazione dei dipendenti pubblici ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto sanità 2025-2027. Un importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico per la nostra nazione, qual è quello sanitario. Il commento del ministro della Salute Orazio Schillaci.
18: Un maxi contratto che interessa 592.600 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tra infermieri, tecnici sanitari della riabilitazione e della prevenzione, amministrativi e dei servizi di supporto. Sul piano economico, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità 2025-2027 prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro nel caso degli infermieri, per i quali gli arretrati medi arrivano arrivano a 2.300 euro a fronte dei 1.226 euro per l'insieme del comparto. Sul piano dei contenuti, il contratto, oltre a nuovi incarichi e tutele in caso di aggressioni, introduce per la prima volta un titolo interamente riservato all'intelligenza artificiale. Questa firma giunge a soli 9 mesi dallo scorso rinnovo e completa il quadro delle intese sui 4 comparti della tornata 2025-2027, dopo gli accordi raggiunti per funzioni centrali, funzioni locali e istruzione e ricerca. Barbara Gobbi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Ieri prima conferenza stampa da CT Azzurro di Roberto Mancini, che si è scusato per il divorzio dall'Italia nel 2023 e la fuga verso l'Arabia Saudita. Mancini ha poi rilanciato le ambizioni azzurre. Sentiamo.
19: Io quando sono arrivato sono stato 5 anni, quindi e stavo benissimo, ero nel mio ruolo preferito, e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni. Io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
13: E a far discutere il mondo del calcio è anche il piano del presidente della FIFA Gianni Infantino di vendere una quota del massimo organismo mondiale del calcio a investitori privati. UEFA pronta a boicottare la Coppa del Mondo.
20: Tutti contro il piano di Gianni Infantino di privatizzare il mondiale, vendendo in una quota rilevante dei ricavi commerciali a investitori, con il coinvolgimento, secondo le indiscrezioni, anche della famiglia Trump. Con il passare delle ore dall'annuncio del progetto, seguito allo scoop del Times, il fronte dei contrari si allarga e consolida. Il centro e l'Europa. La UEFA oggi riunirà le sue federazioni dopo aver già preso posizione duramente, e sul piatto potrebbe anche esserci la minaccia di boicottaggio europeo della Coppa del Mondo del 2030. La FIGC è allineata, come il presidente Malagò ha spiegato nel giorno della presentazione di Roberto Mancini. Nel vecchio continente si muovono anche le leghe nazionali, anche qui nessun distinguo, Serie A compresa tra quelle top, e si muove la politica con l'Unione, che studia il dossier per capire come si possa evitare che l'operazione vada in porto. Critiche anche da Nord e Centro America e dall'Asia. Intanto emergono altri dettagli del piano. Uno è legato alla tempistica. Infantino vuole una risposta entro il 19 settembre dalle 211 federazioni che sono anche azioniste della FIFA. Per loro la promessa di un versamento immediato di 40 milioni di dollari, a patto però di aderire entro quella data, un'accelerazione che sta provocando una protesta generalizzata. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Durerà almeno una decina di giorni, secondo gli esperti, la quarta ondata di caldo, con punte oltre i 40 gradi in diverse città italiane, a causa dell'anticiclone africano, ma anche del riscaldamento globale che impatta sui nostri mari. Alessandro Gianni, Greenpeace Italia, al microfono di Cristina Carpinelli.
21: L'ultimo rapporto Mare Caldo purtroppo conferma la tendenza all'aumento delle temperature dei nostri mari, con anomalie rispetto alle medie storiche che arrivano anche a 3,5 gradi in alcuni casi, che purtroppo hanno impatto anche sulle comunità biologiche del mare. Sono stati osservati l'aumento dei fenomeni di mortalità o comunque di danni agli organismi del fondale, come gorgoni e coralli. E l'altro impatto biologico evidente è la continua espansione di specie aliene o comunque non comuni una volta nel nostro mare. Un fenomeno accrescimento che ha anche conseguenze di altro tipo. Per esempio, il calore immagazzinato nel mare diventa come una specie di serbatoio di energia che alimenta poi fenomeni meteorologici intensi come piogge estreme, grandinate. Le aree marine ci servono perché ci danno del tempo, ma noi questo tempo dobbiamo usarlo bene per eliminare le nostre emissioni in atmosfera di CO2 e di gas che alterano il clima, come il metano anche.
13: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Filippo Reggi Regia. Ora vi lascio a 24 Mattino Estate, Giorno 24 torna alle 8:59.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
5: Quattro mattino, estate.
6: Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli. Vi dicevo, prima di passare agli approfondimenti, ancora qualche articolo da segnalare, quindi una coda di rassegna stampa dalla Repubblica, due pagine su quello. La notizia è arrivata proprio pochi minuti dopo che avevamo finito la nostra trasmissione ieri, dell'emissione di un mandato di cattura per il fondatore di Telegram. E trovate tutto su Repubblica con questo titolo, l'articolo principale di Pierluigi Pisa: Mosca vuole arrestare il fondatore di Telegram, Durov favorisce Kiev, questa è l'accusa principale. E tra l'altro, legato a questo, c'è anche, sempre a proposito di guerra di propaganda, un articolo nella stessa pagina di Anna Ginori da Parigi. Parigi espelle la star pro Putin, minaccia all'ordine pubblico. È l'opinionista Ksenia Fedorova, diventata un volto noto dei media della destra, dove amplificava la propaganda del regime. E poi vi segnalo sul tema dell'audizione di Anthony Fauci anche l'articolo di Massimo Basile da New York, leggermente più completo, diciamo, su quello che è stato detto da Fauci in questa audizione rispetto all'articolo sul Corriere della Sera. Il titolo è USA Fauci a processo per le politiche Covid. E vi segnalo la conclusione. Perché per esempio è stato attaccato, ricordiamo ancora una volta, perché secondo me è una di quelle vicende che ci dà l'idea della nostra capacità di ricordare anche periodi molto recenti e che forse è anche giusto voler dimenticare, come l'epidemia del Covid, però forse è giusto anche ricordare. E quindi Anthony Fauci convocato al Senato ha fatto una breve introduzione e poi per 111 volte ha invocato il quinto emendamento, cioè la facoltà di non rispondere per non autoincriminarsi. È accusato, in particolare leggendo i suoi diari privati, di aver parlato male del presidente Trump lontano dai riflettori, di aver parlato della sua improvvisa, se vogliamo, popolarità, secondo i suoi accusatori beandosene, perché la frase incriminata è questa: nel bene e nel male sto diventando una celebrità internazionale. Paul Rand lo ha accusato di sentirsi una star. Comunque la conclusione di Massimo Basile secondo me è perfetta. A irritare i repubblicani sono stati soprattutto i commenti privati su Trump, del quale scriveva, aperte virgolette, che stava perdendo credibilità perché parlava di situazione sotto controllo mentre aumentavano casi e ricoveri, chiuse le virgolette. Raccontava sempre Fauci di aver chiesto a Trump di riconoscere la gravità della situazione ma di non aver ricevuto risposta. A proposito di memoria, negli Stati Uniti ci furono oltre 100 milioni di casi, i morti furono più di 1 milione e 200 mila. Dall'Avvenire vi segnalo l'approfondimento su questa misura che riguarda i detenuti con dipendenze da droghe o da alcol. Ecco, la legge, potranno scontare la pena in comunità, ma come abbiamo detto le perplessità sono legate alla disponibilità di posti per appunto scontare la pena in comunità e anche ai finanziamenti. Vi segnalo, poi ci lasciamo per questa parte e diamo il buongiorno al primo ospite, invece un articolo visto che ieri abbiamo parlato di capitalisti carismatici con Sandro Trento, che a loro ha dedicato un libro pubblicato da Egea, oltre al fondatore di Telegram, che forse può essere definito a sua volta un capitalista carismatico, c'è naturalmente Elon Musk. E oggi Andrea Venanzoni sul Giornale racconta: l'intelligenza artificiale sta divorando milioni di libri antichi e moderni, ma Musk non ci sta. La minaccia si chiama destructive scanning, non solo viola il copyright per nutrire le macchine, ma ora mette a rischio anche i volumi rari. E Elon Musk si è espresso a favore di uno scanning responsabile dei libri antichi e rari, quindi particolare attenzione quando appunto si scannerizzano testi che sono talmente delicati per l'età che hanno, che bisogna maneggiarli con estrema cura. E con questo però do il buongiorno a Francesco Vignarca. Io sono molto contenta di tornare a parlare con lui. È coordinatore delle campagne della rete Pace e Disarmo. Questa parola disarmo e il suo opposto riarmo è naturalmente quella disarmo, una delle meno usate, quella riarmo, una delle più usate negli ultimi mesi, settimane, ma anche giorni, visto tutta la questione del SAFE. Buongiorno Francesco.
7: Buongiorno a voi.
6: E ripeto, io, anche perché ci avviciniamo anche all'anniversario della morte di Gino Strada, fondatore di Emergency, che ricordiamolo, aveva sempre nel silenzio generale evocato la possibilità di inserire nelle costituzioni proprio il divieto di fare guerra, e la guerra si fa con le armi, ma magari approfondiamo un attimo questo tema del SAFE e anche questi fondi europei a cui si può accedere, che stanno suscitando così tanto dibattito in Italia, e anche che tipo di fondi si tratta. Cioè ci hai mandato un approfondimento appunto su quanto costano, perché è vero che sono prestiti a lungo termine, ma comunque hanno un costo.
7: Sì, noi proprio oggi come Osservatorio Milex sulle spese militari abbiamo diffuso questa analisi, che va a completare peraltro quello che abbiamo scritto settimana scorsa con il nostro annuario, che ha un po' fatto il quadro degli ultimi anni di spesa militare italiana e di spese per le armi. Vogliamo soprattutto sgombrare il campo da alcune situazioni che, voglio dire, non rendono chiaro, sono delle narrazioni. La scelta sul SAFE non è puramente tecnica, non è un regalo dell'Unione Europea, non sono soldi che troviamo lì e dobbiamo per forza utilizzare, perché con un'analisi che abbiamo fatto sulla lunghezza dei possibili prestiti, sulla restituzione, sulla tipologia di scelte che si possono fare, i 14,9 miliardi prenotati dall'Italia potrebbero costare addirittura il doppio o arrivare anche a un costo di 32 miliardi complessivi, cioè avere più spesa per interessi che spesa del capitale, che però va restituito. Quindi non sono dei soldi gratis, sono comunque un peso sul bilancio dello Stato che un governo può legittimamente scegliere di aprire, di operare, ma che appunto deve valutare in quanto deve capire quanto vanno a pesare sul futuro. Considerate che sono prestiti che arrivano a 45 anni, quindi potrebbero comunque complessivamente tenere bloccati dei fondi per due generazioni. E diversamente da il debito che l'Italia fa ogni anno per poter spendere quello che serve nel bilancio statale, questo è un prestito vincolato. Cioè, se io uso un BTP magari mi costa di più, perché ovviamente il tasso è peggiore in quanto l'Italia ha un rating peggiore rispetto all'Unione Europea, ma poi una volta che incamero quei soldi posso scegliere di destinarli alla sanità, alla scuola, all'ambiente. Invece in questo caso i fondi SAFE sono vincolati, certo, a comprare nuovi sistemi d'arma. E l'altra narrazione che vorremmo un po' smontare è questo collegamento che si fa: prendiamo i fondi SAFE perché arriviamo alla difesa comune europea. No, non c'entra c'entra niente. Questi sono acquisti di armi, addirittura vincolati solo al 65% ad essere prodotti in Europa, quindi un terzo di queste armi, di questi progetti, può essere prodotto fuori dall'Europa, e non c'entra nulla quindi con un'idea che è meramente politica ed è fondamentalmente politica di arrivare eventualmente a una difesa comune europea. Quindi bisogna sgombrare un po' il campo da queste commistioni e semplificazioni che non aiutano a comprendere cosa c'è veramente in gioco.
6: Certo, tra l'altro ricordiamolo, questo fondo SAFE, che poi è un acronimo che significa anche SAFE, quindi sicuro, però sta per Security Action for Europe, è un fondo varato già nel maggio del 2025 dal Consiglio dell'Unione Europea, appunto un programma di sostegno. I fondi complessivi sono, la Commissione Europea ha messo a disposizione 150 miliardi, l'Italia appunto non si sa bene, è trapelata, è uscita questa voce dal sen fuggita di Antonio Tajani che l'Italia sarebbe pronta a chiederne almeno una parte, invece sono già partiti i primi pagamenti per Polonia, Cipro, Croazia, Lituania e Grecia. Quindi, come dicevi Francesco, non, perché ho sentito anch'io dire, è il primo passo verso la difesa comune europea, che servirebbe se non altro a evitare tutte le duplicazioni e le spese inutili, però questo SAFE, come dicevi, in realtà ha dei vincoli molto stretti. E che cosa può essere finanziato, appunto, ammesso che l'Italia poi chieda questi fondi e li riceva in tempi brevi?
7: Non sappiamo quello che l'Italia eventualmente ha scelto di attivare con questo meccanismo. Fondamentalmente questi fondi sono similari, perché anche qui dobbiamo smentire il fatto che sono cose nuove e quindi, essendo innovative, porteranno a situazioni e a conseguenze diverse. L'Unione Europea già da diversi anni, con dei progetti iniziati a metà del decennio scorso, ha messo in pista dei fondi industriali, l'European Defence Fund, ASAP, che era quello destinato specificamente a munizionamento, le DIRPA, le DIDP, tutta una serie di acronimi che però hanno avuto lo stesso meccanismo, cioè mettere sul tavolo dei fondi per sviluppare sistemi d'arma congiuntamente o per fare in modo che i paesi membri acquisissero sistemi d'arma prodotti in Europa, ma senza aver fatto una scelta definitiva, cioè solo materiale europeo, e senza che questi fondi, sempre più ingenti, portassero a una vera concentrazione poi del lavoro e della produzione delle industrie militari europee, che anzi continuano tranquillamente, anche le nostre italiane, a lavorare con paesi extraeuropei. Quindi è un meccanismo che non solo ovviamente chi è disarmista critica in quanto sposta risorse sull'acquisto di sistemi d'arma, e questo poi è opinabile, ciascuno ha la propria posizione, ma che anche chi vuole davvero o vorrebbe davvero una Europa più forte militarmente dovrebbe criticare, perché non è il meccanismo con cui si può ottenere quel tipo di risultato. Per fare un esempio banale sulla vita di tutti noi, che adesso magari andremo anche in vacanza, non fai la valigia prima di sapere se vai al mare o in montagna, quindi non vai a comprare i sistemi d'arma se non hai la strutturazione di quello che eventualmente è una difesa comune europea, che deriva da una politica comune estera europea, da una politica di difesa, da una struttura militare, e solo alla fine eventualmente le strutture militari costruite chiederanno questo tipo di sistema d'arma o quell'altro. Cioè si inverte completamente il meccanismo anche logico che dovrebbe garantire una difesa comune europea, e contestualmente però questo tipo di soldi, di fondi, non sono gratis, anche se vengono così presentati, e di conseguenza c'è uno spostamento di risorse e tutta una serie di altri settori vengono sottofinanziati, perché non lo diciamo solo noi come Rete Pace e Disarmo, ma anche il Fondo Monetario Internazionale negli ultimi mesi ha sottolineato da un lato che gli investimenti in armi non sono un investimento economicamente vantaggioso, anzi spesso hanno un ritorno minore di uno, e soprattutto che in una situazione come quella dell'Italia, cioè in un paese altamente indebitato, che in passato anzi è stato messo alle strette per non avere ulteriore debito, l'unica possibilità che si ha per arrivare a un aumento della spesa militare come quello chiesto dalla NATO è o aumentare le tasse o tagliare su altri comparti, e sono tutte e due dei meccanismi che ovviamente un governo, soprattutto alla vigilia delle elezioni, fa fatica a mettere in pista, tanto è vero che nel modello di analisi che abbiamo pubblicato oggi proprio sul SAFE si evidenzia come la scelta verso cui si spinge è una scelta di meno oneri da pagare adesso e più oneri da pagare in futuro, che però complessivamente porta a un costo maggiore, ma è ovviamente una scelta che un governo tende a fare, perché sposta sul futuro il pagamento e quindi impatta di meno quelle che sono le scelte dirette che fa in questo momento, e quindi la possibilità anche di avere un consenso a riguardo.
6: Certo, tra l'altro questo tema ovviamente discusso giustamente da voi, dalle campagne della rete Pace e Disarmo, adesso sul SAFE si è scatenato, come sappiamo, anche una discussione all'interno dei due schieramenti che abbiamo in Italia, ma è un tema di cui si discute molto anche all'estero, in particolare visto che sappiamo quanto gli Stati Uniti stanno spendendo per in particolare la guerra in Iran, ma anche la fornitura di armi ad Israele, altro tema al centro delle discussioni al Congresso americano. Anche lì io ho sentito di recente questo senatore, questo astro nascente del Partito Democratico, John Ossoff, senatore della Georgia, fare proprio spiegare con questi 220 miliardi stimati di spesa fino adesso per la guerra in Iran che cosa si sarebbe potuto fare per la sanità, e credo che non venga mai ricordato abbastanza quello che hai detto prima, cioè che non è vero che l'industria delle armi sia così, garantisca dei ritorni così alti, perché si dice il cinismo del business, è un'industria dove ci sono dei ritorni altissimi. Non è esattamente così. Io ricordo un approfondimento di qualche anno fa dove si spiegava che investendo in altre filiere ci potrebbero essere ritorni molto più alti, al di là dell'assegnazione delle risorse prettamente pubbliche. Parliamo appunto della filiera delle armi, dell'industria privata.
7: Assolutamente sì, noi abbiamo fatto negli ultimi anni con Sbilanciamoci, con Greenpeace Italia, diversi studi proprio sui casi europei, in particolare di Spagna, Germania e Italia, che riflettono gli stessi risultati in corso negli Stati Uniti da tempo, e negli Stati Uniti è ancora più grave la cosa, perché essendo la massa soldi ancora più alta, il fatto che il ritorno non ci sia è ancora più significativo, proprio a seguito del fatto che gli Stati Uniti hanno usato troppi munizionamenti in Iran. In questi giorni Lockheed Martin si è vista garantire un contratto da 59 miliardi di dollari solo per i nuovi missili Patriot, e questo è un risultato ovviamente delle guerre, però è un risultato che oltre ad avere problematiche di natura internazionale, del diritto, dell'impatto soprattutto sulle popolazioni, perché noi partiamo sempre da quel punto di vista, proteggere le persone che nelle guerre poi rimangono sotto le bombe, c'è anche appunto una problematica di natura economica, che è doppia. Da un lato sottraggo risorse e quindi non posso costruire ospedali, scuole, non posso intervenire sul cambiamento climatico, sull'inquinamento, e anche lì ci sono vittime, anche lì ci sono persone che muoiono. Io dico sempre, ricordo sempre, che ogni anno in pianura padana muoiono dalle 30 alle 40 mila persone per ragioni legate all'inquinamento. Sono numeri da guerra, paradossalmente e tristemente. Ma appunto c'è anche il problema che i soldi poi investiti nei sistemi e nelle filiere militari non portano un ritorno economico. Spesso e volentieri viene anche sovrastimata l'impatto dell'industria militare. Nel nostro paese vale meno dell'1% del PIL, meno dello 0,7% dell'export, meno dello 0,5% degli occupati, quindi non stiamo parlando di un'industria che tiene in piedi l'Italia. E questa cosa però nel suo outlook di aprile l'ha descritta in un capitolo apposito anche il Fondo Monetario Internazionale, sostenendo che gli shock da investimenti più alti sulla difesa vanno bene per 2-3 anni, portano magari un piccolo ritorno inizialmente, ma poi alla lunga creano problematiche, perché sono commesse in un mercato molto rigido, non sono legate all'innovazione, che se ne dica, perché basta vedere il numero dei brevetti che sono sempre più civili spostati al militare e non viceversa, e di conseguenza sottolineano che c'è una problematica. Poi qualcuno può dire, ma questo non conta dal punto di vista economico, è una scelta di politica. Benissimo, però allora non si giustifichi una scelta politica, che poi può essere opinabile su altri termini, con una scelta economica, con motivazioni economiche. E il problema vero, credo di poter dire, è che non si vuole nemmeno ipotizzare l'alternativa, non solo nella risoluzione dei conflitti, ma anche nella costruzione di strutture e sistemi che possano fare dei modi diversi di difesa. Noi in questo periodo abbiamo in pista una campagna, si chiama Un'altra difesa è possibile, stiamo cercando di raccogliere le firme per una legge di iniziativa popolare che strutturi un dipartimento della difesa civile armata non violenta. Qualcosa che manca e che è previsto dalla Costituzione e dalle sentenze costituzionali che si sono avute dopo la lotta degli obiettori di coscienza, perché è un dovere la difesa della patria che la Costituzione assegna al cittadino con l'articolo 52, ma al cittadino è garantito il diritto di poterla esercitare con le armi se vuole, andandosi ad arruolare, o senza armi. Il problema è che non esiste più una struttura che raccoglie questa possibilità. Una volta era il servizio civile alternativo al servizio militare, anch'io ho fatto l'obiezione di coscienza, ho fatto il servizio civile sostitutivo, ma adesso non esiste. E invece noi vorremmo che fosse strutturata per avere dei corpi civili di pace che sono formati a intervenire nei conflitti e prevenirli, per avere un istituto di ricerca sulla pace e sul disarmo, cioè per avere un'alternativa di strumenti e di possibilità di intervento. Ma questo fa paura, perché a quel punto non si potrebbe giustificare il riarmo come inevitabile, come abbiamo sentito dire di recente anche da un nostro ministro, come qualcosa quasi di naturale. No, il riarmo è una scelta politica, è una scelta che qualcuno fa in maniera consapevole o meno, e secondo noi ci possono essere altre alternative, anche perché la storia ha dimostrato che fondamentalmente le armi o un riarmo non portano più pace. Ricordo sempre che negli ultimi 25 anni le spese militari globali sono più che raddoppiate, nel 2025 siamo arrivati al record di 2.900 miliardi di dollari all'anno, ma le guerre sono aumentate, le vittime sono aumentate, la disuguaglianza è aumentata e soprattutto l'insicurezza globale è sempre più evidente. Quindi non è vero,
6: certo,
7: che
6: riarmarsi non è deterrenza, ma anzi dà gli strumenti.
7: Alimenta il fuoco della guerra.
6: Grazie Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della rete Pace e Disarmo, e magari ci risentiremo, torneremo a disturbarti in agosto, perché il tema è molto complesso, anche mi viene in mente, non abbiamo tempo di parlarne, però come alcuni paesi, per esempio la Germania, si stiano già attivando, hanno firmato contratti per esempio per fornire sottomarini militari al Canada. Insomma, questa opportunità per soprattutto la politica di rilanciare sul riarmo e le commesse militari la stanno già cogliendo in tanti. Grazie Francesco e a presto.
7: Buona giornata, grazie a voi.
6: E noi ci fermiamo soltanto un paio di minuti e poi ripartiremo proprio dalla Germania.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Siamo stati alluvionati.
12: L'azienda era compromessa.
13: Fiume di fango, detriti.
14: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
15: Grazie anche a loro.
16: Non c'è più traccia di quello che è successo.
17: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
18: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
5: Mattino, estate.
6: Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Chirelli e buongiorno a Tonia Mastrobuoni, bentornata a 24 Mattino e grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito.
19: Buongiorno a Giulia e buongiorno agli ascoltatori.
6: Tra l'altro oggi su Repubblica, nei giorni scorsi ti sei occupata, anzi proprio ieri, e ne parleremo, dei dati sulla radicalizzazione dei giovani islamisti in Europa e in particolare in Germania, ma oggi tra l'altro dai conto di quest'ulteriore di questo possibile rimpasto, anzi in parte c'è stato avvenuto in Germania, e il titolo del tuo articolo oggi è Germania CDU furiosa per il rimpasto di Merz. Già unire in una frase rimpasto e Germania è, insomma, non è così frequente, no? Eravamo noi il paese dei rimpasti di governo e invece Merz in difficoltà poco più di un anno dal suo insediamento, questo rimpasto l'ha fatto e appunto non ha scontentato molti, diciamo così.
19: Sì, esatto, Merz è in una sorta di crisi perenne che sta diventando sempre più grave di credibilità. Come qualcuno avrà letto sicuramente un paio di settimane fa, si è dimesso il capogruppo della CDU al Bundestag, Jens Spahn. Si è dimesso perché ha fatto sapere sulla Bild che lui ha avuto un figlio con la maternità surrogata. C'è stata una bufera e lui si è dovuto dimettere perché la CDU è contraria alla maternità surrogata in generale, ma in Germania poi è vietata, quindi Spahn l'aveva fatta col suo compagno, aveva usato la maternità surrogata per avere una figlia negli Stati Uniti. Chiusa questa piccola crisi, Merz ha pensato bene non solo di sostituire il capogruppo al Bundestag, che ovviamente è una figura molto importante, no? Cioè l'uomo che gestisce il partito in Parlamento, ma ha detto: vabbè, già che ci sono, do un segnale di rinnovamento e faccio un mini rimpasto. Questa era l'idea di Merz. Il problema è, come al solito, come l'ha eseguita, perché Merz, qualcuno gliel'ha anche detto in questi giorni, si comporta più da capo azienda che da cancelliere, da capo di un partito. Il capo di un partito ha l'imperativo anzitutto di creare consenso, no? Cioè di, in qualche modo, di prendere decisioni di cui si è sicuro che possano in qualche modo essere condivisi almeno dal suo partito. Invece lui ha licenziato su due piedi il ministro dei trasporti, ha intrapreso tutta una serie di cambiamenti anche tra i sottosegretari, che adesso non vi sto a dire perché vi annoierebbero, ma in sostanza lo ha fatto senza concordarlo con nessuno e facendo cadere dalla sedia tutti. Peraltro anche alcuni governatori da cui venivano questi sottosegretari di landi in cui si vota o in cui comunque, come in Sassonia, c'è un governo di minoranza, una situazione di difficoltà. Quindi questo ennesimo passo falso di Merz ha creato una reazione furibonda nel partito. E guardate, io in tanti anni che seguo la Germania e seguo la CDU, la CDU è un partito dove c'è una fedeltà nibelunga al capo, diciamo, è molto difficile trovare qualcuno che lo critichi apertamente. Ricorderete anche negli anni di Merkel, quando lei comunque creava molto malumore per la sua decisione dei migranti, eccetera. Comunque era difficile, non si formò mai una vera fronda, no? Uh-huh. Invece qui hanno parlato in tanti e sono successe cose clamorose. Ci sono si vota in Sassonia-Anhalt adesso tra un mese, no?
6: Esatto, per dire, infatti la FD è 40%. Stavo per dirti, diciamo che il primo test che si avvicina è delle amministrative, quindi nel land della Sassonia-Anhalt, sulla scorta di questi sondaggi tremendi per la CDU e invece molto buoni per l'AfD.
19: Sì, e adesso la CDU della Sassonia-Anhalt, anche sulla scia di, cioè era già stato deciso, ma insomma adesso tanto più, hanno chiesto a Merz di non farsi vedere in campagna elettorale. E dopo questo episodio increscioso, insomma, della cacciata su due piedi di Carsten Schnieder e di altri, e c'è stata una cosa abbastanza clamorosa. C'è stata una lettera del Land del Renania-Palatinato, e il Land è il fratello del ministro cacciato, insomma, che è governato, il fratello del ministro cacciato da Gordon Schnieder. Hanno scritto proprio una lettera in cui nero su bianco dicono che non vogliono più incontrare il cancelliere perché per una questione di mancata fiducia. Cioè, e infine vi do quest'altro dato: Dennis Rathke, che è un politico di lungo corso al CDU, ha fatto un paragone incredibile, perché ha detto: guardate, la situazione nella CDU, nel Partito Cristiano Democratico, è talmente grave che mi ricorda il periodo dello scandalo dei fondi neri. Ora forse i più anziani tra noi ricorderanno che cos'è stato lo scandalo dei fondi neri. È lo scandalo che travolse la CDU alla fine degli anni 90. Il cancelliere si chiamava Helmut Kohl e Helmut Kohl si rifiutò di fare i nomi dei donatori segreti del partito.
6: E Helmut Kohl, ricordiamolo, è stato il cancelliere della riunificazione della Germania, quindi
19: certo, popolarissimo, diciamo, in quel frangente lui fu assolutamente un genio, non dobbiamo ripercorrere tutte le tappe, ma insomma, no, fu un grande cancelliere. Però 10 anni dopo, diciamo, era arrivato abbastanza al capolinea, non faceva mostra, cioè non voleva assolutamente andarsene, e una giovane e brillante dirigente del partito scrisse una lettera di fuoco sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung a Natale del 1999, in cui gli chiese sostanzialmente di andare via. E questa giovane e brillante dirigente si chiamava Angela Merkel. E quando io ho parlato anni dopo con Wolfgang Schäuble, che era, no, il mitico ministro delle finanze, quello dell'austerità, insomma feroce avversario della Grecia, lui ammise che in quel frangente il clima era, loro si vedevano in queste lunghissime notti in cui appunto dicevano che facciamo, Kohl non se ne va, Kohl non lascia, e si sentivano, loro dicevano c'era questa sindrome da democrazia cristiana, no? Dice, si sentivano come la democrazia cristiana durante Tangentopoli, cioè un partito al tramonto. E Schäuble ammise poi che Merkel li aveva salvati perché aveva costretto Kohl ad andarsene. Ora, questa lunga parentesi per dire che il clima in questo momento nella CDU è talmente pesante che oltretutto è crollata nei sondaggi al 21%, no? con invece la AfD che sta al 29-28, per cui c'è appunto di nuovo, sono riaffiorati questi rumors, queste indiscrezioni per cui Merz potrebbe essere in qualche modo costretto al passo indietro in autunno.
6: Ecco, ma a Merz, quando dici per esempio non lo vogliono nella campagna elettorale in Sassonia-Anhalt, tra l'altro ricordiamo in questo momento la AfD al Bundestag, non nei parlamenti dei singoli Länder, dove è già a più che oltre il 20%, al Bundestag è intorno al 10%. Se si votasse oggi, 28-29, diventerebbe il primo partito. Naturalmente non potrebbe governare da sola, ma a parte questo, cosa viene esattamente, cosa maggiormente viene contestato a Merz? La gestione, per esempio, appunto della radicalizzazione dell'Islam, l'economia o altro ancora?
19: Ma io penso che il paese sia in questo momento attanagliato da una sorta di paura del crepuscolo, della fine di un modello, della fine di una, come dire, di una lunga fase economica abbastanza positiva che si è interrotta bruscamente col Covid, e dal Covid la Germania non si è mai più ripresa, cioè è passata dalla stagnazione alla recessione e viceversa. Sappiamo anche stamattina, per dire, i dati agghiaccianti di BMW, i dati che vengono dal cuore della sua industria manifatturiera, che è l'auto, sono dati molto preoccupanti. La Germania sa che deve andare incontro, sta andando incontro, è già nel bel mezzo di una fase di ristrutturazione appunto del settore dell'auto molto, molto forte. E quindi, siccome non si sa bene in che direzione andrà, no? Tanti tedeschi secondo me hanno paura di questo. E poi i tedeschi non ammettono a loro stessi che comunque l'austerità ha fatto dei danni mostruosi in questi anni. Cioè, uno dei motivi per cui la Deutsche Bahn è un disastro, prendere un treno in Germania è sempre un'avventura, perché tu sai quando parti, non sai, e neanche tanto quando parti, comunque non sai quando arrivi, cioè i ritardi di un'ora, di due ore sono assolutamente normali, senza spiegazione, senza niente. La digitalizzazione è un livello totalmente primitivo in Germania. Ecco, tutti questi fattori danno l'idea di un paese in qualche modo impantanato, no? E questo credo che faccia paura a tanti tedeschi. Cioè, io non, sì, c'è l'immigrazione come in qualche modo paravento, e che viene usato anche strumentalmente dalla AfD per far paura, e poi naturalmente l'attentato orribile al Pride non alimenterà ovviamente anche l'estrema destra, no? Però secondo me c'è più una paura in generale, un'insoddisfazione. E la CDU e Merz in un anno e mezzo non sono riusciti a dare segnali di nulla. La verità, Giulia, è che il paese dovrebbe fare delle riforme, ma delle riforme impopolari, perché la curva demografica comincia a essere insostenibile in Germania, cioè dovrebbero riformare le pensioni,
6: certo.
19: No? Dovrebbero riformare il lavoro, dovrebbero insomma fare tutta una serie di cose impopolari. Hanno detto faremo l'autunno delle riforme, che poi diventa la primavera, è diventata l'estate, hanno fatto una riformicchia della sanità, poi poco o niente, e quindi anche questa immagine di stasi, quest'idea, insomma, che non riescano a muoversi, a fare nulla, no? Non aiuta Merz. In più, Merz ha questa attitudine veramente incredibile, non concorda mai niente con nessuno, prende decisioni veramente come un boss, no? Molti li rimproverano di non aver mai in qualche modo appunto abbandonato l'atteggiamento che forse aveva quando faceva il top manager di BlackRock. Ecco, questo è un po' un pregiudizio tedesco, no? I tedeschi hanno un po' un pregiudizio verso la finanza in generale.
6: E tu prevedi, non so, abbiamo parlato di Angela Merkel, che sembra molto appunto niberlungicamente intenzionata a restare nell'ombra, ha pubblicato la sua biografia, ogni tanto fa sapere dove va in vacanza, però non c'è un suo ritorno all'orizzonte. Cioè, ammettendo, ipotizzando le dimissioni di Merz, chi potrebbe venire dopo di lui?
19: Ma guarda, io guardo con grande curiosità, al di là della crisi di governo che può scoppiare in ogni momento. Ieri mi diceva una mia fonte del CDU, mi diceva potrebbe essere dopo le tre elezioni in autunno, ricordiamolo, sono in Sassonia-Anhalt, sono in Mecklenburg-Pomerania, ma anche a Berlino. E la cosa sconvolgente è che a Berlino, cioè nella rossa Berlino, in questo momento l'AfD è il primo partito da circa una settimana. E, no, io guardo con interesse, diciamo, all'elezione del Presidente della Repubblica, perché Frank-Walter Steinmeier scade a gennaio, e lì sarà interessante capire, loro vogliono, la CDU, la SPD sono tutti d'accordo, anche i Verdi, a fare finalmente un Presidente donna. Ci sono fatti tanti nomi, no, in questi mesi, però qualcuno mi ha detto che c'è anche un'ipotesi ancora remota, che in una situazione di emergenza, no? Pensiamo se appunto dovesse esserci una crisi di governo, un governo instabile, un governo che imbarchi addirittura l'AfD, e lì ci vorrebbe…

0: vorrà un presidente di emergenza. Chi meglio di Angela Merkel
1: Certo.
0: potrebbe fare il presidente della Repubblica di, no? In qualche modo
1: Certo.
0: di garanzia, ecco.
1: Bisogna
0: Però
1: vedere
0: ripeto,
1: appunto se
0: queste sono voci,
1: certo.
0: così.
1: Tonia, grazie mille, ti seguiamo, ti leggiamo su Repubblica, poi naturalmente il tuo libro La Peste, pubblicato da Feltrinelli, che parla dell'AfD, ma non solo. Grazie ancora e buona estate.
0: Grazie a voi.
1: Ci fermiamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati. A causa di un incidente, la 5 Torino-Ostia-Montebianco è chiusa con code tra Torino Nord e Volpiano in direzione Aosta. Sulla 23 Palmanova-Tervisio per incidente si procede incolonnati per 4 km tra Gemona e Udine Nord in direzione della 4. Code di 4 km per incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna code di 10 km per incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, sempre a causa di un incidente, si procede incolonnati tra Firenze Sud ed Incisa in direzione Roma. È tutto, massima prudenza alla guida e buon viaggio.
2: Mattino, estate.
1: Ancora buon giovedì da Giulia Crivelli e buongiorno a Gabriele Niola, che abbiamo richiamato. Aveva già partecipato 24 Mattino con Simone Spezia nel giorno in cui, 16 di luglio, arrivava nei cinema l'Odissea. E il suo libro ultimo pubblicato a giugno, che io ho comprato e divorato, si intitola Fare film è un inferno, follie, eccessi e disastri che hanno fatto grande il cinema americano. Ovviamente non include l'Odissea, ma chissà, in una seconda edizione magari lo farai, Gabriele. E oggi tra l'altro esce Spider-Man, il nuovo capitolo di Spider-Man. Secondolo, l'avrai notato, il direttore del Festival del Cinema di Venezia, della Biennale del Cinema di Venezia, Barbera, Hollywood è in crisi. A me, francamente, non sembra. Se vuoi, possiamo partire da qui.
4: Allora, sì, dipende dal punto di vista in cui lo si guarda. Questo sarà uno degli anni migliori in assoluto per il box office, quelli in cui si incassa di più. Ed era una cosa di cui c'era molto bisogno nel post-Covid, perché bisogna fare un piccolissimo riassunto. Il Covid è stato un blocco di produzioni, si è girato per tanto tempo, che ha creato poi un tappo. Quindi non uscivano i film grandi e quindi non si incassa molto. Ma poi, se ricordate, c'è stato anche quello sciopero di attori e sceneggiatori che ha creato un altro blocco e quindi un altro tappo. Questo è il primo anno normale in cui esce una quantità di film come nel pre-Covid. Si sta incassando molto in Italia, anche tantissimo, anche per i film italiani, c'è stato Zalone, ma anche e soprattutto con i grandi film americani. Quindi da quel punto di vista non c'è nessuna crisi, semmai è un momento di trasformazione per quel che riguarda il Festival di Venezia. Cioè, una volta al Festival di Venezia si veniva, i film americani andavano per iniziare la campagna Oscar. Adesso questa cosa sta cambiando, gli americani non sono ancora sicuri di lo vogliono sostituire, non vogliono fare senza, è un momento di mutazione.
1: Senti, ti riporto sull'Odissea, anche se alcuni ascoltatori pensano che abbia una vera ossessione. In realtà sono andata, non dico per caso, ma quasi a vederlo, e poi sono andata a rivederlo perché è proprio un film, come dicevi tu, da vedere al cinema, per chi ha la fortuna su questi schermi IMAX, e ce ne sono pochissimi in Italia. E come tu avevi un po' previsto questo successo, perché insomma da conoscitore del cinema si era saputo tantissimo di questo film, aveva tutte le carte in regola per essere il successo che si sta dimostrando.
4: Sì, diciamo che era una previsione veramente veramente facile, cioè non ero l'unico ad averlo previsto, era abbastanza scontato. Però sì, è stato un grande successo. Ci siamo ricordati di una cosa di cui non abbiamo esperienza da tanto tempo, com'è quando tutti quanti guardiamo la stessa cosa. Nella cultura degli ultimi 10-15 anni va verso la spezzettazione, cioè tutti quanti hanno il proprio piccolo film, la propria piccola serie che si guardano, magari in tempi diversi, magari in momenti diversi, e pochi film sono quelli che c'erano di più una volta, che definiscono un momento culturale, piacciono o non piacciono, ovviamente. Mentre invece ora effettivamente sono due settimane che tutti quanti stiamo guardando la stessa cosa, ce ne accorgiamo perché c'è un gran parlare di questa cosa.

0: pensi su Odissea di Christopher Nolan, ma c'è anche un indotto potentissimo, come sempre accade con i grandi successi, sul cinema, cioè quando tante persone vanno al cinema, poi ci tornano, c'è una percentuale che tende a tornarci, perché magari non ci andava da tanto tempo, magari si era dimenticata com'è, magari si è trovata bene e vuole vedere qualcos'altro, tipo questa settimana Spider-Man.
1: Certo, e che tra l'altro ha come protagonisti Tom Holland e Zendaya, che sono anche protagonisti di co-protagonisti dell'Odissea, quindi altro cortocircuito virtuoso. Grazie Gabriele, ricordo il tuo libro, veramente lo consiglio a tutti, Fare film è un inferno, contiene tra l'altro storie ma anche di film di epoche ben passate. Io mi sono goduta tantissimo il capitolo su Thelma e Louise, ma insomma perché amo Brad Pitt, e quello fu il suo vero esordio. Davvero lo consiglio a tutti, magari ci risentiamo, perché sarà un'estate insolitamente tra l'altro per l'Italia, no? Perché negli Stati Uniti è comune avere uscite in estate, in Italia un po' meno. Grazie Gabriele e buona estate.
0: Grazie, ciao.
1: Noi facciamo un ultimissimo piccolo approfondimento e restiamo sul tema dell'Odissea, ma da un taglio ancora un po' diverso, perché come dicevamo sono stati ripubblicati libri, versione per bambini dell'Odissea. Io personalmente sono andata che tra l'altro è uscita anche un'edizione non con copertina rigida, tascabile, di questa versione in prosa uscita nel Regno Unito di Samuel Butler, pubblicata in Italia da Blackie Edizioni, quindi davvero di tutto di più, e di questa proliferazione di approfondimenti sull'Odissea c'è anche adesso abbiamo, do il buongiorno a Alessandro Casale, regista e autore in particolare di questo podcast Le donne dell'Odissea, gente pericolosa. Ecco Andrea, raccontaci un po' di cosa si tratta.
2: Buongiorno. Allora, l'Odissea è un universo che è fondamentalmente governato dalle donne.
1: Aspetta che ti abbiamo perso, vediamo se riusciamo a recuperarti. Tra l'altro ti ho chiamato Andrea invece Alessandro, ma insomma purtroppo io con i nomi ogni tanto faccio dei pasticci. Comunque Le donne dell'Odissea, la sinossi intanto mentre cerchiamo di recuperare Alessandro, la sinossi di questo podcast che trovate sulle principali piattaforme audio è: per secoli nelle storie la donna è stata il premio, la principessa da salvare, la moglie da ritrovare, la bellezza per cui combattere, è sempre stato così ed è una conquista di oggi di esserci accorti che tutto questo non è proprio normale, insomma siamo, è bello essere principesse, è bello essere salvate, però forse ci sono anche altri modi di raccontare le donne, e appunto Alessandro Casale in questo podcast riparta l'Odissea, dove sappiamo Penelope in particolare, ma non solo, la maga Circe, Calipso e naturalmente la dea Atena hanno un ruolo. Non riusciamo a recuperare Alessandro, magari lo faremo nei prossimi giorni. Intanto ricordo anche che per Radio 24 e Il Sole 24 Ore aveva anche ideato, scritto e condotto il podcast La Gita, storia di un esodo. E con questo però purtroppo oggi abbiamo esaurito il nostro tempo, quindi ringrazio Giorgio De Luca, Marco Santoro in redazione, Filippo Aureggi in regia. Adesso lascio la parola al GR delle 9, se vorrete ci risentiamo domani dopo il GR delle 7 con un'altra, l'ultima puntata della settimana di 24 Mattino Estate.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto.

0: agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Le 8:59.
7: GR24, Il Sole 24 Ore.
6: Raid americani sull'Iran, colpiti obiettivi militari, attacco russo in Ucraina, almeno 8 i morti. Incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate a Creta ieri, morti tre vigili del fuoco. Palermo, sequestrati migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti come e-bike. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. In primo piano l'Ucraina, aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare sono stati colpiti la scorsa notte nel massiccio attacco russo con droni e missili contro l'Ucraina. E quanto afferma il Ministero della Difesa di Mosca, precisando che gli obiettivi presi di mira si trovano in particolare nelle città di Kiev e Leopoli. Secondo le autorità ucraine sono almeno 8 le vittime, tra cui 2 bambine. Ed è stata una notte di pesanti bombardamenti americani contro l'Iran in risposta ai tentativi di attacchi contro le forze americane in Giordania.
8: Un atto dimostrativo per ricordare una volta di più di poter strozzare in ogni momento il mercato globale dell'energia che passa dalle agitate acque mediorientali. Secondo fonti iraniane rilanciate dal New York Times, sarebbe questo l'obiettivo dell'attacco ieri alla petroliera americana nel porto di Damietta in Egitto, innesco insieme all'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie sciite in Iraq della nuova spirale di guerra fra Washington e Teheran. Intanto l'esercito americano rivendica un massiccio attacco notturno contro decine di obiettivi dei Pasdaran che denunciano almeno 3 vittime, fra cui un bambino di 2 anni, e minacciano nuove ritorsioni contro i regni del Golfo dove sono di stanza oltre 50.000 marine. Intanto la Casa Bianca studia il piano del capo di CENTCOM, l'ammiraglio Brett Cooper, che vorrebbe ridurre l'arsenale missilistico di Teheran con una campagna militare di 2 settimane di intensi bombardamenti. E il Pentagono annuncia una commessa da quasi 60 miliardi di dollari alla Lockheed Martin per aumentare la produzione di Patriot. E mentre Riyadh lavora una nuova coalizione internazionale, stavolta per presidiare il Mar Rosso dalla minaccia Houthi dello Yemen, nel sud del Libano Israele riprende la sua avanzata a colpi di demolizioni e artiglieria pesante. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti, ha dichiarato un funzionario locale. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto Maria Lioni, vice governatrice della regione di Reitmno, alla televisione di Stato RT. E ieri 3 vigili del fuoco hanno perso la vita, 2 a Creta e 1 nel sud del Peloponneso. La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4:10 circa di questa mattina sulla linea Milano-Venezia, tra le stazioni di Verona-Porta Nuova e Verona-Porta Vescovo, a

0: causa di un incendio. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti illegalmente come bici con pedalata assistita sono stati sequestrati da finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico, con un provvedimento eseguito nei confronti di magazzini di grossisti e venditori al dettaglio in tutta Italia. E in chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
1: Buona mattinata a tutti, sono giornate fitte di notizie. Intanto ieri sera abbiamo avuto una nuova seduta in forte calo a Wall Street in una giornata appesantita dal rally del petrolio ritornato sopra i 90 dollari al barile, dalle minacce all'Iran del presidente Trump, il calo dei titoli dei semiconduttori e poi la decisione della Banca Centrale Americana di mantenere i tassi di interesse invariati, con tre esponenti della Federal Reserve appunto che avrebbero voluto invece un rialzo dei tassi, appunto che a questo punto è stato rimandato probabilmente nella riunione di settembre. Andiamo a vedere nel frattempo l'apertura di questa mattina europea, contrastata, con Parigi che sta salendo di mezzo punto percentuale ancora qualche istante prima di Francoforte. Milano parte con un ribasso dello 0,14%. Ieri sera peraltro a Wall Street occhi anche sui conti di due società molto importanti, Microsoft e Meta, che poi nell'after hours hanno avuto una reazione rispetto ai risultati contrastata. Microsoft ha avuto un rialzo del 7%, Meta meno 7%. Piazza Affari pure punta sui conti, quelli di Campari, titoli in rialzo di 7 punti, Buzzi più 2,57%, corre ancora Nexi dopo ieri più 1,44%. Abbiamo avuto anche i dati di Stellantis che fino a poco fa non riusciva a fare prezzo, ora lo fa, il titolo scende di 8 punti. Per ora è tutto.
0: Grazie a Deborah Rosciani, grazie a Carmelo Lauricella in regia. È tutto anche per questa edizione. GR24 torna alle 10.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.

0: nessuno, 100 Milan, frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo qui, la versione estiva di Uno Nessuno 100.000 non vi abbandona, anche oggi con voi mezz'ora e poi con la puntata del podcast That's America con il nostro protagonista Yankee, Andrew Spannaus. Si può partire!

0: Alessandro Spannaus, oggi esondi, sei con noi dall'inizio e parliamo di un podcast che approfondisce un tema a cui tu sei molto interessato, ovvero quello della chirurgia estetica. Ma prima ascolta con me.
1: Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale.

0: Interventi che un tempo erano considerati eccezionali, oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio.
1: La voce che sentite è quella di Silvia Martelli, collega del Sole 24 Ore, che è qui con noi. Silvia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Benvenuta.
2: Grazie.
1: Autrice di questo podcast, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Allora,
3: siamo anche filler, dai. Filler. senza offendere, però anche Silvia che è stata in America, dai.
2: Anch'io cercherò di dirlo bene.
1: Vabbè, noi diciamo filler, poi filler. Voi titolatelo come
3: nome di un delfino, filler.
1: Va bene, allora diciamo, vediamo, sentiamo un po' il titolo prima dall'autrice.
2: Filler.
3: Dai. È l'autrice, quindi è approvata per forza.
2: Quindi invece, devi far passare.
1: E invece forza. Il precisetti Yankee americano imperialista?
3: Filler.
1: Eccolo qua. Va bene, il podcast
2: allora
1: è sempre
2: non lo
1: quello.
2: Diciamo più.
1: E lo trovate su tutte le piattaforme e ovviamente sul nostro sito di podcast del Sole 24 Ore. Allora, intanto Silvia, davvero c'è questa rincorsa davvero alla chirurgia estetica?
2: Sì, assolutamente, non solo alla chirurgia ma anche alla medicina. Noi abbiamo deciso di fare questo podcast proprio perché ci siamo resi conto che era diventata una conversazione quotidiana, cioè quelli che un tempo erano considerati interventi eccezionali che poche persone effettivamente facevano, oggigiorno sono veramente messi a disposizione e scelti da moltissime persone. A me è capitato più volte di essere a cena con l'amica che mi diceva:
3: ah, persone giovani,
2: fatto... tu sì, sei, sì, assolutamente, tu sei giovane. Sì. Quindi le mie amiche coetanee mi dicevano: ah, ho fatto il reno filler, ah, ho fatto il botox.
1: Ecco,
2: io, ma
1: questo,
2: come, ma quando?
1: Questo per esempio è molto interessante, da che l'età si è molto abbassata.
2: Si è molto abbassata,
1: cioè?
2: Sì. Allora adesso ci sono anche addirittura i minorenni che chiedono di fare interventi anche importanti, lì però di solito serve il consenso dei genitori, i chirurghi di solito dicono di no.
3: Violazione dei diritti umani, questo affronteremo.
2: Ecco, e dai 18 anni in poi è diffuso, cioè
1: molto spesso è il regalo del 18esimo.
2: Esatto, la mastoplastica è diventato il regalo del 18esimo.
1: La mastoplastica.
3: Sì. E anche i costi quindi sono più bassi oggi.
2: I costi si sono molto abbassati perché essendosi così diffusa ci sono anche professionisti e cliniche che hanno abbassato i costi. Questo spesso però viene accompagnato da dei rischi decisamente superiori.
1: Sì. Su questo effettivamente bisogna sempre essere molto molto bene informati, informarsi molto bene. Però è interessante, prima ci parlava fuori onda anche delle varie pratiche, no? Andrew, per esempio, tu dillo se hai coraggio, eri interessatissimo.
3: Sono interessato a tema di cui si parla in America da tempo, del sedere, cioè il filler del sedere, questa cosa di far diventare più grosso, perché c'erano tante tecniche un po' pericolose alcuni anni fa.
2: Sì. Un tempo si mettevano soprattutto le protesi, che ovviamente è un intervento invasivo, come può essere inserire una protesi nel seno.
3: In America tutte le donne hanno sedere piccolo, quindi vogliono più grande.
2: Ecco, e adesso si è diffusa questa cosa del filler, che ovviamente è meno invasiva, lo fai nel giro di una seduta di 60 minuti e ti riprendi subito, cioè non hai tutto il post-operatorio.
3: Cosa filla, cosa riempie?
2: Viene iniettato, viene iniettata questa sostanza che in qualche modo dà volume. Vi raccontavo prima che appunto si può fare anche i polpacci adesso, quindi molti uomini.
1: Ecco, questo mi ha molto incuriosito. Attenzione, i polpacci.
3: Ecco, Alessandro è interessato a
1: i polpacci, perché?
2: Perché molti uomini hanno polpacci magari non particolarmente così sviluppati. E quindi vai dal chirurgo, anzi dal medico estetico, che ti inietta il filler e hai il tuo bel polpaccio.
1: No, ma è interessante, cioè, allora questo podcast che dovete ascoltare, c'è ovviamente un giro di interessi, si riesce anche a quantificare, tu sei riuscita a quantificarlo?
2: Sì, allora il mercato in Italia si aggira sui 160 milioni a livello mondiale, nel 2022 era 13,9 miliardi e si stima che nel 2027 sarà 23,4 miliardi.
1: Quindi proprio un'esplosione.
2: Sì, all'anno qua in Italia ci sono quasi 1,5 milioni di procedure estetiche, quindi veramente tante.
1: Allora, vedi, Paola ci scrive: chirurgia plastica ai 18 anni meritiamo l'estinzione. Vabbè, qui si può dibattere anche dal punto di vista etico, se volete, morale.
2: Cioè, soprattutto secondo me è un tema psicologico. Io poi appunto ho parlato con diversi psicologi che mi hanno spiegato che a quell'età non sei spesso effettivamente sviluppato, anche proprio da un punto di vista psicologico, cioè la tua identità è ancora in formazione e quindi dalle volte è un po' rischioso intervenire a un'età così giovane.
1: Sì.
3: Invece in termini fisici, nel senso, io in passato ho visto foto di mi spiace per loro, faccio i nomi, Mickey Rourke, Goldie Hawn, che avevano fatto chirurgia estetica e poi dopo un po' di anni, cioè, sembravano, c'erano, c'erano effetti piuttosto brutti, all'inizio sì, erano belli, poi dopo 20 anni erano difficile. È molto migliorata la chirurgia estetica, o, allora, o chi lo fa da 18 a 20 anni deve aspettarsi a 50 di avere un po' di problemi?
2: Le procedure sicuramente si sono un po' affinate, soprattutto c'è proprio un modo diverso di approcciarsi, quindi un tempo magari andavi a 50 anni e rifacevi tutto, adesso inizi a 20 anni facendo il botox alla rughetta, poi fai un po' di filler, quindi è proprio cambiato il modo.
1: Cioè a 20 anni il botox alla,
2: no, ma non ti ricado di colpo,
3: devi, mai devi fare un'altra iniezione.
1: Ma che rughetta hai a 20 anni?
2: Cioè, questo è un grande tema.
1: Uno se vuole si vede la rughetta a 20 anni, ma...
2: Io ho fatto proprio un episodio che si chiama la fobia delle rughe, perché c'è proprio il panico di invecchiare, cioè c'è la fobia che il tempo lascia dei segni visibili sul corpo, cosa che è
3: non sei più uguale a 20 anni, quando avevi 20 anni tu.
2: No, assolutamente. Però c'è proprio questo tema, e quindi è nato il pro aging, che è appunto tutta questa tecnica dove si accompagna l'invecchiamento nel corso degli anni.
1: Devo dire che il nostro amico trumpista ci manda infatti in presa diretta una foto di Mickey Rourke nel 1987 e Mickey Rourke nel 2026. Io non lo so se sia la foto vera questa del 2026 o se sia invecchiata dall'intelligenza artificiale.
3: Già 10 anni fa, prima di che ci fosse l'intelligenza artificiale, già c'erano foto di lui in particolare che erano piuttosto spaventose.
1: Sì.
3: No. Anzi sembra più naturale oggi in questa foto rispetto a prima.
1: Però Silvia, quali sono gli aspetti che hai trattato in questo podcast? Non solo le varie pratiche che si possono fare, ecco, degli aspetti psicologici ce ne hai parlato, però spiegaci un po' come si dipana questo podcast.
2: Allora, siamo partiti dal ruolo dei social media, che veramente è stato fondamentale, perché con il fatto che siamo continuamente esposti a dei canoni estetici ben definiti, diciamo che questo ha avuto un impatto non indifferente soprattutto sulle generazioni più giovani. Quindi anche il fatto che i social media per degli anni hanno messo a disposizione questi filtri che ti modificavano il volto, ma poi anche il corpo in modo assolutamente istantaneo, e quindi poi tu dicevi io voglio essere quella, perciò andavi dal chirurgo, e tuttora vai dal chirurgo con la foto modificata online e dici per favore fammi così. Poi abbiamo parlato appunto della paura di invecchiare.
3: Ah, quindi ti fai un'immagine.
2: Sì, sì, spesso i pazienti arrivano con la propria immagine modificata dicendo io voglio questo, e spesso non è realizzabile. Ad esempio mi raccontavano, arrivano con nasi modificati apparentemente perfetti, ma magari sono troppo piccoli, non possono garantire una corretta respirazione, quindi insomma si creano tutta una serie di problemi. Poi abbiamo parlato a lungo del marketing aggressivo, che appunto sui social media tu vedi interventi e trattamenti venduti come se fossero capi d'abbigliamento, spesso anche con promozioni, cioè vuoi l'iniezione di filler, allora ti metto in sconto quella di botox, oppure pacchetti di viaggi all'estero, quindi hai il, non lo so, la mastoplastica con il volo aereo più l'alloggio, cioè veramente pacchetti all inclusive, diciamo, manco fossero delle
3: su noleggio alto.
2: Sì, esatto.
1: Ma io voglio dire, no, ti ascolto con molto interesse e non sono scandalizzato. Io sono l'antimoralista per certi versi, per carità, mi va bene tutto, in nome della libertà ognuno può fare quello che vuole. Certo, mi chiedo come mai siamo arrivati a questo punto, a questo tipo di richiesta così massiccia, così invasiva. Un po' ce l'hai spiegato, insomma i social sicuramente hanno inciso, questa idea di essere sempre belli, perfetti, precisi, performanti.
2: I canoni estetici. C'è anche il Covid che ha avuto un grossissimo ruolo, come mi hanno spiegato.
1: Come mai?
2: Perché durante gli anni noi abbiamo passato veramente ore e ore davanti a uno schermo in chiamate a vederci. Quindi il fatto che tu ti vedessi.
1: Ci siamo resi conto di quanto siamo brutti.
2: Sì, ti sei reso conto di tutti.
1: Ma io sono quello. Ma molti, sono così brutto.
2: Molti hanno scoperto di avere delle asimmetrie che prima non avevano assolutamente notato davanti allo specchio.
3: Anche però che ti vedi in modo diverso allo schermo.
2: Un pochino
3: lo specchio ti vedi
2: sì, poi dipende
3: girato.
2: Anche dalla telecamera, magari comunque un po' deformata la tua immagine. Però quegli anni hanno avuto veramente un ruolo.
1: E quanto incide il giudizio degli altri? Sai, la classica situazione, no? Incontri una persona, dopo un po' ti dice oh, ma come sei invecchiato? Oh, ma come ti vedo? Oh, ma sei sciupato? Oh, ma davvero? Ma sei stanco? No?
2: Incide tantissimo. Tant'è che c'è anche la paura che il trattamento poi si veda, perché vuoi essere perfetto, ma non vuoi essere giudicato perché sei intervenuto in qualche modo. Quindi sì, incide.
3: Devi scaricare gli amici e trovarne dei nuovi. Una cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Io ho letto poche settimane fa che Planned Parenthood è un'associazione che nasce per la salute delle donne, soprattutto per è famoso per l'aborto, perché fa cliniche dove permette alle donne di abortire, o anche comunque altri servizi per la salute riproduttiva. Però per fare più soldi in questo periodo in cui sono sotto attacco perché si è cambiata la legge grazie alla Corte Suprema sull'aborto, stanno offrendo la chirurgia estetica, stanno offrendo trattamenti estetici, molto, per poter garantire di avere i soldi e rimanere aperti per fare poi il loro core mission.
2: Sì, sì, è che ormai vengono vissuti anche con molta leggerezza. Non sempre, c'è chi ovviamente si approccia alla chirurgia e alla medicina estetica in modo assolutamente sano, perché ora non voglio demonizzare tutto il campo, però spesso ci si approccia anche in maniera molto leggera. Ma ad esempio una ragazza che ha 28 anni ha fatto filler e botox, ma ha detto: per me è come andare dal parrucchiere, cioè prendermi cura di me. Insomma, sì, sì. È una frase...
1: No, è interessante però il fatto che dici che poi molti negano di avere fatto i ritocchini, i famosi ritocchini.
2: Il ritocco, quindi, perfetto è quello che non si vede, quindi nessuno deve sapere che l'hai fatto realmente. Però secondo me c'è l'effetto.
1: Sì, però secondo me c'è anche un aspetto, non dico di, forse sì, un po' di vergogna, no? Quindi
2: sì, un po' di vergogna sicuramente
1: ce la si vive, non proprio in maniera, se uno va dal parrucchiere, anzi. Una donna, un uomo è contenta se poi qualcuno nota il taglio nuovo, il colore nuovo, e quello non è molto bello che uno lo noti,
2: sì,
1: hai fatto il ritocchino.
2: Cioè sicuramente la paura del giudizio altrui, ma soprattutto tu vuoi far credere di essere così naturalmente, cioè io sono nata così, mi sono svegliata così oggi.
3: Che ero brutto e poi...
2: all'improvviso sono diventata stupenda.
3: Però se uno dice: ah, come stai bene oggi, hai la tua pelle, quello fa bene,
2: sì,
3: no?
2: Sì.
1: Lo sai che oggi è lunedì, il lunedì non abbiamo ospite Leonardo Manera a condurre. Leonardo Manera, tra i vari personaggi che fa il mitico Gerry Pannocchia, chirurgo
3: estetico,
1: e dice questa frase, non la dirò con la voce di Manera perché non sono capace,
3: però,
1: insomma, se non ti fai ritocchino finisci nel ghetto dei perdenti, e questa è la verità.
3: Essere brutto non è un peccato,
1: ma è incredibile.
2: No, però è diventato un problema essere brutti.
1: Vedi?
2: Ci sono molti studi sul fatto che anche nel mondo del lavoro essere brutti ti dia un grandissimo svantaggio. E questa è una delle...
1: Ma da che punto di vista? Proprio della crescita
2: in
1: professionale?
2: In generale, dal punto di vista professionale, sociale, delle interazioni, spesso vieni svalutato se sei brutto, quindi è un tema.
1: Allora, dico questa frase, cioè essere brutti forse inizialmente, quando uno è giovane, non è il modo migliore per trovare grandi amicizie. Questo è una sfortuna, ma bisogna forse dirlo. Uno che è bellissimo, una che è bellissima, forse è più facile che venga approcciato dagli altri, no? Questa è una dinamica umana.
3: Anche nel
1: forse
3: mondo
1: anche,
3: del lavoro, certo.
1: Però addirittura ci dici che poi nel mondo del lavoro, che ne so, anche addirittura la crescita professionale potrebbe essere legata a questo.
2: Ci sono proprio degli studi, ma poi non è più neanche un tema di essere belli o brutti, è un tema di essere perfetti, cioè siamo a un livello assolutamente successo,
1: siamo oltre.
3: Vabbè, cioè ci chiede insomma, anche nell'ambito dei aspetti sessuali, sì, c'è un aumento di queste cose?
2: Abbiamo fatto tutto un episodio sulla chirurgia estetica intima, ad esempio si sta molto diffondendo questa labioplastica, e io ho intervistato un influencer che lavora su OnlyFans e mi ha detto: l'ho fatto perché la richiesta degli uomini è per un modello diverso, ecco.
1: Esatto, adesso io forse ho intuito, però se la spieghi anche, cioè che cosa sarebbe questa labioplastica.
2: Ma è una riduzione appunto delle labbra, così che
1: non
2: diciamo
1: sono quelle
2: tutto,
1: per baciare, insomma, no.
2: Così che sia tutto perfettamente lineare, ecco.
1: No, perché ci sono degli ascoltatori e ascoltatrici, vediamo, c'è Stefano da Verona, buongiorno Stefano, eccoci.
4: Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
1: Prego.
4: Volevo porre una domanda a Silvia, l'autrice del podcast, e riguardo all'ultimo argomento trattato, soprattutto quando ha detto che ha inciso molto il periodo Covid, perché guardandoci allo schermo oppure sentendo dei commenti negativi sulla nostra fisicità, scegliamo la strada più, più semplice, che è quella della chirurgia estetica. Ma perché psicologicamente non siamo portati a lavorare sul nostro fisico, a scegliere un allenamento, uno stile di vita più sano, che magari porta, come prima c'era il tema che si fanno il filler ai polpacci. E
1: dice basta andare in palestra, no? Basterebbe. Ma,
3: bisogna lavorare in palestra, sì. Guarda. Che...
4: Sì, è che dopo io mi immagino il soggetto che si è appena fatto questo intervento di filler ai polpacci, va a cena con gli amici, tutto tronfio, tutto, gli domandano: ma cosa hai fatto? Che allenamento hai fatto? Ho fatto il filo ai polpacci.
1: No, tante. Non si dice! No, Stefano, questo è il punto. Guarda, mi sono fatto un mazzo così.
3: Che non bisogna notare.
1: Non si dice, insomma.
2: No, il fatto è che la maggior parte dei trattamenti e degli interventi vanno ad intervenire appunto su delle cose che tu non puoi sistemare con uno stile di vita sano, cioè il naso brutto te lo tieni, non è che, o se tu vuoi cambiare il colore degli occhi. Quello è, non è che poi
1: gli occhi, ci sono le lenti, perché c'è un intervento sul colore degli occhi,
2: assolutamente, anche sì. Molto, cioè? Rischioso, sì, è stato fatto da un influencer per la prima volta in Italia, rischiosissimo, perché ovviamente,
1: cioè, ti cambia permanentemente,
2: si è fatto gli occhi azzurri ghiaccio,
5: mamma mia,
2: sì. Puoi anche diventare più alto, adesso detto brutalmente,
1: sì, certo, ti segano le ossa,
2: ti spezzano le gambe, sì, ragazzi, adesso sì. Brutalmente, però ecco, è vero che uno stile di vita sano su delle cose può aiutare, ad esempio le biorevitalizzazioni che vanno a nutrire la pelle, quindi ti rendono una pelle più radiosa, se dormi di più, mangi bene, eccetera, in qualche modo ci puoi arrivare, ma nella maggior parte delle cose non c'è un reale sostituto a questi trattamenti, ecco.
3: La differenza tra un farmaco e tanti problemi di salute che hai, spesso devi lavorare un bel po' per una soluzione naturale.
2: Sì. No?
1: Comunque cambiare il colore degli occhi, mamma mia, effettivamente.
2: Puoi anche allungarti il collo, ma puoi fare
1: allungarti
2: tutto.
1: Allungarti il collo?
2: Sì, puoi fare veramente di tutto.
1: Cosa vuol dire allungarti il collo? Scusa.
2: Fanno un intervento per il quale ci sono le persone che hanno un collo effettivamente molto corto,
1: sì,
2: no? E riescono ad allungartelo un
1: po'. Ma intervengono sulle vertebre?
2: Intervengono su tutta questa zona intorno proprio al collo, sì.
1: Silvia Martelli, ti ringraziamo per la chiacchierata. Ricordo che Filler è disponibile sul sito 24 Ore Podcast e su tutte le principali piattaforme audio. E ora è il momento di cambiare argomento.

0: siamo sempre al frullatino estivo di Uno Nessuno 100 Milan e mi ha raggiunto Leonardo Manera perché dobbiamo parlare della decisione con polemiche annesse della Regione Toscana di abbassare a 13 anni l'accesso ai consultori per ricevere anticoncezionali in forma gratuita. Cerchiamo di capirne di più con l'assessora alla sanità della Regione Toscana, Monia Monni. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, perché la Regione Toscana credo che abbia abbassato fino a 13 anni la possibilità da parte dei ragazzi di entrare nei consultori e chiedere gratuitamente i preservativi. È una misura di salute pubblica, vogliamo dire così, assessora, di prevenzione.
1: Certamente, è una misura di prevenzione, di salute pubblica, è una misura che prova ad aiutare le ragazze e i ragazzi anche ad avere più consapevolezza di sé. L'età di accesso ai consultori era già a 13 anni, abbiamo abbassato a 13 anni, erano 14, anche l'età di accesso alla contraccezione gratuita, quindi non soltanto preservativi, anche pillola, sì, estroprogestinica, sì, sì, o progestini, calcerotto, l'anello vaginale, i dispositivi intrauterini, quindi la spirale. Quindi chiaramente non è che consegniamo gli anticoncezionali e li lasciamo andare via, c'è un percorso di counseling, parlano con un'ostetica,
0: ecco,
1: c'è una
0: visita ginecologica, come funziona. Serve. Esatto, uno arriva, ci sarà anche un limite, non è che un ragazzino ogni giorno può entrare e chiedere.
1: No, assolutamente, è un percorso guidato ed è un percorso ovviamente sanitario, è un percorso di educazione anche alla conoscenza del proprio corpo. Oggi ragazzi molto giovani credo che insomma non abbiano, no, visto che non è possibile nemmeno avere un'educazione sesso-affettiva all'interno delle scuole, luoghi dove possono parlare di sé senza essere giudicati, e farlo magari con professionisti che danno informazioni corrette. Finiscono per informarsi su siti che hanno, diciamo, finalità diverse da quelle dell'educazione sessuale, anche se magari parlano di sesso. Sì. Quindi il consultorio garantisce un accesso libero, riservato anche per i minorenni, che non vuol dire escludere le famiglie dai percorsi dei ragazzi, ma vuol dire dare uno spazio protetto per poter parlare di sé. E in questo spazio si può accedere anche alla contraccezione gratuita.
0: Sì, ma infatti
1: che è gratuita,
0: io non capisco,
1: per i ragazzi e le ragazze, ed è gratuita anche per chi ha condizioni economiche sfavorevoli,
2: ecco,
1: per gli studenti e le studentesse.
2: Questo è un altro problema non da poco, perché mediamente una scatola di profilattici costa intorno ai 15 euro e per i ragazzi
1: di pillola 20. Quindi non si parla di cifre
2: e per
1: secondarie.
2: I ragazzini è una cifra anche significativa questa, quindi
0: le critiche, assessora, da dove sono arrivate e che tipo di critiche sono arrivate?
1: Sembra che garantendo l'accesso gratuito agli anticoncezionali si promuova il sesso libero, non so come,
0: ma tanto lo fanno comunque, cioè non è che ci sono i preservativi gratis, allora faccio sesso, no? Un tredicenne, un 14.
2: Io credo che oggi gli adolescenti, dall'impressione che ho,
0: a parte che le fanno sempre meno,
2: nel senso che la mia impressione è che invece ci sia desiderio di coppie un po' più stabili tra gli adolescenti, questa è la mia sensazione.
1: Vabbè. Sì, anche i nostri studi in Toscana ci dicono questo, che è vero che l'età di scoperta del sesso è più precoce, però fanno meno sesso, hanno bisogno di più stabilità, di più sicurezza, ormai le relazioni passano molto non dal rapporto relazionale vero, no, ma attraverso i telefoni, le app e via dicendo. Però questo fenomeno del sesso molto precoce esiste e fa parte del percorso di presa in carico e cura delle persone, spiegare che ci sono malattie sessualmente trasmissibili, che si può anche rimanere incinta molto giovani e quindi bisogna capire come funziona, no? Tutto il meccanismo di protezione di se stesse, e credo che ci sia poca conoscenza del proprio corpo negli adolescenti e preadolescenti, quindi i consultori consentono questo e tra l'altro consentono anche di accedere alla contraccezione gratuita con qualcuno che ti spiega perché è utile e come è giusto assumerla. Io credo sia un fatto.
0: Sì, poi io, al di là della gravidanza, secondo me proprio le malattie sessualmente trasmissibili, che sono un problema,
1: se ne parla zero.
2: Ci sono molti adolescenti che accedono a questi consultori?
1: Sì, i numeri sono importanti, ci sono molti adolescenti che accedono, soprattutto quelli che ne vengono a conoscenza attraverso percorsi scolastici in cui viene segnalata la presenza del consultorio, perché il difficile con i ragazzi e le ragazze molto giovani è far arrivare l'informazione. Quando l'informazione arriva accedono a questo tipo di servizio, perché se ci pensate, in un clima come questo, in cui non si può parlare di educazione sesso-affettiva nelle scuole, in cui le famiglie sono molto impegnate perché tutti lavoriamo molto, a volte ci sono famiglie che hanno anche tabù, con chi ne parlano? Con chi si confrontano? Quindi un luogo dove davvero è appunto con YouPorn a volte. Sì, sì. Quindi un luogo dove invece dei professionisti e delle professioniste non ti giudicano, dove puoi accedere in maniera appunto riservata, fuori dal giudizio anche della tua famiglia, dei tuoi conoscenti. Credo
0: ecco,
1: sia
0: perché ricordiamolo, questo un ascoltatore ce l'ha chiesto, ovviamente viene fatto in anonimato, cioè non è che le famiglie, pur essendo minorenni,
1: sì,
0: si chiama,
1: no,
0: la famiglia, anzi è proprio uno spazio, no, al di fuori del controllo familiare.
2: Non è che appena arriva, certo, minorenne si chiama pronto, c'è qui suo figlio.
0: No, direi di no.
1: No, perché il nostro dovere è tutelare la salute nel modo più vasto possibile, al di là della cultura o dei pregiudizi della famiglia. Poi è chiaro che ci sono percorsi che provano a includere anche le famiglie, a lavorare sulla loro sensibilità sul tema, però i ragazzi devono decidere di se stessi.
0: No, ma è chiaro.
1: E le ragazze.
0: C'era un altro tema, non è contraccezione ovviamente, ma un collega mi chiedeva prima, e la questione degli assorbenti per le ragazze, però non è contraccezione ovviamente, però questi
1: no,
0: sono...
1: Non è contraccezione, ma è un altro grande tema di divario di genere, perché anche gli assorbenti costano un sacco di soldi e spesso sono un problema per le ragazze e ragazze.
2: Diciamo
1: una campagna che le ragazze hanno sostenuto con forza, che è quella della tampon tax, per abbassare almeno l'IVA sui prodotti assorbenti.
2: Diciamo che un po' si compensa, perché normalmente è il maschio che compra il profilattico. Sì,
0: però quello è, come dire, un contraccettivo.
1: È però il ciclo che arriva tutti i mesi,
0: esatto.
1: Mentre sul resto non saprei, insomma, dipende.
0: C'è anche chi per mesi non ha bisogno di comprare il preservativo.
1: Appunto.
2: A volte per anni.
0: Anche per anni, va bene. Grazie assessore, grazie.
2: Comunque, è importante
0: sì,
2: parlare di queste cose,
0: sì,
2: in famiglia.
0: Sì, sì.
2: Io con mio figlio ne ho parlato e lui in effetti mi ha insegnato a usare profilattico.
0: Molto bene. Bene, Leonardo. Grazie, salutiamo però e ringraziamo l'assessore Monia Monni. Noi per questo frullato ci fermiamo e ora, dopo la pubblicità, sarà la volta di That's America con il nostro Andrew Spannaus, che ritorna.

0: cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21, su Radio 24.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
2: Resta con te.
6: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
7: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: I podcast originali di Radio 24.
14: Amiche e amici di That's America, il nostro Andrew Spannaus vuole parlarci di un tema che conosce alla perfezione.
15: Ma dai, adesso comincia con le accuse, Alessandro Milan. Però c'è qualcosa di molto importante in questo periodo negli Stati Uniti che si chiama il conflitto di interessi.
14: E anche la corruzione. È questo il tema in cui ti vedevo molto ferrato.
15: Molto ferrato. Perché, molto ferrato. Aspetta, devo prendere la bustarella. Ecco,
14: quindi... la bustarella presa in diretta. Parliamo di questo. Succede non in Italia, succede...
15: in America!
1: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
14: Prima però, facendo riferimento ai tantissimi che ci scrivono a That's America, @ radio24.it, Manuel che ti chiede del tema dei libertari, tu che sei appassionato anche di politica, di filosofia politica.
15: È interessante, interessante sulla cultura e filosofia, poi si va molto in economia, lì divento duro con i libertari, però ecco. magari un giorno lo faremo.
14: Vabbè, poi ci chiedono i poteri presidenziali, ma...
15: Abbiamo appena fatto.
14: Vabbè, ho capito, ma non trattare così gli ascoltatori. Ah, ecco, Stefano chiede come si pronunci esattamente il tuo cognome, l'abbiamo detto mille volte, ma... abbiamo sbagliato sempre?
15: Ah, io, la mia generazione dice Spanish, ecco, di Bar.

0: base.
1: Abbia sbagliato, cioè, ce lo dici dopo anni e anni.
2: Spanish, devo dire che anche i miei genitori Spanish più o meno, ma c'è qualcuno anche che rimane un po' di Spanhouse.
1: Spanhouse, cioè alla
2: dal
1: tedesca.
2: Nonno un po' più al tedesco, già dal nonno
1: Spanhouse.
2: No, non sento, no, lo sp lo fate voi. Spanhouse, Spanhouse. Però diciamo Spanish.
1: Cioè tu vai, non so, in comune, Mr.
2: Spanish.
1: Mr. Spanhouse.
2: Poi vabbè, magari non sanno, non è un cognome molto esatto. Molto comune. Però vabbè, di base noi diciamo Andrew Spanish.
1: Comunque veniamo a bomba sul tema conflitto di interesse e corruzione.
2: E corruzione.
1: Partiamo con le keywords.
2: Uno è quello che avete già sentito spesso, Blind Trust.
1: È un istituto conosciuto, famoso.
2: Conosciuto. Poi una frase del nostro Donald, Drain the Swamp.
1: Questa manca.
2: Poi uno che non conoscete sicuramente, Tammany Hall.
1: Pure.
2: Teapot Dome.
1: E come parli oggi?
2: Poi una cosa bellissima, Abscam. Questa l'hai mai sentita?
1: No.
2: No. Entrapment.
1: Vabbè.
2: Oggi abbiamo delle belle parole, dai.
1: Ma infatti. Partiamo dai guadagni, perché secondo un rapporto che è stato reso pubblico, Donald Trump avrebbe guadagnato parecchi soldi,
2: Più di 2 miliardi di dollari nel 2025. Vabbè. Una cifra enorme, no?
1: Sì.
2: La domanda che si fa è: ma è normale, è possibile questa cosa qua?
1: Di solito i presidenti americani guadagnano dopo, no? Con i libri, con le convention, con...
2: E conferenze. Lui guadagna in carica, non è normale, quindi se è legale, io dico ni. Siamo in un momento in cui le norme e le leggi vengono un po' messe in discussione con questa presidenza.
1: Ni non ci aiuta tanto a capire. Intanto partiamo da dire, le leggi ci sono sul conflitto di interesse?
2: Infatti le leggi ci sono, ma solo che non sono uguali per tutti. La legge non è uguale per tutti.
1: La fattoria chi è? Animal Farm.
2: Il presidente è esente dalla principale legge penale sul conflitto di interessi.
1: È questa la cosa.
2: E nell'89, cioè proprio nell'89, il Congresso ha modificato una legge dicendo che il presidente e il vicepresidente non sono compresi nella definizione di funzionario o dipendente del governo.
1: Cosa sono? Cioè, qual è? Intanto, qual è la motivazione? Uno penserebbe proprio loro, le persone più importanti, dovrebbero rientrare.
2: Perché il presidente è la massima autorità, quindi di solito toglierti da una decisione in un certo campo perché c'è un conflitto,
1: non
2: allora dai la responsabilità a qualcun altro, ma il presidente non può cederla la responsabilità. E comunque il presidente, qualsiasi decisione che prende, può riguardare tantissime cose, quindi la ratio è questa qua,
1: sì.
2: Che il presidente alla fine... No, riguarda tutto.
1: Perché di fatto non è un funzionario pubblico, non è equiparato al funzionario pubblico.
2: Non è equiparato.
1: Che invece ha il conflitto di interessi, può cadere nel conflitto di interessi.
2: È ovvio che ci siano, si cerca di evitare di base che gli interessi privati possano influenzare le decisioni di un funzionario pubblico. Uh-huh. Quindi non devi decidere la regolamentazione di un settore dove hai un interesse diretto, non devi dare contratti a aziende in cui i familiari magari hanno partecipazione o controllo. Queste sono le cose che da evitare.
1: Che bizzarria, però se sei il presidente puoi, in quanto massima autorità. Vabbè, perché gli americani prendono sul serio questo tema, che sai che è stato dibattuto per anni anche in Italia, soprattutto legato alla figura quando Silvio Berlusconi era al potere, sì. Ed era un imprenditore dei massimi livelli in Italia.
2: Di base negli Stati Uniti si prende molto sul serio e ci sono norme molto rigide per i dipendenti pubblici, federali soprattutto. Bisogna dichiarare tutto il tuo patrimonio, gli investimenti che hai, evitare di partecipare a qualsiasi cosa dove c'è un tuo interesse. E ci sono molti uffici appositi, c'è un Office of Government Ethics, un ufficio etica governativa, ci sono gli Inspector Generals, cioè con una figura specifica in tante agenzie pubbliche e enti pubblici, quindi si guarda molto.
1: Però in questo momento storico pare che non succedano queste cose.
2: Allora, non succedono, ma quei due esempi che ti ho dato prima sono esempi che la famiglia Trump invece, Donald Trump, fa. Quindi in teoria non bisogna fare, ma Trump sì. In genere però i presidenti cercano di evitare questa situazione, lui no.
1: Dipende dalla etica personale del presidente, evidentemente.
2: Lui famosamente ha detto che i limiti su di me sono, è la mia... la mia moralità personale.
1: Ah, va bene, va bene. Anche lui quindi ha la sua moralità personale. Bisogna capirne i limiti. Allora, una delle parole chiave è il blind trust, ce l'hai detto.
2: Il blind trust. Il blind trust è una gestione fiduciaria cieca, perché si dà il patrimonio, investimenti a un fondo gestito da altri.
1: No? Okay.
2: Quindi il presidente non può dare istruzioni, non può sapere cosa viene comprato o venduto, quindi è blind in questo senso.
1: E in genere i predecessori l'hanno fatto?
2: L'hanno fatto o qualcosa di simile. Inizia un po' con Jimmy Carter, quando si comincia a parlare di questa cosa qua. Mm-hmm. Lui aveva un'azienda di arachidi, no? Era okay. Peanut farmer.
1: Ah, okay.
2: Non lo sapevi?
1: No, non lo sapevo.
2: È abbastanza famoso, eh? A parte che era anche ingegnere nucleare lui. Lui ha dato la gestione cieca a qualcun altro e per 4 anni non ha saputo nulla. Alla okay. fine dei 4 anni, quando è tornato, ha scoperto che è stato un disastro, aveva $1 milione di debiti.
1: Cioè gli ha fatto fallire l'azienda.
2: Sì, perché hanno fatto andare malissimo, perché c'era un periodo di siccità, hanno gestito male le scelte e quindi alla fine dovete cedere, disfarsi di questa azienda, si è dato a scrivere i libri.
1: Beh, insomma, quando c'è un'azienda però è una scelta un po' delicata, uno fa il presidente, quindi è molto... Però dalla propria azienda, nel caso di Jimmy Carter, l'ha vista, gliel'ha restituita fallita praticamente.
2: Esatto. Quindi cosa hanno fatto quelli dopo? Per esempio, si tende a liquidare. No, Obama e Biden non avevano i soldi di Trump, però loro per esempio avevano solo cose finanziarie, quindi il presidente liquida le sue aziende, le sue partecipazioni e mette in obbligazioni o fondi e le fa gestire da qualcuno a livello
1: comunque
2: cieco.
1: Il principio è che non deve sapere nulla di come vengono gestiti quei fondi, però anche lì si possono far fallire
2: fondi,
1: il capitale.
2: Però, va bene per tutta l'economia, va bene anche per te,
1: okay,
2: no? È un
1: esatto.
2: po' meno specifico.
1: Oh, Donald Trump non vuole fare niente di tutto ciò, vuole tenere tutto sotto controllo.
2: Ha affidato le aziende ai suoi figli.
1: Vabbè, allora qualcuno, è un semi-blind trust.
2: Semi-blind trust, e lui dice che lui non c'entra niente. È un po' difficile crederci, e devo dire che una fonte anonima a Washington mi dice no, Donald Trump si occupa, e come, delle sue aziende, delle aziende della famiglia.
1: Senti, ma questo vale per il presidente, ma non solo per il presidente, anche tutti gli altri che gravitano nell'amministrazione?
2: Allora, no, loro sono soggetti a tutte le leggi,
1: esatto,
2: che non vanno a toccare il presidente, quindi devono dichiarare il patrimonio, tutto questo, e devono evitare i conflitti. Sono regole abbastanza rigide, lo sono anche a livello dei singoli stati e dei comuni, degli enti locali. Ogni stato, per esempio, ha una commissione etica che
1: quindi
2: controlla.
1: Quindi se sei, non so, il sindaco di un...
2: Il sindaco spesso ha le regole molto più severe del presidente, per esempio. E lì devi non solo dichiarare il tuo patrimonio, ma astenerti da tutte le votazioni che possono riguardare qualcosa di tuo. Pensa a un sindaco che magari qualcosa di urbanistica, no? Vabbè, anche i regali, sono molti limiti. Limiti sui regali che si possono ricevere.
1: Ma infatti noi abbiamo questa idea, non so se sia vera, che gli americani sono molto duri nei confronti di chi corrompe. Si dice spesso che in Italia i corruttori non li trovi in carcere, in genere è difficile andare in carcere in Italia per corruzione, mentre in America
2: ce n'è di gente che è andata in carcere per corruzione, e cioè, l'accusa di corruzione è una cosa pesante, ma succede anche altrove, però quando viene mossa contro un politico, perché la fiducia comunque verso la classe politica non è altissima, questo lo vediamo in tanti paesi.
1: Questo pare anche in Italia.
2: No, sì, c'è la visione che c'è la corruzione dietro le quinte, e questo porta magari in Italia a dire vabbè, succede, no, in America vabbè, non deve succedere. Cioè, se non voglio criticare l'Italia, ovvio che in Italia la gente si arrabbia per questo, però negli Stati Uniti, insomma, l'idea è che c'è la swamp.
1: Ah,
2: cos'è la swamp?
1: Cioè la palude.
2: La palude. No. E Donald Trump cosa ha detto per andare a Washington?
1: C'è una frase che...
2: Drain the swamp, dobbiamo prosciugare la palude.
1: No? Ho capito, però se prosciughi la palude e rimangono i soldi solo per te,
2: esatto.
1: Non è che...
2: No, in realtà lui ha detto in senso più politico, cioè i poteri forti, il deep state,
1: ah,
2: no?
1: Deep
2: dobbiamo
1: state.
2: Prosciugare la swamp in questo senso qua. Però la gente comunque considera la swamp la corruzione, poi ci sono diverse forme di corruzione.
1: Tra l'altro c'è un tema affine che è sempre scivoloso, che è quello delle lobby. È un altro tema, perché uno identifica spesso le lobby, come dire, portatori di interessi uguale rischio di portatore di corruzione. In realtà no.
2: È molto regolamentata negli Stati Uniti. Sono delle lobby, dei gruppi che, nel senso, sai a chi danno i soldi, sai dove, come spendono i soldi, ma mettono pressioni. Quindi poi gli accordi dietro le quinte sono un'altra cosa, ma le lobby spesso sono più trasparenti di quello che si pensa.
0: That's America torna tra poco qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Gemona e Udine Nord in direzione della 4. Sulla 13 Bologna-Padova si procede in coda per incidente tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Ancora lunghe code di circa 10 km per incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Per un incidente il traffico è bloccato sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, all'altezza di Romano in direzione Ravenna. Infine code a tratti per un veicolo incendiato sulla 12 Genova-Rosignano tra Massa e Sarzana verso Genova. Questi maggiori disagi al momento. Strada in diretta torna tra un'ora.
0: That's America.
1: Senti, ma cerchiamo di fare come fai sempre, cioè di catalogare, inquadrare storicamente, perché siamo arrivati a questa, se vuoi, anche durezza in teoria, a parte Donald Trump, una durezza formale degli americani nei confronti della corruzione e del tema.
2: Allora, nella storia il riferimento più famoso quando si parla di corruzione nel sistema è Tammany Hall. Tammany Hall, uno dei nostri keywords. Tammany Hall è un edificio a New York City.
1: Una casa?
2: un palazzo, la sede del Partito Democratico era.
1: Ah, ecco.
2: No, di New York. Perché quindi dove era concentrato il political machine, si dice così in America, la macchina politica, cioè, la macchina del partito, da metà 800 fino agi anni 30 circa.
1: C'era anche un personaggio, noi abbiamo le sedi, non so, botteghe oscure, ecco.
2: La political machine per molti anni è stata guidata da un tale Boss Tweed. Questo è un famoso personaggio.
1: Ma era il nome? Boss
2: il nome? Il nome era William Tweed, veniva chiamato Boss.
1: Come Bruce Springsteen. Come Bruce Springsteen.
2: Boss, il capo. Boss Tweed, che era uno che faceva le sedie e anche il pompiere volontario.
1: Sì.
2: Poi diventa capo del partito.
1: Sì.
2: Ma non si è mai fatto eleggere a nulla. Era il boss amministrativo, però, che controllava il governo locale, la giustizia, la polizia,
1: tutto
2: con clientelismo, cioè dando posti di lavoro, servizi sociali agli immigrati in cambio di voti. Quindi
1: questo è stato il primo grande scandalo di corruzione, se vuoi. Sì.
2: È un fatto storico interessante che quando si criticava, c'era un giornalista, un vignettista, che prendeva in giro Tammany Hall e i democratici, e lui, questo qui, ha utilizzato i simboli per democratici e repubblicani, ha reso popolare l'elefante per i repubblicani.
1: Ah, ecco.
2: Sai che quello che oggi è normalissimo.
1: L'elefantino.
2: No? L'elefantino che lui vedeva come gli elettori repubblicani, un grande animale difficile da spostare, un po' goffo, e lui diceva loro non sono capaci di gestirsi.
1: Sì. Invece i democratici hanno l'asinello.
2: L'asinello, dai. Anche se lui usava per Tammany Hall, usava la tigre, perché diceva molto forte.
1: Che si mangiava tutto.
2: Però in altre vignette sì, ha usato l'asinello.
1: Vabbè, altri scandali storicamente famosi?
2: Teapot Dome. In America è un nome molto conosciuto. Negli anni 20... il segretario degli interni, cioè il ministro degli interni, ha affittato le riserve petrolifere su terre federali nel Wyoming alla società Sinclair Oil, grande società di petrolio, e ha preso le bustarelle. Per questo riceve tangenti e il ministro Albert Fall finisce in carcere. Comunque questo è molto famoso come caso.
1: Vabbè, insomma, ci sono tanti scandali. Vedi che scavando ci sono tantissimi casi di corruzione.
2: Vecchi. Ma più recente, quello che mi piace di più come nome è Abscam.
1: Cioè?
2: Abscam è la combinazione tra Abdul e scam. Scam vuol dire frode o raggiro, truffa.
1: E che c'entra Abdul?
2: No? Fine anni 70, l'FBI organizza un'operazione parlando di un finto sceicco, che sarebbe stato Abdul, Tambir Abdul Rahman.
1: Cioè la FBI si finge uno sceicco.
2: Di essere rappresentanti, alcuni agenti fingono di essere rappresentanti di un grande sceicco che vuole investire e coinvolge vari politici, chiede a loro di ottenere licenze per i casinò, di introdurre una proposta di legge per asilo per questo sceicco, e gli danno, portano valigetti da $50,000, vengono registrati, arrestano un sacco di politici locali.
1: Ma sai che questo è un sistema che per alcuni è un po' esagerato, quasi un po', diciamo così, bastardello, no?
2: Ma ti piace infatti si chiama entrapment. No? Hai visto il film American Hustle?
1: Sì, famoso.
2: È su questo, perché questo cambia un

0: di Obama ha collaborato, è stato impeached, quindi impeachment come governatore, poi condannato a 14 anni di prigione.
1: E l'ha fatti?
0: Ne ha fatti alcuni, e poi è arrivato Donald Trump, che ha commutato la sua sentenza dicendo che era troppo severa.
1: Vabbè, insomma, torniamo a Trump.
0: Comunque era democratico Blagojevich, sì, però Trump lo grazia.
1: Esatto. Tra l'altro, di tutti questi casi non hai citato, lo faccio io, il caso Lockheed. È abbastanza anche famoso perché riguarda, tra l'altro, anche l'Italia.
0: Sì,
1: ci fu un presidente Leone che non era coinvolto, ma si dimise.
0: Sì, ma la corruzione per l'Italia, quello lì, corruzione all'estero.
1: Ho capito, ma la Lockheed.
0: Abbiamo corruzione interna e corruzione estera.
1: Sì, ma la società Lockheed di che nazionalità è?
0: Sì, certo, americana.
1: Americana,
0: no,
1: molto
0: ovvio,
1: bene.
0: Ovvio.
1: No, no, era per mettere i puntini sulla U.
0: Vai.
1: Sulla I. O come diceva un mio amico,
0: sulla U dai tedeschi. No?
1: No, sai perché? Mi è venuta in mente una vecchia battuta di un amico che diceva: bisogna mettere i puntini sulla U di Wurstel.
0: Esatto, vedi?
1: È come mettere i puntini sulla I.
0: Okay.
1: Molto bene. Torniamo dunque, facciamo un grande giro per tornare a Donald Trump.
0: Così, cioè, oggi i casi recenti di bustarelle o di controllo come nell'Ottocento sono molto molto meno.
1: Sì.
0: Più si sospetta appunto accordi dietro le quinte, super PAC, cioè i gruppi finanziari, però senza poter dimostrare che passano i soldi di mano.
1: Vabbè, non ci sono quindi le tangenti, noi abbiamo avuto, non so, il caso Tangentopoli, proprio non ci sono le valigie, non ci sono più le bustarelle, è più quella che dici tu, la swamp.
0: La swamp, esatto, la swamp, con modalità magari che sono anche legali in alcuni casi, no? Legali di influenzare, per influenzare le decisioni, sì, però senza una corruzione così.
1: Oppure
0: così
1: c'è
0: sfacciata.
1: il grande campo delle cripto, che è il nuovo corso che avanza.
0: È un bel conflitto di Donald Trump. Lui e la sua famiglia creano le coins, le Trump coins, eccetera, prendono le commissioni, quindi guadagna, no? Un sacco di soldi da presidente. Tecnicamente è legale, è legale, però.
1: Ma forse lui non risulterà in prima persona coinvolto.
0: E penso che nella questione, cioè è l'organizzazione della sua famiglia, certo, viene gestita da altri, però ovviamente l'immagine è sua, quindi difficilmente si può dire che non c'entra.
1: Io mi chiedo sempre perché comunque una persona, un cittadino americano o non americano, debba investire in queste criptovalute per poi ritrovarsi come un loser, un perdente, uno
0: perdente.
1: Che perde.
0: Sembrava una buona idea.
1: Sembrava una buona idea, infatti è andata male.
0: Perché siamo intraprendenti, intraprendenti nel nostro paese.
1: Siete intraprendenti e quindi investi in queste criptovalute all'urlo di
0: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
2: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
2: Io sono Paolo Benanti.
1: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
2: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
3: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Pizza Auto e Moto, segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Sono le 10.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Raid russo sull'Ucraina ha violato lo spazio aereo polacco. Decreto giustizia, il governo pone la fiducia in Senato. Incendio sui binari a Verona, ritardi fino a 120 minuti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco. Così scrive il premier polacco Donald Tusk, annunciando di aver convocato una riunione con il ministro della difesa.
14: Mosca parla di aeroporti militari, impianti del complesso militare e industriale, centri di telecomunicazioni e logistica, navi cargo tra gli obiettivi colpiti dai raid notturni su diverse località dell'Ucraina. Secondo fonti ucraine, invece, ci sarebbero anche edifici residenziali con morti e feriti e tra le vittime anche bambini. Nella capitale Kiev il cielo si è tinto di rosa, gli abitanti si sono rifugiati nelle metropolitane. Lo stesso presidente Zelensky aveva avvertito: ho ricevuto un rapporto dal comandante dell'aeronautica, i russi si stanno preparando da diversi giorni per un attacco su vasta scala. Intanto, secondo il governo polacco, sarebbe un missile russo l'oggetto caduto di notte in un villaggio vicino Lublino. Katia Caramelli, Radio 24, il sole 24 ore.
12: I negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso nonostante l'intensificarsi dei combattimenti in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano Tahir Andrabi, precisando che i negoziati tra le parti sono in corso in particolare sullo stretto di Hormuz e per allentare la tensione. Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. A chiederla con la formula di rito il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciuriani. Seguiranno le dichiarazioni di voto, la chiama dei senatori e il voto finale. Si tratta della prima lettura, il testo deve essere poi trasmesso alla Camera. Dalle 4:10 di questa mattina la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo è sospesa per danneggiamenti alla linea. Ignoti hanno dato alle fiamme alcuni cavi elettrici della linea Milano-Venezia. Possibili ritardi anche di 120 minuti sia sui treni dell'alta velocità sia su quelli regionali. E a Milano mezzi dei vigili del fuoco stanno intervenendo in prossimità del binario 20 della stazione Garibaldi per un incendio. Sul posto 5 mezzi del comando di Milano. E sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fidenza e Firenzuola in direzione Milano, alle 8 si registravano 10 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 76 tra un mezzo pesante e un'autovettura. Attualmente il traffico transita su una corsia. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo Lauricelli, regia. GR24 torna alle 11:00.

0: comunque visto l'incendio.
1: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
2: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
3: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
4: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
8: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno da Federico Taddei e Matteo Bussola e benvenuti a queste puntate speciali di Donne Mi Capisco. Un'estate insieme per riascoltare il meglio di questa stagione, come sempre dando voce alle ragazze e ai ragazzi, ma non solo, perché vogliamo aprire ogni puntata speciale con un consiglio di lettura, magari un libro da leggere insieme per capire e per capirci meglio. Matteo, oggi cos'hai per noi?
2: Oggi, caro Fede, consigliamo un manga devo dire amatissimo dai ragazzi e ragazzi, un manga anche poco mainstream, se così possiamo dire. Si chiama Blue Period ed è un manga sul disegno come strumento per accorgersi del mondo, per imparare a guardarlo. Un manga che ha per protagonista questo adolescente, Yatora, che non sa disegnare e all'improvviso viene attraversato da questo desiderio feroce di imparare, grazie anche insomma all'amore per una sua compagna. Quindi è la storia di un vero apprendistato, non solo al disegno ma all'imparare ad accorgersi del mondo. Imperdibile.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso il meglio di Non Mi Capisci.
0: Non Mi Capisci.

0: Un amore gypsy è quello cantato da Michele Cavallaro, classe 2003, nata ad Agrigento, pezzo con il quale entriamo nella prossima storia. Lo facciamo camminando tantissimo, una storia dove è stato un record storico al botteghino, e ovviamente stiamo parlando del film di Checco Zalone.
1: Buon cammino, ma noi, come ci piace fare, lo prendiamo da un'altra parte, perché di questa storia di grande successo invece parleremo con la giovane attrice che nel film interpreta Crystal, appunto, e ci faremo raccontare da lei che esperienza è stata, ma soprattutto, insomma, che cosa si prova ad affrontare un successo così grande alla sua età.
0: A 18 anni ha già al passato qualche set e qualche bella partecipazione, sia in serie che in film di successo. Frequenta l'ultimo anno al liceo classico. Diamo il benvenuto a Letizia Arnò. Ciao Letizia!
2: Ciao, grazie mille per avermi chiamato.
1: Benvenuta Letizia.
2: Grazie.
0: Ma ti sei già messa lo zaino in spalla e sei partita o no?
2: In che senso? A fare...
0: Nel senso reale, hai mollato tutto e adesso vado io a farmi una camminata per davvero. No, non ancora.
2: Beh, magari a volte servirebbe, però non ancora.
0: Letizia, immagino sia stata una bellissima esperienza lavorare con Checco Zalone, perché

0: simpaticissimo anche fuori dal set. È un'esperienza che ha cambiato la tua vita o ha cambiato te stessa?
1: Allora, è stata un'esperienza sicuramente bellissima, sia appunto passare il tempo sul set che lavorare con Luca, Gennaro e anche l'altra attrice, Beatrice Arcona. Devo dire che in realtà io, dopo l'uscita del film, diciamo, io mi sento sempre la stessa Letizia, ecco, che ero qualche mese fa. Però devo dire che comunque questa esperienza mi ha aiutato sotto alcuni punti di vista a migliorare più che, diciamo, a livello professionale, che comunque ancora ho tantissimo da imparare, a livello personale. Quindi appunto anche grazie all'aiuto di Luca e Gennaro sono riuscita a superare alcune mie paure, alcune incertezze e quindi sì, da questo punto di vista mi sento un po' cambiata.
2: Sei sempre la stessa Letizia, dici, ma tu hai cominciato giovanissima a interpretare ruoli, a entrare nel mondo della recitazione, peraltro direttamente in Serie A, no? Perché hai preso parte a Don Matteo quando avevi 6 anni, credo, 5-6 anni.
1: 5 anni e mezzo, dovevo fare 6 anni, sì.
2: E Letizia, la 18enne di oggi, è riuscita a conservare lo stesso divertimento e la stessa spensieratezza di allora? O diciamo che fare l'attrice a 6 anni e fare l'attrice a 18 sono due mestieri diversi?
1: Allora, diciamo una via di mezzo, perché sicuramente poi per continuare questo lavoro bisogna avere, secondo me, tanta passione, quindi sicuramente quella c'è sempre stata ed è rimasta. Insomma, io quando sto sul set sto bene, mi diverto, però ci sono anche delle differenze, nel senso che quando sei piccolo, in questo caso sì, io avevo 5-6 anni, vedi solo, diciamo, la parte quasi superficiale, nel senso non senti tutte le pressioni addosso, non hai la consapevolezza che poi acquisisci crescendo, quindi da quel punto di vista magari io la vivevo con più serenità, forse con più spensieratezza, però il divertimento è rimasto sempre, solo che appunto una volta che cresci senti più il peso della responsabilità, ecco, e delle pressioni, insomma, anche sviluppi anche un po' più di timore, magari del giudizio, almeno certo. Per me è stato così.
0: Letizia, ti portiamo adesso fuori dal copione. Tu ovviamente li hai interpretato una tua coetanea, insomma il focus era proprio anche su questo confronto, scontro generazionale. Quanto hai dovuto recitare o quanto in verità invece hai portato in scena la tua generazione? Ti sei ritrovata in quel ruolo? Stavi raccontando qualcosa che sentivi tuo, che vedi o che vivi?
1: Allora, sì, diciamo che io e il personaggio Crystal siamo diverse sotto molti punti di vista, però secondo me la sua storia e il viaggio che sta affrontando sono in qualche modo qualcosa di universale, almeno per la mia generazione, nel senso che quando ho letto già la sinossi dal primo provino ho subito sentito una connessione, diciamo, con il personaggio, perché secondo me questa sua lotta interiore, questo suo conflitto anche, no, che ha con il padre per problemi di comunicazione, la mancanza di fiducia in se stessa che la porta poi a, diciamo, perdere un attimo la strada, non capire bene quale sia il suo posto, quale sia la via che vuole prendere, insomma secondo me queste sono tutte tematiche in cui sì, io ho visto della somiglianza di mio, ma secondo me anche di esperienze magari anche di persone che conosco, di miei coetanei, me stessa in primis, quindi sì, diciamo ci sono delle differenze, però secondo me questa mancanza di fiducia e questo sconforto, no, è una cosa che soprattutto a questa età, il personaggio ha 17 anni, io pure avevo 17 anni quando ho girato il film, ma in generale l'adolescenza, insomma, è un periodo molto particolare, una fase di passaggio, no? Poi a 17 anni non sei né ragazzino né adulto, sei proprio in una transizione, quindi è stato molto bello poter, diciamo, rappresentare un qualcosa in cui secondo me molti ragazzi si potessero rivedere.
2: No, ma infatti Letizia, guarda, che credo che al di là del fatto che, insomma, che i film di Checco Zalone sono sempre dei grandi successi, ma in questo caso, pur con leggerezza, pur con comicità, è stato davvero intercettato un tema del tutto trasversale, no? Proprio questo conflitto generazionale che un po' tutti sperimentate e un po' tutti sperimentiamo. In questo caso, uscendo dal personaggio, cioè parlando con la Letizia ragazza di 18 anni, secondo te qual è la cosa più difficile dal vostro punto di vista nel gestire questo conflitto con gli adulti? Cioè, avete più difficoltà a trovare spazio, a sfuggire alle aspettative, alle gabbie del mondo adulto? Se dovessi identificare per te una delle cose che ti mette più in difficoltà o che ti ha in passato soffocato, oggi ci auguriamo non più, che cosa indicheresti?
1: Io personalmente una cosa con cui, sì, diciamo per mia esperienza, ma anche un po' un'esperienza generale, è sempre magari che ci sono problemi di comunicazione in generale tra ragazzi e adulti, poi magari ecco si sentono le pressioni che magari appunto i genitori ovviamente vogliono sempre il nostro bene, però molto spesso ci sono delle divergenze su delle scelte, dei punti di vista, insomma. E un concetto che mi sta molto a cuore secondo me è il fatto che a volte capita che degli adulti magari cerchino di qualche modo consolare, dare consigli ai ragazzi, però lo facciano dimenticandosi effettivamente che stanno parlando con un adolescente, insomma con un ragazzo che ancora non ha un'esperienza alle spalle come magari un adulto, e quindi magari un ragazzo vuole sentirsi capito da parte dell'adulto e poi magari invece si sente dire vedrai quando crescerai lo capirai, quando avrai fatto questo capirai certo. quest'altro. E secondo me questa è una cosa che si vede anche appunto un po' nel film ma anche nella vita reale, insomma è un argomento molto delicato e secondo me molto importante, che ovviamente si può imparare sempre dagli adulti ma sono anche gli adulti che possono imparare dai ragazzi, quindi
0: e di camminare insieme, camminare insieme, poi alcuni pezzi invece uno li fa da solo, alcuni pezzi uno li fa prima, li fa dopo, però insomma la grande metafora del cammino ci torna sicuramente utile anche qui. Letizia, complimenti, in bocca al lupo per la scuola, intanto quest'anno appunto hai la maturità ma so che insomma hai anche grandi progetti per il tuo futuro, quindi un grande augurio da parte nostra. Letizia Arno, questo è il tuo account social per chi volesse conoscerti meglio. Ciao Letizia, grazie.
1: Ciao, grazie
2: ciao,
1: a
2: ciao.
1: Voi.
2: Ciao Letizia.
3: Non mi capisci.

0: Quello che state ascoltando è il trailer di un film, si intitola Il cielo che si spegne nel mare. È un film che è stato prodotto da Mondo Rec in occasione della giornata nazionale contro il bullismo. Con noi c'è uno degli interpreti, è proprio il bullo della scuola, è uno dei protagonisti, vive a Bellaria, studia liceo scientifico, ha 17 anni, si chiama Christian Maggioli. Ciao Christian.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, diciamo di questo film, è stato realizzato appunto tra la Romagna e il comune di Oriolo Romano, a Viterbo, tantissimi giovani attori e giovani attrici, quasi tutti esordienti, con una missione comune, no? Portare in scena questo film contro il bullismo. Ci vuoi sintetizzare la trama e poi ovviamente dirci come hai fatto a entrare nella parte del bullo?
1: Certo, allora ci sono due storie parallele. Vi è una storia che si svolge qui nella Riviera Romagnola, in cui è presente questo bullo che si chiama Saul, che appunto interpreto io, che cerca di ottenere tramite la violenza e l'arroganza una ragazza di cui dice di essere innamorato, ragazza che ovviamente lo rifiuta e cerca di ottenerla prendendosela con colui che piace a questa ragazza, cerca appunto tramite la violenza e l'arroganza di ottenerla, ma ovviamente non riesce. Si sente, diciamo, il più forte di tutti, si sente potente perché alle spalle ha un padre che è sindaco ed è anche un uomo politico che ha, diciamo, molto potere, molti soldi, e qualsiasi cosa questo bullo, questo Saul faccia, diciamo che viene coperto dal padre, che non crede alle voci delle altre persone. Ecco, parallelamente a questa storia ce n'è un'altra che si svolge appunto nel comune di Oriolo Romano, dove ci sono due ragazzi e anche loro vittime di bullismo, che ne hanno subite di tutte, ne hanno subita di ogni, e quindi i genitori decidono di portarli in Riviera Romagnola, decidono di cambiare vita. Solo che anche in questa nuova vita rischieranno, diciamo, di essere nuovamente vittime di bullismo.
0: Okay.
1: Il messaggio finale di questo film è ovviamente dar voce a coloro che purtroppo voce non ne hanno, le vittime di bullismo che purtroppo al giorno d'oggi, invece che diminuire, aumentano. E il messaggio è quello ovviamente di non tenersi tutto dentro, perché molte volte magari chi è vittima di bullismo non ne parla con gli adulti, non ne parla magari perché si vergogna o a volte perché ha paura di dare un peso ai propri genitori. E questo non va bene perché poi si rischia di arrivare, diciamo, a conseguenze più gravi, e in alcuni casi si rischia di arrivare a conseguenze tragiche come quella a cui è arrivata Paolo, il ragazzo a cui è dedicato questo film, che ha perso la vita proprio a causa del bullismo.
2: Paolo Mendico, certo. Christian, esatto. Senti, interpretando un bullo, quindi insomma un personaggio non propriamente positivo, diciamo così, si impara qualcosa anche su di sé, sui propri demoni, sulla propria parte buia o forse sulla propria parte fragile? A cosa hai attinto tu per interpretare questo ruolo?
1: All'inizio avevo un po' di paura in realtà a interpretarlo, perché non essendo ovviamente un ruolo che mi rispecchia e che spero non rispecchierà mai nessun'altra persona, avevo paura di non riuscire a interpretarlo bene, e ci tenevo molto in realtà a interpretarlo, non perché mi piacesse farlo, ma

0: ci tenevo, diciamo, a far arrivare un forte messaggio a tutti coloro che guardano questo film, perché molte volte ci sono persone che, i ragazzi, magari anche vittime di bullismo, che pensano che il bullo sia una persona forte, ma in realtà questi bulli all'interno hanno grandissima fragilità e magari arrivano ad utilizzare la violenza proprio perché hanno delle mancanze magari per quanto riguarda la famiglia, hanno delle mancanze di attenzioni, hanno delle mancanze affettive e sfogano questa rabbia nei confronti delle altre persone. Rivedendomi anche sullo schermo, un cambiamento vero e proprio all'interno di me non c'è stato, ma per il semplice fatto che sono sempre stato, diciamo, un ambasciatore contro il bullismo. Però c'è tanta felicità nell'aver fatto parte di un progetto che tratta di un tema così importante.
1: Cristian, insomma, complimenti a te, complimenti a tutte le altre ragazze e ragazze. Ricordiamo Mondo Rec, ragazzi e cinema, questo è l'account ufficiale di Mondo Rec. E ricordiamo anche che tu sei il batterista dei Neida, che sono il gruppo che hanno appunto composto la colonna sonora del film e il singolo Dove il cielo si spegne nel mare, che ascolteremo tra pochissimo qui a Non mi capisci. Grazie Cristian e complimenti, bravissimi.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Ciao Cristian.
2: Non mi capisci.

scordo nessuno, ma lasciami andare, lasciami andare, lasciami andare. Noi, se penso a cosa eravamo,

0: E questo è Dove il cielo si spegne nel mare, il singolo dei Neida che abbiamo citato poco fa, colonna sonora del film sul bullismo targato Mondo Rec, Dove il cielo si spegne nel mare. Lo potete trovare appunto il film anche su Amazon Prime Video, è distribuito da Dop Plus e può essere richiesto anche da tutte le scuole. E a proposito di scuola, adesso andiamo all'università e lo facciamo a tempo di tango, a passo di tango, che tu sai ballare, sai suonare, lo sai suonare il tango?
1: So suonare il tango, sì, so suonare il tango, so suonare insomma altre cose con la chitarra, no, ballarlo no però.
0: Peccato. Martina, tu invece hai imparato a ballarlo il tango?
2: Sto imparando.
0: Ok, però spiegaci subito questa cosa. Uno va all'università, si iscrive, che ne so, prendiamo il tuo caso, a giurisprudenza all'università di Bari e si trova invece a fare tango grazie all'Ateneo. Cosa c'è dietro a questo progetto?
2: Beh, sicuramente è un progetto volto proprio al socializzare. In realtà, diciamo, è stata un'iniziativa un po' particolare per noi studenti. Almeno per quanto mi riguarda, è successo tutto un po' per caso, perché stavo scrollando un po' sui social e mi è arrivata questa email dell'Università di Bari. Perché ogni tanto fanno delle iniziative un po' particolari e ho letto corso di tango, ho detto no, in che senso corso di tango? In realtà pensavo fosse all'inizio più uno spettacolo da vedere.
0: Sì, certo.
2: E quando ho cliccato sopra ho detto ma in che senso corso di tango? La prima cosa che ho fatto è stato contattare tutti i miei colleghi dell'università per capire chi volesse venire, perché volevo per forza fare questo corso di tango.
0: Ed è iniziato. Intanto ti presento, che non l'ho fatto, chiedo scusa. Martina Variale ha 22 anni, viene da Polignano a Mare, studentessa appunto di giurisprudenza, e stai partecipando a questo progetto. Spesso, Matteo, all'interno dell'università abbiamo parlato dello stress, della fatica, dell'ansia, ed ecco che l'università si attiva anche con altre strategie, e tra queste strategie può esserci il ballo.
1: No, ma infatti la domanda che ti vorrei rivolgere, Martina, è proprio questa, cioè il tango contro la tensione da studio, contro lo stress da esame, funziona davvero?

0: Sì, in un certo senso sì, è ovvio che parlo un po' per me, ma in realtà penso un po' per quasi tutti gli studenti. Quando abbiamo visto questo corso di tango, non abbiamo pensato a un corso serio di tango, cioè nel senso siamo andati lì proprio per divertirci, per conoscere nuove persone, per ballare un po', ma niente di serio. Ma in realtà quando siamo andati lì abbiamo capito effettivamente quanto fosse interessante. Siamo andati un po' lì per prenderla per gioco, che lo è in un certo senso, però c'era anche un fondo di serietà e questa cosa un po' ci ha colpito perché, diciamo, vedere dei ragazzi di 20 anni, 22 anni che ballano il tango non è proprio una cosa che capita tutti i giorni. Però sicuramente è un modo per staccare anche dallo studio. Tra l'altro, diciamo, si fa sempre il pomeriggio inoltrato, quindi è una cosa che aiuta sicuramente gli studenti.
1: Ma è più facile dritto penale 2 o non pestare il piede al proprio ballerino?
0: Forse non pestare il piede al ballerino, anzi sicuramente.
2: Siete sempre coppie miste quando danzate, Martina?
0: Sì, ci sono sia coppie di amiche, di amici, ma anche insomma fidanzati. Ad esempio nel mio caso io sto con un mio amico e va bene anche così.
1: Martina, ma al di là di questa esperienza che, insomma, che state vivendo, no? Lo dicevamo prima, tante volte abbiamo raccontato l'ambiente universitario da tanti punti di vista. E c'è quello dello stress, quello delle aspettative, quello della competizione. Non so se è un'esperienza che anche tu hai vissuto sulla tua pelle, ma ti sei mai immaginata una università diversa? È possibile, secondo te, disegnare, immaginare, costruire una università diversa?
0: Allora, personalmente sì, io ho vissuto, diciamo, sono appena uscita da un periodo un po' grigio, in cui mi sentivo un po' sopraffatta dal mondo universitario in generale, ma perché penso sia proprio un problema ricorrente fra noi ragazzi sentirci come se fosse impossibile superare qualsiasi esame. A volte ci autobocciamo prima ancora di presentarci all'esame. E penso che sì, si possa vivere in università anche diversamente, però penso sia un problema legato all'età, la paura di fallire, la paura del futuro, la paura di non vedere realizzati i propri sogni, ammesso che magari qualcuno davvero li abbia. È un problema ricorrente, però la cosa importante è capire che appunto a 22 anni non si è ancora realizzati, secondo me.
1: E poi
0: Questa cosa un po' è persa tra di noi.
2: forse Martina, come dicevi tu prima, no? Quando si è in preda alle ansie o alle insicurezze, forse anche ballare il tango può servire, no? Perché in fondo, come metafora più larga, è anche una disciplina che ci insegna che a volte devi lasciarti condurre, a volte devi saperti affidare, a volte puoi essere protagonista. Insomma, in realtà è un ballo molto meno leggero di quello che può sembrare. Credo che tu possa darmi conferma su questo.
0: Sì, è vero, ma soprattutto perché abbiamo imparato in queste prime lezioni di tango che in realtà la cosa fondamentale è proprio sentire l'altro,
2: Certo,
0: che è un linguaggio
2: certo.
0: non verbale, quindi è tutto sulle sensazioni.
1: A proposito di ansia, ci sarà il saggio di fine anno?
0: Per forza, sicuramente.
1: Sarà quello il vero esame, altro che diritto penale 2.
0: No, sì. Il mio collega di ballo era già pronto per vestirsi nel migliore dei modi, già dalla prima lezione. Io ero già invece super impanicata, non sapevo fare un passo.
1: Martina Variale, grazie davvero e buon ballo a te, a tutte le tue compagne e i tuoi compagni. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
3: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione.

0: al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
2: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Questa mattina abbiamo avuto intanto un generale recupero dei titoli asiatici, delle borse asiatiche dopo i forti rovesci dei giorni scorsi generati soprattutto dal settore tecnologico. All'indomani della pubblicazione dei conti di Meta e Microsoft, nell'after hours di Wall Street reazioni contrastanti a questi risultati e nella giornata in cui la banca centrale americana ha mantenuto i tassi di interesse fermi negli Stati Uniti, con però tre votanti del Federal Open Market Committee contrari a questa politica, avrebbero voluto un rialzo. Ebbene, ieri sera un'altra giornata molto negativa per Wall Street e oggi l'Europa prova a recuperare, ma non su tutti gli indici. Parigi in rialzo dello 0,8%, in questi giorni su Parigi molto interesse per l'andamento dei titoli della moda. Oggi a volare è il titolo Bouygues più 7%, insieme a Schneider più 5%, Vinci più 5%, per il resto le altre borse più incerte: Francoforte meno 0,07%, Milano meno 0,02% sul FTSE MIB. Oggi si guarda ai conti di Campari, il titolo vanta un rialzo di 4 punti, Nexi li ha pubblicati ieri, il titolo è andato molto bene e torna a correre anche oggi, più 2,37%, più 1,48% per Buzzi, un rialzo di un punto per Poste Italiane, recupera l'automatica, in rialzo di un punto anche Banca Mediolanum, mentre tra i ribassi più accentuati c'è Stellantis che dopo un'apertura con un ribasso di 8 punti, ribasso seguito alla pubblicazione dei conti, oggi in questo momento riduce a meno 5, ma il calo è ancora marcato. Meno 3 per Prysmian, pure dopo i conti, meno 1,29 per Ferrari, calo dello 0,9% per Snam ed Italgas. Dopo l'intervento di ieri della Banca Centrale Americana, anzi il non intervento, in realtà il mercato prezza l'aumento dei tassi a settembre e di conseguenza movimenti nel rapporto euro-dollaro. L'euro in realtà recupera 1,1455. Per ora è tutto.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Ma dove va con quel veicolo?
6: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
5: Però, che design e che capienza.
6: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
5: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
7: Non mi capisci.

0: Vita come gli altri, canta Edo e con queste sonorità introduciamo una storia che, Matteo, per me inizia il 14 giugno dello scorso anno, quando ricevo un messaggio che dice: ascolta, ti scrivo per chiederti aiuto, non lo farei se non fossi con il cuore in mano. Ed è un lungo messaggio che racconta una storia tragica, una storia di speranza, una storia di una ragazza di 17 anni scappata da Kabul perché sta vivendo una condizione impossibile a causa dei talebani, e scappa e si rifugia a Teheran, riesce a raggiungere questa città perché spera di raggiungere il fratello che nel frattempo è arrivato in Italia. E Teheran poche settimane prima che scoppiasse la guerra. Questo messaggio è di Sara Segantine, che è una nostra amica, attivista climatica, collega, anche lei speaker radiofonica, a cui diamo il benvenuto. Ciao Sara!
1: Ciao!
0: Allora, questa storia per me appunto inizia il 14 giugno, ma io ho fatto ben poco. Questa storia per te è iniziata ben prima, ma questa storia si è conclusa con un abbraccio bellissimo che abbiamo visto in una fotografia che hai mandato a tutta la tua rubrica, di fatto.
1: Esatto, esatto. Una storia a lieto fine, non avere una favola moderna, ma su cui abbiamo pianto, sospirato e lottato per più di un anno. Una storia che inizia in realtà quasi 2 anni fa, quando incontro un ragazzo nel porto di Trieste in una notte d'inverno, un ragazzo che ha combattuto nella resistenza contro i talebani e ha perso tutto ad appena 20 anni, fuggito in Europa, e la sorellina rimane segregata in casa, perseguitata, e dopo anni riesce a fuggire, arriva a Teheran poco prima che scoppi la guerra con Israele, e quindi da lì un anno di lotte per tirarla fuori da una situazione veramente disastrosa, e tante persone che si sono mobilitate in maniera incredibile, tra cui appunto anche voi, ognuno nel suo piccolo, ognuno nel suo ruolo, ma dico di tutte le nazionalità, di tutte le stazioni sociali, di tantissime parti politiche, senza colori di partito, senza colori della pelle, oltre i confini davvero abbiamo costruito un'unica umanità e una storia impossibile.
2: Tra l'altro tu parlavi al plurale, no? Perché certamente saranno state coinvolte in questa filiera più persone, ma di fatto tu ti sei fatta carico da sola di tutte le spese, di ciò che era indispensabile per la sopravvivenza, e poi della burocrazia, della documentazione, non oso neanche immaginare. Quali sono stati in questo senso gli ostacoli più grandi da superare?
1: Tutti e tantissimi. L'impossibilità di avere la ragazza in Iran senza documenti, minorenne, non accompagnata, di nazionalità afghana, quindi figurarsi, gli iraniani facevano i rastrellamenti, ovviamente gli uffici europei non rilasciano visti umanitari ai minorenni in queste condizioni. Poi quando scoppia la guerra con Israele tutti mi dicono tutto è perduto, io dico come non potete dirmi, una ragazza, una vita, aveva 16 anni all'epoca, una vita è perduta. E allora si iscrivo a tutta la rubrica telefonica senza nessun pudore, cosa mai fatta prima, e davvero trovo riscontro da tutte le cariche possibili e inimmaginabili. Nonostante tutto, grandissime difficoltà ad ottenere questo visto umanitario, e dopo ad ottenere il permesso di uscita dall'Iran, e dopo scoppiano le proteste a Teheran, ancora dopo mesi di lunga attesa perdiamo completamente i contatti, e quindi le recuperiamo tramite giovani iraniani rifugiati in Europa che usano i pochi secondi di messaggi crittografati per parlare con le famiglie, per comunicare con lei, e poi all'ultimo la cancellazione dei voli. Veramente una storia talmente piena di ostacoli che pareva non potesse più avere un lieto fine quando l'abbiamo abbracciata all'aeroporto di Fiumicino. Non ci credeva nessuno, e davvero tanti messaggi di speranza che sono arrivati, di dire ce la possiamo ancora fare, una piccola goccia che ha mosso l'oceano e ci ha ricordato che insieme possiamo ancora essere oceano.
0: Sara, e chi è oggi Zainab?
1: Io l'ho vista cambiare dal giorno in cui è arrivata, viso spento, disperato, veramente esausta, pochi giorni dopo i sorrisi di una bambina che rinasce, una ragazzina minuscola, davvero scricciolissima, che ha passato gli ultimi 5 anni di vita cancellati, prima chiusa in casa a Kabul e poi nascosta in una stanza a Teheran per più di 7 mesi. È un sorriso, è una persona che studia dalla mattina alla sera per capire l'italiano, che mi viene al computer perché dice: vorrei diventare ingegnere, mi sa che devo usare il computer, io non so neanche come è fatto un computer.
2: Ma tra l'altro, Sara, leggevo che insomma Zainab ha le idee estremamente chiare, no? Riguardo il proprio futuro, sogna di diventare ingegnere aerospaziale o pilota, e poi ha dei gusti assolutamente netti, le piace solo il bianco dell'uovo, non mangia carne, va matta per i pistacchi. Ma la cosa che devo dire mi ha forse commosso di più è quel desiderio che portava dentro di sé, la prima cosa da fare appena arrivata qui, no? Un pupazzo di neve.
1: durante la guerra, i bombardamenti di Israele, le ho chiesto il suo più grande sogno e mi fa rivedere la neve e poterla toccare, perché mi ricordo quando avevo 11 anni e ancora potevo uscire di casa e avevo fatto un pupazzo di neve prima che portassero via suo padre al posto del fratello e di perdere tutto anche lei.
0: Ringraziamo Sara Segantini, che è stata protagonista di questa storia, che è la storia di Zainab. Seguite anche sui social Sara Segantini per le sue mille attività, ma perché lì trovate anche le coordinate per dare una mano affinché questa storia possa continuare. È stato attivato anche un crowdfunding, appunto, per poter dare ognuno il proprio contributo. Ciao Sara, grazie.
1: Grazie a voi, buon ascolto. Ciao ciao.
2: Ciao Sara.
3: Non mi capisci.

0: Brand New, questo è il singolo della cantante emergente Valentina Brandani Longo, giovanissima. La canzone è stata scritta poco prima della partenza per il Canada, dove sta facendo un'esperienza di scambio, appunto di un semestre o un anno di scuola là. E con questo Brand New andiamo ad accogliere la prossima ospite, che Matteo è una collega di fatto.
1: Sì, ma infatti consideravo che ormai sempre anticipano sempre di più, sempre più giovani, 19 anni e insomma di fatto già alle prese con la radio, già alle prese con la capacità di fare comunicazione e soprattutto con ascoltatori, diciamo, di giovanissima età.
0: A 19 anni vive a Genova, studia infermieristica pediatrica e ogni sabato mattina conduce Saturday Hospital su Radio Fra le Note dall'ospedale pediatrico Gaslini, quindi uno studio molto particolare, portando musica, storie tra i piccoli pazienti e coinvolgendo anche i bambini e le bambine che sono ricoverate in ospedale. Ciao Elena, benvenuta!
2: Ciao, grazie a voi.
0: Giovanissima, però fai radio da un sacco di tempo, vero?
2: Tantissimi, ormai sono la più vecchia. No, non è vero. Ormai ho iniziato a fare radio da piccolina, ho iniziato a dare una mano, in realtà quando avevo appena 10 anni, però gli davo solo una mano. Andavo lì al Gaslini sempre, davo una mano, giocavo con i bambini e per me era come giocare con chiunque. Poi ho iniziato, ho mosso i miei primi passi intorno al 2019, sempre dal Gaslini, davo una mano insieme a un DJ che qua a Genova è abbastanza conosciuto, DJ Giovanni Carrara, e lui era molto professionale, lui era molto preciso, io ero appunto facendo dei calcoli andavo ancora alle medie e io appunto ero alle prime armi, quindi erano diventati quasi un duo comico. Perché lui molto professionale che cercava di istruirmi e io ero le prime armi e grazie a lui che ho imparato tutto quello che so ora e ancora ho da imparare perché appunto sono giovanissima. E poi ho iniziato col mio vero e proprio programma a partire dal 2021 circa.
1: Quali sono i tuoi obiettivi, Elena? Quali benefici porti, insomma quali benefici riescono a trarre i giovani ascoltatori delle tue storie, delle canzoni che proponi?
2: Sicuramente spensieratezza è quello che vogliamo trasmettere sia ai nostri piccoli pazienti, alle famiglie e anche soprattutto ai loro fratellini e alle loro sorelline, perché comunque è un momento difficile non solo per appunto il piccolo paziente, la piccola paziente, ma anche per i genitori e per tutti i familiari che li ruotano attorno e poi anche per i miei amici che porto con me ogni sabato mattina, che ogni sabato, ogni settimana si aggiungono sempre di più e grazie a loro mi danno una grande mano, mi danno un grande aiuto.
1: Beh Elena, tra l'altro tu il tuo tempo lo dedichi comunque, no? Perché stai studiando infermieristica pediatrica, quindi il tuo futuro sarà comunque a stretto contatto con questi
2: esatto.
1: Giovani pazienti. In questo senso ti auguri più una carriera consolidata nell'infermieristica o ti piacerebbe anche proseguire con il mondo della radio a livello professionale, se capiterà, perché no?
2: Tutte e due, perché no? Io non escludo niente, diciamo, ora il mio cammino è spianato verso l'infermieristica pediatrica perché ho avuto l'opportunità di entrare, perché non è molto semplice e di certo non la butto via, ecco. D'altro canto però c'è anche questa passione che mi porto da 10 anni, al quale io non voglio assolutamente abbandonare e voglio sicuramente crescere. Quindi diciamo che largo spazio alle nuove strade, ai nuovi obiettivi, perché no, ecco. O magari fare entrambi, perché no?
0: Ci raccontavi che alcune amiche, alcuni amici appunto sono coinvolti in queste attività. Cosa ti dicono però queste amiche e questi amici? Il fatto che tu spenda tanto tempo, tante energie, tanta passione, tanto impegno nel volontariato. C'è empatia? Comprendono questa cosa? Ti guardano con occhi strani?
2: Mi ringraziano sempre. Diciamo che è molto bello vedere i miei amici che magari vengono per la prima volta e magari sono un po' scettici, magari perché sì, vedono le foto che gli faccio vedere o glielo racconto, però ecco, finché non sono lì non capiscono. Sono sempre un po' tesi i primi momenti in cui arrivano. Poi la puntata inizia, iniziamo a intervistare per chi vuole i familiari, i piccoli pazienti, i bambini, iniziamo a cantare, ballare, a giocare con loro e vedi che si sciolgono, cioè anzi non vogliono più andarsene via e arriva a mezzogiorno che mi dicono ma come? È già finito e mi ringraziano molto.
0: Grazie Elena, complimenti, esatto. Ricordiamo Elena Albanese, Saturday Hospital su Radio Fra le Note, Radio Fra le Note è anche l'account ufficiale della radio per chi volesse conoscere
2: esatto.
0: Tutta l'attività, oppure Elena Alba che è il tuo account personale su Instagram. Cioè grazie, salutaci
2: grazie.
0: Le ragazze e ragazzi, ciao, ciao ciao
1: ciao
0: Elena.
1: Ciao Elena.
3: Non mi capisci. Strade in diretta.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 14 Adriatica si verificano code di 6 km tra Ortone e Lanciano in direzione Taranto. Sulla 4 Milano-Venezia code per incidente tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia e in direzione Milano code di 3 km per un altro incidente tra Peschiera del Garda e Desenzano. Per un veicolo in avaria sulla 9 Lainate Como Chiasso si verificano code tra Como Nord e Como Centro verso Lainate. Ci spostiamo sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste, si rallenta con possibili code per incidente tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Questa è la situazione al momento, torniamo tra un'ora.
3: Non mi capisci.

0: disagio delle serate forzate, quello che canta a tarde con il singolo No, non mi va, e con questo bel brano diamo il benvenuto ad Amanda Valloggia, camminando con lei sotto la pioggia, camminando nella zona di Ivrea, camminando facendo scuola, sì, perché è un progetto che abbiamo scoperto, conosciuto, raccontato lo scorso anno, Strade Maestre, 14 ragazze e ragazzi che camminano, fanno un giro d'Italia nei 9 anni scolastici, appunto, passo dopo passo.
1: Sì, ma poi insomma è sempre, ci affascina da morire questa idea della scuola lontana dai banchi, no, a scoprire il territorio, a fare comunità, a trovare il proprio passo, a vivere all'aperto. Insomma, è un'idea nuova, interessante, complementare di scuola che speriamo, possiamo dirlo, mai espressione è stata più opportuna, prenda sempre più piede.
0: Tra l'altro è un classico, no? Pioveva, la classe si allagava, si faceva sciopero, invece loro camminano sotto l'acqua, così hanno risolto il problema. Ciao Amanda!
2: Ciao a tutti!
1: Ciao Amanda!
0: Proprio com'è fare scuola sotto l'acqua?
2: Fresco, la prima cosa che mi viene da dire.
0: Bravo.
2: E soprattutto piacevole. Piacevole sicuramente, è un modo di studiare diverso dalla quella che noi definiamo normalità, ma è un modo sicuramente utile per imparare anche a vivere, perché la vita non è fatta solo di studio e di imparare nozioni, ma è fatta di vivere, di stare in compagnia con gli altri. La vita è fatta anche di ascoltare le opinioni altrui e anche

0: e magari discutere su qualche cosa che magari non tutti siamo d'accordo, ma scegliere una cosa che ci accomuni, certo, e farla tutti assieme.
1: E Amanda, come hai conosciuto, come hai scelto di partecipare a questo progetto?
0: Mia mamma è stata colei che me l'ha proposto verso il mese di maggio 2025. E io appena ho letto il titolo Scuola in cammino ho detto proprio subito sì, desidero partecipare con tutta me stessa. Neanche avevo letto, proprio non avevo letto nulla, ma il primo pensiero è stato camminare più studio uguale felicità, e quindi quello mi ha portato a dire proprio sì, desidero partecipare. Quindi io ringrazierò sempre mia mamma che mi ha fatto scoprire questo progetto.
2: Amanda, tu eri già, diciamo così, appassionata di camminate, di trekking, o questa è la tua prima esperienza in questo senso?
0: Io non mi posso definire esperta di cammino, escursioni o comunque cose simili, ma posso comunque definirmi una persona che ama stare nella natura e con poche persone intorno, ma poche ma buone, come si suol dire. E diciamo che Strade Maestre mi ha dato proprio l'opportunità di stare in compagnia e allo stesso tempo in mezzo alla natura. Diciamo che sono abbastanza pratica, ma non esperta, che sono due cose differenti, perché io spesso vado a camminare in montagna con i miei genitori, soprattutto durante l'estate, e quindi diciamo che sono abbastanza allenata, ecco. E poi pratico anche diversi sport, quindi il problema non sono le gambe, ecco, forse un po' le spalle, perché non sono abituata, ecco, a portare uno zaino da praticamente 16 kg.
1: Di solito però gli zaini a scuola con i libri sono quasi più pesanti, quindi insomma.
0: Esatto, no, è vero, concordo. Quindi un po' di abitudine c'era già.
1: Ma voi avete anche libri da portarvi sulle spalle?
0: La scelta, diciamo, è molto personale, però il consiglio che le guide insegnanti ci hanno dato inizialmente era quello di procurarsi un iPad sul quale scaricare tutti i libri in versione online, diciamo, perché comunque il peso dei libri è bello significativo, più aggiungendo i vestiti, le cose di igiene personale, diventava un peso abbastanza notevole, ecco.
1: Certo. Amanda, ricordiamo un po' come funziona, nel senso che avete delle professoresse e dei professori con voi?
0: Sì, esatto. Noi li chiamiamo guide insegnanti, perché non sono distanti tanto quanto i professori che abbiamo a scuola, ma sono proprio degli accompagnatori lungo questo cammino. C'è un cammino sia a livello emotivo, possiamo dire, ma anche a livello comunque scolastico, e ci accompagnano fino alla fine, e quindi non li definiamo professori, li definiamo proprio delle guide della vita, aggiungerei. E sono 5 guide che rimangono, diciamo, fisse durante tutto l'anno, 2 sono proprio stabili, mentre le altre 3, diciamo, che si scambiano con delle altre guide.
2: Amanda, tu prima ci hai detto di essere una persona pratica, no? Allora, in termini estremamente pratici, ci aiuti a capire come si svolgono le lezioni? Cioè, non so, a un certo punto vi fermate, fate lezioni di geografia, poi riprendete a camminare, poi come funziona la tua giornata tipo, ammesso e non concesso che ve ne sia una?
0: Allora, partiamo dal presupposto che non c'è una giornata tipo, perché noi ci basiamo su diversi aspetti per organizzare la nostra giornata. Non abbiamo subito iniziato a studiare perché serviva un attimo organizzare il cammino e soprattutto organizzarci tra di noi, iniziare a conoscere che persone abbiamo di fianco, perché sono persone con cui vivremo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e conoscerci.
1: Allora, ricordiamo Strade Maestre _official, il sito ufficiale. Il tutto è organizzato dalla COP Camminamenti con partner Aige e Kai, quindi insomma persone esperte sia di guide ambientali sia camminatori. Ciao Amanda, salutaci tutta la classe, ok?
0: Grazie mille, infinitamente grazie, davvero è stato un piacere.
1: Buon cammino, ciao,
2: ciao, ciao,
0: ciao.
2: Amanda.
0: Ciao.

0: ci buttiamo nella caccia al tesoro, una caccia al tesoro arancione che insomma ogni anno ormai accompagniamo e lo facciamo con piacere, che è la caccia ai tesori arancioni e la caccia ai tesori arancioni del Touring Club Italiano, che accompagna la scoperta dei grandi tesori d'Italia, oltre 100 comuni in tutta Italia da nord a sud, con tantissime attività, comuni che appunto si aprono ai turisti, si aprono con un turismo nuovo, un turismo culturale, un turismo lento, un turismo attento, un turismo che fa relazione, un turismo che fa comunità, e dove tantissimi volontari anche sono protagonisti, e con noi c'è proprio una di queste volontarie.
1: Sì, ma poi la cosa interessante di questi percorsi, no, è che ogni borgo propone un tema, un contenuto originale, musicale, no, gastronomico, costumi d'epoca, ed è sempre bello vedere quando in questi progetti sono coinvolti i giovani come la nostra ospite, no, che vogliono fare comunità, che vogliono costruire relazioni, come dicevi, che vogliono abitare e far conoscere il proprio territorio.
0: Andiamo ad Ardesio, siamo in provincia di Bergamo, è un comune che è stato insignito dalla bandiera arancione del Touring Club, e con noi c'è Francesca Verzeroli, ha 20 anni, studia comunicazione all'università, vive ad Ardesio, che è un piccolo borgo di poco più di 3.000 abitanti, e accanto all'università dedica un sacco di tempo alla Pro Loco del paese. Ciao Francesca!
2: Ciao!
0: Ciao! Se dico Pro Loco, cosa pensi? Qual è proprio la prima cosa immediata che ti viene in mente?
2: Una questione di unione proprio, tutti uniti da un obiettivo comune che è appunto aiutare tutto il paese e tenerlo comunque vivo.
1: Al di fuori dei luoghi comuni però, cosa vuol dire rendere una comunità più accogliente per i giovani?
2: Vuol dire cercare di creare comunque sempre nuove attività che, ok, sì, magari promuovano il turismo, però che pensino un po' anche alle persone che abitano qui, soprattutto i giovani, e appunto magari attività che possano in qualche modo coinvolgerli e, diciamo, convincerli a restare qui e comunque a partecipare alla vita del paese.
0: Perché essere giovane in un comune come Ardesio comunque è complicato?
2: Allora, complicato no, però le offerte che ci sono anche qui vicino sono molte, quindi anche la tentazione magari di spostarsi non è bassa, ecco.
0: E cosa spinge una ventenne a dedicare spazio, tempo ed energie alla propria comunità?
2: Allora, diciamo che qui da sempre c'è stata un po' la mentalità di aiutare il paese. I più piccoli sin da subito vengono molto abituati a aiutare comunque il paese per le feste, le attività e cose varie.
0: Alziamo le bandiere arancioni e arriviamo! Ciao, grazie Francesca!
2: Ciao, grazie.
1: Ciao
2: a voi.
1: Francesca! E anche oggi siamo arrivati alla fine. Non mi capisci? Vi aspetta tutti i giorni su Radio 24. Ci risentiamo domani!

0: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando

0: impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sono le 11.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Slitta il voto alla Camera sull'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Raid russi sull'Ucraina, 8 le vittime fra cui bambini, un missile russo caduto in Polonia. Infantino difende la proposta della FIFA ma spiega, si tratta di un'opportunità, non di un obbligo. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano i lavori parlamentari, rinviato l'esame della richiesta di autorizzazione dell'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro con Mauro Caroccia. Era previsto oggi nell'aula della Camera. Dopo la lettera arrivata dal procuratore di Roma Francesco Lovoi, la questione torna alla giunta per le autorizzazioni della Camera. Al Senato invece il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto giustizia e migranti, ci saranno poi le dichiarazioni di voto e il voto finale, poi il testo sarà trasmesso alla Camera. Ci sono anche bambini fra le 8 vittime dei raid russi di questa notte su diverse località dell'Ucraina, fra cui la capitale Kiev, dove la popolazione si è rifugiata nella metropolitana. Sono stati colpiti anche edifici residenziali, mentre Mosca parla di obiettivi strategici. Un attacco preannunciato dallo stesso presidente Zelensky, che aveva ricevuto informazioni su un imminente attacco su larga scala. Intanto il governo polacco parla di un missile russo caduto di notte in un villaggio vicino a Lublino. Due ragazzini di 10 e 15 anni sono morti nel rogo di un'abitazione a Benalmadena in Andalusia, in Spagna. Nell'incendio è rimasta ferita la madre, ricoverata in ospedale in gravi condizioni, e uno dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme, mentre altri pompieri sono rimasti intossicati. La circolazione permane sospesa fra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti. Si pensa ad un'azione dolosa di un piromane e ovviamente la circolazione rimane interrotta ripercuotendosi su tutta la linea. Circolazione rallentata anche a Milano per un incendio alla stazione Garibaldi. Tutti contro il piano del presidente della FIFA Gianni Infantino di vendere una quota del massimo organismo mondiale del calcio a investitori privati. Insorge il mondo del calcio, l'UEFA sarebbe pronta a boicottare la Coppa del Mondo. Infantino invece difende il piano.
5: Well, FIFA for Enterprise or FFE is actually a proposal, an offer, it's part of a democratic process.
3: Si tratta di una proposta, si tratta di un'offerta, fa parte di un processo democratico di consultazione e soprattutto è un'opportunità ma non un obbligo, così Infantino. È un'occasione d'oro per dare una spinta decisiva allo sviluppo del calcio a livello globale, ma ripeto, è solo un'offerta, non un obbligo. Queste dunque le parole di Infantino e con queste chiudiamo il GR24, il prossimo alle 12.

0: Dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Mi aveva permesso di toccarlo. Aveva tollerato il contatto con un essere umano.
6: That's good morning in chimpanzee.
5: Storie di lunghe osservazioni, confini sottili e abbracci inaspettati in una puntata che si intitola Africa.
7: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

0: Una delle storie a cui sono più affezionato e che ho amato di più raccontare all'interno di questa stagione di Eco, quello che rimane, che vi stiamo riproponendo con delle storie originali, Eco, vi ricordo, una coproduzione Sky Radio 24, è la storia di Jane Goodall. Jane Goodall era una scienziata che ha vissuto a strettissimo contatto con una specie di cui si sapeva molto poco, che erano gli scimpanzé, ed è riuscita a raccontarci delle storie davvero incredibili. Per parlare di Jane Goodall e del suo rapporto con gli scimpanzé abbiamo chiamato una zoologa, che è una delle zoologhe che racconta meglio, a mio parere, il mondo naturale, il mondo degli animali, sui social, in TV e alla radio. È Mia Canestrini con noi per parlare di Jane Goodall.
1: Quel momento, il primo incontro ravvicinato con uno scimpanzé libero, unito al gioco casuale di luce e ombra, si imprime con forza nella memoria di Jane Goodall. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. All'inizio della giornata Jane Goodall è già in movimento. Da ore attraversa senza tregua i versanti ripidi delle montagne, avanzando con fatica nella vegetazione fitta che occupa l'intera valle. Di tanto in tanto si ferma ad ascoltare, a scrutare l'ambiente con il binocolo, in attesa di un segnale. Ma intorno a lei solo silenzio. Nessun verso, nessun movimento. Quando il pomeriggio sta ormai declinando e l'orologio segna le 5, sa che restano poche ore prima che l'oscurità inghiotta la riserva del fiume Gombe. Raggiunge il punto che preferisce per le osservazioni. È una sporgenza rocciosa che si chiama il Picco. Proprio in quell'istante un suono improvviso spezza l'aria. È il richiamo breve di uno scimpanzé giovane. Dura poco, dura troppo poco perché lei riesca a individuarne con precisione la direzione. Solo dopo alcuni minuti i suoi occhi colgono tra le foglie, tra i rami, le sagome di 4 scimpanzé. Sono lontani. Lei avanza lentamente controllando ogni passo, ma quando arriva a una distanza minore capisce che gli animali se ne sono già andati, come sempre. E poi succede qualcosa di inatteso. A meno di 20 metri, 2 maschi sono seduti a terra e la osservano. Jane si immobilizza. Con estrema lentezza si abbassa anche lei, cercando una postura che non li allarmi. Dopo pochi istanti, i due iniziano a spulciarsi a vicenda, con naturalezza, come se la sua presenza non avesse più peso. Da oltre 6 mesi lei tenta di oltrepassare quella barriera invisibile che separa l'uomo dagli scimpanzé selvatici, quella paura ancestrale che li spinge a fuggire non appena lei si avvicina. Ora quei due maschi sono così vicini che le sembra quasi di condividere il loro stesso spazio vitale. La attraversa una sensazione nuova e intensa, è la percezione di essere finalmente accolta. Li riconosce entrambi. Uno è David Greybird, l'individuo che più di tutti mostra curiosità nei suoi confronti. L'altro invece è Goliath, non imponente per la mole quanto per la sua autorevolezza. È il maschio dominante del gruppo. Il loro mantello nero, fitto e lucente riflette la luce attenuata del tardo pomeriggio. Per lunghi minuti restano così, immersi in quel rituale silenzioso. Quando il sole scende alle spalle di Jane, David si alza lentamente e la fissa. E in quell'istante l'ombra della donna allungata dalla luce della sera si proietta sul corpo dell'animale. Quel momento lì, il primo incontro ravvicinato con uno scimpanzé libero, unito al gioco casuale di luce e ombra, si imprime con forza nella sua memoria. Col tempo assumerà un valore simbolico. L'essere umano, con le sue capacità cognitive superiori, proietta la propria ombra sugli scimpanzé. Ed è sempre l'uomo a oscurarne la libertà attraverso armi, coltivazioni, insediamenti che avanzano nella foresta. Ma ora nulla di tutto questo prende forma. Jane resta semplicemente lì, immobile, colma di stupore, di fronte a David Greybird e a Goliath. La protagonista di oggi è Jane Goodall, è una donna che noi conosciamo anche solo attraverso delle immagini che abbiamo di lei, e i suoi capelli lunghi, ma soprattutto lei ferma in mezzo a una foresta. Per parlarne con lei abbiamo ospite qui a Eco, Mia Canestrini, che è conservazionista e divulgatrice scientifica. Ciao Mia, buongiorno e benvenuta.
2: Ciao Matteo.
1: Mia, prima di arrivare a parlare di tutto quello che stava intorno a Jane Goodall, la prima domanda, visto che tu fai questo mestiere, tu sei autrice, sei un volto televisivo, hai lavorato molto sul campo,
2: sì.
1: Hai lavorato molto, noi ci siamo conosciuti quando tu lavoravi negli Appennini tosco-emiliani e non solo, la cosa che mi incuriosisce molto è, tu hai avuto modo di incontrarla, di conoscerla, Jane Goodall?
2: Io ho avuto la fortuna di incontrarla un anno e mezzo fa. Lei veniva spesso in Italia, dove c'è un istituto dedicato a lei, è una sorta di, diciamo, gemmazione di quello che è il Jane Goodall Institute internazionale. Okay. Ne abbiamo uno anche in Italia, e questo ente organizza ovviamente degli eventi soprattutto per le scuole, quindi lei viene a Roma, mi invitano e ho avuto la fortuna di poter scambiare con lei veramente quattro parole, però sono quattro parole che mi hanno fatto capire come mai anch'io, come tantissime altre persone, da 40 anni sia così affascinata da questo personaggio.
1: E la ragione qual è?
2: Guarda, mi sono presentata, le ho detto che io mi occupavo di lupi, però che insomma come lei avevo avuto un percorso sul campo, non facilissimo, eccetera, e lei mi ascolta ovviamente, mi fa una domanda sui lupi, poi mi dice guardami negli occhi, e io l'ho guardata negli occhi ovviamente, e lei aveva una luce in questi occhi che io non ho mai visto in nessun altro. E non ho mai detto questa cosa di nessun'altra persona che io abbia mai incontrato nella mia vita, cioè sinceramente, fortunatamente qualcuno ha fatto una foto in quel momento, quindi ho una foto degli occhi di Jane Goodall che mi guarda negli occhi, ma qualcosa di alieno, di diverso veramente, capisci perché abbia avuto un impatto così incredibile nel mondo della conservazione sui giovani finché è vissuta, insomma.
1: Parlavi di lavoro sul campo,
2: sì.
1: Del tuo e del suo. Una delle immagini che noi abbiamo di lei in testa proprio è di questa donna, di questa bellissima donna, nelle varie fasi della sua vita,
2: sì.
1: Da più giovane a più anziana, immersa nella foresta, immobile, che osserva.
2: Sì.
1: Delle volte lei da sola, delle volte insieme a questi animali che poi sono diventati,
2: sì,
1: familiari per tutti noi, cioè gli scimpanzé. Cioè lei ci ha reso familiari. Da dove nasce questo metodo? È un metodo suo? Cioè, cosa porta?
2: Beh, lei ha avuto una intuizione, nel senso che sai che Jane non era una ricercatrice professionista, lei voleva tantissimo studiare le scimmie e gli scimpanzé, fare qualcosa in Africa, lavorare nel campo della ricerca, ma non aveva alcuna formazione in
1: da
2: merito.
1: Da giovanissima lei
2: era
1: voleva
2: super
1: farlo.
2: Giovane, era veramente super giovane, aveva credo 20 anni. E ha la fortuna a quei tempi di conoscere Leakey, che è stato uno dei più grandi paleantropologi del mondo, una delle persone più importanti nella scoperta delle origini dell'uomo, per intenderci.
1: Una roba da poco proprio.
2: Sì, una roba da niente che poteva probabilmente accadere soltanto a quei tempi. E niente, e lui si fida di lei, insomma le dà un'opportunità perché la trova comunque una persona che non ha condizionamenti di alcun tipo in ambito scientifico. È una mente libera, le menti libere spesso per osservare sono le migliori anche in ambito scientifico, se vuoi studiare il comportamento degli animali in particolare. Quindi lei ha 6 mesi di tempo per fare queste osservazioni che poi dovrà riportare a Leakey. Perché a Leakey, a un paleoantropologo e non a uno zoologo? Perché lui era convinto che gli uomini discendessero effettivamente dagli scimpanzé, questo, insomma, avessero un antenato in comune con gli scimpanzé più che altro, e che alcuni comportamenti di questi primati si potessero ritrovare anche nell'uomo, quindi che ciò che l'uomo sapeva fare non era qualcosa che apparteneva solo all'uomo, ma era qualcosa che l'uomo aveva evolutivamente ereditato da un progenitore comune tra lui e gli altri primati o scimmie antropomorfe, che dir si voglia. Quindi questo era l'obiettivo di Leakey. E si fida di lei. E lei insomma inizia ad andare sul campo da sola, quindi immaginiamo una foresta africana, e deve trovarli però gli scimpanzé per poterli osservare e poter descrivere qualcosa dei loro comportamenti e riportare queste osservazioni a Leakey. Ma ovviamente fa una cosa che farebbe qualunque zoologo, inizia a cercare questi animali in lungo e in largo, dall'alba al tramonto, ma è un'attività sfinente.
1: Muovendosi lei.
2: Muovendosi continuamente, e ovviamente questi animali non abituati al contatto con l'uomo tendono continuamente ad allontanarsi, ma bisogna immaginare non un animale che si allontana in aperta savana dove è osservabile, ma in una foresta molto densa dove insomma, certo, poi sulle piante, no, in alto è difficile fare delle osservazioni concrete. E quindi alla fine capisce che forse è meglio se si ferma in un punto di osservazione, questo famoso picco, in mezzo alla foresta, e probabilmente avendo imparato un po' quali sono le zone utilizzate da questi animali. E lì infatti ha più fortuna, perché stando lei ferma soprattutto, non seguendo attivamente questi animali, loro iniziano a capire magari che lei non è poi tutto sommato un pericolo, una minaccia, esatto.
1: Senti, ma è vera la storia che lei quando a quell'età parte dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, e raggiunge la Tanzania o il Kenya?
2: Il Kenya va in vacanza,
1: okay.
2: Poi farà le sue attività di ricerca e studio in Tanzania e in Congo.
1: È in Congo.
2: Sì.
1: È vero che all'inizio il governo britannico la obbliga ad avere un tutore con lei, che poi in realtà è sua madre?
2: Esatto, che è dell'incredibile, perché oggi una ragazza di quell'età che studia all'università è diciamo libera di prendere, partire e andare, certo. Invece ai tempi non era concepibile. Il motivo per cui lei è stata anche tanto contestata all'inizio della sua carriera come ricercatrice, no? Quindi una ragazza giovane che va da sola in Africa a studiare le scimmie, sembra insomma una storia quasi servita su un piatto d'argento per deriderla. Invece la madre crede molto in lei, questa donna abbastanza probabilmente emancipata anche per quei tempi, e dice: guarda, se questa è la tua passione ti accompagno io. E tra l'altro avrà anche un ruolo poi in Africa questa donna, sì, perché mentre Jane era sul campo a raccogliere dati e insomma a cercare gli scimpanzé, la madre si prendeva poi cura del campo in cui erano alloggiate, addirittura si dice che aiutasse i pescatori locali, le persone del posto se avevano problemi di salute, dava loro medicine, cucinava, quindi insomma è stata una figura poi alla fine anche importante per quelle che erano le relazioni, no, con la comunità locale.
1: Vedi, prima citavi il fatto che il mondo accademico non digerisce molto, no, inizialmente immagino, questa figura. È la vecchia storia per cui se non hai una laurea, la dico male,
2: sì, beh,
1: se non
2: così.
1: Hai il pezzo di carta non puoi fare un certo tipo di lavoro.
2: Beh, guarda, da un lato è comprensibile, parliamo di Cambridge comunque, quindi c'era gente che probabilmente era lì che sputava sangue per studiare e fare carriera, e invece Jane con le sue intuizioni, insomma in realtà geniali, scavalca tutti, arriva ad ottenere addirittura un dottorato senza avere la laurea, penso uno dei pochi casi al mondo, forse, non so se ne esistano altri.
1: Perché Jane Goodall non si è mai laureata.
2: L'è passata direttamente al dottorato. Lei ha fatto delle scoperte comunque per quell'epoca sensazionali, nel senso che tu considera che ai tempi di Jane l'uomo era considerato l'unico animale, tra virgolette, perché ai tempi non so neanche se si accettasse la definizione di animale per l'uomo, in grado di utilizzare strumenti, provare emozioni, essere dotato di una qualche forma evoluta di intelligenza, mentre gli animali erano proprio interpretati come delle macchine, come se fossero degli orologi con degli ingranaggi. Quindi il fatto che lei invece fosse stata in grado di dimostrare che avevano una struttura sociale complessa, molto simile anche alla nostra, provavano emozioni, usavano appunto poi strumenti, eccetera, questo ha ribaltato completamente tutto ciò che si pensava degli animali, tanto è che poi da lì sono partiti una valanga di studi proprio su questi fronti.

0: conti.
1: Questa cosa delle emozioni è una rivoluzione totale.
0: Sì, e poi
1: nell'immaginare l'animale.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Senti, a questo probabilmente contribuisce anche il fatto che a un certo punto Jane Goodall, non dico che abbandoni la ricerca, ma diciamo c'è un prima e un dopo e passa all'attivismo, no?
0: Sì.
1: E il momento, se non ricordo male, è quando lei va a visitare un laboratorio in cui si fa ricerca.
0: Nell'86, dopo l'omicidio di Diane Fossey, che era un'altra pupilla di Leakey, lei studiava i gorilla però, okay. E viene uccisa in Africa, non si sa... Probabilmente
1: quella del film,
0: esatto.
1: Gorilla nella nebbia,
0: esatto.
1: Perfetto.
0: Lei era una
1: mi ho quei riferimenti
0: no ma è giusto,
1: molto pop,
0: divulgativi. Era una collega, diciamo, di Jane, Diane, e lei invece viene uccisa perché non cerca, diciamo, di trovare un punto di incontro con le comunità, ma si scontra fortissimamente con le comunità locali, perché il bracconaggio era, diciamo, una forma di sopravvivenza per queste persone quotidiana. E dopo questo evento siamo in Europa, lei partecipa a una conferenza e scopre praticamente che gli scimpanzé vengono utilizzati nei laboratori per motivi di ricerca e conducono una vita ovviamente orribile, come puoi immaginare, chiusi nelle gabbie, sottoposti alle peggiori torture. E da lì decide di dedicarsi in maniera più proattiva alla fine della sperimentazione sugli animali e anche a garantire un po' fuori e dentro l'Africa, diciamo così, migliori condizioni di conservazione per questi animali. Aveva in realtà già lasciato l'Africa da un po' di anni, perché c'erano state comunque delle tensioni, erano stati rapiti degli studenti americani, insomma c'era stato un po' di bagarre, diciamo così.
1: Quindi era tornata in Inghilterra?
0: Era tornata sì a casa, ma in realtà poi girava, viaggiava, insomma partecipava ovviamente a conferenze in tutto il mondo, a raccontare poi le cose che aveva scoperto e poi anche filmato, no, documentato insieme a National Geographic sugli scimpanzé.
1: Non so se era National Geographic, però ricordo una sequenza, un'immagine che è abbastanza famosa, in cui lei abbraccia uno scimpanzé, o lo scimpanzé abbraccia lei.
0: Lo scimpanzé abbraccia lei.
1: È una
0: storia molto bella, che viene da un santuario per gli scimpanzé che lei ha contribuito a creare in Congo. E questo santuario raccoglie scimpanzé orfani o sottratti ai bracconieri, e poi ci sono delle isole vere e proprie in cui possono essere liberati, quindi delle situazioni protette, diciamo così, possono essere reinseriti in natura in uno stato di semilibertà, diciamo, questi animali. E quindi quella scena fa riferimento a una liberazione di uno di questi animali, che era stato trovato in condizioni terribili, in punto di morte, eccetera, viene curato e poi arriva il momento della liberazione. E gli scimpanzé, appunto, sono animali comunque che stringono dei legami affettivi anche con le persone che se ne occupano, con i loro caregiver, si dice. E quando Jane apre la gabbia, questo scimpanzé sale sulla gabbia, invece che correre immediatamente verso la foresta, si volta verso di lei e la abbraccia proprio come farebbe un essere umano, una persona. Quindi fortunatamente c'era una telecamera accesa e quella scena è passata alla storia, proprio perché un po' dimostrano anche la gratitudine che questi animali possono provare nei confronti di un essere umano, un rappresentante di un'altra specie. E poi sancisce un po' il legame di questa donna con appunto gli scimpanzé a cui ha dedicato tutta la sua vita.
1: Tu nel tuo lavoro diciamo ti sei specializzata nello studio dei lupi.
0: Sì.
1: E so che anche tu hai vissuto quel momento lì, in cui, dopo che insomma un lupo viene magari ritrovato ferito, lo viene curato, eccetera eccetera, lo si porta in un luogo in cui viene liberato e si apre la gabbia. Che momento è quello lì?
0: Un momento in cui i lupi non ti abbracciano sicuramente, neanche ti fanno le festine come farebbe un cane. No, è un momento molto emozionante, perché sai che restituisci la libertà a un animale che veramente in cattività non ha senso di esistere. Nessun animale selvatico, ma il lupo in particolar modo mal si adatta. È una grande soddisfazione. Certo, li vedi lanciarsi come dei proiettili fuori da queste gabbie.
1: Non si girano a guardarti.
0: Si girano solo per essere sicuri che tu non li stia inseguendo, perché comunque hanno veramente paura dell'uomo, anche se spesso si sente dire il contrario. Però la soddisfazione è grande, quindi...
1: Mia, torniamo e purtroppo andiamo a chiudere questa chiacchierata che stiamo facendo su Jane Goodall, e vorrei però

0: citarti testualmente una cosa che lei ha detto. È uscito un libro in Italia che si chiama Il libro della speranza, l'ha pubblicato Bompiani e l'hanno scritto Jane Goodall e Douglas Abrams, e c'è un passaggio in cui parla proprio della morte, e dice così: l'anno scorso, durante le domande alla fine di una delle mie conferenze, una donna mi chiese quale sarà la sua prossima grande avventura. Io ci ho pensato un po' e all'improvviso ho capito che cosa poteva essere e ho risposto: morire. È calato un silenzio tombale, qualche risatina nervosa, e poi io ho detto: quando muori o non c'è nulla, e in questo caso vabbè, oppure c'è qualcosa. Se c'è qualcosa, e io credo che ci sia, non esiste avventura più grande di scoprire di che cosa si tratta. Partendo da qua, per salutarti, ringraziarti e insomma chiudere con la domanda che facciamo sempre quando raccontiamo qualcuno qui a Eco: che cosa rimane di Jane Goodall? Qual è l'eredità nel mondo scientifico, ma non solo?
1: Ma allora, fortunatamente, anche se n'è andata, come sai, all'improvviso, lei aveva messo in piedi un grande apparato di collaboratori sparsi, mi sembra, in 68 paesi, quindi è veramente una sorta di organizzazione mondiale quella che lei ha creato, dedicata in particolare ai più giovani. Quindi c'è un progetto che è in corso da decenni, che si chiama Roots and Shoots, che significa radici e germogli, che è dedicato all'educazione ambientale nelle scuole, quindi per i più giovani. È un progetto che tra l'altro è portato avanti anche in Italia, e quella credo sia la sua eredità più grande, anche perché è replicabile per sempre, seguendo insomma quelli che sono i suoi valori, i valori che lei ha lasciato al mondo. E poi spero che qualcuno porti avanti insomma anche poi le sue battaglie, magari proprio tra questi bambini e ragazzini e ragazzine che vengono educati con i suoi progetti.
0: Tu l'hai mai incontrato, uno scimpanzé?
1: No. Oddio, in realtà sì, ma in un centro di recupero che c'è qui in Italia.
0: E che tipi sono?
1: Guarda, ho assistito a una scena abbastanza straordinaria, perché questa femmina di scimpanzé era stata operata, quindi era stata separata dagli altri e doveva essere ogni giorno medicata e mangiava delle cose diverse, perché seguiva anche una dieta più leggera per riprendersi dall'intervento, un po' come una persona ospedalizzata. E mi ha molto colpito come le persone che si occupavano di lei, due ragazze, le passassero le cose perché lei si potesse tipo medicare, sbendare, bendare. E addirittura a un certo punto le hanno dato uno yogurt che lei ha mangiato tenendo con una mano la confezione dello yogurt e con l'altra lo tirava fuori. Cioè, sembrava di avere a che fare con una persona, e ti dici effettivamente condividiamo il 98% del DNA non a caso.
0: Il 98%?
1: Sì, c'è veramente qualcosa di...
0: È tanto il 98%.
1: Se tu veramente osservi uno scimpanzé, poi in una condizione così particolare dove ci interagisci come se tu fossi un'infermiera e lei il malato, dici: caspita, ma qual è la differenza tra questo scimpanzé e una persona? Nessuna proprio, zero.
0: Mia, grazie mille, grazie della chiacchierata che ci hai permesso di fare con te. Noi chiudiamo sempre qui a Eco con una piccola storia con cui salutiamo, in questo caso, Jane Goodall. La storia fa così. È ottobre, le piogge hanno cominciato a cadere, sono brevi ma molto regolari. Jane Goodall avanza lungo un pendio scosceso, è piuttosto stanca, il corpo è appesantito dalla fatica e dalla pelle che è bagnata di sudore. A un tratto però si ferma, a una settantina di metri più o meno, nell'erba alta, qualcosa si muove appena. Lei solleva il binocolo e lo vede, è uno scimpanzé, solo. E proprio in quell'istante l'animale si gira verso di lei e, non ci sono dubbi, è lui, è David Greybird. Jane avanza con estrema cautela, cercando di capire che cosa stia osservando. David si trova accanto a un rilievo di terra rossa. È un termitaio. Tiene tra le mani uno stelo d'erba lungo e sottile e lo inserisce in una delle aperture del nido. Dopo un breve intervallo lo estrae e con le labbra raccoglie qualcosa dall'estremità. La distanza non le consente di distinguere il dettaglio, ma il gesto è inequivocabile. Quello stelo viene usato intenzionalmente come uno strumento. Per circa un'ora David continua a nutrirsi in questo modo, poi si allontana con calma. Solo quando è certa che non tornerà indietro, Jane si avvicina, a questo termitaio. Intorno alle aperture nota degli insetti schiacciati e una folla di termiti operaie che cerca di riparare i danni richiudendo i passaggi. Raccoglie uno degli steli che sono stati lasciati lì nella terra e lo infila nei fori e subito avverte una resistenza decisa. Molte termiti dal capo rosso afferrano lo stelo. Quando lo ritrae, molti insetti restano attaccati con la mandibola, sono dei soldati operai sospesi nell'aria. Le zampe si agitano. Insomma, passa un'altra settimana prima che Jane assista di nuovo a quella scena. All'ottavo giorno, David Graeber ritorna. Questa volta non è da solo, è insieme a Goliath. I due lavorano al termitaio per un paio d'ore, riaprono i condotti sigillati grattando con il pollice o con l'indice, mordono le estremità degli steli quando si piegano, li girano per usarne l'altro lato oppure li scartano del tutto per sostituirli con degli altri. Ma ciò che la colpisce di più è che c'è un passaggio ulteriore. In diverse occasioni, infatti, i due scimpanzé raccolgono piccoli rami e li preparano prima dell'uso, cioè strappano via le foglie una a una, non si limitano a servirsi di un oggetto trovato, no, lo trasformano. Ed è la prima volta che qualcuno osserva un animale selvatico non solo usare un utensile, ma modificarlo deliberatamente per poterlo usare, per adattarlo a una funzione precisa. Fino a quel momento la costruzione di utensili è considerata una prerogativa esclusivamente umana. Gli scimpanzé, certo, non seguono un progetto consapevole, eppure quelle osservazioni iniziali sulla loro abilità spontanea costringono molti studiosi a rivedere in modo sostanziale i confini tra l'uomo e gli altri animali. Oppure, come le fa notare lo studioso e amico di Jane, Louis Leakey, bisognerebbe arrivare a una conclusione paradossale: includere anche gli scimpanzé tra gli esseri umani. Jane Goodall è scomparsa il 1° di ottobre del 2025. Aveva 91 anni.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Buona mattinata, era Deborah Rosciani. Mercati europei ancora a guardare, le trimestrali in corso di diffusione sono molte, ieri ce ne sono state 2 importanti negli Stati Uniti, Meta e Microsoft, con il mercato after hours che ha dato una reazione molto diversa ai conti delle 2 società. Oggi arrivano Apple e Amazon e ieri ricordiamo che la banca centrale americana ha lasciato fermi i tassi di interesse, probabilmente pronosticando un rialzo a settembre come avrebbero voluto 3 esponenti del Federal Open Market Committee. Intanto Wall Street ha chiuso piuttosto male, con cali di circa 2 punti. L'Europa oggi recupera a Parigi. In particolar modo si mette in evidenza più 0,9%, Francoforte e Milano poco sopra la parità. Piazza Affari più 0,08%, vede ancora protagonista Nexi più 2, ma soprattutto Campari dopo i conti più 3,48%, un recupero dell'1,8% per STM, il settore tecnologico bersagliato dalle vendite in questi ultimi giorni. Più 1,4% per Saipem e Buzzi, Brunello Cucinelli più 1,55%, pubblicato i conti poco fa Banca Mediolanum, il titolo segna più 1,34%, mentre dopo i conti abbiamo ancora un ribasso di 5 punti per Stellantis, che ha aperto comunque con un calo dell'8%, un calo di 1 punto per Tenaris e Diasorin, e dopo i conti aveva reagito molto male Prysmian con un calo del 3%, per poi recuperare adesso a più 0,09%. Il petrolio, il Brent a Londra a 87, il greggio americano ad 84, per tutto.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con 1 litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
11: Ma hai prenotato?
12: No.
13: Matteo Caccia racconta.
14: Ma com'è stato il primo incontro di Jane Goodall con uno scimpanzé? Cioè, com'è accaduto che a un certo punto questi esseri incredibili le si sono avvicinati e le hanno detto ok, diventiamo amici? Cioè, non gliel'hanno detto, però si è capito. Ebbene, ce la racconta lei in un libro che ha scritto, pubblicato in Italia da Zanichelli, che si intitola La mia vita con gli scimpanzé, Jane Goodall. Mi ero accovacciata in un angolo caldo e afoso. La paglia mi pungeva le gambe e non c'era neppure un filo di luce, ma potevo vedere la gallina appollaiata sul suo nido. Si trovava a circa 1,5 metri di distanza da me, nel lato opposto del pollaio, e non aveva la minima idea che io fossi lì. Se mi fossi mossa, avrei rovinato tutto. Così rimasi tranquilla ancora un po', e così fece la gallina. Di lì a poco, molto lentamente, si sollevò dalla paglia. Cominciò a voltarsi dalla parte opposta rispetto a dove mi trovavo io, piegandosi in avanti. Vidi un oggetto bianco e tondo sporgere poco a poco dalle piume in mezzo alle sue zampe. Diventava sempre più grande. All'improvviso la gallina fece una sorta di inarcamento e plop, l'uovo cadde sulla paglia. Di fatto avevo appena osservato la deposizione di un uovo. Emettendo fragorosi e compiaciuti coccodè, la gallina scrollò le piume, spostò l'uovo con il becco, poi uscì dal pollaio pavoneggiandosi con fierezza. Rotolai fuori, indolenzita ma eccitata, e feci una corsa fino a casa. Mia madre stava quasi per chiamare la polizia. Mi aveva cercata per ore. Non aveva idea che fossi rimasta per tutto quel tempo accovacciata nel pollaio. Questa fu la mia prima osservazione seria del comportamento animale. Avevo 5 anni. Com'ero fortunata ad avere una madre così comprensiva. Invece di arrabbiarsi con me per averle fatto prendere uno spavento, volle sapere tutto di quell'evento meraviglioso al quale avevo appena assistito. Sebbene allora fossi così piccola, ricordo ancora molto di quell'esperienza. Ricordo che mi arrovellavo a proposito delle uova.
15: Apparently I was asking everybody, but you know, here's the egg, where's the hole on the hen? Where does the egg come out? And nobody could tell me or wouldn't tell me.
14: Dove si trovava in una gallina un foro abbastanza grande da far uscire un uovo? Non so se l'ho mai chiesto a qualcuno. Se lo feci, nessuno me lo disse. Così decisi di scoprirlo da me. Ricordo di avere pensato, mentre guardavo una gallina entrare in un pollaio, ora la seguo e vedo cosa succede. E ricordo come corse fuori, chiocciando spaventata quando mi infilai dentro dopo di lei. Di certo così non funzionava. Sarei dovuta entrare per prima e aspettare che una gallina decidesse di venire dentro a deporre il suo uovo. È per quello che ero rimasta così a lungo nel pollaio. Devi essere paziente se vuoi imparare qualcosa sugli animali.
15: I was gone 4 whole hours and the family had no idea where I was. They even called the police. And yet when mom saw me running towards the house with shining eyes, instead of getting mad at me, how dare you go off without telling us?
14: Sono sparita per 4 ore intere e la famiglia non aveva idea di dove fossi. Hanno perfino chiamato la polizia. Eppure quando mamma mi ha vista correre verso casa con gli occhi che brillavano, invece di arrabbiarsi e dire come ti è venuto in mente di andartene senza dire niente, non farlo mai più, si è seduta ad ascoltare la storia meravigliosa di come una gallina depone un uovo. E allora non è forse così che nasce una piccola scienziata? Curiosità, domande, risposte che non arrivano subito e l'emozione di scoprire le cose da soli.
16: Hey, Pancho! Where are you going? I'm going to San Francisco, man! To see my friend El Pancho!

Si intitola Chicken in the Corn, questo brano di Brushy One String, mentre la storia che vi abbiamo appena raccontato, come vi dicevo, è un racconto fatto da Jane Goodall, sia sul libro che abbiamo citato prima, sia in diversi eventi dal vivo in cui ha citato quel primo momento, insomma, quando è nata la scienziata che era in lei. Ora vi raccontiamo invece un'altra prima volta di Jane Goodall, che è stata la prima volta che uno scimpanzé le ha permesso di avere un contatto fisico con lui. State con noi. Ricorderò sempre il Natale di quell'anno al Gombe. Mi ero procurata una scorta eccezionale di banane che avevo collocato intorno a un alberello decorato con carta argentata e ovatta. Goliath e William arrivarono insieme la mattina di Natale ed emisero forti grida di eccitazione alla vista dell'enorme pila di frutta. Si abbracciarono e Goliath diede a William una serie di colpetti sulla bocca aperta, mentre quest'ultimo gli poggiava un braccio sul dorso. Alla fine si calmarono e cominciarono il banchetto, tra squittii e grugniti di compiacimento che fuoriuscivano come in sordina tra un boccone e l'altro. David arrivò molto più tardi, per conto suo. Mi sedetti accanto a lui mentre mangiava le banane. Sembrava più calmo del solito e dopo un po', con un movimento lentissimo, portai la mia mano sulla sua spalla e cominciai a lisciargli il pelo. Mi scostò la mano, ma in modo così poco convinto che dopo qualche istante fui tentata di riprovare. Questa volta lasciò che gli accarezzassi il pelo per almeno un minuto. Poi, di nuovo, mi allontanò la mano con gentilezza. Mi aveva però permesso di toccarlo. Aveva tollerato il contatto fisico con un essere umano e si trattava di uno scimpanzé maschio completamente adulto che aveva vissuto tutta la vita allo stato selvatico. Quello fu uno dei più bei regali di Natale mai ricevuto.

0: Si intitola Tanzania questo brano di Kutiman, e ora lasciamo, anche se a malincuore, la Tanzania e le storie di Jane Goodall, che però vi ricordo potete vedere e ascoltare nella puntata di Eco che racconta la sua storia. Restiamo però in Africa. La prossima storia ce l'ha mandata Anna, che ha vissuto in Etiopia, dove si svolge la storia che vi raccontiamo adesso. State con noi. Un fisico asciutto, tonico, energico, leggermente spigoloso. Parla di fatica e giornate senza riposo. Una lunga tunica nera sintetica dai profili argentati porta addosso l'odore del fumo, quello che si respira dentro le alte capanne di questa terra, dove il fuoco brucia per cuocere pane e pietanze. Un lungo foulard verde ad avvolgere il capo e a nascondere i capelli scuri raccolti alla base della nuca. Un cordino nero al collo a cui sta aggrappata una chiave, probabilmente la porta di casa. Usanza questa diffusa tra le donne etiopi. Fatia è stesa su un lettino targato UNICEF. La tunica nera è arrotolata sotto il seno, il foulard verde è scivolato e la testa ora è scoperta. La chiave non è più al centro del cordino, è scesa sul seno sinistro. Le mani stringono con forza i bordi del lettino e sostengono lo sforzo. Il marito passeggia solo a testa alta nel cortile dell'ambulatorio. Aspetta così la venuta al mondo della nuova creatura. A casa ci sono gli altri figli, un maschietto e una femminuccia. Nella sala parto di questa zona rurale d'Etiopia, Fatia sta spingendo da quasi 2 ore. Respira con tutto il suo corpo, saluta l'andare della contrazione con un lungo espiro, emettendo un suono simile ad uno yo-yo-yo, sottovoce, quasi non volesse disturbare o farsi notare. Tra una contrazione e l'altra si stende sul fianco sinistro, risponde alle indicazioni dell'ostetrica con un impercettibile cenno del capo. Fatia non chiede, non parla, non dà segni di volere mollare. Le ultime forze combattono con lo sfinimento che lento si allarga nelle pieghe del suo volto. Da uno stetoscopio poggiato sul suo ventre si sente il battito del cuore. Sembra arrivare dal fondo del mare, da un posto lontano, pieno di onde. Fatia accetta la mia presenza muta, la stretta di una mano bianca e sconosciuta tesa nel goffo tentativo di prendere il proprio posto davanti allo spettacolo del tutto che sta andando in scena. Parole sussurrate di incoraggiamento e un quaderno sventolato per darle un po' di sollievo. Dalle facce delle ostetriche si capisce che qualcosa non sta andando nel verso giusto. Il bimbo è ormai da un po' incanalato, ma non vuole sapere di lasciare quel mare. È passato troppo tempo. Decidono di intervenire aiutando Fatia con la ventosa. 2 giri di cordone attorno al collo, attorno alla perfezione e alla fragilità del corpo di una bimba appena venuta al mondo. Silenzio. Solo il contare secco e quasi metallico che accompagna il massaggio cardiaco. Poi anche la vibrazione della speranza si spegne. C'è una bimba che sembra dormire, custodisce nel suo sonno la vita intera, l'inizio e la fine. Dopo il dolore della placenta, Fatia rimane stesa sul suo lettino. Questa donna è dentro quel che è accaduto e al contempo già pronta per la vita che continua oltre la porta. Una vita che non aspetta, che non concede molte pause, nemmeno se si tratta di una sala parto. Fatia ascolta l'ostetrica, non una lacrima, non un'esclamazione, un lampo di rabbia, nulla. Solo questo istinto, questa solidità, questa prontezza. Serve a spingere ancora e di nuovo per mandare avanti la vita, qui e altrove. È questo suo saper attendere che mi spiazza e non mi lascia stare. Non passa molto tempo e Fatia è già seduta sul lettino. L'accompagnano in bagno, esce con addosso un vestito nuovo e pulito. C'è stato un momento invisibile in cui la vita e la morte si sono incontrate e scambiate di posto, nascondendosi nel ventre di una donna. C'è una linea sottile, un mistero che non smette di interrogarci.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia. Per incidente si verificano lunghe code di 10 km tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Sulla 13 Bologna-Padova per un veicolo in avaria si procede incolonnati per 1 km tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna. Code di 2 km per un incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Est e il Bivio per la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Sulla 14 Adriatica code di 7 km per incidente presente ancora tra Ortone e Lanciano in direzione Taranto. Sul grande raccordo anulare di Roma per incidente si rallenta con possibili code all'altezza di Via Pontina in direzione della Via Appia. È tutto per questo appuntamento, il prossimo tra circa mezz'ora.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Nelle storie che stiamo ascoltando, il confine tra umano e animale si fa sottile, passa dalla cura, dalla responsabilità, dalla capacità di riconoscere l'altro per quello che è. La prossima è una storia che forse alcuni di voi hanno incrociato anni fa in rete, in un video diventato virale su YouTube, ma prima di quel video c'è una storia molto più lunga e molto più complessa. È una storia che parla di affetto e di scelte difficili e del momento in cui amare significa capire quando è tempo di lasciare andare. È la storia di Christian il Leone. Christian nacque nell'agosto del 1969 allo zoo di Ilfracombe nel Devon. Faceva parte di una cucciolata che era stata rifiutata dalla madre. I cuccioli vennero allevati dai custodi dello zoo, ma quando Christian e sua sorella avevano solo pochi mesi, furono venduti a Harrods, il prestigioso grande magazzino di Londra. John Randall e Ace Bourke erano appena arrivati dall'Australia e lavoravano a Londra in un negozio di mobili antichi chiamato Sophie's Stockette. Durante una passeggiata per la città entrarono da Harrods e videro, esposto in vetrina, un piccolo cucciolo di leone. Senza pensarci troppo, lo comprarono e lo portarono a casa nel loro appartamento a Chelsea. Lo chiamarono Christian, come ironico riferimento ai cristiani dati in pasto ai leoni nell'antichità. Gli allestirono una sistemazione nel seminterrato del negozio di antiquariato. Loro vivevano sopra il negozio stesso. Entrambi cresciuti con animali domestici, John e Ace si presero cura di Christian e lo trattarono come un gigantesco animale da compagnia, parte della famiglia. Esistono alcune fotografie iconiche che ritraggono Christian mentre gira per Londra su un'auto scoperta, ma in generale la sua vita era stabile, passeggiate quotidiane nei dintorni e una routine costante. Christian aveva un temperamento dolce e socievole, ma come tutti i cuccioli cresceva in fretta e cominciava a diventare sempre più difficile da gestire nell'ambito urbano di Londra. Fortunatamente un giorno Virginia McKenna e Bill Travers, attori del film Born Free, entrarono per caso nel negozio Sophie's Stockette e videro Christian. Ne rimasero incantati. Suggerirono a Ace e John di contattare il naturista George Adamson affinché potesse riabilitare Christian e riportarlo in libertà, nella natura. Ace e John non avevano mai davvero considerato questa possibilità, ma sapevano che un leone adulto non avrebbe potuto restare a Londra. Così contattarono Adamson, che avviò le procedure con i servizi faunistici del Kenya per riportare Christian in Africa. Ci vollero mesi perché la macchina burocratica kenyota si mettesse in moto e perché venissero concessi i permessi necessari per il trasferimento del leone. Nel frattempo Ace e John lasciarono il lavoro a Londra e si trasferirono in una roulotte vicino alla casa di Bill Travers, a circa 50 km dalla capitale, in campagna. Lì Christian aveva finalmente più spazio per muoversi ed esercitarsi. C'era molto lavoro da fare per preparare Christian, che aveva quasi un anno, alla vita selvaggia africana. All'arrivo nella campagna inglese, infatti, era perfino spaventato da uno spaventapasseri e mostrava pochissima aggressività. Virginia e Bill costruirono un grande recinto nella loro proprietà. Era il luogo più vicino alla natura selvaggia che Christian avesse mai conosciuto fino a quel momento. Il leone si ambientò bene e sembrava apprezzare lo stare all'aperto e l'esplorare ciò che lo circondava. Ace e John sapevano che quel tempo con Christian era prezioso e forse l'ultimo che avrebbero potuto passare insieme, perciò cercavano di stare con lui il più possibile. Gli istinti da leone cominciavano però a emergere, ma dopo 4 mesi di attenzione costante da parte di Ace e John si era creato un legame fortissimo. Come disse Ace Bourke in un'intervista, dipendeva da noi, ma ci amava anche, perché eravamo le persone più vicine a lui.

Nel frattempo, nella riserva naturale di Kora, in Kenya, George Adamson stava preparando il campo per accogliere Christian. George già lavorava con leoni selvatici che necessitavano di riabilitazione e aveva un piccolo branco nel quale voleva inserire Christian. Dopo un lungo volo, Christian dovette affrontare ancora oltre 300 km nella boscaglia africana prima di arrivare finalmente a Kora. Deve essere stato uno shock enorme per lui trovarsi improvvisamente in un ambiente così diverso. Ace e John viaggiarono con lui fino in Kenya. La sua prima notte nella savana fu umiliante e disorientante. Il primo incontro con ippopotami e coccodrilli non suscitò in Christian nessuna aggressività, solo una lieve curiosità. John e Ace sembravano tranquilli, ma la realtà era che avevano portato un leone londinese in Africa. Il suo passato lo esponeva a rischi enormi nella natura selvaggia. Un'altra grande sfida fu l'incontro con il branco creato da George e successivamente con i leoni selvatici, tutt'altro che felici di accogliere un nuovo maschio nel loro territorio. George si rese conto che gli istinti naturali di Christian erano intatti, ma che era estremamente inesperto in quell'ambiente. Il suo primo anno in Kenya fu tutt'altro che facile. C'era moltissimo da imparare. Un anno dopo aver lasciato Christian a Kora nel 71, Ace e John tornarono

0: and remember us. You could see him when you look there, he's peering down, looking, looking, looking, and then he suddenly realizes, yes, this is them, and the body language is love.
1: I due uomini incapaci di sopportare oltre l'attesa e la tensione alla fine chiamarono il suo nome. Christian allora si lanciò verso di loro, saltò tra le loro braccia, mostrando un riconoscimento profondo e una gioia incontenibile. Li aveva riconosciuti ed era felice di rivederli. Nel giugno del 1972 Ace e John intrapresero un altro viaggio in Kenya sperando di rivedere Christian, che ormai aveva 3 anni. George li aveva avvertiti che Christian avrebbe potuto anche non tornare al campo. Dopo 3 giorni di attesa però Christian fece ritorno. Questa volta era molto diverso, era cresciuto enormemente, era maturo, non era più irruento nel saluto ma conservava tutto il suo carisma. Rimaneva con loro solo per poco, poi si alzava e se ne andava, mostrando chiaramente che ormai gli uomini non erano più necessari nella sua vita. Christian non era più un animale domestico, ma un leone adulto. Eppure, l'ultima notte della visita, Ace e John rimasero svegli tutta la notte a ridere e scherzare con Christian, che per un momento tornò a fare il buffone come ai tempi del leone di Londra. All'alba, però, Christian se ne andò per riunirsi agli altri leoni. Non lo videro mai più. Era un successo. Non dipendeva più da loro. Era diventato un leone africano.
0: He was able to be rehabilitated in the end. And George Adamson actually wrote that ironically, of all the lions he'd rehabilitated, Christian was the easiest. And we hadn't de-lionized him.
2: And we felt very lucky that it had gone as well as it had, because it was potentially a dangerous situation for us and the people around us.
1: Cominciò a stare lontano dal campo per periodi sempre più lunghi e fu visto per l'ultima volta nel 1973, mentre si dirigeva verso il Parco Nazionale di Meru. Poiché era riuscito a sopravvivere a un'introduzione così tardiva alla vita selvatica ed era cresciuto fino a diventare un leone adulto, Ace e John credono che abbia trovato un proprio branco e vissuto una vita piena come leone africano per almeno altri 7 o 8 anni e sperano che ancora oggi qualche discendente di Christian viva in Kenya. Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Vanizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Noi torniamo domani puntualissime alle 11 della mattina per questo speciale estivo di Matteo Caccia Racconta, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5%.

0: 4000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640700158. La tua azione può cambiare una vita.
1: Sono le 12.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Mattarella, la cerimonia del ventaglio, l'Europa contrappone la strada per la pace al ritorno della barbarie e alla legge del più forte. Il prefetto di Torino vieta il campeggio a Susa e a Bussoleno da stasera fino a lunedì, no al volto coperto in 6 comuni della Val di Susa. Slitta l'esame della richiesta di autorizzazione sull'uso delle chat fra Del Mastro e Caroccia, protesta Forza Italia che parla di anomalia. L'ondata di calore che pesa sull'Europa rende più difficile spegnere gli incendi, la situazione più grave ora in Grecia. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Tanti temi toccati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Sul piano internazionale Mattarella si dice convinto che l'Europa presenti una strada per la pace contrapposta al tentativo di ritornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte, peraltro, come si vede, di dubbia efficacia. Mattarella si dice preoccupato per il calo della partecipazione al voto, si augura che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana degli italiani, poi il Capo dello Stato cita il Papa sul tema migranti.
3: Personalmente ritengo indiscutibile e condivido appieno la considerazione del Pontefice della insuperabile necessità di accantonare la logica dell'emergenza e di impegnarsi in interventi di strategia di governo del fenomeno, strategia possibile e sostenibile, l'unica in grado di evitare l'altrimenti inevitabile destino alternativo, quello di subirne conseguenze disordinate e di cercare vanamente di tacitare le coscienze di fronte a quanto avviene.
1: Mattarella ha citato anche gli scontri della scorsa settimana in Val di Susa. Quanto avvenuto sabato è inammissibile, sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. Queste le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Nelle stesse ore sono arrivate tre ordinanze del prefetto di Torino Donato Carfagna. Con la prima si vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno fino a lunedì per ragioni di sicurezza pubblica. Il riferimento è appunto all'iniziativa di campeggio annunciata dal movimento Notav in questi giorni e il timore delle autorità che si possano ripetere gli scontri di sabato scorso. Con una seconda ordinanza poi vengono vietati materiali che possano servire a nascondere il viso, quindi caschi, mascherine, passamontagna e oggetti che potenzialmente possano diventare contundenti. Con una terza ordinanza si vieta l'accesso a piedi in forma organizzata a una serie di strade, parcheggi e aree campestri. I lavori parlamentari, rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. Italia Viva denuncia il fatto che il rinvio sarebbe stato chiesto per stoppare il parere nel quale la relatrice avrebbe tenuto conto di alcune criticità sul provvedimento emerse durante le audizioni di esperti. Rinviato l'esame della richiesta di autorizzazione dell'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia, previsto oggi nell'aula della Camera. Dopo la lettera arrivata dal procuratore di Roma Francesco Lovoi, la questione torna alla Giunta per le autorizzazioni della Camera. Protesta Forza Italia, è una procedura anomala, dice, non è possibile riaprire l'istruttoria solo perché la procura pensa di mandare ulteriori atti. Europa nel pieno della nuova ondata di calore, alte temperature e venti alimentano gli incendi, le situazioni più gravi in Grecia e Spagna.
4: Creta continua a bruciare.

0: Migliaia di persone sono state sgomberate nella notte a causa degli incendi che minacciavano la nota località turistica di Agia Galini, affacciata sul mare libico. Ieri sull'isola erano morti due vigili del fuoco, un terzo nel sud del Peloponneso. In Spagna l'emergenza resta concentrata nella provincia di Zamora, in Castiglia e León, ai confini col Portogallo, con un migliaio di persone evacuate. Prosegue la lotta contro gli incendi anche nelle regioni turistiche meridionali della Turchia, intorno alla città di Antalya e lungo la costa turchese. In Francia, invece, è sotto controllo il vasto incendio nella regione della Gironda, ma le autorità avvertono del rischio di venti secchi e temperature fino a 41 gradi. In Italia la Protezione Civile regionale siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi, a Palermo il livello è di preallerta. In Puglia, nel Gargano, si sono riattivati alcuni fuochi divampati domenica. L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno. Oggi bollino rosso per tre città: Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze, attese temperature fino a 40 gradi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questo GR24, il prossimo alle 13.

0: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, io vi stavo aspettando e allora apriamo le porte di questo nuovo spazio mattutino in vacanza con Obiettivo Salute, come anticipato questa settimana. Insomma, sfogliamo un po', per così dire, il diario della stagione che si è appena conclusa, riascoltiamo alcune puntate di Obiettivo Salute Risveglio, parliamo di prevenzione, parliamo di stile di vita, parliamo delle nostre emozioni, di tutto quello che nutre la salute del nostro corpo e della nostra mente. E dopo questa settimana di stretching, così mi piace definirlo, partiremo con grandi novità ad agosto, nuove puntate. Intanto restate con me. E a proposito, abbiamo parlato di stile di vita, uno stile di vita sano, quindi un'alimentazione varia ed equilibrata, ma non solo, anche un'adeguata attività fisica, sono ingredienti di una ricetta molto salutare che ci aiuta a tenere a bada i livelli di colesterolo, e di colesterolo parliamo proprio in questa prima parte della puntata.
2: Sì, viaggiare evitando le buche più dure.
1: Buongiorno a voi, buon mattino. Oggi più che dei nostri viaggi c'è tempo. Vediamo quanto viaggia il nostro colesterolo. Il colesterolo è un argomento che interessa a tutti noi senza distinzione, è una sostanza presente nel nostro organismo con delle funzioni ben precise, ma può trasformarsi in un fattore di rischio importante per la nostra salute. Se è presente in eccesso diventa una minaccia per le arterie e per il nostro cuore. Che fare? Parliamone. Parliamone con il dottor Furio Colivicchi, che è tornato a trovarci, io sono molto contenta, ed è direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia all'ospedale San Filippo Neri di Roma. Dottore, buongiorno, bentornato, grazie.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie.
1: Allora, dottor Colivicchi, quando noi misuriamo il colesterolo, sappiamo che poi tornano, no, i risultati degli esami, e noi sappiamo che c'è un numero che sta per il, che ci dice quanto, a quanto viaggia il nostro colesterolo totale. Poi abbiamo altri due numeri, due valori, uno per l'LDL e l'altro per HDL, che noi in famiglia chiamiamo colesterolo cattivo e colesterolo buono. Allora, ci dà qualche numero, dottor Colivicchi, tanto così per capire?
3: Certo, nella popolazione generale c'è un soggetto apparentemente sano, che non ha mai avuto problemi di salute,

0: e non ha il diabete, che tutto sommato sta bene, il valore è 116, cioè un valore di colesterolo LDL superiore a 116 è già un elemento che deve destare attenzione e può richiedere un intervento. Questo valore però non è un valore che va bene per tutti, è un valore che si deve rapportare al profilo individuale del paziente, cioè noi facciamo sempre di più una medicina personalizzata, certo. Quindi dobbiamo tener conto di quali sono le caratteristiche. Ora, se questo stesso valore lo andiamo a misurare in un paziente che ha il diabete, oppure in un paziente che ha avuto
1: familiarità,
0: già un infarto, o certo che ha una familiarità o che ha la pressione alta, bene, questi valori sono più bassi.
1: Dottor Colivicchi, ma il cosiddetto colesterolo buono, l'HDL, che peso ha?
0: Beh, anche lui ha una sua importanza, deve essere valutato nel contesto generale. Perché? Perché quando è molto basso, soprattutto, diciamo, normalmente i valori normali sono intorno a 50 di colesterolo HDL. Se il paziente, per esempio, ha 25 o ha 20, beh, quello è un elemento aggiuntivo di pericolo, cioè suggerisce che il pericolo è anche maggiore indipendentemente dai valori del colesterolo LDL, quindi va preso con grande attenzione. Questo accade soprattutto in alcuni casi, accade nei soggetti fumatori, per esempio. Il fumo abbassa il colesterolo buono, quindi fa veramente male, e possono averlo anche molto basso per pazienti che hanno delle anomalie genetiche o per esempio che hanno il diabete o gli obesi spesso hanno valori bassi di HDL, questo contribuisce purtroppo agli eventi sfavorevoli, alla possibilità che abbiano un ictus o un infarto. L'altro aspetto è quando è molto alto, capitano delle signore che si presentano con valori altissimi di colesterolo HDL 90-100, ecco, abbiamo compreso che anche quando sono molto alti non va bene, perché vuol dire che funzionano male, che quelle lipoproteine che portano il colesterolo all'HDL funzionano male, quindi abbiamo compreso che se è troppo basso o se è troppo alto proprio non va bene, sono due cose
1: quindi
0: che vanno prese con attenzione.
1: Quindi anche se è troppo alto, i valori alti, e i valori
0: superiori
1: alti
0: a 90, per darle un'idea,
1: di HDL non compensano i valori alti del colesterolo cattivo, non è che uno dice
0: no. C'ho
1: quello cattivo alto, però ho anche altrettanto alto quello buono, e quindi insomma si danno una mano, non è così.
0: Non è così, soprattutto, ripeto, se siamo sopra 90 è un elemento aggiuntivo di attenzione, dobbiamo stare attenti perché non va bene.
1: Ecco, a che cosa devo stare attenta, dottor Colivicchi, se facendo gli esami del sangue mi accorgo, scopro, leggo, vedo insieme al mio medico che il mio colesterolo è alto, è fuori norma? Viaggia troppo.
0: Allora, ovviamente il primo intervento, come sempre, deve essere un intervento sugli stili di vita, su quello che facciamo, su come viviamo. Quindi, come dicevo, non bisogna fumare. Il fumo fa male al cuore, fa male ai polmoni, fa male a tutto, ma fa male anche perché altera le caratteristiche dei nostri grassi nel sangue, fa abbassare il colesterolo buono, peggiora quello cattivo. Dobbiamo prestare attenzione a quello che mangiamo, alla qualità della nostra dieta e ovviamente anche alla quantità. E infine l'altro elemento importante è l'esercizio fisico.
1: Certo.
0: L'esercizio fisico. L'esercizio fisico migliora il profilo lipidico nel suo complesso, migliora il colesterolo buono, abbassa il colesterolo cattivo.
1: Quanta attività fisica, dottor Colivicchi, devo fare per far scendere i livelli del mio colesterolo?
0: Società scientifiche nazionali e internazionali raccomandano, diciamo, fanno una misura rispetto alla settimana.
1: Sì.
0: Cioè, uno dovrebbe spalmare nell'arco della settimana circa 300 minuti, siamo vicini alla mezz'ora di cui parlava lei, insomma, 300 minuti che devono essere spalmati tutti i giorni. Che cosa è preferibile dal punto di vista del nostro colesterolo? La cosa preferibile per il nostro organismo è la camminata veloce, la camminata con un passo un po' sostenuto. Se noi riusciamo a camminare 30, 45, 55 minuti al giorno con un passo un po' svelto, bene, questa è la cosa che fa il meglio possibile per il nostro organismo e anche per il nostro colesterolo. Che ci fa meglio.
1: Dottor Colivicchi, ci sono delle opzioni terapeutiche, delle novità anche, che permettono proprio di tenere, direi, la situazione sotto controllo e di ridurre sensibilmente il rischio cardiovascolare.
0: Beh sì, noi adesso, diciamo, questo è un momento di tumultuosa crescita della ricerca clinica in questo settore che ha reso disponibili addirittura 5 diverse categorie di farmaci per la cura dell'ipercolesterolemia, cioè noi abbiamo 5 armi a nostra disposizione per personalizzare in modo preciso, veramente straordinariamente preciso, l'intervento terapeutico per il colesterolo. Abbiamo gli storici farmaci, quindi soprattutto le statine, ci sono 6 diverse molecole disponibili che possono essere utilizzate a seconda dei casi. Ogni statina ha un suo profilo di impiego, un suo posizionamento terapeutico, quindi vanno valutate con attenzione. Abbiamo poi i farmaci che inibiscono l'assorbimento del colesterolo, le zetimibe, molto efficace soprattutto quando la usiamo insieme con una statina. E poi abbiamo le nuove grandi categorie dei farmaci biologici, gli anticorpi monoclonali da un lato e i piccoli RNA, i SIRNA dall'altro. Sono due categorie di farmaci che si usano per via iniettiva che possono ridurre molto, in maniera molto rilevante i valori del colesterolo, perché agiscono su una particolare proteina che si chiama PCSK9, che è una proteina che interviene nel governare le concentrazioni delle lipoproteine plasmatiche. Sono farmaci che ovviamente sono riservati ai casi più gravi, più importanti. Il secondo che citavo, cioè l'inclisiran, questo piccolo catena di RNA, ha una caratteristica unica, cioè viene somministrato due volte l'anno, e somministrato due volte l'anno dimezza la concentrazione del colesterolo nel sangue. È quindi un farmaco che può essere utilizzato a lungo termine con ottimi risultati ed è particolarmente interessante perché, diciamo, limita la necessità di assumere farmaci, certo, nell'arco della vita. E poi l'ultimo arrivato, che è disponibile da poco, è un altro farmaco che si chiama acido bempedoico, anche questo molto interessante perché è un farmaco intelligente, si prende per via orale ed è, diciamo, ha un meccanismo d'azione molto simile a quello delle statine, però con una differenza sostanziale, e cioè si concentra solo a livello del fegato, è attivo solo a livello del fegato e quindi non dà quei fastidiosi effetti collaterali muscolari che alle volte le statine danno. Le statine, certo, tipicamente possono dare dei dolori ai muscoli delle gambe, no? Molti pazienti ci dicono: guarda, io non ci riesco a prenderlo perché
1: e questo riduce l'aderenza alla terapia, con tutti, certo, i problemi di cui abbiamo parlato tante volte.
0: Questo farmaco comporta, che è un farmaco innovativo, agisce invece solo sul fegato, quindi non dà gli effetti collaterali delle statine, pur avendo un effetto, diciamo, in termini di riduzione del colesterolo molto simile con una modalità di azione. Quindi, vediamo, ci sono tante categorie, le possiamo usare al meglio, ogni singolo paziente ha bisogno di una sua terapia, non ci sono terapie che vanno bene per tutti, cioè non c'è una misura che vada bene per tutti quanti, come per certi cappelli che troviamo in vendita, no, dobbiamo, ad ognuno bisogna
1: cucirla
0: fare una conciatura come si deve.
1: Buona giornata, grazie
0: a
1: lei.
0: Un saluto a tutti.
1: Adesso facciamo giusto un attimino di pausa, poi di nuovo insieme per altri consigli per stare bene e vivere meglio. A tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code di 9 km per incidente sulla 14 Adriatica tra Pescara Sud e Lanciano in direzione Taranto. Si verificano code di 5 km per incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione Firenze. Code per incidente sulla 8 Milano-Varese tra la Inate e la tangenziale Ovest di Milano in direzione Milano. Sulla 4 Milano-Venezia si procede incolonnati per 5 km a causa di un incidente risolto tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Milano. Infine, per lavori sulla 9 Lainate e Como Chiasso si procede in coda tra Como Monte Olimpino e la barriera di Como Grandate in direzione Lainate. Tutto strada in diretta, torna alle 13.45 circa.
2: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Eccoci tornati insieme, pronti a riascoltare, come anticipato, una puntata di Obiettivo Salute Risveglio. L'appuntamento, ve lo ricordate, del mattino. Lo trovate anche in questa edizione in cui viene mandata in replica la puntata che state ascoltando. Chissà mai voleste ascoltarne di nuovo. E allora, pronti per ricaricarci insieme e farci anche, perché no, una coccola. Quello ci piace, vero? Vorrei parlare con voi di lenti a contatto e con l'aiuto del nostro esperto vogliamo capire se sono tutte uguali, come si scelgono, se ci sono degli errori in cui inciampiamo più spesso e magari anche se ci sono delle novità. Saluto e ringrazio il dottor Gaspare Monaco, che è responsabile dell'unità operativa di oculistica all'IRCCS Policlinico San Donato. Grazie dottore, buongiorno.
4: Buongiorno radioascoltatore.
1: Dottor Monaco, ma le lenti o con le lenti a contatto vedo meglio o vedo uguale a quanto come vedo con gli occhiali?
4: Allora, possiamo dire che la lente a contatto contatto dà qualcosina in più da un punto di vista visivo, cioè un difetto visivo corretto con una lente a contatto permette alle persone di vedere un po' meglio rispetto

0: all'occhiale, questo è legato alla distanza che la lente ha dall'occhio, la lente a contatto va sull'occhio, l'occhiale invece ha una distanza di circa 1 centimetro dall'occhio e questo un po' impatta sulla performance visiva.
1: Medio giornalieri, quindicinali, mensili, come le scegliamo? Quali sono i criteri per scegliere la lente, la nostra lente?
0: Diciamo che secondo me dipende molto dalla frequenza di utilizzo della lente a contatto, cioè se la persona utilizza la lente a contatto occasionalmente, le lenti giornaliere potrebbero essere la scelta migliore. Se
1: Quelle usa e
0: invece
1: getta,
0: quelle
1: vero?
0: usa
1: Sì.
0: e getta, esattamente. Se invece le utilizza regolarmente, le quindicinali o le mensili invece sono più convenienti. Poi ovviamente non dipende solo da questo, per esempio c'è anche un tema di comodità. Le lenti giornaliere sono spesso considerate più comode perché? Perché non le devo pulire la sera, non devo fare nessuna manutenzione quotidiana, per esempio. Poi c'è un tema costi, ovviamente le giornaliere sono mediamente più costose delle quindicinali o delle mensili.
1: Ma in estate c'è un tipo di lenti suggerito? Cioè è meglio orientarsi su quelle giornaliere, su quelle quindicinali? Cioè quanto lei ci ha detto, vale per tutte le stagioni o in estate si cambia?
0: Secondo me in estate è meglio certamente orientarsi verso delle lenti usa e getta, perché ripeto, poi non abbiamo spesso negli hotel o nei siti di vacanza, non abbiamo tutte quelle comodità che abbiamo in casa, quindi o ci portiamo dietro tutto l'arsenale per tenerle pulite, per disinfettarle, oppure secondo me vale la pena tagliare la testa al toro, ci portiamo delle monouso, delle giornaliere, così le mettiamo al mattino e dopo un tot di ore che diremo più avanti, le togliamo e le buttiamo.
1: Ma ci sono delle differenze nei materiali oggi, dottor Monaco?
0: Allora, sicuramente le lenti cosiddette in silicone hydrogel offrono una maggiore trasmissione di ossigeno rispetto, per esempio, alle lenti in hydrogel. E questo può aiutare certamente a mantenere la salute della cornea. Questo, diciamo, è una valutazione così generale, ma vale la pena dirla ai nostri, ascoltatori.
1: E, dottor Monaco, è vero che le nuove lenti respirano meglio? Così si sente dire.
0: Sì, sicuramente le nuove lenti hanno una tecnologia di superficie avanzata e questo permette una maggior traspirazione della lente. Sa che la cornea in fondo prende, la cornea è la parte anteriore del nostro occhio, prende l'ossigeno dall'aria. È chiaro che se io metto una barriera tra la cornea e l'aria, questo impatta sull'ossigenazione della cornea e quindi anche sulla nostra performance visiva. Le nuove lenti con questa tecnologia avanzata ovviamente fanno sì che gli occhi respirino, ecco da dove viene questa dizione, respirino meglio e quindi questo diminuisce anche i fenomeni irritativi dell'occhio.
1: Abbiamo parlato di durata, no? Quanto tempo indossare le lenti a contatto? Lei non dica subito, dottore,
0: Benissimo.
1: perché lei lo so che lo sa, ma molti dei nostri ascoltatori lo sanno, ma tanto così al mattino, che così intanto che ci prepariamo, proviamo a rispondere a un quizzettino. Secondo voi, quante ore si possono tenere le lenti a contatto? 4 ore. 8 ore, 12 o più, restate lì, fatevene un'idea. Il dottor Monaco non risponde, risponderemo al termine, ricordiamoci, così voi testate anche la memoria mia, il dottor Monaco e del dottor Monaco, perché se ci dimentichiamo del quiz vuol dire che dobbiamo fare esercizi sulla nostra memoria. Dottor Monaco, accetta la sfida?
0: Assolutamente sì.
1: Senta, dottore, ma ci sono persone che non possono mettere le lenti a contatto o non dovrebbero mettere le lenti a contatto o solo in alcuni casi particolari?
0: Ma certamente ci sono delle regole che vanno seguite. Diciamo che ci sono quelle che potremmo definire delle controindicazioni così un po' assolute. Per esempio, nei bambini molto piccoli, ovviamente sono sconsigliate perché i bambini e anche i genitori fanno fatica a gestire correttamente le lenti a contatto. Poi persone che hanno delle infezioni oculari, per esempio croniche, la più famosa di queste si chiama blefarite. Poi persone che per esempio soffrono di secchezza oculare o addirittura hanno la cosiddetta sindrome dell'occhio secco, persone che sono per esempio ipersensibili ai materiali che costituiscono queste lenti a contatto, e comunque tutte quelle persone

0: generali che ritengono di non essere in grado di seguire le corrette istruzioni per l'uso e la cura delle lenti a contatto stesse.
1: Ecco perché l'igiene è fondamentale, lei l'ha subito anticipato.
0: Certo. Allora, partiamo
1: Ecco.
0: dall'acqua, quindi come gestire l'acqua se indosso la lente a contatto. Quindi sarebbe sconsigliato immergersi, quindi immergere gli occhi nell'acqua. Quindi vuol dire non posso farmi la doccia, non posso andare in piscina, non posso andare al mare. Perché questo? Perché ovviamente queste acque non sono sterili come noi ci immaginiamo. E la lente a contatto nei confronti dei microrganismi presenti nell'acqua funziona come da spugna. Quindi assorbe questi microrganismi e alcuni di questi sono talmente cattivi che poi sono in grado di passare direttamente all'occhio e creare delle infezioni che in alcuni casi sono veramente molto molto severe. Poi bisogna ricordarsi di toglierle le lenti a contatto, per esempio la sera quando si va a dormire, perché a lei sembrerà una stupidaggine, ma molte persone ci dormono con le lenti a contatto e io le posso garantire che a volte mi è successo in pronto soccorso di vedere pazienti che non sapevano di avere due lenti a contatto, una sopra l'altra. Perché? Perché è chiaro che poi l'indomani mattina, quando ci svegliamo e facciamo il reset, spesso ci si dimentica che la sera prima non l'avevamo tolta la lente a contatto. Quindi mi raccomando, è importante ricordarsi sempre di rimuoverla prima di andare, per esempio, a dormire.
1: Ho letto che spesso gli adolescenti, ragazzini, non proprio adolescenti, tendono anche un po' a prestarsi tutto, anche le lenti a contatto.
0: Sì, purtroppo questo succede e ovviamente è una pratica che non dovrebbe mai essere effettuata.
1: Dottore, siamo in estate, tempo tra poco per alcuni già, ma per alcuni prossimamente di vacanze. Ci sono delle, oltre che delle attenzioni e delle raccomandazioni, anche dei suggerimenti, ad esempio, per chi fa molto sport, quale lente potrebbe scegliere, se ci sono delle tecnologie più interessanti di altre.
0: Certo, ma possiamo dire che l'estate già di per sé porta alcuni cambiamenti nell'occhio e anche nel modo in cui le lenti a contatto interagiscono con l'occhio. Quindi ci sono, diciamo, alcuni fattori da considerare. Diciamo, il più importante è forse il sudore e l'umidità. Questi, per esempio, possono aumentare il rischio di irritazione di infezioni oculari, soprattutto poi nei pazienti o comunque nelle persone che non effettuano una ottimale pulizia delle lenti a contatto. Poi il caldo, ovviamente, è legato alla secchezza. Quindi chi soffre di occhio secco in estate tipicamente fa più fatica a mettere lenti a contatto. E come facciamo? Per esempio, possiamo utilizzare dei sostituti lacrimali che banalmente compriamo in farmacia e anziché metterli una volta ogni tanto, magari metterceli con una frequenza maggiore, esattamente. E poi il sole di per sé non ha un problema, non crea un problema di lente a contatto, ma non dimentichiamoci mai però che dobbiamo sempre schermare gli occhi perché l'esposizione al sole poi può aumentare nel tempo il rischio, per esempio, di creare danni, alla retina.
1: Prima di salutarla, ricordiamo quante ore ci siamo ricordate. Lei se lo stava ricordando, le stava scappando di mente. Quante
0: No,
1: ore
0: no.
1: possiamo? Sì.
0: No, no, io non mi dimentico perché questo è un tema che noi affrontiamo tutti i giorni con i pazienti e nessuno di questi sa che il limite massimale è di 8 ore. Quindi non dovremmo mai utilizzare lente a contatto per una durata di più di 8 ore al giorno.
1: Dottor Monaco, qual è un segno, un sintomo che non deve essere trascurato per chi porta le lenti a contatto abitualmente e per chi invece le porta solo in occasioni particolari o in stagioni come quella che stiamo vivendo?
0: Ma sicuramente il rossore oculare, quindi quando un occhio, ed entrambi gli occhi diventano rossi in un portatore di lenti a contatto, o quando per esempio compare la cosiddetta sensazione di corpo estraneo, cioè la sensazione di
1: Della
0: avere
1: sabbia.
0: qualcosa dentro gli occhi, esatto, questo è spesso un segnale che ci sta inviando l'occhio per dire forse stai abusando delle tue lenti a contatto. Prenditi una pausa e vai dall'oculista per verificare che gli occhi siano ancora nel corretto stato di forma.
1: Allora, se avete un amico che porta le lenti a contatto, invitatelo a scaricare la puntata, mandategli il link. Intanto, grazie al dottor Monaco, che ritroveremo spero tra poco, e buona giornata e buon estate.
0: Grazie a voi.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Abbiamo un quadro prevalentemente positivo in questo momento tra le borse europee, anche Parigi e Francoforte e Milano, che nell'ultimo collegamento erano in rosso, adesso hanno cambiato segno e marcia, con Parigi capofila dei rialzi odierni più 0,87%. Questa mattina anche in Asia abbiamo avuto un generale recupero, a dispetto invece del quadro di nuovo molto negativo che si è manifestato ieri sera a Wall Street alle prese con le trimestrali dei colossi tecnologici. Ieri hanno dato i dati Meta e Microsoft e stasera tocca ad Apple e Amazon, e ieri la Banca Centrale Americana che ha lasciato fermi i tassi di interesse. Poco fa intanto il Ministero dell'Economia ha assegnato alcuni titoli di Stato, per esempio sono stati assegnati 3 miliardi di BTP a 5 anni con il rendimento salito al 3,39%, i decennali ritornano in termini di rendimento alle 4%, segnali da monitorare con attenzione. Milano, la borsa in rialzo sul FTSE MIB dello 0,17% grazie a Campari, dopo i conti più 3, il recupero di STM più 2,26, Prysmian dopo i conti partita molto male con un ribasso di 3 punti, ha recuperato tutto, segna adesso più 1,83%, segnaliamo un rialzo di un punto percentuale per Nexi e A2A, dopo i conti un rialzo dello 0,94% anche per Banca Mediolanum. Ma il mercato invece boccia i conti di Stellantis, titolo in calo di 5 punti, seguono i ribassi di 2 punti di Dia Sorin e Ferrari. Il petrolio, il Brent a Londra a 87,8, il greggio americano a 84, per ora è tutto.
8: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
12: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
11: Io sono Antonio Talia.
12: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
11: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
12: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro

reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a TikTokers. Questa settimana un incontro registrato nel Salone Nautico di Genova. Con noi un grande personaggio proprio di Genova. Per la prima volta abbiamo ospite un sacerdote, Don Roberto Fischer.
2: Sfida del giorno. 10 palleggi, traversa, se ci riesco, oggi entrate in una chiesa e accendete una candela per tutti i ragazzi che iniziano gli esami di terza media. Vi fate una foto e la postate nei commenti come testimonianza per voi.
3: Uno, due, tre.
4: E se sei passo del maturo,
5: ma mi muovesse culo.
6: Grazie, grazie.
1: Siamo al Salone di Genova e io ho pensato, perché non invitare a TikTokers uno dei personaggi simbolo anche di Genova sui social? Ha dei numeri incredibili. Su TikTok ha in questo momento 804.030 follower, 32,2 milioni di mi piace ed è Don Roberto Fischer. Benvenuto,
7: grazie,
1: Don Roberto.
7: Grazie.
1: Allora, già a dire Don Roberto mi viene da chiederti: qual è la tua storia? Come si diventa Don Roberto e come si diventa creator di successo? Qual è il tuo percorso?
7: Si parte coltivando i propri sogni, anche se erano i più disparati, dalla musica allo sport. E poi qualcuno, con la Q maiuscola, mi ha aiutato a metterli un po' tutti insieme. E oggi scopro che tutte le esperienze che ho fatto sono poi diventate un dono, un bagaglio che mi porto dietro. In un mondo oggi che ha bisogno di questi linguaggi per accogliere e trasmettere un messaggio. Questo un po' si diventa don così.
1: Sei diventato don a che età? Sono curiosa.
7: A 23.
1: Ah, beh, giovanissimo.
7: Sì, 23.
1: Sì, l'hai deciso proprio da giovane.
7: È stato un po' un colpo basso perché avevo altre mire, altre. Nella mia confusione, ecco, avrei voluto fare l'animatore, volevo fare e poi alla fine mi sono ritrovato a farlo, però con la
1: in un altro modo.
7: Sì, sì, diciamo con la A maiuscola, ma non la maiuscola riguardante la mia persona, ma perché a curare le anime, e quindi con la maiuscola le anime delle persone, ecco, ovviamente.
1: I social, mi racconti come sono entrati? Perché, insomma, non è detto che nella vita di un sacerdote, seppure giovane come sei tu, perché sei ancora under 50 e quindi giovane, come sono entrati i social? Come sei entrato in contatto in generale col mondo dei social?
7: Io tanti anni fa, tra virgolette tanti, perché siamo giovani, vero?
1: Certo.
7: Come hai precisato. Ricordo che nell'oratorio, nella prima parrocchia, dove ero, ad Arenzano, un paese sul mare della costa ligure di Ponente, vicino a noi c'era un albergatore e suo figlio frequentava l'oratorio e io andavo spesso a prenderlo perché era un po'... da divano, no? Dice,
1: certo,
7: vieni che ci sono i tuoi amici,
1: certo,
7: che giochiamo,
1: certo.
7: Allora il papà mi aveva detto sprona un po' mio figlio, quindi sono andato, e lui era lì dietro le quinte della hall di questo albergo, su Facebook smanettava e diceva: e cos'è? Vedi, questo qua è una rete dove anche con altri albergatori ci siamo un po' trovati, ci aiutiamo, ci sosteniamo. E lì ho conosciuto Facebook,
1: certo.
7: Quindi poi è esploso Facebook e strada facendo poi uscendo nuovi social. Io ho sempre cercato di stare laddove c'erano i ragazzi.
1: Quindi certo.
7: Il mio motivo poi è questo, imparare da loro. Come si comunica e comunicare a loro qualcosa, quindi è nato un po' così durante il Covid, TikTok, Instagram forse qualche anno prima.
8: Palo, traversa, palo, gol.

0: e ti confessi davanti a tutti, ok?
1: Doppio, vado a prendere la palla.
0: Traversa, gol e ti confessi, eh?

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Figliolo, dimmi i tuoi peccati.
1: Leggo spesso nei commenti ai tuoi TikTok: le chiese, se ci fossero più Don Fisher, sarebbero piene di fedeli. Che impressione ti fa questo commento, che si ripete spessissimo?
2: Mi fa pensare che a volte trascuriamo l'umanità. E la gente ha bisogno di questo, perché poi nei miei video si incontra umanità, perché io faccio vedere un Don che va appunto in bicicletta, che scherza con i ragazzi, che gioca a calcio con i ragazzi, che anche si prende un po' in giro. Questo mi ha fatto capire che c'è troppa serietà e che ancora la chiesa, il prete, è visto su un piedistallo e quindi lontano. Quello che mi trasmette quindi è questo: basterebbe davvero poco per avvicinare le persone, perché loro ne sentono il bisogno.
1: E ovviamente parlare la lingua dei giovani, perché sì, loro spesso, poi soprattutto questa generazione di giovani è molto chiusa, è difficile entrare nei loro pensieri, nelle loro abitudini, poi ci stupiamo a volte per quello che fanno, perché non riusciamo a comunicare davvero. È interessante che tu l'abbia cercato di fare sempre con i social, è sì, importante.
2: Sì, io uso quello che so fare, ecco, la musica, a scuola ad esempio insegno religione, vedo che quando parto con una canzone loro già ti hanno aperto il cuore, perché sottolineano la frase che li ha colpiti e si aprono partendo proprio da una canzone. È dal basso che si raggiungono le altezze. Se parti dall'alto rimani da solo te con i tuoi discorsi, i ragazzi ti aspettano ma a valle.
1: Senti, vado un po' dal sacro al profano.
2: Vai.
1: A proposito di risultati, ma tu li guardi mai i numeri sui social? Cioè vedi quando un TikTok va meglio, visto che tu sei poi espertissimo di tendenze, poi ti chiedo anche questo, te ne accorgi? Ci fai caso?
2: Sì, sono molto attento prima, cioè in fase di costruzione, nel senso che non tanto nel preparare un video, perché poi TikTok e Instagram comunque sono social veloci, no? Video brevi, non è che devo costruire chissà che, no? Che fare chissà che montaggio. Il lavoro è alla ricerca del trend giusto, per cui lo stare attenti a non cercare a tutti i costi di no, il video che può fare tante visual, ma cercare di capire che cos'è che mi può contraddistinguere.
1: E certo.
2: Quindi, per esempio, lungo il tempo ho capito che io con i ragazzi, con i bambini, o con un pallone, no?
1: Cioè, col pallone, ragazzi, ma c'hai un talento tu. Allora, io impazzisco quando fai le sfide, devi fare non gol ma canestro. Se faccio canestro, la terza delle tue menzioni si fa suora.
2: Sì, sì.
1: Abbiamo riempito i conventi, perché
2: è vero.
1: Sei bravissimo.
2: Sì, sì, anche lì è un dono, che da bambino giocavo a calcio e questa cosa me la sono portata dietro e la sfrutto così, perché un don che gioca a calcio con te, che ti organizza un torneo, fa la differenza, un don che fa il fantacalcio con te.
1: Certo.
2: Cioè, capisci che sono cose che loro poi si ricordano, però i numeri li guardo proprio perché non voglio perdere tempo, cioè io non lo faccio per me, quindi i numeri li guardo perché dico sto facendo bene, sto facendo male, arrivo, non arrivo, cioè, le persone, quindi è legato a quello.
1: Perché stai portando un messaggio che vuoi portare nel modo più adatto e incisivo.
3: Oh, basta che sono solo, basta! Prevo dentro di passarla, porca...
4: Eh no, basta parolacce, raga, anzi, vi sfido. Su tre punizioni, se faccio un gol, basta parolacce e basta bestemmie, ok?
3: Va bene.
4: Le promesse si mantengono.
1: Talento per la danza, pazzesco, Don Roberto, sei un... E autoironia, l'hai detto, ma io me l'ero segnato anche nei miei appunti che sto guardando sul telefonino, ti prendi molto in giro.
2: Sì. Sì, mi piace prendermi in giro, perché mi piace anche essere...

0: soprattutto da quelli che si credono, si pensano arrivati, anche nel nostro mondo, nella Chiesa, mi piace passare per superficiale, perché oggi in tanti si credono, no?
1: Certo, e invece beh, la tua leggerezza sì, più che sì.
0: Sì, mi piace perché poi le persone hanno bisogno di questo, no? Anche di leggerezza, perché ci sono tante cose che poi loro si portano sulle spalle, tanti pesi, no? Qualcuno che porta un po' di leggerezza, perché Dio era comunque leggero. Se nella Bibbia andiamo a cercare, quando Dio nell'Antico Testamento passava, dice, lui non passava nel terremoto, nel temporale, ma in una brezza leggera. Ecco, a me questo leggera, no? Che però ti lascia dentro qualcosa, più che un terremoto, no?
1: Impazzisco per le tue istruzioni per la messa, perché le sfide, l'abbiamo fatte tutte le sfide con le vecchiette per il confessionale e ti fregano sempre, come ci si inginocchia, come in effetti non siamo tanto preparati mediamente. Mi piacciono molto le tue istruzioni, carine, educate, però anche quello, cioè, ci dai una ripassatina, sì, per chi non torna tanto spesso?
0: Sì, sono quelli più impegnativi quelli, perché poi devi farlo bene, no?
1: Certo, perché ironia va bene, ma
0: sì.
1: Vuole tutto il rispetto che ci vuole.
0: Sì, poi ti dico, quando mi attaccano, che ne ho
1: ecco, tra poco ti chiedo proprio questo.
0: Cioè, sono i primi che non sanno leggere tra le righe, no? Perché tu sei esperto di una cosa, capisci se lì c'è veramente la messa, se lì non c'è la messa. Infatti dico, ma prima di attaccarmi, ripassate un po' di teologia, di liturgia.
1: Ah, mamma mia, mi ha dato 3 esami di teologia all'università, non mi ricordo niente, ma non importa. Ecco, volevo proprio chiederti questo punto, perché secondo me è un punto molto particolare. Come viene accolto il tuo, perché comunque una parte del tuo lavoro da sacerdote, della tua missione, sui social, cioè non so se lo capiscono tutti.
0: No, non lo capiscono tutti perché neanch'io lo capirei. Cioè, io ho fatto proprio un percorso spirituale mio, personale, dove ho capito che più si cresce e più si deve diminuire, e più cresci e meno capisci Dio. Perché? Perché ti avvicini sempre di più a Lui, e quindi non è più un concetto, no? Ma diventa un contatto. Per cui mi rendo conto che chi non ha fatto questo percorso si scandalizza, no? Vede un video in chiesa, c'è il cappellino in chiesa, no? Che per me, cioè, secondo te Dio gli viene in mente il cappellino in chiesa? Però se qualcuno sta roba del cappellino gli dà fastidio, dico, cioè, forse se fossi nei loro panni qualche anno fa, senza un Gaslini nella mia vita, cioè senza...
1: tra poco ti vedo, ecco, anche del Gaslini, che è importantissimo.
0: Probabilmente anch'io starei a guardare sta roba del cappellino.
1: Certo,
0: è
1: certo.
0: Maturità spirituale, però è particolare che nel Vangelo Gesù dice che il maturo spirituale è l'immaturo, cioè chi torna bambino.
1: Certo.
0: E quindi
1: certo,
0: sono contento e capisco chi è adulto spiritualmente e non coglie. C'è poi l'altro aspetto, che è quello della fame. Cioè, io credo che una persona che ha fame o ha avuto fame di Dio, di senso, capisce che a qualcuno anche una briciola può salvare la vita. Quindi chi è sazio nei social... critica.
1: E qualche tuo collega sacerdote invece che ha detto, ma fammi vedere un po', hai contagiato qualcuno?
0: Sì, sono contento perché in tanti sacerdoti mi chiamano, mi chiamano nelle loro realtà, nelle loro diocesi, a parlare ai ragazzi, a stare con i ragazzi. Questa cosa mi aiuta perché bilancia un po' quegli attacchi, no? Perché poi quelli,
1: certo,
0: che ti attaccano sono particolari, perché ti scrivono al vescovo, scrivono,
1: ma quello,
0: cioè,
1: ero
0: roba,
1: sicura, ero, cioè, sicura,
0: veramente da asilo, no? Però poi dall'altra parte capita sempre, e Dio è puntuale, che poi appunto magari mi scrive o una persona che mi chiede un consiglio partendo da un mio video, persone lontanissime, e dico, allora sono sulla strada giusta. Oppure anche sacerdoti che mi chiamano e sono contento quando vado, anche se lo ritaglio, non voglio far perdere tempo anche alla mia chiesa, alla mia parrocchia, perché
1: anche
0: è la
1: perché
0: prima,
1: tu esatto hai comunque il tuo parrocco, certo,
0: sì. Però è un piacere perché loro sono sul campo, e quindi se ti chiama una persona che è sul campo, capisci che allora quello che stai facendo ha un senso, non è l'unico, però ha un senso,
1: certo.
2: Ciao Vittoria.
3: Ciao.
2: Sai, una signora mi ha portato questa bambola dicendo: se non le piace la butti via perché senza una gambina. Io invece sapevo a chi portarla, a te. Secondo te per quale motivo?
3: Perché io la posso capire.
2: È tua. Grazie Vittoria.
3: Grazie.
2: È tua.
3: Grazie.
2: E video a parte, grazie per tutto quello che hai fatto per loro.
1: Nella tua vita sono molto importanti i bambini. Hai un rapporto molto stretto con l'ospedale Gaslini, me lo racconti?
0: Sì, sono tanti anni che vado lì. È un rapporto particolare perché noi abbiamo una radio come la vostra lì, dove trasmettiamo da lì con i bambini protagonisti, ed è bello perché lì poi chi passa, cioè un'occasione, cioè passa, ad esempio adesso arrivo da lì e abbiamo fatto 2 ore di diretta con loro, c'è il bimbo che magari suona il pianoforte, c'è magari non so il ragazzino che fa una dedica o gli fanno una dedica, ed è bello lì perché noi, cioè, portiamo la normalità, cioè loro venire lì e ballare, cantare.
1: Sono contenti anche di fare i balletti nei tuoi TikTok,
0: sì,
1: sono contentissimi,
0: sì.
1: Vedo che è un, anche quello è un aspetto che di gioco che però fa bene,
0: sì.
1: Quanto posti? Posti abbastanza?
0: Sì, cerco, allora, tranne quando cioè, non ho idee, preferisco non postare. Oppure quando qualcosa di importante da fare, no? Se no cerco almeno una volta al giorno, diciamo nei ritagli di tempo magari scrollo un po' alla ricerca di quel trend,
1: anche
0: no?
1: Perché appunto tu sei sei sempre sul trend dell'audio particolare,
0: sì.
1: Del formato particolare, perché appunto lo abbiamo detto, devi la visibilità dei tuoi TikTok è mirata ad altro e al tuo messaggio. Volevo dirti in conclusione che io sono team alleluia delle lampadine.
0: Okay.
1: Perché
0: sì,
1: ho visto,
0: sì, sì,
1: che anche tu hai fatto un TikTok. Io sono per la reintroduzione senza tema dell'alleluia delle lampadine.
0: Ma anche lì, cioè anche lì, quanto può essere importante un'anima, una persona, no? E quante persone noi allontaniamo dalla chiesa perché no, quella canzone non va bene. Cioè, faccio un esempio, un funerale. Mi è capitato di celebrare purtroppo anche funerale di bambini. E mi ricordo uno, abbiamo messo Guerriero di Mengoni. No? E, cioè, l'idea che da qualche altra parte ci possa essere qualcuno che ti dice no, non è un canto liturgico, no? Sì, magari lì tu sei fedele a quello perché non è un canto liturgico, però quante persone potresti conquistare, ma tra virgolette, intendo, cioè mettendola quella canzone, cosa ti costa, no? Cioè, mentre a Dio costa un'anima, perché quanta gente si è allontanata dalla chiesa perché non ha ricevuto da noi quell'accoglienza, no? In un momento di dolore, così come di gioia, un matrimonio. Ora, un conto se insomma ti metti lì e fai i balletti durante la messa, ok, ci sta. Però se a quella coppia piace quella canzone, no? Ma sai quante persone poi vengono e ti dicono grazie Don, un domani ti chiamano per un battesimo.
1: Don, magari non ci avevano pensato.
0: No. È detto bene, cioè a me cosa costa? Allora dico la battuta del team, no? Della lui della pedire bellissima, però quante volte veramente per niente, ma cos'è una canzone? La settimana scorsa sono andato a celebrare un matrimonio in un ranch, no? Cioè perché quella famiglia, quella ragazza che si è sposata aveva alle spalle un matrimonio andato male, una ferita, ed era bello rifarlo da zero non in una chiesa, ma in un altro, per dire, riparto da zero. Cioè, ma quanto cioè, io potevo dire, no, perché sai, no, non è l'altare, no? Cioè, ma a me, cioè, cosa mi viene in tasca? No, quando ho ragione a me, cosa mi viene in tasca? Niente.
1: Certo.
0: Rimane la ragione in tasca, ma il cuore vuoto. Invece, quante persone io ho nel cuore perché, boh, ho solamente detto sì a una richiesta loro, no? Che sicuro, quando a Gesù chiedevano qualcosa,

0: Papa Francesco, ti ascoltiamo tutti, tutto il Gaslini.
1: Cari bambini, ospiti dell'ospedale Gaslini di Genova, vi saluto tutti con affetto in attesa di incontrarci sabato.
0: Grazie.
1: Voglio dirvi che attendo con gioia il momento di incontrarmi con voi e con i vostri familiari. Vengo per stare un po' vicino a voi, ascoltarvi e portarvi la carezza di Gesù. Lui è sempre vicino a noi, specialmente quando siamo in difficoltà e abbiamo bisogno. Lui sempre ci dà fiducia e speranza. Prego già adesso per voi e voi per favore pregate per me. Grazie. Vi abbraccio.

0: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
1: Studiare?
0: No!
1: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
0: Ma no!
1: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
0: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
1: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse, Vademecum per stupire, con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
0: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
7: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
6: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
7: Io sono Paolo Benanti.
6: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
7: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
8: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Sono le 13.
10: GR24, il Sole 24 Ore.
9: Il richiamo di Mattarella, tensioni elettorali e le aggressività verbali non distolgano dai problemi degli italiani. Le proteste no TAV, il prefetto di Torino vieta il campeggio in Val di Susa fino a lunedì, no al volto coperto in 6 comuni. Potrebbe essere un missile russo quello caduto in Polonia, pesanti raid nella notte su Kiev. Infantino difende la proposta della FIFA ma spiega, si tratta di un'opportunità non

0: non di un obbligo. Ancora un buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Tanti temi toccati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, dalle questioni internazionali alla politica di casa nostra.
1: È il no alla violenza, virus letale della democrazia e della vita sociale, il filo rosso dell'intervento del presidente Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La violenza della guerra a cui l'Europa si contrappone.
2: Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
1: Mattarella richiama anche al rispetto delle leggi in una società civilmente ordinata, in cui non si possono adattare le regole ai comportamenti individuali.
2: Se invece si capovolgesse questo principio, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: E il Presidente della Repubblica stigmatizza l'aggressività verbale nella dialettica politica, che rischia di sottrarre attenzione ai problemi quotidiani dei nostri concittadini. E il Capo dello Stato interviene sulle violenze in Val di Susa.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
1: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Lo sentivamo, no alle violenze, no alle violenze contro l'alta velocità. In questi giorni è previsto un nuovo campeggio proprio in Val di Susa, ma arrivano i divieti del prefetto di Torino.
3: Dopo la guerriglia di sabato a Chiomonte e braccio di ferro in Val di Susa tra Notave e forze dell'ordine, il prefetto di Torino ha vietato, attraverso un'ordinanza, il campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno da questa mezzanotte fino alle 7 di lunedì prossimo. Si prescinde dalla comunicazione preventiva ricorrendo le ragioni di urgenza, si specifica nell'ordinanza, a cui ne segue una seconda che vieta di detenere caschi, passamontagna, maschere, oggetti contundenti o fumogeni, e una terza che vieta, sempre fino a lunedì, l'accesso a piedi in forma organizzata in aree vicine ai cantieri TAV. Divieti disposti dopo l'annuncio da parte del movimento NoTav e dell'ex centro sociale a Scatasuna di un presidio di 3 giorni con campeggio per continuare la lotta. Il campeggio ci sarà comunque, affermano i militanti, senza però spiegare dove. Continuano intanto le indagini sull'assalto al cantiere di sabato, che ha provocato oltre 100 feriti tra le forze dell'ordine e danni ingenti. Il GIP ha inquadrato i disordini come un'azione violenta preordinatamente concertata, lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare spiccata a carico di 2 giovani tedeschi arrestati il giorno seguente. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E sono ore di tensione sia alla Camera che al Senato, a partire dalla vicenda dell'ex sottosegretario Delmastro.
4: Il caso Delmastro di nuovo al centro dello scontro politico, il voto sull'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia e del ristoratore, presunto prestanome del clan senese Caroccia, era previsto per oggi, ma è slittato e rinviato nuovamente alla Giunta per le autorizzazioni della Camera, per consentire a quest'ultima di esaminare la lettera inviata nelle ultime ore dal procuratore di Roma, Francesco Lovoi, lettera in cui si chiede di poter verificare nuovi elementi. La decisione presa dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio è stata però fortemente contestata da Forza Italia, azzurri che si opponevano anche all'estensione delle intercettazioni con un emendamento giudicato però inammissibile al decreto giustizia e migranti. È invece scontro tra maggioranza e opposizioni sull'ampliamento dei poteri delle forze di polizia sul riconoscimento facciale attraverso l'intelligenza artificiale. Oggi è saltato il parere in Commissione Affari Europei della Camera al decreto legislativo che recepisce le norme europee. Un fatto gravissimo, secondo la vicepresidente della Commissione e deputata di Italia Viva Madia. Nell'audizione gli esperti, dice, mettevano in luce le criticità della misura e dunque la maggioranza non ha gradito. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
0: L'Istat nel secondo trimestre del 2026 stima che il prodotto interno lordo sia cresciuto in Italia dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sull'anno. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, è il commento del ministro dell'economia Giorgetti. L'Istat ha diffuso anche i dati sul mercato del lavoro. A giugno 2026, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile. Aumentano anche i disoccupati perché diminuiscono gli inattivi. Le abbiamo sentite le parole di Mattarella anche su quanto sta accadendo a livello internazionale. Due guerre, quella in Ucraina e quella in Medio Oriente, di cui non si vede la fine. Nella notte attacchi russi e un missile caduto in Polonia.
5: Nelle immagini che circolano si vede l'esplosione e i resti di quello che potrebbe essere un missile caduto nella notte nella zona dei villaggi vicino a Lublino in Polonia. Tutto indica che si tratti di un missile russo, fanno sapere le autorità polacche, che parlano di violazione dello spazio aereo, con il premier Tusk che ha convocato il team di coordinamento con la partecipazione del ministro della difesa e dei servizi competenti. Quella trascorsa è stata una notte di massicci attacchi sull'Ucraina. Mosca sostiene di aver colpito aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica. Ma secondo fonti ucraine, invece, ci sarebbero anche edifici residenziali con morti e feriti e tra le vittime anche bambini. Nella capitale il cielo si è tinto di rosa e gli abitanti si sono rifugiati nella metropolitana. Lo stesso presidente Zelensky aveva avvertito: ho ricevuto un rapporto dal comandante dell'aeronautica, i russi si stanno preparando per un attacco su vasta scala. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È rotta la tregua, è stata una notte di attacchi anche in Medio Oriente.
6: C'è anche una sede dell'intelligence dei Pasdaran fra le decine di target rivendicati dagli Stati Uniti nel massiccio raid notturno contro l'Iran, scattato in rappresaglia ai nuovi attacchi alle basi americane nel Golfo e contro navi commerciali statunitensi alla fonda in Egitto. Atto dimostrativo, quest'ultimo, raccontano al New York Times fonti anonime della Repubblica Islamica, per ricordare all'Occidente che Teheran, insieme agli alleati Houthi nel Mar Rosso, tiene ancora in scacco il commercio globale che passa dalle agitate acque mediorientali. Messaggio ribadito dal regime con l'annuncio della chiusura di Hormuz, dove due petroliere subiscono danni incendiari e invertono la rotta. E mentre Pechino torna a smentire supporto militare all'alleato iraniano, il Pentagono firma un contratto da 60 miliardi di dollari con Lockheed Martin per ricaricare gli arsenali di Patriot, e così la Casa Bianca starebbe valutando una nuova campagna a due settimane di intensi bombardamenti per ridurre il potenziale bellico dell'Ayatollah. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 ore.
0: Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno, con ritardi anche oltre le due ore per diversi fattori. Questa mattina a Milano un principio di incendio nella stazione di Porta Garibaldi, in un locale tecnico vicino ai binari. Due vigili del fuoco sono stati colpiti da malore per le altissime temperature. A Verona la circolazione ferroviaria ha subito una sospensione per danneggiamenti alla linea. Nella notte dati alle fiamme alcuni cavi elettrici della linea Milano-Venezia. A ciò si sono sommate le difficoltà per i lavori nel nodo di Firenze, lavori che però si sono conclusi regolarmente alle ore 11 come previsto. Tutti contro il piano del presidente della FIFA Gianni Infantino di vendere una quota del massimo organismo mondiale del calcio a investitori privati.
7: L'Europa schierata contro, Nord, Centro America e Asia che si accodano al fronte aperto dalla UEFA contro il piano di Gianni Infantino di privatizzare il mondiale, un progetto che il presidente della FIFA definisce una proposta e non un obbligo.
8: And above all, it is an opportunity, but not an obligation. And as I said, it kicks off the consultation.
7: In un messaggio registrato, Infantino ha provato a spiegare i potenziali benefici della cessione a privati di una quota importante, il 20%, di una nascente società in cui far confluire tutti gli asset commerciali della Coppa del Mondo. La UEFA e la politica europea sono pronte alle barricate. Oggi il numero uno di Nyon, Seferin, tiene un meeting online con tutte le federazioni, ma il fronte appare compatto. Anche la FIGC è sulla stessa linea, così come la Serie A, che si è unita alle altre leghe nazionali. Diversa la posizione dell'Africa, che ha aperto al piano Infantino, che vuole risposte e adesioni entro il 19 settembre, e chi non dovesse accettare si vedrebbe tagliare i contributi. Un muro contro muro che si allunga anche sulla prossima corsa elettorale. La UEFA pensa di candidare Al-Khelaifi contro Infantino. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una gran bella notizia prima di chiudere: l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai campionati del mondo assoluti di Hong Kong. Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-29. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Martin Garratone.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Punto Autotrasporti.
6: Punto Autotrasporti, il punto di metà settimana con le notizie e le voci dal mondo dei trasporti e della logistica. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Con il palinsesto estivo andiamo in onda in anticipo rispetto all'orario abituale, quindi intorno alle 13:10. E questa è l'ultima puntata di luglio. L'ospite di oggi è Alessandro Peron, segretario generale di FIAP. Ben trovato.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
6: Dunque, il decreto carburanti varato lunedì dal governo contiene anche misure a favore dell'autotrasporto.
7: Sì, c'è il prolungamento aggiungendo il mese di luglio e aggiungendo anche 22 milioni, per cui insomma quanto Giorgetti aveva promesso durante l'incontro del 22 maggio a Palazzo Chigi è stato confermato, e per cui dobbiamo anche ammettere insomma che l'attenzione da parte del governo al comparto c'è stata anche in un momento emergenziale dove, come tutti noi sappiamo, sul tema del gasolio il governo ha poco da fare se non solo diciamo mettere mano alle accise.
6: È un provvedimento tampone, chiaramente c'è grande incertezza per quello che potrà succedere nelle prossime settimane, Peron.
7: Ma allora, cosa da precisare che è importante è che il prezzo del gasolio non lo fa il governo, ma lo fa il mercato. E sicuramente l'unica cosa che il governo, ahimè, deve velocizzare è la possibilità di utilizzare questi 300 milioni per riuscire a compensare in parte per gli autotrasportatori questo extra costo. Dopodiché vorrei ricordare, il comparto per fortuna ha la clausola della fuel surcharge, che è una clausola che permette di modificare, di aggiornare i prezzi di servizio al trasporto in base all'aumento del costo del gasolio, e questo è sicuramente una clausola importante. È chiaro che per molti imprenditori è difficile andare dal proprio cliente a chiedere gli aumenti, però devo ricordare che questi aumenti sono scritti per legge e sono obbligatori da parte del cliente accettarli, per cui è importante che in un momento così difficile chi compra i servizi di trasporto logistica si renda conto che deve accettare questi aumenti e soprattutto deve prendersi cura dei propri trasportatori, perché naturalmente l'impatto del gasolio è molto forte.
6: È vero però che gli autotrasportatori, soprattutto i più piccoli, sono un po' la parte debole del sistema.
7: Certo, è vero, ma l'imprenditore deve cominciare a rendersi conto che, ahimè, le merci non hanno le ali, qualcuno le deve trasportare e quel qualcuno è un trasportatore, per cui fortunatamente ancora il mondo dell'industria dell'agroalimentare ha necessità dei servizi di trasporto, e in un momento in cui mancano gli autisti, come tutti diciamo, e di conseguenza mancano i camion, significa che anche l'imprenditore deve farsi valere. Lo so che è difficile, però la norma c'è, applichiamola.
6: Tornando agli aiuti del governo sotto forma di credito d'imposta, spieghiamo come funziona questo sistema.
7: Ma molto semplice, adesso uscirà il decreto che andrà a formalizzare, ma fondamentalmente si prende di riferimento il prezzo del gasolio di febbraio, che era ante quello che è stata la crescita, e si va a paragonarlo con i prezzi di acquisto delle imprese di trasporto fatti nei mesi successivi, per cui marzo, aprile, maggio, giugno. e il maggior costo che io ho sostenuto, ci sarà un contributo sino al 70% da parte, diciamo, da parte dello Stato, mettendo a disposizione questi 300 milioni. Ma questi soldi potranno essere utilizzati, sicuramente visto i tempi, nel mese di dicembre, per il pagamento di quelli che sono i tributi dell'F24.
6: Ecco, voi come FIAP recentemente avete avviato una partnership con Confapi, che è la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata. Ecco, come si svilupperà questa collaborazione?
7: Beh, è stato un passaggio importante, un avvicinamento e soprattutto una collaborazione verso le piccole e medie imprese nel settore industriale, con due obiettivi fondamentalmente. Il primo è quello di entrare ufficialmente in tutti i tavoli del Ministero del Made in Italy, non più come, diciamo, il trasporto e logistica come servizio accessorio, ma come parte integrante a supporto delle filiere. E visto che Confapi è un organismo attivo proprio anche sul libro bianco scritto dal Ministero, era opportuno per noi lavorare con loro. L'altro tema è sicuramente che le piccole e medie imprese soffrono di più il tema del trasporto e della logistica, della competitività delle loro imprese tramite una logistica forte. Ed ecco perché questo tipo di collaborazione avrà in serbo tutta una serie di novità per aiutare la piccola e media impresa ad essere più competitiva, ad esportare il Made in Italy in giro per il mondo e riuscire, diciamo, a essere maggiormente efficace anche in quelle che sono le politiche export italiane.
6: Alessandro Peron, segretario generale di FIAP, grazie, buona giornata, buona estate.
7: Grazie a tutti voi.
6: Una valutazione unanimamente positiva sull'operato del governo, che nell'ultimo decreto legge ha rispettato gli impegni assunti con la categoria nell'accordo di Palazzo Chigi del 22 maggio scorso, così in una nota congiunta FAI, Conftrasporto e Anita, ma c'è preoccupazione, prosegue la nota, per i continui aumenti del gasolio e per gli effetti speculativi. E allora, entrando nel cuore dell'estate, ricapitoliamo il calendario dei divieti per i mezzi sopra le 7,5 tonnellate che trasportano merci, divieti su autostrade e strade extraurbane. Domani giornata di esodo verso le località di villeggiatura, stop dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22, domenica dalle 7 alle 22. Punto autotrasporti, mettiamo il punto con le notizie da questo mondo, appuntamento lunedì alle 13.45 con hashtag autotrasporti. Noi ci risentiamo più tardi alle 19.30 per una nuova puntata di Effetto Estate. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata.
8: Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
9: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
8: Le migliori puntate dell'anno.
10: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. In questa puntata vi raccontiamo la storia e la potenza commerciale di un personaggio diventato negli anni una vera e propria icona. È una gattina, arriva dal Giappone, è presente su innumerevoli prodotti e gadget, dall'abbigliamento alla cancelleria, presto arriverà anche al cinema, scommetto che avete già indovinato. Parliamo poi di innovazione con un prodotto in grado di cambiare le abitudini di molti, un occhiale per sentire meglio. Avete capito bene? Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Focus sui trend, dedicato invece al retail più all'avanguardia, da Seoul a Shanghai, passando per New York, ecco i negozi che fanno tendenza.

Espressione autentica della cosiddetta cultura kawaii giapponese, oggetto di un vero e proprio impero a livello mondiale con migliaia di accessori, collezioni di abbigliamento, serie animate, videogiochi, parchi divertimento, bar a tema, ambasciatrice per l'infanzia per l'UNICEF, ambasciatrice per il

0: turismo. In Giappone da 50 anni Hello Kitty è un'icona, un cult trasversale per generazioni, paesi, culture, classi sociali. Qual è il suo segreto? Lo abbiamo chiesto a Silvia Figini, Chief Operating Officer per Europa, Medio Oriente, Africa, India e Oceania di Sanrio, l'azienda giapponese creatrice di Hello Kitty.
1: Hello Kitty è nata nel 74, quindi più o meno 50 anni fa, ma è nata con un segreto, con una capacità intrinseca di comunicare col pubblico, coi fan e con le persone in generale in maniera diversa. Non è stata creata nell'ambito di una storia, non è nata come parte di un film, non è nata con un'infrastruttura narrativa rigida, così come anche i tratti di design sono molto semplici e molto lineari. E la sua capacità è stata quella di riuscire a connettersi con le persone di qualsiasi generazione, cultura, età, in qualsiasi momento storico, attraverso i suoi valori. Ciò che lei ha sempre supportato, valori come la gentilezza, come l'amicizia, come lo stare bene insieme. Questi sono valori universali che funzionano attraverso, come dicevamo, qualsiasi cultura, e soprattutto viene percepita in maniera diversa, ma sempre molto forte, a qualsiasi età.
0: Amicizia e gentilezza, lo ricordava, sono sempre state al centro del marchio, valori che avete voluto esplorare in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza con una campagna e una ricerca. Con quale intento e con quali evidenze? Cosa possiamo citare?
1: Questa ricerca è stata molto importante, uno perché volevamo celebrare un momento che era molto importante per Hello Kitty, perché novembre è anche il mese del suo compleanno, e quale modo migliore di parlare di qualcosa che lei, come dicevamo, ha sempre promossa, come la gentilezza. Abbiamo voluto quindi fare qualcosa di molto semplice, come avere appunto questo triciclo che girava per Milano, soprattutto nei pressi delle principali università, invitando tutte le persone che incontrava, soprattutto giovani, a fare un piccolo gesto. E la cosa che ci ha positivamente sorpreso è che è stato veramente molto apprezzato. Noi regalavamo semplicemente dei biscottini con delle frasi relative alla gentilezza, ma abbiamo visto veramente come le persone hanno apprezzato e hanno ringraziato il fatto di poter vivere un momento di emozione come quella. Questo era legato appunto a questa ricerca in cui è venuto chiaramente fuori come la gentilezza sia ancora un valore universale per tutti, ma come sia a volte interpretato in maniera diversa attraverso le culture. In Italia, per esempio, la gentilezza viene percepita come prendersi cura dei propri cari, della propria famiglia, di prendersi cura della felicità delle persone che hanno più vicino. In altre culture invece si parla più di sociale, si parla più di beneficenza, si parla più di essere rilevanti nel supporto alla propria comunità.
0: Grazie a migliaia di partnership ufficiali attraverso il licensing, Hello Kitty è davvero un fenomeno mondiale. Ci dà un'idea della grandezza di questo fenomeno?
1: Allora, sicuramente le collaborazioni sono parte della nostra storia. Noi siamo, come Sanrio, stati un po' dei pionieri. Hello Kitty è nata per essere utilizzata sopra un piccolo borsellino, quindi è nata nel licensing e ha avuto collaborazioni in tutta la sua storia. Noi siamo focalizzati a collaborare con i category leaders in modo di mantenere veramente sempre un altro standing del nostro brand, e in questo modo creare anche una connessione con i trend e delle mode che cambiano nel tempo, così come cambiano i consumatori, così come cambia l'età dei nostri consumatori. Il licensing è un fenomeno globale. Sulle ultimi dati che abbiamo avuto tramite License Global, noi siamo praticamente collocati tra i primi 10 a livello mondiale, con una delle crescite più ampie, perché noi siamo cresciuti di circa il 65% rispetto al 2023. È stato un momento particolare, un momento connesso a tante cose, al valore della cultura giapponese che sta diventando sempre più rilevante e più sentita anche nel mondo occidentale, al fatto di avere un personaggio che trasmetteva dei valori che soprattutto post-Covid sono stati riconosciuti come molto importanti, come lo stare insieme, vivere bene insieme, e per l'unicità del personaggio. Hello Kitty è sempre rimasto sul mercato con alti e bassi, ma è sempre stata presente, non è legata a picchi legati a eventi particolari come può essere un film, anche se presto lo sarà, come avrete visto dagli ultimi annunci, ma non solo, non è solo quello. Per noi la cosa più importante è creare con i nostri consumatori, ma anche con i fan, perché si parla proprio di veri fan attorno al mondo, una connessione legata su un livello diverso. Poi si può anche manifestare con collaborazioni di tutti i tipi, dalla musica alla moda, al design, al giocattolo per bambini e soprattutto ad attività che supportano o promuovono lo stare insieme. Noi per esempio in questo momento in tutto il mondo stiamo sviluppando dei caffè, abbiamo ristoranti, tutti tematizzati, e credo che questo sia una cosa molto, molto particolare e molto unica del nostro brand.
0: Cambiamo argomento, la tecnologia cambia le abitudini e le abitudini cambiano i mercati, è una cosa che amo dire quando si parla di innovazione. Non c'è solo l'intelligenza artificiale a potenziare gli smart glasses, recentemente Essilor Luxottica ha lanciato Nuance Audio, un occhiale che integra un apparecchio acustico, un'innovazione in grado di rivoluzionare l'approccio alla correzione dell'udito. Ecco che cosa ci ha detto Stefano Genco, Global Head of Nuance Audio.
2: Si tratta di un apparecchio acustico classificato come tale in Italia, quindi un medical device, integrato in maniera assolutamente invisibile all'interno di un paio di occhiali, dal peso di 40 grammi, quindi perfettamente in linea con un paio di occhiali diciamo tradizionali. La caratteristica è di raccogliere tutti i suoni che ci sono diciamo intorno a noi e poi di focalizzarsi amplificando solo su ciò che si guarda. Quindi il caso tipico più semplice che posso raccontare: siamo al ristorante in un ambiente rumoroso, io accendo gli occhiali, guardo in faccia il mio interlocutore e solo la sua voce mi viene amplificata, mentre tutto il rumore di fondo rimane così com'è.
0: Per chi è pensato?
2: Allora, è pensato per tutte le persone che si trovano spesso in situazioni di forte rumore, come può essere un ambiente di ufficio rumoroso, piuttosto che un ristorante, piuttosto che per esempio un caso d'uso molto comune, una persona magari un po' anziana che guarda la televisione. Tornando a cosa dicevo all'inizio, quindi amplificazione selettiva di ciò che guardo, il televisore è un caso perfetto, perché io anche nel silenzio, magari tipicamente se ho qualche problema di udito cosa faccio? Alzo il volume tantissimo, disturbando magari chi sta di fianco a me o addirittura ogni tanto anche il vicino di casa. In questo caso io posso lasciare un volume normale, io guardo il televisore, quindi guardo la fonte del suono, la quale mi viene amplificata. Un altro caso può essere anche, come dire, sentire meglio, con più nitidezza e chiarezza, la voce dei nipoti, che magari ogni tanto si trova su certe frequenze dove chi comincia ad avere dei problemi di udito ha le prime difficoltà.
0: Siamo in ambito MedTech, cosiddetto, quindi un'innovazione al servizio dell'accessibilità. Che tipo di frontiera è questa per voi strategicamente?
2: Essilor Luxottica sta investendo tanto nel mondo MedTech. L'anno scorso siamo stati premiati tra le prime 10 aziende al mondo come crescita di investimenti nel MedTech. Nuance è stato il primo pillar importante che ha marcato l'ingresso di Essilor Luxottica nel mondo del MedTech. Dopo l'acquisizione di Nuance abbiamo fatto tante acquisizioni e stiamo continuando, direi, a farne almeno un paio al mese nell'ambito del MedTech, acquisendo aziende che si occupano di strumentazione piuttosto che diciamo altre frontiere laddove a noi interessa diciamo essere i primi, quindi essere front runner.
0: In che misura il design for all, come in questo caso, cioè un design al servizio dell'accessibilità, può aiutare ad abbattere le barriere, anche lo stigma di determinate situazioni, puntando sull'estetica?
2: Il design è assolutamente centrale. Noi non abbiamo trovato una soluzione, poi l'abbiamo costruito intorno a un occhiale, ma siamo partiti da un occhiale che come primo punto doveva essere un bell'occhiale da portare che garantisse la totale invisibilità, proprio perché l'invisibilità e di contro lo stigma diciamo delle soluzioni attuali presenti nel mercato, quando parliamo di soluzioni acustiche tradizionali, è proprio uno dei motivi, una delle barriere all'acquisto. Le persone tipicamente fanno un po' fatica a digerire il fatto di essere additati come coloro i quali hanno magari un certo problema, e l'apparecchio acustico risulta, sebbene per fortuna adesso la tecnologia di miniaturizzazione anche lì sta facendo passi da gigante, ma comunque sempre visibile.
3: Essere e avere. aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con

0: il dividendo.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
2: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Dopo un avvio incerto, le borse europee scelgono la strada dei rialzi, con Milano che arriva alla soglia di metà seduta con un guadagno di circa lo 0,3%, leggermente più indietro Francoforte, mentre fa meglio Parigi. Gli occhi restano puntati verso il Medio Oriente in attesa di sviluppi, ma soprattutto il mercato valuta la stagione delle trimestrali ormai entrata nel vivo. Così sono proprio i conti a dettare i movimenti sull'azionario. A Piazza Affari sbanda Stellantis nonostante gli utili in ripresa, che si attestano però sotto le attese. Al contrario, l'effetto Conti premia Ferrari, che scatta sul podio. Bene anche Prismian dopo una mattinata in altalena. La società ha registrato il miglior trimestre di sempre. Acquisti su Campari, che brinda i conti sopra le attese e al rialzo della guidance. Sul fronte energetico, volatile il petrolio, con il Brent tornato sui $90 al barile. Martina Soligo, da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
12: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
13: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
14: Essere e avere. Focus sui trend.
15: Dove guarda oggi il retail più innovativo? Come dialogano con la dimensione online gli spazi all'avanguardia? È quello che ha esplorato per noi Luisa Aschiero. Ciao Luisa, bentrovata.
16: Ciao Maria Luisa e un saluto ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici.
15: Per il primo caso ci porti in Corea del Sud, Luisa.
16: Sì, infatti è un definirlo spazio di vendita è assolutamente riduttivo, perché innanzitutto è un vero e proprio building di 14 piani. Parliamo di House Nowhere, il quarto punto vendita di iCombined, che è il gruppo di brand coreani che tra gli altri è anche produttore dei Gentle Monster, il famoso brand di occhiali. Questi spazi hanno un filo conduttore che li lega, che è molto concettuale, che è l'idea di rappresentare all'interno un'idea di future retail. Questo futuro è molto legato a un immaginario un po' distopico, un po' cyberpunk, che ci riporta un po' anche all'atmosfera di Blade Runner, per intenderci. Infatti ogni piano dedicato a un brand diverso lo potremmo quasi considerare anche una sorta di set cinematografico a tutti gli effetti. Già dall'esterno questo edificio

0: che si ispira moltissimo al brutalismo potrebbe benissimo stare per questa estetica architettonica molto particolare dentro uno di questi film di cui stiamo parlando. All'interno poi sono presenti per esempio delle macchine vere e proprie, sculture che sembrano quasi dei cyborg che si muovono e a volte interagiscono con i clienti, in particolare lo spazio retail di Tambourines, che è il brand di profumi di iCombined, un enorme bassotto peloso di peluche lungo ben 13 metri che al tatto si muoveva con una dolcezza incredibile, muoveva le orecchie, muoveva il naso, un impatto anche molto emozionale ma anche molto forte.
1: Rimaniamo ad est, ci spostiamo in Cina con un brand della fascia lusso.
0: Esattamente, è un altro esempio di flagship che ha sicuramente una grande rilevanza anche proprio a livello di quartiere, di impatto nel quartiere in cui si trova. Parliamo innanzitutto di Louis Vuitton, e il flagship è De Louis. La cosa assolutamente particolare è che è stato realizzato con una forma di una nave da crociera, per cui a tutti gli effetti questo edificio, guardandolo dall'esterno, è una nave con il monogrammi del brand molto chiaramente visibili. Ma poi una cosa, un elemento tra l'estetico e l'architettonico rilevante, cioè dei bauli sopra, dove ci sono i famosi comignoli delle navi, dei bauli di Louis Vuitton, perché è uno spazio particolare che sicuramente ci racconta dell'heritage di Louis Vuitton, che nasce alla fine del 1800 come brand di lusso per i viaggiatori. Questa nave ci sicuramente vuole fare pensare a questo. D'altro canto poi Shanghai è anche una città portuale, quindi si mescola anche a questo tipo di, in questo caso, di immaginario, e quindi di nuovo sicuramente questa emozionalità di cui stiamo parlando è insomma molto difficile immaginarla soltanto in un canale online, ma è ovvio che viene assolutamente importante perché siamo in una dimensione fisica.
1: Ora a New York, Luisa, in questo caso è una riapertura e di nuovo il filo rosso è l'arte.
0: Arte, cultura, anzi qua proprio parliamo di una rivisitazione di un brand che già parlava di arte con questo suo flagship che è veramente qua iconico, si chiama Maison Unique. Parliamo di Longchamp, che per il suo 100° negozio aperto in questo particolare caso a New York aveva già creato un fortissimo legame col mondo dell'arte e della creatività. Ora si tratta proprio di una rivisitazione in chiave più contemporanea, ma sempre però con un forte legame a quella che è la visione artistica di, in questo caso, di Longchamp. Se nel 2006 Thomas Ederwick, all'epoca un giovane ma già affermato designer inglese, era stato chiamato da Longchamp per realizzare qualcosa che fosse molto legato al mondo urbano e quindi a questo tipo di stile, ora sempre lo stesso Thomas Ederwick è stato chiamato e a lui è stato affidato questa ristrutturazione in una chiave legata probabilmente alla contemporaneità di quello che il brand desidera rispetto anche al modo in cui venga vissuto il suo punto vendita, che è diventato quasi una sorta di salotto. Quindi molto sensoriale, la scala è diventata verde, le colonne piuttosto che i pavimenti ricoperti da questi tappeti che quasi sembrano risalire verso l'alto, ricoprendo con una moquette che quasi si gonfia sempre anche questa verde, verso il soffitto, ricca di elementi di design che rappresentano la cultura sia americana ma anche francese, sempre con questo fortissimo senso di desiderio di parlare al consumatore, raccontare quella che è proprio un valore, in questo caso di nuovo la cultura e l'arte, però contestualizzato con i tempi attuali.
1: In chiusura torniamo al punto di partenza, cioè a Seoul, in questo giro del mondo, Luisa, per parlare dell'apertura del bookstore di un museo slegato però dal museo di appartenenza. Raccontaci.
0: Diciamo che l'Asia ci ha dato diversi spunti da questo punto di vista in questo anno. E qui parliamo del MoMA, museo ovviamente, come tutti sappiamo, a questo importantissimo bookshop. Troviamo a Seul ora, per la prima volta, un MoMA bookstore che è la versione più ristretta, ma assolutamente con tutto ciò che è, cioè di essenziale, del bookshop del MoMA di New York. All'interno è un po' diviso in due parti. Da un lato c'è la parte appunto del bookshop, quindi una selezione naturalmente, perché lo spazio è davvero un po' piccolino, circa 1000 libri, super selezionati naturalmente. Dall'altra poi non poteva ovviamente mancare quello che è una sorta di piccolo elemento, diciamo, iconico appunto del museo, lo store con i vari gadget, tra cui la borsa, i cappellini, piuttosto che gli oggetti dei designer, di nuovo con una selezione. È interessante come filo in questo caso di sviluppo culturale. Infatti da diverso tempo vengono realizzati dei programmi di scambio tra giovani designer coreani con quelli americani, proprio per mantenere quindi non soltanto uno spazio così un po' fine a sé stante, ma assolutamente vivo anche da un punto di vista locale.
1: Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
0: Alla prossima.
2: Il consumautore.
1: Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema di questa puntata?
3: Il tema questa volta è dedicato ad una mostra che ha aperto a Milano l'11 novembre all'Adi Museum e che è dedicato a un movimento di designer e di creativi che si chiama Alchimia, che nasce a metà degli anni 70 dall'iniziativa di Alessandro Guerriero, di sua moglie, ma che poi oggi diremmo diventa un hub, nel senso che diventa un progetto che vede incontrarsi e incrociarsi grandi figure del design, dell'arte, da Alessandro Mendini, che è stato anche socio di Alchimia per 9 anni, a Michele De Lucchi, ma anche grandi artisti, Clemente, Paladino. E l'idea di Alchimia era proprio quella di proporre uno stile e una visione progettuale che fosse lontana dalla serialità industriale, quindi ha anticipato molte delle richieste dei nostri consumatori di oggi, perché più pezzo unico che non serie industriale, più decoro, colore, raffigurazioni anche strambe che non il minimalismo, che invece era molto forte in quegli anni, ma soprattutto ultradisciplinarietà, cioè davvero l'incontro tra le discipline moda, design, teatro. Non c'è ambito creativo che Alchimia non abbia toccato.
1: Opere come il divano Candy e la poltrona Proust di Mendini sono diventate iconiche, quindi hanno avuto anche un profondo impatto sulla cultura visiva contemporanea, proprio ribaltando le regole.
3: La mostra infatti racconta molto bene per isole queste diverse realizzazioni, che sono tutte diverse tra di loro, e in modo scherzoso ma non troppo nel catalogo Guerriero dice: eravamo talmente forti da non vendere nulla, quindi molto lontani dal marketing, però devo dire grande ispirazione per i 40 anni successivi.
1: Come i collettivi del resto del mondo del design ci hanno insegnato.
3: Esattamente, e l'altra cosa che ci hanno insegnato è proprio questo prendersi, ritrovarsi, lasciarsi, e cioè non è un team compatto quello di Alchimia, ma è davvero un andare e venire che ha reso però molto fertile quella cultura creativa che ha reso Milano la capitale del design per 30 anni.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Autostrade in diretta.
1: Bentrovati. A causa di un incidente risolto si verificano ancora code sulla 4 Milano-Venezia, tra Somma Campagna e Sirmione, in direzione Milano. Sulla 12 Genova-Rosignano code per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova e coda a tratti per un veicolo in avaria anche sulla 15 Parma-La Spezia, tra il bivio per la 12 e Aulla in direzione Parma. Infine rallentamenti per incidente sul raccordo Bettolle-Perugia all'altezza dello svincolo di Mantignana. È tutto per questo appuntamento, il prossimo tra un'ora più tardi.
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Cemento e sangue, pubblicato da Marsilio, è il nuovo romanzo di Carlo Calabrò, che avevamo conosciuto con il noir Meccanica di un addio, con protagonista un ingegnere svizzero, Florian Kaufmann, proprietario di una segheria in Amazzonia, che aveva l'obiettivo di fare utili salvaguardando l'ambiente. Kaufmann torna in questo nuovo romanzo, ma non è il protagonista. Il protagonista è invece Everton Barros, giornalista, ecologista, che si muove in bicicletta in una San Paolo del Brasile dominata da inquinamento e malaffare. Si troverà a seguire il caso della morte di Flavio Bloch, un ex compagno di università, attivista per l'ambiente, annegato in un fiume. Ma anche il caso, lo strano caso del crollo di una palazzina. Diciamo che tutto questo mentre osserva i movimenti di un politico populista di destra, Donato Abreu, con ambizioni di carriera. Abreu è un po' la punta dell'iceberg di un sistema fatto di corruzione e di intreccio fra potere politico e malaffare. Carlo Calabrò, partiamo appunto dal nuovo protagonista, da questo giornalista, Everton Barros, che è cresciuto da solo con la madre e fa il giornalista, ma diciamo che non è che abbia proprio il sacro fuoco nel fare le inchieste. All'inizio lo vediamo adeguarsi ad un certo sistema, cosa che poi invece cambierà nel corso del romanzo. Come hai voluto appunto descrivere questo tuo nuovo protagonista?
1: Il fatto di adeguarsi a una vita professionale che ci capita invece di sceglierla è un po' un topos di chi ha oggi tra, diciamo, 30 e 50 anni. E ho voluto quindi scrivere un personaggio che avesse esattamente quella caratteristica. Fa una cosa perché gli è capitata, e prima ne faceva anche un'altra. Ha fatto l'ufficio acquisti da un palazzinaro per un po' perché almeno gli pagava l'affitto. Poi, fortuna sua, è riuscito a trovare un posto in una redazione. All'inizio scrive di piccole curiosità e varie ed eventuali, poi man mano comincia a scrivere di cronaca in un grande quotidiano, e anche lì lo fa perché deve, ma non perché gli interessi, finché non si imbatte in un caso che non può non vedere, perché è un amico personale e perché è un tema che gli sta molto a cuore.
0: E l'amico personale, appunto, Flavio Bloch, era stato suo compagno dell'università, che viene ritrovato annegato in un fiume. Lui era un attivista di Greenpeace e inizialmente la polizia pensa ad un suicidio, pensa che si sia buttato volontariamente in questo fiume. Però lentamente, insomma, inizia ad emergere l'ipotesi che si sia trattato di un omicidio. C'è soprattutto la scena del funerale di Flavio Bloch, al quale partecipa appunto il giornalista Everton Barros, e c'è una ragazza, un attivista, che si alza in piedi e accusa anche la famiglia, molto ricca, dello stesso Flavio Bloch: siete stati voi in qualche modo ad ucciderlo, è tutto un sistema. E quindi c'è un j'accuse molto molto preciso. Che reazione ha il nostro giornalista a quello che accade?
1: All'inizio la stessa del giornalista svogliato. Ha un po' quella reazione di va bene, la devo trovare, la devo inseguire, però le strade di questo quartiere sono complicate, sono troppo tortuose, chissà dov'è. E quindi ci rinuncia un po'. Poi però ha il tempo di rendersi conto che un'accusa così pesante su un tradimento da parte di una famiglia che arriva nell'ipotesi di questa ragazza all'omicidio è troppo per non lavorarci su, e quindi si mette a fare il suo mestiere per davvero. Comincia a fare domande, anche se dalla sua stessa redazione, da chi gli sta sopra, vengono una serie di caveat, all'inizio molto gentili, molto soavi, e poi sempre più duri e determinati: no, questo non è un caso, questa non è una notizia, non si deve lavorare su questo, fai altro, perché te l'abbiamo detto noi.
0: E poi ci sono naturalmente anche altre situazioni che il giornalista sta seguendo. Innanzitutto proprio il sistema politico che domina a San Paolo, e soprattutto questo politico, Donato Abreu, che fa parte del Consiglio Comunale di San Paolo, ma che ha delle ambizioni politiche molto, molto, molto importanti. Dicevamo all'inizio che è un po' la punta dell'iceberg di un sistema fatto di alleanza fra malaffare, politica, una certa imprenditoria. Lui decide di creare una struttura di accoglienza per i senza tetto. Non lo fa per, come dire, come atto filantropico, no, ma in realtà perché ci guadagna una barca di soldi. Lui appunto è la punta dell'iceberg, ma è anche un po' il deus ex machina di questo sistema.
1: Nel momento della narrazione a cui fa riferimento, sì, assolutamente, e lui il motore di questa macchina e anche delle idee molto interessanti, molto creative da un punto di vista di chi lo sostiene. Dal punto di vista del lettore, con un minimo di giudizio morale, sono delle idee scellerate, però funzionano. Funzionano peraltro anche nella realtà al di fuori della narrazione. Il fatto che si facciano una barca di soldi sui rifugi per senza tetto a New York, prima di ispirare Donato Abreu, ha ispirato me, nel senso che l'ho visto dal vivo in città a New York.
0: E quindi ti sei ispirato per poi metterlo in questo romanzo?
1: Certamente, quello è stato uno degli elementi che mi ha portato a scriverlo, questo romanzo. D'altra parte, questo ruolo di Deus Ex Machina, a un certo punto ho voluto anche smontarlo, nel senso che, secondo me, anche i politici più carismatici, più facilmente identificabili e più simili al mio Donato Abreu immaginario, non sono la causa di un movimento politico, ne sono il sintomo. E quindi anche rimuovendoli, anche togliendoli dal quadro, quello che rimane sono tutti i movimenti soggiacenti, tutta la struttura politica, sociale e storica che comunque ne produrrà un altro. E quindi è di quello che ci dovremmo preoccupare più che del fenomeno carismatico immediato.
0: E quindi forse è più corretta la definizione punta dell'iceberg, perché evidenzia il fatto che sotto c'è veramente tutto un sistema che funziona in un certo modo. In qualunque caso, tu in questo romanzo definisci Donato Abreu in questo modo: Donato Abreu era un quasi fascista in salsa neoliberista contemporanea, evoluzione della specie rispetto ai rozzi generali degli anni 70 e ai loro epigoni odierni. E poi in un altro punto non vi dico con chi è il dialogo, altrimenti vi svelo troppo, però lui risponde a questa persona in un certo modo e dice: il punto è che a chi mi segue non importa nulla, puoi pubblicare quello che vuoi, che sono corrotto, che sono un criminale, puoi scrivere che ho sparato a sangue freddo a un cucciolo di foca, non importa. Chi mi vota lo fa perché sa che faccio quello che interessa a loro, della morale non gliene può fregare di meno. Populismo allo stato puro. Questo, più che essere un noir, mi sembra essere più un romanzo di critica anche a determinati sistemi politici, ma soprattutto meccanismi di corruzione e di alleanza fra certa politica e certo malaffare.
1: Io penso che chi scrive debba scrivere con onestà rispetto a quello che si è e si pensa e si vive. Io non posso scrivere se non politicamente. Forse in questo romanzo ho tenuto una certa visione del mondo e della politica più al centro della vicenda rispetto a Meccanica di un addio, ma comunque le due storie sono collegate dallo stesso sguardo su un mondo che sceglie una certa visione del profitto, del potere e della sopraffazione e le conseguenze che questo ha su chi non ha gli stessi strumenti per difendersi. Quindi sì, certamente è un romanzo politico, ma in generale per me il noir è un romanzo politico, è un genere che aiuta moltissimo a esplorare i temi che a me stanno più a cuore.
0: Dal titolo Cemento e Sangue si capisce insomma che c'è tutto un giro d'affari fra palazzinari e imprenditori di questo genere. Tornando però al personaggio di Kaufman, che era comparso appunto nel tuo primo romanzo Meccanica di un addio, era un imprenditore in quel caso che voleva fare affari in modo pulito, con la sostenibilità ambientale, voleva fare utili in un certo tipo. Qui vediamo che anche lui in qualche modo va alla corte di Donato Abreu, cioè deve un po' adeguarsi a determinati meccanismi politici se vuole continuare a fare impresa.
1: E l'aveva imparato in qualche modo anche in Meccanica di un addio, e questa vicenda è parallela a quella e quindi lui subisce esattamente la stessa evoluzione, solo che anziché vederlo da un punto di vista del protagonista in cui gli giustifichiamo tanto e gli permettiamo tanto perché alla fine gli vogliamo bene,
0: sì, ci sta anche
1: un po' simpatico, qui lo vediamo dal punto di vista di un rivale in una specie di innamoramento adolescenziale. Il protagonista di questo libro non è mai riuscito a stare con la ragazza con cui vorrebbe e invece Kaufman sì. E quindi non può che detestarlo, e la narrazione naturalmente ne risente. Vediamo Kaufman da un punto di vista molto diverso.
0: I tuoi romanzi sono ambientati in Brasile, appunto nella

0: questa c'è anche la tua visione di San Paolo.
1: In questo c'è, ci tengo a fare la differenza tra il narratore e l'autore.
0: Certo,
1: il narratore parla di quasi ad amarla. Io il quasi lo tolgo. San Paolo l'ho amata moltissimo, la amo tuttora. Ed è una città in cui sì, si trova tutto il brutto che ho cercato di raccontare in queste pagine, ma anche un'energia straordinaria dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico. Lo stesso Cemento e Sangue ne porta una parte nella sua rete di opposizione e di ricerca di una società migliore, di una visione meno cinica di come si fa impresa e come si trasforma la natura. Quindi tutto questo universo io lo attribuisco ai miei anni di San Paolo e a quella città. Non è una città che si può quasi amare, è una città che si può amare alla follia quando si incontrano le persone giuste e gli ambienti giusti.
0: Grazie a Carlo Calabro, ora in libreria con Cemento e Sangue, pubblicato da Marsilio. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri estate è tutto, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai siete abituati, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Zanzara Tour, avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
6: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
7: Come ti immagini quando entrerai allo stadio, il primo impatto con i tifosi?
8: Capisco che come quando capitano queste cose, insomma, ci sono anche quelli che sono contro. Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è per me.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento, non sarebbe cambiato tutto. Credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Cioè, mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare

0: il coronamento di una carriera. Non credevo, quando ho visto la chiamata di Giovanni, ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
1: Io cercherò il perdono da te.
2: Gravina, dopo la conferenza di ieri, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. Mi ha mandato un messaggino a Gigio, Donnarumma, press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie. Sono totalmente fatalista, sono state una serie di tempeste che potrebbero anche essere perfette, lo dico col sorriso, giornate assurde, nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
3: Manca poco che mi commuovo, giuro, ho la voce rotta dall'emozione. Allora, Ivan Zazzaroni, buongiorno, un po' che non ci sentiamo. Buongiorno Ivan.
4: Meglio per tutti.
3: No, per me no, perché sei mio amico. Io sono passato a salutarti e chiamo solo gli amici, non seguo al trend dell'estate, quindi non potevi mancare.
4: Ah, ho capito.
3: Hai capito. Io non l'avevo mai visto. No, ma ho bisogno anche di voci amiche, perché un livello di astio livore come questo io non l'avevo mai visto.
4: Sì, ma il caldo.
3: Al caldo.
4: È il caldo che dà la testa. Sì, il caldo dà la testa, dai. Quindi, cioè, siete che non hanno altri problemi.
3: Ah, beh, beati loro. No, a dire la verità, non avevo neanche mai visto così tanti errori manageriali, di comunicazione. Cioè, chi ha fatto i sondaggi, non so se hai visto, tra il Mancini all'appoggio di una percentuale tra il 10-25% degli italiani. Ma cosa ne pensi?
4: Mai creduto ai sondaggi?
3: No, non nemmeno io. Poi...
4: Quindi... No, ma non so, dove vuoi arrivare? Dimmi dove vuoi arrivare.
3: No,
4: sei contento che sia Mancini? Sì. Sei amico di Mancini? Sì.
3: Sì.
4: Hai fatto la guerra per Mancini? Sì. L'hai fatto per amichettismo?
3: No.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sei convinto che sei un grande allenatore? Sì. Ti è dispiaciuto che sei stato in Arabia? Tanto,
3: sì, sì.
4: Tanto, ma io non gli ho parlato per 3 anni per altre ragioni, non per questo, perché mi disse una bugia che non doveva dirmi. O quello che io pensavo fosse una bugia, ecco, poi me l'ha spiegata dopo 3 anni, ecco.
3: Sei
4: poi, perché gli altri invece, cioè, l'amichettismo, l'amicizia tra giornalisti e allenatori deriva dalla condivisione di principi, idee, non dal fatto che ci siano altri vantaggi di carattere economico o altre cose del genere. E quindi io sono sempre stato di parte e continuo a essere di parte.
3: Sì,
4: c'è chi lo capisce e c'è chi non lo capisce.
3: Sei anche un po' permaloso, però, ne hai parlato per 3 anni per altri motivi.
4: No, ma no, perché sai, ci conosciamo dal 79. Io pensavo di poter pretendere una verità,
3: sì.
4: Probabilmente pensavo che mi avesse detto una bugia, siamo andati su, diciamo, livelli di discussione non piacevole fra amici, e dopo 3 anni ci siamo ritrovati ed è tutto esattamente come prima. Ma queste cose capitano, cioè, no? Io ho una grande stima, carità, di Roberto.
3: Ma per carità, ce l'abbiamo tutti, ma perché si fa così fatica a perdonarlo? Cioè, è chiaro che ha fatto una porcata nella forma. Poi anche Conte andò, lo notavo ieri, Mancini è scappato di notte coi soldi, Conte è scappato di giorno verso il Chelsea, piantando la nazionale a metà del cammino.
4: Ma sì, però non ne farei una cosa di Conte, Mancini.
3: No, ma io nemmeno.
4: Io che nel mondo del calcio siano le vergini, la trovo bellissimo, lo trovo meraviglioso. Tanta gente che parla di etica, di morale, senza averla. E chiaramente, sai, ha toccato la nazionale, quindi la nazionale è un simbolo, e da questo punto di vista andarsene per i soldi ha certamente colpito, ha fatto male, si è parlato di tradimento, e lui ha chiesto scusa, ha chiesto perdono, non adesso, lo chiese tempo fa.
3: Sì, no, ma detto questo, secondo alcuni è l'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Pierluigi Pardo, buongiorno.
5: Buongiorno. La cosa più interessante in questi primi minuti di trasmissione, secondo me, è quella cosa che ha detto Ivan sul rapporto che esiste fra addetti ai lavori e protagonisti, che non è mai un rapporto legato a interessi economici, è un rapporto legato a trovarsi bene, condividere una certa idea di calcio, ma anche allargherei il concetto, condividere una certa idea della vita, ecco, questo
6: della vita, della vita, della vita.
5: È vero, questo è il vero tema, secondo me, perché tante volte uno magari da dietro può pensare chissà quali, no? Chissà quali. Non c'è niente, cioè, al massimo ti danno un'intervista in più, ecco, cioè, non è che con un'intervista
6: in più o anche in meno perché
5: oppure
6: ti ritrovi in certe situazioni, come mi sono trovato io una delle prime volte in imbarazzo, nel quale sapevo che qualsiasi cosa avessi detto e scritto a favore di Roberto sarebbe stata interpretata come una come posso dirti, una leccata di culo a un amico e quindi ci sono dei momenti in cui magari dici cazzo, tiri indietro, hai capito? Cioè,
5: no, poi secondo me poi c'è una, diciamo, chiaramente le varie situazioni, c'è un tema, diciamo, di intelligenza, e credo che questo sia il caso, no? Quindi di poter comunque esprimere il proprio punto di vista in maniera rispettosa, non trovarsi sempre d'accordo. Poi se uno si offende, allora a quel punto mi cade un po', no? Io a proposito del Cassano calciatore parlo di una vita fa, no? Di quando giocava, e anche degli errori che ha fatto, un rapporto d'amicizia che avevo e che ho ancora con lui, al di là del fatto che poi spesso non condivido le cose che dice, ma insomma lo sa tranquillamente, però avevamo sempre questo rapporto che poi alla fine se giocava male, giocava male, e lui non mi ha mai chiesto sinceramente, no, devi essere amico mio, devi dire che ho giocato bene, non so come dirti, credo che sia un po' questo tipo di principio, anche perché poi uno finisce, è un po' il discorso che facevamo nei giorni scorsi, uno finisce per perdere la propria faccia, e qui torniamo al ragionamento che non posso pensare che Maldini e Leonardo volessero Pirlo per fare, per essere chiari, una marchetta nei confronti di un amico. Ci credevano fortemente, evidentemente vedevano in lui delle caratteristiche del grande allenatore. Allo stesso modo non penso che Malagò, sono sicuro al 100% che Malagò metta sul piatto la sua faccia e il suo sederino, la sua immagine pubblica per fare un favore a un amico perché ci gioca a calcetto insieme al Circolo Canottieri. È perché è convinto che quell'allenatore lì riuscirà a far bene. Secondo me è anche un punto di vista assolutamente ragionevole. Poi ci sono tanti discorsi che abbiamo fatto in questi giorni sul...
3: No, ma quello che vedi che io non mi spiego è l'astio di questi giorni, no? Perché anche oggi, anche dopo la presentazione di Mancini, vedi, ci sono le varie fazioni contendenti, e c'è chi insiste che era meglio Conte e la Lega e una certa parte della stampa, eccetera.
5: Vabbè, ma questo fa parte...
3: Ho capito.
5: Questo fa parte...
6: Ma era meglio Conte? Era meglio, su quali basi?
5: Del suffragio universale.
3: No, su nessuna base, Ivan.
6: Su quali basi? Allora, come allenatore, se tu mi chiedessi, tu sei presidente di un club, tra Mancini e Conte chi prendi? Conte.
3: Sì, pure
6: io. Tu sei presidente della FGC, tra Mancini e Conte chi prendi? Mancini.
3: Mancini? Ma pure io.
6: Io la penso così, io con Antonio ho un eccellente rapporto, abbiamo discusso ultimamente perché... io ho fatto un pezzo nel quale dicevo che non trovavo inopportuno che il presidente federale fosse condizionato, esatto, da una decisione di alcuni presidenti di club, tra i quali Marotta, evidentemente, anzi forse uno dei più forti. Lui, Marotta, mi dice che erano tanti, benissimo, erano tanti, allora che rimanessero là dove sono, visto che i club sono il nemico numero uno della federazione e della nazionale, perché mettono solo stranieri, non fanno giocare gli italiani, quindi questo io non lo tolleravo, ma è una mia posizione, e mi è dispiaciuto che Conte non l'abbia capito, perché per me Conte andava benissimo, cioè Conte è un signor allenatore.
3: No, ma nessuno discute le capacità,
5: io ti dico che avrei preferito Conte invece, se avessi dovuto scegliere, per la clausola che debba rimanere però 4 anni e non farsi prendere da sirene di altri club, con un giuramento, diciamo, anche magari con qualche clausola che rendesse impossibile la sua partenza dopo un po'. Però chiaramente stiamo parlando di allenatori di livello alto, di livello altissimo, cioè questo credo che sia il punto di partenza. Poi in questo ambito qui si può ovviamente avere una preferenza, una discussione. A me di Conte piace la sua capacità, che ha dimostrato anche in nazionale, di riuscire a impattare anche nell'immediato, nella capacità appunto di... Pensa alla nazionale del 2016, che era insomma una delle nazionali, certo, sicuramente...
3: Però resta un allenatore biennale, Pierluigi, resta comunque un personaggio biennale, secondo me.
5: Questo era chiaramente, ma forse alla fine sarà meglio anche per lui.
6: Sono stati tutti e due fregati dai rigori.
5: Un ampio mercato.
3: Tutti e due?
5: Sì, ma insomma...
4: fregati dai rigori, i rigori di Germania, i rigori di Mancini con Svizzera.
3: La Svizzera.
4: Cioè, voglio dire che non andavi neanche a giocare con la Macedonia. Cioè, io credo sinceramente
5: stiamo
4: parlando di due livelli alti. E quindi uno vale l'altro, poi la variabile è che uno viene considerato un traditore.
3: Ma io su questo io vorrei divertirmi su questo, cioè chiedendo a Ivan Zazzaroni cosa ne pensi di tutta questa quelli che dicono due pesi, due misure, due morali diverse, cioè Pirlo che con i bookmakers russi, Mancini invece con i soldi degli arabi, eccetera. Quindi se la morale vale da una parte, vale anche dall'altra. Per me sono robe un pelo diverse.
4: Ma io credo che siano cose diverse o non diverse. Io credo che la preparazione della candidatura di, e l'ho scritto, di Pirlo sia stata allucinante. Perché io non propongo un allenatore che ha un contratto in essere con Dubai, quindi deve scioglierlo prima di essere contattato dalla federazione. Un contratto, ha ceduto i diritti a questo Fombet legato ai russi, qui, o quantomeno quel tipo di informazione io la presento alla federazione. Dico, ragazzi, attenzione che noi candidiamo Pirlo che ha questa variabile, poi ci vuoi mettere anche il figlio che lavora in agenzia. Invece tutte queste sorprese uscite dalla stampa evidentemente hanno creato, già non piaceva all'opinione pubblica, perché l'italiano ha scoperto attraverso Andrea ha riscoperto il merito, già non andava bene. Poi ci aggiungi uno, due, tre botte, fine. Dell'altro sapevi che aveva tradito, tra virgolette o senza virgolette, la patria per andare in Arabia a 25 milioni, cosa che, come mi dicono tanti, avrebbero fatto 10 su 11.
3: Sì, questo sì, ma ovviamente è inutile stare a chiederlo. Il fatto è che la Maldini era arrivato, ha conquistato tutti con 10 minuti di conferenza stampa, no? Facendoci vedere un mondo che non esisteva, che poi non so se sarebbe riuscito di fatto a mettere a terra. Poi sinceramente ha fatto un errore dietro l'altro di comunicazione, di strategia, anche di comportamento, perché da un punto di vista manageriale, con questo l'abbiamo detto tante volte, cioè o tu sei il proprietario di un club e fai quello che ti pare, oppure hai sempre un referente con cui confrontarti. In questo caso secondo me è stata una colossale figuraccia, ma di tutti quanti insieme, non soltanto di Malagoppia. Luigi,
5: sì è stata vabbè, l'abbiamo detto tante volte questi giorni, anche quasi a costo di annoiarci. No, io adesso quello che penso è, cioè, secondo me sul commissario tecnico alla fine si è andati a fare una scelta che ci sta, si può discutere Conte, Mancini, però non siamo, anche perché, come ricordo tristemente, con allenatori importanti comunque siamo riusciti a non andare al mondiale, quindi non è tanto questo. Adesso quello che più mi preoccupa di questi giorni è la ripartenza complessiva, perché i due piani per me ci sono, così come io sono convinto che non ci dovesse essere per forza un'identità assoluta fra il lavoro sul calcio di base e il lavoro della nazionale, perché tanto per essere, il discorso che facevamo qualche giorno fa, no? Quando Capuano per esempio mi diceva Maldini non potrebbe mai andare ben d'accordo con Conte, perché io questa cosa non la capivo. Cioè, io penso che il lavoro di Maldini e di Leonardo, e in questo caso di Ranieri, sui settori giovanili, sui rapporti fra Serie A e ovviamente fra, quindi, Lega e Federazione, su tutte queste cose qui sia fondamentale questo tema. Poi l'allenatore della nazionale può anche scegliere la realpolitik e quindi giocare.
4: È stata raccontata
5: male.
4: Perché ti spiego, sono due linee parallele le due cose, cioè una linea è la nazionale che lavora sul presente, che deve in qualche modo legittimare il lavoro di una federazione. Non raccontata male da te, raccontata male in generale.
5: Tu la racconti.
4: Dall'altra parte ci vuole un manager che non può essere Ranieri, che non può essere Maldini, che non può essere Leonardo. Ci vuole uno specialista di giovani, di settori giovanili, tipo Samaden, che per fare un nome, messo un nome così, che si metta lì e, conoscendo perfettamente i problemi del calcio giovanile, cazzo, ho scritto un libro, Zio Cane, di 180 pagine, che sono problemi seri, importanti, fondamentali per la base. Sono due cose diverse. Ora, la federazione ha scelto l'allenatore, il CT, che deve fare il risultato teoricamente immediato.
6: ok? Perché se sbagli il risultato, la federazione viene messa in discussione e tutto il lavoro che sta in quel modo così tentando di sviluppare sul settore giovanili, che non ha ancora nemmeno iniziato a fare evidentemente, salta, perché noi puntiamo sempre sul campo, è il campo che determina, sul che presente. Legittima.
5: Certo. Se noi avessimo sfangato la partita con la Bosnia, ragazzi, che io non dico che questa cosa sia giusta, io dico però quello che sarebbe successo, se noi avessimo sfangato la partita con la Bosnia, avessimo fatto un mondiale dignitoso, oggi non ci sarebbe stata tutta questa enfasi. Ora, meno male che c'è, voglio dire, se tutto questo è in grado di portare a delle contromisure, a dei miglioramenti, ben venga questo tipo di situazione, ma siamo tutti schiavi del risultato, purtroppo, e il risultato è aleatorio. Poi certo, sono 3 volte che non andiamo al mondiale, quindi questa aleatorietà del risultato negativo sta diventando purtroppo meno aleatoria, sta diventando una brutta costante, però è esattamente questo, cioè sono 2 piani diversi, uno è un piano di medio lungo periodo giovani, per fare sì che da qui a 5 anni e 10 anni si possa avere una generazione di calciatori importanti, e il secondo è il presente si chiama Italia-Belgio 25 settembre, stadio olimpico, bisogna fare il risultato contro il Belgio anche se è Nations League, bisogna evitare di arrivare quarti e di essere retrocessi, cioè questa roba qui è importante per recuperare credibilità. Da questo punto di vista
3: è importante anche per fare poi quell'altro lavoro, perché è vero che sono 2 cose legate, è importante anche per fare quell'altro lavoro. Tra l'altro oggi Ivan in quello che scrivi fa i punti uno dopo l'altro, c'è scritto un libro, è vero, però quello
6: ce ne
3: è
6: sono
3: un lavoro
6: altri che... di punti io
3: sì ma,
6: altri,
3: ma viene però dopo poi, però
6: bisogna andare all'atto pratico. L'atto pratico è che le scuole calcio non si tengono in piedi, le società sportive ci rimettono 50, 60, 80, 100 mila euro l'anno perché non riescono a stare dentro con le spese. Ho fatto l'elenco delle cose, e se tu consenti ai giovani di giocare spendendo molto meno, di non incidere, di non gravare sui bilanci familiari, se uno ha 2 figli deve spendere 2000 euro per farli giocare a calcio, evidentemente più tutto il resto. E poi c'è tutto un altro tipo di discorso che va fatto evidentemente, oltre all'accesso, allo sviluppo, alla crescita, i formatori, gli allenatori che hanno contratti annuali a 400-500 euro e quindi vogliono fare risultato per rinnovare e mettono da parte quelli che sono meno, se vogliamo, sviluppati morfologicamente. Ce ne sono tante di storie evidentemente, però è un problema che uno specialista, uno che lavora sui giovani riesce a individuare in 2 secondi, anche 2 secondi no, ma diciamo, ma chi invece ha fatto solo calcio professionistico, poche esperienze di settori giovanili, secondo me fa fatica, deve fare reinventarsi completamente.
3: No, questo è evidente.
6: Non è Coverciano, è il lavoro per preparare il materiale da portare a Coverciano. Materiale umano intendo, eh?
3: Sì, no. Poi c'è anche l'altro discorso da fare, perché ad esempio Maldini aveva delle idee su Coverciano, no? Tutti saremmo stati curiosi di vedere dove andava a parare, non lo vedremo mai. Ranieri ieri è sembrato lì a quella conferenza stampa un po' per caso, anche lui ha parlato di giovani, di settori giovanili eccetera, ma evidentemente avrà bisogno di qualche tempo per capire perché è lì e cosa fare, quindi questo.
6: Ma io credo che Claudio farà soprattutto Claudio, cioè farà Ranieri, sarà una figura importante anche di immagine, dovrà trovare comunque dei collaboratori oppure dei manager, un manager soprattutto, ne parlava giustamente oggi il giudice, che riesca effettivamente a fare sintesi, quindi a trovare subito delle situazioni per arrivare a delle riforme. Il grande lavoro va fatto in Via Allegri. È lì che devi operare per permettere appunto a Coverciano, che magari verrà rinnovato, questo mi sembra evidente, non è che può essere tutti vanno avanti fino
3: a che
6: morti non ci separi,
3: chiaro.
6: Quindi,
3: quello ci penserà Malagoglio, suppongo, più che Ranieri, no, Pier?
6: Esatto.
5: Sì. No, ma insomma, dai, io credo adesso passata secondo me la delusione, poi per carità, chi vuole continuare a far polemica è libero di farla, e devo dire che insomma il modo in cui sarà gestita autorizza, bisogna anche essere onesti, no? Io non sono un appassionato della polemica, a me piace alla fine, soprattutto quando c'è di mezzo la nazionale, un atteggiamento costruttivo, perché poi siamo tutti sulla stessa barca, e quindi voglio dire, poi alla fine la maglia che ce l'abbiamo è questa, e orgogliosamente, mi permetto di dire, perché io questa squadra la supporto con orgoglio anche nei momenti in cui va molto male, e quindi voglio dire, secondo me la scelta è comunque quella di un allenatore capace, quindi questo penserei al futuro. Ecco, detto questo, è chiaro che chi vuol fare con polemica, chiaramente, insomma, c'è stato spazio, ampio spazio, ampia benzina per poter far polemica, non è che se la sono inventata, certe situazioni potevano essere gestite meglio. Quello che dicevo ieri, e vorrei sentire anche Ivan su questo, è, mi viene in mente anche proprio una sintesi complessiva, no? Cioè, se stiamo parlando comunque di 5 persone di livello, perché insomma Malagò, Ranieri, Mancini, Maldini e Leonardo, stiamo parlando di 5 eccellenze, insomma, io credo che il giudizio non è che possa cambiare. Eppure quanti errori sono stati fatti? Questo che ci dice? Si dice che questa situazione qui è molto complessa, che le variabili sono tante, che l'opinione pubblica ovviamente ha un ruolo, che è un ruolo importante, pesante. Non è semplice. Io credo che anche Malagò, che è stato un eccellente presidente del CONI e credo abbia tutte le qualità sulla carta per poter fare bene questo tipo di lavoro, si stia rendendo conto di quanto è complicato,
3: sì, sì,
5: di quanto è specifico, di quanto è peculiare il calcio. Non è un posto dove basta avere un rapporto molto forte con le federazioni, con gli atleti, lavorare duro, investire come ha fatto lui nello sport, e poi i risultati arrivano, perché questo ha fatto lui e l'ha fatto in maniera magnifica al CONI.
4: Ma un elemento, sotto gli occhi, Pier, di tutti. Un elemento della polemica, Pier, è l'età. No, quello anagrafico. Allora, volevo ricordare che quelli che danno dei dinosauri a Mancini, per esempio, no? E Ranieri, vabbè, Ranieri un po' di anni ce li ha, che il dottor Della Fuente ne ha 65, Mancini ne ha 62, che Spalletti ne ha 68, come ne ha 67, come 68 ne ha Gasperini, che è considerato uno degli attori più moderni, ne ha 67 Ancelotti, ne ha 63 dottor Mourinho, che oggi è a Real Madrid. A me dispiace per tutti quelli che hanno criticato Mourinho, Mancini, uh-huh, e Allegri, perché se li ritrovano al Real, in Nazionale e a Napoli, e mi dispiace per loro, sono veramente disperato per questo.
3: Senti, ti volevo chiedere un'ultima cosa che riguarda i club, che non è il club canottiere Aniene, ma è il club giallorosso. Mi spieghi il mercato della Roma, perché io non lo capisco benissimo.
4: Castro, ma non lo capisco nemmeno io.
3: Ah, ecco,
4: non lo capisco nemmeno io. E adesso voglio dire, Santi Castro è un centravanti che ha una, secondo me, ha una potenziale enorme.
3: Okay.
4: Però
3: ma volevi un esterno.
4: Serviva, sì, ma lavoreranno sull'esterno. Chiaramente hanno dei blocchi di carattere economico per il settlement agreement, che questo stanno condizionando tutti. Però io non riesco a spiegarmi nessun mercato di quest'anno. Cioè, è stato uno dei mercati peggiori che io abbia in qualche modo seguito, perché non c'è un'idea, perché non c'è i soldi soprattutto. Cioè, noi siamo diventati veramente un campionato penalizzato all'inflazione, quindi gli altri quando arrivano, noi abbiamo degli obiettivi, arrivano gli altri, mettono 30 milioni in più, li portano a casa, dobbiamo soffrire, quindi faremo quello che potremo fare, i sogni chiaramente si riducono. Adesso, visto che la Juventus si sta muovendo e non ha ancora finito, perché vuole fare ancora operazioni, vediamo. Il Milan ha fatto queste operazioni, un paio di operazioni interessanti. L'Inter fa fatica, perché quello che è successo lo conosciamo, lo sappiamo. Adesso arriva Stones, vediamo se riuscirà a fare Romero, se interessa ancora Romero. Però sono tutte operazioni, secondo me, di secondo
3: corto respiro, tu dici. Grazie, Ivan.
4: A voi, grazie a tutti.
5: Ciao Ivan, più che le idee mancano i soldi, nel senso, mancano i soldi rispetto ad altre realtà. Cioè, quest'anno veramente la quantità di scippi che ci sono stati all'ultimo, la Roma ha cercato 3 esterni offensivi, tutti e 3 di grande livello, e poi alla fine arrivava sempre qualcuno che si mangiava la pedina lì davanti, e alla fine ha scelto, secondo me, bene, ha scelto un attaccante che comunque rafforza il reparto, Castro, Gasperini, secondo me questa abbondanza lì davanti ha gli strumenti per poterla far fruttare. Poi è arrivato Kulierakis, sta arrivando Kulierakis, la Juve si sta muovendo, però è vero quello che dice Ivan, cioè le complessità sono enormi per i club italiani, perché comunque alla fine c'è qualcuno che ha più grosso di te.
3: Sì, ma poi c'è qualcuno che ha creato un effetto inflattivo vero, perché non effetto inflattivo si è creato, riguardo, cioè si gioca tutti nella stessa, si nuota tutti nella stessa piscina, dato che sto vedendo immagini del nuoto, si nuotano tutti nella stessa piscina, solo che ci sono quelli che hanno le pinne e quelli che non ce l'hanno. Mi sembra abbastanza evidente. Ascoltatori Moreno e Francesco. Buongiorno Moreno da Lucca.
7: Sì, buongiorno, salve. Dunque io voglio parlare ovviamente dell'allenatore della nazionale. A me mi sembra che non si sia colto, ma noi avevamo necessità di avere, di rifondare, come si dice, il calcio. Quindi con un criterio di credibilità, onestà, serietà. Ovviamente no, la scelta è andata su un allenatore che la nazionale, il club, la nazionale, quando ti sei l'allenatore della nazionale, per avere dei risultati, io ho fatto giocatore e ho fatto anche allenatore, te devi chiedere il 120% in più per raggiungere il risultato, e ai giocatori devi chiedere l'attaccamento alla maglia, il sacrificio. Come dire, no, l'impegno massimo, e chi lo chiede? Mancini?
3: Perché
7: la credibilità e l'attaccamento alla maglia è credibile quando Mancini nello spogliatoio chiede a un giocatore di rischiare la carriera?
3: Perché chi quando... invece chi, a chi avrebbero dato retta?
7: Io non lo so a chi.
3: Allora,
7: ma Mancini a chi? Persona. Il punto è il principio, no? Il principio è quello che si sceglie e si dà un messaggio. Primo, che nel calcio va bene tutto, e non ci scandalizziamo di Infantino,
3: no, ma non è che
7: va bene tutto.
3: No, non è che va bene tutto.
7: Il messaggio è il messaggio che ovviamente
3: no, ma sul campo e dentro lo spogliatoio, Moreno, a me uno più adeguato di Mancini mi viene in mente nello spogliatoio alla guida di una nazionale, perché in questo appoggio Ivan Zazzaroni. Ho un club, chi prendo? Conte o una nazionale? Mancini per la nazionale italiana, secondo me, al di là di quei due rigori, degli episodi, tutte queste cose qui, ha operato in modo perfetto. Cioè non mi viene in mente un modo migliore di allenare una nazionale, compreso il fare reclutamento per tutte le ragioni che stiamo dicendo, andando a pescare dei giocatori che nemmeno sapevamo esistessero. Quindi questo è il senso. Poi l'attaccamento alla maglia, i valori, eccetera, eccetera, che va a parlare lo spogliatoio, non lo so se servirebbe l'uomo ragno, voglio dire, non so se c'è qualche altra idea migliore, Pier.
5: Che ti devo dire? Io penso che appunto siamo giustamente tutti in una centrifuga di opinioni, di punti di vista. E Mancini ha fatto una cosa non bella, l'avevo commentato in diretta. Poi che sia diventato un allenatore scarso, io non credo, e l'attaccamento alla maglia, voglio dire, non lo so, non mi quadra onestamente, no, il ragionamento del nostro, cioè in generale che ci debba essere attaccamento alla maglia, questo è evidente. Che questo tema riguardi tutte le nazionali è evidente, perché comunque il calcio di oggi è un calcio governato principalmente dai club, nel senso che chi paga gli stipendi sono i club. Poi però vediamo, e questo è evidente, ma in alcune nazionali
3: almeno c'è democrazia, cioè tutti hanno gli stessi
5: però
3: problemi.
5: Il 2021 non è distante 50 anni, no. E non mi si venga a dire oggi, leggevo, abbiamo vinto per Donnarumma, abbiamo vinto anche per Donnarumma, certo.
3: C'è una squadra che ha fatto 37 risultati consecutivi, non ha perso.
5: Il miglior giocatore che abbiamo, adesso non è che ci possiamo sentire in colpa per quello, ma se vi andate a riprendere l'Europeo del 2021, abbiamo giocato delle signore partite. Italia-Belgio è una partita capolavoro contro il Belgio che era il momento migliore della sua storia. Il girone di qualificazione l'abbiamo passato alla grande. Con la Spagna abbiamo giocato una partita con dei momenti di sofferenza, ma contro la Spagna, alla pari. Con l'Inghilterra abbiamo giocato meglio noi, cioè adesso voglio dire, non diventiamo revisionisti al contrario. Mancini ha fatto molto bene nel suo periodo di azzurro, ha fatto 37 risultati utili, ha vinto l'Europeo, poi per due calci di rigore sbagliati, e ovviamente ci sarà anche qualche sua responsabilità, perché così come il merito è anche di Mancini quando Donnarumma ripara i rigori, così magari psicologicamente ci sarà stato anche qualche demerito dell'allenatore. L'allenatore è sempre la sintesi di quello che succede, quindi voglio dire, non è che sto dicendo che fosse il destino, però abbiamo sbagliato due rigori andata e ritorno contro la Svizzera, senza i quali ne bastava uno, saremmo andati a giocarci quel mondiale, quindi
3: con ogni probabilità, insomma, con ogni
5: un po' di equilibrio,
3: ma no, ma no, equilibrio è una parola grossa. Poi possiamo discutere sul fatto che in un mondo normale probabilmente Mancini si doveva cambiare il commissario tecnico dopo l'uscita dai mondiali, probabilmente è vero, perché io rimango convinto che la nazionale abbia respiro quadriennale, e quindi quello fa quel traguardo lì fa giurisprudenza. Pierino, ci sentiamo domani.

0: per i saluti, baci e abbracci.
1: Ah, è vero, domani poi andiamo in vacanza.
0: Sì, una ventina di giorni, mica, più, mica di sì, più. Infatti, si ricomincia il 20 agosto, mi sembra sia un giovedì in attesa del campionato.
1: Ci siamo, weekend successivo, ci siamo
0: presenti. Ci sentiamo domani.
1: Tonici.
0: Ciao, baci.
1: Ciao.
0: Allora, Borsa, poi c'è Francesco da Napoli, stia lì, se ha tempo e voglia, che subito dopo la Borsa parliamo.
2: Non telefono, non chiamo.
3: Ok, Mr. Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
3: Ecco, bravo mister.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buon pomeriggio a tutti da Deborah Rosciani. Intanto i futures indicano un'apertura in rialzo fra un'ora a Wall Street dopo i cali anche abbastanza marcati di ieri. Intanto Microsoft dovrebbe aprire con un rialzo di quasi il 10% dopo una trimestrale superiore alle attese e poi dovrebbe recuperare anche un po' il settore dei semiconduttori. Ricordiamo che ieri abbiamo avuto nuove preoccupazioni sul fronte del petrolio con il nuovo rally, il Brent a Londra è arrivato e ha superato i $90, poi abbiamo avuto la Federal Reserve che ha mantenuto i tassi di interesse invariati. Dovrebbe invece aprire con un calo di 9 punti Meta Platform, in questo caso la società ha pubblicato previsioni di fatturato deludenti. Oggi abbiamo i conti di Apple e Amazon e poi dati economici, il PIL del secondo trimestre, la lettura preliminare. In questo periodo l'economia americana dovrebbe essere cresciuta dell'1,5%, le attese davano una crescita più consistente all'1,8%. Abbiamo poi dati sui redditi personali a giugno, più 0,2%, le richieste di sussidi di disoccupazione in crescita di 9.000 unità, l'inflazione PCE che scende al 3,7% annuale in linea con le attese. L'Europa, dopo una mattinata un po' più indecisa, si rafforza, Parigi sale dello 0,89%, Francoforte più 0,14%, Milano più 0,6%, in buon recupero STM più 3,73%, Prismia più 3,53%, partita con un calo di 3 punti dopo i conti pubblicati poco fa da Azimut fanno scattare il titolo con un rialzo del 3%, Campari dopo i conti più 3%, dopo i conti Stellantis in calo molto importante, meno 5 punti percentuali. Per ora è tutto.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: sposta il pallone, Colomuani fino in fondo, ancora lui, impatto travolgente sul mondo Juve.
1: Abbiamo pescato gli archivi lontani, perché questa roba risale a 3 anni fa. Gianni Balzarini, buongiorno. Ciao Gianni.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao. Ho Francesco da Napoli, che è un ascoltatore che è lì da prima e quindi voglio parlare con lui. Buongiorno Francesco.
3: Buongiorno Carlo, ciao.
1: Dica.
3: Io a 65 anni mi sono scocciato di essere rappresentato da piccoli uomini, sia politicamente e sia a livello calcistico. Quindi ieri con le loro dichiarazioni, sia Malagò che Mancini non hanno fatto altro che affermare questa loro proprio piccolezza, specie quello che ha detto Mancini sulla donna, sull'amore della vita e tutto il resto.
1: Sì, quindi
3: è una cosa ridicola, che poi sulla storia di Mancini ce ne sarebbero tante da dire, quindi
1: no,
3: uno che esce da Coverciano, per andare direttamente alla Fiorentina. C'è Figori, poi dopo Cragnotti, poi dopo, senza fare un po' di garetta, il problema è questo, c'è cioè ricchettismo fin dalla partenza, perché basta essere stato un grande calciatore o un buon calciatore e i passaggi diventano semplici.
1: Cioè, insomma,
3: dopo quelli bravi, poi dopo
1: ti sta sulle palle, quindi non lo puoi vedere.
3: No, ma sulle palle, è il sistema che sta sulle palle, che spesso vuol dire. Io vi ascolto da anni, dai tempi di Garanzini, no? Sono stato 65 anni, il primo giorno che partì dalle 24 vi ascoltavo. Sono stato sempre molto d'accordo con te, poco con Pardo, perché lo ritengo un democristiano, lo dice lui stesso. Però tu come hai difeso stavolta Mancini e tutto il gruppo, mi sembra veramente una cosa che davvero...
1: Ma no, non è questione di difenderla, è che allora siamo in un paese in cui Giovanni Brusca, sappiamo tutti chi è, no? Cioè è a piede libero, ha fatto mi sembra un centinaio di omicidi. Adesso non voglio mettere ovviamente sullo stesso piano queste cose con quelle altre, perché non ha alcun senso. Però Mancini invece, che scappa, fa una porcata, lo sappiamo tutti, ma lo sa lui per primo, scappa per il denaro in Arabia Saudita, però interdizione perpetua ai pubblici uffici. Ora la Fiorentina, Cragnotti e tutto il resto non li metterei nello stesso pacchetto, perché è chiaro che se a uno non piace Roberto Mancini, gli sta sulle palle, è legittimo, è piuttosto antipatico, è uno che... È come Fonzi, a chiedere scusa non ci riesce, è uno permaloso, è uno che ha mille difetti, è uno però che a fare commissario tecnico ha dimostrato di essere bravo. Quindi in questo momento, se torna Mancini, vabbè, magari ci turiamo il naso se non riusciamo a mandar giù quella borsa di denaro presa in Arabia Saudita, però a me non sembra così una roba così oscena, cioè non mi sembra un errore così colossale. In un momento come questo, è quello che intendo.
3: Posso ribattere?
1: Sì.
3: Allora, io non capisco perché Baldini, che poteva essere veramente quello che poteva dare un'innovazione,
1: ma perché Baldini?
3: Avendo dato delle scofante praticamente ad alcuni dirigenti e presidenti, ovviamente viene fatto fuori.
1: L'Italia, ovviamente.
3: L'Italia ha bisogno di queste persone. Mancini sarà costretto a fare subito risultato, ma con i calciatori che abbiamo sarà impossibile. Ci voleva un progetto, e noi in Italia i progetti non li sappiamo proprio.
1: Il progetto lo facciamo con Baldini? Lo facciamo con Baldini il progetto, cioè Baldini per carità piace questa sua semplicità un po' rurale, no? Già il fatto che uno che appena, Gianni dammi una mano se vuoi o se puoi o se hai un pensiero in proposito, ma uno che fa conferenza stampa da CT della Nazionale e parte dicendo i presidenti di Serie A sono tutti degli stofanti, magari sarà vero, magari no, ma non sono cose che, cioè c'è un ruolo, non basta andare lì e fare Masaniello per mettere a posto le cose, secondo me. Gianni?
4: Pensavo aspettassi la risposta dello spettatore. No, vabbè, ma allora guarda, Baldini è una persona fuori dal coro, no? Perché in questo mondo qua dice quello che pensa, e non è facile trovare gente che dice quello che pensa in questo mondo. Poi dire che tutti i presidenti sono degli stofanti magari è una generalizzazione, ci sono le stofanti anche tra i presidenti, questo penso che sia innegabile, ecco. Perché a me nemmeno piace l'ipocrisia o il falso perbenismo, insomma non, non mi piacciono nemmeno queste.
1: No, no, siamo d'accordo, però.

0: fine.
1: Sono bravi tutti qua, tutti là. I presidenti di Serie A hanno cercato anche di alcuni hanno cercato anche di influenzare la nomina del nuovo commissario tecnico, spingevano perché fosse Antonio Conte.
0: Sì.
1: E qua in Italia è vero, per carità, siamo in democrazia, ma a volte si superano anche un po' i limiti, no? Se è vero che il commissario tecnico lo deve nominare il presidente della Federcalcio, che a sua volta aveva delegato comunque la scelta Maldini, non vedo perché i presidenti di Serie A si debbano mettere a fare pressione per nominare uno piuttosto che quell'altro. Ma noi è l'Italia, noi siamo fatti così. Noi le regole non sappiamo cosa sono. Se c'è una regola, ma sì, dai, proviamo a fallirlo così lo stesso, ma sì, vediamo cosa succede. Noi siamo dei pressapochisti, che è, diciamo, l'accezione negativa dell'essere creativi, ecco.
0: Sì, però adesso c'è un tale livello di insoddisfazione, cioè, che ti basta uno che va lì e batte i pugni sul tavolo e insulta qualcun altro, dice, ecco il mio nuovo condottiero.
1: No, scusami, non è che bastasse questo. Il fatto di Baldini, che avrei trovato anche il mio favore personale, dico sinceramente, ma più che altro per provare qualcosa di nuovo, era legato all'esempio che abbiamo avuto freschissimo, la vittoria del Mondiale della Spagna, che è guidata da De La Fuente, che è un allenatore che ha in mano questi ragazzi da diversi anni. E quindi poteva essere interessante cercare di intraprendere questo discorso poggiando sui giovani, poi è chiaro che devi mettere degli elementi di una certa esperienza, però cercare di creare un percorso di questo tipo, visto che abbiamo provato tante soluzioni, tutte soluzioni più o meno dello stesso stampo. Abbiamo provato Conte, ma per natura sua non sta in un posto più di 2 anni, ed è stato così anche per la nazionale.
0: Certo.
1: Abbiamo provato Mancini, è vero, 37 partite senza sconfitte, ha vinto un europeo, per carità. C'è un regolamento assurdo che manda al mondiale la Svezia con 2 punti, credo, se non sbaglio, e l'Italia no, che non ha perso una partita praticamente, l'ha perso solo con la Norvegia nel girone, e però non vai al mondiale neanche con lui. A me poi del discorso di Mancini che va in Arabia, cioè a me di queste cose qua proprio non me ne frega niente, quelli sono fatti del tutto personali. Però avrei provato qualcosa di nuovo, io ti dico, avrei provato anche questa situazione di Pirlo, perché visto mai, magari portava delle idee innovative, con la Juve aveva fatto anche bene,
0: però mi sembra un po' un procedere per tentativi e cercando una rottura con il passato, ma
1: allora non è questo i tentativi e la rottura col passato. E nella conferenza stampa che avevano fatto Maldini e Leonardo, quando avevano ammesso di aver cercato Guardiola, Ancelotti, eccetera, c'era stata una frase molto importante di Leonardo, che aveva detto che l'Italia deve tornare a giocare a calcio, cioè a curare fin dai piccoli, dai bambini, il gioco, l'uso della tecnica, come si usa il pallone, come si tira, come si stoppa, tutte cose che si sono perse, perché gli allenatori vogliono vincere anche a livello giovanile. Quindi se ne frega, se tu non sei alto 1,85, 1,90 a 16 anni, non vieni preso a giocare, hai capito? Poi chi se ne frega se hai 2 ferri da stiro al posto dei piedi, devi fare a botte. Questo è stato un passaggio fondamentale. Da un lato dico, sono contento che ieri Ranieri abbia ripreso questa frase che faceva parte del programma di Maldini e di Leonardo, dicendo le stesse cose, e voglio sperare che alla sua età abbia la voglia di impegnarsi fino in fondo a portare avanti questo progetto. Ecco,
0: questo anche a me non è chiaro, ma non potevamo scoprirlo ieri e nemmeno oggi. Ranieri deve capire che cos'è lì a fare e vedere se ha la voglia, il tempo e lo spazio di farlo. Senti Gianni, dimmi, ti ho chiamato per la Juve, poi siamo andati su altri discorsi. Un mercoledì da Leoni, no? Calcio alle preoccupazioni, alle angosce, troppi esuberi. Dopo 3 anni di corteggiamento arriva Colomoni col corteggiamento più lungo della storia del calcio. L'hai pagato?
1: Vabbè, un anno, praticamente un anno, perché aveva smesso di giocare l'altro anno, quindi con la Juve. Quindi
0: 3 allenatori sono passati con Colomoni. Questo è il terzo, ci ha messo un po' a prenderlo. D'altra parte il Paris Saint-Germain è una bottega cara, non ha bisogno di soldi, quindi deve andare lì a pagare, come ha fatto il Milan con Gonzalo Ramos.
1: Ma io dico che lui è un ottimo acquisto, sinceramente, perché intanto la Juve ha fatto molto bene, ha fatto 22 partite, 10 gol e 3 assist, mi sembra uno score molto interessante. E lasciamo stare l'anno al Tottenham, lui pensava di tornare alla Juve già un anno fa. di colpo gli dicono all'ultimo giorno di mercato: adesso vai al Tottenham. Cioè, così, proprio come così come Openda è arrivato alla Juve, con l'Omonia è andato al Tottenham. Certo. E quindi ti trovi in un ambiente che non avevi preventivato, che non conosci, un calcio diverso, probabilmente non ti sei trovato bene. E quindi ci sta questa andata qua. Secondo me questo è un ottimo colpo, perché è un giocatore duttile, può giocare a sinistra, può giocare in mezzo, quindi è un giocatore dalle diverse risorse.
0: Ma infatti,
1: l'altro
0: secondo
1: punto interessante è caspita Ale Begovic, che qua si sta parlando di un 2007 che spero diventi titolare presto, perché in un altro stato sarebbe titolare, in Germania è titolare mi risulta, e qui in Italia bisogna, si comincia sempre a dire no, ma vediamo, è giovane, ha bisogno di crescere, no, questo va buttato dentro, stop, perché è un talento naturale, e anche lui può giocare a destra, può giocare a sinistra, può giocare a destra e può giocare anche da trequartista, quindi secondo me sono due colpi ottimi.
0: Lui è Yıldız, che pure è stato buttato dentro presto, e abbiamo visto cosa è in grado di produrre quando sta bene. Beh, mi sembrano due eccellenti idee. Grazie Gianni, a presto. Ciao
1: a voi.
0: Ciao. Grazie Gianni Balzarini, ci fermiamo per il traffico, poi passo a salutare anche i miei amici dei motori.
2: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
3: Vabbè Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori non ponetevi limiti, mandateci i vostri sms e vocali al 349 238 6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati, sulla 1 Milano-Napoli si registrano code a causa di un incidente tra il bivio per la 15 e Fidenza in direzione Milano. Sul tratto toscano segnaliamo code per un altro incidente tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano, e ancora un incidente sempre sull'autosole per chi viaggia verso Roma provoca code tra Orvieto ed Attigliano. Sempre per incidente sulla tangenziale di Napoli si sono formate delle code tra Camaldoli e Arenella in direzione Capodichino. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, dove a causa di un mezzo pesante in panne si viaggia in colonnati tra San Stino di Livenza e Cessalto verso Venezia. Sulla A23 Palmanova Tarvisio si verificano lunghe code per traffico congestionato tra Pontebbe e Ugovizia direzione confine di Stato. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Endurance Race, le grandi corse.
1: Ed eccoci qua per i saluti estivi. Jonathan Ferroni, buongiorno.
2: Buongiorno Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Roberto La Corte, ci sei? Eccolo.
3: Ci sono, Carletto. Buongiorno. Eccoci. A te e a tutti i radioascoltatori.
1: Roberto La Corte già in vacanza, mentre a Monza, a porte chiusissime, sta girando la Ferrari del futuro e per quanto ci riguarda, Ferroni, sono già partite le richieste di accredito per novembre. Ultima gara del weekend.
2: Assolutamente. Assolutamente, perché a Monza si chiuderà, è ufficiale adesso, il campionato proprio l'8 novembre e mi chiedo se poi si correrà magari con una nebbia fantozziana, quella della Milano degli anni 80. Stavo già io sicuramente mi presento, probabilmente con pranzo al sacco sarà zuppa di ceci con le cotiche per la stagione. No, detto questo, la 499P che ha girato a Monza per l'anno prossimo era molto diversa dalla macchina di quest'anno dal punto di vista aerodinamico. Aveva differenze sia a livello di muso, però lì è più branding, poi dietro le ruote anteriori e poi sotto, con geometria degli estrattori tutta diversa. Quindi la Ferrari, diciamo che nel 2027 arriva con praticamente una macchina nuova.
1: Che ne sai, Robin?
3: Ne so che Ferdinando Cannizzo, il papà della 499P, era tutto eccitato. Effettivamente hanno fatto dei grandi lavori. Jonathan, occhio raffinatissimo, è riuscito quasi a raggi X a vedere tante cose della 499P. Geometrie diverse proprio sulle sospensioni, fondo completamente diverso e ci sono tante cose. Sembra un'evoluzione, addirittura un po' più una rivoluzione. Immaginate cosa potrà essere la 2030, astronave.
1: Sì, sì. Intanto andiamo per gradi. No, il primo tema, mi pare, Jonathan, era proprio questo dei campionati invernali. Non si tratta di sci alpino in questo caso, ma di motorsport, perché l'8 di novembre si chiude a Monza il

0: che vediamo se c'è la nebbia oppure no, magari servirà l'impermeabile a dicembre, per la fine della Formula 1 potrebbe servire più o meno.
1: Sì, allora c'è questa possibilità, perché il piumino? Perché c'è questa possibilità che si corra il Gran Premio di recupero a Imola a dicembre. Allora io personalmente so come lavorano i ragazzi dell'autodromo di Imola, li conosco, sono un loro fan anche del circuito e sappiamo tutti che sanno gestire eventi enormi, non solo la Formula 1. Comunque per portare il circus in autodromo credo che ci vogliono due cose. Intanto ci vorranno 3 mesi di preavviso, perché altrimenti i tempi non ci sarebbero, quindi la decisione va presa appena finisce il periodo vacanziero di agosto. E poi naturalmente loro sarebbero entusiasti, ma la decisione va presa ai piani più alti, cioè a livello governativo,
0: Certo.
1: sia sport sia politico, perché qualcuno deve garantire alla FIA quello che la FIA vuole per
0: Sì.
1: arrivare al circuito.
0: D'altra parte Stefano Domenicali, Roby, ha detto noi siamo, per il momento restiamo con i due Gran Premi in territori che ora non sono sicuri, che conosciamo. Abbiamo già venduto tutti i biglietti, abbiamo già fatto il sold out. Però c'è questa possibilità. Ora, a me pensare alla Formula 1 a Imola in periodo di Natale, cioè, mi sembra una roba abbastanza irreale, più dei mondiali in Qatar.
2: Diventa complicato. Insomma, sono un po' preoccupato in realtà, perché Imola, immaginate cosa significa portare la Formula 1 a Imola, significato di emozioni, però dargli quel collocamento a livello, collocarla così a livello meteorologico di mesi è proprio bruttino, è rischiosissima, veramente rischiosa. E io credo che la decisione verrà presa molto rapidamente e che Imola, spingendo per averla, se la merita. L'ultimo anno della Formula 1 lì a Imola, quando uscivo dal paddock, incontravo i baracchini, no? Che vendevano le
0: Sì.
2: bibite, panini così, e mi vedevano con il pass, insomma, del paddock e mi chiedevano: il prossimo anno ci saranno? Cioè, è veramente straziante vederli lì, che sapevano che non sarebbe tornata puntualmente come tutti gli anni, e quindi se la meritano, tutto il popolo di Imola se la merita.
0: Sì,
2: E un circuito veramente unico al mondo.
0: no, ma circuito unico al mondo, meraviglioso. Quello che mi stona è la tempistica. Così come d'altra parte non sono così convinto che, insomma, anche il WEC, il Gran Finale, magari in ballo ancora il campionato a Monza, Jonathan, per novembre, però è una corsa, diciamo, estrema.
1: Sì, allora può essere estrema naturalmente per la questione della temperatura. Per il WEC non si sa, perché a novembre, grazie al global warming, io prima ho scherzato, però magari non è così freddo. Riguardo al correre al freddo, invece, per la Formula 1, allora, il record, lo dico così, l'ha fatto il Gran Premio del Canada nel 78, si corse con 5 gradi, vinse Villeneuve. Mi ricordo che sul podio i piloti avevano dei giacconi sulla tuta mentre iniziava a nevicare, quindi quel record per adesso non è battuto, anche se i tempi recenti, l'anno scorso a Las Vegas c'erano 11 o 12 gradi, per cui il freddo è già stato conosciuto, è raro, e però il freddo come pilota, quello lo sa meglio Roberto di me.
0: Roby?
2: Eccomi qua, era andata via la linea,
0: Sì.
2: scusatemi, mi sono ricollegato con la linea normale. Ditemi la domanda,
0: No, il
2: scusatemi,
0: freddo,
2: intanto.
0: parlavamo del freddo come pilota, perché va bene dicembre Formula 1, però anche novembre
2: Ah.
0: con novembre il WEC, Gran Finale a Monza, magari col campionato in ballo, cioè a me vengono i brividi, non di freddo, perché adesso non è il caso.
2: No, ma Monza fa paura solamente, le piante, ma non senza andare nell'inverno, anche nelle mezze stagioni, l'umido che provoca dalla prima variante in poi fino alla variante Ascari, quella parte lì che è come si dice, sotto le piante, e non si asciuga mai, c'è un umido, immaginatevi con la temperatura bassa cosa significa. No, diventa veramente, c'è un'altra componente rischio molto molto molto alta.
0: Quindi immaginati se dovesse esserci ancora, com'è possibile il campionato in ballo? Cioè decidere il campionato con i pattini non, cioè, potrebbe essere molto spettacolare, ma non so quanto sicuro.
2: Io l'avrei messa a Portimão. sì, l'avrei messa a Portimão, un po' più sud. È vero che piove a Portimão, però ci sono condizioni non così estreme. A Monza

0: Vi ricordo, torniamo in diretta giovedì 20 agosto e poi naturalmente dal weekend successivo sarà già campionato e ci sarà tutti convocati weekend. Ciao.
1: Sono stanco, voglio andare a casa.
2: Mi siete divertiti, però.
3: Saluti.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: È italiana?
4: Sì.
3: È affidabile?
4: Sì.
3: Rispetta l'ambiente?
4: Sì. Indovina chi è?
3: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce.
6: Cresce.
3: Resta con te.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Rieccoci qui, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Per tutta l'estate, dalle 15 alle 16, l'appuntamento è con Grand Tour, con una selezione delle puntate che durante l'ultima stagione ci hanno portato in giro per l'Italia per raccontare il viaggio in più o meno, insomma, tutte le declinazioni, quindi tra borghi, musei, eventi, cicloturismo, trekking e anche cammino. Per cui buon riascolto.
2: Questo arco di terra stretto che dalle montagne si vede il mare, non sempre, ma quasi. Come a Santo Stefano d'Aveto, bandiera arancione del Touring Club Italiano, il primo cittadino è Mattia Crucioli. I often wonder why these thoughts keep crossing
3: my mind. They run in circles and always keep me falling behind. Siamo nel comune più alto della Liguria, siamo negli Appennini, Appennini Liguri, ma che sono confinanti con l'Emilia Romagna. Noi abbiamo proprio qui alle spalle sia Piacenza che Parma. Siamo ancora città metropolitana di Genova, assolutamente Liguria e anzi genovesato, nell'entroterra di Chiavari. Siamo intorno ai 1000 metri come comune e poi abbiamo l'unico impianto sciistico di tutta la Liguria, un impianto che parte da Rocca d'Aveto, quindi da 1500 metri, fino ad arrivare praticamente sul Monte Bue, quasi sul Maggiorasca, che è il più alto degli Appennini Liguri. Insomma, parliamo qua, sforiamo i 1008.
2: Che storia ha Santo Stefano d'Aveto?
3: Dunque, Santo Stefano d'Aveto, tenga presente che è un nucleo di passaggio tra, era un valico tra il mare, quindi appunto Chiavari e Genova, e poi invece la pianura padana e il piacentino e il parmense. Qui è stato costituito già nel 1100, forse anche prima, un antico castello dei Malaspina che tuttora è presente. È stato prima dei Malaspina, poi dei Fieschi, e a seguito della congiura tra i Fieschi e i Doria è passato di mano, è diventato Castello Doria, e c'è ancora tuttora proprio qua a fianco al municipio questo imponente castello, quello che resta, quindi dei ruderi, che sono tra l'altro proprio in questo periodo saranno ristrutturati dalla sovrintendenza con un progetto, un piano appunto di ristrutturazione piuttosto ampio, che restituirà al suo splendore questo importante castello Malaspina Fieschi Doria.
2: Diciamo che lei in parte ce l'ha già anche un po' raccontato, ma come si presenta il borgo?
3: Allora, il

0: Comune, diciamo quello che viene chiamato capoluogo, è perché va detto che appunto il territorio è molto vasto, ci sono più di 20 frazioni che sono praticamente dei paesi quasi a sé stanti, e poi c'è un capoluogo, appunto quello di Santo Stefano d'Aveto, dove c'è il comune, dove c'è il santuario, tra l'altro santuario importantissimo, l'unico santuario italiano di Nostra Signora di Guadalupe, con affresco, un piccolo dipinto che si dice fosse nella galea, nella miraglia di Andrea Doria durante la battaglia contro gli ottomani del 1500, ed è conservato ancora nel santuario che diciamo, attira anche un turismo religioso. Il nostro comune ha molte peculiarità perché appunto è più alto, è ai piedi di queste montagne imponenti. Qui alle mie spalle, da dove le sto parlando, c'è il Gruppo Rosso, c'è il Maggiorasca, ma poi c'è il Monte Penna e il Monte Aiona, tutte cime intorno ai 1700, che si prestano molto per il turismo sia estivo che invernale, perché come le dicevo c'è anche un piccolo comprensorio sciistico, e quindi è un comune molto molto turistico e attrattivo sia per le sue bellezze naturalistiche sia per le sue peculiarità e diciamo primizie e gastronomiche. Qui c'è uno dei formaggi più buoni della Liguria, appunto il Saint-Ste, ma poi appunto è rinomata per le sue mucche, le capannine e per l'agricoltura e alcuni tipi, ad esempio, di ortaggi come le patate quarantine e altri che attirano anche per la loro particolare importanza culinaria. Ecco, i piatti che si mangiano qua sono molto molto rinomati.
1: We all have secrets that we keep on hiding, but lies, and we believe them, we believe our lies to my surprise. I'm trying to hide.
2: D'inverno sicuramente ha un suo perché, in quanto appunto c'è questo impianto sciistico. D'estate e anche in primavera, in autunno, ci sono dei percorsi che si possono fare, visto anche che, insomma, siete il comune più alto,
0: Sì,
2: ecco.
0: assolutamente. Guardi, intanto va detto che gli impianti di risalita sono aperti naturalmente anche d'estate, ad agosto tutti i giorni, adesso è luglio nei fine settimana, e sono dotati di ganci per portare su anche le biciclette. E quindi sia da questo lato, cioè dal capoluogo passando attraverso la seggiovia, sia da un'altra frazione, in particolare diciamo da Casoni, quindi sotto il Penna, dove c'è la casermetta, dove c'è un altro punto molto importante turisticamente, dove si affittano le biciclette elettriche, diciamo è una zona molto votata agli sporti estivi o primaverili. E quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a venire a vedere questo comprensorio da cui appunto si vede il mare, perché la peculiarità nostra è proprio questa: sia d'inverno quando si scia, sia quando vai a piedi in cima alle nostre montagne, riesci a scorgere in lontananza il mare, il Mar Ligure. Quindi è particolare anche dal punto di vista della biodiversità, c'è cioè un microclima molto particolare. E quindi ci sono specie, ad esempio una pianta carnivora che è molto particolare e che vive lì dove c'è anche una riserva naturale protetta integrale, quella della foresta delle lame, dove appunto ci sono molte molte specie tutelate.
2: Da Santo Stefano ci spostiamo in direzione Genova, superiamo il capoluogo e ci fermiamo ad Arenzano. Per 3 giorni, dal 3 al 5 luglio, il festival Abitare la Vacanza Pineta Modernissima trasformerà la Pineta di Arenzano in un laboratorio. Incontri, letture, proiezioni e visite guidate ad architetture generalmente chiuse al pubblico, come il Portichetto di Ignazio Gardella o Casa Arosio di Vico Magistretti. Curatore del festival è Emanuele Piccardo.
3: La Pineta di Arenzano si trova ad Arenzano, è una parte di un promontorio che che si affaccia

0: Mar Ligure, e che nel 1956 la marchesa Negrotto Cambiaso e il marchese Cattaneo Adorno decidono di trasformare in un centro turistico balneare per la élite dell'alta borghesia milanese, affidando a Ignazio Gardella e Marco Zanuso il piano di sistemazione dell'area, che si chiamava all'epoca Colletta. Pineta, perché poi sarà il progetto della paesaggista Elena Balsari Berrone, anche lei milanese, a riprogettare il paesaggio della Pineta, che all'epoca era un paesaggio brullo, perché durante la Seconda Guerra Mondiale la popolazione aveva tagliato gli alberi per questioni di sopravvivenza, quindi per scaldarsi, per cucinare, e quindi è un territorio vergine che viene riprogettato, ed è la prima volta che Gardella e Zanuso, che sono considerati due maestri dell'architettura razionalista italiana, lavorano insieme, e l'esito è appunto questo centro turistico dedito alla vacanza al mare, che inaugura nel 1956 e che vedrà la partecipazione di altri architetti che Gardella e Zanuso invitano: Gio Ponti, Vico Magistretti, Roberto Menghi, Luigi Caccia Dominioni. Quindi la Pineta di Arenzano rappresenta il primo centro turistico italiano, perché dopo verrà Punta Ala, dopo verrà Costa Smeralda, dopo verrà Costa Paradiso.
1: A distanza di 70 anni, che cosa rimane e quindi che cosa è anche visibile per il visitatore di tutto questo studio e di tutto questo progetto di questa pineta, che appunto nel nostro immaginario è un luogo un po' selvaggio, invece in questo caso qui c'è stata proprio una costruzione nel senso progettuale del termine?
0: Sì, allora innanzitutto la Pineta di Arenzano possiamo definirla un'avanguardia dove gli architetti possono sperimentare le forme delle architetture e i materiali che usano in una dimensione più libera rispetto alla città, perché nella città c'è la preesistenza di un tessuto urbano incombente, qui si tratta di dover costruire tutto, no? Le strade, le infrastrutture, gli spazi comuni, ma soprattutto ricostruire questo paesaggio naturale che era lussureggiante, che è stato appunto abbattuto per questioni di sopravvivenza. E grazie al lavoro della paesaggista Balsari Berrone, che ha aiutato Gardella e Zanuso, ma è stata anche progettista dei giardini delle singole ville, noi ci troviamo oggi ancora, nonostante la quantità di case che sono state costruite, in una buona dimensione e un buon rapporto tra l'ambito naturale e l'ambito antropizzato. La cosa interessante è che ogni architetto che è intervenuto dagli anni 50 agli anni 70 in questo ventennio ha fornito la propria idea di vacanza. Gio Ponti, Ignazio Gardella, Marco Zanuso, Luigi Caccia Dominioni, Roberto Menghi, Vico Magistretti hanno lavorato su idee diverse di case unifamiliari, quindi ville, e di situazioni come edifici a gradoni, nel caso della rotonda di Gardella con Anna Castelli Ferrieri, dove l'architettura svolge una duplice funzione: è protesa verso il mare, quindi lavora sul tema della vista, del panorama, ma nello stesso tempo impedisce al terreno di franare.
1: Ricordiamo la durata di questo festival e ricordiamo magari anche qualche appuntamento.
0: Sì, il festival apre il 3 luglio e chiude il 5 luglio. Il Festival dell'Architettura Abitare la Vacanza è la sua terza edizione, ha un sottotitolo che lo configura sulla Pineta di Arenzano, che è appunto Pineta Modernissima, ma il festival è il 20% del progetto complessivo Pineta Modernissima, che invece comprende la costituzione dell'archivio della Pineta, che possa raccogliere tutti i materiali e i documenti inerenti ai progetti fatti dagli architetti che citavo in precedenza, e soprattutto far sì che si possa costruire una consapevolezza nei proprietari delle case progettate dagli architetti del razionalismo italiano, perché se tu conosci la tua proprietà, la tua casa, poi nel momento in cui hai bisogno di fare delle modifiche, forse rifletti un attimo in più, piuttosto che compiere delle scelte che poi alterano

0: profondamente il progetto originario.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà, moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
3: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21, su Radio 24. Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Liguria, facciamo tappa nel Parco Naturale Regionale del Beigua, un geoparco a dire il vero, sito UNESCO, un'area molto vasta che offre tante possibilità sia in estate che in inverno. Giulia Castello è guida ambientale escursionistica.
4: Parco del Beigua, UNESCO Global Geopark, si trova in Liguria ed è il parco regionale più esteso di tutta la Liguria. Sono infatti circa 9.700 ettari a cavallo di due province, quindi in parte sulla provincia di Genova e in parte sulla provincia di Savona. E all'interno comprende 10 comuni, quindi appunto anche molto esteso, prende una piccolissima parte di Genova e poi prende in parte i comuni costieri, quindi Arenzano, Cogoleto, Varazze, e in parte invece comuni nell'entroterra, quindi Stella, Sassello, Piglieto, Campo Ligure, Mazzone e Rossiglione. Ci troviamo appunto quindi un po' nella parte centrale della Liguria e vanta delle caratteristiche anche geologiche e geografiche molto particolari. Proprio per questo siamo anche, oltre ad essere un parco naturale, quindi un'area protetta, siamo un geoparco riconosciuti proprio dall'UNESCO.
1: Cosa possiamo vedere all'interno di questo parco?
4: Allora, dal punto di vista panoramico è molto particolare perché un po' come tutta la Liguria, noi diciamo in maniera particolare, abbiamo delle cime molto alte, quindi arriviamo a 1200 metri di altezza, la cima proprio del Monte Beigua è 1287, praticamente a picco sul mare, quindi c'è una distanza in linea d'aria di soltanto 6 km dalla cima del Beigua al mare, e questo fa sì che sia proprio un balcone affacciato sul mare meraviglioso. A 1200 metri uno può vedere davanti a sé la Corsica, per esempio, nelle giornate più belle, e questo davvero ci rende molto particolari. Mi viene in mente l'inverno, che è splendido, quando tutto completamente innevato, con le ciaspole ai piedi, noi guide accompagniamo per esempio gli escursionisti a fare delle bellissime ciaspolate a picco sul mare, e questo davvero un po' unico, e anche a livello un po' internazionale è quello che vantiamo della nostra bellezza, ecco.
1: Dal punto di vista proprio della flora e della fauna, che cosa ci puoi raccontare?
4: Allora, flora e fauna, l'altezza media appunto, arriviamo solo fino a 1200 metri, quindi non abbiamo dei grandi mammiferi come possono essere orsi o altre specie, abbiamo quindi mammiferi come caprioli, non abbiamo cervi, abbiamo un piccolo branco di daini soltanto localizzato in una zona di Sassello. A livello di natura vantiamo bellissime foreste, sempre la zona di Sassello per esempio, quindi nella parte più interna, una foresta mista, quindi abbiamo castagni, querce, roveri. Nella parte più alta, la parte sommitale del parco, intorno quindi ai 1000-1200 metri, abbiamo delle bellissime faggete, ma la parte interessante è che il geoparco, essendo proprio anche affacciato affacciato sul mare si tuffa proprio anche in acqua, e quindi per esempio d'estate noi facciamo attività con gli escursionisti anche sott'acqua per far vedere proprio anche la geologia sottomarina, quello che continua oltre le nostre montagne, scendono proprio a picco sul mare e possiamo vedere cosa c'è sia sopra che sotto.
1: Preparate delle escursioni proprio tutti i weekend?
4: Allora sì, perché ci piace molto differenziare, quindi noi abbiamo intanto delle attività per i bimbi che portiamo avanti durante il periodo scolastico al sabato pomeriggio, per poter permettere ovviamente ai bimbi dai 6 agli 11 anni di partecipare, che si chiamano Junior Geoparker, perché i bambini si trasformano in ambasciatori del geoparco proprio per conoscerlo e farlo conoscere a tutti quanti, e li facciamo durante l'estate e durante l'inverno, diciamo tutte le stagioni. E invece ogni weekend sì, organizziamo escursioni differenti, per esempio organizziamo i bee watching con la nostra guida esperto erpetologo, e quindi andiamo a caccia di ragni, serpenti, insetti. E anzi lui proprio scova e trova di tutto in giro per la foresta, e questo è un modo, solitamente vengono fatti proprio per le famiglie, e per avvicinare anche agli animali che possono sembrare un pochettino più difficili, un pochettino meno affabili, come meno teneri, come possono essere appunto i serpenti oppure i ragni o grossi insetti, proprio per farli conoscere anche loro, e questi sono i nostri bio-watching. Altrimenti abbiamo le escursioni legate ai prodotti locali. Noi abbiamo un marchio che si chiama Gustosi per Natura, legato a dei produttori del territorio, e quindi portiamo anche lì le famiglie solitamente a scoprire i nostri produttori, con ovviamente dei deliziosi assaggi delle varie produzioni che loro fanno a livello locale.
1: Giulia, tu hai parlato molto di famiglie, io però voglio chiederti se tutte le escursioni che fate sono adatte sempre a famiglie, o se per caso qualche volta prevedete delle escursioni, tra virgolette, un pochino più difficili, un pochino più complicate.
4: Sì, assolutamente, le nostre escursioni appunto sono variegate, spesso sono per famiglie, per prendere un range diciamo un pochettino più ampio, ma a volte sì, le facciamo proprio più impegnative, proprio per acchiappare le persone un po' più interessate alla parte proprio più sportiva, ecco, più di itinerario impegnativo.
5: La prima classe costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal bocca porte, odore di mare morto.
1: Ultima tappa a Genova, al MEI, il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana, ce lo racconta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese.

Oggi andiamo a Genova a scoprire il Museo dell'Emigrazione Italiana. È un museo che viene da lontano, non solo ovviamente per il contenuto, ma anche perché è stato inizialmente costituito nel 2008 a Roma come struttura permanente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per poi essere destinato nel 2018 alla nuova sede di Genova, appunto, che di fatto è stata inaugurata nel 2022. Prima di tutto due parole sulla sua bellissima sede, che è la Commenda di San Giovanni di Pre, che è un complesso di edifici originariamente risalente al 1100 e costruito per volere dei cavalieri di Malta, composto da due chiese romaniche sovrapposte e da un edificio che era destinato nei primi tempi alla funzione di ospitale per i pellegrini diretti in Terra Santa, per i mercanti e per i soldati, e che poi è stato successivamente trasformato in ricovero per i poveri e per i malati di Genova e ancora più tardi in alloggi e residenze. A seguito della decisione di collocare qui la sede del museo, questo complesso è stato restaurato riportandolo alla struttura romanica originaria e il convento, l'ospitale e la chiesa inferiore sono stati destinati a funzione museale, appunto, lasciando alla funzione di luogo di culto solo la chiesa superiore. Ma torniamo al nostro museo, che è nato e si è sviluppato con lo scopo di acquisire, conservare ed esporre una serie di reperti e di beni capaci di descrivere e raccontare il fenomeno dell'emigrazione italiana nella storia, così come si è sviluppato a partire dall'Unità d'Italia e in qualche caso anche prima e sino ai giorni nostri. I tre piani espositivi, ripartiti in 16 sezioni, hanno l'importantissima funzione di far conoscere al visitatore un fenomeno di grande rilevanza per il nostro paese e di grande importanza in questo momento storico.

0: gallo.
1: È un museo che è la risultante di una complessa serie di relazioni e sinergie e che per nascere, per diventare quello che è oggi, ha dovuto sostanzialmente girare il mondo in termini di collaborazione con singoli studiosi, enti e istituti di ricerca, archivi, musei e centri internazionali, musei italiani incentrati sul tema delle migrazioni a carattere regionale, associazioni di cittadini italiani residenti all'estero, associazioni internazionali. È quindi un museo con un taglio preciso, rigoroso e storico, che però ha la straordinarietà di approfondire il tema dell'emigrazione attraverso le voci dirette degli interessati, grazie alla raccolta e all'esposizione di diari, lettere, fotografie, giornali digitalizzati, che permettono al visitatore di venire direttamente coinvolto nel fenomeno, quasi vi avesse partecipato. Per ottenere questo risultato, tutte le 16 aree del museo sono corredate di postazioni multimediali interattive, di postazioni archivio, di videoproiezioni con elementi attoriali, di videoinstallazioni, eccetera, e sono finalizzate a prendere in considerazione non solo quelle che potremmo definire le tradizionali componenti dell'emigrazione che di solito si studiano, quindi i numeri, tempistiche, direttrici, ma davvero tutto quello che ha fatto parte del fenomeno migratorio dei nostri compatrioti, quindi le componenti umane, che cosa davvero significa emigrare, quali erano gli aspetti pratici, emotivi, sanitari, di vita quotidiana che le persone si trovavano ad affrontare nel loro percorso. Non è poco per un museo riuscire ad entrare in un tema del genere conciliando alla perfezione precisione storica ed empatia, ed è un museo che tutti dovrebbero visitare per capire che cosa significa emigrare ed imparare magari ad essere partecipi e comprensivi nei confronti di chi vive ogni giorno questa realtà.
2: Ci fermiamo qui, ma tra pochissimo si riparte con il Grand Tour della Liguria.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
13: Beh, vestiamola, diamogli l'abito.

0: Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
0: Io sono Paolo Benanti.
1: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata. È qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più. E questo ci sembrò ragionevole.
0: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La Resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Ancora poco più di un minuto prima dell'apertura delle negoziazioni a Wall Street, mercato americano atteso oggi rimbalzare, intanto dopo i dati economici che sono stati diffusi e chiaramente alle prese con le trimestrali importanti del settore high tech in corso di diffusione. Dovrebbe aprire molto bene Microsoft con un rialzo fra l'8 e il 9%, altrettanto a ribasso dovrebbe aprire invece Meta con una perdita nello stesso ordine percentuale. Poi oggi avremo anche i dati di Apple e Amazon. Abbiamo avuto diversi dati economici, più interessante il PIL del secondo trimestre. La lettura preliminare, l'economia americana in questo periodo dovrebbe essere cresciuta dell'1,5%, le attese erano per una crescita più consistente. Comunque oggi il mercato dovrebbe registrare un rimbalzo del settore tecnologico, sempre guardando la situazione internazionale, le quotazioni del petrolio che comunque ritracciano dopo il balzo di ieri. Il Brent a Londra a $86,7, il greggio americano a $83,5. Nel frattempo l'Europa sta procedendo piuttosto bene, la mattinata è stata più incerta, adesso abbiamo Francoforte in rialzo dello 0,47%, Parigi più 1,11%, abbiamo avuto oggi anche la decisione di mantenere i tassi invariati da parte della Bank of England, Milano in rialzo dello 0,83% sul FTSE MIB. I migliori titoli di Milano, che guarda ancora le trimestrali, rimbalzo vigoroso di STM più 5,41%, Azimut dopo i conti più 5%, Prismian dopo i conti, partita con un calo di 3 punti, ha recuperato tutto, adesso è in guadagno di quasi il 4%, Saipem più 3, Campari dopo i conti più 2,57%, le banche Biperbanca e Banco BPM in rialzo di circa 2 punti, dopo i conti invece scivolone importante di Stellantis che sta perdendo circa 7 punti percentuali in questo momento. Vediamo se riusciamo a registrare Wall Street all'apertura. Dow Jones più 0,6, Standard & Poor's più 0,9, Nasdaq in rialzo del 2%, è tutto.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Gran Tour.
1: Terza parte di Gran Tour, bici in strada.
0: Gran Tour, a ruota libera.
2: In questo

Il mare negli occhi, lo sciabordio delle onde, il profumo di salsedine che si fonde con gli aromi di rosmarino. Si pedala così lungo la ciclabile dei fiori, lì dove un tempo correvano i treni della ferrovia Genova-Ventimiglia. È una delle ciclovie più spettacolari d'Europa, a pochi metri dall'acqua, ricavata da un antico sedime ferroviario, quasi 50 km tra gallerie scavate nella roccia e piccoli borghi marinari, da Ospedaletti ad Andorra passando per Sanremo. E il nostro viaggio comincia proprio da questa città che ha ospitato il Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo edizione 2026. Siamo con l'assessore al turismo della Liguria, Luca Lombardi.

0: ritroviamo proprio in un luogo iconico che è sotto la casa da gioco dove è nato proprio il Festival di Sanremo, quindi una manifestazione super conosciuta. Cosa c'è qui? Oltre al casinò c'è questa bellissima pista ciclabile che si chiama Cycling Riviera, che rientra nella ciclovia tirrenica, cioè quella via che parte da Ventimiglia e arriverà un domani a Civitavecchia. La particolarità di questa ciclovia è che era un vecchio sedime ferroviario che è stato riutilizzato a pista ciclabile, quindi molto molto apprezzato dai turisti, e proprio in questi giorni stiamo inaugurando tutta l'infrastruttura da Ospedaletti verso Andorra, quindi tocca due province e fa in totale 45 chilometri, affacciata sul mare, completamente in piano, completamente in silenzio, quindi in mezzo al verde, caratterizzato dalle tipiche piante nostre, aromatiche.
1: Allora, assessore, direi che adesso cominciamo a pedalare.
0: Assolutamente sì, andiamo in bici e andiamo avanti.

0: Cominciamo a pedalare dunque, ci accompagna Stefano Puppo, ingegnere marittimo, appassionato di ciclismo, autore del libro Le onde del cambiamento, la costa di Sanremo attraverso 150 anni di ingegneria e sogni.
1: Qua siamo sulla ciclabile di fronte a Villa Nobel, dove nel 1888 è morto Alfred Nobel e dove ha dedicato gli ultimi anni della sua vita per gli studi sulla dinamite. Quindi qua è un posto molto importante per Sanremo, molto frequentato da chi viene a Sanremo per una questione di puro interesse turistico.
0: Adesso noi stiamo pedalando su questa bellissima ciclabile dove c'era una ferrovia risalente a quando?
1: La ferrovia qua è stata inaugurata il 25 gennaio del 1872. È stata una ferrovia che ha portato il turismo a Sanremo, perché avere la ferrovia sul mare in quel momento era fondamentale per lo sviluppo turistico. C'è stata molto dibattuta se la ferrovia sul mare o la ferrovia in montagna già allora, ma prevalse la ferrovia sul mare proprio perché era i turisti, perché il turismo, grande turismo d'élite che arrivava dal nord Europa in quel periodo, no? Arrivava fino a Cannes, arrivava fino a Mentone in treno e non arrivava a Sanremo. Nel 72 è arrivata anche a Sanremo e quindi sono nate le ville dei tedeschi, degli inglesi, degli russi, dei polacchi. Questa ha dato il grande impulso al nome e che ancora oggi ci porta lustro.
0: E adesso invece è questa bellissima ciclabile.
1: Adesso è una ciclabile che da Sanremo arriva, anzi da Ospedaletti, quindi 7 km prima di Sanremo verso Francia, arriva fino ad Andorra, circa 50 km oggi, forse anche di più, di nastro ciclabile, solo esclusivamente per i ciclisti. Ciclisti e pedoni ovviamente, è una ciclopedonale, bellissima, sul mare.
0: Allora continuiamo a pedalare.
1: Certo, certo.
2: Et à ce passé veut qu'on s'aigue d'ailleurs, qu'on s'aide à bain, qu'on s'aide à manger.
0: Pedalando in questa giornata di sole ci si può rinfrescare nelle tante gallerie, ci sono tante gallerie lungo questo percorso che sono appunto il residuo del vecchio tracciato ferroviario.
1: Sì, certo, ci sono delle gallerie, alcune brevi, alcune lunghe, in una in particolare caratteristica perché ci sono tutti i ricordi delle vari vincitori delle Milano-Sanremo. Ci sono dei tabelloni facilmente consultabili, illuminati, uno si può fermare, li può guardare anche pedalando. Sono simpatici perché ricordano tutta la storia di questa classicissima, i vincitori, gli aneddoti, le giornate di vento, le giornate faticose, il primo italiano che ha vinto dopo un'astinenza di 17 anni. Insomma, è molto bello pedalare anche dentro le gallerie.
0: Poi addirittura c'è una galleria con la musica?
1: Sì, sì, sì, questa è la parte di ciclabile che poco prima di Imperia ci sono un paio di gallerie carine perché mentre si pedala si può ascoltare una musica, una soft lounge di musica molto leggera ma che comunque aiuta anche a percorrere la galleria e uscirne velocemente fuori.
0: Tutte poi illuminate bisogna dire, no?
1: Ma certamente sono tutte illuminate anche perché provate ad andare al buio in bicicletta, non riuscite a fare tre pedalate.
0: La Cycling Riviera o ciclabile della Riviera dei Fiori nel 2025 è salita sul podio del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo che viene assegnato alle più belle ciclovie d'Italia. Ed è per questo che, come si diceva prima, la Liguria ha ospitato l'11ª edizione con un programma di 2 giorni di eventi proprio a Sanremo. Tema di quest'anno il silenzio. Ludovica Casellati, ideatrice del premio e presidente della giuria.
3: Sì, abbiamo scelto il tema del silenzio perché si sposa perfettamente con il cicloturismo. Lasciare le città, immergersi nella natura, nei borghi, in questi territori poco conosciuti, riconnettersi con noi stessi, ascoltare i rumori, i suoni della natura e magari anche solo ed esclusivamente le ruote che sotto appunto la pressione delle nostre gambe e appunto ci fanno pedalare, ci consentono di andare avanti e sentire il battito del nostro cuore, beh, questo è il cicloturismo, per potersi godere appieno tutto quello che ci circonda.
0: Com'è cambiata anche l'offerta cicloturistica, l'offerta di ciclovie in questi 11 anni?
3: Ma tantissimo, io mi ricordo la prima edizione stentavano ad arrivare le candidature, ce n'erano veramente pochissime di infrastrutture in Italia. Oggi ci troviamo nell'imbarazzo di scegliere perché sono anche ricche di servizi per il cicloturista, quindi davvero le regioni si è innescata questa gara virtuosa a far sempre meglio e offrono sempre di più.

0: Dalla Cycling Riviera dunque il passaggio di testimone alla ciclovia vincitrice di quest'anno, la ciclovia del Trasimeno in Umbria, quasi 60 km intorno al perimetro di questo lago, tra borghi medievali come Pastignano sul Trasimeno, Torricella, San Feliciano, Sant'Arcangelo, Castiglione del Lago. L'assessore al turismo della Regione Umbria, Simona Meloni.
1: Il percorso che ha vinto ha la caratteristica di essere molto segnalato, di avere una segnaletica molto importante, di avere delle connessioni con tutti i servizi che ci sono nel territorio. Sono 60 km assolutamente ben serviti, ma poi è una mobilità per tutti, è l'accessibilità. Questo è il vero senso anche di poterci veramente, di poter accogliere veramente tutti.

0: Secondo posto come ciclovia più bella d'Italia, il GAG, Giro ad Anello del Gargano, 350 km nel parco nazionale omonimo da Manfredonia Mattinata tra Faggeta, Abbazie, Eremi e Trabucchi. Un percorso nato dal basso grazie anche al lavoro del tour operator pugliese Moveng, Michele Simone.
1: Il nome dice tutto, è una parola dialettale, che si mica Moveng, si mica ora vengo. Al sud viene utilizzata molto per dire ora vengo, lentamente, aspettami. E troviamo divertente il fatto che il venire lento fosse associato a una società che fa turismo lento. Io dico sempre che in Sud Italia non siamo lenti per vocazione o per fare profitto, siamo lenti, punto. Siamo lenti perché siamo nati così e ci piace. I nostri nonni andavano a cavallo e sulle strade in cui i nostri nonni andavano a cavallo con gli asini noi ci andiamo in bici. Quindi i nostri percorsi sono belli per questo, perché oltre a essere far vedere belle, bei panorami, tanta storia, raccontano storie.
0: Terzo posto ex aequo la regione Lazio con la ciclovia Etruria e la regione Piemonte con la ciclovia del mare che unisce le Alpi al Mar Ligure. Marco Gabusi, assessore trasporti del Piemonte.
2: Assessore, allora questo premio per la ciclovia del mare in Piemonte, qual è la caratteristica di questa ciclovia?
3: Ma non c'è una caratteristica unica, perché è una ciclovia che parte da Locarno e arriva a Nizza in Francia, attraversa per 416 km il Piemonte di 470 totali. La caratteristica è che c'è tutto, si parte dal lago di Maggiore, si attraversa tutto il Piemonte, tutte le tipicità, le bellezze culturali e enogastronomiche per sfociare poi in Liguria. Credo che chiunque voglia fare un giro in questo territorio potrà scoprire tutti i sapori del nostro Piemonte, tutta la cultura del nostro Piemonte, l'arte, e attraversare un'esperienza unica che siamo in grado di proporre in tutte le stagioni del nostro anno.
4: Una bella bici che va silenziosa velocità.
0: E ancora la menzione del silenzio, tema dell'Oscar del cicloturismo 2026, è andato alla regione Toscana per il Grand Tour della Costa degli Etruschi. L'assessore al turismo di Castagneto Carducci, Cristiano Pullini.
5: La bellezza del percorso sicuramente è il fatto che ti porta a scoprire una parte della Toscana un po' diversa, che è baciata dal mare, ma comunque mantiene il sapore e il gusto della regione con tutti i suoi borghi medievali. La menzione al silenzio la dobbiamo al fatto che il progetto GT Costa Etrusca si incrocia con un altro progetto europeo, che è quello delle aree del silenzio, che è stato fatto nel 2022, un interreg, si chiama TRIT, che ha consentito la certificazione di 5 aree all'interno del territorio come aree del silenzio, e queste sono tutte collegate dal percorso. Oltre a collegare queste aree, il percorso unisce tutti i centri abitati, tutti i punti di interesse, tutte le stazioni che sono presenti sul territorio, i parchi naturali, i parchi archeologici, e si connette anche con i cammini e con i percorsi che arrivano a livello regionale, come la Via Etrusca, come il cammino dalla Francigena alla Costa degli Etruschi o il cammino dei Tirreni.
0: C'è anche un riconoscimento per le ipovie alla regione Abruzzo per l'ipovia Gran Sasso e ai cammini per la Calabria con il cammino del Normanno che collega la Costa degli Dei sul Tirreno alla Costa dei Gelsomini sullo Ionio. Roberto Cosentino, dirigente generale Dipartimento Turismo della regione Calabria.
6: Sono anni che stiamo investendo in un modo di pensare la Calabria diversa dai luoghi comuni, perché certamente noi siamo innamorati del nostro mare, ma abbiamo una realtà di parchi, di aree interne, di montagne che ci consentono di fare un'esperienza completa. C'è una ricchezza di territorio che è quello che vogliamo far conoscere anche fuori dalla Calabria. Il cammino normanno attraversa la nostra terra e si interseca con la ciclovia dei parchi. La ciclovia dei parchi è 545 km che attraversano tutta la Calabria, 3 parchi nazionali, un parco regionale, e danno l'opportunità di entrare in contatto anche con l'anima e con il cuore dei calabresi.
0: Allora Valeria, tanti spunti di viaggio, una carrellata di proposte magari anche per questa prossima estate o chissà anche nei mesi successivi. Direi di lasciare la parola a Silvio.
7: Alessandra, abbiamo pedalato, ora ci tocca camminare. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
8: Strade in diretta. Ben trovati, partiamo dalla A4 Torino-Trieste, dove a causa di un incidente si verificano lunghe code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Nella stessa direzione si registrano code anche tra San Stino di Livenza e Cessalto, sempre per incidente. Code per incidente anche sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa e Fidenza per chi viaggia verso Milano, e incidente con conseguenti code anche sulla diramazione Roma Nord tra Fiano Romano ed il Bivio per l'autosole in direzione di quest'ultima. Disagi anche nel bolognese all'inizio dell'A14 Bologna-Taranto, dove un incidente provoca code tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la 13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Ancona. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, si viaggia incolonnati a causa di un veicolo fermo tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. A più tardi.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: A questo punto chiudiamo questo nostro odierno viaggio alla scoperta della Liguria e lo facciamo declinando appunto il viaggio alla velocità dei nostri passi, scoprendo quello che molti conoscono come Sentiero dei Poeti. Siamo quindi in provincia di La Spezia, un nome che richiama questo, in questo caso, il territorio attraversato, il legame di queste terre con la grande letteratura. In realtà il nome ufficiale è Alta Via del Golfo, un itinerario di circa 44 km che collega Bocca di Magra a Porto Venere, seguendo i crinali che dominano appunto il Golfo dei Poeti, tra boschi, antiche mulattiere, borghi e anche bellissimi panorami, ovviamente in questo caso vista mare. Itinerario che noi oggi ci facciamo raccontare da Gianmarco Simonini, per anni referente della sentieristica in Liguria, in particolare del CAI di La Spezia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, un percorso, quello del Sentiero dei Poeti, che corre lungo un itinerario storico.
1: Ma sì, corre lungo un tracciato storico, è un percorso di crinale, e come tutti i percorsi di crinale, una volta erano i percorsi più tranquilli che potevano essere seguiti dalle persone che potevano essere mercanti, potevano essere viandanti, pellegrini e via dicendo. È un percorso storico perché lungo questa Alta Via del Golfo ci sono varie pievi, quella di Ameglia, quella di Trebbiano, quella di Baccano, quella poi arriviamo alla Spezia, quella di San Venerio e quella di Marinasco. Ecco, già la presenza delle pievi ci fa vedere l'importanza nel Medioevo di questo percorso. Quindi un percorso tranquillo, un percorso che costeggiava il Golfo dei Poeti e che permetteva alle persone di spostarsi da una parte all'altra da Porto Venere a Bocca di Magra e viceversa.
0: E come abbiamo detto è un percorso di trekking di circa 45 km che, come in un cammino tradizionale, possiamo immaginare di dividere in questo caso in tre tappe.
1: Sì, a seconda della voglia che ha di camminare l'escursionista, le tappe possono essere tre o quattro. Io qualche anno fa, nel 2006, proprio quando l'abbiamo inaugurato dopo degli anni che era fermo questo sentiero, l'ho fatto in quattro tappe che hanno richiesto un impegno, perché si facevano tante fotografie, si facevano tanti incontri con le persone, era proprio una passeggiata tranquilla. E le quattro tappe sono da Bocca di Magra alla zona della Serra Pugliola, dalla Serra Pugliola a Sarbia, da Sarbia a Biassa e poi da Biassa a Porto Venere. Però con facilità la cosa si può fare in tre tappe, anzi oggi la maggior parte delle persone la fanno in tre tappe, che sono Bocca di Magra, Baccano è vicino a Pitelli, Baccano, La Foce e La Foce Porto Venere.
0: E è un percorso che possiamo consigliare a tutti senza particolari difficoltà?
1: È un percorso adatto a tutti, è un percorso, ho già detto che sono minimi dislivelli, è un percorso che ha un altro grosso vantaggio. Io in questi ultimi anni l'ho fatto in questa maniera: prendevo l'autobus e con l'autobus di linea sono andato appunto a Bocca di Magra, da Bocca di Magra sono arrivato a Lerici, ho ripreso l'autobus e sono tornato a casa, poi il giorno dopo ho ripreso l'autobus, sono tornato a Lerici, ho fatto il cammino sino al Termo, località Termo ripreso e così via, ecco, cioè è una cosa molto molto semplice. In alcuni casi, quando poi sono arrivato al Termo, invece di prendere l'autobus scendevo con uno di questi sentieri di collegamento verso la città e arrivavo a casa mia.
0: In chiusura, a questo punto, c'è un periodo migliore di altri per camminare qui?
1: Ma il periodo migliore è sempre la primavera e l'autunno, perché è ovvio che in inverno può piovere, ci può essere freddo, d'estate ci può essere troppo caldo, invece in primavera e in autunno, soprattutto in primavera, si vede la fioritura, si vede il momento proprio dell'esplosione della natura, quindi è il momento migliore.
0: E quindi, come abbiamo detto, si parte da Bocca di Magra, si arriva nello splendido borgo di Porto Venere. A quel punto c'è anche un modo davvero suggestivo per chiudere il viaggio: si può rientrare via mare prendendo il traghetto fino all'Erici, poi con il battello per tornare appunto a Bocca di Magra, il punto di partenza, un modo per ammirare il Golfo dei Poeti da una prospettiva completamente diversa e concludere questo cammino come era iniziato, tra mare e natura. Sì. Per tutte le informazioni sull'itinerario vi rimandiamo al sito del CAI di La Spezia. Grazie mille a Gianmarco Simonini e buon cammino.
1: Nulla, ci mancherebbe.

0: Ultime battute di questo nostro viaggio in Liguria, che chiudiamo lungo la costa per percorrere uno degli itinerari storici della Liguria, la via Iulia Augusta. Siamo in questo caso tra Alassio e Albenga, e qui il sentiero segue le tracce dell'antica strada romana realizzata oltre 2000 anni fa per collegare l'Italia alla Gallia, e oggi è una passeggiata panoramica che unisce archeologia e natura, un percorso che raccontiamo con Barbara Noè, guida ambientale escursionistica di guidedelgolfo.com. Buongiorno Barbara e ben ritrovata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, la via Iulia Augusta non era una semplice strada, ma era proprio una delle più importanti vie di comunicazione dell'Impero Romano, ed è stata costruita fra il 13 e il 12 avanti Cristo, su volere dell'imperatore Augusto, proprio con l'obiettivo di collegare, come dicevi tu, l'Italia settentrionale alla Gallia e alla Spagna. Per cui su questa strada viaggiavano eserciti, mercanti, funzionari imperiali, avvenivano quindi degli scambi sia militari ma anche commerciali e culturali tra tutti i territori dell'impero. Inoltre, su questa strada troviamo anche i resti dell'antica necropoli romana, che proprio come dicevano le leggi romane, le necropoli venivano costruite al di fuori della città. Quindi passeggiando per questo sentiero, che è circa 6 chilometri, si incontrano proprio i resti delle necropoli romane, che in questo caso sono del periodo tra il primo e il secondo secolo d.C., e ci sono tantissimi anche pannelli informativi. Quindi durante la passeggiata è possibile anche leggere numerose notizie sia sulla necropoli sia su quello che è stato poi trovato dagli archeologi durante gli scavi.
0: Ecco, da dove partiamo per questa passeggiata?
1: Allora, io consiglierei di partire da Albenga, perché si può partire dal centro di Albenga, e secondo me una visita anche breve della città di Albenga è importante, perché è una città dove troviamo ancora i segni del suo passato, perché è una città che ha dei segni all'interno di più di 2000 anni fa, nel senso che andiamo dalle antiche tribù liguri fino appunto ai romani, dove troviamo ancora il decumano e il cardo che segnano proprio il centro del centro storico, fino poi alle torri medievali e a tutto quello che è avvenuto dopo. Quindi consiglio sempre di farla da Albenga, prevedendo una passeggiata per il centro storico fino ad Alassio.
0: Barbara, è una passeggiata relativamente breve e accessibile? È corretto dire che può essere affrontata magari anche da chi non è un escursionista abituale?
1: Insomma. Assolutamente, è una passeggiata molto facile, perché è pianeggiante, è breve, nel senso che appunto siamo più o meno verso circa 6 chilometri. Essendo pianeggiante, quindi può essere affrontata da tutti, la strada è molto semplice perché è una strada insomma non tortuosa e assolutamente adatta a tutti. Forse l'unico periodo dell'anno in cui è un po' meno adatta è proprio l'estate, perché è molto esposta al sole.
0: Ne sappiamo qualcosa in questo periodo. C'è una parte storica, ma c'è anche una componente, diciamo così, panoramica, no?
1: Assolutamente, durante tutta la passeggiata si è sempre accompagnati dalla vista dell'isola Gallinara, che è quest'isola che rappresenta proprio Albenga, è il simbolo di Albenga, è una riserva naturale regionale e si vede benissimo durante tutta la passeggiata proprio anche la forma che ha l'isola, che è una forma tartaruga, e quindi si può apprezzare proprio anche sia la parte paesaggistica del mare e dell'isola, e poi non solo, perché l'isola stessa anche lei ha una storia molto antica legata sia ai romani, perché sono stati trovati dei relitti di epoca romana, sia al IV secolo d.C. quando ha vissuto sull'isola San Martino di Tours.
0: A questo punto, riassumendo, qual è il punto forte di questo breve itinerario?
1: Allora, secondo me il punto forte è sia la parte archeologica, ma proprio il passaggio dalla città di Albenga, quindi da questa città storica, all'arrivo, che appunto l'arrivo è previsto ad Alassio, che invece è una località turistica rinomata già dai tempi del turismo degli inglesi, con le sue spiagge di sabbia, con appunto la storia delle ville, dei giardini degli inglesi, quindi sono un po' molto diverse fra di loro le due città, quindi una passeggiata semplicissima, adatta a tutti, molto bella anche appunto dal punto di vista paesaggistico, e che fa scoprire una Liguria molto insomma diversa dal Benga alla città turistica di Alassio.
0: E quindi per scoprire questo itinerario, in questo caso vi rimandiamo ai siti turistici di Alassio e Albenga dedicati alla via Iulia Augusta, oppure insomma guidedelgolfo.com, dove trovate anche Barbara Noè. Grazie mille Barbara, a presto.
1: Grazie a te, a presto.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Sono le 16.
0: GR24, il sole 24 ore.
4: Riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. Bruxelles, negli spazi pubblici è vietato dall'AI Act. L'Italia rispetta le norme europee, ribadisce Roma. Campeggi vietati in Val di Susa, gli attivisti No TAV confermano il presidio ma senza tende. Centinaia di migranti arrivano a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. Intanto Bruxelles precisa, negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI Act. Pronta la risposta di Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all'autorità giudiziaria. Caso del Mastro, via libera alla consultazione del materiale istruttorio inviato dalla Procura di Roma alla Camera. Lo ha spiegato il presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio, Davis Dori. Da domattina i membri della Giunta potranno visionare il materiale che dovrebbe contenere le chat fra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore e presunto prestanome del clan senese Carocci. Il voto dell'Aula sull'autorizzazione all'uso delle chat era previsto oggi, ma è stato rinviato proprio dopo la lettera della Procura. Gli scontri di sabato in Val di Susa. Con una nuova ordinanza è stato esteso al comune di Venaus il divieto del campeggio libero fino a lunedì. Questa mattina, con 3 ordinanze, il prefetto di Torino aveva disposto il divieto di campeggio anche nel territorio di Susa e Bussoleno e il divieto di detenere passamontagna, oggetti contundenti o fumogeni. Gli attivisti No TAV, che avevano annunciato una 4 giorni di campeggio di lotta e autogestione, confermano il presidio ma senza tempo. Ci spostiamo ora in Spagna, per la precisione nell'enclave di Ceuta in territorio marocchino. Centinaia di persone stanno raggiungendo a nuoto in questi giorni la costa spagnola.
5: A nuoto, lasciandosi trasportare dalla corrente, incastrati in salvagenti di fortuna, camminando sugli scogli fino a raggiungere e varcare la barriera verticale di metallo che delimita il confine ispano-marocchino sulla costa. Quello che fino a ieri è stato un costante stillicidio di migranti marocchini in arrivo via mare nell'enclave spagnola di Ceuta si è trasformato questa mattina in un vero e proprio assalto, con centinaia di immigrati che si sono riversati contemporaneamente verso il lato spagnolo della frontiera, sopraffacendo ogni forma di resistenza. I numeri ufficiali parlano solo oggi di 600 arrivi, ma fonti locali affermano che sono molti di più, da aggiungere ai circa 1500 approdati negli ultimi giorni. Il centro di accoglienza temporanea è sopra ogni limite di saturazione.

0: punto che cominciano a sorgere veri e propri accampamenti nei dintorni. Gli immigrati sono corsi dalla frontiera verso il centro città al grido di Viva Spagna, la V di Vittoria e invocazioni a Gesù e alla Vergine Maria, così raccontano i testimoni. La situazione appare caotica, con le autorità che hanno le mani legate e chiedono l'intervento dell'esercito. Tutto ha origine dalla recente sentenza del Tribunale Supremo che ha vietato l'espulsione e il rimpatrio immediato dei clandestini colti in flagrante nell'atto di entrare nel paese, a meno che non fossero minori. La sentenza è vecchia di soli 20 giorni. L'ondata di migranti verso Ceuta ne è la diretta conseguenza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La siccità peggiora nel bacino del Po e peggiora anche il livello di severità idrica, che diventa alto. Lo rende noto l'autorità di bacino distrettuale del Po. Al momento sono oltre 100 i comuni fra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. In diversi di questi già da diversi giorni si fa ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti. Era l'ultima notizia di questo GR24, il prossimo alle 17:00.

0: Lucky Luke. La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
1: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Ogni giorno, da 25 anni, salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.

0: Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Quante volte nella nostra vita abbiamo sentito dire, o forse addirittura siamo caduti, abbiamo detto questa cosa: è una chimicata, io questa cosa non posso mangiarla, dai, sta cosa
2: sa di chimico.
1: E dici, scusa, sa del sudore di un chimico, no, che ha prodotto questa merendina?
3: Beh, potevi trovare veramente qualunque altro paragone.
2: Sì, o inizio, grazie.
1: Lo so, però scusate, io lo sapete che prendo per vere le cose.
2: Aspetta, ho un chimico in fianco, aspetta.
1: Sa di chimico?
2: No, profuma, ragazzi, chimicazza profuma. Io invece se mi...
1: Quindi questa cosa non è una chimicata, è una chimicazza, esatto. Si dirà dopo questa puntata.
3: Prevedo un'ottima puntata.
1: Ottima, sì, un grande inizio.
4: Una chimicazza o una chimicazzata?
1: Wow. Molto meglio. Allora ti chiedo subito questa cosa qua, cioè perché, da dove nasce sta necessità degli uomini e delle donne di questo mondo? Dove stai andando, Ginevra? Scusami.
3: Dovevo tossire.
1: No, puoi tossire sotto al tavolo, però sappi che comunque crei un certo
2: scompenso. C'è un po' di scompenso.
1: C'è il video, scusami, da dove nasce questa cosa? Siamo anche in video, ottimo, sì. Quindi vedranno anche il tuo bellissimo dente d'oro,
4: dai,
1: di cui forse parleremo dopo.
4: Sono molto orgoglioso del mio dente d'oro.
1: Quindi da dove nasce questa cosa del dire una chimicata, sa di chimico?
4: Io prima di iniziare devo dire questa cosa, perché l'ho promesso alla vostra collega Alessandra Germano.
2: Tedesco,
4: scusatemi.
2: Ma va bene anche Germano.
1: Della Germania e quindi tedesco.
2: Tedesco, esatto.
4: Alessandra Tedesco, dicevamo, sì, che mi ha chiesto di dire come prima cosa epossidazione del calcone. Me l'ha chiesto lei.
3: Epossidazione del calcone, adesso ce la spieghi.
4: Credo che fosse l'argomento di una tesi o di laurea o di dottorato di un suo amico, un suo compagno, non lo so.
2: Però intanto
4: ipossidazione del calcone
2: che
4: fa
2: può
4: molto,
2: essere usato
4: fa
2: come
4: molto
2: parolaccia, esatto. Parolaccia contro uno che ti taglia la strada. Ipossidazione del calcone,
1: grazie anche a lei.
4: Riempie molto la bocca.
2: Questa cosa che sa di chimico è associato quasi necessariamente a qualcosa di negativo, perché?
4: Guarda, me lo chiedo da un sacco di tempo. Abbiamo questa percezione, soprattutto in Italia, ma in Occidente tutto, abbiamo questa percezione del chimico che sia qualcosa di sbagliato, di contronatura, necessariamente dannoso. Quando non è così, banalmente, cioè, è inutile quasi dirlo, ma è pleonastico dirlo, ma tutto quello che ci circonda, la natura, noi stessi, siamo frutto di reazioni chimiche. Quello che, diciamo, la verità è che noi dovremmo distinguere tra biochimico, quindi biosintetizzato, e sintetico, sintetizzato nei laboratori dall'ingegno e dalla capacità sintetica dell'uomo.
2: Che comunque, scusate, adesso cioè, riducendo il tutto, è qualcosa sempre di naturale, cioè se anche proviene dall'uomo, noi siamo frutto della natura.
1: Sì, però noi sappiamo che adesso possiamo dire, ma questo è un prodotto di sintesi. Questo già funziona meglio?
4: Certo, però
3: veritiero. Solo con questo tono si può dire.
1: Ovviamente, ti devi lamentare.
4: Potresti dire è sintetico, cioè è sintetico. Capisco il sa di sintetico, cioè sa di sintetico quando bevo una bevanda, per esempio, come scrivo poi verso la fine del libro. Bevo una bevanda che ha un sapore fruttato, ma un po' diverso da quello che mi aspetterei da quel frutto, no? Tipo bevo una bevanda alla fragola e sento un sapore nettamente sintetico di fragola.
2: Una fruttazza, potremmo dirla.
4: Ecco, sì. Lì perché? Perché sono stati utilizzati pochissimi marcatori del profumo e dell'aroma e del sapore di fragola. Magari una o due molecole semplicemente sono state messe dentro, che sono quelle più rappresentative dello spettro del sapore e del profumo della fragola, per esempio.
1: Come le caramelle, no? Quelle caramelle della fragola che si mangiavano anni fa.
4: Che ha dentro uno o due esseri della frutta che sanno vagamente di fragole, quindi ti ricorda la fragola.
2: E il cervello dice, ah, che buono.
4: Ma in realtà dentro la fragola ci sono centinaia di migliaia di composti che tutti insieme poi dopo concorrono a dare il sapore e il profumo della fragola, che in realtà appunto sono molti di più e molto più complessi e molto più, cioè, proprio... biosintetici, cioè la fragola li ha biosintetizzati dentro la pianta, l'ha messi nel frutto. Quando tu ti mangi una fragola, ti stai mangiando molta più roba chimica di quella che ti stai mangiando se ti stai bevendo un, non lo so, un frullato che sa di fragola o una caramella che sa di fragola.
2: Allora, chimicazza, chimico organico, famoso sui social, ha scritto questo bellissimo libro per Longanesi, Molecole che fanno cose, è appena uscito.
1: E vedono gente, non c'era nel
2: sottotitolo. No.
4: Vediamo il prossimo.
2: Next
1: next one. Insieme a Nanni Moretti.
2: Esatto. Ed è molto bello perché io che non sono per niente avvezzo alla chimica, vengo dall'ambito umanistico, ma mio fratello era biotecnologo e aveva come chimicazza il suo studio, il suo, come si può definire, il suo laboratorio. Nella cantina si rischiava ogni volta di far esplodere il palazzo perché faceva delle cose bello. Assurde. Ma il tema di oggi è quello delle dipendenze, perché nel libro ne parli tantissimo, e infatti la puntata si intitola Ma è una dipendenza, e volevo capire da voi, anche da chimicazza, qual è la dipendenza da cui proprio non riuscite a staccarvi.
1: Bravo, facciamo una seduta, le sì. nostre dipendenze,
2: seduta
1: quali
2: psicologica.
1: Sono?
2: Chimicazza?
4: Ma la mia dipendenza, ma proprio a mani basse, è la nicotina, non c'è verso, cioè... io riesco a stare lontano dalle sigarette se mi forzo, mi costringo, ma questa mia dipendenza mi costringe a lunghi periodi magari di astinenza dalla nicotina che sono difficilissimi per me da affrontare. Cioè è difficile, mi sveglio la notte, ho sudorazioni immotivate, ho un comportamento molto diverso da quello che ho quando sono rilassato e tranquillizzato dalla nicotina. Purtroppo su di me la nicotina è una di quelle molecole che ha una fortissima presa.
2: E quindi le sostanze hanno anche dico una cosa forse
4: diverse,
2: la palissiana.
4: Su persone diverse,
2: esatto.
4: Assolutamente sì, in realtà, perché c'è sempre questo mix negli effetti che poi sortirà su ciascuno di noi. C'è sempre questo mix tra quanto è potente una certa sostanza nell'organismo umano in generale e quanto è potente su di te a seconda di come esprimi all'interno del tuo corpo determinati, per esempio, enzimi. Ci sono delle persone, ad esempio, che si ubriacano molto velocemente o che subiscono molto i postumi dell'alcol perché hanno pochi enzimi che servono
2: i famosi giapponesi, no?
4: Tendenzialmente hanno molta poco
2: resistenza.
1: E poi c'è il Veneto, quindi ci stai dicendo che il Veneto forse hanno più strumenti.
3: Anche i toscani,
4: anche toscani. Ah, in realtà via.
1: Allora, scusate,
4: che...
1: disclaimer, non stiamo dicendo che i veneti
2: è il programma dei luoghi comuni.
1: Il programma dei luoghi comuni.

0: No, oddio, ti ascolta, poi dici: ah, tutti, certo, avete detto che tutti
1: no, no, quello era l'Oliviero Toscani, poi mandiamo un bacio in ricordo.
2: Però sicuramente già ci sono delle pressioni evolutive in determinate aree, soprattutto dell'Italia, per sviluppare un certo tipo di resistenza, per esempio, all'alcol, no?
1: Tuo nonno diceva una cosa, lo dici nel libro: nella vita la somma dei vizi dell'uomo è costante, se ne diminuisce uno, un altro deve aumentare. E allora la domanda è: come mai l'organismo, l'essere umano è così predisposto, sembra essere così predisposto a essere dipendente? C'è una spiegazione chimica del perché?
2: Ma una spiegazione chimica, sinceramente, se c'è, non te la saprei dare.
0: Daccene una chimicazza allora.
2: Ma la spiegazione è semplicemente che noi, come qualsiasi essere vivente, cerchiamo di stare bene e quindi di avere il rilascio di quelle sostanze che ci fanno stare bene.
1: Perché, no, fanno sempre male le cose che fanno stare bene?
2: No, perché non è che fanno sempre male, ma è che noi tendiamo, perché abbiamo la possibilità di farlo noi esseri umani, ad eccedere di quelle cose che ci fanno stare bene, capito? Perché non ci sarebbe nulla di male nel ricercare il picco di dopamina durante la giornata. Il problema è che se il tuo picco di dopamina è legato alla nicotina, perché hai scoperto che fumando la sigaretta hai questo picco, cominci prima a fumarne una, poi due, poi cinque, poi dieci, poi è tutto il giorno, e tra l'altro i tuoi picchi di piacere saranno sempre più bassi, perché poi ci sono tutte delle questioni legate ai centri del piacere che diminuiscono i recettori per determinate sostanze. Quindi tanto più tu ti esponi a un certo tipo di sostanza che ti fa stare bene, tanto meno è il guadagno che ne ricevi.
1: Ti è mai capitato di accenderne una quando l'altra, sì, era ancora accesa?
2: Assolutamente, mi è capitato, cioè proprio in quel momento in cui il cervello ne vuole di più, ma in realtà la stai già assumendo, e lì dici proprio: vabbè, basta.
3: Sì, però... poi è una questione anche di cosa confortante. Cioè, l'essere umano credo che ricerchi comunque un po' di routine.
1: La carezzina.
3: Anche il più grande ADHD del mondo cerca la routine, nel senso che la dipendenza, certo, è confortante.
1: Certo. Non ho sentito le nostre dipendenze, però. Perché,
3: ma perché? Stavamo cercando di saltare.
0: No, noi stiamo sull'ospite. Questa è una trasmissione che si fonda.
3: Posso dire, non per fare la figa. Beh, che ovviamente sono.
0: Quindi è per fare la figa? Direbbe la comunicazione.
3: Non per fare. Ma giuro, e la mia mamma lo può confermare. Io ho una dipendenza da acqua naturale. Cioè, giuro, dai, io se
2: più,
3: non ho.
2: È la più leggera delle dipendenze.
3: Sì,
2: io,
3: no, poi c'ho anche.
1: La più grande cazzata.
3: Fumo,
0: questo hai detto per la fan base, e noi siamo
3: nicotina
0: d'accordo.
3: Anch'io, però, per dirti, a me fa diverso. Cioè, non attacca così tanto.
2: Sì,
3: me. Io posso stare un giorno senza fumare, non succede niente.
2: Beato.
3: Però poi se fumo, non diciamo quanto. Comunque,
2: detto questo, occhio, se hai tanta, ma ti ci svegli anche la notte?
3: Sì, sì,
2: sì. Ma è un controllino.
3: Sì, sì, ma tipo...
2: diabete?
3: No, zero. No, hai controllato. Sto benissimo. Ma
2: diabete
3: non mi sveglio la notte perché ho bisogno di acqua, però se ho l'acqua vicino la bevo.
0: Io sento dei rumori in garage ultimamente, quando mi sveglio, non so se a voi succede, io sono già nell'età. Amore, ho sentito
3: amore,
0: un rumore in garage. E poi vado e piscio nel garage.
3: Chi chiami, amore?
0: Scusate.
2: Qui la tua dipendenza.
0: Quella è la prostata, no, scherzo.
2: Allucinogeni.
0: No, io in realtà, no, una dipendenza, mi sono accorto di una dipendenza dalla caffeina, dal caffè, da quando ho provato una settimana non perché. Allora, qual era il meccanismo? No, ma il meccanismo della dipendenza, almeno sul mio corpo, è stato: io volevo sapere se ero dipendente, ho smesso di berlo, stavo impazzendo perché dicevo: voglio il caffè, io ho bisogno del caffè.
2: Ovvio. Poi ho fatto quella... un craving,
3: sì,
2: c'è,
3: sì,
2: una fase della crisi d'astinenza che è la smania,
3: sì,
2: di,
3: sì,
2: trovare,
3: sì,
2: quella roba lì.
0: Sì,
2: ma
0: sì. Ho provato anche la cosa delle 11, se lo bevi verso le 11 della mattina, non presto, no? Sai queste teorie che ti dicono che magari funzionano, non lo so, ti dicono non berlo subito quando ti svegli,
1: aspetta un po',
0: il tuo corpo si è svegliato,
1: sì.
0: No, io capivo questa cosa qua.
1: Da quale influencer l'hai presa
0: era giusta,
1: roba?
0: Non lo so, sai che io giro sui social. No, poteva anche, cioè, magari è giusta, io non lo so, non sono un medico, però il tema qual è? Che io dalle 9 alle 11 pensavo una cosa sola,
2: sì,
0: il caffè non riuscivo a leggere, non riuscivo a lavorare.
3: No, anch'io.
0: Quindi sono dipendente dal caffè,
1: lo siamo tutti.
3: Anch'io, assolutamente. Più che dalle sigarette, per esempio. E io fumo molto più sigarette rispetto ai caffè bevuti, ovviamente. Cioè, bevo due caffè al giorno, ma io se non ho quei caffè. Cioè,
2: ne bevo un botto, e anche su questo tema in realtà è molto dipendente da persona a persona. Ci sono delle persone che la metabolizzano molto velocemente, quindi come me io ne posso prendere veramente 10 al giorno, non mi fa nulla. Se invece magari tu la metabolizzi molto lentamente,
3: sì,
2: per cui a te un caffè ti rimane in circa anche 4, 5, 6,
3: sì,
2: 7
3: sì,
2: ore.
1: Tra chi ci ascolta si divide in due categorie: chi lo beve anche alle 22 e dorme serenamente,
0: anch'io,
1: io
0: sì.
1: Chi lo beve alle 22 sta sveglio tutta
3: la notte. Io già se lo bevo alle 6 vado più
1: alle 6 di pomeriggio.
3: 6 di pomeriggio vado più in là.
0: Io ho visto, scusate, mio padre bere un caffè e andare a dormire. Cioè, eravamo a cena a casa, erano le 11:30.
1: Grande Salvatore,
0: quando
1: salutiamo.
0: Degli ospiti.

0: guarda mia madre e fa: ti andrebbe di mettere su un caffè? Mette su sta moca, beviamo
1: sì,
0: un caffè.
1: Ma perché poi quanto è buono a fare
2: aiuta la digestione,
0: bravo. E poi sdraiato almeno. Subito non sdraiatevi dopo cena,
1: no. Esatto.
3: Senti Chimicazza, c'è un assunto di base del tuo libro, ricordiamolo, Molecole che fanno cose, edito Longanesi, che è: la chimica è una scorciatoia. E secondo me è molto interessante perché ci fa vedere la chimica in un'ottica diversa. Ad esempio, la vita senza una data di scadenza, la chimica ci aiuta tantissimo, la farmaceutica ci aiuta tantissimo. Perché è una scorciatoia e soprattutto fino a quanto vuoi vivere tu?
2: No, io in realtà rispondo prima alla seconda parte, sì, della domanda. Io non ho alcuna velleità di vivere a lungo.
3: Ti sei già stancato?
2: Sì, no, cioè non è che sono stanco, io finché dura bene, dopodiché, cioè, per me boh.
3: E l'epitaffio quale potrebbe essere?
0: Ma, finché dura fa verdura. Guarda, io anche spero, se una frase di un'altra persona l'ho presa.
2: L'epitaffio spero di non averlo, cioè io spero proprio di finire nell'aria. Mescolato velocemente all'aria, così torno velocemente dentro qualche pianta.
3: La faccetta d'oro,
2: la faccetta d'oro, ti immagini quando mi cremeranno, che quando spazzeranno via le ceneri si sentirà tin, tin, tin, tin, e ci sarà
1: tipo
2: sta pallina,
1: tipo il ramino che trovi in terra,
3: sì, esatto.
0: Qualcuno,
3: esatto,
0: forse se la prenderà, o come può l'impressione essere, che poi qualcuno caveranno. Potrebbe dire lì
2: non lo so, ci facessero Ho sentito una sveglia.
0: C'è una sveglia?
1: No,
0: c'è una sveglia.
2: Vabbè, allora mi ci fanno le orecchie.
0: Dobbiamo svegliare, dobbiamo bere un caffè.
2: No, quindi io diciamo sulla vita lunga non ho gra- e io ho, voglio vivere una vita di qualità, quindi piena di tutte le esperienze che posso vivere con qualità. In questo la chimica ci aiuta, ci dà dei farmaci che ci aumentano la qualità della nostra vita e il tempo della nostra vita. Il problema è che spesso associamo il tempo in una migliore qualità, non è vero, non è detto. Cioè, uh-huh, se io devo vivere molto più a lungo ma con una qualità della vita infima, ovviamente, vabbè, qui si apre il discorso, poi ognuno di noi ha la sua opinione al riguardo. Io preferisco vivere una vita anche breve ma di qualità.
3: Però per quanto riguarda la chimica, che
2: le varie sostanze che utilizziamo più o meno consapevolmente possono essere una scorciatoia verso determinati obiettivi che ci siamo preposti. Cioè, esempio, ora si fa un gran parlare di questi farmaci per dimagrire, no? Uh-huh. Sono un'ottima scorciatoia per arrivare velocemente all'obiettivo di perdere tanto peso possono essere utilizzati quindi per arrestare o rallentare l'insorgenza di determinate patologie derivanti per esempio dall'obesità patologica, oppure aiutare dei pazienti che devono fare per esempio un'operazione a perdere molto peso in tempi diciamo rapidi, in modo da rendergli accessibile quell'operazione più velocemente. Quello che però dico, attenzione alle scorciatoie, perché le scorciatoie, come nella vita, come nello studio, copiare le risposte durante un compito in classe o prendere la scorciatoia, significa arrivare più velocemente a un risultato, ma molto spesso non imparare niente nel percorso che non si è fatto.
3: Non dirmi che non hai mai copiato però tu.
2: No, ma certo, ma vabbè.
0: Scusami, aspetta, a vari livelli compiti o copiavi a
2: ma
0: scuola?
2: Dipendeva dalla materia.
3: Chimica probabilmente?
2: Ma chimica, devo dire, al liceo non è che proprio eccellevo.
0: Ah, andavi male in chimica?
2: No, non andavo male, ero medio. Ero medio. Ma poi al liceo, guarda, si fa veramente poca roba, cioè. Si fanno delle robe che veramente, lo so che nell'immaginario collettivo la chimica è quella roba là che si studia al liceo, ma non è quella, cioè c'è un mare di roba dopo, cioè c'è la chimica organica che per esempio ai miei tempi neanche si studiava, cioè tutta una branca della chimica fisica che è molto di più rispetto a quelle tre equazioncine che ti fanno studiare quando sei al liceo, che sono un po' fini a loro stesse, no? Perché dici vabbè, PV uguale NRT, legge dei gas, del gas ideale.
0: Di con la testa.
1: Io, ragazzi, sì, però capito, non mi sono mai sentita quella così stupida nella mia vita.
2: Ti fanno fare i problemini dove ti danno i dati, ti dicono devi ricavare a che pressione sta sto gas e tu applichi la formuletta e ottieni il risultato. E lo so che per la maggior parte delle persone la chimica è quella roba là, ma la chimica è essere in grado di sintetizzare una molecola complessa partendo dai Lego della chimica, che sono gli atomi, no? Cioè prendi gli atomi, li componi in una maniera in modo che facciano una molecola che poi ha degli effetti che ci interessano o delle proprietà che ci interessano. Parentesi, scusa, poi ritorniamo sulla domanda. Oggi danno i premi Nobel per la chimica,
3: sì.
2: Oggi danno i premi Nobel per la chimica.
3: E non sei lì?
2: No, purtroppo no.
3: Allora c'è qualcosa che
2: forse per fortuna non esatto. sono là.
1: Per questo deve scappare.
3: Esatto.
2: E il nostro unico premio Nobel per la chimica fino ad ora è Giulio Natta, il professor Giulio Natta, certo. inventore dei catalizzatori Ziegler-Natta, con cui hanno fatto il polipropilene isotattico, che è una plastica.
1: Lui proprio.
3: Lo sapevi, no?
2: Il polipropilene.
0: Grande fan dei materiali.
2: Sì. Tu ti rendi conto che ce l'abbiamo davanti, ce l'abbiamo sì. sotto le mani, ovunque. Ce l'abbiamo ovunque, cioè il polipropilene, un mondo senza polipropilene.
1: Ovunque.
2: Adesso anche dentro di noi lo sappiamo, piccolissimi sì. pezzetti.
1: Siamo tutti fatti della stessa sostanza del polipropilene.
2: Di cui sono fatti i sogni, che è il polipropilene.
1: Era questa la battuta.
3: Senti, sì. prima abbiamo accennato al fatto che tu ovviamente sui social spacchi un sacco perché fai vedere gli esperimenti, li fai vedere tra l'altro con una, dico anche una leggerezza, ma è perché tu sai manovrare, gestire
0: ecco,
3: le materie.
0: Scusa, non fatelo a casa.
3: Lo dice sempre anche lui.
1: Again.
3: Quello più assurdo che hai fatto è anche quello più un po' borderline.
0: Rischioso, magari
3: rischioso.
0: Qualcosa in cui hai rischiato.
2: Sì, no, ne ho fatti in cui ho rischiato e non li ho mostrati perché sono troppo rischiosi. Non li ho mostrati. Tanti anni fa, per qualche motivo strano, entrai in contatto con una sostanza molto, molto tossica, che non diremo qual è. E ho avuto. Ho dovuto proprio chiamare i soccorsi perché stavo
0: crepando. Caspita!
2: No. Sì, sì.
1: Madonna!
2: E lì mi ha preso un bel cagotto.
0: Lì hai detto, forse sì, questa parte.
2: Quella è la classe. Il classico momento del coglione che ti prende quando sei troppo sicuro di te, sottovaluti tantissimo i rischi perché conosci la materia, infatti mai sottovalutare i rischi per quanto alta sia la nostra esperienza in un settore, perché è il momento in cui ci rimani scottato, fregato.
0: Sì, poi questo non è un nuovo luogo comune, da genio coglione un attimo, sì, potremmo farla
2: è vero.
3: Ma poi quando sei, immagino, in laboratorio, sei così teso all'obiettivo e vuoi arrivare al risultato che tu hai in testa, che quello che c'è in mezzo, il percorso, certe volte passa in secondo piano e ti metti ovviamente
0: poi
3: in
0: forse eri anche
3: stesso.
0: Da solo e non eri con un'altra persona, oppure...
3: Non si può dire.
0: Eri con un'altra persona.
1: C'è un velo di mistero su
0: questo. Quindi, scusami, eravate due stronzi, non uno. No, giusto per capire.
1: Eravate più di uno.
2: No, tutto bene.
3: È andato tutto bene. Va bene. Senti, spopola questa cosa del dente d'oro. Un mio amico, quando ha scoperto che saresti stato nostro ospite, mi ha detto: no, vabbè, io ho iniziato a seguirlo.
2: Rubagli il dente.
0: I divulgatori scientifici sono un po' i nuovi rapper.
1: Sì, è
0: no, vero.
1: L'ha avuto lì.
3: Come mai?
2: Il dente d'oro?
3: Sì.
2: Allora, io avevo questo dente martoriato dalla vita, dall'esistenza. Avevo questa faccetta prima polimerica, quindi di nuovo.
0: Vedi che torna il polipropilene. Cos'era?
2: No, il polipropilene. Isotattico. No, non era di polipropilene, comunque era un materiale plastico che si è degradato nel tempo, era molto scuro, ma io non me ne sono mai fatto un cruccio, ce l'avevo da decenni e avevo sempre pensato, bene, questo dente quando si disfarrà completamente...
0: Disfarrà non è male. Disfarrà. Poi tu sei toscana,
2: grazie,
0: quindi
2: grazie,
0: dicelo
2: toscana,
0: tu. Chiama Dante.
2: Abbiamo qui l'enciclopedia.
1: Dentina.
2: Scusa, quando si disfarrà.
1: No.
0: La davano a un euro, la vendevano a un euro.
3: Scusate, dicevi?
2: Quando si distruggerà questo dente,
3: grazie.
2: Lo sostituirò con un dente d'oro. È proprio il mio sogno da decenni. Questo dente non si è mai disfatto, non è mai caduto, non si è mai rotto, non è mai andato via. Quindi a un certo punto ho detto: senti, lo sai che c'è? Faccio il dente d'oro e ci faccio anche il video. E quindi mi sono fatto questo dente d'oro. È un vezzo che avevo da un sacco di tempo, quello di farmi il dente d'oro. E c'ho la fortuna che questo dente demolito era questo frontale, proprio questo incisivo.
3: E si vede tantissimo.
2: E è anche sufficientemente grande da fare un bel pezzo d'oro.
3: Da dove l'hai recuperato l'oro?
2: Era mio oro, sai, battesimi, cresimi, regali. Diciamo che almeno io ho trovato un'utilità. Fosse un feticcio sacro di cui non mi interessava.
3: Senti, siamo quasi al termine della nostra puntata, dal titolo Ma è una dipendenza. Una domanda a bruciapelo. Non chiedo neanche se sei favorevole o meno alla legalizzazione delle droghe, ma ti chiedo, secondo te, quando arriveremo, secondo te, in Italia ad avere una legalizzazione delle droghe leggere, intendo?
2: Legalizzazione delle droghe leggere, che ti devo dire, cioè in Italia è il paese in cui avevamo detto a un sacco di persone: potete vendere CBD, potete vendere l'erba quella che contiene pochissimo THC, se non proprio praticamente inesistente, irrilevabile, e poi dopo dopo pochi anni abbiamo fatto chiudere tutte quelle serie di negozi, quindi non te lo so dire, perché proprio come cambia il vento, boh, 2 anni, 5, 10, poi torniamo indietro, cioè quale sarà la direzione dell'Occidente rispetto alle droghe leggere, non te lo so proprio dire, non ne ho idea. E poi anche che cosa rientrerà in droghe leggere, capito? Perché cioè, noi subiamo ancora lo scotto di tutte le politiche di Reagan su... lo ricordiamo, certo. Certo, sono decenni e decenni e decenni di Reagan su che cos'è una droga e cos'è una droga leggera. Cioè c'è stato un periodo in cui anche il THC, per esempio, immagino che tu ti riferisca principalmente, certo, a quello, era considerata alla stregua di qualsiasi altra sostanza.
0: O il proibizionismo quando non si poteva bere.
2: O il proibizionismo con l'alcol, no? Capito? Esatto. Quindi anche lì poi il confine tra droga leggera cos'è? La nicotina, l'etanolo, ce li mettiamo dentro oppure, certo, no? Torniamo, guarda, indietro su quelli perché fanno tanti danni.
3: Sì, assolutamente vero. E vorrei finire questa puntata leggendo un passaggio del tuo libro a pagina 58. Lo dico e lo ricordo, chi mi cazza molecole che fanno cose. Sì, perché
0: a pagina 58.
3: Sì, perché
0: cosa dice a pagina 58?
3: Non lo sa neanche
0: lui. Lo
3: sa,
0: me lo ricordo.
1: Poi ho bisogno di fargli una domanda.
3: E dici: ciò che è legale viene considerato innocuo, mentre altre sostanze, anche se utilizzate in modi simili per alterare lo stato mentale, sono demonizzate. E secondo me questa è una sintesi ottima per capire ciò che è lecito da ciò che non lo è, ed è molto interessante e buono da ricordarsi.
1: Vorrei far chiudere questa puntata a chi mi cazza chiedendoti: secondo te qual è la molecola più simile all'amore?
2: Come per il discorso delle fragole, tu hai un insieme veramente sterminato di molecole che concorrono a farti avere determinate sensazioni, il momento dell'innamoramento, poi la gestione di una relazione passa anche per un cambiamento di tipo di molecole che abbiamo nel sangue, cioè dal momento dell'innamoramento che è molto proprio viscerale al momento della stabilizzazione del rapporto che diventa meno viscerale, più ragionato, abbiamo un cambio di tipo di molecole che ci stanno dentro.
1: Quindi Tiziano Ferro, quando diceva l'amore è una cosa semplice, stava dicendo una stronzata.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Dopo una serie di giornate difficili determinate dal forte ribasso dei titoli high tech, oggi prove tecniche convinte di recupero per gli indici americani, con il Dow Jones che avanza dello 0,6%, Standard & Poor's più 1,31%, molto meglio il Nasdaq che più 3,33%. Sotto i riflettori i titoli Microsoft in forte rialzo dopo la trimestrale superiore alle attese, a fare da contraltare invece il forte ribasso dei titoli Meta meno 9% in attesa dei dati che saranno comunicati nelle prossime ore da Amazon e Apple. Da sottolineare anche il forte ribasso del dollaro, l'euro è salito a 1,1517, questo è il cross in questo momento, nella giornata in cui sono stati diffusi alcuni importanti dati economici a partire dal PIL del secondo trimestre. Abbiamo la lettura preliminare, la crescita americana in questo periodo si è attestata all'1,5%, le attese erano per una crescita dell'1,8% e questo potrà influire sulla politica monetaria della Federal Reserve. Banca centrale americana che ieri sera ha mantenuto i tassi fermi. Allunga il passo anche l'Europa, sostenuta da Wall Street, Parigi più 1,22, Francoforte più 0,7. A Londra oggi la Bank of England ha mantenuto i tassi invariati, Milano in rialzo dell'1,11%, vola STM più 6,8% in netto recupero dopo le ultime giornate, Azimut dopo i conti più 5,37%, Prysmian dopo i conti più 4,18% in evidenza con un rialzo di 4 punti, Saipem oltre 2 punti di rialzo per Viperbanca e Fincantieri, invece il mercato boccia i conti di Stellantis meno 5 punti percentuali. È tutto.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
13: Io sono Antonio Talia.
12: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
13: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
12: Dal cyberspionaggio
14: mezzo alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
15: I podcast originali di 24 ore podcast.
16: Vabbè, questa è una puntata che interessa a tutti.
17: Sì.
16: Anzi, tut con l'apostrofo, con l'asterisco, scusa.
17: Corretto. Perché?
16: Perché?
17: Lo ha riportato l'Orlando Sentinel in risposta alle direttive di Donald Trump di eliminare riferimenti alla diversità, equità e inclusione, D&I, presso le agenzie federali di tutti gli Stati Uniti. La pagina web della NASA dedicata alla missione lunare Artemis ha rimosso tutti i riferimenti che un tempo erano riferiti al fatto che Artemis avrebbe portato la prima donna, il primo astronauta colored, lo cito testualmente, attualmente, sì, e il primo astronauta partner internazionale sulla Luna. Da fine marzo questi riferimenti sono completamente scomparsi, per cui c'è stato grandissimo scompiglio, perché ci si è chiesti quanto questo andrà a incidere davvero sulla composizione degli equipaggi lunari, e soprattutto questo rimette un po' in discussione, se vuoi, anche il concetto stesso. Il nome Artemis, Artemide, era stato scelto per indicare anche questa evoluzione rispetto al vecchio programma lunare Apollo, di cui Artemide è la sorella mitica.
16: Anche perché Artemide, Artemis in greco, era la dea della caccia, degli animali selvatici, del tiro con l'arco, era un po' una guerriera, era anche delle iniziazioni femminili, della luna peraltro, insomma un simbolo molto molto femminile. In questa puntata del nostro podcast La geopolitica dello spazio affrontiamo un tema particolarmente delicato: donne, generi e missioni spaziali. Ho sbagliato perché adesso mi rilancio da solo, vabbè. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
17: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
16: Il futuro del pianeta Terra.
18: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
16: Oh, puntata difficile, dicevamo, perché ha a che fare con la parità di genere, ha a che fare con un gap che purtroppo molte società, molti stati fanno fatica a colmare, gap che è salariale, di possibilità di carriera tra uomini e donne, un gap che ha a che fare con tutta la comunità LGBTQ+, per cui per esempio gli ultimi ordini esecutivi di Donald Trump tagliano un po' le gambe a tutto quel movimento che invece faceva dei diritti per tutti la loro bandiera. E questa cosa della missione Artemide, Emilio, è un segnale preoccupante che però è parte di uno scenario che Donald Trump, da vero conservatore duro e puro, ovviamente non può accettare. Però a me preoccupa una cosa: già di donne nello spazio ne andavano poche.
17: Bravo.
16: E qua si sta riducendo ancora di più il campo, no?
17: A me preoccupa ancora di più per due motivi. Il primo motivo è perché l'iniziativa di concepire Artemis come il programma che avrebbe finalmente portato una donna sulla Luna era un'iniziativa nata durante il primo mandato Trump, per cui in qualche modo lui ebbe voce in capitolo. Quindi questo cambio, se vuoi, di rotta suggerisce qualcosa. Il secondo punto è che, e qua in qualche modo esibisco la mia natura romantica, tu non l'avresti mai detto neanche io,
16: no, infatti.
17: Per certi versi lo spazio, noi è vero ne parliamo nella sua dimensione geopolitica, ma lo spazio rappresenta anche, dal mio punto di vista, vista il meglio dell'umanità. Rappresenta le eccellenze di donne, di uomini o di chiunque voglia portare oltre la Terra il genere umano. Tanto che la NASA, l'ESA, le grandi agenzie spaziali, la Cina anche, stavano lavorando molto per equilibrare quel rapporto che oggi ancora vede un gap profondo, un ritardo profondo appunto nella composizione del proprio personale, non solo degli astronauti. E questo un pochino potrebbe significare uno stop. Tieni presente che nell'ultima scelta degli astronauti americani la divisione fra donne e uomini era del 50%. L'ESA si sta attrezzando per fare in modo che anche nel proprio interno tutto venga ristabilito, e invece improvvisamente questo sembra un passo indietro. Lo spazio torna a essere brutalmente maschilista?
16: Beh, in realtà la politica internazionale è intrisa di maschilismo e patriarcato, perché se pensiamo al concetto di uomo forte, intanto appunto ci viene da dire uomo forte e non donna forte, no? È eccezionale il caso della premier Giorgia Meloni, fu eccezionale il caso di Margaret Thatcher o della premier messicana, ma raramente nella storia noi abbiamo assistito a donne forti che hanno guidato eserciti, che hanno fatto conquiste inenarrabili. Purtroppo la storia è stata scritta dagli uomini per gli uomini, e peccato, hai ragione te, mi associo che lo spazio che invece io e te romanticamente consideriamo e auspichiamo sia sempre un luogo di grande ricerca scientifica, sperimentazione, un vero e proprio laboratorio.
17: Esatto.
16: No? A decine di migliaia di chilometri sulla nostra testa, cioè decine di migliaia sono un po' troppi, stavo volando troppo alto, però insomma in questo modo viene contaminato da quella che è una lotta ideologica portata avanti da Donald Trump, che attenzione non confonderla come puro maschilismo. Trump probabilmente ha delle venature un po' maschiliste, basta vedere le sue vicende giudiziarie eccetera, ma non voglio entrare su quelle. Il punto è che la nuova politica conservatrice degli Stati Uniti riconosce i due sessi, maschile e femminile, punto. Quindi se uno non è binario, se uno non si riconosce, se uno fa parte di una comunità più allargata, è un po' fuori, non soltanto dalla scrittura dei documenti ufficiali, ma è chiaro che tu stai, anche con l'utilizzo del lessico, riplasmando una coscienza collettiva, stai riplasmando una società. Se poi abbiamo un riverbero di questo tipo nello spazio, faccio fatica a immaginare il primo astronauta trans, per esempio, che arriva su Marte.
17: Esatto.
16: No? Cioè lì è fantascienza vera.
17: Purtroppo adesso sì, poi ti citerò le statistiche della composizione anche a livello storico, cronistorico, degli equipaggi che sono volati nello spazio, però quello che dice è vero, tanto che uno dei motivi per cui l'amministrazione Trump sta in qualche modo riducendo l'impatto di quelle politiche è perché le accusa di essere a loro volta un pregiudizio, sì, a loro volta discriminatori e discriminanti. E quindi insomma questo è un discorso complesso. Ahimè, devo ricordarti che solo il 12% fino a pochi anni fa di tutti gli astronauti stati nello spazio erano costituiti da donne.
16: Però se non erro, vado a memoria,
17: sì?
16: la Russia ne ha avute alcune di figure anche molto celebri, molto famose, no?
17: Ma anche lì c'è una storia che io direi discriminatoria. Ricordiamolo, giugno del 1963, sì, la prima donna ad andare in orbita è Valentina Tereshkova, che oggi peraltro ha un ruolo di grande visibilità, una grandissima sostenitrice di Vladimir Putin, perché è chiaramente diventata eroina nazionale.
16: Sì.
17: Cosa successe? Il suo volo non andò benissimo, lei fece degli errori e soprattutto accusò quello che dopo si scoprì essere il mal di spazio, quindi una cosa molto comune, una sorta di mal di mare in orbita. Questo non piacque per niente all'allora progettista capo del programma sovietico, Sergei Korolev, che disse: finché io sarò in vita, nessun'altra donna dovrà volare nello spazio.
16: Mando io un uomo di quelli belli, forti,
17: esatto,
16: massicci, che non soffriranno certo il mal di spazio.
17: Bravo.
16: E poi invece...
17: Pensa che io ho avuto l'onore di intervistare Marina Popovic, Madame MiG, una,
16: sì,
17: delle più grandi pilote dell'Unione Sovietica, la prima donna per l'Unione Sovietica ad aver superato la barriera del suono, che era nelle finaliste, cioè tra le donne che avrebbero potuto andare in orbita al posto della Tereshkova, peraltro già di per sé avvelenata dal fatto che diceva: io sono la migliore pilota dell'Unione Sovietica, e mandano la Tereshkova che è una sarta, viene mandata apposta la Tereshkova, per questo avrebbe dimostrato il grande progressismo sovietico.
16: Certo,
17: siamo così bravi.
16: Scusami, ti interrompo, non dire avvelenato quando parli di Unione Sovietica o Federazione Russa, scatta l'alert, assolutamente avvelenato non si può dire. Ma torniamo a questa questa strana torniamo storia a noi. Della sarta che va in orbita al posto della grande pilota.
17: Al posto della grande pilota, che quando poi venne messa al corrente dalla decisione di Korolev di non mandare più nessuna donna finché sì. fosse stato in vita, beh, ti lascio immaginare come la prese e che simpatia poi avrebbe conservato certo. per la Tereshkova. Ma attenzione, piccolo dettaglio. Sì. Ciò nonostante, sebbene questa grande storia di discriminazione, la prima donna statunitense ad andare in orbita fu Sally Ride nel giugno del 1983, vent'anni dopo.
16: Perché quello, Emilio, era il periodo in cui ancora l'Unione Sovietica vinceva sì. parecchie tappe della corsa allo spazio.
17: Sì,
16: no?
17: Però vent'anni sono un po' troppi. Sì, troppi.
16: Cioè, e questo ci dice tanto anche del conservatorismo della società americana a fine degli anni 80. Attenzione, sempre negli anni 80 negli Stati Uniti, stiamo parlando del decennio prima delle grandi rivolte nelle metropoli di Los Angeles, molto prima, 40 anni prima di Black Lives Matter. In realtà ogni tanto ci dimentichiamo di come grandi potenze tecnologiche spaziali abbiano nelle loro società dei motivi di e delle dinamiche di conservatorismo spintissimo. È un po' preoccupante che Donald Trump con questi ultimi ordini esecutivi faccia fare un po' marcia indietro, no, a questo mondo che, ripeto ancora una volta, a rischio di essere noioso, per noi dovrebbe essere sperimentazione pura.
17: Esatto.
16: E quindi vuol dire libertà totale, come ci insegna Elon Musk, di provare, di allanciare, di sbagliare, di riprovare.

0: Strade in diretta.
1: Bentrovati, disagi sulla 4 Torino-Trieste, dove in seguito ad un incidente si verificano code tra Latisana e Cessalto in direzione Venezia e incolonnamenti presso l'uscita di San Stino di Livenza. Sulla carreggiata opposta, verso Trieste, code per traffico intenso e curiosi tra Meolo Roncade e Cessalto. Un altro incidente è segnalato presso il bivio con la A28 Porto Gruaro-Conegliano, direzione nord, con conseguenti code presso l'allacciamento tra le due autostrade. Sulla A26 dei trafori segnaliamo un incidente con code tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona. Situazione difficile anche nel bolognese: a causa di un incidente si verificano lunghe code all'inizio dell'A14 Bologna-Taranto tra il bivio per la 1 e quello per la A13 Bologna-Padova verso Ancona, con ripercussioni sul raccordo Casalecchio per chi viaggia verso l'autostrada Adriatica. A più tardi.

0: Però io ho una curiosità, visto che hai intervistato la
1: Marina Popovic, Madame Mig.
0: Mi piace molto, perché poi il Mig è il celebre caccia, certo, da guerra, certo, datato Unione Sovietica, che peraltro vola tuttora nelle, sì, ultime versioni, insomma, anche sui cieli ucraini, ultimamente. Quando abbiamo intervistato Luca Parmitano,
1: sì,
0: e l'abbiamo visto di presenza, ci ha dato un'impressione di quasi glacialità,
1: sì,
0: cioè di un calcolatore freddo, iperrazionale, super in forma fisicamente, insomma il prototipo dell'astronauta che ti aspetti.
1: Sì, sì.
0: E Miss Mig com'era?
1: No, Madame Mig, no, intanto, Madame, sebbene tuttora credo che lei ha scritto più di 104 record aeronautici e credo che tuttora qualche decina sia ancora imbattuto,
0: esatto,
1: però era una donna di una simpatia incredibile, sebbene appunto avesse questa...
0: Anche Luca Parmitano simpatico,
1: sì, adesso non voglio, esatto, dire. Hai perfettamente ragione, e attenzione, c'è però una differenza sostanziale, stiamo parlando di una donna che ha vissuto l'Unione Sovietica, peraltro subito dopo, ha vissuto la guerra, ma subito dopo si è arruolata in aeronautica, quando peraltro alle donne era sconsigliato, alle compagne era sconsigliato arruolarsi in aeronautica, per cui sentiva la passione patriottica bruciante, e questa cosa era comunque ammirevole. E poi aveva un portato di storie, c'era, cioè, la vicina di casa di Yuri Gagarin, cioè non so come dirti, è di una bellezza,
0: un quartiere di astronauti,
1: certo, Star City, io la incontrai a Star City, che è una città dove tuttora anche Luca Parmitano si addestrano, a circa 60 km da Mosca, dove i cosmonauti si addestravano prima di partire e dove vivevano. È ancora una zona militare che era segreta, nessuno poteva sapere che lì vivessero i cosmonauti, e quindi io sono andato a trovarla a casa sua, che è un palazzo
0: dentro...
1: Sì,
0: nessuno lo sapeva, tu come lo sapevi?
1: Scusa. L'ho scoperto, perché poi questa è una storia curiosa, conosco bene sua nipote che vive in Italia, Tatiana Popovic, e sì, insomma, vado a casa sua e nell'appartamento sotto c'era un grandissimo poster di Yuri Gagarin salendo con una statua meravigliosa all'esterno, e dico: che bello, Yuri Gagarin, fa sì, era il proprio dell'appartamento di sogno, te lo giuro, ed è assolutamente sì. E c'è questa storia della cosmonautica che però, un po' come anche la storia dell'astronautica statunitense, non è scevra di grandi pregiudizi nei confronti di grandi donne, perché poi ci sono grandi donne che hanno fatto anche la storia dello spazio. Penso a Donna Shirley, che lavorò, sì, per il JPL come ingegnere di missione negli anni 60. Penso a Caroline Huntoon, penso alla famosissima Margaret Hamilton, di cui c'è quella foto in cui lei ha il programma di guida dell'Apollo con tutti quei libri accanto. E poi penso a tre figure che sono diventate cinematografiche, quelle dei computer, cioè letteralmente erano donne che facevano i calcoli a mano, sì, per evitare che li facessero gli scienziati maschi e i ricercatori maschi. E c'è anche un grande film, Hidden Figures, in italiano Il diritto di contare, e ovviamente mi sto riferendo alla matematica Katherine Johnson, l'aspirante ingegnere nel film Mary Jackson, e la matematica Dorothy Vaughan, che sono esistite davvero e che hanno un po' cambiato anche la storia dello spazio dal punto di vista femminile.
0: È una battaglia lunga, evidentemente, una battaglia culturale, una battaglia anche economica. Stiamo parlando di parità di genere e spazio. Lo spazio per la parità di genere ci sarebbe, ci vogliono naturalmente politiche illuminate e illuminanti. In questo momento, recentemente, la politica statunitense con piccoli segnali ci sta facendo fare un po' marcia indietro, ed è strano, Emilio, perché è un vero e proprio paradosso. Da una parte abbiamo la grande accelerazione di Elon Musk, la sua grande creatività, il suo lanciare vettori a manetta, e dall'altra parte invece il freno a mano tirato su alcuni temi molto ideologici, molto politici, quasi da usare come bandiera da parte di Donald Trump.
1: Concordo perfettamente. Ti cito una grande donna dello spazio, un'altra grande italiana, Amalia Ercoli Finzi, la quale spesso mi ha ripetuto, la prima ingegnera, sì, aeronautica donna, colei la quale fondò il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali al Politecnico di Milano. Insomma, lei mi dice: privandoci di qualcuno, che siano donne, che siano, sì, che siano altre qualificazioni di genere, noi ci priviamo di talento. E questo è perfettamente vero. E quindi, per una volta, vorrei difendere la grande posizione dell'Europa, che con l'Agenzia Spaziale Europea sta progressivamente riducendo questo gap. ti dico solo che a oggi le donne sono circa il 30%, quindi sì, ancora molto poche, però nel 2021 erano il 17% e nel 2016 l'8%, quindi stiamo salendo in controtendenza rispetto a quella statunitense, e a me piace di più questo approccio allo spazio.
0: Tu sai Artemis 2 come funziona?
1: Cioè, sì, lo chiedo, sì, sì, speriamo che sia. Sì, c'è allarme, però c'è allarme come rispetto. C'è allarme? Allora, la NASA.
0: Cioè, io non vorrei chiudere la puntata del podcast dicendo c'è allarme.
1: Perché resume. Però c'è allarme.
0: Allora, Emilio, in chiusura di questo podcast, io so che tu vorresti lanciare un allarme. Ma io sono contrario a lanciare allarmi.
1: Ma cioè, c'è allarme, però.
0: Ma tu edulcoralo, cioè rendilo più morbido. Per esempio, è un eufemismo. C'è grande attenzione, c'è interesse, no? L'allarmismo non fa parte di noi.
1: No, chiaro. Allora, non c'è, se tu avessi pensato, sì, non c'è allarme, assolutamente non c'è allarme. Okay. C'è grande attenzione.
0: Oh, mi piace.
1: C'è grande attenzione. Sì. In realtà c'è allarme. Perché? Perché?
0: Su cosa?
1: Allora, dopo quello statement, sì, dopo il fatto che dal sito di Artemis siano scomparse, sì, quelle menzioni, la NASA si è affrettata nel dire non c'è nessun tipo di variazione dell'equipaggio. Okay. A oggi, in effetti, Artemis 2, cioè la prossima missione lunare che non atterrerà sulla Luna ma le girerà attorno, in effetti ha un equipaggio già ufficializzato, del quale fanno parte una donna, Chris Koch, e un astronauta afroamericano, Victor Glover. Speriamo che questa sia un'ulteriore indicazione, e speriamo presto che l'approccio europeo in questo caso, ma anche cinese, perché le taikonaute cinesi sono fortemente considerate in patria, anzi sono utilizzate per sensibilizzare, certo, questa attenzione nei confronti dello spazio. Speriamo che per una volta l'indicazione arrivi da noi o dalla Cina e vada fra le stelle.
0: E allora facciamo il tifo per Artemis.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it.

0: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
0: Io sono Paolo Benanti.
1: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
0: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Le 17.
4: GR24, il Sole 24 Ore.
3: Campeggio no TAV vietato anche a Venau su Mattarella, inammissibile la violenza in Val di Susa. Dalla UE altri 3 miliardi e mezzo a Kiev per droni, missili e caccia, nuova tranche del prestito. Calcio nazionale, prima riunione di lavoro per Mancini e Ranieri. Buon pomeriggio dalla redazione da Marco Mancini. È stato esteso anche al comune di Venaus in Valsusa il divieto di libero campeggio. Da oggi fino alle 7 di lunedì gli attivisti no TAV avevano annunciato per oggi fino a domenica nella piana di Susa un campeggio di 4 giorni di lotta e autogestione, scambi e discussioni collettive. Questa mattina, poco prima che prendesse il via il campeggio, il prefetto di Torino aveva emesso 3 ordinanze per vietare l'accesso e la sosta nei comuni di San Didero e Bruzzole, nelle aree vicine al cantiere TAV. Il presidente Mattarella, durante la cerimonia del ventaglio, ha parlato di quanto accaduto in Val di Susa.
5: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
3: La Commissione europea ha erogato altri 3 miliardi e mezzo circa all'Ucraina nell'ambito della componente difesa del prestito da 90 miliardi per sostenere Kiev. Le risorse serviranno a finanziare l'acquisto di droni, inclusi velivoli a lungo raggio a propulsione, missili e caccia Gripen per rispondere alle esigenze militari più urgenti del paese. Il Senato americano ha concordato all'unanimità che a Ghislaine Maxwell, già condannata per reati sessuali e stretta collaboratrice del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, non debba essere concesso alcun perdono presidenziale né alcuna forma di clemenza. La risoluzione è stata presentata dalla senatrice Dem Jackie Rosen, per la quale l'iniziativa mirava a impedire al procuratore generale ad interim Todd Blanche, designato dal presidente Trump per mantenere l'incarico, di concedere la grazia alla donna in cambio di una dichiarazione che scagionasse Trump. Calcio, ieri la presentazione, oggi la prima riunione operativa della coppia del nuovo corso azzurro. Mattinata di lavoro in Federcalcio per il CT Roberto Mancini e il direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri. I due si sono calati immediatamente nei rispettivi ruoli in vista dei primi impegni della nazionale che saranno a fine settembre prossimo con le gare di Nations League. Ed è tutto, vi lascio in compagnia di Mauro Meazza con Focus Economia, prossimo GR24 alle 18.

0: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile.

0: Trirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, una puntata che apriremo con una serie di dati macro, perché abbiamo avuto dei dati molto importanti, soprattutto quelli provenienti dagli Stati Uniti, e che sostanzialmente poi avranno riflesso anche per quanto diremo nell'ultima parte della trasmissione a proposito dell'andamento dei mercati, dell'andamento delle borse. Borse di buon umore, decisamente di buon umore, oggi indici tutti in positivo, la grande paura per l'intelligenza artificiale, la tenuta dei grandi indebitamenti per l'intelligenza artificiale è passata, forse non è proprio così, però di sicuro sono ripresi gli acquisti per quanto riguarda soprattutto le memorie, e quindi se ne sono giovati alcuni titoli, in particolare a Milano ad esempio STM, ma in generale tutti gli indici continentali sono in territorio positivo, e così anche si sta muovendo la borsa al di là dell'Atlantico. Ma la puntata sarà in realtà incentrata su, da una parte, le questioni che sono relative alla riforma dei fondi pensione. Voi sapete che è in corso di attuazione questa riforma, che è stata varata con la finanziaria per quest'anno. Il 1° luglio sono scattati le nuove regole per i neoassunti, che vengono, il cui il TFR viene assegnato d'ufficio alla previdenza complementare, al fondo pensione di categoria, salvo che nei 60 giorni non ci sia la rinuncia da parte del lavoratore o della lavoratrice. Manca ancora un pezzo molto importante, che è stato rinviato a ottobre, che è la portabilità del contributo che, per quanto riguarda la previdenza complementare, viene erogato dal datore di lavoro. Ne parleremo di questo, parleremo del TFR, dei fondi pensione, perché poi tutta questa riforma insomma ruota attorno alla necessità di appunto intervenire in materia di previdenza e di previdenza complementare, con il professor Marco Leonardi, che è docente di economia politica qui all'Università degli Studi di Milano. Parleremo anche però di una novità importante che debutta da domani, è il diritto alla riparabilità. L'abbiamo annunciato in breve qualche giorno fa, debutta questa direttiva, una direttiva europea che impone la riparabilità. Cosa significa? Significa che per gli elettrodomestici, ma non solo, perché sono compresi anche altri beni, pensate ad esempio i monopattini elettrici, ecco, per questi beni bisogna prima esperire le possibilità di riparare il bene e non di rottamarlo. Questo naturalmente nell'ottica di promuovere l'economia circolare e ridurre anche la produzione di rifiuti. Ne parliamo con la collega Camilla Curcio, che si è occupata di questa direttiva a più riprese, l'avrete senz'altro letta sul sito del Sole 24 Ore. E chiuderemo con i mercati, ci aiuterà il dottor Enrico Vaccari, Head of Institutional Client Development di Zurich Bank. Questo spero succederà alle 17:45. Prima abbiamo un passaggio anche per una iniziativa del gruppo del Sole 24 Ore, ma lo scoprirete solo ascoltando. Allora, qualche dato macro pescando qua e là fuori dai nostri confini, perché poi di quello che è successo all'interno dei nostri confini, all'interno dell'Italia, parleremo con il professor Leonardi. Vi dicevo dei dati

0: americani molto importanti. Economia statunitense in crescita dell'1,5% nel secondo trimestre, lo ricordava anche Deborah Rosciani una mezz'ora fa nel collegamento di borsa. Il problema è che ci si aspettava di più, ci si aspettava un 2% e invece è arrivato solo questo 1,5%. La questione poi ha un riflesso diretto per quanto riguarda quanto ha deciso, o per meglio dire non ha deciso, la Federal Reserve, che ha lasciato i tassi immutati, ma sappiamo che c'è stata una divisione per cui 9 voti erano per questa decisione e 3 erano invece contrari a questa decisione. Questo fatto di un rallentamento, diciamo di una crescita inferiore alle attese, porterà allora la Federal Reserve a prendere qualche decisione diversa da quanto prospettato fin qui nel mese di settembre? Ce lo stiamo chiedendo, se lo stanno chiedendo anche i mercati, che però hanno tutto sommato apprezzato questo. È anche l'altro dato, quello dell'inflazione. L'inflazione statunitense, che preoccupa molto il nuovo governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha rallentato però sempre a un livello decisamente alto rispetto agli obiettivi fissati. 3,7% misurata dall'indice sui consumi privati, il Personal Consumption Expenditure, ed è praticamente uno dei criteri quadro che vengono guardati dalla Federal Reserve. Rallentamento in giugno, 3,7%, che comunque è sempre alto. Lo stesso Walsh ha ricordato: il nostro obiettivo per l'inflazione è 2%, quindi diciamo che siamo molto lontani ancora da questo risultato. Veniamo in Europa. Prodotto interno lordo nell'eurozona in crescita dello 0,4% più 1% rispetto al 2025. Questo più 0,4% si riferisce al secondo trimestre invece dell'anno in corso. È una stima ancora preliminare di Eurostat. Nel primo trimestre abbiamo avuto un prodotto interno lordo stabile con un aumento dello 0,1% in tutta l'Unione, e rispetto allo stesso periodo è aumentato dell'1% allo stesso periodo del 2025. Nel secondo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo è aumentato dell'1%, eurozona dell'1,2% se consideriamo tutta l'Unione Europea. Disoccupazione stabile per quanto riguarda l'eurozona, 6,3%. Avremo anche il dato italiano più tardi, ma ci servirà per dialogare con il già annunciato professor Leonardi. Comunque buono, insomma, buoni i dati italiani oggi, questo possiamo già anticiparlo. In Spagna il prodotto interno lordo ha accelerato 0,7%, 2,7% calcolato sull'anno. E anche in Francia il prodotto interno lordo è in salita, più 0,2% nel secondo trimestre. L'inflazione si impenna, l'inflazione si innalza in Germania, 2,8% a luglio. Per quanto riguarda invece i nostri confini, cominciamo a guardare un po' in casa nostra. Per il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il monitoraggio che è stato diffuso oggi ci segnala che, considerando l'erogazione della nona rata, l'Italia ha raggiunto il 72,3% dei suoi traguardi, 416 su 575. Abbiamo incassato l'85,4% delle risorse previste, pari a 165 miliardi su 194 totali. Una notizia invece di tutt'altra natura è quella che abbiamo appreso dall'antitrust, che riguarda, visto anche il periodo di grandi spostamenti, Trenitalia e l'autorità garante della concorrenza. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, è stato diffuso questa mattina questo comunicato, ha accolto gli impegni di Trenitalia sugli ostacoli ai rimborsi per ritardi prolungati e cancellazioni dei treni. Quindi l'antitrust ha accolto, diciamo così, il gesto di buona volontà fatto da Trenitalia, che si è impegnata ad alcune modifiche, adesso vi dirò quali. In questo modo è stata chiusa l'istruttoria, che si era avviata a dicembre dell'anno scorso. Cosa dovrà fare Trenitalia per rispettare quanto ha detto, ha garantito all'antitrust? Dovrà eliminare il requisito di previa attestazione di rinuncia al viaggio. Dovrà potenziare i canali già esistenti per la presentazione della richiesta di rimborso. Dovrà creare una pagina del suo sito web per fornire le principali informazioni utili in caso di eventi che comportino criticità alla circolazione ferroviaria. Non sono impegni generici, c'è anche una scadenza: entro 3 mesi Trenitalia dovrà informare l'autorità delle azioni intraprese per rispettare questi impegni. Tanto basti per le notizie in più in evidenza per questa giornata. L'ultima notizia ci serve per segnalare un'altra iniziativa che annunceremo insieme a un collega che in questo momento sta per raggiungerci nello studio. La notizia di oggi è che il gruppo Sole 24 Ore ha diffuso i dati semestrali, segnalando che prosegue la tendenza positiva dei risultati del gruppo. Il primo trimestre 2026 ha chiuso con margini operativi in miglioramento e un risultato netto positivo di 1,2 milioni di euro, crescita del 17,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Vi posso già dire che domani sul Sole 24 Ore, sul quotidiano e anche sul sito troverete più ampia trattazione di questi conti, appunto, del gruppo Il Sole 24 Ore. Ma andiamo al primo tema. Mi ha raggiunto in studio Marco Loconte, il collega Marco Loconte, ma non dobbiamo parlare del serpente corallo di truffe.
1: No, oggi no. No, vabbè. Poi magari troviamo una derivata.
0: Allora, ti ho convocato qui perché oggi è stata diffusa una nuova puntata di Mind Finance.
1: Sì.
0: Mind Finance è un podcast che è presente e raggiungibile su tutte le piattaforme, naturalmente anche dal sito del Sole 24 Ore, e potete appunto trovare questo podcast, che è un podcast molto interessante, nel senso che si parla sì di finanza comportamentale, ma in senso molto ampio, mi pare di capire. Oggi, ad esempio, chiacchieri in questa puntata con Paolo Borzacchiello, quindi quelle cose che ci possono indurre in errore nel prendere decisioni riguardo al nostro denaro, che è un tema peraltro a te caro, perché ti sei espresso più volte sulla materia.
1: Ma diciamo che in questo podcast racconto un po', come spiego insomma nella presentazione, quella che è la matrice nascosta che presiede alle nostre scelte, che ci condiziona in vario modo. Da una parte, sì, la finanza comportamentale studia i bias, cioè quei meccanismi mentali, culturali, che fanno parte di noi, di cui spesso siamo inconsapevoli, che però determinano le nostre scelte e che sono, per esempio, quelle che appunto gli studiosi chiamano l'avversione al rischio, l'effetto gregge, il present bias e quant'altro. Ma poi ci sono condizionamenti che sono esterni, per meglio dire, a noi, e che fanno parte di quell'architettura di scelte più o meno organizzata, più o meno consapevole, che però ci induce a volte in errore, in ogni caso a prendere delle decisioni di cui non sempre siamo consapevoli. Faccio un esempio: il supermercato. Se pensate come sono organizzate le merci collocate sui vari scaffali, quella è la matrice nascosta che presiede al nostro fare la spesa.
0: A seconda anche dell'altezza e del punto in cui...
1: Quando il prezzo è maggiore è proprio a livello occhi, non casualmente. Lo zucchero, la farina, le cose di base spesso sono, non dico nascoste, però messe in quei punti.
0: A me capita di perdermi nei supermercati cercando questo tipo di beni, lo zucchero ad esempio.
1: E quindi magari passi davanti altre merci e sei portato a acquistarle queste merci. E quindi questo succede da anni, anzi decenni. Del 1957 il libro di Vance Packard,
0: Persuasori occulti, quello lì.
1: Lì racconta l'epopea della pubblicità statunitense del secondo dopoguerra. Ne è passata di acqua sotto i ponti, oggi siamo in epoca social, anzi in epoca

0: che intelligenza artificiale, le nostre scelte, le nostre decisioni sono condizionate anche da fattori come questi, che sono interessanti, affascinanti. Il punto è che occorre imparare a esserne consapevoli e, per mettere a frutto il nostro denaro, per non essere vittima di questi meccanismi, non solo occorre essere consapevoli, ma occorre trovare delle formule per, come dico nel podcast, hackerare un po' la nostra mente, cioè trovare il modo di correggere gli errori. Per esempio, c'è una puntata, la prima, che parlo, in cui parlo di bene rifugio.
1: Sì.
0: Quando le borse vanno male, bene rifugio, ecco, ma che rifugio? Cioè, attenzione, è una bella metafora il bene rifugio, ma non è detto
1: che sia un grande rifugio. Sono bravo che hai citato la prima puntata, perché mi hai dato l'occasione di chiederti, siamo alla settima puntata.
0: Esatto.
1: Però tutte le puntate, volendo, uno se le può anche riascoltare andando sul sito del Sole 24 Ore. E vedo che, ad esempio, pesco fior da fiore, bolle speculative.
0: Eh beh, insomma.
1: Cosa il risparmiatore non sa, cioè cosa non sappiamo. Mettere in pratica le proprie intenzioni, questo segue quello che stavi dicendo, cioè non si tratta di non cadere, non farsi magari sedurre da queste sirene, visto che siamo in periodo di Odissea,
0: esatto.
1: Facciamo questa citazione un po' alta. Non si tratta di non farsi sedurre, ma magari di essere consapevoli che stiamo subendo questi meccanismi di seduzione.
0: Per esempio... questa è una puntata in cui racconto la grande divaricazione tra quello che si sa e quello che si fa. Cioè, molto spesso non si mette in pratica quello che razionalmente sappiamo o crediamo di aver deciso. Per esempio, dobbiamo fare quella cosa, aderire alla previdenza complementare.
1: Ne parliamo tra un attimo, grazie, ecco, del lancio.
0: Ecco, tantissimi italiani hanno deciso di aderire, però procrastinano, però aspetta, ora ci sono le vacanze, aspetta Natale, aspetta.
1: Devo temperare la matita.
0: C'è sempre qualcosa. Alla fine, tra il dire e il fare, insomma.
1: Tra il dire e l'agire, verrebbe.
0: Tra il dire e l'agire, tra il sapere e l'agire, c'è di mezzo la procrastinazione. Ci sono di mezzo anche tanti meccanismi mentali che ci portano non solo a rinviare, ma a farti venire il dubbio. Oppure al contrario, alcuni, storie che racconto nel podcast, colleghi e colleghe o persone, amici, parenti, ti chiedono se conviene o no fare quella cosa lì dopo che l'hanno già fatta, e ti chiedono e vogliono avere la conferma di essere assicurati. E questo non sempre succede, perché non sempre, francamente, ho rassicurato le persone che hanno sbagliato,
1: magari preso delle decisioni un po' affrettate. Mind Finance, è scritto Mind Finance, proprio sì, per dirla com'è, manuale di psicofinanza per risparmiatori ansiosi, è un podcast, da oggi la settima puntata a disposizione, tutte le altre rintracciabili sulle maggiori piattaforme e sul sito del Sole 24 Ore. Grazie a Marco Loconte.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: Giovandomi del lancio provvidenziale e, vi assicuro, non concordato con il collega Marco Loconte, passo al professor Marco Leonardi. Buongiorno, benvenuto a Focus Economia, professore.
2: Buongiorno a voi.
1: L'abbiamo convocata perché, in quanto autore, ma non solo di un articolo, ma anche di diverse riflessioni proprio sulla materia della previdenza complementare, del TFR. Adesso io faccio riferimento a un articolo uscito sul Foglio, ma in realtà lo usiamo un po' per avviare la nostra conversazione. Sostanzialmente, cercherò di essere brutale così come fanno i cattivi giornalisti. Lei dice: sarebbe anche ora di prendere una decisione, abbattere il totem del TFR e decidersi su cosa vogliamo fare da grandi con i fondi pensione. Cioè, se continuiamo a mantenere un sistema un po' ibrido tra le due cose, non basterà quanto è entrato in vigore dal 1 luglio. Questa è la ricostruzione del cattivo giornalista. Adesso lei precisi tutto quello che non ho detto.
2: No, guardi, la brutalità, come la chiama lei, secondo me è del bravo giornalista, nel senso che la gente deve capire, perché sennò poi dopo sono già argomenti complicati e essere netto o brutale è un vantaggio. Sì, io ho scritto così, che può essere anche inteso come una provocazione, ma non tanto, perché ci sono dei fatti che sono proprio tipicamente italiani che dobbiamo affrontare. Primo fatto, il TFR è un istituto solo italiano, non c'è in altri paesi

0: contro il TFR. E il TFR, come tutti sanno, credo, spero, è sostanzialmente il 7% del tuo stipendio, del tuo salario mensile, che ogni mese viene accantonato. Può essere accantonato o in azienda barra INPS per le aziende più grandi, oppure in un fondo pensione. Questo è il primo fatto, quindi è un istituto solo italiano, che tipicamente gli italiani lo associano a una buona uscita quando cambiano lavoro o quando vanno in pensione.
1: Certo. Gli anziani come me dicono ancora la liquidazione.
0: La liquidazione, bravissimo. Quindi siccome gli anziani sono grande maggioranza in Italia, questa è l'associazione più chiara che tutti capiscono. Secondo fatto, noi per anni abbiamo cercato di lanciare questa provvidenza complementare e abbiamo fatto bene, perché gli italiani hanno troppo poca provvidenza complementare e adesso le pensioni che andranno con un sistema contributivo totale tra pochi anni, meno di 10, saremo tutti su un sistema contributivo integrale, e quindi saranno tendenzialmente più basse a regole vigenti. Io sono convinto che le regole non cambieranno, perché non possono rimanere così, però diciamo a regole vigenti le pensioni sono molto più basse, quindi c'è bisogno di una previdenza complementare. Peccato che con tutti i nostri sforzi, convincere la gente, eccetera, eccetera, il fisco amico, incentivi fiscali, quello che volete, la previdenza complementare comunque ha un'incidenza molto bassa, sia nel numero delle persone che ce l'hanno, sia di come la usano, perché 9 su 10 in realtà quella previdenza complementare non è una pensione complementare, ma è diciamo una liquidazione finale, non so come dirla.
1: Una liquidazione di scorta, poi, nel senso che sapendo che si può, quando si arriva alla fine del percorso lavorativo e ci si colloca in pensione, scegliere tra, a certe condizioni, ma adesso facciamola breve, tra avere la rendita, che poi sarebbe il motivo della previdenza complementare, quindi avere un qualche cosa in più da aggiungere alla pensione di base ogni mese, oppure invece liquidare tutto il capitale se si può. E questo però è spesso, non spesso, in 9 casi su 10, come ricordava lei, professore, quello che viene preferito. Quindi questo significa che non abbiamo capito granché della previdenza complementare.
0: Esatto, e con tutto lo sforzo che abbiamo fatto, 25-30 anni credo, la riforma Amato, che c'è la previdenza complementare, quindi 30 anni diciamo pure che ci proviamo, ma obiettivamente non ci siamo riusciti. È anche più di 9 su 10, in realtà è 95 su 100, se vogliamo essere giusti, cioè è proprio molto pochi tra i pochi che ce l'hanno, perché questo è già, credo che siano, adesso non so i numeri esatti, ma credo che siano il 30% degli italiani che ha una qualche forma di pensione complementare, che spesso alla fine della vita lavorativa è comunque poca roba, perché l'accumulazione è poca roba, e comunque quella poca roba è liquidazione aggiuntiva, come l'ha chiamata lei, non è pensione complementare. Questa è, diciamo, la descrizione di fatto. Vuole essere brutale, sì, è brutale, però diciamo è così. Terzo fatto, molto italiano. Contemporaneamente a questi due fatti, TFR è istituto unico per l'Italia, gli altri paesi non ce l'hanno. La previdenza complementare, 30 anni che la vogliamo rilanciare, ma obiettivamente non ce l'abbiamo tanto fatta. Terzo fatto, e non ce l'abbiamo tanto fatta anche perché gli stipendi degli italiani sono molto bassi e soprattutto gli stipendi dei giovani sono molto bassi. L'ultima relazione annuale di Panetta, governatore della Banca d'Italia, dice: guardate, c'è un problema, sicuramente stipendi bassi, sicuramente salari e stipendi che non crescono nel tempo, ma c'è anche un problema dei giovani che, dice Panetta, che mi sembra addirittura un dato quasi eccessivo, però se lo dice lui avrà anche delle fonti buone, dice: beh, l'italiano guadagna l'80% in meno del giovane tedesco e il 30% in meno del giovane francese, e quindi è chiaro che la scelta di andare da un'altra parte è abbastanza chiara, è un motivo per andare in un altro paese, lavorare in un altro paese. per di più non c'è solo una differenza tra paesi, ma anche dentro l'Italia il gap tra il salario d'ingresso di un giovane e il salario di un anziano, di un lavoratore già affermato, si sta allargando, cioè crescono sì. i salari delle persone che stanno lavorando e quelli dei giovani crescono meno.
1: Guardi, basta, oggi l'Istat ci ha detto che la disoccupazione dei giovani sta al 18,4%, quindi sì, è un po' meno di quanto era qualche anno fa, ma cala molto lentamente, e per gli over 50 sta al 3,4%. Credo che questi dati come questo ci dicono molto.
0: Sì, la disoccupazione è un conto, però questo parliamo del salario, che è ancora un'altra cosa, perché la disoccupazione è sempre più alta per i giovani, poi diciamo è troppo alta, ma quello che vuole, però il salario è diverso, cioè è più un rapporto di potere il salario, più che la disoccupazione, non ti fanno entrare, però adesso la disoccupazione dei giovani è anche migliorata, non è solo quella degli anziani che sono stati tenuti certo. in pensione più a lungo, ma fortunatamente anche quella dei giovani sta migliorando, perché le cose sono andate bene, l'occupazione è in un boom, benissimo, però i salari sono rimasti indietro, soprattutto quello dei giovani, perché ovviamente tu entri con salario d'ingresso e stai nel contratto nazionale, non c'è verso che, e intanto però gli altri un po' di carriera la fanno, e quando fai carriera ovviamente sei avvantaggiato. Comunque questi sono i fatti brutali. In tutto questo ovviamente il TFR ti porta via il 7% della tua paga base quando sei giovane, i nuovi entrati dal 1° di luglio, questo 7% non hanno la scelta di tenersi, te lo devono mettere nel fondo pensione. Il fondo pensione, Covid dice, guardate che sì, dovrebbe rendere più del TFR, però neanche tanto, forse anche meno, cioè nell'ultimo decennio questi fondi pensione tendenzialmente hanno fatto in media uguale al TFR rivalutato, dicono anche 0,1 in meno, vabbè, insomma, certo, devi essere anche fortunato nel fondo pensione che c'hai, perché è quello della tua categoria tendenzialmente. Insomma, ci sono tutti dei caveat. Poi ovviamente se hai un contratto buono c'è il contributo del datore di lavoro che ti aiuta, quindi se lo metti in un fondo pensione, insomma sono tutti se, però i fatti fondamentali sono questi: i giovani sono pagati molto poco, tendono ad andare fuori, hanno il 7% in meno meccanico, perché non è che puoi scegliere o no, il TFR lo tolgono.
1: Certo. Quindi lei dice forse dovremmo
0: un fondo
1: fare
0: pensione che tendenzialmente non rende più del TFR. Sì. E ti paga una liquidazione, perché alla fine ti paga una liquidazione. Quindi allora, forse, visto che abbiamo liberalizzato, visto che abbiamo adesso messo tutto l'obbligo di per puntare dare l'accelerata alla pensione complementare, ma non ci siamo riusciti fino adesso, allora non tanto vale non dire scusate, ma dal 1° di luglio diamo la possibilità, o te la prendi subito in busta paga però è tassato, oppure lo metti in un fondo pensione però è detassato, e poi stiamo attenti che questi fondi pensione non possono essere 200 e avere un rendimento che è uguale all'inflazione, che è il TFR rivalutato, devono essere dei fondi pensione con tutti i crismi, certo. Perché poi dopo dobbiamo anche questo, se fare una riforma seria, alla fine quella è davvero una pensione complementare, cioè non è più la liquidazione addizionale, quella se tu la metti là è detassata, ma quella è una pensione addizionale, cioè te la devi prendere.
1: Bisogna chiarire insomma la sostanza, diciamo, dobbiamo chiarirci su che cosa vogliamo fare da grandi con questa previdenza complementare e questa ambivalenza in qualche modo col TFR. Io la ringrazio professor Leonardi, è chiaro che non possiamo esaurire un tema del genere in 10 minuti, però intanto è stato un piacere averla ospite, Marco Leonardi, docente di economia politica all'Università degli Studi di Milano, tra l'altro autore di un libro il cui titolo già dice tutto, Il prezzo nascosto, lavoro, salari e fisco nell'Italia dell'inflazione, Egea Editore, è uscito nel febbraio del 2026. Per Marco Leonardi e Leonzio Rizzo, che è stato il suo coautore. Grazie professore.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: E noi sentiamo un po' come va il meteo.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
4: tempo in diretta.
5: Ben trovati.

infatti vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. L'anticiclone africano garantisce tempo stabile con tanto sole e cieli sereni, ma anche molto caldo con punte di 39 gradi all'ombra. Possibili temporali di calore sull'Alto Adige. Domani sole e caldo prevalenti, ma con temporali di calore su Alpi, Prealpi e localmente sulle medio-alte pianure del nord-ovest. Scarica l'app de ilmeteo.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Focus Economia.
2: Bentornati a Focus Economia. Abbiamo fatto, diciamo, tanta macroeconomia fin qui in questa puntata. Adesso vorrei andare proprio nell'economia, non delle piccole cose, come dice un programma di Radio 24, ma mi verrebbe da dire delle cose di tutti i giorni, cioè l'economia degli elettrodomestici. Perché ve ne parlo? Perché da domani, 31 luglio, tutti gli stati della UE, dell'Unione Europea, dovranno recepire la direttiva 2024-1799, che regolamenta il diritto alla riparazione. Cioè, abbiamo diritto a pretendere che il nostro elettrodomestico ci venga riparato: lavatrice, lavastoviglie, il phon, il refrigeratore, l'aspirapolvere, ma anche lo smartphone, il tablet, il televisore. Di tutto questo si è occupata recentemente a più riprese la collega Camilla Curcio, che è in collegamento ora con noi. Buongiorno Camilla, grazie.
3: Ciao Mauro, ciao a tutti.
2: Allora, da domani veramente si parte con questa cosa, e cosa possiamo pretendere dai riparatori, dai negozianti, dai commercianti?
3: Eh sì, da domani si parte ufficialmente, diciamo, con il diritto alla riparazione, che, come hai ben anticipato tu, sostanzialmente punta proprio a evitare un po' l'accumulo dei prodotti usa e getta, in linea con gli obiettivi della transizione green e soprattutto per contrastare l'obsolescenza programmata, che soprattutto con gli smartphone è una condizione abbastanza ricorrente. Sostanzialmente il cliente cosa potrà richiedere? Potrà richiedere, al posto della sostituzione del bene difettoso ma riparabile, un intervento del produttore, in questo caso, che, valutando chiaramente la fattibilità della riparazione, potrà rimettere a nuovo il bene, che può essere, come dicevi, lo smartphone, piuttosto che il tostapane, la lavatrice, la lavastoviglie, ma anche il monopattino elettrico o addirittura strumenti per la saldatura, se vogliamo andare più sulla parte lavoristica. A livello pratico, il produttore dovrà fornire al cliente, prima di avviare l'intervento, un modulo con tutte le informazioni utili per valutarne la convenienza, quindi sostanzialmente il tipo di intervento, le caratteristiche, le tempistiche e soprattutto il prezzo, quindi per valutare se è conveniente o meno, e potrà poi capire qual è l'offerta più giusta, diciamo, che fa più al caso suo. La riparazione dovrà essere fatta o gratuitamente o, come dicevo, ad un prezzo adatto al tipo di intervento e dentro tempistiche, diciamo, sensate, e in caso di dell'ok del cliente all'offerta del produttore, il produttore dovrà ovviamente rispettare l'accordo che è stato siglato, altrimenti incorre ovviamente in sanzioni che possono andare da 5.000 a 50.000 euro, oppure chiaramente la parte lesa potrà rivalersi con strumenti riparativi che possono andare dallo scioglimento del contratto fino alla richiesta di risarcimento.
2: È interessante il fatto che l'elenco che tu hai proposto anche di recente, proprio quest'oggi, era sul sito del Sole 24 Ore, se volete, e comprenda quasi tutto il bianco, come si dice, cioè la lavatrice, la lavastoviglie, l'asciugatrice, il condizionatore, e sono tutti, il frigorifero mi immagino anche che ci sia nell'elenco. E questo vuol dire che noi possiamo pretendere che venga esaminata la possibilità di riparare il nostro elettrodomestico.
3: Assolutamente sì, sostanzialmente sì, il cliente chiede una sorta di esame diagnostico, diciamo, al produttore, che valuta la fattibilità dell'intervento e, se lo reputa fattibile, avanza, diciamo, la sua proposta, quindi, come dicevo, in termini di tipo di intervento e di prezzo, al cliente, che può valutare effettivamente se accedere all'intervento o meno, anche perché, al netto di tutto, in ogni caso la sostituzione non viene cancellata, rimane comunque un diritto, seppur contrario, diciamo, al claim della direttiva, ecco.
2: Questo fatto di ottenere un modulo che ci spiegavi prima, dove ci viene precisato, no? Se ho compreso bene, in pratica lì ci dicono: guardi, allora noi ci impegniamo a riparare questo prodotto entro questi termini, il costo sarà eccetera eccetera. Questo comporta, come dire, un acconto da versare da parte del cliente per avere...
3: No. No, assolutamente no, il modulo è gratis, poi ovviamente l'intervento a discrezione del produttore, come dicevo, potrà essere gratuito oppure ovviamente avrà un valore, quindi un prezzo chiaramente sempre congruo e sensato in termini di tempistiche, anche perché c'è anche tutta una questione di prodotto di sostituzione che viene fornito al cliente. Il cliente non rimane teoricamente scoperto nel momento in cui chiedo la riparazione della lavatrice piuttosto che del frigorifero. Il produttore deve fornirmi un prodotto sostitutivo che io poi restituisco una volta che mi viene dato indietro, diciamo, il mio. Quindi c'è tutto, diciamo, un sistema che parte dal modulo, che è gratuito, fino alla riparazione, che può essere sia gratuita che valutata, diciamo, in base all'offerta migliore.
2: Hai detto che ci sono anche delle sanzioni per sì. Chi non rispetta, da chi devo pretendere? Cioè, ad esempio, mi rivolgo al negoziante, al centro assistenza, alla casa madre che ha prodotto il bene?
3: Esattamente, sì, sostanzialmente il produttore. Ci sono poi dei casi in cui, ad esempio, ci troviamo di fronte a produttori extraeuropei. In quel caso la persona, diciamo, il referente, ecco, a cui rivolgersi e da cui pretendere, tra virgolette, è o il rappresentante del produttore, della casa madre sul territorio europeo, o chi cura, diciamo, l'importazione del prodotto, o in ultima analisi il distributore. Quindi bisogna anche stare molto attenti a capire chi è il referente, per evitare anche, diciamo, di perdere tempo in ricerche che spesso non portano a risultati sensati.
2: È prevista una qualche forma di comunicazione, che so, sui siti dei produttori per questo diritto, o è richiesta?
3: Sì. Allora, dunque, in termini di comunicazione dei diritti, la direttiva fissa proprio delle tutele precise. Allora, prima di tutto, la Commissione europea è tenuta, secondo la direttiva, entro il 31 luglio del 2027 a mettere in piedi una piattaforma online che raccordi proprio il cliente e chi eroga il servizio, che, diciamo, facilita da un lato la ricerca più che altro della persona a cui rivolgersi, ma anche della persona a cui riferirsi nel caso in cui l'intervento non vada per come è stato pattuito. Poi, per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, più nello specifico, sui siti del Ministero delle Imprese, sui siti del Ministero dell'Ambiente, della GCM, del Consiglio Nazionale dei Consumatori, dovranno essere pubblicati veri e propri vademecum sui diritti dei consumatori. Ci sarà quindi proprio anche un supporto, tra virgolette, testuale e durevole, che aiuterà i consumatori a supportare questo diritto.
2: Vedo che, guarda, ti posso dire che la questione sta molto scaldando i messaggi, perché stanno arrivando moltissimi messaggi dagli ascoltatori al 349-238-6666. Allora, l'operatività di tutto questo, il disegno, come sempre, il disegno è meraviglioso, e poi si dice sempre il diavolo è nei dettagli. Noi sappiamo per intanto che però tutto questo viene recepito nel nostro codice del consumo. È così,
3: sì.
2: Camilla?
3: Allora, dunque, sì, l'Italia ha avviato, si può dire, l'iter di recepimento della direttiva europea attraverso uno schema di decreto legislativo attuativo che effettivamente è stato inviato e depositato al Parlamento il 9 luglio. Al momento è all'esame del Senato, teoricamente dovrà essere licenziato entro la scadenza, che, come ricordavi, è per l'appunto il 31 luglio, in modo tale da essere da integrare tutte queste regole all'interno del codice del consumo e da renderle quindi immediatamente vigenti. Questo è quello che si sa al momento. Poi
2: Diciamo che avendo anche una certa, così, un certo passato io nel settore bellissimo, meraviglioso, di Norme e Tributi al Sole 24 Ore, in cui so che anche tu presti gran parte della tua opera, diciamo che un po' di prudenza sul rispetto alla tempistica così imminente magari da fare, perché poi c'è sempre anche la necessità della, delle istruzioni applicative chiarificatrici.
3: Assolutamente.
2: Però diciamo che la direttiva non è autoapplicativa, va comunque recepita, cioè non è un regolamento ad esempio.
3: Sì.
2: E l'altra cosa, magari ecco, da domani non vi aspettate di trovare tutto questo già operativo, però diciamo che potremmo ragionevolmente pretendere, e questo per rispondere anche a molti che ci chiedono, ma potremmo chiedere anche per il frigorifero, sì, ci sono presenti anche i frigoriferi, anche le lavatrici, sì. Quindi chiedere di fatto, se ho capito bene Camilla, un preventivo di riparazione, perché
3: sì,
2: ho diritto ad avere un preventivo di riparazione e non possono congedarmi con un ma le costerebbe troppo, questo detto proprio. Se vogliamo ridurlo davvero all'estremo questo contenuto della direttiva 2024/1799. Camilla Curcio, collega del Sole 24 Ore, grazie di averci illustrato questo cambiamento da domani in vigore per espressa indicazione della direttiva stessa. Grazie Camilla, buon lavoro.
3: Grazie a te, grazie a voi, buon lavoro.
2: Sentiamo come va il traffico.
1: Strade in diretta.
4: Bentrovati, partiamo dalla 14 Bologna-Ancona, lunghe code si verificano a causa di un incidente tra il bivio per la 1 ed il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Ancona, al momento si transita su una sola corsia, ripercussioni sul raccordo Casalecchio dove si viaggia incolonnati verso l'allacciamento con l'autostrada Adriatica, disagi anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, un incidente provoca code tra il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona, con ripercussioni sulla stessa A10 dove le code si estendono tra Arenzano ed il bivio per la 26 direzione Genova e tra Genova Pra ed il bivio per la 26 per chi viaggia verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla tangenziale est di Milano, sempre per incidente segnaliamo code tra Lambrate e Cam in direzione della 1 e ancora per incidente code sulla A3 Napoli-Salerno tra Ercolano e Torre del Greco in direzione Salerno. A più tardi.
1: Focus Economia.

0: Bentornati, ultima parte di questa puntata di Focus Economia, come sempre preparata grazie al provvido aiuto di Livia Caivano al di là del vetro, insieme ad Anna Elena Riva che è in regia. E grazie a entrambe naturalmente per il vostro aiuto, il vostro lavoro. Noi adesso abbiamo convocato il dottor Enrico Vaccari, la cui qualifica è Head of Institutional Client Development di Zurich Bank, e gli do innanzitutto il benvenuto. Buongiorno, benvenuto a Focus Economia, Vaccari.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Ha ragione lei, perché effettivamente qua negli studi è sempre un tempo che non cambia, ma è già sera, sì. E allora, oggi è un piacere parlare di mercati perché dopo qualche giorno di diffusa preoccupazione, e poi magari ci torniamo proprio nel dettaglio, oggi i mercati invece ci sorridono. FTSE MIB vedo più 1,24%, il Dow Jones stesso ha più 0,58%, lo Standard & Poor's 500 sopra l'1% e così via. Un po' tutte le borse continentali peraltro hanno performato molto bene in questa giornata, Francoforte più 0,64%, a Parigi più 0,92% e così via. Allora guardi, mettiamola proprio bianco oppure nero, è passata la paura, tanta paura diciamo così per questi crolli, specialmente a Seul, invece adesso niente, tutto rientrato, abbiamo scherzato?
1: No, diciamo che i mercati stanno prendendo alla lettera quello che il governatore Walsh gli ha detto ieri sera. Ieri nella conferenza stampa il governatore ha detto: imparate a giocare con la palla e non con l'arbitro, cioè concentratevi sui dati economici reali invece che le indicazioni delle banche centrali. Quindi, visto che il gatto inteso come banca centrale mancherà per un po' di tempo fino al 16 settembre, i topi cominciano a ballare, quindi guardano i dati giorno per giorno. Oggi i dati che sono usciti sono dati che ci dicono che l'inflazione non fa così paura, il PIL americano è stato con una crescita dell'1,5% inferiore all'attesa, quindi il mercato vede in questo un possibile rallentamento, quindi per oggi si sta concentrando su questi dati economici. Quindi noi assisteremo, credo, nei prossime settimane, nei prossimi mesi, un continuo rimbalzo tra dati economici positivi e dati economici negativi dal punto di vista dei mercati, chiaramente, e quindi dovremo abituarci comunque a un po' di volatilità finché non torneranno le banche centrali a prendere la scena, quindi che sarà intorno al 10 settembre con la Banca Centrale Europea e 16 settembre con la Fed.
0: Ieri sappiamo che la Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi, l'abbiamo già ricordato in più occasioni, ci sono stati però tre dissenzienti che volevano un rialzo perché temevano comunque l'inflazione, che, lo ricordavo in apertura di puntata, non è proprio trascurabile negli Stati Uniti, anche se ha rallentato, ha segnato comunque un 3,7% nell'indice PCI, ed è l'indice diciamo così madre per quanto riguarda le decisioni della Federal Reserve, quindi un rallentamento che era atteso, questo rallentamento era si era 4,1% a maggio, è diventato 3,7%. Però appunto tensioni per rialzare i tassi, cosa che immagino non sarebbe assolutamente gradita dall'amministrazione americana. Quindi a settembre abbiamo capito che ad agosto è un po' liberi tutti. A settembre che cosa dobbiamo aspettarci? Forse che qualche intervento possa essere preso almeno in considerazione?
1: Ma io credo che, come dicevo prima, dipenderà molto dai dati economici. Nella conferenza stampa Walsh ieri ha fatto il punto diverse volte su questi dati economici e saranno quelli che secondo lui daranno l'indicazione alla Fed, oltre ai comitati di lavoro che lui ha istituito, che ce ne sono di specifici su ogni tema, in particolare sull'inflazione. Abbiamo un comitato che analizzerà i dati nel dettaglio con delle metriche nuove anche tra virgolette, quindi diciamo che ci dovremmo abituare a una Fed più legata ai dati economici e meno alle indicazioni di mercato, cioè la cosiddetta forward guidance, che era quella che guidava la Fed fino al mandato precedente, oggi non l'abbiamo più, quindi questo orientamento sul fronte dei tassi non l'abbiamo più, per cui saranno veramente solo i dati economici a muovere i mercati, quindi credo che da questo punto di vista la Banca Centrale Americana farà riferimento a quello che ha dichiarato il governatore ieri sera.
0: Vaccari, mi scusi, ma dobbiamo secondo me entrare un po' proprio nel vivo della questione di questa settimana. i cali anche molto pronunciati che sono stati registrati in Asia, con questi dubbi sulla tenuta effettivamente dell'intelligenza artificiale, nel senso i grandi investimenti e i grandi indebitamenti che si stanno verificando per sostenere lo sviluppo di intelligenza artificiale, da cui tutti ci aspettiamo tantissimo. Qualche volta abbiamo anche un po' di preoccupazioni, ma lasciamo perdere, non è questo di cui stiamo parlando. Il mercato ha cominciato a chiedersi evidentemente se sono davvero giustificati o se comunque si può cominciare a vedere qualcosa. Oggi tutto questo sembra rientrato, peraltro abbiamo avuto dei dati anche importanti per quanto riguarda alcune delle grandi web company. E Microsoft ha presentato dei dati molto buoni, Meta peraltro invece non buoni per niente, aspettiamo Amazon e Apple ancora, e Apple qualche giorno fa ha superato i 5.000 miliardi di capitalizzazione, record di sempre per la società di Cupertino. La domanda io gliela faccio il più ampia, il più aperta possibile: cosa dobbiamo aspettarci dai mercati che guardano all'intelligenza artificiale, a tutta la filiera in generale della tecnologia?
1: Ma io direi che la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è reale, ma i prezzi che in questo momento hanno molti dei titoli legati all'intelligenza artificiale no. Quindi questo cosa vuol dire? Che il mercato sta in questo momento cercando delle conferme, quindi di fatto il mercato in questo momento dice: dimostrami i numeri, ed è per quello che premia chi ha dei bilanci solidi e comunque che riesce a contenere la spesa e gli effetti della spesa all'interno dei bilanci con una politica dei bilanci rigorosa, mentre invece non premia più quelli che in questo momento stanno investendo e non hanno dei bilanci sotto controllo. Quindi io credo che cosa potrebbe accadere, sicuramente non è la fine di quel settore, perché è un settore che in questo momento è il settore trainante delle prospettive che abbiamo da un punto di vista tecnologica, ma servirà maggiore selettività e bilanci solidi, non solo annunci. Cioè la politica degli annunci che colpisce un po' tutto indiscriminatamente è finita, e quindi credo che ci sarà bisogno di maggiore concretezza e soprattutto dimostrare che tutti questi investimenti produrranno in qualche modo utili.
0: Dobbiamo aspettarci di stare un po' sulle montagne russe, voi dite più elegantemente che ci sia della volatilità sui mercati in queste settimane di agosto?
1: Io credo che la volatilità, che è sempre una caratteristica dei mesi estivi per tutta una serie di motivi, diventerà una nuova normalità per questi aspetti che dicevamo prima, cioè questa forte volatilità sui semiconduttori e su tutti i titoli legati alla filiera dell'intelligenza artificiale, in cui gli investitori chiedono maggiore concretezza da un lato, e dall'altro lato sicuramente una nuova politica di comunicazione da parte della Fed, che è l'importante banca centrale al mondo, in cui le carte non si scoprono fino all'ultimo giorno, per cui i mercati saranno sempre molto più attenti, timorosi, attenti ai dati.
0: Tra l'altro oggi, forse non l'ho ancora detto, anzi penso di non averlo proprio detto, la Banca d'Inghilterra ha deciso in scia alla Federal Reserve, cioè ha lasciato i tassi invariati al 3,75%, e la riunione preceduta da Andrew Bailey ha praticamente rispettato quello che si sapeva. Non pensavate che la Bank of England sarebbe intervenuta in qualche modo, nonostante gli avvicendamenti politici, no? Immagino.
1: Non era nelle previsioni, diciamo che le previsioni delle ultime settimane sono tutte state rispettate, perché diciamo che oggi quello a cui noi stiamo assistendo da un punto di vista delle banche centrali, questa grossa divergenza che c'è tra la banca centrale americana e la banca centrale europea, diciamo che la banca centrale europea in questo momento, proprio perché il suo mandato è questo, guarda con attenzione l'inflazione e agisce lì, e quindi si aspetta che possa, in caso di ulteriori rialzi di inflazione, intervenire di nuovo a settembre, mentre invece la banca centrale americana, che ha due mandati, uno legato all'inflazione e l'altro legato allo stimolo dell'occupazione, quindi al mercato del lavoro, è molto più cauta, quindi aspetta dati che possono confortare eventuali movimenti sui tassi. Per cui diciamo c'è una fase di calma apparente per il momento, poi si tratterà di vedere i dati economici che usciranno da qui all'autunno.
0: Sì, come giustamente ha detto lei, con una metafora molto efficace, appunto all'esordio, wash di fatto, cioè il governatore della Federal Reserve ha detto giocate col pallone, non giocate con l'arbitro, cioè non aspettate che siano le banche centrali a dirvi che cosa potete o non potete fare, ma agite. Peraltro, nel sentirci prima del nostro collegamento, si ragionava anche di un mercato obbligazionario che invece sì, sembra un po' incerto sulla direzione da prendere.
1: Io credo che il mercato obbligazionario sia grande assente di questi primi sei mesi dell'anno, perché ha subito tutte le volatilità che sono derivate dalla crisi iraniana e dai dubbi sull'intelligenza artificiale e anche dai dubbi che potevano arrivare sul fronte dei tassi, quindi ha sofferto in maniera secondo me esagerata. Io credo però con un po' di fiducia che il mercato obbligazionario tornerà protagonista, perché a un certo punto, se ci fosse una forte volatilità, quelli che sono i beni tradizionali rifugio, come il mercato obbligazionario, l'oro stesso che ha fatto una grande correzione dall'inizio dell'anno, possono tornare un po' a prendere la scena. E credo che effettivamente questi livelli di rendimenti siano livelli di rendimenti interessanti anche per un investitore che guarda al medio e lungo termine. Quindi diciamo il grande assente della prima parte dell'anno, il mercato obbligazionario, potrebbe di nuovo riprendere la scena nella seconda parte dell'anno, a maggior ragione se tutte le preoccupazioni sul fronte tassi poi non si manifestano.
0: Grazie molte a Enrico Vaccari, Head of Institutional Client Development di Zurich Bank. Grazie molte e buon lavoro, Vaccari.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E noi siamo arrivati in chiusura, grazie naturalmente a Anna Elena Riva in regia, grazie a Livia Caivano che mi ha aiutato a preparare questa puntata. Io torno domani, Focus Economia torna domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette.

0: bistunina lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco impegnati con diverse squadre, ci sarebbero alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo. Il crollo sarebbe stato causato dall'esplosione di una bombola di gas, secondo quanto riferito dal sindaco Federico Basile. E ora all'estero, la guerra tra Iran e Stati Uniti rischia di allargarsi pericolosamente. Teheran smentisce ogni nega ogni responsabilità per l'attacco di ieri con un drone su due unità galleggianti nel porto di Damiet in Egitto. Il raid è letto come una minaccia alla sicurezza di Suez. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi esorta la Bulgaria a riconsiderare la sua decisione di consentire agli Stati Uniti l'uso della base di Bezmer.
1: I pasdarani iraniani rivendicano l'attacco alla base militare americana in Kuwait in risposta alla pesante ondata di raid statunitensi nel sud dell'Iran, che ha colpito la città di Bandar Abbas, Kish e l'isola di Kashm. Il piano americano prevede 2 settimane di intensi bombardamenti. Il conflitto rischia di estendersi pericolosamente. Secondo gli analisti, l'attacco con droni al porto egiziano di Damietta, il primo contro il paese dallo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, potrebbe rappresentare un messaggio ad alto rischio per gli interessi americani in tutto il Medio Oriente. L'attacco non è stato rivendicato, un conflitto che starebbe esasperando il presidente americano Trump, che in una delle ultime riunioni sarebbe sbottato contro i suoi consiglieri per le loro divisioni su come procedere, lo rivela NBC. Secondo quanto scrive Internazionale, invece, gli stati arabi del Golfo guardano ora alla Cina perché utilizzi la sua influenza economica su Teheran per aprire lo stretto di Hormuz e il Mar Rosso. Per ora Pechino ha solo smentito le notizie di una fornitura di 400 lanciamissili a Teheran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia. La condizione di siccità del bacino del Po peggiora, il livello di severità idrica diventa alto. È l'esito della riunione odierna dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici, coordinato dall'autorità di bacino distrettuale del Po. L'allarme quindi si alza per l'intero bacino padano, in particolare per le forniture idropotabili. Al momento sono oltre 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. In diversi di questi già da diversi giorni si fa ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti per garantire continuità di servizio alle popolazioni. Il presidente Mattarella, durante la cerimonia del ventaglio, ha definito inammissibile la violenza dei notab in Val di Susa e ha anche rivolto un richiamo ai partiti. Sentiamo.
2: Naturalmente mi auguro costantemente che questa si svolga nel rispetto reciproco, senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e a mio avviso anche controproducente. Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
0: La morte di un 28enne italiano a Barcellona dopo un fermo di polizia. Era pieno di lividi, graffi ed era gonfio, ha dichiarato il cugino. Io non ho riconosciuto. Mio cugino, ricoverato in ospedale in Spagna, è andato in coma quando la polizia lo ha fermato a Barcellona. È morto poche ore dopo che siamo arrivati da Firenze, ha aggiunto, sottolineando che il giovane non usava droghe. In chiusura il calcio, prima giornata di lavoro per il nuovo tandem della nazionale Mancini-Ranieri, ma a tener banco ora è un altro caso che riguarda il calcio mondiale, la proposta di privatizzazione del mondiale di calcio della FIFA. Ed è di poco fa la dura presa di posizione della UEFA: no al piano Infantino e boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA, mondiale compreso, finché il progetto non sarà ritirato. La decisione è stata presa all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti alla UEFA. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 19:00.

0: moltissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: La parte più difficile è lasciare andare. Lasciare andare anche il nostro io bambino, lasciare andare la nostra purezza. Resistere agli attacchi esterni. Ho imparato che l'amore incondizionato, quell'amore perfetto, quell'amore che noi tutti cerchiamo, quello che non si negozia, quello che non riusciamo nemmeno a darlo a noi stessi, è davvero un casino, ma è un grande casino. E allora il suggerimento è: diventa la persona che ti avrebbe dovuto proteggere da piccolo. Una delle cose più potenti che puoi fare è diventare la persona che ti avrebbe protetto da piccolo, quando più ne avevi bisogno. Pensa a ciò che ti serviva allora, qualcuno che si schierasse dalla tua parte, qualcuno che ti dicesse non è colpa tua, qualcuno che ti facesse sentire al sicuro, ma nessuno è arrivato e ora sei tu quella persona. Hai imparato a mettere dei confini perché nessuno ha mai protetto i tuoi. Hai imparato a dire la tua perché nessuno ha mai parlato per te. Hai costruito la sicurezza che non avevi mai avuto. Hai donato l'amore che non ti è mai stato dato. Quando diventi il protettore che avresti voluto al tuo fianco, rompi il ciclo. Smetti di aspettare che qualcuno venga a salvarti, perché hai già imparato a salvarti da solo. Quel bambino dentro di te aveva bisogno di qualcuno di forte e tu sei diventato forte. Questa è la forma più profonda di guarigione che esista. Io sono Paolo Ruffini, questa trasmissione si intitola Come stai e non rispondere tutto bene. Siamo su Radio 24, sigla.
9: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software, ogni giorno tantissimo.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Eccoci qua, sono le 18.08, siamo in diretta su Radio 24, belli e belle che siete, magari siete belle incasinate, siete per la strada o state vivendo un po' della vostra città ancora deserta, non sono ancora così deserte, devo dire, Milano oggi era un bel po' incasinata, l'ho vista bella incasinata, non so voi, io intanto vi do qualche riferimento, 800240024 per partecipare in diretta con me, 331-5755-721 per i vostri messaggi vocali su WhatsApp, ripeto 331-5755-721 o se no il numero WhatsApp di sempre di Radio 24 349-238-6666. Grazie a Michela Serra, Cristina Lunghi, Veronica Serafini che sono in redazione, Anna Elena Riva che è regia, grazie infinita a tutti quanti voi, grazie a Marti anche che vedo bello appoggiato su una colonna meravigliosa, sono belle le persone che vedo davanti e anche le persone che ci stanno ascoltando, spero che abbiano altrettanta voglia di chiamarmi e anche di raccontarmi come stanno. Come stai? Una trasmissione che si propone l'idea di parlare un po' di benessere mentale e di dare un po' di valore a questa domanda che molto spesso noi buttiamo via. Come state? Allora, vi racconto una cosa. Oggi il tema è il lasciare andare. Siete stati capaci veramente di lasciare andare qualcuno? Siete capaci di lasciare andare il vostro amore? Siete capaci di andare anche altrove? Nel senso che siete capaci di lasciare andare voi stessi? Siete capaci di lasciare andare il vostro io bambino? Siete capaci di lasciare andare anche le persone che se ne vanno? Siete capaci di lasciare andare? Vedete, molto spesso se uno non è capace di lasciare andare inizia ad accumulare emozioni, amori, sensazioni, robe del cassetto, e quindi se tu hai il cassetto pieno non puoi più prendere niente, non puoi più comprare niente, tutto quello che arriva non sai dove metterlo. Lasciare andare è fondamentale, quindi 800240024, ma sentite qua. Lo sai che il tuo cervello ti mente costantemente? Davvero, il tuo cervello dalla sua personale narrazione della realtà, ispirandosi ai dolori del passato, paure, emozioni. Quindi, quando l'amico non risponde subito un messaggio, la tua mente ti dice ti sta ignorando. Quando non passi un test, quando non passi un lavoro, quando anche un lavoro non va bene così come speravi, la tua mente ti dice non sei all'altezza. Quando ricevi un rifiuto, la tua mente arriva alla conclusione che nessuno ti darà un'altra opportunità. Ebbene, nessuna di queste frasi è vera. Sono le ferite a parlare. La nostra parte oscura ama parlare attraverso quel dolore. Quindi fermati un attimino. Non credere ad ogni pensiero, ma sfidalo. E non permettere a una lente rotta di rovinare la tua realtà, perché la tua battaglia è più grande. Perché non è una battaglia contro il mondo, ma è contro la voce dentro la tua testa.

0: Di che parla questo libro che non ti vogliono pubblicare?
1: Parla di due persone che non stanno più insieme. Una soffre e l'altra no. Però forse quello che racconta veramente è che non bisogna aver paura di lasciare. Perché tutto quello che conta non ci lascia mai. Anche quando non vogliamo.
0: Quindi alla fine non si lascia niente a nessuno?
1: Già.
0: Che bella fregatura.

0: Eleonora Prina mi dice: non ti pigliano al radio DJ, puoi andare a fare il bagnino a Cesenatio. Eleonora, non mi pigliano nemmeno come bagnino a Cesenatio, stai tranquillo, non so nuotare. Affogo nell'acqua alta, io affogo. Allora, avete sentito questa clip tratta da Mine Vaganti, un film di Ozpetek molto bello di qualche anno fa, e l'ho trovata all'interno di un profilo Instagram che mi è piaciuto molto, perché è un profilo che prende delle clip, un pochino come faccio anch'io, e cerca di analizzarle. Ed è il profilo di una persona che ho al telefono, che è uno psicologo, un psicoterapeuta, e lo ringrazio per essere qui con noi, Stefano Borioni. Stefano, ciao, buonasera, come stai?
1: Eccoci Paolo, buonasera, ben trovato.
0: Grazie, grazie. Come stai? Prima domanda importantissima, che questa volta sono io a farla allo psicologo, insomma.
1: Bellissima domanda, sono abituato solitamente io a farla, questa volta la ricevo. E beh, dipende, io credo sempre da chi lo chiede, dipende dal contesto in cui viene fatta questa domanda. E quindi posso dire di essere molto felice di essere qui oggi con te, con gli ascoltatori, e poi penso che lo scopriremo assieme.
0: Assolutamente.
1: Assieme durante il corso.
0: Assolutamente. Stai un po' qui con noi. Senti, io la prima cosa che volevo chiederti, insomma, è se molto spesso questa domanda presuppone o no un'analisi, no? Perché ad esempio io, insomma, dipende anche un po' come mi percepisco, no? Come stai? Io non ti posso dire come sto, ma ti posso dire un pochino come mi percepisco. A volte io sono malinconico, ma quella malinconia tutto sommato mi serve, no? Per cui non è male la mia malinconia. Magari io sono allegro, ma quell'allegria nasconde una profonda depressione, per cui è male se sono allegro, no? Quindi cambia lo stato forse dall'idea di percezione, perché in realtà come mi percepisco è un pochino più complesso di come sto, no?
1: Certo, assolutamente, c'è una bellissima scena del film Ovo Sodo che tu conosca.
0: Certo.
1: Piuttosto bene, in quel punto il protagonista dice che si ciondola in quella dolce malinconia, no? In una fase della storia. E quindi certo, anche la malinconia può essere dolce, e soprattutto noi dentro abbiamo una sorta di condominio, quindi non esiste uno Stefano, non esiste un Paolo, esistono tanti stadi del sé, e come degli attori che stanno dietro le quinte, poi uno esce sul palco, interagisce a seconda del contesto, dell'ambito, a seconda di tanti aspetti, e poi magari torna dietro le quinte esce un'altra versione di se stesso. Quindi ecco, noi siamo un po' questo in realtà, delle moltitudini.
0: Allora Stefano, ti faccio sentire una canzone, ci sono anche un pochino di messaggi WhatsApp che ci hanno mandato al 3315755721 e poi ne parliamo. Adesso arriva. Chiamateci nel frattempo anche 800240024, ragazzi, mi raccomando, noi siamo qui in direttissima, abbiamo i nostri messaggi, eccoli qua. Madonna che bella sta musica, Angelo va dalla mente, una storia vera di David Lynch, io quanto godo. Aspetta Annina, faccela sentire, alzate un po' il volume, io mi alzo il volume in cuffia, me la sparo a bestia questa proprio. I campi di grano, lui col trattore che va, che bellezza. Vai Annina, quando vuoi mandiamo i messaggi, vai.
2: Io sto male perché la mia vita è il frutto di scelte altrui, dalla scelta degli studi, l'università, il lavoro che odio, il matrimonio. Non ho avuto mai il coraggio di dire di no e la sto pagando a caro prezzo.
3: Da anni purtroppo combatto contro la depressione e penso che tutto sia iniziato con una forte ipocondria. Negli ultimi mesi è stato particolarmente difficile, mi sento ancora molto male. Tutti mi dicono che devo reagire, che devo trovare la forza dentro di me, e capisco perfettamente. Con questo non voglio giustificarmi, ma quando ti assale la paura e la mente si blocca è come scalare la montagna più alta. Mi viene in mente una canzone che a un certo punto dice che quando stai per annegare non sai mai se farti forza o lasciarti andare giù, susseguendo un percorso lungo, molto lungo, pieno di ricadute. E anche se non so se riuscirò a superare questo momento, spero davvero di farcela dentro di me.
4: Io per quasi 12 anni ho sofferto di attacchi di panico, giudicata dalla mia famiglia, etichettata come senza midollo, senza forza, senza dignità, tutto senza. Ne sono uscita il giorno che, pensa, io che ho sempre amato guidare, e che quello era il mio momento di libertà, per 12 anni è diventata la mia gabbia. Io non guidavo più. Il giorno, il punto in cui non guidavo più soprattutto era in autostrada. Il giorno che io mi sono resa conto che l'autostrada mi metteva paura perché la vedevo come senza via d'uscita, esattamente come la mia vita, gli attacchi di panico sono finiti.
0: Ecco Stefano, hai visto, abbiamo dato spazio a tre ascoltatori che ci hanno lasciato la loro testimonianza. Noi ovviamente ripetiamo ogni volta, ogni puntata, chi ha difficoltà, disturbi, ma anche semplicemente chi ha voglia di farsi una chiacchierata o chi si percepisce male o percepisce dei dolori, dei disagi, uno scarso allineamento con se stesso. Suggeriamo sempre ovviamente di rivolgersi a un professionista e vogliamo ribadirlo, vorrei ribadirlo insieme a te che fai questo di lavoro, che non ci deve essere nessuna vergogna e nessuna reticenza ad andare da uno psicologo, no, Stefano?
1: Assolutamente, chiedere aiuto a una persona qualificata che si è specializzata proprio in tal senso è il modo migliore per volersi bene. E io personalmente non riesco a immaginare nulla di più forte, di più eroico, di più legato al reale amor proprio, anche perché talvolta non è semplice, no? Bisogna affrontare delle cose, bisogna andare assieme negli abissi, andare
0: Esatto.
1: a vedere quello che troviamo dentro questi galeoni sommersi. A volte troviamo gli scheletri, a volte troviamo i tesori, a volte i tesori sono scheletri e viceversa, quindi
0: E poi posso dire una
1: però
0: cosa,
1: è
0: Stefano, io ovviamente che vado anch'io da tanti anni, se tu mi dovessi chiedere qual è la cosa più bella di poter andare dallo psicologo è che vai a parlare con uno che non ti giudica. Ah, che
1: ecco,
0: meraviglia, cazzo, che bello. Che
1: assolutamente, che
0: bello
1: si lega
0: l'idea.
1: anche tanto al messaggio degli ascoltatori, no?
0: Certo.
1: Questa cosa che stai dicendo, del giudizio,
0: Del
1: di
0: giudizio.
1: come a
0: Qui
1: volte,
0: non abbiamo giudizio.
1: e che è
0: Allora, ascoltiamo
1: importante.
0: Piero da Trento. Piero. Ciao, come stai?
5: Abbastanza bene.
0: Raccontami.
5: Allora, per stare in tema della puntata di oggi, io ero appena nato, appena depositato sulla pancia della mamma, come si è soliti fare, e quello che era mio padre naturale ci ha abbandonati, prendendo
0: Cioè, ci ha
5: la mia
0: abbandonati
5: nascita.
0: chi? Sia te che tua mamma? Ok.
5: Esattamente, sì. Prendendo la mia nascita come una scusa di qualche marachella di mia mamma, quando in realtà era lui, e ha trovato comodo questo fatto per, diciamo, abbandonarci. E come tu sai, e come sa forse meglio di tutti noi, psicologo che ci fa compagnia, in quei momenti lì della vita, un po' prima la nascita, un po' dopo la nascita, la presenza delle figure materne e paterne degne di tal nome sono fondamentali per lo sviluppo
0: Certo.
5: psicologico del bambino, di quello che ero
0: Tu
5: io.
0: scusami Piero, poi hai avuto un padre putativo, hai avuto tua mamma, si è riaccompagnata, però hai saputo da subito che non era il tuo padre biologico?
5: Sì, perché per motivi mia mamma aveva vissuto molto male quel momento, era caduta in depressione con un sacco di altri problemi, e quindi io ero da subito stato, diciamo, affidato ai nonni materni che mi hanno allevato praticamente.
0: Quanti anni hai Piero, se posso?
5: 64.
0: Stefano, hai sentito la testimonianza di questo ascoltatore di Piero da Trento che ci racconta un pochino una sindrome abbandonica importante, perché evidentemente a 64 anni se sente l'urgenza e il bisogno di raccontarci ancora adesso che comunque il suo padre biologico l'ha abbandonato, quindi lui probabilmente è stato lasciato andare e non è riuscito forse dentro di sé a lasciare andare il suo padre vero, no? Il suo padre biologico. Cosa vogliamo dire a Piero, Stefano?
1: Sai, intanto io mi verrebbe da dirti, ripeterti, grazie per questo spazio che hai creato, perché è veramente qualcosa di importantissimo per tutte le persone che possono poi trovare, come vedi, un luogo in cui poter condividere queste loro esperienze. C'era Freud che diceva che l'inconscio non conosce il concetto del tempo, quindi che siano 20 anni, 30, 60, 90. In realtà per l'inconscio è esattamente la stessa cosa, una ferita non curata, una ferita non vista, non cambia purtroppo nel tempo. Questa è un'illusione che a volte le persone hanno e che la realtà invece poi dimostra non essere così. Un uomo abbandonato ha dentro di sé ancora quel bambino abbandonato, quel vissuto resta dentro e ha bisogno di essere visto, ha bisogno di essere rispecchiato, ha bisogno di essere incontrato in uno spazio, come dicevi prima tu, non giudicante, che possa in qualche maniera andare a ricostruire nuovi Senti, spazi per essere visto e riconosciuto.
0: Scusami un secondo, Piero, tu hai figli?
5: Sì, due.
0: E che padre ti senti di essere tu?
5: Ho cercato di fare del mio meglio, perché ho sempre cercato di dare a loro quello che non ho avuto io.
0: La presenza, forse, no?
5: Almeno quella.
0: E cosa ti dicono i tuoi figli, Piero? Che sei un bravo papà?
5: Ma uno dei pediatri più famosi della nostra città, io sono di Trento, era solito dire che la patente di genitore te li danno i figli quando a 18 anni non scappano di casa come primo pensiero, perché vuol dire che si trovano bene. Sono andati oltre, si sono sposati e la figlia più grande mi ha fatto due nipotini.
0: Sei contento, Piero? Sarei contento di questo. Dovresti essere orgoglioso, no?
5: Sì, ma a volte pesa, perché continuo a cercare quello che mi è stato tolto sin da piccolo.
0: Sì, però posso dire una cosa. Quello che ti è stato tolto da piccolo è qualcosa che evidentemente non si può sostituire. Però tu hai creato un'altra cosa importante, no? Noi abbiamo affrontato anche altre volte delle situazioni in cui ci sono dei genitori che hanno problemi coi figli. Tu coi figli invece hai un bel rapporto e hai avuto un problema come figlio. Questo non è un transfer, ma è semplicemente l'idea che dovresti essere orgogliosissimo della vita che hai costruito te, non di quella che ti hanno costruito altri, capito? Sei d'accordo, Stefano?
5: Grazie.
1: Sì, questo signore ha fatto una cosa straordinaria. È come se avesse insegnato ai suoi figli una lingua che nessuno ha insegnato a lui. La lingua dell'amore, la lingua del rispecchiamento, la lingua che ti dice ti vedo, ci sei, io sono presente con te. E nessuno gliel'ha insegnato a lui. Noi parliamo italiano perché siamo cresciuti dentro delle famiglie in cui si parlava italiano. È come se adesso noi insegnassimo il giapponese, pur essendo cresciuti in delle famiglie in cui si parlava italiano. Quindi questo signore ha fatto una cosa straordinaria, importantissima, e non è detto che non possa trovare, se decida anche oggi, di cominciare magari un percorso, anche un modo per essere visto, per vedere quel bambino che nessuno ha mai visto, nessuno ha avuto una mamma, quindi che la mamma ha visto, ma che magari il papà non ha visto, e quella mancanza ha lasciato un

0: foto che, come sentiamo anche dall'emozione, dalla bellissima emozione che sentiamo nella voce di questo signore.
1: Piero, io ti abbraccio tantissimo, sei un grande.
2: Altrettanto a voi.
1: Guarda, io
2: Comunque, tranquilli.
1: sono domenica alla fiera di Primiero, lì vicino a Trento, che presento il
2: Vabbè.
1: libro. Se hai voglia, ci abbracciamo, fatti riconoscere, ti abbraccio fisicamente.
2: Comunque sono seguito da un collega di Stefano, quindi state tranquilli.
1: No,
0: Sono
1: ma
0: molto contento.
1: questa è importante, Piero, questo è importante perché è quello che raccomandiamo sempre ai nostri ascoltatori, insomma, qui non funziona il fai da te, cioè qui nessuno è un leone, qui i grandi leoni, i grandi condottieri, chi è davvero vincente, chi ha davvero le palle è uno che sa chiedere aiuto, non uno che si aiuta da solo. Grazie, Piero, ti abbraccio forte.
2: Grazie.
1: C'è una clip di Verdone bellissima, sentite.
3: Come si fa a decidere di smettere di amare una persona? Io non ce l'ho un carattere così forte. Io non sono uno di quelli che per smettere di fumare un giorno buttano via il pacchetto e non fumano più. Una volta ci ho provato, però poi di notte sono andato a riprendere il pacchetto nel secchio della spazzatura.
1: Vi leggo una cosa che a me piace molto, che si chiama Controlla la tua vibrazione. Sentite qua. Controlla la tua vibrazione. Sii davvero consapevoli dell'energia che ti circonda, dell'ambiente in cui ti trovi. È una cosa importante, sai? Perché quando sei in una buona vibrazione, le idee migliori arrivano da sole. Ti si apre davanti un modo nuovo, diverso rispetto a come sei abituato a fare, ed è migliore, qualunque cosa sia. Ed è proprio questo che vuoi, no? Vuoi risultati straordinari, vuoi far accadere cose belle. C'è un'energia che scorre verso di te e attraverso di te. Quando entra nella tua coscienza non ha ancora una forma. Siamo noi, col nostro pensiero, a dargliela. E man mano che la facciamo nostra, quell'energia decide la vibrazione in cui vive tutto il tuo corpo. Per cui tieni il corpo in una buona vibrazione e vedrai. Lavorerai come hai sempre voluto lavorare, farai le cose che hai sempre voluto fare, resta in alto, tieni su una vibrazione alta. È la musica, sono i buoni amici, è un bel libro, provaci, anche stasera, magari per tutta la giornata di domani, vedrai che ti garberà. Ragazzi, 800240024, Tecla da Siena, Tecla. Buonasera,
4: Buonasera.
1: come stai?
4: Un'ansia alla volta sto.
1: Un'ansia alla volta.
4: Sì,
1: Raccontami.
4: però a volte ce ne sono state tante tutte insieme, quindi ora va bene, insomma, ecco.
1: Dimmi, cosa vuol dire un'ansia alla volta?
4: Allora, io sono la mamma di un ragazzo autistico ad alto funzionamento
1: Ok.
4: che di recente si è laureato giusto 10 giorni fa in filosofia.
1: Ok.
4: E quindi un po' d'ansia sono passate, adesso c'è l'ansia di pensare a cosa vorrà fare o a quello che gli piacerà fare e logicamente io devo anche imparare a lasciarlo andare, a fare solo ed esclusivamente da sé, anche se già grazie ad un percorso appunto di psicologi, neuropsichiatri, lui è già ha fatto grandi percorsi, grandi passi avanti, insomma, nella sua vita, essendo stato diagnosticato quando aveva 8 anni, quindi insomma è da un po' che lavoriamo, però ora devo anche imparare a lasciarlo andare, che non da mamma un
1: Perché
4: po'
1: te sei stata un po'
4: apprensiva.
1: apprensiva su questo,
4: Sì,
1: immagino. Ti faccio una
4: sì, perché
1: domanda.
4: insomma.
1: Tu, a un certo punto, una volta la mamma mi disse: io mi rendevo conto che non davo la libertà a mio figlio di avere una disabilità. Cioè, non davo la libertà a mio figlio di essere quello che è, cioè una persona che è nello spettro dell'autismo. Tu questa libertà gliel'hai concessa, che poi è una libertà rispetto al poter essere se stesso, insomma.
4: Allora, questa sì, io credo di avergliela sempre data perché io dico sempre che mio figlio è impegnativo ma fantastico, quindi sono sempre stata orgogliosa di lui, non ne abbiamo mai fatto un mistero con nessuno, né con la scuola né con le persone che ci stanno vicine, perché molto spesso succede questo, no? C'è la vergogna comunque.
1: Certo. Ascoltami, Tecla, mi devo fermare un attimino, puoi rimanere un secondo con noi che devo dare la borsa e poi torniamo e ti faccio parlare anche con il nostro psicologo Stefano Borioni, eh? Rimani un attimino lì, borsa.
5: Potrei spiegare.

0: porti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: La riscossa del tech contagia le borse europee, che chiudono con rialzi in molti casi sopra l'1%. A dare una mano l'inflazione statunitense che rallenta, la Banca d'Inghilterra che non tocca i tassi di interesse e soprattutto la stagione delle trimestrali, che almeno per un attimo sembra ridurre i timori di una bolla legata all'intelligenza artificiale. A Piazza Affari il FTSE MIB chiude così in rialzo dell'1,3%, sul podio ST più 6,4%, assieme ad Azimut più 3,9% e Prismian più 4,5%, entrambe dopo conti e target in rialzo. In fondo al listino invece accoglienza fredda del mercato per i conti di Stellantis, meno 4,3%, balzo infine per Trevi più 8,3% dopo l'offerta lanciata da WeBuild più 2,7%. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640700158. La tua azione può cambiare una vita.
13: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
14: Mi fanno molta paura queste cose. Sto mare che con naturalezza implacabile dilaga e cancella tutto. Perché non so come arginarlo. Mi fa paura che una persona che è stata così presente nella vita mia, con cui ho condiviso così tanto, a un certo punto sparisce. Come se fosse una cometa, no? Che ha attraversato la vita nostra, ti eri abituato a vederla e poi però sparisce dietro l'orizzonte.
15: Io adoro le serie di Zero Calcare, racconta con delle metafore semplicissime anche il senso del lasciare andare, del lasciarsi andare. In questo caso stiamo parlando con Tecla da Siena, che ci ha telefonato all'800240024. Tecla, ci sei ancora?
16: Sì.
15: Stavamo parlando di tuo figlio, mi raccontavi che tuo figlio, che adesso ormai è grande, quanti anni ha?
16: 24.
15: E mi raccontavi del fatto che gli hai dato la libertà di essere se stesso, mi raccontavi che è nello spettro dell'autismo e quindi forse anche avere una notizia del genere ovviamente per una mamma è, dif-

0: difficile sapere che cosa si prova, no? Per cui immagino.
1: Sì, anche perché lui ha avuto la diagnosi quando aveva 8 anni, ma è da quando ne aveva 3 che le maestre all'asilo dicevano che era strano, aveva degli atteggiamenti. Vabbè, anch'io mi ero accorta che faceva dei giochi un po' particolari, eccetera, eccetera. Poi, però, quando la scuola elementare ancora lui non fa qui, lui non si relaziona, lui non gioca, lui non parla, lui. Poi in realtà se gli si ne dà l'occasione, e anche allora parlava pure troppo, anche ora parla troppo, e quindi poi, e poi soprattutto insomma, si tratta di quasi 20 anni fa quando ha avuto la diagnosi, non è che almeno qui da noi non è che se ne parlava tanto,
2: certo,
1: di
2: certo.
1: autismo, ad alto certo, funzionamento, certo. Poi lui sindrome di Asperger, quindi che cosa è, che cosa non è, certo è che vedevi il malessere nel bambino.
2: Certo.
1: E poi anche crescendo magari, perché fino a che sono bambini si riesce a scusare di più.
0: Sì, ma non posso grandi... dire una cosa, Tecla, non c'è niente di cui scusarsi, eh?
1: No, sì, è vero, però nei confronti degli altri bambini, delle
0: sì,
1: altre mamme che
0: ti
1: guardano
0: però,
1: un po'.
0: Però ti posso dire,
1: ecco.
0: Sono problemi loro.
1: Sì, sì, sì. Io
0: cioè, non cerchiamo di liberarci un po' anche dell'idea che uno si debba scusare perché vive una condizione, o si deve scusare per essere se stesso, si devono scusare chi, quelli che commettono i reati, quelli che offendono,
1: sì, vero,
0: quelli che
1: sì.
0: commettono, ecco, nessuno si deve scusare per essere se stesso. Stefano Borioni, psicologo, cosa vogliamo dire a Tecla con la libertà che ci ha raccontato di lasciare a suo figlio la libertà di essere se stesso e la libertà di vivere la sua vita anche nello spettro dell'autismo?
3: Sì, intanto buonasera signora Tecla. Beh, indubbiamente non è affatto semplice la situazione che lei vive, questo è importante, che penso anche che lei lo senta, che c'è comunque una rete che le riconosce la difficoltà di quello che sta vivendo. Al tempo stesso quello che dice Paolo è fondamentale. Se io dovessi dirle qual è l'emozione più pericolosa che dovessi individuare soltanto una, le direi la vergogna, perché la vergogna è annichilente, la vergogna ci distrugge dall'interno e ci consuma. Non abbiamo strumenti a differenza della colpa, per esempio. La vergogna riguarda proprio noi. Se noi percepiamo quella vergogna, nonostante stiamo portando una difficoltà, è qualcosa che rende la nostra vita veramente, ingiustamente, ancora più complicata. Io le consiglierei di vedere la dinamica di suo figlio, che come si chiama? Non ricordo il nome.
0: Come si chiama tuo figlio, Tecla, se lo puoi dire?
1: Niccolò.
3: Di non vederlo attraverso una lente di presunta normalità, perché guardi, Tecla, che nessuno di noi, visto da vicino, più ci avviciniamo e più nessuno di noi...
0: Basaglia diceva, nessuno di noi visti da vicino è normale.
3: No, esattamente, esattamente. Ed è una frase che secondo me è tanto importante, perché se noi filtriamo il vissuto altrui attraverso una lente di presunta normalità, che poi appunto non esiste, rischiamo di vivere tutta una vita su una rincorsa. Se invece cominciassimo a vivere, a leggere la vita di Niccolò attraverso quanto lui è felice, forse avremmo una prospettiva differente attraverso cui valutare il, perché se noi ci confrontiamo, non lo so, con Einstein, anche io,
0: certo.
3: No, e non è detto che Einstein sia stato più felice di me, quindi ecco, questo forse può essere una chiave di lettura.
0: Grazie, grazie dottore. No. Tecla, speriamo che questa conversazione ti abbia fatto piacere.
1: Sì, grazie mille, e comunque io sono orgogliosa di Niccolò.
0: Brava.
1: Veramente, sì.
0: Dillo a voce alta. Dillo a
1: sì,
0: voce
1: sono
0: alta,
1: veramente
0: professor.
1: Orgogliosa di Niccolò per quello che ha fatto fino ad ora, per quello che farà. Lui in fondo scrive libri, cioè fa tantissime cose.
0: Cacchio.
1: E però, diciamo, le persone normali non sempre riescono ad apprezzare questo,
0: non,
1: un po' mi dispiace.
0: Non è un problema tuo,
1: molto,
0: non è un problema vostro, fidati.
1: È un problema degli altri che non sanno quello che si perdono.
0: Guarda, ti posso suggerire di levare il però. Cioè, io sono molto orgogliosa di Niccolò, però le persone normali che non lo apprezzano è una frase secondo me poco bella. Io sono molto orgogliosa di Niccolò e le persone normali non lo apprezzano è una frase congiuntiva che ha un senso completamente diverso. Salutamelo tanto, okay. E abbraccialo forte.
1: Grazie mille, buona serata.
0: C'era un signore molto interessante, si chiama Mastroianni, che diceva che l'importante è appartenersi.
4: Lei tra gli attori è quello che ha sempre difeso e difende strenuamente la sua vita privata. Perché?
5: Ma perché questa è l'unica cosa più solida.

0: Perché mi sembra logico, no? È un discorso vecchio. Uno è proprietà del pubblico. Lasci che qualche cosa sia solo mia, perché sennò che diventa un individuo? Non ha più nulla da custodire gelosamente. È così proprio veramente un giornale che si sfoglia. Il che è abbastanza disumano, no? Anche se noi lo capiamo, fa parte del nostro mestiere. Se uno non ha un minimo di segretezza, non c'ha più niente, non sono i quattrini quelli che ho il successo che possano riempirle la vita. È un discorso difficile a farsi, ha anche una sorta di pudore ed si fa balbettare. Ma insomma mi piace così, e vorrei essere rispettato in questo. Io sono pronto a dare tutto per il mio mestiere, ma mi si lasci questa possibilità di avere qualcosa che mi appartiene. Tanto cosa vuole che gliene importi alla fin fine il pubblico, di come mangio, di come mi vesto? Si è detto poi mille volte.
1: La nostra vita ci appartiene, rivendichiamolo. Matteo da Como all'800240024. Matteo, come stai?
2: Ma io bene, devo dire bene. È stato un anno intenso.
1: Qui bene non si può rispondere molto bene. Senza il tuo titolo della trasmissione è non rispondete tutto bene, non rispondete bene. Dammi una bella risposta, Matteo. Come stai?
2: Io sto uscendo da un periodo difficile e importante della mia vita.
1: Sì.
2: E posso dire che oggi, che è una data importante nella mia vita, perché è l'anniversario del mio matrimonio, anche se non sono più sposato. Ecco.
1: Non sei più sposato, cioè sei divorziato.
2: Cioè sono separato dalla madre dei miei figli e dalla mia ex moglie.
1: E ci stai, okay, di merda? Sincero.
2: Sinceramente ora non più. Okay. Fortunatamente, diciamo che è stato l'inizio nel 2024, un periodo difficilissimo della mia vita. A marzo è mancata mia madre. Proprio in un momento in cui anche la mia relazione, la nostra relazione non andava bene, e pochi mesi dopo, diciamo subito dopo l'estate del 2024, è avvenuto anche il mio allontanamento da casa, no? Per cui è stato proprio un periodo estremamente pesante e pressante.
1: Senti Matteo, ma oggi è il vostro anniversario, quanto tempo siete stati sposati?
2: Siamo stati sposati 8 anni.
1: Non l'hai più sentita?
2: Sì, è chiaro.
1: Ma oggi non vi siete mandati un messaggio, anche una cosa?
2: Siamo figli insieme, non ci siamo mandati un messaggio, no. Diciamo che...
1: Però scusami, Franca, tu ci hai pensato a mandarle un messaggio?
2: Quest'anno no.
1: Quest'anno.
2: L'anno scorso sì. Infatti quest'anno a un certo punto della giornata mi sono reso conto che oggi sarebbe stato l'anniversario mio di matrimonio. Quando l'anno scorso, in questo giorno, diciamo mi è cambiata la vita in meglio,
1: cioè?
2: Ho avuto un brutto incidente in macchina, complice il fatto che vivevo con disperazione l'arrivo di un anniversario che non avrei festeggiato, ok? Ed è stato un incidente che mi ha aperto gli occhi non solo diciamo sulla mia vita futura che mi aspettava, ma anche su come dovevo ritrovare me stesso per recuperare quello che era il mio percorso nella vita e tutto quello che io mi dicevo. Hai aperto la trasmissione con il cervello che mente.
1: Sì.
2: Ed è vero perché in quei momenti vedi di non avere via d'uscita e ti spieghi tutte le cose che accadono come per colpa tua, come un difetto tuo, e quindi...
1: Senti, lei immagino che ti abbia lasciato lei, no?
2: Sì.
1: Dopo quanto? Sì. Mi hai detto dopo 8 anni?
2: Dopo 8 anni, ma erano 17 anni che eravamo insieme.
1: E te hai preso una tramvata bestiale, no?
2: All'inizio sì, perché mi vedevo proprio perso, no? Avevo perso i miei punti di riferimento, non avendo più solidità sulla mia persona, non mi sentivo più. Diciamo che col tempo, lavorando ovviamente con una persona collega del vostro invitato,
1: certo,
2: sono riuscito a capire che mancando la mia parte, quindi la mia crescita, il fatto di avere anche un po' quando vivi da padre, a volte capita e da marito, uno dice metto da parte me stesso per il bene
1: cazzata.
2: Della famiglia,
1: certo.
2: E questa è la cosa più sbagliata,
1: la cosa peggiore. Ascoltami, ti fermo un attimino Matteo, devo mandare il traffico e poi ti riprendo e ti faccio parlare con lo psicologo, col dottor Borioni, un attimino solo.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, segnaliamo in direzione Venezia, incidente con code sia tra Brescia Est e Desenzano, sia tra Sirmione e Peschiera. Nel bolognese è stato risolto da pochi minuti l'incidente avvenuto all'inizio della A14 Bologna-Taranto. Permangono lunghe code in smaltimento per il traffico accumulato tra il bivio per la 1 e quello per la A13 Bologna-Padova in direzione Ancona e sul raccordo Casalecchio per chi viaggia verso l'autostrada Adriatica. Passiamo sulla A15 Parma-La Spezia, si verificano code a tratti per lavori tra Borgotaro e Pontremoli verso La Spezia. Sulla A10 Genova Ventimiglia segnaliamo code per un veicolo fermo tra Genova Voltri e Arenzano in direzione Ventimiglia. Per lo stesso motivo code anche sulla A26 dei Trafori tra Masone ed il Bivio per la A10 per chi viaggia verso Genova. A più tardi.
3: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
5: Che ci vuole del tempo per lasciare una persona. Litigate, pianti, speranze, poi si fa pace, tu riprovano, per un po' va bene, poi un'altra crisi, litigate, pianti, speranze, ci vuole del tempo per lasciare una persona. E invece a me che tu mi hai detto? Cosa mi hai detto a me? A che ora torni stasera? All'otto, non t'ho più vista! Allora vogliamo finire così? La vogliamo finire così? E finiamola così! Sai che ti dico? Vai a fare il culo!

0: Che meraviglia. Lo adoro, lo adoro.
1: È stato peggio che se fosse morta, perché lì ho capito di averla persa per sempre.
0: Stregati, Francesco Nuti, un poeta assoluto, un film meraviglioso in una Genova notturna, un finale. Un giorno metteremo anche il finale di Stregati in capolavoro. Allora, stiamo parlando con Matteo da Como e Stefano Borioni, psicologo. Intanto ricordo anche, c'è una persona che mi ha chiesto la tua pagina, Stefano, la tua pagina Instagram, quella di cui parlavo prima. C'è il tuo nome, no? Stefano Borioni,
2: sì.
0: Giusto?
2: Ok. Stefano Borioni, psicoterapeuta, sì.
0: Perfetto. Senti, Stefano, hai sentito il racconto che ci ha fatto Matteo? Lasciato, evidentemente, insomma, una situazione di crisi. È oggi l'anniversario del suo matrimonio con una persona che lo ha lasciato. Scusami, Matteo, tu ti sei riaccompagnato nel frattempo? Matteo?
3: Sì, sì.
0: Sì?
3: Sì, non sono, diciamo, non è che mi riaccompagno in una maniera ufficiale, mi sto frequentando da poco con una persona.
0: Con una persona. Stefano, cosa vuoi dire a Matteo?
2: Buonasera Matteo, stavo ascoltando con molto interesse quello che raccontava e c'è una frase che mi ha colpito particolarmente. Lei dice: ero perso. E sa, a volte lasciare andare è un pochino più semplice quando quello che noi cercavamo, no, nell'altra persona, nella relazione, diventa una risorsa che magari possiamo cominciare a cercare dentro di noi, come se fosse una bussola che per l'appunto ci consente di non perderci. E le volevo chiedere, non mi sono attimo detto, lei pensa che le mancava la sua ex moglie o quello che lei Matteo era quando stava con la sua ex moglie?
3: È proprio, diciamo che ho un'ottima domanda, perché è proprio il tema su cui gira il fatto di capire perché in quel momento lì ti ritrovi in una condizione così. Non è tanto il fatto della debolezza, è il fatto di non vedere magari quello che viene dopo, ok? Per cui col senno di poi ho ripensato a come ero poi nell'ultima parte chiaramente della relazione e ho capito di non essere quella persona, quindi non mi mancava il rapporto che avevo in quel momento lì. Lo vedevo più forse anche come, l'ho capito come una sconfitta personale o il non aver capito, non so,
0: un fallimento,
3: come dire.
0: Un fallimento tuo, no, anche come
3: lo
0: uomo.
3: Lo vedi come un fallimento, quando capisci che non è un fallimento,
0: certo,
3: ma che è la vita e che certo, le persone cambiano e a volte non lo fanno per cattiveria, ma perché ti ci porta...
0: perché la vita, hai detto bene te, cioè non è la vita,
3: esatto,
0: cazzo, cioè
3: esatto,
0: è così, è nel senso,
3: esatto,
0: è l'accettazione che ci manca, no Stefano?
2: Certo, le persone a volte

0: sentire degni, buoni, ci rassicurano quando stiamo male, ci aiutano a mantenere anche un senso di continuità, di integrazione. Però esiste anche una cosa, una parola, una parolaccia, si chiama trasmutazione interiorizzante, cioè a volte quello che inizialmente riceviamo dall'esterno può piano piano, lentamente diventare, nel senso di terapia, una capacità interna, la fiducia, il valore, la possibilità di autoregolarsi, non dipendono necessariamente dall'altro, ma attraverso un'altra relazione terapeutica possiamo trovare il modo di interiorizzarle e trovarle anche dentro di noi e magari viverle all'interno di questa nuova relazione.
1: Grazie Stefano, ti ringrazio Matteo, grazie infinite, continua a seguirci, grazie di cuore, grazie della compagnia, ti abbraccio forte. C'è una leggenda giapponese molto interessante che se perdi un autobus, senti qua.
2: Esiste una leggenda giapponese secondo cui se perdi l'autobus forse hai evitato un incidente, se vieni rifiutato forse ti è stato risparmiato il posto sbagliato. Se qualcuno esce dalla tua vita, forse sta lasciando spazio a chi deve ancora arrivare. L'universo ti protegge, in modi che all'inizio sembrano semplice sfortuna. Abbi fiducia nelle strade che la vita ti fa cambiare.
1: Abbi fiducia nelle strade che la vita ti fa cambiare, che è quello che abbiamo appena raccontato adesso un po' a Matteo, no? Che ha detto una cosa bellissima, cioè non è che uno ti lascia per cattiveria a volte, ti lascia perché ti lascia. Ti lascia perché, porca miseria, grazie a Dio, cioè l'amore non è sempre un'intelligenza emotiva definibile, prevedibile, no? Cioè, io non lo so, io ho questa sensazione, ve la lancio lì, anche quando spesso, no, vedo le persone anziane, a me fanno impazzire gli anziani che stanno insieme da 60 anni, 70 anni, però caspita, bisogna anche calcolare che 60 anni fa non c'era Instagram, non c'era Tinder, non c'erano le distrazioni che abbiamo ora. Non è meglio o peggio, è semplicemente diverso. È semplicemente diverso. Poi che i bambini, non so, continuino a vivere e a crescere immaginandosi che l'amore è quello di Temptation Island, che non è il solo amore possibile, ok? Che è anche l'amore dei nonni, anzi forse speriamo sia anche più l'amore dei nonni di quello di altri, ok? Però l'amore non si giudica. Cioè l'amore è come il sole, cioè bagna tutti. Non è che se uno è stronzo il sole non lo abbronza. E c'è una cosa molto interessante che vi faccio dire da una voce abbastanza amica. Il dolore va vissuto.
3: Il dolore va vissuto, va sviscerato. Bisogna parlarne perché forse fa bene parlarne. Ed è inutile chiuderlo in un cassetto perché non c'è nessun cassetto che chiuda il dolore.
1: D'accordissimo con Maria De Filippi. Lara da Roma, 800240024. Lara, come stai?
4: Allora, non dico bene.
1: Brava.
4: Perché sembra banale.
1: No, ma poi è l'unica legge c'è in questa trasmissione. Non si può dire
4: no,
1: bene,
4: sembra
1: tutto
4: poi
1: bene.
4: Che tutti vogliono sentirselo dire bene, tutto bene, andiamo oltre. No, questo è il posto giusto, forse dove posso...
1: Dimmi.
4: Non dire bene, ma non dico neanche male perché non sto neanche male.
1: No, infatti, devi raccontami quello che vuoi.
4: Ma diciamo in questo momento proprio esatto mi sento come in un fiume in piena, perché veramente ho tantissime cose che stanno uscendo fuori ascoltandovi. E,
1: butta fuori.
4: Veramente, cioè è stato un raggio di sole in questa giornata, scoprire questa radio grazie ai social, perché poi li demonizziamo tanto, però
1: grazie.
4: Fanno molta compagnia.
1: Io cerco di fare un uso sociale dei social, ringrazio Veronica Serafini che si adopera affinché si possa fare questo.
4: No,
1: dimmi Lara, dimmi perché io leggo
4: compagnia,
1: l'abbandono,
4: sì,
1: che vuol dire l'abbandono?
4: Io non riesco a lasciare andare l'abbandono, perché
1: cioè?
4: Fa parte della mia vita da sempre praticamente.
1: In che senso?
4: Da quando ero piccolina, cioè se mia madre mi lasciava all'asilo, ecco, stavo malissimo, mi sentivo abbandonata. Io ho ancora dei flash di quando mia madre mi metteva nel box e io piangevo, ma ero proprio neonata. Quindi non lo so, ho questo abbandono che mi segue nella vita. Quindi vabbè, sono andate male svariate relazioni, quindi sono single purtroppo, lo dico purtroppo perché sento anche di avere tanto da dare.
1: Posso chiederti quanti anni hai?
4: 43.
1: Dio santo, Lara. Se vieni da Roma, sei di Roma? Posso dire una cosa, è romano, sei single a 43 anni, sti cazzi, Lara.
4: Lo so, però il problema è che a me non piace questa mia situazione,
1: ma
4: non mi
1: trovo.
4: Ma non
1: è che ti debba piacere, cioè non è che qualcuno ti chiede innamorati del fatto che sei sola, cioè sei una donna, c'hai una certa sensibilità, devi solo aprire. Ora vabbè, aspetta, parliamo con Stefano. Stefano, mi hai sentito? Non voglio sostituirmi, ci mancherebbe altro. Stefano, uno psicologo, io do solo consigli da amico, se mi posso permettere di essere vostro amico. Però Lara da Roma, l'abbandono la riguarda, 43 anni, single, si ricorda di quando, di questi flash di quando veniva lasciata nel box dalla mamma, e ha questa sindrome abbandonica abbastanza acuta.
0: Sì, Lara, buonasera Lara. Lei ha detto questa frase che mi ha colpito, di sentirci in un fiume in piena. Mi è venuta in mente la frase che, se non sbaglio, dovrebbe essere di Brecht, che dice che tutti vedono la potenza del fiume in piena, ma nessuno vede la violenza degli argini che lo costringono. Noi portiamo dentro degli schemi interiorizzati che ci dicono chi siamo. Noi dentro le nostre famiglie di origine, lei dice che rammenta questa esperienza fin da bambina, che era lasciata, no? È stato ben capito quando stava a scuola, addirittura all'asilo, quindi proprio un'infanzia lontana. Interiorizziamo all'interno delle nostre famiglie chi siamo. Chi siamo? Noi siamo persone volute bene? Siamo persone mal tollerate? Siamo degni di essere amati? Perché questo schema poi diventa uno schema nostro e finisce per diventare una lente attraverso cui vediamo tutte le esperienze del mondo, e quindi poi le decifriamo attraverso una lente che però può essere una lente messa magari non necessariamente al fuoco, quindi poi ci condizionano, no? Lei ha detto, certo, se ho capito bene, anche esperienze magari relazionali non piacevoli. Io a volte, quando chiedo ai miei pazienti di parlarmi delle loro primissime esperienze, loro giustamente mi parlano delle loro primissime storie d'amore, magari i primi fidanzatini. In realtà le prime esperienze sono quelle che noi viviamo in famiglia, con i nostri genitori, il modo in cui ci insegnano quello che noi siamo, quello che valiamo, quello che meritiamo. Ecco, quindi forse questa è una chiave di lettura che forse lo può aiutare.
1: Lara, io ti ringrazio tantissimo. Comunque sappi che, per quello che vale, noi non ti abbandoniamo. Siamo qua tutti i giorni, dalle 18 alle 19:30.
4: Mi seguo da adesso, non vi lascio più.
1: Grazie. E anche sui social, quando vuoi, sai dove trovare sia me che il dottor Borioni, Stefano Borioni, che ringrazio infinitamente di essere stato con noi. Grazie Stefano, torna a trovarci.
0: Grazie, a presto. Grazie,
1: Lara,
0: a voi, un caro saluto.
1: Abbraccio Lara, ciao, grazie mille. Noi ci fermiamo un attimino, continuate a chiamarci 800 24 00 24, oppure su WhatsApp 331 5755 721 o 349 238 6666. A dopo.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Le 19.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Casa. caso Rogero Mattarella non si adatti la legge al singolo. Riconoscimento facciale, Forza Italia chiede e ottiene modifiche nel parere al decreto. Rischio escalation in Medio Oriente, i paesi del Golfo guardano alla Cina per intervenire su Teheran. Caos calcio, Europa contro il piano di Infantino di privatizzare il mondiale.

0: Cedere all'aggressività verbale, che rischia di sottrarre attenzione ai problemi quotidiani dei nostri concittadini. E si schiera apertamente contro la violenza, che definisce virus letale della democrazia e della vita sociale. Senza citare il caso Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga, Mattarella richiama al rispetto delle leggi in una società civilmente ordinata, in cui non si possono adattare le regole ai comportamenti individuali.
1: Se invece si capovolgesse questo principio, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
0: E il presidente Mattarella interviene sulle violenze in Val di Susa.
1: È inammissibile e non è accettabile alcuna esitazione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
0: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E in Val di Susa è braccio di ferro tra attivisti no TAV e prefettura dopo il divieto di libero campeggio esteso anche a Venaus.
3: Siamo in contatto con gli avvocati, non hanno alcuna base giuridica per farci andare via, lo afferma il movimento No TAV, a cui il prefetto di Torino ha vietato con una serie di ordinanze, 4, il campeggio libero da qui a lunedì a Susa, Bussoleno e in seguito anche a Venaus, lontano dai cantieri, dove i No TAV avevano trasferito il presidio. Scattato per i militanti anche il divieto di detenere passamontagna, maschere, oggetti contundenti e l'accesso a piedi alle aree dei cantieri. Il movimento No TAV aveva annunciato una 4 giorni di campeggio di lotte autogestione nella piana di Susa, che si farà comunque, ha fatto sapere in un punto stampa il movimento, puntando il dito contro la prefettura di Torino che afferma fa le veci della politica.
4: Il campeggio si farà, ci vediamo intanto al presidio di Venaus, se non ci lasciano nessuno spazio noi saremo ovunque.
3: Continuano intanto le indagini sull'assalto al cantiere di Chiomonte sabato scorso, che ha provocato oltre 100 feriti tra le forze dell'ordine e danni ingenti. Il GIP ha inquadrato i disordini come un'azione violenta preordinatamente concertata, lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, spiccata a carico dei due giovani tedeschi arrestati, dei quali i No TAV chiedono la scarcerazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il nodo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale di potenziali autori di reati. Forza Italia rivendica di aver ottenuto modifiche in senso garantista con più limiti all'utilizzo nel parere varato oggi alla Camera al decreto legislativo.
5: Forza Italia rivendica di aver ottenuto modifiche in senso garantista nei pareri al decreto legislativo sull'uso dell'intelligenza artificiale per scopi di polizia approvati nelle commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera. Modifiche, spiega il deputato azzurro Paolo Emilio Russo ai nostri microfoni, che recepiscono anche le critiche delle opposizioni.
6: Le due cose dirimenti sono l'attivazione dell'utilizzo dell'identificazione biometrica, per cui chi decide che una persona può essere, diciamo così, curata, seguita, controllata, lo può decidere, l'abbiamo voluto chiarire, il giudice. La seconda, appunto, come vengono utilizzati questi dati e conservati. Abbiamo fissato che ci devono essere delle regole stringenti, che viene garantita la privacy e che in ogni caso ci deve essere sempre alla fine un uomo, anzi due uomini, che controllano i tracciamenti e ovviamente questi accessi sono tutti accessi che devono essere autorizzati e controllati.
5: Si va dunque verso il via libera con modifiche il 4 agosto in Consiglio dei Ministri, ma l'opposizione continua a essere convinta che il decreto sia in contrasto con il regolamento europeo AI Act per la raccolta massiva di dati biometrici prevista negli spazi pubblici. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Caso del Mastro, da domani i componenti della giunta delle autorizzazioni potranno visionare i contenuti delle chat depositate dal legale di Caroccia.
7: La vicenda si sarebbe dovuta chiudere oggi con il voto dell'Aula e con il no scontato della maggioranza all'acquisizione da parte della Procura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, presunto prestanome del clan senese. Poi, a ridosso dell'esame, lo stop. Sul tavolo della presidenza della Camera è infatti arrivata una lettera in cui il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, chiedeva che venissero verificati nuovi elementi alla luce del deposito da parte dell'avvocato di Caroccia di una lunga memoria difensiva con all'interno le famose chat. La palla dunque passa di nuovo alla giunta, che lunedì voterà su un'eventuale integrazione istruttoria o se si potrà andare in aula. A deciderlo è il presidente della giunta, Davis Dori, il quale ha anche permesso ai parlamentari di poter visionare le chat da domattina. Protesta la maggioranza, una procedura anomala, no alla visione delle conversazioni telefoniche, e chiede al presidente Fontana di convocare il presidente della giunta. Le Le opposizioni accusano invece il centrodestra

0: Tra di scarsa trasparenza, AVS definisce un golpe contro il Parlamento la volontà della maggioranza di ricorrere contro la decisione del presidente della Giunta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: All'estero, in risposta al missile russo entrato nello spazio aereo polacco, la NATO e la Polonia hanno attivato le loro difese aeree e terrestri. Intanto per l'Ucraina è stata un'altra notte difficile.
2: È di almeno 8 vittime il bilancio degli attacchi notturni russi contro l'Ucraina, con una cinquantina di feriti. Attacchi che hanno colpito tutto il paese, a partire dalla capitale Kiev e dalla città di Leopoli. L'episodio più grave a Radushne, non lontano da Dnipro, dove un missile Iskander ha polverizzato la casa di una famiglia, uccidendo 5 membri su 10, tra cui padre, madre e 3 figli. Ad aggravare la situazione, la notizia che, secondo il premier polacco Tusk, si sono verificate ieri notte ben 2 violazioni dello spazio aereo di Varsavia. Una di queste è stata rappresentata dall'impatto al suolo di quello che appare come un missile da crociera russo precipitato nei pressi del villaggio di Tarnava Colonia, a nemmeno 100 km dal confine con l'Ucraina. Secondo Tusk, recatosi sul luogo dell'impatto, non vi sono indicazioni che si sia trattato di un attacco diretto contro il suo paese, quanto piuttosto dell'effetto collaterale della massiccia ondata missilistica contro l'Ucraina. E la Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi a Kiev nell'ambito della componente difesa del prestito da 90 miliardi. Le risorse finanzieranno l'acquisto di droni, missili e caccia Gripen per rispondere alle esigenze militari più urgenti. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: La guerra tra Iran e Stati Uniti rischia di allargarsi. Teheran nega ogni responsabilità per l'attacco di ieri con un drone nel porto di Damiet in Egitto.
3: I pasdarani iraniani rivendicano l'attacco alla base militare americana in Kuwait in risposta alla pesante ondata di raid statunitensi nel sud dell'Iran, che ha colpito la città di Bandar Abbas, Kish e l'isola di Kashm. Il piano americano prevede 2 settimane di intensi bombardamenti. Il conflitto rischia di estendersi pericolosamente. Secondo gli analisti, l'attacco con droni al porto egiziano di Damietta, il primo contro il paese dallo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, potrebbe rappresentare un messaggio ad alto rischio per gli interessi americani in tutto il Medio Oriente. L'attacco non è stato rivendicato, un conflitto che starebbe esasperando il presidente americano Trump, che in una delle ultime riunioni sarebbe sbottato contro i suoi consiglieri per le loro divisioni su come procedere, lo rivela NBC. Secondo quanto scrive Internazionale, invece, gli stati arabi del Golfo guardano ora alla Cina perché utilizzi la sua influenza economica su Teheran per aprire lo stretto di Hormuz e il Mar Rosso. Per ora Pechino ha solo smentito le notizie di una fornitura di 400 lanciamissili a Teheran. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Un edificio di 2 piani è crollato a Messina. Il crollo per l'esplosione di una bombola di gas. Secondo quanto riferito dal sindaco Federico Basile, si cerca di individuare alcuni dispersi portati in ospedale. I feriti, uno è in codice rosso. L'edificio ospitava negozi al piano terra, al primo piano, e abitazioni al secondo. Prima giornata di lavoro per il nuovo tandem della nazionale Mancini Ranieri, ma a tener banco ora è un altro caso che riguarda il calcio mondiale.
4: Muro contro muro, la UEFA va alla guerra contro il presidente della FIFA Gianni Infantino e il suo piano di privatizzare la Coppa del Mondo, cedendo una parte rilevante di quote di una nascente società con all'interno tutti gli asset commerciali del mondiale. La riunione d'emergenza convocata dal presidente della UEFA Alexander Seferin si è chiusa con una posizione durissima espressa all'unanimità in un comunicato in cui non c'è spazio per alcuna mediazione. La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento, c'è scritto, nessuna parte di essa dovrebbe mai essere ceduta a investitori privati, la Coppa del Mondo non è in vendita. E ancora, su quella che Infantino aveva definito l'apertura di un processo di confronto, è irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa. Infine l'affondo, non daremo mai legittimità a questo modello, e la minaccia di boicottaggio, nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA finché queste proposte rimarranno in piedi, c'è scritto, a meno che non vengano abbandonate nella loro interezza e non vengano fornite garanzie vincolanti che la FIFA non aprirà mai più la sua governance o le sue competizioni alla proprietà privata. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: È tutto, prossimo GR 24 alle 21.
5: GR 24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Oh, Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette.

0: della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Come stai? E non rispondere tutto bene.

0: 5 anni fa un ictus, 34 giorni d'ospedale, non ha lasciato segni, però dopo 2 anni ho avuto un attacco di panico in montagna, sono stato ricoverato in ospedale ad Aosta, pronto soccorso ad Aosta. Dopo quello, a distanza di qualche mese, ho iniziato con una depressione, ma con una depressione che tu non hai idea. So benissimo qual è il motivo di questa depressione, che è legato a delle decisioni sbagliate. Mi rendo conto che adesso sono sbagliate, a distanza di 35 anni. Adesso, a distanza di 2 anni, tra psicoterapeuta, farmaci antidepressivi, gocce per dormire e la psicologa, sto meglio. Posso dire che sto molto meglio, stiamo anche abbassando le dosi dei farmaci. Però avrei da raccontare un sacco di cose. Grazie.
1: Caro Paolo, a 59 anni mi porto dietro, chiamiamolo il male di vivere, causato da un'infanzia nella quale ti hanno inculcato a fuoco, marchiato a fuoco, la convinzione, la consapevolezza di non valere un cavolo. Non riesco, ho molta difficoltà per esempio ad accettare anche l'amore di una persona che mi conosce tutti i miei problemi, che è mio marito. Ho grossa difficoltà a manifestare affetto e anche a riceverlo, proprio perché mi hanno convinto che non me lo merito. È un piacere ascoltarti veramente, sentire delle persone che come me non è che se la passino poi mentalmente molto bene.
2: Siamo qui, cara amica, siamo qui, cari amici, come stai? E non rispondete tutto bene. Questa è una trasmissione dove tutti i giorni in diretta, ora sono le 19:14 e potete sfogarvi un po'. Per un'oretta e mezzo nessuno vi giudica e soprattutto nessuno vi può accusare di quello che siete. Perché ragazzi, veramente, io ti giuro, una roba come quando ho sentito Trump che accusava il Papa di essere debole. Ma come deve essere debole? Cioè, io non ho capito una cosa, ma come deve essere il Papa? Cioè, ti immagini Trump incontra Gesù Cristo e dice: attente, sei fragile. Cioè, il concetto è che non devi mai sentirti accusato di essere quello che sei, perché quando indichi qualcuno ci sono 3 dita che puntano verso di te. Facci caso, quando uno ti dice una cosa, quella è la prima cosa che identifica chi te l'ha detto. Se qualcuno ti dice: come sei dimagrito, è perché quella persona ha avuto problemi di peso. Cioè, se qualcuno ti dice: ah, però ti sei comprato una nuova macchina bella, boh, chissà quanto costa, di solito è qualcuno che, se vai bene bene a vedere, ha problemini col denaro. Il giudizio degli altri racconta gli altri, non te. Il giudizio degli altri racconta gli altri. Cioè, sono sempre le persone senza obiettivi a giudicare quello che fai. Chi è impegnato a fare, a realizzare, non perde tempo con un giudizio. Cioè, se ti vesti bene, tanto diranno che ostenti. Se ti vesti in modo semplice, penseranno che sei un poveraccio. Se metti su qualche chilo, penseranno che ti sei lasciato andare. Se perdi peso, penseranno che ti sei ammalato. Se guadagni tanti soldi, penseranno che sei arrogante. Se sei in difficoltà e fatichi a stare dietro agli altri, ti diranno che sei pigro. Non importa quello che fai, le persone avranno sempre qualcosa per cui rompere i coglioni. Quindi non permettere alle parole degli altri di rubare la tua pace. Ci sono persone che parlano solo per esprimere dissenso. Se tu esprimi assenso, oggi esisti un po' meno. Cioè, se te vai in giro magari a dire che una cosa è bella, ti cagano un po' meno. Devi dire che l'Odissea di Nolan fa cagare. E allora ti considerano, e allora sembri un critico cinematografico. Se dici che è un bel film e ti sei divertito, non capisci una sega. Se tu vai in giro con una busta di cacca, anche se in questa busta di cacca c'è scritto sopra il mio nome, non è detto che quella cacca sia mia. Anzi, è roba tua che vai in giro con quella busta, non è mia. E stai attento, che se mi tiri una palla di merda e io mi scanso, quello che rimane con le mani sporche di merda sei te, non io. 800-24-0024, 331-5755-721, 349-238-6666. Abbiamo un ospite in linea, tra poco la prenderemo, si chiama Maila Micheli, poi abbiamo Barbara dalla Sardegna, ancora tante cose da dirci. Come

0: L'aforisma di Alejandro Jodorowsky di oggi è: lasciale venire, lasciale andare, non combattere le tue emozioni. È meglio sudare che tremare, ragazzi. È meglio sudare che tremare. Invece Francesco ci ha mandato un bel WhatsApp. Dice: autismo in Maori si dice Takiwatanga. Takiwatanga, che vuol dire nel suo tempo e nel suo spazio. Io lo trovo forse una parola più interessante della nostra. Al telefono abbiamo Maila Micheli. Maila, come stai?
1: Buonasera, dato che non posso rispondere tutto bene.
0: Esatto, come mi rispondi?
1: Ti rispondo che nonostante il periodo complicato, sono nel qui e ora.
0: Bellissima risposta, Maila, io poi ti voglio in trasmissione qui da noi studio, Ora sei in collegamento, però io ti voglio. Senti, non so da dove partire, io ti conosco molto bene, tu hai una storia molto complessa che però riguarda comunque il tema di cui stiamo parlando, perché insomma il dolore è un po' un casino poi lasciarlo andare, no? Tu
1: sì.
0: Sei riuscita a lasciare andare il tuo dolore, il tuo vissuto, e raccontaci quello che vuoi. Parti da dove vuoi per raccontarlo e se hai voglia poi arriva anche fino a dove sei riuscita a lasciarla andare, perché so che ti metti molto a disposizione degli altri e siamo qui apposta.
1: Allora, io lasciare andare è una bellissima idea, quella di lasciare andare. Non credo sia possibile lasciare andare nel senso di dimenticare, fare come se non ci sia mai stato, ok, quel dolore. Credo sia più un imparare a riconoscere quel dolore, metterlo in un cassetto ben preciso, sapere che in quel cassetto c'è quel dolore e chiamarlo con il nome che ha, e quindi non farci sopraffare da tutto ciò che è quell'emozione, perché spesso e volentieri il dolore non è solo dolore, il dolore porta dietro rabbia, rancore, a volte rassegnazione, vergogna, quindi sono tante emozioni che purtroppo possono essere molto negative,
0: certo.
1: Soprattutto nella vita di una persona che può aver sofferto, ha sofferto o sta soffrendo. Quindi io non ti posso dire che ho imparato a lasciare andare, ti posso dire che ho imparato a mettere quel dolore in una valigia che pesa e va bene così, però so che è lì. E devo dire che da quando ho iniziato poi anche a fare divulgazione e parlare e a vedere anche proprio la comunità stringersi anche spesso attorno a me, quella valigia sta pian pianino iniziando a pesare un po' meno, perché ci sono sempre più persone che la tengono insieme a me, ed è secondo me questo il bello della condivisione.
0: Ti faccio una domanda un po' particolare, no? Perché quando tu parli di dolore parli di eventi che sono accaduti nella tua vita, insomma anche in adolescenza, in fase preadolescenziale.
1: Sì.
0: Ma la domanda, oltre al tema del lasciare andare il proprio dolore, è anche quanto sei riuscita a lasciare andare quella te stessa, no? Quella Maila di quei momenti, cioè, perché io a volte ripenso al fatto che quando uno dice, sai, mi sono lasciato andare, di solito si pensa ad una perdita di controllo e a dire che mi sono buttato allo sbando. Ma invece quando poi alla fine lasci andare quello che eri e ti ricostruisci nuovamente, capisci che forse nessuno di noi ha la capacità, no, di ricostruirsi del tutto e di lasciare andare del tutto quello che eravamo, no? Non so se
1: sì.
0: Ti è successo anche a te, insomma, tu sei comunque quella da cui sei partita anche con quel dolore, no?
1: Esatto, io lo dico sempre, io dico sempre che in parte è grazie alla Maila che ha vissuto quelle cose che sono la Maila che sono oggi. Non sarei mai potuta essere così. O magari sì, non lo so, però per me ad oggi è anche a causa di tutto ciò che ho vissuto che sono così, e per come sono oggi io sono felice di quello che sono.
0: Certo.
1: Quindi io non ho lasciato andare chi ero. Io ho lasciato andare ciò che non mi apparteneva, riconoscendolo come estraneo a me. Però quella Maila, in realtà, io la tengo ancora stretta, perché quella Maila ha bisogno della Maila che sono oggi.
0: Io poi lo dico spesso, noi non siamo quello che facciamo e non siamo quello che abbiamo. Noi siamo quello che siamo, e che a volte è complicato sapere. Leggo insieme a te un messaggio, se c'è voglia,
1: sì.
0: Maila.
1: Certo.
0: Sono le 19:23, sì, pochi minuti però. Mannaggia quanto passa veloce il tempo. Mi arriva un messaggio da Babi, mi dice: ciao a tutti, posso finalmente dire come sto veramente? Sono stanca fisicamente e distrutta psicologicamente. Sono 10 anni che lotto con malattie autoimmuni. Questa persona di cui sto leggendo il messaggio me la potete chiamare? Ok, perfetto, grazie. Senti, Maila, sono 10 anni che lotto con malattie autoimmuni e soffro di dolori lancinanti, ma faccio parte della categoria delle partite IVA e non posso permettermi di stare a casa. Ogni giorno mi alzo per andare a lavorare, ho imparato a convivere con i miei dolori, mi trucco, mi faccio il più carina possibile ed entro nel mio negozio per dare il meglio di me stessa e far felici i miei clienti. Per nessuno sto male, per nessuno nulla. Se a qualcuno dico quello che ho, rimangono stupiti. I commenti sono i seguenti: ma come, ma stai scherzando? Sei così sorridente, sei così bella, sei truccata, sei al lavoro, non è possibile. Sì, perché agli occhi degli altri la malattia esiste solo se si vede, ma quando sono a casa da sola nessuno mi vede soffrire, nessuno vede realmente quali sono le sofferenze delle malattie invisibili. Ecco, tutto questo mi devasta, quindi preferisco sempre rispondere sto. Rimango con una risposta quasi invisibile, come rimane invisibile a moltissimi la mia condizione. Allora, c'è il telefono? Babi? Pronto? Come stai, Babi? Sto, mi ha già risposto. Ci sei? Barbara, immagino.
2: Ciao.
0: Ciao, Barbara. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ecco, ti presento Maila, che è dall'altra parte del telefono.
2: Ciao, ciao Maila.
3: Ciao.
0: Intanto grazie di questo messaggio e di questa condivisione. Io penso, l'abbiamo già detto, insomma, non c'è niente di più svilente di sentirsi, no? di sentirsi dire: ma non è niente, ma dai, ma figurati. C'è questo pressappochismo legato al fatto che magari quelle cose che sono dentro al cervello, siano esse patologiche o meno, non si vedono, no?
2: Assolutamente.
0: Quando tu parli dell'invisibile che ti attanaglia, parli di una patologia, di una malattia?
2: Sì, sono diverse malattie autoimmuni che ho ormai da 10 anni.
0: Okay. Sono
2: malattie che realmente non si vedono dall'esterno, che ti colpiscono all'interno, per le quali ho subito diversi interventi, spesso mi capita magari di dover andare in ospedale per fare delle visite. Sono delle cose veramente pesanti, perché ti danno dei dolori molto forti, tra virgolette ti impediscono di lavorare. Se senti tantissime persone che hanno la mia patologia, non hanno neanche la forza di andare a lavorare.
0: E invece
2: io
0: tu c'hai la forza e gli attributi cosiddetti per andare a lavorare.
2: Sì, io ho fatto del dolore la mia forza, però chiaramente quando poi stacco dal lavoro scarico tutta la tensione e i dolori si fanno sentire, perché non sono più impegnata.
0: Senti Barbara, ti stai facendo seguire anche psicologicamente da qualcuno?
2: Assolutamente sì.
0: Brava.
2: Io ho sofferto tantissimi anni di depressione, ma finalmente dal 2010 non tocco più una pastiglia. Ne sono uscita completamente, però devo dire che l'ultimo anno è stato talmente forte che ho dovuto ricorrere di nuovo all'aggiuntina di qualcosa.
0: Però non è una sconfitta, questo non è un fallimento,
2: no,
0: è un passaggio.
2: Ma io sono fierissima,
0: Maila,
2: di me stessa.
0: Maila, hai sentito la storia di Babi, no? Cosa ti senti di dire tu?
3: Io mi sento di dire che purtroppo in parte credo che sia la nostra società che crede che esista solo ciò che è visibile, e questa è una grande falla nel sistema. E purtroppo non ti posso dire di capirti, perché non sarei sincera con te, non lo vivo quello che stai vivendo tu. Però quello che posso dirti io personalmente è innanzitutto complimenti, e davvero hai tutta la mia stima, però ecco, quando torni a casa, che giustamente stai male, io il consiglio che ti do è: cerca di dare a te stessa quello che la società non ti dà.
0: Hai sentito, Barbara?
2: Completamente ragione, è che sono veramente stanca, però posso dire una cosa, io concordo con lei su quello che ha detto, che c'è una grandissima falla nel sistema, perché io avrei diritto a un'invalidità e mi sono rifiutata di chiederla, perché per avere questa invalidità mi vorrebbero togliere anche la dignità. e io la dignità è l'unica cosa che non mi faccio più togliere.
0: È una scelta, ovviamente. Io penso che la dignità vada al di là di qualsiasi condizione, anche se avversa, si possa vivere nella vita. Barbara, io ti abbraccio fortissimo e ti voglio bene. Continua a seguirci. Grazie, tesoro. Grazie.
2: Ciao.
0: Ciao. Maila, vieni a trovarci in studio, dai. Vieni,
1: va
0: vieni,
1: bene.
0: Ti aspettiamo.
1: Vengo a trovarti in studio.
0: Dai, ti voglio benissimo. Grazie. Scusa, il tempo era poco, siamo di corsissima, ma ti voglio benissimo. Continua a seguirci.
1: Anch'io.
0: Grazie. Noi tanto ci vediamo prestissimo e parliamo di cose belle. Grazie a tutti quanti voi. Noi ci risentiamo domani. Domani che abbiamo come ospiti malincomici? Domani dovremmo avere i Pampers, ragazzi. Domani sono coi Pampers alle 18, sempre Come stai, e sentiremo come stanno loro. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
4: Per sempre.
5: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
4: Cosa?
5: Scopare.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Il ritorno degli acquisti sul settore dei chip spingono le borse europee che chiudono la seduta in solido rialzo. Milano più 1,3%, Parigi in rialzo dello 0,9%, Francoforte dello 0,45%, con le trimestrali sempre in primo piano. Gli occhi degli investitori sono sempre però puntati sul Medio Oriente, con l'allargamento del conflitto che porta volatilità sul prezzo del petrolio, con il Brent in area $90 al barile. A Piazza Affari chiude da prima della classe ST più 6,35%. Acquisti anche su Prysmian più 4,5% e Azimut più 3,9%, in scia ai conti semestrali. Scivola in fondo al listino Stellantis meno 4,3%, nonostante i conti abbiano visto un ritorno all'utile. Fuori dal paniere principale vola Trevi più 8% dopo il lancio dell'OPA da parte di WeBuild. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
15: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere! Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
16: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19:34, rieccoci. Effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24. Buonasera da Gianmarco Ferronato in regia, da Valentina Ternullo e Elisabetta Fusconi in redazione. I vostri messaggi SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Apriamo oggi la quarta puntata della prima settimana di Effetto estate parlando del riconoscimento facciale attraverso l'intelligenza artificiale. Questione calda in queste ore quanto la giornata. Ieri lo schema di decreto legislativo è passato in commissione al Senato e da oggi all'esame alla Camera. Il decreto prevede che si potranno conservare per 7 giorni nei luoghi ritenuti sensibili i dati biometrici di chi passa davanti ad una telecamera, dati che poi verrebbero appunto elaborati dall'intelligenza artificiale. È una pratica vietata dalla legge sulla IACT, che diventerà esecutiva entro quest'anno. Non vogliamo che con l'intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo ogni giorno. Questo è un chiaro divieto. Così oggi il portavoce della Commissione europea, dunque Bruxelles, di fatto censura lo schema di questo decreto. La replica di Palazzo Chigi: l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all'autorità giudiziaria. Stasera vorremmo andare al di là della questione strettamente giuridica, quindi delle polemiche anche a livello politico, per capire tecnologicamente come avviene il riconoscimento di una persona appunto attraverso l'intelligenza artificiale. Allora do il bentrovato a Radio 24 al primo ospite di stasera. È Alessandro Curioni, docente di sicurezza dell'informazione all'Università Cattolica di Milano. Buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, come dicevo, con lei vorrei provare a capire come tecnicamente funzionerà. Da quello che dice il decreto, praticamente la polizia può operare in diretta, quindi visionando direttamente le immagini, oppure dopo la commissione di un crimine, quindi a posteriori appunto la possibilità di tenere queste immagini per 7 giorni. Ecco, simuliamo una situazione appunto in cui interviene la forza di polizia e attraverso il video ha la necessità di identificare una persona più persone utilizzando appunto l'intelligenza artificiale. Cosa succede in concreto?
2: Succede quanto segue. Allora, innanzitutto non immaginiamoci che l'intelligenza artificiale veda come noi. L'intelligenza artificiale rileva e analizza i pixel che rappresentano l'immagine, quindi li studia, li analizza, estrae degli schemi che poi trasforma in numeri. Questi numeri diventano una sorta di firma della faccia. A quel punto questa firma della faccia numerica viene confrontata con tante altre firme della faccia che staranno in qualche archivio, per esempio della polizia, delle fotosegnaletiche o quant'altro. E a quel punto dice questo è questo e quindi trova la corrispondenza.
1: Ecco,
2: questo è in parole molto semplici.
1: No, molto chiaramente, molto chiaramente lei ha risposto alla domanda appunto che le ho posto. Ecco, lei diceva una fotografia, la mia fotografia per esempio è nell'archivio dei dati della patente, della carta d'identità. Una volta addirittura erano conservate nei comuni, c'erano proprio le schede di ognuno, ora chiaramente è tutto digitalizzato. Ma basta, sì, per intenderci, la mia fotografia sulla patente per risalire alla mia persona?
2: Allora, sì, ma da questo momento in poi iniziamo con i ma e con i però.
1: Ecco.
2: Allora, innanzitutto dobbiamo pensare che l'immagine che viene rilevata da una videocamera di sorveglianza può soffrire di tutta una serie di problemi. Una luce artificiale, o una luce che arriva da un'angolazione particolare, una risoluzione non particolarmente alta, alterazioni del volto, magari determinate dall'invecchiamento, da un capo d'abbigliamento, dagli occhiali o anche solo da espressioni facciali. Immaginiamoci uno che sghignazza, ovviamente la faccia viene un po' deformata. E quindi ci sono delle limitazioni strutturali alla precisione dell'immagine che viene rilevata. Poi ci sono quelli che vengono definiti altri due fenomeni, e questi sono tipici dell'intelligenza artificiale. Da un lato sono i cosiddetti bias algoritmici, cioè i pregiudizi che potrebbe avere l'intelligenza artificiale, perché perché il dataset, cioè la base dati, l'insieme delle fotografie sulle quali è addestrata, era in qualche modo afflitta lei stessa da un pregiudizio. Le faccio un esempio di pregiudizi. Io tanti anni fa, parliamo di più di 10 anni fa, c'era un algoritmo che si chiamava Compass che aiutava i giudici americani a valutare il rischio di recidiva. Dopo un po' di anni, sulla base dei suggerimenti che aveva dato Compass, fu analizzato il suo comportamento e si scoprì che per una qualche strana ragione, ma neanche tanto strana, tendeva a considerare più facilmente suscettibili di recidiva le persone afroamericane. Ecco, questo è un tipico esempio di bias determinato da un addestramento dell'algoritmo, come dire, tarato già da, anche da dei bias umani, perché poi certo, i dati le facciamo noi. E poi c'è il problema dei falsi positivi.
1: Arrivavo lì.
2: Quando si parla di data, cioè quelle che vengono definite comunemente le allucinazioni delle intelligenze artificiali, cioè quando parliamo di database su larghissima scala, cioè in cui si parla di miliardi di immagini, dobbiamo sempre ricordare che l'intelligenza artificiale è una macchina statistica. Quindi se uno dice sbaglia una volta su 100.000,
1: però quando ha sbagliato quella volta,
2: miliardi, sì, però non diventa più 100 errori,
1: certo,
2: diventano migliaia di errori,
1: certo.
2: E questo è l'altro però, in qualche modo. Poi c'è, secondo me, mi faccio dire, il ma più grande.
1: Qual è?
2: Perché noi esseri umani sembra che soffriamo di un complesso di inferiorità quando qualcosa ci viene presentato su un qualsiasi schermo. Io mi ricordo da bambino, l'ha detto la televisione, non discutiamolo, poi no, la diagnosi me l'ha fatta Google, non discutiamolo, e poi adesso no, me l'ha detto ChatGPT, vogliamo,
1: certo,
2: non discutiamolo.
1: Sentenza, ecco, in giudicato, certo.
2: Esatto, questo nostro approccio che riduce il nostro senso critico è un enorme problema. Le faccio un esempio delle notizie che ho commentato recentemente al direttore di un giornale americano che si occupava di fare test di driving di auto. Una nota casa automobilistica gli ha dato un'auto da provare. Quest'auto recava una targa particolare. Perché? Perché era un'auto di prova. In questa targa particolare due dei numeri erano scritti molto piccoli, il resto sembrava una targa normale. Il sistema di riconoscimento delle targhe utilizzato negli Stati Uniti ha rilevato il numero di targa, non ha rilevato i due numeri più piccoli e ha trovato che quella targa, così com'era, coincideva con la targa di un veicolo rubato. Questo ha scatenato una serie di pedinamenti, indagini e quant'altro, che dopo 3 settimane ha portato 4 pattuglie a bloccare il direttore dell'auto e il direttore del giornale con l'auto che gli hanno dato a noleggio in un parcheggio. Ci sono volute ore per venirne a capo di questa situazione. Quindi, al di là del problema del povero giornalista che rischiava di finire in galera e con l'auto sequestrata, neanche sua ma di una casa automobilistica, capite anche lo sforzo che ha impegnato le forze dell'ordine, le persone, in tutta questa attività?
1: È chiaro, anche i rischi,
2: nessuno...
1: perché uno magari e poi va ecco, in situazioni anche peggiori, un errore di questo genere può determinare anche un'azione di tipo diverso, un atteggiamento di tipo diverso da parte di una forza di polizia, inseguire per esempio la macchina che poi non c'entra nulla. Certo, è chiarissimo quello che ci ha detto. Io la ringrazio perché mi ha fatto capire tante cose. Alessandro Curioni, docente di sicurezza dell'informazione all'Università Cattolica di Milano, grazie. E allora, a proposito di riconoscimento facciale di errori, abbiamo appena sentito dal professore che la probabilità di errori chiaramente c'è anche qui, errori indotti proprio appunto dall'uso dell'intelligenza artificiale. La storia di Carolina Di Vico è una storia che arriva in un momento appunto significativo della cronaca e ci dà l'idea di cosa possa essere, quali possono essere le conseguenze di un errore. Carolina ha 23 anni, studia comunicazione a Milano, allo IULM, è collegata con noi. Buonasera, bentrovata.
3: Buonasera.
1: Posso darti del tu?
3: Assolutamente, okay, assolutamente, okay. Mi dia pure del tu.
1: Anche tu. Allora, raccontiamo la storia. Venerdì, all'improvviso, vieni fatto oggetto di un bombardamento di messaggi sui tuoi account social, un casino di mail, praticamente il tuo sistema comunicativo va in tilt, perché?
3: Perché praticamente c'erano questi, appunto, gruppo di ragazzi italiani in vacanza in Thailandia che su un bus o un mezzo pubblico hanno, diciamo, insultato e violato quelle che sono, diciamo,
1: Le
3: la
1: norme di
3: cultura
1: buon
3: thailandese,
1: comportamento,
3: esatto, le norme di buon
1: certo.
3: comportamento, nonostante la signora le avesse chiesto di fare silenzio, i ragazzi hanno continuato comunque a far casino, a fare gestacci, si
1: Sì,
3: sono un po'
1: ricordiamo bene quel
3: insultati,
1: video, è stato anche un
3: esatto.
1: caso diplomatico. Ecco, e tu che c'entri con tutto questo?
3: Esattamente.
1: Tu che c'entri? Sei a Milano?
3: Sostanzialmente presumo che per via dell'intelligenza artificiale, TikTok abbia associato a una delle ragazze che sono presenti nel video il mio profilo e quindi, per via di alcuni tag, io non so esattamente da dove sia partita, io sono stata scambiata per una di queste ragazze che erano presenti sul bus, nonostante fossi a Milano tranquillamente a casa mia a scrivere la mia tesi per l'università. Quindi da lì è partito questo bombardamento mediatico e è stata una vera e propria caccia alle streghe, perché ogni elemento che io davo per dimostrare, che dicevo, che spiegavo per dimostrare che non ero io, veniva confutato.
1: Cioè,
3: Cioè, mi
1: erano
3: dicevo.
1: persone che ti accusavano appunto di aver fatto parte di questo gruppo, anche da quello che ho capito, brutti insulti, insomma,
3: Sì,
1: minacce, robe di
3: assolutamente.
1: questo
3: Minacce di
1: genere.
3: morte, sì, sotto i post mi hanno scritto riposa in pace, altre cose che non si possono dire.
1: Certo.
3: E comunque è proprio una vera e propria caccia alle streghe, anche perché dicevo, la ragazza è mora, io sono bionda, e loro dicevano, hai utilizzato l'intelligenza artificiale. Ma io non ho utilizzato l'intelligenza artificiale, oppure hai la palma dietro, quindi tu sei in Thailandia, non sei a Milano, però in Thailandia non è che le palme ci sono solo in Thailandia, nel giardino di casa mia ne ho una e in tutti i video su TikTok che ci sono sul mio profilo si poteva notare benissimo questa pianta dietro i miei video. E insomma è iniziata proprio, cioè sono stata messa alla gogna per una cosa che non ho proprio fatto e nonostante continuavo a dire che non fossi io la persona in questione, non c'è stato modo di farglielo capire sostanzialmente.
1: Hai avuto anche qualche imbarazzo con l'università, presumo,
3: Sì, perché poi sono stata contattata, appunto mi hanno informato che erano stati bloccati i commenti sul profilo dell'università perché hanno iniziato un po' a massacrare anche il profilo Instagram, dell'università e addirittura mi ha chiamato la rettrice dell'università. Diciamo che per una ragazza che alla fine degli studi mi stava venendo un infarto, mi chiama la rettrice e ha detto: Oddio, cosa ho combinato? Ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Invece no, è stata gentilissima e mi ha espresso la sua solidarietà. Però diciamo che è proprio bellissimo, non è da
1: Eh beh,
3: tutti i giorni ricevere la chiamata della rettrice della propria
1: certo.
3: università.
1: Ecco, è stato comunque un danno. Pensiamo se tu quel giorno, non so, fossi in ballo per un'assunzione, un curriculum,
3: Esatto.
1: qualcosa di questo genere, tu avresti
3: È stato
1: rischiato
3: un forte
1: tantissimo.
3: danno di immagine, esatto, sì, anche perché sono una persona che studiando comunicazione, comunque anche in un futuro vorrò avere a che fare con i social, comunque anche con la pubblicità, magari non si sa bene in che ambito andrò a finire, il futuro non lo sappiamo, però è un danno di immagine che rimarrà per sempre, perché a questa vicenda verrà sempre associato il mio viso e il mio nome, e
1: Beh,
3: non
1: però
3: quello dei
1: magari
3: ragazzi.
1: ripristinata la verità, magari potrebbe essere invece un modo per farti conoscere anche per come ti sei comportata, per come hai
3: Questo sì.
1: retto anche alla pressione. Quindi guardiamola anche
3: Esatto.
1: sotto quel profilo. Hai parlato del tuo futuro, io ti auguro chiaramente il meglio per il tuo futuro. Da quello che ho capito ti stai laureando, allora in bocca al lupo per tutto. Grazie a Carolina Di Vico, che appunto ci ha raccontato cosa può fare l'intelligenza artificiale e cosa possono fare anche altre persone quando appunto si sbaglia. E ora torniamo in Val di Susa, valle tornata alla ribalta dopo l'assalto sabato scorso ad un cantiere della TAV con oltre 120 appartenenti alle forze di polizia feriti, danni per 1 milione, come abbiamo raccontato in settimana. In azione, come ricorderete, centinaia di black bloc provenienti da tutta Europa. Oggi la notizia è che in valle è stato organizzato un campeggio di 3 giorni promosso dai movimenti No TAV con il centro sociale Ascatasuna di Torino. Per impedire questo raduno, il prefetto di Torino ha vietato l'assembramento in 3 comuni, Susa, Bussoleno e Venaus. Qui e in altri 3 comuni è scattato anche il divieto di girare con il volto coperto, quindi tutta la valle, come potete immaginare, è presidiata da contingenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Allora andiamo a Susa. Buonasera al sindaco Pier Giuseppe Genovese.
4: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, sindaco, innanzitutto le chiedo un aggiornamento sulla situazione.
4: Al momento credo che sia tutto tranquillo. A Susa non si sono svolti quei campeggi che i movimenti avevano annunciato per effetto delle ordinanze, e anche a Venaus in questo momento c'è una situazione sotto controllo, perché gli attivisti del movimento non sono riusciti ad allestire il campeggio e stanno valutando come fare. Mi comunicano, mi dicono che al momento la situazione è una situazione un po' di stallo, di attesa, sembrerebbe.
1: Speriamo che resti tale. Il sentimento della valle in questa settimana qual è stato?
4: Siamo rimasti molto colpiti dagli effetti che si sono verificati sabato, perché le manifestazioni annunciate sempre come pacifiche, pur all'interno del dissenso, hanno poi dato spazio a una serie di episodi di attacchi a strutture, infrastrutture, forze dell'ordine, che hanno superato ogni consentito, rispetto al dissenso, e hanno provocato danni e feriti in modo totalmente inaccettabile. Come abbiamo già dichiarato, anche oltre ai danni fisici che si sono verificati, c'è stato un danno provocato dalle lunghe code che si sono create sulle statali, sull'autostrada, sul traffico ferroviario, perché la sicurezza della viabilità ha richiesto l'interruzione di questa viabilità, certo. E quindi si sono create lunghe code. E naturalmente tutto questo è inaccettabile.
1: Ecco, ma tutto questo poi alla fine non rischia di rallentare i lavori, al di là dell'opposizione, sotto alcuni profili anche legittima, se viene espressa chiaramente nel rispetto della legge, la TAV non si ferma più.
4: Ci sono due aspetti: da una parte i danni ai cantieri, alle infrastrutture, che richiederanno un tempo per risistemare quello che è stato danneggiato pesantemente. C'è poi un'azione che sta procedendo, seppur con un ritardo rispetto al primo cronoprogramma, che però non si fermerà certo per questi effetti, anzi credo che questo tipo di reazioni non possano che confermare la volontà di procedere. Non ci si può certamente fermare di fronte a delle manifestazioni di dissenso che usano la violenza come strumento di dissenso. Questo non è assolutamente accettabile.
1: Da più parti è stato paventato il rischio che la valle possa diventare il palcoscenico dell'antagonismo internazionale, come abbiamo detto presentando questo capitolo della nostra puntata di Effetto Estate. Molti dei manifestanti venivano dall'estero, anzi la stragrande maggioranza.
4: Purtroppo è una situazione che abbiamo già evidenziato e segnalato da tempo, perché il dissenso, che per alcuni anni coinvolgeva prevalentemente residenti e amministratori della valle, negli anni ha aperto le porte, diciamo, a rappresentanti di centri sociali o di gruppi di antagonisti che nulla hanno a che fare con la valle e che adesso hanno caratterizzato l'ala violenta di questa protesta, che trova dissenso anche da parte degli stessi movimenti, una parte del movimento della valle che continua a esprimere una contrarietà all'opera, ma che non condivide affatto questi metodi per dimostrarlo.
1: Grazie a Pier Giuseppe Genovese, sindaco di Susa. Nordio, ti metto dentro una R4, una stella 5 punte e la sigla BR. È la scritta apparsa in via Portuense a Roma, in riferimento chiaramente alla Renault 4, nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, condannato a morte dalle Brigate Rosse. Lo sequestrarono 55 giorni prima in via Fani. Quel giorno un commando assaltò la Fiat 130 sulla quale viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana e l'alfetta della scorta. 5 morti, 3 poliziotti, 2 carabinieri. Fu l'ora più buia della notte della Repubblica. Sulla ricostruzione e le responsabilità dei fatti c'è una verità processuale sancita da 5 processi, verità però che a distanza di ormai quasi mezzo secolo ancora fa discutere nell'affollarsi dei dubbi, dei sospetti, delle dietrologie. La notizia di questi giorni è che su quel 16 marzo del 1978 si indagherà ancora. Lo ha stabilito il GIP di Roma, che ha accolto l'opposizione all'archiviazione presentata dai figli di Domenico Ricci, l'autista dell'auto di Moro. Il figlio Giovanni è collegato con noi. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
5: Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
1: Allora, Ricci, su quali elementi si indaga? Se è tornato, diciamo, l'interesse, l'attenzione è tornata su questo altro uomo mai identificato che avrebbe preso parte appunto al comando, in particolare sarebbe stato quello che ha fatto fuoco contro la macchina sulla quale viaggiava suo padre?
5: Diciamo che quest'uomo è stato già visto agli atti processuali da 5 testimoni, che non confondersi con un Alvaro Loiacono che praticamente era abituato a portare i passamontagna nelle sue operazioni, ma è una persona alta 1,80 m, si indagherà su per cercare di capire chi fosse questo quinto uomo, che poi è quello che si sposta in vari punti e spara addosso all'alfetta, spara addosso alla macchina di mio padre, spara addosso all'ingegner Marini. Ma si indagherà anche sul caricatore ritrovato in via Fani, a cui non è stato mai fatto una prova balistica per vedere se corrispondesse alle due armi FNAB di Bonisoli e Morucci. Si indagherà su un numero che è quello, un numero riservato che è quello con cui viene comunicato a Don Mennini il ritrovamento, il posto dove ritrovare l'ultima lettera di Aldo Moro alla propria famiglia. Quindi ci sono delle novità che speriamo possano portare, non dico ad una fine, ma a un chiarimento maggiore sulla dinamica di via Fani. Senza voler essere una persona che chiede ancora vendetta, assolutamente no, anzi io non concordo con chi è ancora in carcere ad 80 anni, quindi, però è giusto dare, laddove non è possibile una verità giudiziaria certa, dare una verità storica, almeno lo dobbiamo alle future generazioni che di quegli anni ne sanno ben poco e che vengono strumentalizzati, lo abbiamo visto anche poco prima dell'ultimo referendum, con questo antagonismo destra-sinistra.
1: Ecco, 5 processi, 2 commissioni parlamentari costituite ad hoc, altre che si sono occupate del caso Moro, penso alla commissione terrorismo, alla commissione P2 e via dicendo, e alla fine non è venuto fuori nulla di concreto rispetto alla verità processuale appunto sancita dalle varie corti. Ecco, ma secondo lei ci sono veramente le possibilità di andare avanti rispetto a questi dubbi che affollano questi ormai 50 anni?
5: Ma io spero che sia, allora, sicuramente c'è questa persona che non è stata mai indagata praticamente, c'è la presenza di questa moto Honda che è lì e che vedono questi 5 testimoni.
1: Ecco, sì, no, ma è chiaro, gli elementi sono chiari, ma secondo lei a distanza di 50 anni e questi frammenti...
5: A distanza di 50 anni... Dovremmo arrivare un attimino a dare, ripeto, una risposta definitiva a quello che è successo in quei 55 giorni. E ricordiamoci poi che da lì, da quel 16 marzo, nasce quella linea della fermezza che poi condanna definitivamente Aldo Moro alla morte. Ecco, quello sarebbe una cosa interessante da approfondire. Ma noi dobbiamo chiudere questo cerchio. per forza di cose. Però... il cerchio si chiude quando non ci sono più cose da indagare.
1: Ecco, l'idea è che la storia degli anni di piombo continui comunque ad imbarazzare tanto una parte, l'altra, un po' tutto, diciamo, l'arco costituzionale, per così dire.
5: Assolutamente sì, assolutamente sì. È ancora motivo di imbarazzo sia a destra che a sinistra. Non, è inutile negarcelo, ma noi non abbiamo avuto il coraggio di fare una sorta di commissione, un modello sudafricano per la verità, la giustizia e la riconciliazione. Ecco, noi abbiamo bisogno di pacificarsi con quegli anni. Non ci dobbiamo meravigliare se poi dopo vengono strumentalizzate, specialmente nei confronti delle nuove generazioni, le varie posizioni di destra o di sinistra.
1: Lei quanti anni aveva quel 16 marzo del 1978?
5: 12 anni avevo.
1: Cosa ricorda di quel giorno?
5: Ma quel giorno me lo ricordo benissimo, perché io andavo a scuola il pomeriggio, era il periodo in cui si facevano i doppi turni a scuola, e mi ricordo che praticamente ci fu una telefonata a casa dove un'amica di mia madre chiese se mio padre fosse di servizio. Mia madre capì che c'era qualcosa che non andava, l'ho vista sbiancare, accasciarsi per terra, da lì a che casa fosse piena di gente. E la cosa più brutta fu il pomeriggio, quando ormai sapevamo che papà era morto, ma io l'avevo visto in televisione, in quell'unico apparecchio in bianco e nero, sotto un lenzuolo. Qualcuno purtroppo dimenticò l'edizione straordinaria della Repubblica, e l'edizione straordinaria della Repubblica in seconda pagina aveva la foto di mio padre senza il lenzuolo, con 7 proiettili tra la testa e il collo. Quello purtroppo ha distrutto la mia vita da adolescente. Io dico che siamo la generazione che è cresciuta in una notte, in quel periodo.
1: Lei ha avuto modo di incontrare gli assassini di suo padre?
5: Sì, è stato un percorso che ho scelto profondamente, perché l'odio e la rabbia, la voglia di vendetta mi stava distruggendo la vita, e ho voluto affrontare questo percorso di giustizia riparativa. Peraltro devo dire che queste persone mi hanno voluto incontrare quando potevano anche non esserci, perché avevano scontato per intero le loro pene. E quindi per me è stato un atto di coraggio venire ad incontrarmi, e la giustizia riparativa è fatta di ascolto e dialogo e di incontro. Sono delle cose imprescindibili, per cui io sono riuscito a riprendere in mano la mia vita e a continuare il lavoro che faccio di memorie nelle scuole di tutti quelli che sono i caduti del periodo degli anni di piombo.
1: Grazie, grazie davvero per la sua testimonianza. Era Giovanni Ricci, figlio di Domenico, uno delle vittime della strage, dell'agguato di Via Fani in particolare. Il papà guidava l'auto con il presidente della Democrazia Cristiana. Sono le 20:01, ci fermiamo per poco.

0: dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
2: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Effetto estate.
5: 20 03 e 30 secondi, 349 238 6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp. È il momento di ricapitolare le notizie del giorno, quello che noi chiamiamo il GR informale. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nella cerimonia del ventaglio al Quirinale. Il Ministro della Giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico Osama al-Masri. Il fascicolo è stato trasmesso a pochi giorni dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal Dicastero. Almeno 5 persone ferite e ora la notizia, la conferma che ci sono dispersi, in particolare il numero 6 dispersi in seguito al crollo avvenuto nel pomeriggio, crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina. L'edificio ospitava negozi e abitazioni e tra un po' ci collegheremo con Messina per gli ultimi aggiornamenti. Ripeto, 6 dispersi e 5 persone ferite a Messina in seguito ad un crollo provocato da un'esplosione, pare determinata da una bombola a gas. La crescita economica dell'Europa batte le previsioni, nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto l'egida FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale ad una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea. E ora il punto esteri, Stefano Stefanini, senior advisor di ISPI, già ambasciatore italiano alla NATO. Buonasera, bentrovato.
6: Buonasera.
5: Allora, ieri gli Stati Uniti hanno colpito milizie filo-iraniane in Iraq con l'aiuto dell'Arabia Saudita. Oggi gli scontri sono proseguiti, un drone ha colpito un porto in Egitto. Sostanzialmente, ambasciatore, il conflitto si sta allargando.
6: Sì, il conflitto si sta allargando. E tutto nasce dal fatto che questa guerra è iniziata da parte israeliana e americana contro l'Iran, avendo come oggetto la politica nucleare dell'Iran e altre politiche dell'Iran. L'Iran l'ha allargata mettendo sul piatto la sua capacità di chiudere lo stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz, comunque la navigazione del Golfo, è una cosa che non interessa soltanto l'Iran, ma tutti i paesi arabi del Golfo, esportatori di petrolio, di gas e anche di altri prodotti come l'urea. A questo punto, se non essendo fallito il tentativo americano di un cessato il fuoco duraturo, il Memorandum of Understanding di 3 settimane fa, che ormai sembra preistoria,

0: È chiaro che il conflitto è difficilmente contenibile, anche perché l'Iran ha scoperto il punto di vulnerabilità degli Stati Uniti attaccandone le basi in paesi arabi, quindi attaccando anche i paesi che le ospitano.
1: Ecco, la NBC sostiene che Trump sia esasperato dalla guerra, ma evidentemente non riesce a trovare il modo per arrivare ad un cessate il fuoco.
0: Trump è sicuramente esasperato, imbufalito, non so che altre parole usare, da una guerra che è andata in maniera molto diversa da come si aspettava e di cui non riesce a trovare una via d'uscita, soddisfacente. Il problema è che questa via d'uscita non ce l'ha, perché, in questo momento sembra che sia più l'Iran interessato a mantenere il conflitto che non a chiuderlo, o a chiuderlo soltanto a condizioni estremamente vantaggiose per Teheran, che a questo punto diventano delle garanzie di continuare a controllare e a riscuotere pedaggi sulla navigazione attraverso Hormuz.
1: Spostandoci sull'altro fronte, continuano gli scontri, chiaramente tra Russia e Ucraina, purtroppo questa guerra va avanti da più di 4 anni. Nella notte i raid russi hanno provocato 8 morti, questa è la notizia di oggi. L'Ucraina però resiste e colpisce sempre più di frequente obiettivi all'interno del territorio russo. Ecco, l'esito della guerra, l'idea è che è sempre più incerto e che in qualche modo, anche sotto questo profilo, nessuno può prevedere, diciamo, una svolta a breve.
0: Ma il come far finire la guerra in Ucraina non è tanto complicato da immaginarlo, ed è anche quello che gli ucraini sono disposti a fare: un cessate il fuoco sull'attuale linea di divisione e poi trattative per il resto, la cosiddetta soluzione coreana. La Russia vuole di più, e non essendo in grado di guadagnare più terreno sul fronte, almeno non lo ha più fatto ormai da mesi, ricorre a questi massicci attacchi aerei contro le città ucraine che hanno un fine più che altro intimidatorio, senza tuttavia ottenere il risultato. L'Ucraina in compenso ha trovato la maniera di rispondere e di colpire all'interno della Russia in maniera da far sentire la guerra anche ai russi,
1: Nel
0: che finora non se ne sono accorti.
1: frattempo un missile russo ha invaso lo spazio aereo polacco, non è la prima volta, e questo chiaramente accende ulteriormente la tensione.
0: Un missile o un drone può essere anche a volte un errore, se ne può dubitare, e in questo caso sono segnali di avvertimento piuttosto brutali, rudimentali, che dà la Russia ai paesi che sostengono l'Ucraina. E come dire, guardate che possiamo colpire facilmente anche voi.
1: Grazie, grazie a Stefano Stefanini, Senior Advisor di ISPI, già ambasciatore italiano alla NATO. E allora andiamo a Messina per gli aggiornamenti su quello che è accaduto nel pomeriggio nel quartiere costiero di Pistunina. Poco fa è stata battuta un'agenzia che aggiorna il numero dei dispersi, sarebbero 7, ma chiedo conferma a Nuccio Anselmo, cronista della Gazzetta del Sud. Buonasera, ciao, ben trovato a Radio 24.
2: Buonasera, grazie.
1: 7 dispersi allora?
2: Sì, allo stadio i dispersi sono 7, più 3 feriti che sono stati trasportati al policlinico, con dei codici un rosso, arancione e verde. Quindi allo stato, la zona è stata ulteriormente allargata, la zona di riferimento è stata ulteriormente allargata e soprattutto per creare un clima di silenzio alla ricerca dei dispersi. Sono iniziate le operazioni, dopo le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, sono iniziate da qualche minuto le operazioni di ricerca dei dispersi dei gruppi speciali dei vigili del fuoco che sono aiutati dai cani cinofili alla ricerca di eventuali segnali che ci sia qualcuno vivo sotto le macerie.
1: Ecco, da quello che ho capito, questa palazzina, c'erano negozi e case, i dispersi sarebbero comunque tutte persone che abitavano all'interno oppure qualcuno che era all'esterno è stato coinvolto ed è tra i dispersi?
2: A quanto pare ci sono sei persone che abitavano in vari appartamenti dell'ultimo piano e una persona che si trovava nel bazar cinese che era ancora lì dentro e quindi probabilmente si trattava di uno degli addetti del bazar, non si sa bene chi fosse. Quindi questa è la situazione. Sei occupanti degli ultimi piani, degli appartamenti agli ultimi piani che la famiglia che aveva realizzato il palazzo si era riservata, uno si trovava invece all'interno del bazar. Sono riusciti a mettersi in salvo, a quanto pare, da una prima ricostruzione, gli operai che stavano lavorando sotto, nell'altro piano, perché c'era già un supermercato negli anni passati, a quanto pare stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione per riaprire questo supermercato. Gli operai che stavano lavorando credo fossero in tutto cinque dalla prima ricostruzione, difatti tre sono al policlinico con qualche ferita, come dicevamo prima, siccome hanno visto proprio ballare tecnicamente, come si dice in gergo, sia il pavimento che il tetto di quel piano dove stavano lavorando, sono riusciti a scappare durante i lavori e sono riusciti a mettersi in salvo. Alcuni però sono rimasti feriti dal crollo delle macerie.
1: Ecco, si è parlato sin da quando è uscita la notizia della probabile esplosione di una bombola a gas. Invece, da quello che leggo ora dall'agenzia, il sindaco di Messina smentisce che questa possa essere stata la causa dello scoppio.
2: È stato smentito sin da subito perché non si è sentito il boato classico delle esplosioni da gas, da perdita di gas, ma si è sentito un boato cupo e si è alzata subito una nuvola di polvere. E oltretutto non sono stati innescati incendi. Questo sono degli indici abbastanza chiari che fanno pensare tutti a un crollo, un cedimento strutturale della palazzina e non a una fuga di gas. Il problema è invece dato da un grosso bombolone che contiene GPL che è lì, insiste, che comunque è tenuto sotto controllo dai vigili del fuoco. Chiaramente il crollo ha poi lesionato probabilmente qualche conduttura del gas metano e anche lì i vigili del fuoco hanno messo già in sicurezza l'area.
1: Ti ringrazio, grazie davvero a Nuccio Anselmo, cronista della Gazzetta del Sud, che ci ha aggiornato appunto su quello che è avvenuto, sta avvenendo a Messina in seguito a questa esplosione. Ripetiamo, 7 dispersi e 3 feriti, 20, 14, quasi 15, ci fermiamo per poco.
3: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Effetto estate.
1: E ora parliamo di vacanze, ispirati da un articolo pubblicato oggi sul Sole 24 Ore, articolo a firma di Cristina Casadei. Ferie disconnesse per un manager su due, 10 volte più del 2014. Questo il titolo. A rivelarlo, una ricerca commissionata ad Astra Ricerche da Manager Italia, la federazione dei dirigenti, quadri ed executive del terziario. Massimo Fiaschi, direttore generale di Manager Italia, buonasera, ben trovato a Radio 24.
7: Buonasera, piacere di essere qui.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, diciamo che si sfata un po' il luogo comune, il mito secondo alcuni, secondo il quale il manager non può staccare mai, non può mai mollare l'attenzione.
7: Ma è certamente il valore della disconnessione, il benessere non è

0: alternativa ai risultati, quindi si può recuperare energia, anzi si deve, il tempo per sé significa poi poter tornare al lavoro e dare il meglio, quindi è tutto connesso, anche la disconnessione.
1: Ecco, ma è anche una questione, diciamo, un po' culturale, che cambia anche l'idea del ruolo dell'uomo al comando, che deve in qualche modo anche dare l'esempio di quello che non molla mai. Insomma, è anche un po' un cambio di mentalità.
0: Beh, certamente questa è una cultura superata. Comunque ricordiamoci sempre che se il salto è storico e superiamo la metà, il 47% dei manager non stacca, quindi dobbiamo ancora fare un percorso per far sì che veramente le ferie siano buone per tutti, non solo per la metà dei manager.
1: Ecco, non stacca perché?
0: Ma non stacca perché i problemi esistono, perché comunque il dirigente è sempre idealmente legato all'azienda, e perché questi non sono momenti facili. È normale che anche il manager, quando è in azienda, non solo l'imprenditore, è sempre vicino ai problemi dell'impresa ed è difficile staccare completamente.
1: Ecco, ma cambia anche un po' il rapporto con tra virgolette i sottoposti? La cultura, diciamo così, di una disconnessione per godersi meglio le vacanze, in qualche modo è anche un esempio nei confronti dei sottoposti, che magari in determinate situazioni per inseguire la carriera, per fare un passo avanti, vogliono, diciamo, hanno un po' un'ansia da prestazione.
0: Beh, è vero, il fatto che il manager dimostri che si può staccare è utile anche per cambiare la cultura per tutti gli altri. Bisogna farlo, è opportuno andare in ferie, quindi dare questo messaggio è senz'altro un messaggio positivo. Ecco, questo è un messaggio che può cambiare la cultura.
1: Che forse ci rendiamo conto che quando si è riposati, forse poi alla fine si rende anche di più. Sotto questo profilo però forse bisogna ancora un po' lavorare, perché la cultura dello staccanovista, perché in qualche modo lo staccanovista deve dimostrare di essere migliore degli altri, forse va ancora un po' aggiustata. Ecco, voi avete anche indagato, e quindi scivoliamo un po' più su temi un po' più leggeri, avete anche indagato dove vanno i manager d'estate?
0: Molto più in Italia, questo è un dato che probabilmente è il balzo più marcato dell'indagine, addirittura il 10% in più in un anno, l'82,8% rimane in Italia contro le mete estere, prima si andava più in Europa, senz'altro in America, in Asia, ma adesso molto più in Italia per varie questioni.
1: Beh, come un po' tutti, diciamo così, chi deve affrontare oggi un viaggio chiaramente deve tenere conto anche di tante variabili che in qualche modo hanno a che fare anche con l'incertezza geopolitica. Grazie a Massimo Fiaschi, segretario generale di Manager Italia. Nella puntata di martedì avevamo raccontato delle proteste dei villeggianti di Serina nella Bergamasca. Disturbati dai campanacci delle mucche al pascolo, qualcuno di loro aveva protestato formalmente con il sindaco, chiedendo addirittura un'ordinanza anticampanacci. Chiaramente il sindaco non ha adottato alcun provvedimento di questo genere, qualcun altro addirittura ha interrotto la vacanza quasi in segno di protesta. A Burolo, qui siamo nell'Interland di Torino, a disturbare invece sarebbero i bambini della scuola materna e del centro estivo. La protesta di alcuni abitanti della zona si è tradotta in una diffida formale, quindi un atto legale, indirizzata al sindaco, al quale viene sostanzialmente intimato di vietare le attività esterne di questo centro estivo, cioè i bambini non dovrebbero più giocare nel cortile. Franco Cominetto è il sindaco di Burolo, ripeto, siamo nell'Interland di Torino. Buonasera, ben trovato anche lei.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, sindaco, ha emesso l'ordinanza, i bambini non giocano più nel cortile, quindi?
2: No, guardi, è l'ultima ordinanza che mi sognerei di fare, quella di vietare ai bambini di giocare. assolutamente non ho preso nessun provvedimento, i bambini continuano a giocare, rallegrano il paese con le loro vocine, i loro sorrisi, le loro risate, i canti, per cui nessun provvedimento per restringere l'attività dei bambini.
1: Ecco, ma queste persone che hanno protestato, prima di mandare una diffida, magari, non so, provare a parlare con...
2: Erano venuti, ovviamente erano già venuti a parlare con me, accennandomi proprio quello che è stato poi scritto sulla diffida, che i bambini giocano, schiamazzano, ridono, a volte hanno anche la musichetta con le canzoncine e disturbano, perché poi oltretutto alla chiusura dell'anno didattico della scuola materna ho avuto la brillante idea di allestire anche il centro estivo, che potevo risparmiarmelo, per cui almeno avevano ancora un periodo dove non c'erano i bambini.
1: Ho letto che peraltro nel suo comune già ci sono state un po' di proteste per i rumori in passato.
2: Ma sì, ormai è diventata quasi una moda quella di arrivare nel paese, chi vuole che si chiudano le campane, che non suonano le campane, chi vuole il regolamento per le giornate in cui i trattori devono e possono transitare per il paese senza disturbare, specialmente nel periodo della vendemmia. Per cui lei può immaginare che se io faccio un'ordinanza che do dal 4 ottobre al 15 ottobre il periodo di transito per la vendemmia, in quei giorni piove, questi qua non hanno più a vendemmiare perché non hanno più il diritto di transitare col trattore.
1: Ecco, ma come mai questa insofferenza? In fondo sono rumori, come raccontavamo anche per i campanacci nella Bergamasca, sono dei rumori che sono in qualche modo identitari di un territorio.
2: Esatto, proprio cioè, il piccolo comune, noi siamo un'espressione di un comune rurale, per cui siamo appena fuori da Ivrea, collegati a Ivrea, ma fuori di Ivrea su una bellissima collina. Quello che io mi ricordo, perché io sono proprio nato e vissuto nel paese di Burolo, avevamo la piazza, avevamo ogni anfratto che avesse una dimensione di una stanza, era un motivo per mettere due maglie e fare la porta e giocare a calcio.
1: Beh, io sono di questa generazione, quindi comprendo perfettamente quello scenario. Ecco, tornando ai bambini, chiaramente un po' un attentato al futuro, mettere in dubbio la possibilità da parte dei bambini di stare insieme.
2: Quello che io ho spiegato ai due signori, ho detto che purtroppo viviamo già tutti il calo demografico nei comuni, le natività sono quelle che sono. Io ho avuto purtroppo già anche il caso in cui la scuola elementare, appunto perché non avendo più bambini nell'età della scuola elementare, ho dovuto aggregarmi a una scuola di un comune vicino perché non avevo più i numeri. La stessa scuola materna sto dando avanti in deroga al numero minimo perché non riesco mai a avere 20 unità. La possibilità di avere un centro estivo, che arrivano anche da altri comuni, mi ha consentito, mi permetta se posso dire, di avere due bambini in più che l'anno prossimo andranno a scuola materna a Burolo, che mi consente di sopravvivere.
1: Questa è la notizia, nel senso, beh, ahimè non è neanche originale, perché purtroppo è il destino di tanti comuni, di tanti sindaci che lottano per arrivare al numero minimo. Però è chiaro che nell'amministrazione di un paese la possibilità di tenere la scuola è fondamentale. Nel momento in cui non c'è più la scuola, non c'è più futuro, in sostanza.
2: Sì, infatti viviamo già anche il fatto che già i negozi di vicinato, essendo nella conurbazione con grossi discount o ipermercati, i piccoli negozi spariscono. Il fatto di poter contare anche sulla consegna a domicilio del prodotto o comprare tramite Amazon, i negozi che hanno caratteristiche dei comuni chiudono,
1: e questo
2: vuol proprio decretare, cioè si va verso decretare la fine del paese, anche se in controtendenza negli ultimi anni abbiamo avuto delle famiglie che non si lamentano dei bambini perché li hanno, che sono venuti ad abitare a Burolo perché hanno apprezzato la qualità della vita in un piccolo comune. C'è sempre il pro e il contro, ovviamente quelli che sono contrari sono questi che fanno queste eclatanti azioni di arrivare addirittura a chiedere la figura della scuola.
1: Però evidentemente se lei è stato eletto vuol dire che la gente è dalla sua parte, no?
2: Sì, devo dire la verità che in questi due giorni ho visto una manifestazione di solidarietà da parte di tutti gli abitanti del paese che non immaginavo, preso un po' neo, però non la sei immaginata.
1: Allora a quest'ora 20 e quasi 30, qual è il piatto tipico? Io lo chiedo sempre quando siamo a quest'ora con qualcuno della nostra varietà culinaria. Qual è?
2: Ma questa sera ho visto che io ho un piccolo orticello che mi coltivo personalmente, ho visto la moglie che è andata a prendere il cetriolo, il pomodoro, quel caldo che fa, non vado a...
1: Una bella insalata.
2: Vado a prendere un salame o a mangiare qualcosa di piatti forti che abbiamo noi della tradizione. Questa sera mi accontenterò di un'insalata di cetriolo, cipolla e pomodoro.
1: Il salame poi quando viene un po' più fresco, no?
2: Sì, sale magari mattina
1: una
2: colazione.
1: grazie anche per la simpatia, questa testimonianza. Noi ci piace raccogliere le storie dalla provincia. Era Franco Cominetto, sindaco di Burolo in provincia di Torino. In genere tutte le estati da qualche parte d'Italia, chiaramente lungo la costa, c'è la psicosi dello squalo, avvistamenti, allarmi, bagliori all'orizzonte. Alla fine però dello squalo in genere nessuna traccia concreta, restano i titoli sulle cronache locali e poi c'è sempre qualche improbabile testimone che dice io l'ho visto. A Montichiari, a Calcinato, siamo in provincia di Brescia e quindi lontani dal mare, a mettere un po' di apprensione non è chiaramente uno squalo, ma è, pensate, un varano. È un rettile, il varano, tra i più grandi viventi, appunto, per intenderci. Ho visto la fotografia, è un po' un enorme lucertolone. Due avvistamenti certificati ci sono stati intorno a metà luglio, poi però pare più nulla. Sta di fatto che però in paese l'apprensione per un incontro ravvicinato con il varano c'è e rimane. Allora andiamo a Montichiari a vedere, di capire se questo varano ancora si aggira da quelle parti. Abbiamo in linea un altro sindaco, Marco Togni, buonasera, ben trovato.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, le ultime sul varano, c'è, ha fatto perdere le sue tracce, nuovamente avvistato?
3: Il varano c'era, questo è cosa certa, in quanto c'è tanto di fotografia con orario e geolocalizzata, quindi non è assolutamente una bufala. Noi lo stiamo...
1: Ecco, il varano, credo, spero che non sia stato il varano a impedire al sindaco di parlare, più probabilmente sono le linee telefoniche che in questo momento non ci stanno assistendo. Dicevo, questo varano è stato avvistato a metà luglio e, come ci diceva il sindaco, c'è la prova dell'avvistamento, ora però si sono perse un po' le tracce, lo stanno cercando, abbiamo ripristinato il collegamento. Dicevo, sindaco, non è colpa del varano se è caduta la linea, ci diceva.
3: Non è caduta la linea, ma mi si è attivato muto il microfono.
1: Ma ci sta, anzi, complimenti per la sincerità. Allora, il varano, diceva, c'è certificata la sua presenza, però da una ormai quindicina di giorni ormai non si vede più.
3: Sì, è stato avvistato la notte del 19, al venerdì mattina alle 2:39, per la seconda volta è stata fatta scattata questa fotografia, questa immagine.
1: Dov'era? Per strada?
3: Era in mezzo ai campi, si tratta di una zona completamente agricola e vastissima. Un bracciante indiano stava lavorando ed era già la seconda volta che lo vedeva e gli ha fatto la fotografia. L'ha fatta poi vedere al suo titolare, perché quando glielo disse la prima volta non ci credette praticamente. E quindi gli disse, quando se lo rivedi fai la fotografia, e lui l'ha fatta veramente.
1: Ecco, ma... Ecco, poi più nulla, però lo state cercando, letto, anche con i droni?
3: Sì, lo stiamo cercando con i droni della polizia provinciale dotati di termocamere. Adesso qualcuno dirà, ma se è un animale a sangue freddo, come fate a cercarlo con i droni? In realtà, quindi la mattina, quando è un animale principalmente diurno, quindi la mattina quando poi lui esce dovrebbe avere una temperatura corporea inferiore a quella dell'ambiente circostante, e quindi con le termocamere si dovrebbe vedere quella che è la sagoma. Idem per gli orari notturni, anche se in effetti è stato fotografato alle 2:39 di notte.
1: Ecco,
3: quindi,
1: sindaco, questo lo chiamo lucertolone, è pericoloso, può far male o fa solo paura?
3: Allora, io non sono un esperto, ma vi riporto quanto ci hanno riferito i veterinari. I veterinari, è onnivoro, mangia di tutto, dovrebbe essere stato ovviamente allevato in cattività, quindi abituato anche alla presenza dell'uomo, però giustamente ci dicono è un animale, quindi qualora dovesse avere lo stomaco vuoto non fa distinzione e non ha una morale di scegliere il coniglietto di campagna, il riccio, oppure direttamente prendere a sannare un uomo. e che può contenere anche delle tossine.
1: Ah, ecco. Ecco, lei ha emesso qualche ordinanza, lei o forse l'altro sindaco avete emesso anche qualche ordinanza?
3: Sì, abbiamo emesso un'ordinanza dove andiamo a vietare praticamente la circolazione in quell'area lungo quelle strade di campagna a piedi e in bicicletta, proprio per evitare situazioni di pericolo nel mentre lo cerchiamo. È una ordinanza che dura 10 giorni, questo solo ed esclusivamente a titolo cautelare, e se non lo troveremo entro 10 giorni vorrà dire che o è andato presso altri
1: ma non è che ha fatto una brutta fine così, la dico io, che magari qualcuno ha regolato i conti.
3: Potrebbe anche essere, infatti io oggi ho lanciato un appello dicendo, perché mi arrivano telefonate e vari messaggi dove gente che mi riferisce, che ha sentito che in realtà è stato ucciso e quant'altro, chiedo semplicemente che sia la possibilità di farlo perlomeno ritrovare in maniera tale da terminare quelle che sono le ricerche e chiudere questa vicenda, perché vorrei sprecare energie e risorse personali delle forze dell'ordine a cercarlo poi inutilmente.
1: Cioè, in sostanza, se qualcuno lo ha fatto fuori, faccia trovare la carcassa e la piantiamo lì.
3: Sì, tra l'altro in questi giorni, ormai da una settimana, ho cominciato anche a trinciare il mais, quindi finito anche nel macchinario.
1: Certo, grazie a Marco Togni, sindaco di Montichiari, e ci fermiamo per le notizie dalle borse.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Il ritorno degli acquisti sul settore dei chip spingono le borse europee, che chiudono la seduta in solido rialzo. Milano più 1,3%, Parigi in rialzo dello 0,9%, Francoforte dello 0,45%, con le trimestrali sempre in primo piano. Gli occhi degli investitori sono sempre però puntati sul Medio Oriente, con l'allargamento del conflitto che porta volatilità sul prezzo del petrolio, con il Brent in area $90 al barile. A Piazza Affari chiude da prima della classe ST più 6,35%. Acquisti anche su Prysmian più 4,5% e Azimut più 3,9%, in scia ai conti semestrali. Scivola in fondo al listino Stellantis meno 4,3%, nonostante i conti abbiano visto un ritorno all'utile. Fuori dal paniere principale vola Trevi più 8% dopo il lancio dell'OPA da parte di WeBuild. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
12: Effetto estate.
1: Dal varano alla scimmia, la nostra estate bestiale prosegue. La storia della scimmia Punch, abbandonata dalla madre, che ora diventa un musical e approda anche sul grande schermo. Monica Carosi, primatologa dell'Università degli Studi di Roma 3. Buonasera, bentrovata a Radio 24.
13: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, raccontiamo la storia di Punch, una storia virale che risale ormai a qualche mese fa, e che appunto è stata riportata alla ribalta da questa iniziativa musical e poi grande schermo.
13: Ma la storia è una storia semplice, è una storia di abbandono alla nascita, quella che noi chiamiamo un abbandono neonatale. che è un evento non rarissimo, ma neanche molto frequente. E però quando avviene con queste modalità e quindi senza apparentemente nessun motivo, ci si fanno tante domande.
1: Ecco, però raccontiamo perché è diventata famosa questa storia.
13: Ma è diventata famosa esclusivamente, a mio avviso, per l'esposizione nei social, per cui moltissime persone non esperte del settore hanno pensato ad un evento molto molto particolare, un evento eccezionale, e associato anche al modo in cui tutta questa storia è stata poi trattata anche dai keeper di questo zoo in cui è avvenuta, cioè fornendo un orsacchiotto che credo fosse un orango, diciamo, era un puppet, somigliava un orango a questo piccolo. È chiaro che sono immagini di un cucciolo abbracciato ad una diciamo un peluche, e qui si scatenano mille emozioni.
1: Ecco, questo avviene a Tokyo.
13: Sì, avviene in uno zoo del Giappone. Questa infatti è una specie, Pancia è una specie di scimmia del Giappone endemica, un macaco, e quindi la storia, diciamo, ha fatto il giro del mondo per questa modalità, diciamo così, di esposizione. Però insomma, ecco, questi sono eventi che si studiano anche dal punto di vista scientifico, che per chi è del settore non sono, diciamo, eventi così eccezionali.
1: Però il peluche ha fatto la differenza, diciamo, una favola con tanti significati.
13: Assolutamente, il potere del social, dell'immagine, del peluche e del cucciolo messi tutti insieme hanno scatenato questa reazione che, insomma, appunto, per chi queste cose anche le studia è sorprendente, diciamo così, dal punto di vista culturale, ma non è sorprendente dal punto di vista sociale.
1: Nel 1999, mi hanno raccontato dalla redazione, lei è stata mamma surrogata per 6 mesi di un cucciolo scimmia abbandonato dalla madre?
13: Esatto, della stessa specie. Poi questo è il caso delle coincidenze, proprio un macaco del Giappone. Io in quel periodo stavo preparando la mia tesi di laurea in etologia al Giardino Zoologico di Roma, ora Bioparco, e proprio nel periodo dei miei studi una femmina adolescente e primipara, quindi una situazione molto simile a quella di Punch, abbandonò il suo cucciolo e per questioni lavorative, di impegni, di ore a disposizione, non avevano nessuno che se ne prendesse cura, e io mi sono immediatamente fatta avanti. Voglio fare una precisazione, certo, però erano anni diversi, una cosa adesso non sarebbe più permessa, e quindi è stato un caso eccezionale per quegli anni. In questo mondo di adesso attuale, che è più sano di allora, un cucciolo di primate a casa non si porta.
1: Ecco, mi racconti sinteticamente quei 6 mesi con un cucciolo di scimmia.
13: Sono stati devastanti emotivamente per me e per la mia famiglia. Io sono sempre stata appassionata di animali, di scimmie in particolare, e di comportamento, quindi a casa, quando lo zoo mi ha dato il permesso di prendermi cura di questo cucciolo, l'ho notificato ai miei genitori dicendo: io ve lo dico solo per onestà, ma non chiedo il permesso, perché io questa cosa la farò. E i miei genitori mi hanno risposto: fai quello che vuoi, ma noi non ne vogliamo sapere niente. Tutto questo, come nei film succede, da un'immagine si passa alla successiva. Io suono al campanello di casa con un cestino di vimini con dentro un orsetto, e abbracciato all'orsetto 4 etti di macaco del Giappone. Mamma apre la porta, si mette la mano sulla bocca con una faccia sorpresissima, non riesce a proferire parola. Arriva papà, parlando in modo importante, dicendo: che è successo? Chi è? Che c'è? E mamma: zitto, zitto che dorme! Zitto che dorme! E da lì sono diventati nonni istantanei.
1: Che bella storia. E poi, dopo questi 6 mesi?
13: E poi sono stati mesi indimenticabili. Io ho sempre avuto animali domestici, cani, gatti a casa, ma il rapporto con un collega, un primate non umano, è un'altra cosa. Io per fortuna avevo già un pochino di esperienza su come si comporta una mamma di macaco, quindi ho cercato di mimare il più possibile il rapporto con lei, che si chiamava Ginevra, perché ora non c'è più, e l'ho fatta rimanere però sempre abbracciata al peluche, non a me, per evitare un rapporto con me che fosse troppo importante, perché poi la fine della storia, certo, era il reinserimento nel gruppo, certo, sociale. E dormirci insieme, non nel letto perché avevo paura di schiacciarla, quindi lei dormiva in questo cestino accanto a me con il suo orsetto. Una notte mi sono svegliata, perché come mamma primipara anch'io allora, e dormivo con un occhio chiuso e un aperto, e a un certo punto guardo il cestino e Ginevra non c'è più. E i piccoli di primate non camminano appena nati, sono completamente dipendenti dalla mamma, quindi mi sono preoccupata, sono andata in giro per casa a cercare Ginevra. ho trovato la luce del salone accesa, ho aperto piano piano e c'era la mia mamma in camicia da notte con Ginevra in braccio che la ninnava e mi ha detto zitta zitta, si è appena addormentata.
1: E allora chiudiamo questo racconto con questa poesia che ci ha raccontato Monica Carosi, primatologa dell'Università degli Studi di Roma. È l'ora del festival e questa sera andiamo nella mia Liguria, andiamo anche, potrei dire, anche un po' nella mia Diano Marina. Stefano Senardi, direttore artistico della rassegna Incontri Ravvicinati con la Musica, buonasera, bentrovato.
12: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a voi.
1: Allora Senardi, domani sera 31 luglio iniziamo con Fortis, Alberto Fortis.
12: Assolutamente sì, è un piacere poi incontrare Alberto che conosco ormai da tanti anni, tantissimi anni, eravamo adolescenti insieme proprio a Diano Marina e ci rivediamo domani sera, ripercorriamo la sua vita artistica, ci suonerà alcuni dei suoi brani più famosi e ci racconterà un po' che cosa è successo in tutti questi anni.
1: Ecco, proprio lo spirito di questo festival, quello che posso aver capito leggendo qualche nota, è proprio valorizzare il rapporto diretto tra l'artista e il pubblico, quindi un incontro al di là della musica.
12: Sì, è una cosa abbastanza confidenziale, non troppo usuale. Normalmente gli artisti si raccontano durante le conferenze stampa o in televisione, qua invece di fronte a un pubblico attento, perché quest'anno siamo già alla terza edizione della rassegna, in un'atmosfera molto confidenziale, perché io cerco di coinvolgere alcuni degli artisti con cui ho avuto rapporti di lavoro, di amicizia, che conosco da tanti anni, e si instaura subito un qualcosa di confidenziale che fa sì che la serata diventi abbastanza intima e spesso anche molto divertente.
1: Ecco Senardi, ricordiamo i prossimi appuntamenti. Domani sera Fortis e poi?
12: Poi abbiamo una proiezione del lungometraggio Il Lungo Viaggio di Franco, dedicata a Franco Battiato e i suoi anni milanesi a metà del mese di agosto. Alla fine del mese avremo un incontro con Luca Barbarossa, che è un altro mio carissimo vecchio amico, e poi ai primi di settembre, il primo weekend di settembre, Fabio Concato.
1: Bene, allora, grazie. Incontri Ravvicinati con la Musica, Diano Marina, tutto gratis, va pure sottolineato, siamo in Liguria, d'altronde 20, 43, quasi 44, veramente gli ultimi secondi. Grazie a Valentina Ternullo e Elisabetta Fusconi in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti, vi do appuntamento a domani 19:30, effetto estate.

0: Autostrade in diretta.
1: Buonasera, segnalo a causa di un incidente tratto chiuso e traffico bloccato con 4 km di code sulla A14 Adriatica tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. In carreggiata posta a code di 1 km sempre per questo incidente tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso. Sull'autosole in Centro Italia code per incidente tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord della 1 in direzione Napoli. Per lavori code sulla A15 Parma La Spezia tra Borgotaro e Pontremoli verso La Spezia. Infine, per il traffico intenso in Valle d'Aosta si registrano attese di circa 45 minuti al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Buon viaggio!
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono ora più che mai Manuel Agnelli e vi prometto che si parlerà di Marina Abramovic, arte, vita e altri incidenti nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: Allora, l'ospite che mi permette di fare tutto questo è un mio antico sodale e compagno di avventure, benvenuto a Thomas Berloffa. Ciao Thomas.
7: Ciao, buonasera a tutti.
3: Allora, Thomas è designer e docente di storia e cultura del design alla IULM. Che cos'altro poi, Thomas?
7: Ma artista, graphic designer, giro per il mondo, insomma, tante cose diverse.
3: Un giramondo sicuramente, un giramondo sì. Senti, vorrei approfittare del fatto che sei stato un collaboratore di Marina Abramovic per ragionare un po' sulla situazione dell'arte oggi, proprio attraverso il paragone con le idee della Abramovic. In questo senso, qual è la prima cosa che ti viene da dire?
7: Ma allora, io ho lavorato con Marina Abramovic per circa 2 anni, nel 2012-2014, è stato un lavoro molto intenso che è nato dalla mostra al PAC di Milano di Marina dopo il successo di The Artist is Present del 2010 al MoMA, dove lei è diventata un'icona, no, internazionale, ed è uscita dal mondo dell'arte per entrare proprio nello star system anche della moda, del cinema, di Hollywood. Ho avuto un rapporto con Marina di amicizia, nel senso che io andavo a New York a casa sua, lavoravo con lei alla creazione del branding del suo Marina Abramovic Institute, quindi il museo che rappresenterà la sua heritage, la sua legacy. E Marina Abramovic è un personaggio, sembrerebbe dal di fuori difficile, no? Sembra ostica, le sue performance hanno anche della violenza quasi, no? Intrinseca. E in realtà è una donna di una dolcezza incredibile. E il suo rapporto con l'arte mi ha sempre stupito perché era totale. Cioè Marina vive di arte, vive con l'arte, vive per l'arte. Non ha figli perché ha sempre detto che sarebbe stato un intralcio all'arte. Avrebbero rovinato la sua concentrazione. Questo per dirti il livello. E di dedizione assoluta. Anche il suo compagno storico, Ulay, era il suo amante, ma anche il suo compagno di performance. Quindi per 12 anni loro hanno vissuto insieme, performando insieme, amandosi. E addirittura quando si sono lasciati hanno inscenato una performance di 3 mesi camminando sulla Grande Muraglia Cinese per 2500 chilometri, partendo da lati opposti e incontrandosi poi alla fine, dopo 90 giorni, abbracciandosi e lasciandosi per sempre. Quindi per dirti il rapporto con l'arte di Marina, quello che non c'è più, insomma, vedo molto meno adesso, tranne in poche occasioni. Forse la differenza più grande della situazione attuale dell'arte, a mio avviso, è che manca la passione senza calcolo, diciamo, senza marketing, mettiamola così.
3: Ma per esempio prendiamo la Biennale di Venezia, no? come rappresentatività, diciamo, del mondo dell'arte di oggi. Che immagine dà, secondo te, la Biennale dell'arte contemporanea?
7: Allora, a parte le polemiche che abbiamo visto tutti sull'esclusione o inclusione di nazioni, essendo ancora una biennale che lavora a padiglioni nazionali, quindi molto politicizzata sotto un certo punto di vista, no? Quando tu devi invitare una nazione o escludere una nazione, ti esponi a un giudizio globale, internazionale. Quindi, a parte queste polemiche che sono più di natura politica, che però hanno pesato tantissimo, tanto che la giuria internazionale si è dimessa e sembra appunto che i premi verranno assegnati dalla giuria popolare. Quindi questo già ci porta a una biennale strana, diversa dal solito. Quello che ho visto, diciamo, negli articoli, nelle recensioni, non ho avuto ancora l'opportunità di visitarla di persona, ma tranne critiche serie di un certo tipo, molto professionali, il resto è tutto immagine e, diciamo, l'opera che grida più forte, no? Quindi vedo tutto molto virato a una strategia di comunicazione, una strategia di marketing dell'artista stesso o della nazione nella selezione dell'artista, che ovviamente snatura un po', no, la purezza dell'arte. Ma questo sta andando avanti ormai da qualche anno, lo sappiamo, e la Biennale non è fuori da questi schemi, chiaramente.
3: Senti, fra l'altro gli artisti tendono a non prendere posizione rispetto a quello che avviene nella società, rispetto alla politica, eccetera. È un grosso tema anche di questi giorni, no, se vogliamo. Marina Abramović, che è serba, e figlia di eroi militari, per denunciare l'orrore della guerra nei Balcani alla Biennale di Venezia, dove vinse il Leone d'Oro, fra l'altro, si è seduta per giorni in una stanza buia su una pila di 1500 ossa di bovino insanguinate, strofinandole ossessivamente nel tentativo simbolico, naturalmente, di lavare via l'orrore e il dolore del conflitto. Lei quindi più volte ha preso posizione pubblicamente, anche poi in occasione dell'invasione russa dell'Ucraina, no? Noi qui stiamo zitti e poi critichiamo gli artisti che attaccano Trump.
7: Sì, allora, Marina veniva anche da un contesto, no, familiare difficile, come hai detto tu. Era figlia di un militare, quindi diciamo che questa cosa la toccava anche personalmente, e anche la rigidità con la quale è stata allevata. La madre la svegliava di notte perché non aveva il lenzuolo messo bene mentre dormiva, cioè questo per darti l'idea di quanto era militarizzata la sua esistenza. Quindi sicuramente c'è una risposta che viene dalla sua famiglia e poi dalla sua sensibilità. Marina ha denunciato spesso, anche in Italia aveva creato un manifesto per la Barcolana, di cui lei è stata madrina, e in quell'occasione aveva creato un manifesto scrivendo: siamo tutti sulla stessa barca, parlando appunto del grande problema dell'immigrazione.

0: che in quegli anni era molto discusso in Italia, no? A livello
1: Sì.
0: politico. Quindi sì, è un artista che si è sempre esposto. È difficile trovare artisti che si espongono perché chiaramente, come in tutti i settori, c'è un interesse, no? Di comunicazione, quindi se mi espongo vado contro delle logiche di potere, ancora di più parlando della Biennale di Venezia, dove devi andare a rappresentare una nazione, no? Quindi immagino che se non sei allineato con il pensiero della nazione politico in quel momento, sarebbe un po' difficile essere inclusi, no? Nel padiglione. Quindi si parla sempre di interesse personale, no? Non penso si possa dire molto altro.
1: Senti, tu hai parlato prima appunto della fine del rapporto d'amore fra Abramovic e Ulay, no? Raccontato appunto attraverso la camminata sulla muraglia cinese. Nell'opera dell'Abramovic c'è anche il tema dell'eternità e della morte, no? Inevitabilmente, direi.
0: Sì, assolutamente. Allora, Marina usa il suo corpo, no? Una performance. Quindi, quando il suo corpo non ci sarà più, la sua arte non ci sarà più. Detto in poche parole, l'opera di Marina va vista dal vivo, va vista Marina che performa. Dopodiché abbiamo le foto, abbiamo i video, ma è chiaramente come, no, un'opera teatrale. Nel momento in cui viene filmata, non è più l'opera teatrale, ma una trasposizione con un cambio di media. Quindi, il tema della morte per Marina è importantissimo perché la distruzione del suo corpo e la sua non presenza non lascia, no, un futuro alla sua arte. Quando l'ho frequentata, lei stava già tentando di diventare immortale attraverso le nuove tecnologie, quindi attraverso la realtà aumentata, attraverso gli ologrammi. Era alla ricerca del poter far performare il suo corpo anche nella sua assenza, no? Quindi in modo virtuale. Ha anche realizzato un'opera per la Serpentine Gallery di realtà aumentata, dove lei appare in mezzo a una stanza, almeno sul ologramma, e performa anche per Acute Art, un'opera di realtà virtuale, dove c'è un'app in cui, indossando un headset virtuale, tu vedi Marina davanti a te che annega in una cabina di vetro, affoga nell'acqua causata dallo scioglimento dei ghiacciai. Quindi, di nuovo un altro tema, no? Politico, un altro tema
1: Certo.
0: d'attualità che Marina affronta, però di nuovo col suo corpo, perché tu vedi lei affogare in quest'acqua. Sì, la morte è uno dei temi. Lei, ad esempio, ha già uno script del suo funerale, è già tutto scritto quello che dovrà accadere al suo funerale, chi dovrà cantare, come vanno disposte le bare, perché ci saranno più di una bara, e ha creato un'opera poi messa in scena da Bo Wilson, sulla sua morte, La vita e la morte di Marina Abramovic. Quindi sì, direi che Marina parla molto di morte.
1: Mi fa venire in mente anche quello che ha fatto Bowie, no? Con Dark Star, che ha trasformato comunque la sua morte in un'opera d'arte, non nell'opera d'arte finale.
0: Sì, assolutamente. Lei programmando già quello che dovrà succedere. Allora, Bowie, mettiamola così, aveva una data certa, no? Nel senso che era malato. Marina sta ancora programmando la sua morte non sapendo come avverrà e quando avverrà. Così questa è la differenza. Quindi Marina sta lasciando delle istruzioni per inscenare una performance dopo la sua morte. Questo sarà il suo lascito, la sua opera d'arte finale.
1: Senti, come primo brano hai scelto proprio Starman di Bowie, ma in una versione particolare, giusto?
0: Sì, assolutamente, è una versione che io ho conosciuto nella colonna sonora di un film di Anderson, sì, Zizou, The Life Aquatic, perché Anderson è uno dei registi contemporanei che usa di più la grafica, che impagina le sue opere. Io ho dei libri interi solo delle sue palette colori, dei suoi film, quindi da graphic designer adoro questo artista e ho adorato questa canzone.
1: Ok, quindi Starman nella versione di Sou Georges, ascoltiamocelo.

0: ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sono le 21.
4: GR24, il sole 24 ore.

Centinaia di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, l'Italia verso lo stop a Schengen. Palazzina crollata a Messina, 3 feriti e 7 dispersi. No TAV, campeggi vietati in Val di Susa, massicci controlli di polizia. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, la libera circolazione di persone, con la Spagna, alla luce della crisi dei migranti di Ceuta. Centinaia di persone sono entrate via mare, scavalcando le recinzioni via terra, nell'enclave spagnola nel nord del Marocco. Almeno 9 cadaveri di migranti sono stati recuperati in mare. Madrid ha annunciato l'invio di rinforzi dell'esercito. 3 persone sono rimaste ferite, una è grave, nel crollo di una palazzina di 2 piani a Messina, nel quartiere costiere di Pistunina. Sono 7 i dispersi, i vigili del fuoco sono al lavoro. Il sindaco di Messina ha detto che non è stato uno scoppio la causa del crollo. Massiccia offensiva russa la notte scorsa con 70 missili e 280 droni su Kiev e in varie regioni ucraine, almeno 8 i morti. Sull'altro fronte di guerra sono proseguiti anche oggi pesanti raid americani sull'Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di attacchi ancora più intensi. Dopo gli scontri in Ottav in Val di Susa, sabato scorso il prefetto di Torino ha vietato fino a domenica i campeggi nei comuni di Susa e Bussoleno e poi a Venaus dopo l'annuncio dello spostamento. Vietate anche le marce e la detenzione di caschi, passamontagna e maschere antigas. In tutta la valle è stato predisposto un

0: potenziali danni su almeno 45.000 ettari coltivati a riso in provincia di Pavia, uno scenario potenzialmente peggiore di quello del 2022. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 22.00.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Leoni per Agnelli.
6: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli e sono in compagnia di Thomas Berloffa, col quale stiamo parlando di arte, stiamo parlando di grafica. Abbiamo lavorato tantissimo insieme, io e te Thomas, tu hai curato i visual della mia musica sia per gli After Hours che per il mio album solista.
7: Sì, allora, forse tu non lo sai, ma a fine di quest'anno, 2026, saranno 25 anni che lavoriamo insieme, quindi dovremo fare un festeggiamento.
6: Fantastico.
7: Una celebrazione.
6: E vai con un'altra celebrazione, esatto. Le nozze di legno, credo.
7: Una cosa comunque 25 anni che collaboriamo.
6: Fantastico. No, abbiamo cominciato con le copertine degli LP e oggi tu in realtà devi regolarti su un formato che è di pochi centimetri, cioè quello delle immagini che poi vanno sulle piattaforme.
7: Sì, allora, da quando è iniziata la mia passione per la grafica, il mio sogno era disegnare le copertine dei dischi, perché trovavo fosse qualcosa di eccezionale, no? Rapportarsi con la musica, rapportarsi con l'artista, e il mio sogno in realtà era lavorare con la mia band preferita di quegli anni, che erano gli After Hours, certo. Quindi sono stato molto fortunato a riuscire poi a trovare una collaborazione con te, che è arrivata in modo rocambolesco, con grandi telefonate a tutti quelli che potevano avvicinarmi alla casa discografica e a te, e poi no, riuscendo, perché in realtà tu all'epoca no, lavoravi con la tua fidanzata dell'epoca,
6: sì.
7: E quindi mi era stato detto, sai, Manu in realtà lavora con la sua fidanzata, e quindi la sai, no. Poi però no, mi hanno chiamato e mi hanno detto
6: per fortuna lei mi ha lasciato.
7: E io ho detto, cazzo. Quindi diciamo l'arte è eterna, l'amore no, non è per sempre,
6: esatto.
7: Come, no? Si trova spesso nei tuoi dischi. Quindi il formato all'epoca, sai, si veniva dall'epoca del vinile, ormai inizi 2000 eravamo nel CD,
6: sì.
7: Pienamente,
6: sì.
7: Il digitale stava arrivando, era lì ad arrivare. Il formato del vinile creava delle cover di grande respiro, no? Uno si metteva un vinile davanti, ascoltava l'album, si perdeva in queste immagini che erano grandi, erano un 30 cm per 30 cm. E il CD già era una castrazione, se mi permetti, per l'artista, perché già dovevo disegnare per qualcosa, no, grande 12x12.
6: Sì, esatto.
7: Cioè
6: immagini interessanti cambiava. Diventavano invisibili poi, soprattutto se le dovevi pensare all'interno di un negozio dove c'erano centinaia di altre immagini, no? Per cui
7: sì, la sfida diventava sempre più grande. E quando siamo arrivati al digitale abbiamo iniziato a parlare di immagini visivamente di 2 cm per 2, 3 cm per 3. Quindi c'è stata una trasformazione del linguaggio, sicuramente, della progettazione di una copertina. Quindi, no, nel lavoro insieme che abbiamo fatto in questi 25 anni sono cambiate le dinamiche di rappresentazione di quello che volevamo visualizzare. Sono scomparsi, ad esempio, i titoli dell'album e il nome dell'artista dalle copertine, perché nel

0: digitale non servono. Questa è stata una delle grandi trasformazioni, che prima era una provocazione non mettere il titolo dell'album e il nome dell'artista in copertina. I primi sono stati lo studio Hypnosis con i Pink Floyd e con la famosa mucca in copertina, e dopo invece è diventato, no, normalità. E quindi sì, ecco, diciamo, continuiamo a lavorare, ma anche con un occhio poi ai formati più grandi, perché poi il vinile in realtà, no, è ritornato, come sappiamo, con una certa prepotenza, soprattutto per chi è collezionista, per chi è interessato, no, proprio alla musica. Quindi è bello, no, che poi queste persone che sono i veri fan o i veri, no, collezionisti, amanti della musica, trovino poi una grafica bella e non solo una trasposizione da 2,30 cm. E poi abbiamo per fortuna ancora i poster, abbiamo ancora dei visual, no, importanti durante i concerti, sui qua, che, no, permettono di lavorare in un'altra maniera. Però sì, ecco, diciamo che è sfidante adesso la progettazione di una copertina.
1: Senti, nel 2005 tu eri molto apocalittico, non so se lo sei rimasto, teorizzavi la fine della musica.
0: Allora, più che la fine della musica in sé, quando sono uscite le prime piattaforme di streaming, mi è sembrato subito chiarissimo che il concetto di album sarebbe cominciato a venire meno, perché potendo far uscire un brano alla volta, io immediatamente ho teorizzato nella mia cerchia ristretta che da lì a poco l'album non avrebbe avuto più senso, no? Come uscita di un insieme di brani, ma in realtà poteva esserci un abbonamento musicale al tuo gruppo, quindi diciamo che ognuno, ogni gruppo, ogni artista poteva avere un OnlyFans, mettiamola così, musicale. E questo era quello che pensavo all'epoca, che in parte si era realizzato, in parte no, però è chiaro, no? Lo sappiamo tutti, che la fruizione modello album sta scomparendo sempre di più, ed è più facile conoscere una canzone per una reel su TikTok che per l'acquisto, no, di un album per scoprire la musica di un artista nuovo, no?
1: Però in qualche modo io mi ricollego a quello che è successo prima del boom degli album, del formato album, perché anche prima non era molto diverso da così, eh? C'erano dei singoli, uscivano i 45 giri, quando hanno inventato chiaramente i 45 giri, uscivano dei 45 giri, si producevano una serie di singoli, poi gli album quando c'erano prima erano delle raccolte dei vari singoli di successo, e solo dopo l'album è diventato, come alla stregua di un libro, un racconto, un percorso, e non solo una raccolta di singoli. In più, anche a livello di suono, adesso è una cosa che ricordo sempre più spesso, con le nuove tecnologie noi ascoltiamo dal telefonino, ascoltiamo comunque dal computer, da oggetti che rimandano un suono molto medioso, cioè con una componente di medie, di presenza, di suono, per chi non magari è tecnico, più metallico se vogliamo, più presente, che ricorda tantissimo il suono dei primi jukebox o dei mangiadischi. Per cui anche dal punto di vista della produzione sonora siamo tornati in realtà ad avere attenzione per quel tipo di sonorità, non dico per il mono, però quasi, che comunque è tornato in voga, ma sicuramente per quel tipo di sonorità lì più presenti, no? Perché comunque la tecnologia in effetti detta delle regole poi per il mercato, no? Possono anche non essere seguite, però queste regole in realtà ci sono. Io non so se la musica è scomparsa, no, direi di no, però il rapporto fra supporto fisico, diciamo, e la sovrapposizione tra virtuale e reale generata dai social, direi che in un modo o nell'altro c'è, no? L'idea fisica di
0: Sì. Sì,
1: concerto, eccetera, eccetera.
0: allora stiamo assistendo a una grande richiesta di supporto fisico e di presenza fisica, nel senso che i giovanissimi, parlo di ragazzi, ragazzi di età di 19, 20 anni, 25 anni, iniziano oggettivamente a avere un rifiuto della virtualità. Io questo lo vedo anche in università con i miei studenti. E il ritorno al vinile non è un caso, ritorno a supporti analogici, ritorno agli strumenti, ritorno al vedersi, e l'abbandono dei social, dei videogiochi è ovviamente una risposta alla violenza di questi mezzi che hanno annichilito queste generazioni. Io vedo che sta incominciando un ritorno all'analogico.

0: La grande spinta virtuale non si è realizzata, onestamente. Chi teorizzava 5-10 anni fa, che anzi soltanto 2 anni fa, che avremmo vissuto nel metaverso, abbiamo visto che ha sbagliato alla grande, perché
1: Per
0: le
1: fortuna.
0: mire di Zuckerberg, sì, di portarci tutti nel metaverso in 5-10 anni, abbiamo visto che non si realizzeranno assolutamente. Quindi ecco, sì, posso per me essere ottimista, dire che non andremo in quella direzione, e per fortuna quello che sta succedendo ci sta dando ragione. Il virtuale è ancora lontano, per fortuna.
1: Senti, qual è il secondo brano che hai scelto per oggi?
0: Allora, un brano particolare che in realtà l'avevo scelto perché mi lega a Marina, perché è un brano che ascoltava Marina in quegli anni, ed è un brano lontano da quello che ascolto, ma l'ho trovato molto molto particolare. Rimanda di nuovo a un film, all'atmosfera di un film, ed è un brano che io trovo straordinario, anche se non è diciamo qualcosa che ha segnato né un'epoca né un momento, è semplicemente una cover, ma a me piace molto, diciamo, è legato alla mia vita personale. Tutto qui.
1: Ok, quindi è Moon River nella versione di Frank Ocean. Ricordo che questo brano, che è un capolavoro di Henry Mancini, lo canta Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, così come chicca, diciamo, del mondo di Manuel. Frank Ocean, Moon River.

0: Leoni per Agnelli.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
0: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Leoni per Agnelli.
3: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Thomas Berloffa, designer di fama mondiale. Thomas, le immagini e la grafica

0: Delle copertine sono una storia nella storia del rock. Quali sono brevissimamente per te le copertine che hanno cambiato l'idea stessa di copertina?
1: Beh, allora, sicuramente tutte quelle create dallo studio Hypnosis,
0: Sì, quindi
1: quindi
0: Pink
1: da
0: Floyd.
1: Stone Torgerson, sì, Aubrey Powell, i due fondatori di questo studio, quindi Pink Floyd sicuramente, sono vinili, no? Che
0: Sì.
1: io ho semplicemente per guardarmeli, nemmeno per
0: Certo.
1: ascoltarli, ti dirò. E chiaramente la musica non era male. Però di gran lunga migliori le copertine per
0: Certo.
1: quanto mi riguarda. E loro sono stati i primi ad esempio, come dicevo prima, a togliere il nome della band, a lavorare su immagini che non rappresentavano gli artisti. Si veniva da un periodo in cui sulle copertine c'erano i ritratti, okay, dei musicisti, delle band, dei cantanti. Loro sono stati i primi veramente a usare delle metafore visive, a riallacciarsi ai grandi classici dell'arte e mettere appunto in copertina, non so, la mucca, la famosa mucca di Atom Heart Mother, e andando in giro, perché i Pink Floyd, che in realtà erano loro amici, perché Stone Torgerson era nella stessa squadra di rugby giovanile con Roger Waters, quindi l'amicizia ha giocato un ruolo fondamentale in questo rapporto, ma hanno creato delle copertine in cui il simbolismo stesso della copertina le ha poi portate a diventare icone senza tempo. Anche nel mondo dell'arte, poi le loro copertine sono state riprese da tantissimi artisti, no? Che le hanno poi scimmiottate, trasformate,
0: Certo.
1: rielaborate. Ecco, loro sicuramente sono i miei maestri principali.
0: Senti, poi parliamo anche di noi. Hai fatto un sacco di lavoro con gli After Hours, con la mia band, con me. Quello che non c'è, Ballate per piccole iene, Milanesi ammazzano il sabato, Padania e Folfiri o Folfox sono tutte copertine tue e anche Amo al prossimo tuo come te stesso, il mio disco solista. Con quello che non c'è, poi hai vinto anche il Compasso d'Oro.
1: Sì, allora è arrivata una menzione d'onore per il 20° Compasso d'Oro, mi sembra 2 o 3 anni dopo appunto l'uscita della copertina. È stato il lavoro sicuramente che ha avuto la maggiore visibilità nel mondo del graphic design e lo stiamo rielaborando in questi mesi per un progetto che vedrà la luce poi a fine anno. Chiaramente, no, la bellezza anche di questi lavori dopo tanti anni e poi celebrarli, ritrasformarli per festeggiare gli anniversari, no? Come abbiamo fatto con Ballate per piccole iene l'anno scorso,
0: L'anno
1: giusto?
0: scorso, senti, ma su Ballate c'è una storia particolare, no? Che ogni tanto racconto rispetto alle magnifiche foto che ci aveva fatto Guido Arari, che fra l'altro è stato ospite qui da me e ne abbiamo parlato anche con lui. Ti va di ricordare che cosa era successo a quella copertina?
1: Sì, allora, Guido Arari si era offerto di fare lo shooting fotografico per la copertina, quindi eravamo tutti chiaramente entusiasti. Io l'idea di lavorare con lui ero particolarmente, no, eccitato e colpito positivamente. Quando abbiamo visto i ritratti che aveva fatto Guido Arari, abbiamo visto che erano ritratti bellissimi, ma a nostro giudizio non avevano la potenza per stare in copertina, anche perché erano tanti,
0: Erano tanti,
1: erano
0: metterli insieme su
1: ritratti,
0: un
1: no?
0: CD diventavano
1: Era
0: invisibili, qua.
1: difficile, sì, era difficile valorizzarli, era
0: Sì.
1: difficile, no, farli uscire dal supporto. E quindi io lavoravo, lavoravo, cercavo di trovare un'idea. Poi ho avuto un'idea visiva, sono venuto da te, no, e ti ho detto: guarda, Manu, io ti faccio vedere una cosa, ma ti dico già che non possiamo usarla, punto. Ma no, fammi vedere. Manuel, non possiamo usarla, me lo ricordo, te l'ho ripetuto tipo 10 volte. No, no, tranquillo, non la usiamo, fammela solo vedere. Accendo il computer, faccio vedere quella che poi è stata, no, è diventata la copertina finale, e tu mi ricordi, hai detto: ok, la facciamo, la usiamo. Io,
0: E
1: ok, va
0: l'abbiamo
1: bene.
0: usata, ma no, il concetto mi piaceva perché eliminare tutte le parti umane nella foto, quindi tutte le parti dove si vedeva il volto, la pelle, e lasciare soltanto le parti di materia non umana, no? Che un po' era il senso anche del disco. E Guido Arari, anche se gli abbiamo deturpato le foto meravigliose, alcune delle quali poi lui le usa ancora per le sue mostre, è stato fantastico, perché in pochi artisti avrebbero accettato una cosa del genere, e invece lui, immagino che non gli piacesse il concetto, però è stato veramente super rispettoso, devo dire, è veramente una caratteristica dei grandi, secondo me, questa, assolutamente.
1: Sì,
0: Senti.
1: assolutamente. E io trovo

0: scusa, trovo che alla fine sia diventata una vera collaborazione, quindi io sono molto fiero di quel progetto perché attraverso le sue immagini e poi il mio lavoro grafico siamo arrivati a una copertina che ha segnato un periodo ancora molto, no, riconosciuta dai fan e anche nel mondo del rock italiano, quindi è un lavoro direi riuscito molto bene.
1: Assolutamente. Grazie mille a Thomas Berloffa, grazie mille Thomas per essere stato con noi.
0: È stato un piacere, grazie.
1: Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca. Questa è Libera dei Peaches in Syrup.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, vediamo le previsioni per venerdì 31 luglio. L'anticiclone subtropicale infiamma l'Italia. Tanto sole e clima rovente e afoso da nord a sud. Il cielo risulterà sereno, ad eccezione dei settori alpini, dove la nuvolosità via via più diffusa provocherà dei temporali di calore in locale sconfinamento alle pianure vicine. Punte di 39-40 gradi al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
12: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
13: I podcast originali di 24 ore podcast.
14: Con l'inizio di quell'agosto 1956, il caldo, quello vero, afoso, era arrivato, e con lui le notti insonni. E Carlo, il protagonista della nostra storia, aveva organizzato di portare Liliana, il figlioletto nato da poco, Marco, a passare qualche giorno a Voltorre, sul lago di Varese. L'aria buona avrebbe fatto certo bene al bambino. Carlo aveva amici a Voltorre. Se li era fatti in un anno e passa di sfollamento, quando, era estate proprio come ora, nel 43, sua madre, la signora Emma, aveva capito che i bombardamenti non sarebbero finiti neppure con l'ormai possibile caduta del Duce, semmai il contrario. Donna acuta, la signora Emma. Aveva preso i due figli e se n'era scappata a cercare una certa lontana cugina che si era sposata anni prima a uno di quelle parti. Per Carlo era stata una specie di lunga, bellissima vacanza. Nuovi amici, appunto, poca scuola, niente allarmi notturni e fughe frettolose nei rifugi, pomeriggi passati a pescare, nuotate nel lago, scorrazzate in bicicletta, rubare la frutta dalle piante dei contadini. La mamma a far la spola fra lì e Milano. Oltre un anno era durato quel tempo. E pareva non dovesse finire mai. Invece era finito. Ma gli amici erano restati, perché se superi una guerra insieme, fosse anche solo che hai 13 anni e la guerra la trascorri a pescare cavedani e a rubare ciliegie, poi sarai legato per sempre. Sono Paolo Colombo, insegno storia all'Università Cattolica di Milano. Il mio romanzo Un sogno così, edito da Feltrinelli, racconta la storia di una famiglia, la mia, nell'Italia degli anni 50. Carlo e Liliana si innamorano e si costruiscono un futuro incrociando sul proprio cammino piccole e grandi vicende di quell'epoca. Ne potete ascoltare alcune in questo podcast, prodotto da Il Sole 24 Ore, si chiama Un sogno così.
15: Quinto episodio, l'inondazione del Polesine, una storia da non dimenticare. Anche negli anni 50, se si guarda le statistiche, migliaia di italiani se lo stavano lasciando alle spalle il proprio paese. Lo facevano perché non avevano di che campare e allora andava bene qualunque altrove dove cercare un qualsiasi lavoro per sopravvivere. Perché quell'Italia che si stava arrabattando a decidere chi era, a determinare come sarebbe stata, a far fiorire l'uno o l'altro ramo del proprio intricatissimo albero, era ed era stata sempre in continuo movimento, condannata a non avere quiete. Si era cominciato, per l'appunto, col doloroso respiro dello sfollamento che aveva sperimentato Carlo a Voltorre. La cosa era partita nell'inverno del 42. Se lo ricordavano ancora tutti quel discorso di Natale di Mussolini. Ci si aspettava che il duce del fascismo avrebbe preannunciato la pace. Non aveva lasciato intendere che sarebbe stata una guerra breve quella che tracotante aveva dichiarato 2 anni e mezzo prima agli ambasciatori di Francia e Inghilterra? Breve, travolgente e vittoriosa. Ora, la vittoria non sembrava proprio di vederla, nemmanco col binocolo, ma la fine della guerra quella poteva arrivare ugualmente, no? Dove sta scritto che le guerre bisogna vincerle per forza? Saggia idea sembrava finirla lì, prima di averla persa del tutto, la guerra. E invece? Il duce non ci pensava neppure. Dalle radio arrivò l'invito a sfollare dalle città verso le campagne. Si preannunciavano bombe, altro che pace.
16: Bisogna sfollare le città, soprattutto dalle donne e dai bambini. Bisogna organizzare lo sfollamento definitivo o semidefinitivo. Tutti coloro che possono sistemarsi lontano dai centri urbani e industriali hanno il dovere di farlo. Poi bisogna organizzare gli esodi serali in modo che nella città di notte restino soltanto i combattenti, cioè coloro che hanno l'obbligo civico e morale di rimanere.
15: In centinaia di migliaia, non si saprà mai esattamente quanti, abbandonarono la casa, gli amici, la scuola, il resto della famiglia. Perché erano soprattutto donne, bambini e vecchi quelli che se ne andavano. In periferia all'inizio, poi in campagna, in collina, il più possibile lontani dai bersagli del Bomber Command. I più fortunati da conoscenti e parenti. Gli altri arrivavano al seguito, per sentito dire, per caso, per disperazione. Ma finivano per sistemarsi pure loro, prima sopportati, infine accolti dalla gente del luogo. Perché? Cosa vuoi fare? Rimandarli indietro a morire sotto le macerie dei rifugi antiaerei? Nacquero relazioni, spesso amicizie, pure amori. Con tutti i mariti al fronte, le donne si arrangiavano come potevano a strappare la sopravvivenza, anche quella del cuore. E poi la guerra finì. Qualcuno non pose tempo in mezzo e fece subito il percorso a ritroso. Ma la maggior parte no. Restò alla finestra a guardare come si metteva. Che se poi non è finita? Dopo 5 anni così, vatti a fidare. E se scoppia la guerra civile tra i rossi e i bianchi, che adesso con i partigiani in giro sono tutti armati? E la voce gira, si sa. 20 anni di fascismo non passano senza lasciarsi dietro segni e ferite e si stanno consumando vendette calde, tiepide, fredde. E poi tornare. Torni dove, che sono tutte macerie? Figurati, non hanno ancora riallacciato il gas. Così la cosa andò per le lunghe, e ce ne furono che riapparvero in città settimane, mesi dopo, generando un continuo, lento vortice di risucchio che, quando le acque si furono un po' calmate, prese a richiamare dalle campagne verso la città anche gente spinta da una diversa disperazione, che con la città non aveva mai avuto a che fare, per cercare un qualche lavoro, per sfuggire alla nuova faccia della miseria che si stava mostrando nascosta dietro ai tempi di pace. Quello fu allora il primo flusso di movimento, verso Milano, Torino, Bologna, ma anche Roma, Napoli, Palermo. E qualcuno arrivava pure da lontano, dal sud al nord, ma pochi, almeno inizialmente. Ci si dimentica che tanti, tantissimi, si mossero invece da est verso ovest. Una specie di tragica epopea di massa alla ricerca di un West che non era poi così far. Poche centinaia di chilometri, una distanza che dovette però sembrare enorme, a volte incolmabile, fatti da contadini poveri che neanche gli occhi per piangere avevano, ignoranti come bestie, umili e determinati come solo gli afflitti. I veneti lasciavano le loro terre di desolata povertà, perché non si può vivere per sempre nell'abbruttimento e negli stenti. Popolo in fuga dall'avarizia dei padroni e dallo spettro della fame sulla rotta che portava alle città, a Milano soprattutto, riempendole con le generazioni future di Cavasin e Favretto e Marangone e Schiavone e Zanini e Vianelli e Nalin, ben prima che arrivassero loro, quelli che dopo sarebbero stati sempre ricordati come gli invasori, i terroni. Neppure le valigie di cartone questi, invece, avevano. E siccome piove sempre sul capo bagnato dei derelitti, nel 1951 piove in proporzione a quanto erano già fradici e derelitte le genti del Polesine. 15 giorni ininterrotti a novembre. Pioveva sulle Alpi e sull'Appennino contemporaneamente, cosa rara, e gli affluenti portavano acqua in sovrabbondante eccesso al Po da nord come da sud. E a Mantova l'ondata di piena pur tuttavia passò senza far troppi danni, ma dopo si sarebbe dovuto capire. E invece non ci fu lungimiranza, non ci fu intuizione, non ci fu coordinamento. A ben guardare, con poche eccezioni, non c'era stata neppure ordinaria, diligente e doverosa amministrazione. Interventi preventivi erano stati chiesti da tempo, ma i fondi non erano stati stanziati e a Rovigo le acque sfondarono gli argini. Le opere di contenimento furono in gran parte lasciate a contadini e volontari. I responsabili tentennarono, i politici persero la santa occasione di fare qualcosa che non fosse bieca e lassista politica. E intanto si stava verificando la più grande alluvione in Italia in epoca contemporanea. Qualcosa si sarebbe potuto fare, e non fu fatto, o fu fatto troppo tardi. 100 morti, una tragedia. Insieme a 200.000 sfollati, ancora una volta profughi, una transumanza di dolore, carichi di secoli, di fame e privazioni, ingenui e mansueti come il bestiame che gli era morto annegato, zeppi di valori cattolici stipati a forza nella testa e nel cuore, colmi di remissione al volere di una divina provvidenza che però su loro gli occhi, com'è come non è, finiva per non posarli mai. I veneti se ne andarono dal Veneto a pietire un lavoro, a implorare una vita, a mendicare un riscatto. E certo, tra quale gente non puoi trovare un profittatore, uno scaltro opportunista, uno scansafatiche, un farabutto? Ce ne furono anche lì. Ma questi erano un'enorme fiumana di onesti e lavoratori, puri, diremmo, in qualche misura miracolosamente incorrotti. Miracolosamente. Forse era quello il modo scelto dalla Divina Provvidenza per guardare loro. E il misurato West italiano, fattosi per loro fecondo e sterminato, comunque li accolse. Altri dall'Est li seguirono.

0: Carlo, dalla sua bottega di ferramenta, privilegiato punto di osservazione milanese, si accorse del loro arrivo. Non subito, ma qualche profugo del Polesine, infradiciato ed esausto, approdò anche sulle sponde del Giambellino. Qualcuno prima, qualcuno dopo. Finivano comunque per passare dal negozio, per adattare quei miseri appartamenti avuti in assegnazione dalle autorità nelle case popolari messe su dal fascismo. Chiodi per tirare una tenda, dividere una stanza e dare un minimo di intimità alle donne. Viti per mettere insieme qualcosa che assomigliasse a un tavolo per poter mangiare seduti. Perché erano comunque lavoratori e sapevano darsi da fare e conservavano sempre comunque un santo barlume di dignità. E qualcosa per vivere bisogna riuscire a mettere insieme con quel che si ha. Anche con quel che non si ha. Chiedevano credito e Carlo non aveva il coraggio di rifiutarlo. In fondo, cosa vuoi che sia? Poche viti, quattro chiodi. Se faranno un minimo di fortuna avrò guadagnato dei clienti, concludeva. Ma parlavano un dialetto talmente stretto e incolto che non si capiva nulla. La soluzione erano i bambini, perché andavano a scuola. Carlo ricordava bene quella prima volta. Assuntina. Avrà avuto sì e no 8-9 anni. Entrò in negozio con il padre, un ometto nervoso e raggrinzito dalla fatica dei campi che biascicò qualche suono cui Carlo non poté che rispondere con uno sguardo interlocutorio. L'ometto spinse allora avanti la bimba e le diede un colpetto di esortazione sulla schiena. Lei, esibendo l'italiano scolastico appreso alle elementari, chiese un martello e dei chiodi, lunghi così, e indicò la misura contrapponendo pollice e indice. Carlo mostrò dei martelli all'uomo che ne additò uno, poi disse qualcosa che la bambina si affrettò a tradurre.
1: Il papà dice che può pagare solo fra 2 settimane quando gli danno i soldi del suo lavoro.
2: Che mestiere fa il tuo papà?
1: Il muratore.
0: La bimba, come perennemente all'allerta, mostrava in tutto insicurezza e timore, ma non negli occhi. Scuri, fondi e decisi, li avresti detti pronti alla lotta. Carlo fece un sospiro.
2: Il tuo papà sa leggere?
0: La testolina pian piano fece segno di no.
2: Va bene, io scrivo su questo foglietto quel che mi dovete e ci metto il tuo nome. Come ti chiami?
1: Assunta.
2: Assunta e poi il cognome?
1: Morin, Assunta Morin.
2: E dove abitate?
1: All'inizio della strada, numero 58.
2: D'accordo. Vedi, segno qua il tuo nome per ricordarmelo. Fra 2 settimane mi portate 21 lire. Diglielo al tuo papà, d'accordo?
0: La testolina fece sì. L'ometto prese l'involto di carta con chiodi e martello e chinò il capo più volte a ringraziare. Uscendo, Assuntina si voltò a fare ciao con la mano. Per la prima volta abbozzò un sorriso. 2 settimane e un giorno dopo fu lei, da sola, che venne a pagare. Ma quel che vale per i veneti vale per tutti gli italiani, chi più chi meno. Gli italiani migravano, lontano, dove neppure potevi provarci a farti capire con il tuo dialetto, e se aprivi bocca ti guardavano straniti, quasi sempre con sprezzo. Gli italiani andavano dall'altra parte del mondo, passavano di nuovo l'oceano, gli oceani. Perché sì, andavano nell'America, ma non più negli Stati Uniti, ora assai più chiusi e selettivi verso i broccolini. Tentavano la sorte dove l'ingresso era più facile, in Canada e soprattutto al sud, in Venezuela, Colombia, Brasile, Argentina. Non solo. Ce n'erano e furono migliaia che salivano in nave un mese prima e ne scendevano un mese dopo per metter piede in Australia. E una volta là non torni indietro facile. Ma ci furono anche quelli che dai luoghi di fuga non tornarono propriamente mai, perché non c'è limite agli abissi del dolore e dello sfruttamento dei poveri della terra. E non bisognava per forza guardare agli antipodi del mondo per trovare luoghi dove i posti più bassi nella scala ripidissima dello sfruttamento e della fatica fossero disponibili per chi volesse andare ad occuparli. E la questione della volontà non è di poco conto. Poteva difatti capitare non ci si andasse per scelta a lavorare all'inferno, per quanto obbligati dalle circostanze, ma ci si venisse mandati sotto un disgustoso velo di infingardo paternalismo in un bieco scambio di favori dove non si era altro che merce e carne da macello. Se lo Stato è padre dei suoi cittadini, per alcuni tra loro è spesso un crudele padre padrone. C'è sempre un altrove dove gli occhi dei poveri possano piangere. 20 anni prima il regime fascista aveva generato mostri nella miope volontà di trattenere a forza tutti i propri figli presso di sé. Ora il regime repubblicano generava mostri forse ancor più orrendi facendo l'opposto. Nel giugno 1946, giusto 10 anni prima di quell'agosto 1956 che stavamo raccontando all'inizio di questo episodio, il governo italiano aveva siglato con quello belga un protocollo bilaterale che nell'ottica democratica del dopoguerra risultava arduo far rientrare in una categoria appropriata. Commercio internazionale, forse? È commercio internazionale scambiare corpi umani contro merce? I due ministri degli esteri avevano ciascuno un problema e pensarono bene di grattarsi vicendevolmente la rogna. Italia e Belgio avevano avuto entrambi la guerra combattuta sul proprio territorio e ora erano in crisi nera. Il primo ministro, Achille Van Acker, lanciò il proprio paese in un'ultima battaglia, la battaglia del carbone. Il carbone era la principale fonte di energia, il motore fondamentale dell'industria dell'acciaio. Bisognava farne decollare la produzione a ritmi tali da sostenere la ripartenza economica. Ma il carbone ci voleva chi lo tirasse fuori dalle viscere della terra e i belgi, che ben sapevano cosa significasse quel lavoro, preferivano di gran lunga lasciarlo ad altri. Gli altri, in quel caso, furono gli italiani. Il protocollo amabilmente sottoscritto dal diplomatico conte Secco Suardo impegnava l'Italia a inviare nelle miniere belghe 2.000 giovani lavoratori ogni settimana, per un totale complessivo finale di 50.000. Ma alla fine si andò oltre. 63.800. Contratto minimo 12 mesi, che divennero rapidamente 24, e anche di più. L'incaricato d'affari dell'ambasciata belga Geoffrey d'Aspremont-Landin altrettanto amabilmente firmò a propria volta garantendo che il suo paese avrebbe inviato in cambio a Roma 200 kg di carbone giornaliero per ogni immigrato. E la si può mettere in diversi modi. Dire che così si dava una mano a coloro che si trovavano nella condizione di dover cercare lavoro. O che in questo modo, come recitava da subito l'articolo 1 del protocollo, si agiva, testuale,
1: nella convinzione che il buon esito dell'operazione possa dare dimostrazione al mondo della volontà dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa.
0: Oppure ancora, che le rimesse dei lavoratori all'estero erano una voce più che significativa della bilancia dei pagamenti e giovavano al benessere di tutti. Ma anche no. Perché? La bilancia dei pagamenti? La bilancia? Quanto potevano pesare quegli uomini di non oltre 35 anni mandati senza nessun addestramento nelle miniere belghe? 60 kg? 70? 80? Smembrali e dividine la carne per ciascuna delle settimane dei 12 mesi di contratto obbligato. Diciamo che su un piatto della bilancia puoi mettere ogni 7 giorni 1,5 kg di carne umana sanguinante. Sull'altro piatto, se i belgi avessero rispettato i termini dell'accordo, che in realtà disattesero ampiamente, 1.400 kg di carbone, 200 grammi di carne umana venduta ogni giorno per 200 kg di carbone, un grammo, un chilo. Da un piatto, cola sangue. Dall'altro, sale ad ogni alito di vento uno sbuffo di polvere nera, lievissima. È un buon affare? E poi, centinaia di metri sottoterra, anche a strisciare, il martello pneumatico, l'esplosivo, e farsi scoppiare i polmoni a forza di polvere minerale ficcata dentro ogni respiro. Silicosi, scappava detto a volte ai medici come ammonimento durante le visite di selezione preventiva nei sotterranei della stazione centrale di Milano, dove si decideva se gli schiavi erano abbastanza forti e in salute per essere messi sui treni e spediti in Belgio. Silicosi. Parola sconosciuta e astrusa, che nessuno capiva cosa significasse. Quando capivi, era tardi. I polmoni ormai in una morsa di cicatrici fibrose. divenuti pietra invece che carne. E come si respira sottoterra? Non era raro si dovesse sospendere il lavoro per mancanza d'aria. Turni di 8 ore, alle 6, alle 14, alle 22. Quelli delle 22, figurati, ci ridevano. Sfottevano gli altri dicendo che il loro era il turno migliore perché, buio per buio, si lavorava nell'oscurità, tanto valeva farlo di notte, no? Ma fosse solo questo. Pochi minuti prima delle 6 dell'8 agosto 1956, i lavoranti del turno mattutino alla miniera di carbone Bois du Casier di Marcinelle, nel comune vallone di Charleroi in Belgio, si infilarono negli ascensori e scesero sottoterra, ai livelli compresi fra 700 e 900 metri di profondità. Si avviarono nei cunicoli, camminando per centinaia di metri, fino a raggiungere i punti di estrazione. Si rimboccarono le maniche e attaccarono con i picconi e i martelli pneumatici, come ogni giorno. Pochi minuti prima delle 8 a Milano, quartiere del Giambellino, Carlo si chiuse la porta dell'appartamento alle spalle e scese le scale del palazzo per andare a infilarsi nell'inferno dell'afa agostana milanese e iniziare la sua giornata di lavoro, pregustando però la frescura lacustre che gli avrebbe regalato la visita domenicale alla famiglia in vacanza. Tra le 8:10 e le 8:11 di quell'8 agosto, nella miniera di carbone Bois du Casier di Marcinelle, nel comune vallone di Charleroi, in Belgio, una serie di funeste coincidenze e il malfunzionamento di un carrello di un ascensore causarono una fuoriuscita d'olio in pressione e il trancio di un cavo elettrico. Scoppiò un incendio. La ventilazione forzata spinse il fumo nei cunicoli. Un inferno. Nella miniera Bois du Casier di Marcinelle, nel comune vallone di Charleroi, in Belgio, da tempo non ci si preoccupava di aggiornare le strutture e le procedure di sicurezza. Morirono 262 persone su 275 presenti in miniera. 136 erano italiani. 136 schiavi morti in pochi minuti. Il giorno dopo, dalla facciata di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, le bandiere pendevano tristemente a mezz'asta. La giunta lo aveva deciso, avvertiva un manifesto a lato dell'ingresso sull'onda dell'emozione per i fatti della miniera di Marcinelle, in segno di lutto. A Carlo capitò di passare di lì e si ritrovò a concludere che era cosa ben fatta, perché invitava a rivolgere un pensiero di solidarietà e di compassione a quei poveri morti, che non avevano avuto nessuna libertà di scegliere dove e perché morire. Ma gli occhi dei poveri piangono sempre le stesse lacrime, ovunque si ripetano i soprusi, e non basta la solidarietà compassionevole a riscattarli. Ciò che servirebbe è libertà, perché le sofferenze provengono sempre da una stessa ragione, insufficienza o addirittura assenza di libertà. Libertà di scegliere, libertà di decidere. Ciò di cui sei povero è ciò che ti toglie la libertà. La libertà che non hai è ciò che ti fa povero. E da lì viene la sofferenza, da lì vengono le lacrime. Quando non sei libero di determinare dove vivere, o cosa fare, o come lavorare, o quanti figli fare, o chi amare, o quale destino intraprendere. Non c'è sopruso, non c'è fame, non c'è dolore, non c'è angoscia, non c'è costrizione. Non c'è obbligo che non sugga la propria esistenza dalla privazione di libertà. Questo pensava Carlo, meditando sulla tragedia dei minatori italiani e su quella di Assuntina e dei profughi del Polesine. Questo ci insegna la nostra storia, se ci ricordiamo di guardarla e di ascoltarla. Hai ascoltato Un sogno così, un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Scritto e letto da me, Paolo Colombo. Cura editoriale, Andrea Franceschi. Registrazioni e sound design, Giorgio Baù. Design director, Laura Cattaneo. Illustrazioni, Giorgio De Marinis. Comunicazione e marketing, Arianna Faina. Producer, Daniele Vaschi. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale di Alessandra Scaglioni e Daniele Bellasio.
3: Perché? Perché? Perché? e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.

0: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
1: Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Sono le 22.
10: GR24. Il sole 24 ore.

0: L'Italia sospenderà Schengen verso la Spagna, controlli ai confini dopo la crisi migranti a Ceuta. Palazzina di Messina crollata, 6 dispersi sotto le macerie. L'economia europea cresce oltre le previsioni nonostante le crisi, l'Italia verso il più 0,8% del PIL nel 2026. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, la libera circolazione di persone con la Spagna, alla luce della crisi dei migranti a Ceuta.
1: A nuoto, lasciandosi trasportare dalla corrente, incastrati in salvagenti di fortuna, camminando sugli scogli fino a raggiungere e varcare la barriera verticale di metallo che delimita il confine ispano-marocchino sulla costa, quello che fino a ieri è stato un costante stillicidio di migranti marocchini in arrivo via mare nell'enclave spagnola di Ceuta, si è trasformato questa mattina in un vero e proprio assalto, con centinaia di immigrati che si sono riversati contemporaneamente verso il lato spagnolo della frontiera, sopraffacendo ogni forma di resistenza. I numeri ufficiali parlano solo oggi di 600 arrivi, ma fonti locali affermano che sono molti di più, da aggiungere circa 1500 approdati negli ultimi giorni. Il centro di accoglienza temporanea è sopra ogni limite di saturazione, al punto che cominciano a sorgere veri e propri accampamenti nei dintorni. Gli immigrati sono corsi dalla frontiera verso il centro città al grido di Viva Spagna, la V di Vittoria e invocazioni a Gesù e alla Vergine Maria, così raccontano i testimoni. La situazione appare caotica, con le autorità che hanno le mani legate e chiedono l'intervento dell'esercito. Tutto ha origine dalla recente sentenza del Tribunale Supremo che ha vietato l'espulsione e il rimpatrio immediato dei clandestini colti in flagrante nell'atto di entrare nel paese, a meno che non fossero minori. La sentenza è vecchia di soli 20 giorni. L'ondata di migranti verso Ceuta ne è la diretta conseguenza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il cedimento della palazzina a Messina sarebbe stato lento, tanto da consentire a chi ha capito cosa stava accadendo di mettersi in salvo. Poi il crollo che ha sbriciolato l'intera palazzina, ridotta ora a un cumulo di macerie. 3 i feriti, operai che stavano lavorando nel palazzo, nessuno in pericolo di vita. Sono ancora 6 i dispersi, tra cui 5 di 2 nuclei familiari che risiedevano al primo piano. La crescita economica dell'Europa batte le previsioni nonostante il quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita per quest'anno è pari

0: Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Focus Economia con Mauro Meazza.

Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, una puntata che apriremo con una serie di dati macro, perché abbiamo avuto dei dati molto importanti, soprattutto quelli provenienti dagli Stati Uniti, e che sostanzialmente poi avranno riflesso anche per quanto diremo nell'ultima parte della trasmissione a proposito dell'andamento dei mercati, dell'andamento delle borse. Borse di buon umore, decisamente di buon umore, oggi indici tutti in positivo, la grande paura per l'intelligenza artificiale, la tenuta dei grandi indebitamenti per l'intelligenza artificiale è passata. Forse non è proprio così, però di sicuro sono ripresi gli acquisti per quanto riguarda soprattutto le memorie, e quindi se ne sono giovati alcuni titoli, in particolare a Milano ad esempio STM, ma in generale tutti gli indici continentali sono in territorio positivo, e così anche si sta muovendo la borsa al di là dell'Atlantico. Ma la puntata sarà in realtà incentrata su, da una parte, le questioni che sono relative alla riforma dei fondi pensione. Voi sapete che è in corso di attuazione questa riforma, che è stata varata con la finanziaria per quest'anno. Il 1 luglio sono scattati le nuove regole per i neoassunti, che vengono, il cui il TFR viene assegnato d'ufficio alla previdenza complementare, al fondo pensione di categoria, salvo che nei 60 giorni non ci sia la rinuncia da parte del lavoratore o della lavoratrice. Manca ancora un pezzo molto importante, che è stato rinviato a ottobre, che è la portabilità del contributo che, per quanto riguarda la previdenza complementare, viene erogato dal datore di lavoro. Ne parleremo di questo, parleremo del TFR, dei fondi pensione, perché poi tutta questa riforma, insomma, ruota attorno alla necessità di, appunto, intervenire in materia di previdenza e di previdenza complementare con il professor Marco Leonardi, che è docente di economia politica qui all'Università degli Studi di Milano. Parleremo anche però di una novità importante che debutta da domani, è il diritto alla riparabilità. L'abbiamo annunciato in breve qualche giorno fa, debutta questa direttiva, una direttiva europea che impone la riparabilità. Cosa significa? Significa che per gli elettrodomestici, ma non solo, perché sono compresi anche altri beni, pensate ad esempio i monopattini elettrici, ecco, per questi beni bisogna prima esperire le possibilità di riparare il bene e non di rottamarlo. Questo naturalmente nell'ottica di promuovere l'economia circolare e ridurre anche la produzione di rifiuti. Ne parliamo con la collega Camilla Curcio, che si è occupata di questa direttiva a più riprese. L'avrete senz'altro letta sul sito del Sole 24.

0: E chiudiamo poi, chiuderemo con i mercati. Ci aiuterà il dottor Enrico Vaccari, Head of Institutional Client Development di Zurich Bank. Questo però succederà alle 17.45. Prima abbiamo un passaggio anche per una iniziativa del gruppo del Sole 24 Ore, ma lo scoprirete solo ascoltando. Allora, qualche dato macro pescando qua e là fuori dai nostri confini, perché poi di quello che è successo all'interno dei nostri confini, all'interno dell'Italia, parleremo con il professor Leonardi. Vi dicevo dei dati americani molto importanti: economia statunitense in crescita dell'1,5% nel secondo trimestre, lo ricordava anche Deborah Rosciani una mezz'ora fa nel collegamento di borsa. E il problema è che ci si aspettava di più, ci si aspettava un 2% e invece è arrivato solo questo 1,5%. La questione poi ha un riflesso diretto per quanto riguarda quanto ha deciso, o per meglio dire non ha deciso, la Federal Reserve, che ha lasciato i tassi immutati, ma sappiamo che c'è stata una divisione per cui 9 voti erano per questa decisione e 3 erano invece contrari a questa decisione. Questo fatto di un rallentamento, diciamo di una crescita inferiore alle attese, porterà allora la Federal Reserve a prendere qualche decisione diversa da quanto prospettato fin qui nel mese di settembre? Ce lo stiamo chiedendo, se lo stanno chiedendo anche i mercati, che però hanno tutto sommato apprezzato. Questo è anche l'altro dato, quello dell'inflazione. L'inflazione statunitense, che preoccupa molto il nuovo governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha rallentato però sempre a un livello decisamente alto rispetto agli obiettivi fissati. 3,7% misurata dall'indice sui consumi privati, il Personal Consumption Expenditure, ed è praticamente uno dei criteri quadro che vengono guardati dalla Federal Reserve. Rallentamento in giugno, 3,7%, che comunque è sempre alto. Lo stesso Walsh ha ricordato: il nostro obiettivo per l'inflazione è 2%, quindi diciamo che siamo molto lontani ancora da questo risultato. Veniamo in Europa. Prodotto interno lordo nell'eurozona in crescita dello 0,4%, più 1% rispetto al 2025. Questo più 0,4% si riferisce al secondo trimestre invece dell'anno in corso. È una stima ancora preliminare di Eurostat. Nel primo trimestre abbiamo avuto un prodotto interno lordo stabile con un aumento dello 0,1% in tutta l'Unione, e rispetto allo stesso periodo è aumentato dell'1% allo stesso periodo del 2025. Nel secondo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo è aumentato dell'1%, eurozona dell'1,2% se consideriamo tutta l'Unione Europea. Disoccupazione stabile per quanto riguarda l'eurozona, 6,3%. Avremo anche il dato italiano più tardi, ma ci servirà per dialogare con il già annunciato professor Leonardi. Comunque buono, insomma, buoni i dati italiani oggi, questo possiamo già anticiparlo. In Spagna il prodotto interno lordo ha accelerato 0,7%, 2,7% calcolato sull'anno. E anche in Francia il prodotto interno lordo è in salita, più 0,2% nel secondo trimestre. L'inflazione si impenna, l'inflazione si innalza in Germania, 2,8% a luglio. Per quanto riguarda invece i nostri confini, cominciamo a guardare un po' in casa nostra. Per il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il monitoraggio che è stato diffuso oggi ci segnala che, considerando l'erogazione della nona rata, l'Italia ha raggiunto il 72,3% dei suoi traguardi, 416 su 575. Abbiamo incassato l'85,4% delle risorse previste, pari a 165 miliardi su 194 totali. Una notizia invece di tutt'altra natura è quella che abbiamo appreso dall'antitrust e che riguarda, visto anche il periodo, periodo di grandi spostamenti, Trenitalia. Trenitalia è l'autorità garante della concorrenza. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, è stato diffuso questa mattina questo comunicato, ha accolto gli impegni di Trenitalia sugli ostacoli ai rimborsi per ritardi prolungati e cancellazioni dei treni. Quindi l'antitrust ha accolto, diciamo così, il gesto di buona volontà fatto da Trenitalia, che si è impegnata ad alcune modifiche, adesso vi dirò quali. In questo modo è stata chiusa l'istruttoria che si era avviata a dicembre dell'anno scorso. Cosa dovrà fare Trenitalia per rispettare quanto ha detto, ha garantito all'antitrust? Dovrà eliminare il requisito di previa attestazione di rinuncia al viaggio. Dovrà potenziare i canali già esistenti per la presentazione della richiesta di rimborso. Dovrà creare una pagina del suo sito web per fornire le principali informazioni utili in caso di eventi che comportino criticità alla circolazione ferroviaria. Non sono impegni generici, c'è anche una scadenza: entro 3 mesi Trenitalia dovrà informare l'autorità delle azioni intraprese per rispettare questi impegni. Tanto basti per le notizie più in evidenza per questa giornata. L'ultima notizia ci serve per segnalare un'altra iniziativa che facciamo, che annunceremo insieme a un collega che in questo momento sta per raggiungerci nello studio. La notizia di oggi è che il gruppo Sole 24 Ore ha diffuso i dati semestrali, segnalando che prosegue la tendenza positiva dei risultati del gruppo. Il primo trimestre 2026 ha chiuso con margini operativi in miglioramento e un risultato netto positivo di 1,2 milioni di euro, crescita del 17,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Vi posso già dire che domani sul Sole 24 Ore, sul quotidiano e anche sul sito troverete più ampia trattazione di questi conti, appunto, del gruppo Il Sole 24 Ore. Ma andiamo al primo tema. Mi ha raggiunto in studio Marco Lo Conte, il collega Marco Lo Conte, ma non dobbiamo parlare del serpente corallo, no, di truffe.
1: No, oggi no. Anche se. No, vabbè. Poi magari troviamo una derivata.
0: Allora, perché ti ho convocato qui? Perché oggi è stata diffusa una nuova puntata di Mind Finance.
1: Sì.
0: Mind Finance è un podcast che è presente e raggiungibile su tutte le piattaforme, naturalmente anche dal sito del Sole 24 Ore, e potete appunto trovare questo podcast, che è un podcast molto interessante, nel senso che si parla sì di finanza comportamentale, ma in senso molto ampio, mi pare di capire. Oggi, ad esempio, sì, chiacchieri in questa puntata con Paolo Borzacchiello, quindi quelle cose che ci possono indurre in errore nel prendere decisioni riguardo al nostro denaro, che è un tema peraltro a te caro, perché ti sei espresso più volte sulla materia.
1: Ma diciamo che in questo podcast racconto un po', come spiego insomma nella presentazione, quella che è la matrice nascosta che presiede alle nostre scelte, che ci condiziona in vario modo. Da una parte, sì, la finanza comportamentale studia i bias, cioè quei meccanismi mentali, culturali, che fanno parte di noi, di cui spesso siamo inconsapevoli, che però determinano le nostre scelte e che sono, per esempio, quelle che appunto gli studiosi chiamano l'avversione al rischio, l'effetto gregge, il present bias e quant'altro. Ma poi ci sono condizionamenti che sono esteriori, esterni, per meglio dire, a noi, e che fanno parte di quell'architettura di scelte più o meno organizzata, più o meno consapevole, che però ci induce a volte in errore, in ogni caso a prendere delle decisioni che, di cui non sempre siamo consapevoli. Faccio un esempio: il supermercato. Se pensate come sono organizzate le merci collocate sui vari scaffali, quella è la matrice nascosta che presiede al nostro fare la spesa.
0: a seconda anche dell'altezza e del punto in cui...
1: Quando il prezzo è maggiore è proprio a livello occhi, non casualmente. Lo zucchero, la farina, le cose di base spesso sono, non dico nascoste, però messe in quei punti.
0: A me capita di perdermi nei supermercati cercando questo tipo di beni, lo zucchero ad esempio.
1: E quindi vai, magari passi davanti altre merci e sei portato a acquistarle queste merci. E quindi questo succede da anni, anzi decenni. Del 1957 il libro di Vance Packard,
0: Persuasori occulti, quello lì.
1: Lì racconta l'epopea della pubblicità statunitense del secondo dopoguerra, ne è passata di acqua sotto i ponti. Oggi siamo in epoca social, anzi in epoca intelligenza artificiale, le nostre scelte, le nostre decisioni sono condizionate anche da fattori come questi, che sono interessanti, affascinanti. Il punto è che occorre imparare a esserne consapevoli e, per mettere a frutto il nostro denaro, per non essere vittima di questi meccanismi, non solo occorre essere consapevoli, ma occorre trovare delle formule per, come dico nel podcast, hackerare un po' la nostra mente, cioè trovare il modo di correggere gli errori. Per esempio, c'è una puntata, la prima che parlo, in cui parlo di bene rifugio.
0: Sì.
1: Quando le borse vanno male, bene rifugio, ecco. Ma che rifugio? Cioè, attenzione, è una bella metafora il bene rifugio, ma non è detto
0: che sia un grande rifugio. Sono bravo che hai citato la prima puntata, perché mi hai dato l'occasione di chiederti, siamo alla settima puntata.
1: Esatto.
0: Però tutte le puntate, volendo, uno se le può anche riascoltare andando sul sito del Sole 24 Ore. E vedo che, ad esempio, pesco fior da fiore, bolle speculative.
1: Eh beh, insomma.
0: Cosa il risparmiatore non sa, cioè cosa non sappiamo. Mettere in pratica le proprie intenzioni, questo segue quello che stavi dicendo, cioè non si tratta di non cadere, non farsi magari sedurre da queste sirene, visto che siamo in periodo di Odissea,
1: esatto.
0: Facciamo questa citazione un po' alta, non si tratta di non farsi sedurre, ma magari di essere consapevoli che stiamo subendo questi meccanismi di seduzione.
1: Per esempio... Questa è una puntata in cui racconto la grande divaricazione tra quello che si sa e quello che si fa. Cioè, molto spesso non si mette in pratica quello che razionalmente sappiamo o crediamo di aver deciso. Per esempio, dobbiamo fare quella cosa, aderire alla previdenza complementare.
0: Ne parliamo tra un attimo, grazie, ecco, del lancio.
1: Ecco, tantissimi italiani hanno deciso di aderire, però procrastinano, però aspetta, ora ci sono le vacanze, aspetta Natale, aspetta,
0: devo temperare la matita,
1: c'è sempre qualcosa alla fine, tra il dire e il fare, insomma,
0: tra il dire e l'agire
1: c'è di mezzo la procrastinazione, ci sono di mezzo anche tanti meccanismi mentali che ci portano non solo a rinviare, ma a farti venire il dubbio, oppure al contrario, storie che racconto nel podcast, colleghi, colleghe o persone, amici, parenti, ti chiedono se conviene o no fare quella cosa lì dopo che l'hanno già fatta, e ti chiedono e vogliono avere la conferma di essere assicurati. E questo non sempre succede, perché non sempre, francamente, ho rassicurato le persone che hanno sbagliato,
0: magari preso delle decisioni un po' affrettate. Mind Finance, è scritto Mind Finance, proprio sì, per dirla com'è, manuale di psicofinanza per risparmiatori ansiosi, è un podcast, da oggi la settima puntata a disposizione, tutte le altre rintracciabili sulle maggiori piattaforme e sul sito del Sole 24 Ore. Grazie a Marco Loconte.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Giovandomi del lancio provvidenziale e, vi assicuro, non concordato con il collega Marco Loconte, passo al professor Marco Leonardi. Buongiorno, benvenuto a Focus Economia, professore.
2: Buongiorno a voi.
0: L'abbiamo convocata perché, autore, ma non solo di un articolo, ma anche di diverse riflessioni proprio sulla materia della previdenza complementare, del TFR. Adesso io faccio riferimento a un articolo uscito sul Foglio, ma in realtà lo usiamo un po' per avviare la nostra conversazione. Sostanzialmente, cercherò di essere brutale così come fanno i cattivi giornalisti. Lei dice: sarebbe anche ora di prendere una decisione, abbattere il totem del TFR e decidersi su cosa vogliamo fare da grandi con i fondi pensione. Cioè, sembra continuiamo a mantenere un sistema un po' ibrido tra le due cose, non basterà quanto è entrato in vigore dal 1 luglio. Questa è la ricostruzione del cattivo giornalista. Adesso lei precisi tutto quello che non ho detto.
2: No, guardi, la brutalità, come la chiama lei, secondo me è del bravo giornalista, nel senso che la gente deve capire, perché sennò poi dopo sono già argomenti complicati e essere netto o brutale è un vantaggio. Sì, io ho scritto così, che può essere anche inteso come una provocazione, ma non tanto, perché ci sono dei fatti che sono proprio tipicamente italiani che dobbiamo affrontare. Primo fatto: il TFR è un istituto solo italiano, non c'è in altri paesi, non c'è il TFR. Il TFR, come tutti sanno, credo, spero, è sostanzialmente il 7% del tuo stipendio, del tuo salario mensile, che ogni mese viene accantonato. Può essere accantonato o in azienda barra INPS per le aziende più grandi, oppure in un fondo pensione. Questo è il primo fatto, quindi è un istituto solo italiano, che tipicamente gli italiani lo associano a una buona uscita quando cambiano lavoro o quando vanno in pensione.
0: Certo. Gli anziani, come me, dicono ancora la liquidazione.
2: La liquidazione, bravissimo. Quindi, siccome gli anziani sono grande maggioranza in Italia, questa è l'associazione più chiara che tutti capiscono. Secondo fatto, noi per anni abbiamo cercato di lanciare questa provvidenza complementare e abbiamo fatto bene, perché gli italiani hanno troppo poca provvidenza complementare e adesso le pensioni che andranno con un sistema contributivo totale tra pochi anni, meno di 10, saremo tutti su un sistema contributivo integrale e quindi saranno tendenzialmente più basse a regole vigenti. Io sono convinto che le regole non cambieranno, perché non possono rimanere così, però diciamo a regole vigenti le pensioni sono molto più basse, quindi c'è bisogno di una previdenza complementare. Peccato che con tutti i nostri sforzi, convincere la gente, eccetera eccetera, il fisco amico, incentivi fiscali, quello che volete, la previdenza complementare comunque ha un'incidenza molto bassa, sia nel numero delle persone che ce l'hanno, sia di come la usano, perché 9 su 10 in realtà quella previdenza complementare non è una pensione complementare, ma è diciamo una liquidazione finale, non so come
0: sì,
2: dirla.
0: Una liquidazione di scorta, esatto. Poi, nel senso, esatto, che sapendo che si può, quando si arriva alla fine del percorso lavorativo e ci si colloca in pensione, scegliere tra, a certe condizioni, ma adesso facciamola breve, tra avere la rendita, che poi sarebbe il motivo della previdenza complementare, quindi esatto, avere un qualche cosa in più da aggiungere alla pensione di base ogni mese, oppure invece liquidare tutto il capitale se si può. E questo però è spesso, non spesso, in 9 casi su 10, come ricordava lei, professore, quello che viene preferito. Quindi questo significa che non abbiamo capito granché della previdenza complementare.
2: Esatto, e con tutto lo sforzo che abbiamo fatto, 25-30 anni credo, sembra la riforma Amato che c'è la previdenza complementare, quindi 30 anni diciamo pure che ci proviamo, ma obiettivamente non ci siamo riusciti. È anche più di 9 su 10, in realtà è 95 su 100, se vogliamo essere giusti, cioè è proprio molto pochi tra i pochi che ce l'hanno, perché questo è già, credo che siano, adesso non so i numeri esatti, ma credo che siano il 30% degli italiani che ha una qualche forma di pensione complementare, che spesso alla fine della vita lavorativa è comunque poca roba, perché l'accumulazione è poca roba, e comunque quella poca roba è liquidazione aggiuntiva, come l'ha chiamata lei, non è pensione complementare. Questa è, diciamo, la descrizione di fatto. Vuole essere brutale, sì, è brutale, però diciamo è così. Terzo fatto, molto italiano. Contemporaneamente a questi due fatti, TFR è istituto unico per l'Italia, gli altri paesi non ce l'hanno. La previdenza complementare, 30 anni che la vogliamo rilanciare, ma obiettivamente non ce l'abbiamo tanto fatta. Terzo fatto, e non ce l'abbiamo tanto fatta anche perché gli stipendi degli italiani sono molto bassi, e soprattutto gli stipendi dei giovani sono molto bassi. L'ultima relazione annuale di Panetta, governatore della Banca d'Italia, dice: guardate, c'è un problema, sicuramente gli stipendi bassi, sicuramente salari e stipendi che non crescono nel

0: tempo, ma c'è anche un problema dei giovani che, dice Panetta, che mi sembra addirittura un dato quasi eccessivo, però se lo dice lui avrà anche delle fonti buone, dice, beh, l'italiano guadagna l'80% in meno del giovane tedesco e il 30% in meno del giovane francese. E quindi è chiaro che la scelta di andare da un'altra parte è abbastanza chiara, è un motivo per andare in un altro paese, lavorare in un altro paese. Per di più non c'è solo una differenza tra paesi, ma anche dentro l'Italia il gap tra lo salario d'ingresso di un giovane e il salario di un anziano, di un lavoratore già affermato, si sta allargando, cioè crescono sì. I salari delle persone che stanno lavorando e quelli dei giovani crescono meno.
1: Guardi, basta, oggi l'Istat ci ha detto che la disoccupazione dei giovani sta al 18,4%, quindi sì, è un po' meno di quanto era qualche anno fa, ma cala molto lentamente, e per gli over 50 sta al 3,4%. Credo che questi dati come questo ci dicono molto.
0: Sì, la disoccupazione è un conto, però questo parliamo del salario, che è ancora un'altra cosa, perché la disoccupazione è sempre più alta per i giovani, poi diciamo è troppo alta, ma quello che vuole, però il salario è diverso, cioè è più un rapporto di potere il salario, più che la disoccupazione, non ti fanno entrare, però adesso la disoccupazione dei giovani è anche migliorata, non è solo quella degli anziani che sono stati tenuti in pensione più a lungo, ma fortunatamente anche quella dei giovani sta migliorando, perché le cose sono andate bene, l'occupazione è in un boom, benissimo, però i salari sono rimasti indietro, soprattutto quello dei giovani, perché ovviamente tu entri col salario d'ingresso, stai in contratto nazionale, non c'è verso che, e intanto però gli altri un po' di carriera la fanno, e quando fai carriera ovviamente sei avvantaggiato. Comunque questi sono i fatti brutali. In tutto questo ovviamente il TFR ti porta via il 7% della tua paga base quando sei giovane, i nuovi entrati dal 1° di luglio, questo 7% non hanno la scelta di tenersi, te lo devono mettere nel fondo pensione. Il fondo pensione, Covid dice, guardate che sì, dovrebbe rendere più del TFR, però e anche tanto, forse anche meno, cioè nell'ultimo decennio questi fondi pensione tendenzialmente hanno fatto in media uguale al TFR rivalutato, dicono anche 0,1 in meno, vabbè, insomma, certo, devi essere anche fortunato nel fondo pensione che c'hai, perché è quello della tua categoria tendenzialmente. Insomma, ci sono tutti dei caveat. Poi ovviamente se hai un contratto buono c'è il contributo del datore di lavoro che ti aiuta, quindi se lo metti in un fondo pensione, insomma sono tutti se, però i fatti fondamentali sono questi: i giovani sono pagati molto poco, tendono ad andare fuori, hanno il 7% in meno meccanico, perché non è che puoi scegliere o no, il TFR lo tolgono.
1: Certo. Quindi lei dice forse dovremmo fare
0: una pensione che tendenzialmente non rende più del TFR. E ti paga una liquidazione, perché alla fine ti paga una liquidazione. Quindi allora, forse, visto che abbiamo liberalizzato, visto che abbiamo adesso messo tutto l'obbligo di per puntare dare l'accelerata alla pensione complementare, ma non ci siamo riusciti fino adesso, allora non tanto vale non dire scusate, ma dal 1° di luglio diamo la possibilità, o te la prendi subito in busta paga però è tassato, oppure lo metti in un fondo pensione però è detassato, e poi stiamo attenti che questi fondi pensione non possono essere 200 e avere un rendimento che è uguale all'inflazione, che è il TFR rivalutato, devono essere dei fondi pensione con tutti i crismi, certo. Perché poi dopo dobbiamo anche questo, se fare una riforma seria, alla fine quella è davvero una pensione complementare, cioè non è più la liquidazione addizionale, quella se tu la metti là è detassata, ma quella è una pensione addizionale, cioè te la devi prendere.
1: Bisogna chiarire insomma la sostanza, diciamo, dobbiamo chiarirci su che cosa vogliamo fare da grandi con questa previdenza complementare e questa ambivalenza in qualche modo col TFR. Io la ringrazio professor Leonardi, è chiaro che non possiamo esaurire un tema del genere in 10 minuti, però intanto è stato un piacere averla ospite, Marco Leonardi, docente di economia politica all'Università di Studi di Milano, tra l'altro autore di un libro il cui titolo già dice tutto, Il prezzo nascosto, lavoro, salari e fisco nell'Italia dell'inflazione, Egea Editore, è uscito nel febbraio del 2026. Per Marco Leonardi e Leonzio Rizzo, che è stato il suo coautore. Grazie professore.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.

0: e contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Focus Economia.
6: Bentornati a Focus Economia. Abbiamo fatto, diciamo, tanta macroeconomia fin qui in questa puntata. Adesso vorrei andare proprio nell'economia, non delle piccole cose, come dice un programma di Radio 24, ma mi verrebbe da dire delle cose di tutti i giorni, cioè l'economia degli elettrodomestici. Perché ve ne parlo? Perché da domani, 31 luglio, tutti gli stati della UE, dell'Unione Europea, dovranno recepire la direttiva 2024-1799 che regolamenta il diritto alla riparazione. Cioè abbiamo diritto a pretendere che il nostro elettrodomestico ci venga riparato: lavatrice, lavastoviglie, il phon, il refrigeratore, l'aspirapolvere, ma anche lo smartphone, il tablet, il televisore. Di tutto questo si è occupata recentemente a più riprese la collega Camilla Curcio, che è in collegamento ora con noi. Buongiorno Camilla, grazie.
7: Ciao Mauro, ciao a tutti.
6: Allora, ma da domani veramente si parte con questa cosa, e cosa possiamo pretendere dai riparatori, dai negozianti, dai commercianti?
7: Eh sì, da domani si parte ufficialmente, diciamo, con il diritto alla riparazione, che, come hai ben anticipato tu, sostanzialmente punta proprio a evitare un po' l'accumulo dei prodotti usa e getta, in linea con gli obiettivi della transizione green e soprattutto per contrastare l'obsolescenza programmata, che soprattutto con gli smartphone è una condizione abbastanza ricorrente. Sostanzialmente il cliente cosa potrà richiedere? Potrà richiedere, al posto della sostituzione del bene difettoso ma riparabile, un intervento del produttore, in questo caso, che, valutando chiaramente la fattibilità della riparazione, potrà rimettere a nuovo il bene, che può essere, come dicevi, lo smartphone, piuttosto che il tostapane, la lavatrice, la lavastoviglie, ma anche il monopattino elettrico o addirittura strumenti per la saldatura, se vogliamo andare più sulla parte lavoristica. A livello pratico, il produttore dovrà fornire al cliente, prima di avviare l'intervento, un modulo con tutte le informazioni utili per valutarne la convenienza, quindi sostanzialmente il tipo di intervento, le caratteristiche, le tempistiche e soprattutto il prezzo, quindi per valutare se è conveniente o meno, e potrà poi capire qual è l'offerta più giusta, diciamo, che fa più al caso suo. La riparazione dovrà essere fatta o gratuitamente o, come dicevo, ad un prezzo adatto al tipo di intervento e dentro tempistiche, diciamo, sensate, e in caso di dell'ok del cliente all'offerta del produttore, il produttore dovrà ovviamente rispettare l'accordo che è stato siglato, altrimenti incorre ovviamente in sanzioni che possono andare da 5.000 a 50.000 euro, oppure chiaramente la parte lesa potrà rivalersi con strumenti riparativi che possono andare dallo scioglimento del contratto fino alla richiesta di risarcimento.
6: È interessante il fatto che l'elenco che tu hai proposto anche di recente, proprio quest'oggi era sul sito del Sole 24 Ore, se volete, comprenda quasi tutto il bianco, come si dice, cioè la lavatrice, la lavastoviglie, l'asciugatrice, il condizionatore,

0: sono tutti, il frigorifero mi immagino anche che ci sia nell'elenco. Questo vuol dire che noi possiamo pretendere che venga esaminata la possibilità di riparare il nostro elettrodomestico.
1: Assolutamente sì, sostanzialmente sì, il cliente chiede una sorta di esame diagnostico, diciamo, al produttore che valuta la fattibilità dell'intervento e, se lo reputa fattibile, avanza, diciamo, la sua proposta, quindi, come dicevo, in termini di tipo di intervento e di prezzo al cliente, che può valutare effettivamente se accedere all'intervento o meno, anche perché al netto di tutto. In ogni caso la sostituzione non viene cancellata, rimane comunque un diritto, seppur contrario, diciamo, al claim della direttiva, ecco.
0: Questo fatto di ottenere un modulo come che ci spiegavi prima, dove ci viene precisato, no? Se ho compreso bene, in pratica lì ci dicono: guardi, allora noi ci impegniamo a riparare questo prodotto entro questi termini, il costo sarà eccetera eccetera. Questo comporta, come dire, un acconto da versare da parte del cliente per avere
1: No,
0: no.
1: no, no, assolutamente no. Il modulo è gratis. Poi, ovviamente, l'intervento a discrezione del produttore, come dicevo, potrà essere gratuito oppure, ovviamente, avrà un valore, quindi un prezzo chiaramente sempre congruo e sensato in termini di tempistiche, anche perché. C'è anche tutta una questione di prodotto di sostituzione che viene fornito al cliente. Il cliente non rimane teoricamente scoperto. Nel momento in cui chiedo la riparazione della lavatrice piuttosto che del frigorifero, il produttore deve fornirmi un prodotto sostitutivo che io poi restituisco una volta che mi viene dato indietro, diciamo, il mio. Quindi c'è tutto, diciamo, un sistema che parte dal modulo che è gratuito fino alla riparazione, che può essere sia gratuita che valutata, diciamo, in base all'offerta migliore.
0: Hai detto che ci sono anche delle sanzioni per chi non rispetta. Da chi devo pretendere? Cioè, ad esempio, mi rivolgo al negoziante, al centro assistenza, alla casa madre che ha prodotto il bene?
1: Esattamente, sì, sostanzialmente il produttore. Ci sono poi dei casi in cui, ad esempio, ci troviamo di fronte a produttori extraeuropei. In quel caso la persona, diciamo, il referente, ecco, a cui rivolgersi e da cui pretendere, tra virgolette, è o il rappresentante del produttore della casa madre sul territorio europeo o chi cura, diciamo, l'importazione del prodotto o, in ultima analisi, il distributore. Quindi bisogna anche stare molto attenti a capire chi è il referente per evitare anche, diciamo, di perdere tempo in ricerche che spesso non portano a risultati sensati.
0: È prevista una qualche forma di comunicazione, che so, sui siti dei produttori per questo diritto o è richiesta?
1: Sì. Allora, dunque, in termini di comunicazione dei diritti, la direttiva fissa proprio delle tutele precise. Allora, prima di tutto, la Commissione europea è tenuta, secondo la direttiva, entro il 31 luglio del 2027 a mettere in piedi una piattaforma online che raccordi proprio il cliente e chi eroga il servizio, che, diciamo, facilita da un lato la ricerca più che altro della persona a cui rivolgersi, ma anche della persona a cui riferirsi nel caso in cui l'intervento non vada per come è stato pattuito. Poi, per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, più nello specifico, sui siti del Ministero delle Imprese, sui siti del Ministero dell'Ambiente, della GCM, del Consiglio Nazionale dei Consumatori, saranno, anzi dovranno essere pubblicati veri e propri vademecum sui diritti dei consumatori. Ci sarà quindi proprio anche un supporto, tra virgolette, testuale e durevole che aiuterà i consumatori a supportare questo diritto.
0: Vedo che, guarda, ti posso dire che la questione sta molto scaldando i messaggi perché stanno arrivando moltissimi messaggi dagli ascoltatori al 349-238-6666. Allora, l'operatività di tutto questo, il disegno, come sempre, il disegno è meraviglioso e poi si dice sempre il diavolo è nei dettagli. Noi sappiamo per intanto che però tutto questo viene recepito nel nostro codice del consumo. È così, Camilla?
1: Allora, dunque, sì, l'Italia ha avviato, si può dire, l'iter di recepimento della direttiva europea attraverso uno schema di decreto legislativo attuativo che effettivamente è stato inviato e depositato al Parlamento il 9 luglio. Al momento è all'esame del Senato, teoricamente dovrà essere licenziato entro la scadenza che, come ricordavi, è per l'appunto il 31 luglio, in modo tale da essere da integrare tutte queste regole all'interno del codice del consumo e da renderle quindi immediatamente vigenti. Questo è quello che si sa al momento, poi
0: diciamo che avendo anche una certa, così, un certo passato io nel settore bellissimo, meraviglioso di norme e tributi al Sole 24 Ore, in cui so che anche tu presti gran parte della tua opera, diciamo che un po' di prudenza sul rispetto alla tempistica così imminente magari da fare, perché poi c'è sempre anche la necessità delle istruzioni applicative chiarificatrici.
1: Assolutamente.
0: Però diciamo che la direttiva non è autoapplicativa, va comunque recepita, cioè non è un regolamento ad esempio.
1: Sì,
0: e,
1: sì.
0: L'altra cosa, magari ecco, da domani non vi aspettate di trovare tutto questo già operativo, però diciamo che potremmo ragionevolmente pretendere, e questo per rispondere anche a molti che ci chiedono, ma potremmo chiedere anche per il frigorifero, sì, ci sono presenti anche i frigoriferi, anche le lavatrici, sì. Quindi chiedere di fatto, se ho capito bene Camilla, un preventivo di riparazione, perché
1: sì,
0: ho diritto ad avere un preventivo di riparazione e non possono congedarmi con un ma le costerebbe troppo, questo detto proprio. Se vogliamo ridurlo davvero all'estremo questo contenuto della direttiva 2024/1799. Camilla Curcio, collega del Sole 24 Ore, grazie di averci illustrato questo cambiamento da domani in vigore per espressa indicazione della direttiva stessa. Grazie Camilla, buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie a voi, buon lavoro.

0: Bentornati, ultima parte di questa puntata di Focus Economia, come sempre preparata grazie al provvido aiuto di Livia Caivano al di là del vetro, insieme ad Anna Elena Riva che è in regia. E grazie a entrambe naturalmente per il vostro aiuto, il vostro lavoro. Noi adesso abbiamo convocato il dottor Enrico Vaccari, la cui qualifica è Head of Institutional Client Development di Zurich Bank, e gli do innanzitutto il benvenuto. Buongiorno, benvenuto a Focus Economia, Vaccari.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Ha ragione lei, perché effettivamente qua negli studi è sempre un tempo che non cambia, ma è già sera, sì. E allora, oggi è un piacere parlare di mercati perché dopo qualche giorno di diffusa preoccupazione, e poi magari ci torniamo proprio nel dettaglio, oggi i mercati invece ci sorridono. FTSE MIB vedo più 1,24%, il Dow Jones stesso ha più 0,58%, lo Standard & Poor's 500 sopra l'1% e così via. Un po' tutte le borse continentali peraltro hanno performato molto bene in questa giornata, Francoforte più 0,64%, a Parigi più 0,92% e così via. Allora guardi, mettiamola proprio bianco oppure nero, è passata la paura, tanta paura diciamo così per questi crolli specialmente a Seul, invece adesso niente, tutto rientrato, abbiamo scherzato?
1: No, diciamo che i mercati stanno prendendo alla lettera quello che il governatore Walsh gli ha detto ieri sera. Ieri nella conferenza stampa il governatore ha detto: imparate a giocare con la palla e non con l'arbitro, cioè concentratevi sui dati economici reali invece che le indicazioni delle banche centrali. Quindi, visto che il gatto, inteso come banca centrale, mancherà per un po' di tempo fino al 16 settembre, i topi cominciano a ballare, quindi guardano i dati giorno per giorno. Oggi i dati che sono usciti sono dati che ci dicono che l'inflazione non fa così paura, il PIL americano è stato con una crescita dell'1,5 inferiore all'attesa, quindi il mercato vede in questo un possibile rallentamento, quindi per oggi si sta concentrando su questi dati economici. Quindi noi assisteremo, credo, nei prossime settimane, nei prossimi mesi, un continuo rimbalzo tra dati economici positivi e dati economici negativi dal punto di vista dei mercati, chiaramente, e quindi dovremo abituarci comunque a un po' di volatilità finché non torneranno le banche centrali a prendere la scena, quindi che sarà intorno al 10 settembre con la Banca Centrale Europea e 16 settembre con la Fed.
0: Ieri sappiamo che la Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi, l'abbiamo già ricordato in più occasioni, ci sono stati però tre dissenzienti che volevano un rialzo perché temevano comunque l'inflazione, che, lo ricordavo in apertura di puntata, non è proprio trascurabile negli Stati Uniti, anche se ha rallentato, ha segnato comunque un 3,7% nell'indice PCI, ed è l'indice diciamo così madre per quanto riguarda le decisioni della Federal Reserve, quindi un rallentamento era atteso, questo rallentamento era stato, si era 4,1% a maggio, è diventato 3,7%. Però appunto tensioni per rialzare i tassi, cosa che immagino non sarebbe assolutamente gradita dall'amministrazione americana. Quindi a settembre, abbiamo capito che ad agosto è un po' liberi tutti, a settembre che cosa dobbiamo aspettarci? Forse che qualche intervento possa essere preso almeno in considerazione?
1: Ma io credo che, come dicevo prima, dipenderà molto dai dati economici. Nella conferenza stampa Walsh ieri ha fatto il punto diverse volte su questi dati economici e saranno quelli che secondo lui daranno l'indicazione alla Fed, oltre ai comitati di lavoro che lui ha istituito, che ce ne sono di specifici su ogni tema, in particolare sull'inflazione. Abbiamo un comitato che analizzerà i dati nel dettaglio con delle metriche nuove anche tra virgolette, quindi diciamo che ci dovremmo abituare a una Fed più legata ai dati economici e meno alle indicazioni di mercato, cioè la cosiddetta forward guidance, che era quella che guidava la Fed fino al mandato precedente, oggi non l'abbiamo più, quindi questo orientamento sul fronte dei tassi non l'abbiamo più, per cui saranno veramente solo i dati economici a muovere i mercati, quindi credo che da questo punto di vista la Banca Centrale Americana farà riferimento a quello che ha dichiarato il governatore ieri sera.
0: Grazie molte a Enrico Vaccari, Head of Institutional Client Development di Zurich Bank, grazie molte e buon lavoro, Vaccari.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E noi siamo arrivati in chiusura, grazie naturalmente a Anna Elena Riva in regia, grazie a Livia Caivano che mi ha aiutato a preparare questa puntata. Io torno domani, Focus Economia torna domani.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Un ghiaccio di idrogeno per risolvere il problema dello stoccaggio. Buonasera, benvenuti a Smart City, questo è il tema della trasmissione di questa sera e di domani sera. Dunque, lo stoccaggio dell'idrogeno è quasi certamente, direi, uno dei punti più deboli della costruzione che vuole l'idrogeno nel ruolo di pivot del sistema energetico. Si lavora sullo stoccaggio sia di breve che di medio e lungo termine, ma insomma è soprattutto quando si parla di accumulare grandi quantitativi di idrogeno per lungo tempo, diciamo semestri, che le soluzioni scarseggiano. Ed è qui che la ricerca sta guardando ai cosiddetti clatrati. Dunque, in natura c'è un esempio ben noto di questi composti, e cioè gli idrati di metano, conosciuti anche come ghiaccio che brucia. È un ghiaccio di acqua e metano che è stabile alle alte pressioni e alle basse temperature che si trovano nell'oceano, ma che una volta portato in superficie inizia a emettere metano, come fa l'acqua frizzante, per capirsi, con la CO2, tanto che lo si può accendere con un fiammifero, e il web è pieno tra l'altro di video che mostrano questo tipo di ritrovamenti. Ebbene, l'idea dei ricercatori è riuscire a fare qualcosa di simile con l'idrogeno. Ne parliamo con Federico Rossi, che è ordinario di fisica tecnica presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia e che tra l'altro dirige

0: Il laboratorio di Terni, benvenuto a Smart City.
1: Buonasera.
0: Allora, cosa sono questi clatrati che non c'entrano con i latrati?
1: No, i clatrati idrati sono una forma con la quale si configura la molecola dell'acqua, quindi una struttura cristallina dell'acqua, che ha la capacità di accogliere nel suo interno dei gas. In particolare sono molto affini all'anidride carbonica e al metano, ecco perché, come diceva giustamente lei, il metano è presente nella maggior parte in natura sotto forma di clatrati idrati di metano, ma noi abbiamo pensato di utilizzarli per stoccare l'idrogeno. L'idrogeno da solo, tuttavia, non è sufficientemente grande da poter stare dentro questa gabbia.
0: Questa specie di reticolo, no? di molecole reticolo, d'acqua. Sì. Cioè, è una rete con le maglie troppo larghe per l'idrogeno.
1: È una rete con le maglie troppo larghe. Ci sono maglie un po' più larghe, maglie un po' più strette, ma comunque anche nelle maglie più piccole l'idrogeno non ci sta. Scappa via perché è piccola la molecola di idrogeno, lo sappiamo un po' tutti. Allora abbiamo pensato di utilizzare dei gas di aiuto, in inglese aiding gas, che possono aiutare l'idrogeno, mediante un'affinità tra questi gas, a rimanere intrappolato dentro la molecola d'acqua.
0: L'idrogeno si appiccica a questi gas, i quali restano invece ingabbiati perché sono abbastanza grandi. Ecco, quindi questa è un po' l'idea. Poi domani vediamo concretamente come voi pensate anche di dargli corpo. Che vantaggi offre in linea di massima una prospettiva di questo tipo rispetto ad altre forme di stoccaggio che già esistono?
1: Allora, le forme di stoccaggio mature sono la compressione dell'idrogeno dentro bombole, diciamocela chiaramente, esistono due standard, 700 bar e 350 bar. Questa forma di accumulo, tuttavia, consuma molta energia. Un decimo dell'energia contenuta nell'idrogeno viene consumato per accumularlo,
0: per
1: cui noi abbiamo per comprimerlo a queste pressioni. Noi riusciamo a stoccare una quantità di idrogeno pari a quello che si stocca su una bombola a 350 bar, sotto forma di clatrati idrati, solo a 35 bar, a 2 gradi sopra zero, per cui è un grosso risparmio di energia e anche un grosso vantaggio in termini di sicurezza, perché 35 bar non sono sicuramente 350,
0: e tanto
1: quindi
0: meno
1: un eventuale
0: 700,
1: incidente,
0: ecco,
1: esatto. E tanto meno 700.
0: Ecco, teniamo presente qual è la pressione delle bombole che usiamo per il campeggio, per capirsi, no? Per i fornelli del campeggio,
1: esatto.
0: Più o meno.
1: Peraltro mi lasci aggiungere che l'idrogeno da solo infragilisce il materiale che costituisce la bombola, ovvero l'acciaio, per cui noi abbiamo nemmeno il problema dell'infragilimento del materiale, perché in questo caso l'idrogeno non è direttamente conservato nell'acciaio, ma dentro i clatrati idrati che sono dentro l'acciaio.
0: Ecco, e qui abbiamo anche capito un po' quale sarebbe lo scenario applicativo, no? Quindi al posto delle bombole avremo dei contenitori, diciamo, di questa specie di ghiaccio idrogenato,
1: esatto.
0: Non so come chiamarlo.
1: Sì, ma va benissimo, ghiaccio idrogenato. Non è un vero ghiaccio compatto, una specie di slurry di granita, ecco, da un punto di vista proprio fisico è una granita che contiene idrogeno ed altri gas.
0: Qual è dal punto di vista tecnico, diciamo, il problema da superare per riuscire a utilizzare così, in questo modo, questi clatrati?
1: Come dicevo, l'idrogeno va abbinato ad altri gas, pertanto è necessario successivamente all'accumulo rilasciare l'idrogeno che viene rilasciato assieme a questi altri gas che devono essere separati, perché a me questi gas non mi interessano ai fini dell'accumulo dell'idrogeno. Poi la separazione la dovrò gestire in maniera opportuna in modo tale che questi gas di aiuto possano essere riutilizzati, riciclati, riciclati in altri processi di accumulo dell'idrogeno. Questa è un po' la tematica principale del progetto.
0: Domani parliamo di questo progetto Alternative Hydrogen Storage by Enclatration che ha preso il via, che vede protagonista proprio l'Università di Perugia. Grazie per intanto.
1: Prego, grazie a lei.
0: Cari ascoltatori, appuntamento a domani.
2: Zanzara Tour, avanti tutta.
3: Io mi rassegno al peggio.
4: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
13: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
14: Sono le 23.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Migliaia di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, 11 morti, 20 dispersi, l'Italia valuta lo stop a Schengen. 6 persone disperse nel crollo a Messina, vigili del fuoco al lavoro. Il calcio europeo boccia il piano della FIFA di Infantino di privatizzare i mondiali. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Circa 2.000 migranti, in prevalenza marocchini e algerini, sono arrivati negli ultimi 10 giorni nell'enclave spagnola di Ceuta in Nord Africa, superando via mare le protezioni. All'origine dell'ondata una sentenza della Suprema Corte spagnola che vieta le espulsioni immediate per chi arriva via mare, imponendo le garanzie legali e la verifica del diritto d'asilo. La situazione è precipitata intorno a mezzogiorno di oggi con l'arrivo di diverse centinaia di persone. 11 persone sono morte in mare, 20 dispersi. Il governo italiano sta valutando la sospensione della libera circolazione con la Spagna. Proseguono nella notte i lavori dei vigili del fuoco di Messina tra le macerie della palazzina crollata alla ricerca delle 6 persone disperse. Tra i feriti nessuno è grave. Il crollo è stato graduale, non a causa di un'esplosione, ma di un cedimento strutturale. La UEFA, le federazioni calcistiche europee, minaccia di boicottare i prossimi mondiali di calcio se non sarà ritirato il piano di privatizzazione presentato dalla FIFA di Infantino.
1: Muro contro muro, la UEFA va alla guerra contro il presidente della FIFA Gianni Infantino e il suo piano di privatizzare la Coppa del Mondo, cedendo una parte rilevante di quote di una nascente società con all'interno tutti gli asset commerciali del Mondiale. La riunione d'emergenza convocata dal presidente della UEFA Alexander Seferin si è chiusa con una posizione durissima espressa all'unanimità in un comunicato in cui non c'è spazio per alcuna mediazione. La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento, c'è scritto, nessuna parte di essa dovrebbe mai essere ceduta a investitori privati, la Coppa del Mondo non è in vendita. E ancora, su quella che Infantino aveva definito l'apertura di un processo di confronto, è irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa. Infine l'affondo, non daremo mai legittimità a questo modello e la minaccia di boicottaggio, nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA finché queste proposte rimarranno in piedi, c'è scritto, a meno che non vengano abbandonate nella loro interezza e non vengano fornite garanzie vincolanti che la FIFA non aprirà mai più la sua governance o le sue competizioni alla proprietà privata. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima a mezzanotte.

Album Ballad Insane ed è diventata ad oggi lo scatto di copertina più costoso di sempre. Da qui si parte, occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Eccolo David Bowie, Cracked Actor.

Crack Actor, in assoluto uno dei brani che più mi piacciono di David Bowie, da Aladdin Sane, l'album del 73, il disco con una delle copertine più riconoscibili della storia del rock, e nemmeno c'è bisogno di ricordarla, giusto per gli alieni di un altro mondo è quella con Bowie truccato con la tipica saetta rossa e blu che gli attraversa la faccia, volto leggermente reclinato, occhi chiusi e la lacrima o semplice goccia sulla clavicola. Quella foto è David Bowie, e anche quella foto ha fatto di recente la storia del rock, perché giorni fa è stata battuta all'asta da Bonhams a Londra per quasi 431.000 euro, stabilendo un record d'asta per un'immagine di copertina. Capito che robina, la foto con cornice inclusa, alta 51 cm e larga 44, è di Brian Duffy, storico fotografo inglese scomparso nel 2010, e proviene dal suo archivio gestito dal figlio Chris. Il trucco era di Pierre Laroche, di cui si è detto tempo fa all'interno di Ultra Pop, con ritocchi di Philip Castle, che ha dipinto la lacrima. Le indicazioni del manager di Bowie, Tony DeFries, erano che Duffy creasse un'immagine di massimo impatto, e così è stato, e non a caso quell'immagine viene anche chiamata la Gioconda del pop. La copertina dell'album faceva parte di uno dei 35 lotti sempre provenienti dagli archivi di Duffy, fotografo specializzato in moda e ritratti, che insieme ai colleghi rivali David Bailey e Terence Donovan ha immortalato la scena culturale londinese degli anni 60 e 70, quel cocktail travolgente di attori, moda, popstar e criminali, come ad esempio i gemelli Grey. Open Up My Heart, i Bamboo.

Open Up My Heart, gli australiani Bamboos con la voce di Bobby Flynn, altro che cuore aperto, qui svenamento e svenimento totale per la foto di copertina di Aladdin Sane, battuta come detto all'asta per quasi 431.000 euro, mai successo prima per la foto di una copertina, nell'otto di 35 pezzi all'asta da Bonhams, sempre dall'archivio del fotografo Brian Duffy, anche gli unici due fogli di provini a contatto sopravvissuti per la copertina del disco, sono stati venduti per 22.000 euro. Tanto per capire, un provino a contatto è la sequenza di negativi di una pellicola stampati direttamente su carta fotografica, vengono posizionati direttamente sulla carta, appunto a contatto. Per i fotografi sono sempre stati utilissimi perché in un colpo d'occhio hai tutte le foto su un foglio e lì scegli quelle che vuoi ingrandire e stampare. Le pose di Bowie per Aladdin Sane, inutile dirlo, sono spettacolari, in alcune occhi che ammiccano, in altre occhi spaesati, in altre ancora sguardi distaccati. All'asta anche il mitico sgabello utilizzato da Bowie per la session fotografica, battuto per 3.200 euro. Astrud Gilberto, All I've Got, dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

Turners dal nuovo album appena uscito Cooking the Books, e qui la voce era di Stella Angelico. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24. Dicevo prima della foto di copertina di Aladdin Sane, l'album di David Bowie. Beh, quell'immagine è veramente un'icona rock. Basta la saetta rossa e blu che attraversa la faccia di Bowie e già sai che si parla di lui, e non a caso è diventata, come detto, la foto di copertina più pagata di sempre in un'asta. Il servizio fotografico del compianto Brian Duffy è stato uno dei 5 fatti nella sua carriera con Bowie, inclusi quelli per le copertine degli album Lodger del 79 e del successivo Scary Monsters and Super Creeps dell'80. Nel 2013 il servizio fotografico di Aladdin Sane ha anche avuto una seconda vita quando, in occasione della mostra David Bowie Is, una delle più belle in assoluto che mi sia capitato di vedere in ambito musicale, Chris Duffy, che cura appunto l'archivio del padre, ha concesso al Victoria and Albert Museum di Londra di utilizzare una versione inedita dell'immagine, quella in cui Bowie ha gli occhi aperti. Oggi nella sede del V&A nel quartiere di Stratford c'è proprio un David Bowie Center, un'area tutta dedicata all'artista appunto. Sharp Star Sunshine Zone, questa piace molto al Chiap, ad Alessandro Chiappini in regia, e quindi bisogna dedicargliela per forza.

Shines On, gli Sharp Story, il trio inglese. Questo è il pezzo con cui hanno debuttato, brano registrato ai Blackburn Studios di Paul Weller. Il record precedente per una foto di copertina, tornando sull'argomento, era stato di $325,000 pagati nel 2020 da Christie's per l'immagine rielaborata da George Hardy del disastro del 1937 dell'Hindenburg, il dirigibile Zeppelin tedesco, immagine utilizzata per il primo album omonimo dei Led Zeppelin. Beh, anche lì non si scherzava, molti soldini. Brian Duffy, il fotografo di Aladdin Sane e non solo, è stato un personaggione. Intanto ha studiato, ma non è certo l'unico, alla St. Martin's, la scuola d'arte anche di Glenn Matlock, il bassista originario dei Sex Pistols, che lì il 6 novembre del 75 organizzerà il primo concerto dei Pistols.

come supporto dei Bazooka Joe e già la scelta di quell'istituto dice molto di Duffy. Piccolo inciso, nei Bazooka Joe suonava il basso il futuro Adam Ant e c'era anche John Ellis, poi nei Vibrators, gruppo che mi piaceva molto. Duffy lavorerà per Vogue, fotograferà la Swing in London, lavorerà appunto con Bowie e molto altro. Poi ad un certo punto molla tutto e poi ci torno perché ha avuto una vita incredibile. Siccome 50 anni fa, proprio a novembre, come detto, esordivano dal vivo i Pistols, beh, questa va messa per forza. Eccoli, la loro Pretty Vacant. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, vediamo le previsioni per venerdì 31 luglio. L'anticiclone subtropicale infiamma l'Italia. Tanto sole e clima rovente e afoso da nord a sud. Il cielo risulterà sereno, ad eccezione dei settori alpini, dove la nuvolosità via via più diffusa provocherà dei temporali di calore in locale sconfinamento alle pianure vicine. Punte di 39-40 gradi al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
11: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
10: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
11: Io sono Paolo Benanti.
10: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
11: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
12: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

Bang, uno dei singoli più noti degli inglesi Fine Young Cannibals, da The Raw and the Cooked, il loro secondo e ultimo album dell'89. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si diceva di Brian Duffy, fotografo londinese che insieme ai due colleghi rivali di qui sopra, David Bailey e Terence Donovan, la Trinità Nera, o il Terribile Trio come li chiamavano, ha contribuito ad edificare negli anni 60 l'iconografia della swing in London, ridefinendo non solo l'estetica della fotografia di moda, ma lo stesso ruolo del fotografo, che con loro tre diventa una star. Bailey peraltro ispirerà Blow Up, il film di Antonioni, che non a caso raccontava la vita di un fotografo londinese di moda. Non solo, con loro tre e in particolare con Duffy si creerà questa meravigliosa collisione tra arte, musica e moda che arriva fino ad oggi. Poi, come detto, nel 79 Duffy si stufa e, attenzione, decide di bruciare tutti i negativi, molte immagini che raccontavano gli anni 60 e 70, i Lennon, le Twiggy, i Michael Caine sono andate perdute, altre si sono salvate e inevitabilmente in tante sue foto Carnaby Street è stata una grande protagonista. Eccolo l'omaggio a una delle vie più famose al mondo.

Cannabis Street, senti che beat frizzantino, carichissimo di fiati. Henri Salvador, nome della musica francese, il primo ad aver registrato brani rock and roll in Francia, è stato anche una fonte di ispirazione per quella che si sarebbe poi strutturata come bossa nova. Ha lavorato con Quincy Jones e ha inciso in francese anche una versione travolgente di Manamana, il classico di Piero Umiliani, reintitolato Menot Menot. Tornando all'incenerimento pianificato di Brian Duffy, sicuramente non è stato il primo e nemmeno l'ultimo. Le istruzioni di Kafka, ad esempio, erano che alla morte le sue opere venissero bruciate. Anche Virgilio aveva chiesto che l'Eneide venisse bruciata, e anche Gogol, Bulgakov, Sylvia Plath e Emily Dickinson hanno distrutto le proprie opere o dato indicazioni affinché venisse fatto. Per fortuna che in molti casi le consegne sono state disattese. Molti, anche i musicisti che nei secoli hanno distrutto spartiti o master, da Brahms a Ravel, da Schoenberg a Bela Bartok, da Varese a Prince, a Trent Reznor dei Nine Inch Nails, e poi Monet, Cézanne, Bacon o Richter, che se la sono presa con i propri dipinti, e in tempi più recenti Banksy. Mi viene in mente anche Joe Corré, figlio della stilista Vivienne Westwood e di Malcolm McLaren, lo storico manager dei Sex Pistols, che anni fa, dopo la morte del padre, ha dato alle fiamme un sacco di materiale d'archivio, valore oltre 6 milioni di sterline, cose legate al primo punk inglese, poster, gadget, abiti, un acetato rarissimo dei Pistols, e questo perché secondo lui il punk aveva perso lo spirito antagonista originario, diventando un semplice prodotto di consumo. Sicuramente le cose non le risolvi bruciando memorabilia che hanno fatto e documentato la storia di una subcultura fondamentale e di un determinato spirito del tempo. Magnus Carlson, In the Heat of the Morning.

0: In the Heat of the Morning, il brano di David Bowie del 68 secondo Magnus Carlson, cantante svedese, nome di riferimento del Northern Soul contemporaneo, gran pezzo sia l'originale che la cover. E a proposito di Bowie, sarà lui a convincere Brian Duffy a riprendere in mano la macchina fotografica e a riaffacciarsi nel 1980 in uno studio, stavolta quello del figlio, quello di Chris Duffy, per gli scatti poi utilizzati per l'album Scary Monsters and Super Creeps. Tanto per capire, parliamo delle foto di Bowie vestito da Pierrot, come si vede nel video del pezzo Ashes to Ashes. Anche quegli scatti erano presenti nel recente lotto magico della casa d'aste Bonhams, e 5 provini a contatto dal servizio fotografico appunto di Scary Monsters sono stati battuti per quasi 11.000 euro. Alla stessa cifra anche 5 stampe originali sempre dalla stessa session fotografica, roba meravigliosa, da pianto immediato. Tu pensa che anche quelli, oltre alla foto di Aladdin, ne sarebbero potuti finire nelle fiamme, a proposito di quanto si diceva prima. E proprio su questo leggevo sul sito della BBC un'intervista a Brian Duffy in cui raccontava perché gli era venuto in mente di incenerire tutto l'archivio. Vado a leggere. Una mattina sono arrivato al lavoro e il mio assistente mi ha detto che non avevamo più carta igienica. Avevo 4 dipendenti, facevo l'amministratore delegato, ero a capo di questa società, e cosa dovevo fare? Prendere decisioni sulla carta igienica. Non ce l'ho fatta più. Sempre quel giorno più tardi mi sono messo a bruciare qualcosa e poi ho cominciato a fare sempre più sul serio. Alcuni vicini hanno telefonato e il comune è intervenuto. Era tutto in un grande contenitore. I negativi non bruciano facilmente, fanno un sacco di fumo e l'odore è molto acre. Che storia. Diciamo che lì potrebbe esserci stato un vero e proprio tilt mentale, una specie di buio pesto, quando vedi che la fama svanisce e quel gesto in seguito non ha certo aiutato, e quando realizzi che ad esempio con il calo dei prezzi delle macchine fotografiche sempre più persone si mettono a fare foto, e questo anche prima della diffusione delle fotocamere digitali. Per Duffy comunque i dubbi sulla fotografia e su come si sarebbe evoluta erano già affiorati verso la fine degli anni 70. Raccontava sempre: se ti do un violino non riuscirai a tirare fuori una melodia, se invece ti do una macchina fotografica c'è anche la possibilità che scatti una foto memorabile. Oggi comunque, se uno ci pensa, una foto come quella di Aladdin Sane verrebbe tranquillamente fuori al computer in un secondo quasi, utilizzando filtri e trucchi vari di Photoshop. Al tempo era tutto realizzato manualmente, un altro mondo. Su quell'immagine comunque ci torno, perché in occasione dell'asta il figlio di Duffy ha raccontato cosa succedeva in studio. J Soul Connection, brano che si intitola Frankie's Party Life.
1: Welcome to the party life. Welcome to the 70s.

Frankie's Party Life, il progetto J-Soul Connection, un mesciappino al pepe verde che mescola Party Life di Jay-Z e Freaky Frankie, lo strumentale dei Lefty Soul Connection di Amsterdam. Occhio a chi arriva!

Marie is the name, his latest flame, Elvis Presley, il grande mito di David Bowie, tanto che anche quando si parla della foto di copertina di Out in Sane, anche lì Elvis c'entra sempre. Infatti, in occasione dell'asta di Bonhams, Chris Duffy ha confermato quello che ha sempre detto il padre, cioè che per la mitica saetta che gli attraversa la faccia, Bowie aveva in mente anche il fulmine di diamanti su un famosissimo anello di Elvis, quello con le iniziali TCB, ossia Taking Care of Business, prendersi cura degli affari. Secondo Nicholas Pegg, tra i grandi biografi di Bowie, l'idea della saetta era anche però molto più profonda e rappresentava la personalità divisa a metà del personaggio di Out in Sane e anche dello stesso Bowie al tempo, in riferimento nello specifico alle perplessità dell'artista sul tour negli Stati Uniti nel 73 e sulla massima fama che lo aveva investito. Nell'87 Bowie dirà alla rivista Rolling Stone che aveva pensato al fulmine per giustiziare il personaggio di Ziggy Stardust e che quello era il modo più efficace, considerando che Ziggy era stato descritto come un tipo elettrico. Nessun dubbio sui colori, sulla forma e sulla grandezza della saetta che Duffy aveva direttamente disegnato sulla faccia di Bowie con un rossetto preso dal beauty case del truccatore Pierre Laroche, a cui poi aveva chiesto di riempirla di rosso. E tutto questo perché all'inizio Laroche aveva disegnato solo un piccolo fulmine sullo zigomo di Bowie, ma per Duffy doveva essere un'altra roba. Quindi, come ha ricordato Chris, il figlio, il disegno finale della saetta è stato di mio padre. Il lavoro di Laroche per quella session fotografica è stato comunque fondamentale, di lui si è già parlato tempo fa a Ultra Pop, è stato il truccatore storico di Bowie soprattutto nel periodo Ziggy Stardust. E poi i colori, il blu e il rosso della saetta, ispirati dalla luce del cuociriso, perché le cose, vedi, alla fine nascono anche così, che il fotografo aveva in studio. E a chiudere, la goccia o la lacrima sulla clavicola di Bowie che, come confermato dallo stesso Bowie, era stata un'idea di Duffy. Adam Morgue, Aiming Bird.

Morg, cantante e attrice tedesca. Anche Brian Duffy, come molti colleghi, virerà sul cinema e sulla pubblicità televisiva, fonderà una sua società di produzione cinematografica, girerà spot pubblicitari e anche video musicali, in particolare quello per il pezzo Gold degli Spandau Ballet e anche video per gli ABC e per gli Human League. Si è poi ritirato dal mondo delle immagini e si è messo a fare il restauratore di mobili antichi. Raccontava che non è che aveva sempre voluto fare il fotografo, che in realtà voleva dipingere e che era finito ad occuparsi di moda. Dopo aver visto un provino a contatto, aveva poi scelto la fotografia, che però negli anni 60, e nonostante il lavoro di pionieri come Man Ray, non era ancora chiaro se sarebbe stata accettata come una vera e propria forma d'arte o percepita solo come un mestiere. Con lui volerà altissimo e anche piena di colore. Diceva: gli anni 60 sono iniziati nel 1950 e finiti nel 66. Il 68 è stato un anno fondamentale per il colore. Prima, se chiedevi alle persone se sognavano in bianco e nero o a colori, ti rispondevano in bianco e nero. Poi è arrivata la televisione a colori. Maurice Pop, Padadas Fredas, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a PioGC, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile.

0: generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: È mezzanotte.
2: GR24, il Sole 24 Ore.

0: 400 militari italiani sono schierati da marzo nel Golfo per aiutare la difesa aerea di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Piani americani per una escalation contro l'Iran, Trump non ha ancora deciso. C'è una sentenza all'origine dell'invasione di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta. L'Italia valuta lo stop a Schengen. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. 400 militari dell'aeronautica italiana sono schierati da fine marzo in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain in risposta alla richiesta di supporto avanzata da quei paesi e a difesa degli interessi italiani nell'area. Lo scrive il sito del Ministero della Difesa dopo le anticipazioni di Repubblica. A supporto dei 400 militari ci sono 4 aerei Eurofighter, un aereo radar, un sistema antidrone, un radar per la difesa aerea. Il PD ha chiesto al governo di fare chiarezza, sottolineando che l'Arabia Saudita non rientra tra i paesi per i quali il Parlamento ha autorizzato missioni militari all'estero. Intanto proseguono i bombardamenti americani all'Iran e spuntano piani per una ulteriore escalation, anche se i negoziati in via indiretta non si fermano.
1: Gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran e annunciano raid per almeno 2 settimane in risposta agli attacchi iraniani contro le forze americane in Giordania. Il piano rappresenterebbe una significativa escalation rispetto al precedente ciclo di attacchi e potrebbe subire modifiche. Secondo fonti interne alla Casa Bianca, il presidente americano Trump starebbe infatti valutando una risposta militare più limitata, lasciando spazio alla diplomazia. I Pasdaran intanto chiudono lo stretto di Hormuz, minacciano di colpire tutti i paesi che sosterranno gli Stati Uniti. L'avvertimento all'Arabia Saudita, ufficialmente scesa in guerra al fianco dell'America in Iraq contro le milizie filo-iraniane. Teheran intanto ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco con drone al porto egiziano di Damietta, dove è stata colpita un'unità galleggiante di stoccaggio e liquefazione del gas naturale di proprietà americana. Parla di grave escalation in Medio Oriente il presidente egiziano al-Sisi e chiede in una telefonata col premier spagnolo Sanchez che l'Europa e la comunità internazionale lavorino insieme per fermare il conflitto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Circa 2.000 migranti, in prevalenza marocchini e algerini, sono arrivati negli ultimi 10 giorni nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, superando via mare le protezioni. All'origine dell'ondata una sentenza della Suprema Corte spagnola che vieta le espulsioni immediate per chi arriva via mare, imponendo le garanzie legali e la verifica del diritto d'asilo. 15 persone sono morte in mare, 20 dispersi. Il governo italiano sta valutando la sospensione della libera circolazione con la Spagna. Nuovi pesanti attacchi aerei della Russia sull'Ucraina, con i missili di Mosca in volo anche sopra la Polonia.
2: La NATO avverte la Russia: continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Così il comando supremo dell'Alleanza Atlantica in Europa dopo l'attacco di Mosca contro l'Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì. Attacco che è sconfinato in Polonia dopo aver fatto 10 vittime e 50 feriti a Kiev e in altre città. L'episodio più grave a Radushne, non lontano da Dnipro, dove un missile Iskander ha polverizzato la casa di una famiglia, uccidendo 6 membri su 10, tra cui padre, madre e 4 figli. Ad aggravare la situazione è la notizia che si sono verificate ben 2 violazioni dello spazio aereo polacco. Una di queste è stata rappresentata dall'impatto al suolo di quello che appare come un missile da crociera russo, precipitato nei pressi del villaggio di Tarnava Colonia, a nemmeno 100 km dal confine con l'Ucraina. Infine, la Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi a Kiev nell'ambito della componente difesa del prestito

0: occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Braccio di ferro fra attivisti no TAV e prefettura di Torino dopo i divieti di libero campeggio in Val di Susa.
2: Siamo in contatto con gli avvocati, non hanno alcuna base giuridica per farci andare via, lo afferma il movimento no TAV, a cui il prefetto di Torino ha vietato con una serie di ordinanze, 4, il campeggio libero da qui a lunedì a Susa, Bussoleno e in seguito anche a Venaus, lontano dai cantieri, dove i no TAV avevano trasferito il presidio. Scattato per i militanti anche il divieto di detenere passamontagna, maschere, oggetti contundenti e l'accesso a piedi alle aree dei cantieri. Il movimento no TAV aveva annunciato una 4 giorni di campeggio di lotte autogestione nella piana di Susa, che si farà comunque, ha fatto sapere in un punto stampa il movimento, puntando il dito contro la prefettura di Torino che afferma fare veci della politica.
3: Il campeggio si farà, ci vediamo intanto al presidio di Venaus, se non ci lasciano nessuno spazio noi saremo ovunque.
2: Continuano intanto le indagini sull'assalto al cantiere di Chiomonte sabato scorso, che ha provocato oltre 100 feriti tra le forze dell'ordine e danni ingenti. Il GIP ha inquadrato i disordini come un'azione violenta preordinatamente concertata, lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, spiccata a carico dei due giovani tedeschi arrestati, dei quali i no TAV chiedono la scarcerazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Forza Italia ha ottenuto modifiche nei pareri al decreto legislativo sull'uso dell'intelligenza artificiale per scopi di polizia approvati nelle commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera. Il deputato azzurro Paolo Emilio Russo ai nostri microfoni.
4: Le due cose dirimenti sono l'attivazione dell'utilizzo dell'identificazione biometrica, per cui chi decide che una persona può essere, diciamo così, curata, seguita, controllata, lo può decidere, l'abbiamo voluto chiarire, il giudice. La seconda, appunto, come vengono utilizzati questi dati e conservati. Abbiamo fissato che ci devono essere delle regole stringenti, che viene garantita la privacy e che in ogni caso ci deve essere sempre alla fine un uomo, anzi due uomini, che fanno questa verifica, cioè fanno l'attivazione e controllano i tracciamenti, quindi due uomini che peraltro si controllano l'un l'altro, per così dire, e ovviamente questi accessi sono tutti accessi che devono essere autorizzati e controllati, quindi diciamo gestione dei dati assolutamente sicura.
1: L'opposizione continua invece a essere convinta che il decreto sia in contrasto con il regolamento europeo, la EACT, per la raccolta massiva prevista nel decreto di dati biometrici negli spazi pubblici per scopi preventivi di polizia. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: La parte più difficile è lasciare andare. Lasciare andare anche il nostro io bambino, lasciare andare la nostra purezza, resistere agli attacchi esterni. Ho imparato che l'amore incondizionato, quell'amore perfetto, quell'amore che noi tutti cerchiamo, quello che non si negozia, quello che non riusciamo nemmeno a darlo a noi stessi, è davvero un casino, ma è un grande casino. E allora il suggerimento è: diventa la persona che ti avrebbe dovuto proteggere da piccolo. Una delle cose più potenti che puoi fare è diventare la persona che ti avrebbe protetto da piccolo, quando più ne avevi bisogno. Pensa a ciò che ti serviva allora: qualcuno che si schierasse dalla tua parte, qualcuno che ti dicesse non è colpa tua, qualcuno che ti facesse sentire al sicuro. Ma nessuno è arrivato e ora sei tu quella persona. Hai imparato a mettere dei confini perché nessuno ha mai protetto i tuoi. Hai imparato a dire la tua perché nessuno ha mai parlato per te. Hai costruito la sicurezza che non avevi mai avuto. Hai donato l'amore che non ti è mai stato dato. Quando diventi il protettore che avresti voluto al tuo fianco, rompi il ciclo. Smetti di aspettare che qualcuno venga a salvarti, perché hai già imparato a salvarti da solo. Quel bambino dentro di te aveva bisogno di qualcuno di forte e tu sei diventato forte. Questa è la forma più profonda di guarigione che esista. Io sono Paolo Ruffini, questa trasmissione si intitola Come stai e non rispondere tutto bene. Siamo su Radio 24, sigla.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Eccoci qua, sono le 18.08, siamo in diretta su Radio 24, belli e belle che siete, magari siete belle incasinate, siete per la strada o state vivendo un po' della vostra città ancora deserta, non sono ancora così deserte, devo dire, Milano oggi era un bel po' incasinata, l'ho vista bella incasinata, non so voi, io intanto vi do qualche riferimento, 800240024 per partecipare in diretta con me, 331-5755-721 per i vostri messaggi vocali su WhatsApp, ripeto 331-5755-721 o se no il numero WhatsApp di sempre di Radio 24 349-238-6666. Grazie a Michela Serra, Cristina Lunghi, Veronica Serafini che sono in redazione, Anna Elena Riva che è regia, grazie infinita a tutti quanti voi, grazie a Marti anche che vedo bello appoggiato su una colonna meravigliosa, sono belle le persone che vedo davanti e anche le persone che ci stanno ascoltando, spero che abbiano altrettanta voglia di chiamarmi e anche di raccontarmi come stanno. Come stai? Una trasmissione che si propone l'idea di parlare un po' di benessere mentale e di dare un po' di valore a questa domanda che molto spesso noi buttiamo via. Come state? Allora, vi racconto una cosa. Oggi il tema è il lasciare andare. Siete stati capaci veramente di lasciare andare qualcuno? Siete capaci di lasciare andare il vostro amore? Siete capaci di andare anche altrove? Nel senso che siete capaci di lasciare andare voi stessi? Siete capaci di lasciare andare il vostro io bambino? Siete capaci di lasciare andare anche le persone che se ne vanno? Siete capaci di lasciare andare? Vedete, molto spesso se uno non è capace di lasciare andare inizia ad accumulare emozioni, amori, sensazioni, robe del cassetto, e quindi se tu hai il cassetto pieno non puoi più prendere niente, non puoi più comprare niente, tutto quello che arriva non sai dove metterlo. Lasciare andare è fondamentale, quindi 800240024, ma sentite qua. Lo sai che il tuo cervello ti mente costantemente? Davvero, il tuo cervello dà la sua personale narrazione della realtà, ispirandosi ai dolori del passato, paure, emozioni. Quindi, quando l'amico non risponde subito a un messaggio, la tua mente ti dice: ti sta ignorando. Quando non passi un test, quando non passi un lavoro, quando anche un lavoro non va bene così come speravi, la tua mente ti dice: non sei all'altezza. Quando ricevi un rifiuto, la tua mente arriva alla conclusione che nessuno ti darà un'altra opportunità. Ebbene, nessuna di queste frasi è vera. Sono le ferite a parlare. La nostra parte oscura ama parlare attraverso quel dolore. Quindi fermati un attimino. Non credere ad ogni pensiero, ma sfidalo. E non permettere a una lente rotta di rovinare la tua realtà. Perché la tua battaglia è più grande. Perché non è una battaglia contro il mondo, ma è contro la voce dentro la tua testa.

0: Di che parla questo libro che non ti vogliono pubblicare?
1: Parla di due persone che non stanno più insieme. Una soffre e l'altra no. Però forse quello che racconta veramente è che non bisogna aver paura di lasciare. Perché tutto quello che conta non ci lascia mai. Anche quando non vogliamo.
0: Quindi alla fine non si lascia niente a nessuno?
1: Già.
0: Che bella fregatura.

0: Cioè, Eleonora Prina mi dice: non ti pigliano al radio DJ, puoi andare a fare il bagnino a Cesenatio. Eleonora, non mi pigliano nemmeno come bagnino a Cesenatio, stai tranquillo, non so nuotare. Affogo nell'acqua alta, io affogo. Allora, avete sentito questa clip tratta da Mine Vaganti, un film di Ozpetek molto bello di qualche anno fa, e l'ho trovata all'interno di un profilo Instagram che mi è piaciuto molto, perché è un profilo che prende delle clip, un pochino come faccio anch'io, e cerca di analizzarle. Ed è il profilo di una persona che ho al telefono, che è uno psicologo, un psicoterapeuta, e lo ringrazio per essere qui con noi, Stefano Borioni. Stefano, ciao, buonasera, come stai?
1: Eccoci Paolo, buonasera, ben trovato.
0: Grazie, grazie. Come stai? Prima domanda importantissima, che questa volta sono io a farla allo psicologo, insomma.
1: Bellissima domanda, sono abituato solitamente io a farla, questa volta la ricevo. E beh, dipende, io credo sempre da chi lo chiede, dipende dal contesto in cui viene fatta questa domanda. E quindi posso dire di essere molto felice di essere qui oggi con te, con gli ascoltatori, e poi penso che lo scopriremo assieme.
0: Assolutamente.
1: Come staremo assieme durante il corso.
0: Assolutamente. Stai un po' qui con noi. Senti, io la prima cosa che volevo chiederti, insomma, è se molto spesso questa domanda presuppone o no un'analisi, no? Perché ad esempio io, insomma, dipende anche un po' come mi percepisco, no? Come stai? Io non ti posso dire come sto, ma ti posso dire un pochino come mi percepisco. A volte io sono malinconico, ma quella malinconia tutto sommato mi serve, no? Per cui non è male la mia malinconia. Magari io sono allegro, ma quell'allegria nasconde una profonda depressione, per cui è male se sono allegro, no? Quindi cambia lo stato forse dall'idea di percezione, perché in realtà come mi percepisco è un pochino più complesso di come sto, no?
1: Certo, assolutamente, c'è una bellissima scena del film Ovo Sodo che credo tu conosca.
0: Certo.
1: Piuttosto bene, in quel punto il protagonista dice che si ciondola in quella dolce malinconia, no? In una fase della storia. E quindi certo, anche la malinconia può essere dolce, e soprattutto noi dentro abbiamo una sorta di condominio, quindi non esiste uno Stefano, non esiste un Paolo, esistono tanti stadi del sé, e come degli attori che stanno dietro le quinte, poi uno esce sul palco, interagisce a seconda del contesto, dell'ambito, a seconda di tanti aspetti, e poi magari torna dietro le quinte esce un'altra versione di se stesso. Quindi ecco, noi siamo un po' questo in realtà, delle moltitudini.
0: Allora Stefano, ti faccio sentire una canzone, ci sono anche un pochino di messaggi WhatsApp che ci hanno mandato al 331 57 55 721, e poi ne parliamo. Adesso arriva. Chiamateci nel frattempo anche 800 24 00 24, ragazzi, mi raccomando, noi siamo qui in direttissima, abbiamo i nostri messaggi, eccoli qua. Madonna che bella sta musica, Angelo Badalamenti, Una storia vera di David Lynch. Io quanto godo. Aspetta Annina, faccela sentire, alzate un po' il volume, io mi alzo il volume in cuffia, me la sparo a bestia questa proprio. I campi di grano, lui col trattore che va, che bellezza. Vai Annina, quando vuoi mandiamo i messaggi. Vai.
2: Io sto male perché la mia vita è il frutto di scelte altrui, dalla scelta degli studi, l'università, il lavoro che odio, il matrimonio. Non ho avuto mai il coraggio di dire di no e la sto pagando a caro prezzo.
3: Da anni purtroppo combatto contro la depressione e penso che tutto sia iniziato con una forte ipocondria. Negli ultimi mesi è stato particolarmente difficile, mi sento ancora molto male. Tutti mi dicono che devo reagire, che devo trovare la forza dentro di me, e capisco perfettamente. Con questo non voglio giustificarmi, ma quando ti assale la paura e la mente si blocca è come scalare la montagna più alta. Mi viene in mente una canzone che a un certo punto dice che quando stai per annegare non sai mai se farti forza o lasciarti andare giù. Sto seguendo un percorso lungo, molto lungo, pieno di ricadute. E anche se non so se riuscirò a superare questo momento, spero davvero di farcela dentro di me.
4: Io per quasi 12 anni ho sofferto di attacchi di panico, giudicata dalla mia famiglia, etichettata come senza midollo, senza forza, senza dignità, tutto senza. Ne sono uscita il giorno che, pensa, io che ho sempre amato guidare e che quello era il mio momento di libertà, per 12 anni è diventata la mia gabbia, io non guidavo più. Il giorno, il punto in cui non guidavo più soprattutto era in autostrada, il giorno che io mi sono resa conto che l'autostrada mi metteva

0: molta paura perché la vedevo come senza via d'uscita, esattamente come la mia vita. Gli attacchi di panico sono finiti.
1: Ecco Stefano, hai visto, abbiamo dato spazio a tre ascoltatori che ci hanno lasciato la loro testimonianza. Noi ovviamente ripetiamo ogni volta, ogni puntata, chi ha difficoltà, disturbi, ma anche semplicemente chi ha voglia di farsi una chiacchierata o chi si percepisce male o percepisce dei dolori, dei disagi, uno scarso allineamento con se stesso. Suggeriamo sempre ovviamente di rivolgersi a un professionista e vogliamo ribadirlo, vorrei ribadirlo insieme a te che fai questo di lavoro, che non ci deve essere nessuna vergogna e nessuna reticenza ad andare da uno psicologo, no Stefano?
2: Assolutamente, chiedere aiuto a una persona qualificata che si è specializzata proprio in tal senso è il modo migliore per volersi bene. E io personalmente non riesco a immaginare nulla di più forte, di più eroico, di più legato al reale amor proprio, anche perché talvolta non è semplice, no? Bisogna affrontare delle cose, bisogna andare assieme negli abissi, andare a vedere quello che troviamo dentro questi galeoni sommersi. A volte troviamo gli scheletri, a volte troviamo i tesori, a volte i tesori sono scheletri e viceversa, quindi...
1: E poi posso dire una cosa, Stefano, io ovviamente che vado anch'io da tanti anni, se tu mi dovessi chiedere qual è la cosa più bella di poter andare dallo psicologo è che vai a parlare con uno che non ti giudica. Ah, che ecco. Meraviglia, cazzo, che bello.
2: Assolutamente.
1: Che bello.
2: Che si lega anche tanto al messaggio degli ascoltatori, no?
1: Certo.
2: Questa cosa che stai dicendo, del giudizio.
1: Del giudizio.
2: Come a volte...
1: Non abbiamo giudizio. Allora.
2: Che è importante.
1: Ascoltiamo Piero da Trento. Piero. Ciao, come stai?
3: Abbastanza bene.
1: Raccontami.
3: Allora, per stare in tema della puntata di oggi, io ero appena nato, appena depositato sulla pancia della mamma, come si è soliti fare, e quello che era mio padre naturale ci ha abbandonati.
1: Cioè, ci ha abbandonati chi? Sia te che tua mamma?
3: Esattamente, sì.
1: Okay.
3: Prendendo la mia nascita come... una scusa di qualche marachella di mia mamma, quando in realtà era lui, e ha trovato comodo questo fatto per, diciamo, abbandonarci. E come tu sai, e come sa forse meglio di tutti noi il psicologo che ci fa compagnia, in quei momenti lì della vita, un po' prima la nascita, un po' dopo la nascita, la presenza delle figure materne e paterne degne di tal nome sono fondamentali per lo sviluppo.
1: Certo.
3: Psicologico del bambino, di quello che ero io.
1: Tu scusami Piero, poi hai avuto un padre putativo, hai avuto tua mamma,
3: sì.
1: Si è riaccompagnata, però
3: sì,
1: hai saputo da subito che non era il tuo padre biologico?
3: Sì, perché per motivi, mia mamma aveva vissuto molto male quel momento, era caduta in depressione con un sacco di altri problemi e quindi io ero da subito stato, diciamo, affidato ai nonni materni che mi hanno allevato praticamente.
1: Quanti anni hai Piero, se posso?
3: 64.
1: Stefano, hai sentito la testimonianza di questo ascoltatore di Piero da Trento che ci racconta un pochino una sindrome abbandonica importante, perché evidentemente a 64 anni se sente l'urgenza e bisogno di raccontarci ancora adesso che comunque il suo padre biologico l'ha abbandonato, quindi lui probabilmente è stato lasciato andare e non è riuscito forse dentro di sé a lasciare andare il suo padre vero, no? Il suo padre biologico. Cosa vogliamo dire a Piero, Stefano?
2: Sai, intanto io mi verrebbe da dirti, ripeterti, grazie per questo spazio che hai creato, perché è veramente qualcosa di importantissimo per tutte le persone che possono poi trovare, come vedi, un luogo in cui poter condividere queste loro esperienze. C'era Freud che diceva che l'inconscio non conosce il concetto del tempo, quindi che siano 20 anni, 30, 60, 90... In realtà per l'inconscio è esattamente la stessa cosa, una ferita non curata, una ferita non vista, non cambia purtroppo nel tempo. Questa è un'illusione che a volte le persone hanno e che la realtà invece poi dimostra non essere così. Un uomo abbandonato ha dentro di sé ancora quel bambino abbandonato, quel vissuto resta dentro e ha bisogno di essere visto, ha bisogno di essere rispecchiato, ha bisogno di essere incontrato in uno spazio, come dicevi prima tu, non giudicante, che possa in qualche maniera andare a ricostruire nuovi
1: Senti,
2: spazi per essere visto e riconosciuto.
1: Scusami un secondo, Piero, tu hai figli?
3: Sì, due.
1: E che padre ti senti di essere tu?
3: Ho cercato di fare del mio meglio, perché ho sempre cercato di dare a loro quello che non ho avuto io.
1: La presenza, forse, no?
3: Almeno quella.
1: E cosa ti dicono i tuoi figli, Piero? Che sei un bravo papà?
3: Ma uno dei pediatri più famosi della nostra città, io sono di Trento, era solito dire che la patente di genitore te li danno i figli quando a 18 anni non scappano di casa come primo pensiero, perché vuol dire che si trovano bene. Sono andati oltre, si sono sposati e la figlia più grande mi ha fatto 2 nipotini.
1: Sei contento, Piero? Sarei contento di questo. Dovresti essere orgoglioso, no?
3: Sì, ma a volte pesa, perché continuo a cercare quello che mi è stato tolto sin da piccolo.
1: Sì, però posso dire una cosa. Quello che ti è stato tolto da piccolo è qualcosa che evidentemente non si può sostituire. Però tu hai creato un'altra cosa importante, no? Noi abbiamo affrontato anche altre volte delle situazioni in cui ci sono dei genitori che hanno problemi coi figli. Tu coi figli invece hai un bel rapporto e hai avuto un problema come figlio. Questo non è un transfer, ma è semplicemente l'idea che dovresti essere orgogliosissimo della vita che hai costruito te, non di quella che ti hanno costruito altri, capito? Sei d'accordo, Stefano?
3: Grazie.
2: Sì, questo signore ha fatto una cosa straordinaria. È come se avesse insegnato ai suoi figli una lingua che nessuno ha insegnato a lui. La lingua dell'amore, la lingua del rispecchiamento, la lingua che ti dice ti vedo, ci sei, io sono presente con te. E nessuno gliel'ha insegnato a lui. Noi parliamo italiano perché siamo cresciuti dentro delle famiglie in cui si parlava italiano. È come se adesso noi insegnassimo il giapponese, pur essendo cresciuti in delle famiglie in cui si parlava italiano. Quindi questo signore ha fatto una cosa straordinaria, importantissima, e non è detto che non possa trovare, se decida anche oggi di cominciare magari un percorso, anche un modo per essere visto, per vedere quel bambino che nessuno ha mai visto, nessuno ha avuto una mamma, quindi che la mamma ha visto, ma che magari il papà non ha visto, e quella mancanza ha lasciato un vuoto che, come sentiamo anche dall'emozione, dalla bellissima emozione che sentiamo nella voce di questo signore.
1: Piero, io ti abbraccio tantissimo, sei un grande.
3: Altrettanto a voi.
1: Guarda, comunque, io sono domenica alla fiera di Primiero, lì vicino a Trento, che presento il libro. Se hai voglia ci abbracciamo, fatti riconoscere, ti abbraccio fisicamente.
3: Comunque sono seguito da un collega di Stefano, quindi state tranquilli.
2: No, sono molto contento.
1: Questa è importante, questo è importante, Piero. Questo è importante perché è quello che raccomandiamo sempre ai nostri ascoltatori. Insomma, qui non funziona il fai da te. Cioè qui nessuno è un leone, qui i grandi leoni, i grandi condottieri, chi è davvero vincente, chi ha davvero le palle è uno che sa chiedere aiuto, non uno che si aiuta da solo. Grazie Piero, ti abbraccio forte.
3: Grazie.
1: C'è una clip di Verdone bellissima, sentite.
4: Come si fa a decidere di smettere di amare una persona? Io non ce l'ho un carattere così forte. Io non sono uno di quelli che per smettere di fumare un giorno buttano via il pacchetto e non fumano più. Una volta ci ho provato. Però poi di notte sono andato a riprendere il pacchetto nel secchio della spazzatura.
1: Vi leggo una cosa che a me piace molto, che si chiama controlla la tua vibrazione. Sentite qua. Controlla la tua vibrazione. Sii davvero consapevoli dell'energia che ti circonda, dell'ambiente in cui ti trovi. È una cosa importante, sai? Perché quando sei in una buona vibrazione, le idee migliori arrivano da sole. Ti si apre davanti un modo nuovo, diverso rispetto a come sei abituato a fare, ed è migliore, qualunque cosa sia. Ed è proprio questo che vuoi, no? Vuoi risultati straordinari, vuoi far accadere cose belle. C'è un'energia che scorre verso di te e attraverso di te. Quando entra nella tua coscienza non ha ancora una forma, siamo noi, col nostro pensiero, a dargliela. E man mano che la facciamo nostra, quell'energia decide la vibrazione in cui vive tutto il tuo corpo. Per cui tieni il corpo in una buona vibrazione e vedrai, lavorerai come hai sempre voluto lavorare, farai le cose che hai sempre voluto fare, resta in alto, tieni su una vibrazione alta. È la musica, sono i buoni amici, è un bel libro, provaci, anche stasera, magari per tutta la giornata di domani, vedrai che ti garberà. Ragazzi, 800240024, Tecla da Siena. Tecla, buonasera, come stai?
5: Un'ansia alla volta sto.
1: Un'ansia alla volta?
5: Sì.
1: Racconta.
5: Però a volte ce ne sono state tante tutte insieme, quindi ora va bene, insomma, ecco.
1: Dimmi, dimmi, dimmi, cosa vuol dire un'ansia alla
5: volta? Allora, io sono la mamma di un ragazzo autistico ad alto funzionamento.
1: Ok.
5: Che di recente si è laureato giusto 10 giorni fa in filosofia.
1: Ok.
5: E quindi un po' d'ansia sono passate. Adesso c'è l'ansia di pensare a cosa vorrà fare o a quello che gli piacerà fare. E logicamente io devo anche imparare a lasciarlo andare, a fare solo ed esclusivamente da sé, anche se già grazie ad un percorso appunto di psicologi, neuropsichiatri, lui è già, ha fatto grandi percorsi, grandi passi avanti, insomma, nella sua vita, essendo stato diagnosticato quando aveva 8 anni, quindi insomma è da un po' che lavoriamo. E però ora devo anche imparare a lasciarlo andare, che non da mamma un po'.
1: Perché te sei stata
5: attenziva.
1: Un po' apprensiva su questo, immagino.
5: Sì,
1: ti faccio una domanda.
5: Perché, insomma,
1: tu, a un certo punto, una volta la mamma mi disse: io mi rendevo conto che non davo la libertà a mio figlio di avere una disabilità. Cioè, non davo la libertà a mio figlio di essere quello che è, cioè una persona che è nello spettro dell'autismo. Tu questa libertà gliel'hai concessa, che poi è una libertà rispetto al poter essere se stesso, insomma.
5: Allora, questa sì, io credo di avergliela sempre data, perché io dico sempre che mio figlio è impegnativo ma fantastico, quindi sono sempre stata orgogliosa di lui. Non ne abbiamo mai fatto un mistero con nessuno, né con la scuola né con le persone che ci stanno vicine, perché molto spesso succede questo, no? C'è la vergogna comunque.
1: Certo.
6: Mi fanno molta paura queste cose, sto mare che con naturalezza implacabile dilaga e cancella tutto, perché non so come arginarlo. Mi fa paura che una persona che è stata così presente nella vita mia, con cui ho condiviso così tanto, a un certo punto sparisce. Come se fosse una cometa, no? Che ha attraversato la vita nostra, ti eri abituato a vederla, e poi però sparisce dietro l'orizzonte.
1: Io adoro le serie di Zero Calcare, racconta con delle metafore semplicissime anche il senso del lasciare andare, del lasciarsi andare. In questo caso stiamo parlando con Tecla da Siena, che ci ha telefonato all'800240024. Tecla, ci sei ancora?
5: Sì.
1: Stavamo parlando di tuo figlio, mi raccontavi che tuo figlio, che adesso ormai è grande, quanti anni ha?
5: 24.
1: E mi raccontavi del fatto che gli hai dato la libertà di essere se stesso, mi raccontavi che è nello spettro dell'autismo, e quindi forse anche avere una notizia del genere, ovviamente per una mamma è difficile sapere che cosa si prova, no? Per cui immagino.
5: Sì, anche perché lui ha avuto la diagnosi quando aveva 8 anni, ma è da quando ne aveva 3 che le maestre all'asilo dicevano che era strano, aveva degli atteggiamenti, vabbè, anch'io mi ero accorta che faceva dei giochi un po' particolari, eccetera eccetera. Poi però quando la scuola elementare, ancora lui non fa qui, lui non si relaziona, lui non gioca, lui non parla, lui poi in realtà se ne dà l'occasione, e anche allora parlava pure troppo, anche ora parla troppo, e quindi poi soprattutto insomma, si tratta di quasi 20 anni fa, quando ha avuto la diagnosi, non è che, almeno qui da noi, non è che se ne parlava tanto,
1: certo,
5: di
1: certo.
5: Autismo, ad alto funzionamento,
1: certo.
5: Poi lui sindrome di Asperger, quindi che cosa è, che cosa non è, certo è che vedevi il malessere nel bambino,
1: certo.
5: E poi anche crescendo magari, perché fino a che sono bambini si riesce a scusare di più,
1: sì, ma non posso dire una cosa, Tecla, non c'è niente di cui scusarsi,
5: No, sì, è vero, però nei confronti degli altri bambini, delle altre mamme che ti guardano un po'.
1: Però ti posso dire, ecco. Sono problemi loro.
5: Sì. Io
1: cioè, non cerchiamo di liberarci un po' anche dell'idea che uno si debba scusare perché vive una condizione. o si deve scusare per essere se stesso, si devono scusare chi, quelli che commettono i reati, quelli che offendono,
5: sì, vero,
1: quelli
5: sì.
1: che commettono, ecco, nessuno si deve scusare per essere se stesso. Stefano Borioni, psicologo, cosa vogliamo dire a Tecla con la libertà che ci ha raccontato di lasciare a suo figlio la libertà di essere se stesso e la libertà di vivere la sua vita anche nello spettro dell'autismo?
2: Sì, intanto buonasera signora Tecla. Beh, indubbiamente non è affatto semplice la situazione che lei vive, questo è importante, che penso anche che lei lo senta, che c'è comunque una rete che le riconosce la difficoltà di quello che sta vivendo. Al tempo stesso quello che dice Paolo è fondamentale. Se io dovessi dirle qual è l'emozione più pericolosa, che dovessi individuare soltanto una, le direi la vergogna, perché la vergogna è annichilente, la vergogna ci distrugge dall'interno e ci consuma. Non abbiamo strumenti a differenza della colpa, per esempio. La vergogna riguarda proprio noi. Se noi percepiamo quella vergogna, nonostante stiamo portando una difficoltà, è qualcosa che rende la nostra vita veramente, ingiustamente, ancora più complicata. Io le consiglierei di vedere la dinamica di suo figlio, che come si chiama? Non ricordo il nome.
1: Come si chiama tuo figlio, Tecla, se lo puoi dire?
5: Niccolò,
2: di non vederlo attraverso una lente di presunta normalità. Perché guardi, Tecla, che nessuno di noi, visto da vicino, più ci avviciniamo, e più nessuno di noi...
1: Basaglia diceva, nessuno di noi visti da vicino è normale.
2: Esattamente. Ed è una frase che secondo me è tanto importante. Perché se noi filtriamo il vissuto altrui attraverso una lente di presunta normalità, che poi appunto non esiste, rischiamo di vivere tutta una vita su una rincorsa. Se invece cominciassimo a vivere, a leggere la vita di Niccolò attraverso quanto lui è felice, forse avremmo una prospettiva differente attraverso cui valutare il, perché se ci confrontiamo, non lo so, con Einstein, anche io,
1: certo.
2: No, e non è detto che Einstein sia stato più felice di me. Quindi ecco, questo forse può essere una chiave di lettura.
1: Grazie dottore. Tecla, speriamo che questa conversazione ti abbia fatto piacere.
5: Sì, grazie mille. E comunque io sono orgogliosa di Niccolò.
1: Brava.
5: Veramente, sì.
1: Dillo a voce alta. Dillo a
5: sì,
1: voce
5: sono
1: alta,
5: veramente tesoro. Orgogliosa di Niccolò per quello che ha fatto fino ad ora, per quello che farà. Lui in fondo scrive libri, cioè fa tantissime cose.
1: Cacchio.
5: E però, diciamo, le persone normali non sempre riescono ad apprezzare questo,
1: non,
5: un po' mi dispiace.
1: Non è un problema tuo,
5: molto,
1: non è un problema vostro,
5: fidati. È un problema degli altri che non sanno quello che si perdono.
1: Guarda, ti posso suggerire di levare il però. Cioè, io sono molto orgogliosa di Niccolò, però le persone normali che non lo apprezzano, è una frase secondo me poco bella. Io sono molto orgogliosa di Niccolò e le persone normali non lo apprezzano, è una frase congiuntiva che ha un senso completamente diverso. Salutamelo tanto, okay. E abbraccialo forte.
5: Grazie mille, buona serata.
1: C'era un signore molto interessante, si chiama Mastroianni, che diceva che l'importante è appartenersi.
7: Lei tra gli attori è quello che ha sempre difeso e difende strenuamente la sua vita privata. Perché?
8: Perché questa è l'unica cosa più solida. Perché mi sembra logico, no? È un discorso vecchio. Uno è proprietà del pubblico. Lasci che qualche cosa sia solo mia, perché sennò che diventa un individuo? Non ha più nulla da custodire gelosamente. È così proprio veramente un giornale che si sfoglia. Il che è abbastanza disumano, no? Anche se noi lo capiamo, fa parte del nostro mestiere. Se uno non ha un minimo di segretezza, non c'ha più niente, non sono i quattrini quelli che, o il successo, che possano riempirle la vita. Non so, è un discorso difficile a farsi, ha anche una sorta di pudore che si fa balbettare. Ma insomma, mi piace così, e vorrei essere rispettato in questo. Io sono pronto a dare tutto per il mio mestiere, ma mi si lasci questa possibilità di avere qualcosa che mi appartiene. Tanto cosa vuole che gliene importi alla fin fine il pubblico di come mangio, di come mi vesto? Si è detto poi mille volte.
1: La nostra vita ci appartiene, rivendichiamolo. Matteo da Como all'800240024. Matteo, come stai?
9: Ma io bene, devo dire bene. È stato un anno
1: Qui bene non si può rispondere molto bene, nel senso, il tuo titolo della trasmissione è "Non rispondete tutto bene, non rispondete bene". Dammi una bella risposta, Matteo. Come stai?
9: Io sto uscendo da un periodo difficile e importante della mia vita,
1: sì,
9: e posso dire che oggi, che è una data importante nella mia vita, perché è l'anniversario del mio matrimonio, anche se non sono più sposato.

0: Ecco.
1: Non sei più sposato, cioè sei divorziato.
0: Cioè sono separato dalla madre dei miei figli e dalla mia ex moglie.
1: E ci stai, okay, di merda? Sincero.
0: Sinceramente ora non più, okay. Fortunatamente diciamo che è stato l'inizio nel 2024, un periodo difficilissimo della mia vita. A marzo è mancata mia madre, proprio in un momento in cui anche la mia relazione, la nostra relazione non andava bene, e pochi mesi dopo, diciamo subito dopo l'estate del 2024, è avvenuto anche il mio allontanamento da casa, no? Per cui è stato proprio un periodo estremamente pesante e pressante.
1: Senti Matteo, ma oggi è il vostro anniversario, quanto tempo siete stati sposati?
0: Siamo stati sposati 8 anni.
1: Non l'hai più sentita?
0: Sì, è chiaro.
1: Ma oggi non vi siete mandati un messaggio, anche una cosa?
0: Siamo tutti insieme. Non ci siamo mandati un messaggio, no. Diciamo che...
1: Però scusami, Franca, tu ci hai pensato a mandargli un messaggio?
0: Quest'anno no, l'anno scorso sì. Infatti quest'anno a un certo punto della giornata mi sono reso conto che oggi sarebbe stato l'anniversario mio di matrimonio, quando l'anno scorso in questo giorno, diciamo, mi è cambiata la vita in meglio,
1: cioè?
0: Ho avuto un brutto incidente in macchina, complice il fatto che vivevo con disperazione l'arrivo di un anniversario che non avrei festeggiato, ok? Ed è stato un incidente che mi ha aperto gli occhi non solo diciamo sulla mia vita futura che mi aspettava, ma anche su come dovevo ritrovare me stesso per recuperare quello che era il mio percorso nella vita e tutto quello che io mi dicevo. Hai aperto la trasmissione con il cervello che mente,
1: sì.
0: Ed è vero perché in quei momenti vedi di non avere via d'uscita e ti spieghi tutte le cose che accadono come per colpa tua, come un difetto tuo, e quindi...
1: Senti, lei immagino che ti abbia lasciato lei, no?
0: Sì.
1: Dopo quanto, sì, mi hai detto? Dopo 8 anni?
0: Dopo 8 anni, ma era 17 anni che eravamo insieme.
1: E te hai preso una tramvata bestiale, no?
0: All'inizio sì, perché mi vedevo proprio perso, no? Avevo perso i miei punti di riferimento, non avendo più solidità sulla mia persona, non mi sentivo più. Diciamo che col tempo, lavorando ovviamente con una persona collega del vostro invitato,
1: certo,
0: sono riuscito a capire che mancando la mia parte, quindi la mia crescita, il fatto di avere anche un po' quando vivi da padre, a volte capita, da marito, uno dice metto da parte me stesso per il bene,
1: cazzata,
0: della famiglia,
1: certo.
0: Questa è la cosa più sbagliata,
1: la cosa peggiore.
2: Ci vuole del tempo per lasciare una persona, litigate, pianti, speranze, poi si fa pace, tu riprovano, per un po' va bene, poi un'altra crisi, litigate, pianti, speranze, ci vuole del tempo per lasciare una persona. E invece a me che tu mi hai detto? Cosa mi hai detto a me? A che ora torni stasera? A notte, non t'ho più vista! Allora vogliamo finire così? La vogliamo finire così? E finiamola così! Stai che te dico, vai a fare il

0: Che meraviglia. Lo adoro, lo adoro.
1: È stato peggio che se fosse morta, perché lì ho capito di averla persa per sempre.
0: Stregati, Francesco Nuti, un poeta assoluto, un film meraviglioso in una Genova notturna, un finale. Un giorno metteremo anche il finale di Stregati a capolavoro. Allora, stiamo parlando con Matteo da Como e Stefano Borioni, psicologo. Intanto ricordo anche, c'è una persona che mi ha chiesto la tua pagina, Stefano, la tua pagina Instagram, quella di cui parlavo prima. C'è il tuo nome, no? Stefano Borioni,
2: sì.
0: Giusto?
2: Okay. Stefano Borioni, psicoterapeuta, sì.
0: Perfetto. Senti, Stefano, hai sentito il racconto che ci ha fatto Matteo? Lasciato, evidentemente, insomma, una situazione di crisi. Oggi è l'anniversario del suo matrimonio con una persona che lo ha lasciato. Scusami, Matteo, tu ti sei riaccompagnato nel frattempo? Matteo?
3: Sì, sì.
0: Sì?
3: Sì, non sono, diciamo, non è che mi riaccompagno in una maniera ufficiale, mi sto frequentando da poco con una persona.
0: Con una persona. Stefano, cosa vuoi dire a Matteo?
2: Buonasera Matteo, stavo ascoltando con molto interesse quello che raccontava e c'è una frase che mi ha colpito particolarmente. Lei dice: ero perso. E sa, a volte lasciare andare è un pochino più semplice quando quello che noi cercavamo, no, nell'altra persona, nella relazione, diventa una risorsa che magari possiamo cominciare a cercare dentro di noi, come se fosse una bussola che per l'appunto ci consente di non perderci. E le volevo chiedere, non mi sono un attimo detto, lei pensa che le mancava la sua ex moglie o quello che lei Matteo era quando stava con la sua ex moglie?
3: È proprio, diciamo che ho un'ottima domanda, perché è proprio il tema su cui gira il fatto di capire perché in quel momento lì ti ritrovi in una condizione così. Non è tanto il fatto della debolezza, è il fatto di non vedere magari quello che viene dopo, ok? Per cui io se col senno di poi ho ripensato a come ero poi nell'ultima parte chiaramente della relazione e ho capito di non essere quella persona, quindi non mi mancava il rapporto che avevo in quel momento lì, lo vedevo più forse anche come, l'ho capito come una sconfitta personale o il non aver capito, non so,
0: un fallimento,
3: come dire.
0: Un fallimento tuo anche come
3: lo
0: uomo.
3: Lo vedi come un fallimento quando capisci che non è un fallimento,
0: certo,
3: ma che è la vita e che, certo, le persone cambiano e a volte non lo fanno per cattiveria, ma perché ti ci porta.
0: Perché la vita, hai detto bene te, cioè,
3: esatto,
0: non è la vita, cazzo,
3: esatto,
0: cioè,
3: esatto,
0: è così, è nel senso,
3: esatto,
0: è l'accettazione che ci manca, no Stefano?
2: Certo, cioè, no, le persone a volte ci fanno sentire degni, buoni, ci rassicurano quando stiamo male, ci aiutano a mantenere anche un senso di continuità, di integrazione, però esiste anche una cosa, una parola, una parolaccia, si chiama trasmutazione interiorizzante, cioè a volte quello che inizialmente riceviamo dall'esterno può piano piano, lentamente diventare, nel corso di terapia, una capacità interna, la fiducia, il valore, la possibilità di autoregolarsi, non dipendono necessariamente dall'altro, ma attraverso magari un'altra relazione terapeutica possiamo trovare il modo di interiorizzarle e trovarle anche dentro di noi e magari viverle all'interno di questa nuova,
0: certo,
2: relazione.
0: Grazie Stefano, ti ringrazio Matteo, grazie infinite, continua a seguirci, grazie di cuore, grazie della compagnia, ti abbraccio forte. C'è una leggenda giapponese molto interessante che se perdi un autobus, senti qua.
4: Esiste una leggenda giapponese secondo cui se perdi l'autobus forse hai evitato un incidente, se vieni rifiutato forse ti è stato risparmiato il posto sbagliato. Se qualcuno esce dalla tua vita, forse sta lasciando spazio a chi deve ancora arrivare. L'universo ti protegge, in modi che all'inizio sembrano semplice sfortuna. Abbi fiducia nelle strade che la vita ti fa cambiare.
0: Abbi fiducia nelle strade che la vita ti fa cambiare, che è quello che abbiamo appena raccontato adesso un po' a Matteo, no? Che ha detto una cosa bellissima, cioè non è che uno ti lascia per cattiveria a volte, ti lascia perché ti lascia. Ti lascia perché, porca miseria, grazie a Dio, cioè l'amore non è sempre un'intelligenza emotiva definibile, prevedibile, no? Cioè, io non lo so, io ho questa sensazione, ve la lancio lì, anche quando spesso, no, vedo le persone anziane, a me fanno impazzire gli anziani che stanno insieme da 60 anni, 70 anni, però caspita, bisogna anche calcolare che 60 anni fa non c'era Instagram, non c'era Tinder, non c'erano le distrazioni che abbiamo ora. Non è meglio o peggio, è semplicemente diverso. È semplicemente diverso. Poi che i bambini, non so, continuino a vivere e a crescere immaginandosi che l'amore è quello di Temptation Island, che non è il solo amore possibile, ok? Che è anche l'amore dei nonni, anzi forse speriamo sia anche più l'amore dei nonni di quello di altri, ok? Però l'amore non si giudica. Cioè l'amore è come il sole, cioè bagna tutti. Non è che se uno è stronzo il sole non lo abbronza. E c'è una cosa molto interessante che vi faccio dire da una voce abbastanza amica: il dolore va vissuto.
5: Il dolore va vissuto, va sviscerato, bisogna parlarne perché forse fa bene parlarne, ed è inutile chiuderlo in un cassetto perché non c'è nessun cassetto che chiuda il dolore.
0: D'accordissimo con Maria De Filippi. Lara da Roma, 800240024. Lara, come stai?
6: Allora, non dico bene.
0: Brava.
6: Perché sembra banale.
0: No, ma poi è l'unica legge c'è in questa trasmissione. Non si può dire
6: no,
0: bene,
6: sembra
0: tutto
6: poi
0: bene.
6: Che tutti vogliono sentirselo dire bene, tutto bene, andiamo oltre. No, questo è il posto giusto, forse, dove posso...
0: Dimmi.
6: Non dire bene, ma non dico neanche male, perché non sto neanche male.
0: No, infatti, devi raccontami quello che vuoi.
6: Ma diciamo, in questo momento proprio esatto mi sento come in un fiume in piena, perché veramente ho tantissime cose che stanno uscendo fuori ascoltandovi.
0: Butta fuori.
6: Veramente, cioè, è stato un raggio di sole in questa giornata, scoprire questa radio grazie ai social, perché poi... li demonizziamo tanto, però
0: grazie.
6: Fanno molta compagnia.
0: Io cerco di fare un uso sociale dei social. Ringrazio Veronica Serafini che si adopera affinché si possa fare questo.
6: No,
0: dimmi Lara, dimmi perché io leggo
6: compagnia...
0: l'abbandono.
6: Sì,
0: che vuol dire l'abbandono?
6: Io non riesco a lasciare andare l'abbandono, perché
0: cioè?
6: Fa parte della mia vita da sempre, praticamente.
0: In che senso?
6: Da quando ero piccolina, cioè se mia madre mi lasciava all'asilo, ecco, stavo malissimo, mi sentivo abbandonata. Io ho ancora dei flash di quando mia madre mi metteva nel box e io piangevo, ma ero proprio neonata. Quindi non lo so, ho questo abbandono che mi segue nella vita. Quindi vabbè, sono andate male svariate relazioni, quindi sono single purtroppo, lo dico purtroppo perché sento anche di avere tanto da dare.
0: Posso chiederti quanti anni hai?
6: 43.
0: Dio santo, Lara. Vieni da Roma? Sei di Roma? Posso dire una cosa,
6: sì.
0: È romano, sei single a 43 anni, sti cazzi, Lara.
6: Lo so, però il problema è che a me non piace questa mia situazione,
0: ma
6: non mi
0: trovo.
6: Ma non
0: è che ti debba piacere, cioè non è che qualcuno ti chiede innamorati del fatto che sei sola, cioè sei una donna, c'hai una certa sensibilità, devi solo aprire. Ora vabbè, aspetta, parliamo con Stefano. Stefano, mi hai sentito? Non voglio sostituirmi, ci mancherebbe altro.
7: No,
0: Stefano, uno psicologo. Io stavo dando, io do solo consigli da amico, se mi posso permettere di essere vostro amico. Però Lara da Roma, l'abbandono la riguarda. 43 anni, single, si ricorda di quando, di questi flash, di quando veniva lasciata nel box dalla mamma, e ha questa sindrome abbandonica abbastanza acuta.
7: Sì, Lara, buonasera Lara. Lei ha detto questa frase che mi ha colpito, di sentirci in un fiume in piena. Mi è venuta in mente la frase, che se non sbaglio dovrebbe essere di Brecht, che dice che tutti vedono la potenza del fiume in piena, ma nessuno vede la violenza degli argini che lo costringono. Noi portiamo dentro degli schemi interiorizzati che ci dicono chi siamo. Noi dentro le nostre famiglie di origine, lei dice che rammenta questa esperienza fin da bambina, che era lasciata, no? È stato ben capito quando stava a scuola, addirittura all'asilo, quindi proprio un'infanzia lontana. Interiorizziamo all'interno delle nostre famiglie chi siamo. Chi siamo? Noi siamo persone volute bene, siamo persone mal tollerate, siamo degni di essere amati, perché questo schema poi diventa uno schema nostro e finisce per diventare una lente attraverso cui vediamo tutte le esperienze del mondo, e quindi poi le decifriamo attraverso una lente che però può essere una lente messa magari non necessariamente al fuoco, e quindi poi ci condizionano, no?
0: Beh,
7: ha detto, se ho capito bene, anche esperienze magari relazionali non piacevoli. Io a volte, quando chiedo ai miei pazienti di parlarmi delle loro primissime esperienze, loro giustamente mi parlano delle loro primissime storie d'amore, magari i primi fidanzatini. In realtà le prime esperienze sono quelle che noi viviamo in famiglia, con i nostri genitori, il certo. modo in cui ci insegnano quello che noi siamo, quello che valiamo, quello che meritiamo. Ecco, quindi forse può essere una chiave di lettura che forse lo può aiutare.
0: Lara, io ti ringrazio tantissimo. Comunque sappi che per quello che vale noi non ti abbandoniamo. Siamo qua tutti i giorni alle 18, alle 19.
6: Grazie, infatti mi seguo da adesso, non vi lascio più.
0: Grazie. E anche sui social, quando vuoi, sai dove trovare sia me che il dottor Borioni, Stefano Borioni, che ringrazio infinitamente di essere stato con noi. Grazie Stefano, torna a trovarci. Al telefono abbiamo Maila Micheli. Maila, come stai?
8: Buonasera, dato che non posso rispondere tutto bene.
0: Esatto, come mi rispondi?
8: Ti rispondo che nonostante il periodo complicato, sono nel qui e ora.
0: Bellissima risposta, Maila, io poi ti voglio in trasmissione.

0: qui da noi studio, eh? Ora sei in collegamento, però io ti voglio. Senti, non so da dove partire, io ti conosco molto bene, tu hai una storia molto complessa che però riguarda comunque il tema di cui stiamo parlando, perché insomma il dolore è un po' un casino poi lasciarlo andare, no? Tu sei riuscita a lasciare andare il tuo dolore, il tuo vissuto, e raccontaci quello che vuoi. Parti da dove vuoi per raccontarlo, e se hai voglia poi arriva anche fino a dove sei riuscita a lasciarlo andare, perché so che ti metti molto a disposizione degli altri e siamo qui apposta.
1: Allora, io lasciare andare è una bellissima idea, quella di lasciare andare. Non credo sia possibile lasciare andare nel senso di dimenticare, fare come se non ci sia mai stato, ok, quel dolore. Credo sia più un imparare a riconoscere quel dolore, metterlo in un cassetto ben preciso, sapere che in quel cassetto c'è quel dolore e chiamarlo con il nome che ha, e quindi non farci sopraffare da tutto ciò che è quell'emozione. Perché spesso e volentieri il dolore non è solo dolore, il dolore porta dietro rabbia, rancore, a volte rassegnazione, vergogna. Quindi sono tante emozioni che purtroppo possono essere molto negative, certo, soprattutto nella vita di una persona che può aver sofferto, ha sofferto o sta soffrendo. Quindi io non ti posso dire che ho imparato a lasciare andare, ti posso dire che ho imparato a mettere quel dolore in una valigia che pesa e va bene così, però so che è lì. E devo dire che da quando ho iniziato poi anche a fare divulgazione e parlare e a vedere anche proprio la comunità stringersi anche spesso attorno a me, quella valigia sta pian pianino iniziando a pesare un po' meno, perché ci sono sempre più persone che la tengono insieme a me, ed è secondo me questo il bello della condivisione.
0: Ti faccio una domanda un po' particolare, no? Perché quando tu parli di dolore parli di eventi che sono accaduti nella tua vita, insomma anche in adolescenza, in fase preadolescenziale.
1: Sì.
0: Ma la domanda, oltre al tema del lasciare andare il proprio dolore, è anche quanto sei riuscita a lasciare andare quella te stessa, no? Quella Maila di quei momenti, cioè, perché io a volte ripenso al fatto che quando uno dice, sai, mi sono lasciato andare, di solito si pensa ad una perdita di controllo e a dire che mi sono buttato allo sbando, ma invece quando poi alla fine lasci andare quello che eri e ti ricostruisci nuovamente, capisci che forse nessuno di noi ha la capacità, no, di ricostruirsi del tutto e di lasciare andare del tutto quello che eravamo, no? Non so se
1: sì,
0: ti è successo anche a te, insomma tu sei comunque quella da cui sei partita anche con quel dolore, no?
1: Esatto, io lo dico sempre, che in parte è grazie alla Maila che ha vissuto quelle cose che sono la Maila che sono oggi. Non sarei mai potuta essere così, o magari sì, non lo so, però per me ad oggi è anche a causa di tutto ciò che ho vissuto che sono così, e per come sono oggi io sono felice di quello che sono.
0: Certo.
1: Quindi io non ho lasciato andare chi ero. Io ho lasciato andare ciò che non mi apparteneva, riconoscendolo come estraneo a me. Però quella Maila, in realtà, io la tengo ancora stretta, perché quella Maila ha bisogno della Maila che sono oggi.
0: Io poi lo dico spesso, noi non siamo quello che facciamo e non siamo quello che abbiamo. Noi siamo quello che siamo, e che a volte è complicato sapere. Maila, vieni a trovarci in studio, dai. Vieni, ti aspettiamo.
1: Vengo a trovarti in studio.
0: Dai, ti voglio benissimo, grazie. Scusami, il tempo era poco, siamo di corsissima, ma ti voglio benissimo. Continua a seguirci,
1: anch'io.
0: Grazie. Noi tanto ci vediamo prestissimo e parliamo di cose belle. Grazie a tutti quanti voi, noi ci risentiamo domani. Domani che abbiamo come ospiti malincomici? Domani dovremo avere i Pampers, ragazzi. Domani sono coi Pampers alle 18, sempre Come stai, e sentiremo come stanno loro. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
2: Per sempre.
3: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
2: Cosa?
3: Scopare.
4: GR24 di mezzanotte.
5: 400 militari italiani sono schierati da marzo nel Golfo per aiutare la difesa aerea di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Piani americani per una escalation contro l'Iran, Trump non ha ancora deciso. C'è una sentenza all'origine dell'invasione di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta. L'Italia valuta lo stop a Schengen. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. 400 militari dell'aeronautica italiana sono schierati da fine marzo in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain in risposta alla richiesta di supporto avanzata da quei paesi e a difesa degli interessi italiani nell'area. Lo scrive il sito del Ministero della Difesa dopo le anticipazioni di Repubblica. A supporto dei 400 militari ci sono 4 aerei Eurofighter, un aereo radar, un sistema antidrone, un radar per la difesa aerea. Il PD ha chiesto al governo di fare chiarezza, sottolineando che l'Arabia Saudita non rientra tra i paesi per i quali il Parlamento ha autorizzato missioni militari all'estero. Intanto proseguono i bombardamenti americani all'Iran e spuntano piani per una ulteriore escalation, anche se i negoziati in via indiretta non si fermano.
6: Gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran e annunciano raid per almeno 2 settimane in risposta agli attacchi iraniani contro le forze americane in Giordania. Il piano ora presenterebbe una significativa escalation rispetto al precedente ciclo di attacchi e potrebbe subire modifiche. Secondo fonti interne alla Casa Bianca, il presidente americano Trump starebbe infatti valutando una risposta militare più limitata, lasciando spazio alla diplomazia. I Pasdaran intanto chiudono lo stretto di Hormuz, minacciano di colpire tutti i paesi che sosterranno gli Stati Uniti. L'avvertimento all'Arabia Saudita, ufficialmente scesa in guerra al fianco dell'America in Iraq contro le milizie filo-iraniane. Teheran intanto ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco con drone al porto egiziano di Damietta, dove è stata colpita un'unità galleggiante di stoccaggio e liquefazione del gas naturale di proprietà americana. Parla di grave escalation in Medio Oriente il presidente egiziano al-Sisi e chiede in una telefonata col premier spagnolo Sanchez che l'Europa e la comunità internazionale lavorino insieme per fermare il conflitto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Circa 2.000 migranti, in prevalenza marocchini e algerini, sono arrivati negli ultimi 10 giorni nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, superando via mare le protezioni. All'origine dell'ondata una sentenza della Suprema Corte spagnola che vieta le espulsioni immediate per chi arriva via mare, imponendo le garanzie legali e la verifica del diritto d'asilo. 15 persone sono morte in mare, 20 dispersi. Il governo italiano sta valutando la sospensione della libera circolazione con la Spagna. Nuovi pesanti attacchi aerei della Russia sull'Ucraina, con i missili di Mosca in volo anche sopra la Polonia.
7: La NATO avverte la Russia: continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Così il comando supremo dell'Alleanza Atlantica in Europa dopo l'attacco di Mosca contro l'Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì. Attacco che è sconfinato in Polonia dopo aver fatto una decina di vittime e una cinquantina di feriti a Kiev e in altre città. L'episodio più grave a Radushne, non lontano da Dnipro, dove un missile Iskander ha polverizzato la casa di una famiglia, uccidendo 6 membri su 10, tra cui padre, madre e 4 figli. Ad aggravare la situazione la notizia che si sono verificate ben 2 violazioni dello spazio aereo polacco. Una di queste è stata rappresentata dall'impatto al suolo di quello che appare come un missile da crociera russo precipitato nei pressi del villaggio di Tarnava Colonia, a nemmeno 100 km dal confine con l'Ucraina. Infine, la Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi a Kiev nell'ambito della componente difesa del prestito da 90 miliardi. Le risorse serviranno a finanziare l'acquisto di droni, missili e caccia Gripen per rispondere alle esigenze militari più urgenti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale per la cerimonia del ventaglio con i giornalisti, ha lanciato una serie di moniti alle forze politiche, tra cui quello riferito, senza citarlo, al caso del gioielliere Roggero, a non immaginare leggi per casi specifici.
8: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi a

0: aperti contundenti e l'accesso a piedi alle aree dei cantieri. Il movimento No TAV aveva annunciato una 4 giorni di campeggio di lotte autogestione nella piana di Susa, che si farà comunque, ha fatto sapere in un punto stampa il movimento, puntando il dito contro la prefettura di Torino che afferma fare veci della politica.
1: Il campeggio si farà, ci vediamo intanto al presidio di Venaus, se non ci lasciano nessuno spazio noi saremo ovunque.
0: Continuano intanto le indagini sull'assalto al cantiere di Chiomonte sabato scorso, che ha provocato oltre 100 feriti tra le forze dell'ordine e danni ingenti. Il GIP ha inquadrato i disordini come un'azione violenta preordinatamente concertata. Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, spiccata a carico dei 2 giovani tedeschi arrestati, dei quali i No TAV chiedono la scarcerazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Forza Italia ha ottenuto modifiche nei pareri al decreto legislativo sull'uso dell'intelligenza artificiale per scopi di polizia approvati nelle commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera. Il deputato azzurro Paolo Emilio Russo ai nostri microfoni.
3: Le 2 cose dirimenti sono l'attivazione dell'utilizzo dell'identificazione biometrica, per cui chi decide che una persona può essere, diciamo così, curata, seguita, controllata, lo può decidere, l'abbiamo voluto chiarire, il giudice. La seconda, appunto, come vengono utilizzati questi dati e conservati. Abbiamo fissato che ci devono essere delle regole stringenti, che viene garantita la privacy e che in ogni caso ci deve essere sempre alla fine un uomo, anzi 2 uomini, che fanno questa verifica, cioè fanno l'attivazione e controllano i tracciamenti, quindi 2 uomini che peraltro si controllano l'un l'altro, per così dire, e ovviamente questi accessi sono tutti accessi che devono essere autorizzati e controllati, quindi diciamo gestione dei dati assolutamente sicura.
2: L'opposizione continua invece a essere convinta che il decreto sia in contrasto con il regolamento europeo, la E-Act, per la raccolta massiva prevista nel decreto di dati biometrici negli spazi pubblici per scopi preventivi di polizia. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Urban Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Rieccoci qui, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Per tutta l'estate, dalle 15 alle 16, l'appuntamento è con un Grand Tour, con una selezione delle puntate che durante l'ultima stagione ci hanno portato in giro per l'Italia per raccontare il viaggio in più o meno, insomma, tutte le declinazioni, quindi tra borghi, musei, eventi, cicloturismo, trekking e anche cammino. Per cui buon riascolto.
2: Questo arco di terra stretto stretto che dalle montagne si vede il mare, non sempre, ma quasi. Come a Santo Stefano d'Aveto, bandiera arancione del Touring Club Italiano, il primo cittadino è Mattia Crucioli.
3: I often wonder why these thoughts keep crossing my mind. They run in circles and always keep me falling behind.
4: Siamo nel comune più alto della Liguria, siamo negli Appennini, Appennini Liguri, ma che sono confinanti con l'Emilia-Romagna. Noi abbiamo proprio qui alle spalle sia Piacenza che Parma. Siamo ancora città metropolitana di Genova, assolutamente Liguria e anzi genovesato, nell'entroterra di Chiavari. Siamo intorno ai 1000 metri come comune e poi abbiamo l'unico impianto sciistico di tutta la Liguria, un impianto che parte da Rocca d'Aveto, quindi da 1500 metri, fino ad arrivare praticamente sul Monte Bue, quasi sul Maggiorasca, che è il più alto degli Appennini Liguri, insomma parliamo qua, sforiamo i 1008.
2: Che storia ha Santo Stefano d'Aveto?
4: Dunque, Santo Stefano d'Aveto tenga presente che è un nucleo di passaggio tra, era un valico tra il mare, quindi appunto Chiavari e Genova, e poi invece la pianura padana e il piacentino e il parmense. Qui è stato costituito già nel 1100, forse anche prima, un antico castello dei Malaspina che tuttora è presente, è stato prima

0: di Malaspina, poi dei Fieschi e a seguito della congiura tra i Fieschi e i Doria è passato di mano, è diventato Castello Doria e c'è ancora tuttora proprio qua a fianco al municipio questo imponente castello, quello che resta, quindi dei ruderi che sono tra l'altro proprio in questo periodo saranno ristrutturati dalla sovrintendenza con un progetto, un piano appunto di ristrutturazione piuttosto ampio che restituirà al suo splendore questo importante castello Malaspina Fieschi Doria.
1: Diciamo che lei in parte ce l'ha già anche un po' raccontato, ma come si presenta il borgo?
0: Allora, il comune, diciamo quello che viene chiamato capoluogo, perché va detto che appunto il territorio è molto vasto, ci sono più di 20 frazioni, che sono praticamente dei paesi quasi a sé stanti, e poi c'è un capoluogo, appunto quello di Santo Stefano d'Aveto, dove c'è il comune, dove c'è il santuario, tra l'altro santuario importantissimo, l'unico santuario italiano. Di Nostra Signora di Guadalupe, con un affresco, un piccolo dipinto che si dice fosse nella galea, nell'ammiraglia di Andrea Doria durante la battaglia contro gli ottomani del 1500 ed è conservato ancora nel santuario che diciamo, attira anche un turismo religioso. Il nostro comune ha molte peculiarità perché appunto è più alto, è ai piedi di queste montagne imponenti. Qui alle mie spalle, da dove le sto parlando, c'è il Gruppo Rosso, c'è il Maggiorasca, ma poi c'è il Monte Penna e il Monte Aiona, tutte cime intorno ai 1700, che si prestano molto per il turismo sia estivo che invernale, perché come le dicevo c'è anche un piccolo comprensorio sciistico e quindi è un comune molto molto turistico e attrattivo sia per le sue bellezze naturalistiche sia per le sue peculiarità e diciamo primizie e gastronomiche. Qui c'è uno dei formaggi più buoni della Liguria, appunto il Saint-Ste, ma poi appunto è rinomata per le sue mucche, le cabannine e per l'agricoltura e alcuni tipi, ad esempio, di ortaggi come le patate quarantine e altri che attirano anche per la loro particolare importanza culinaria. Ecco, i piatti che si mangiano qua sono molto molto rinomati.
2: We all have secrets that we keep on hiding, but lies, and we believe them, we believe our lies to my surprise. I'm trying to
1: D'inverno sicuramente ha un suo perché, in quanto appunto c'è questo impianto sciistico. D'estate e anche in primavera, in autunno, ci sono dei percorsi che si possono fare, visto anche che insomma siete il comune più alto,
0: Sì,
1: ecco.
0: assolutamente. Guardi, intanto va detto che gli impianti di risalita sono aperti naturalmente anche d'estate, ad agosto tutti i giorni, adesso è luglio, nei fine settimana, e sono dotati di ganci per portare su anche le biciclette. E quindi sia da questo lato, cioè dal capoluogo passando attraverso la Seggiovia, sia da un'altra frazione, in particolare diciamo da Casoni, quindi sotto il Penna, dove c'è la casermetta, dove c'è un altro punto molto importante turisticamente, dove si affittano le biciclette elettriche, diciamo è una zona molto votata agli sport estivi o primaverili. E quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a venire a vedere questo comprensorio da cui appunto si vede il mare, perché la peculiarità nostra è proprio questa, sia d'inverno quando si scia, sia quando vai a piedi in cima alle nostre montagne, riesci a scorgere in lontananza il mare e il Mar Ligure. Quindi è particolare anche dal punto di vista della biodiversità, c'è cioè un microclima molto particolare. E quindi ci sono specie, ad esempio una pianta carnivora che è molto particolare e che vive lì dove c'è anche una riserva naturale protetta integrale, quella della foresta delle lame, dove appunto ci sono molte, molte specie tutelate.
2: Thank you.
3: Da Santo Stefano ci spostiamo in direzione Genova, superiamo il capoluogo

0: Luogo ci fermiamo ad Arenzano. Per 3 giorni, dal 3 al 5 luglio, il festival Abitare la Vacanza Pineta Modernissima trasformerà la Pineta di Arenzano in un laboratorio. Incontri, letture, proiezioni e visite guidate ad architetture generalmente chiuse al pubblico come il Portichetto di Ignazio Gardella o Casa Rosio di Vico Magistretti. Curatore del festival è Emanuele Piccardo.
1: La Pineta di Arenzano si trova ad Arenzano, è una parte di un promontorio che si affaccia sul Mar Ligure e che nel 1956 la marchesa Negrotto Cambiaso e il marchese Cattaneo Adorno decidono di trasformare in un centro turistico balneare per la élite dell'alta borghesia milanese, affidando a Ignazio Gardella e Marco Zanuso il piano di sistemazione dell'area che si chiamava all'epoca Colletta, Pineta perché poi sarà il progetto della paesaggista Elena Balsari Berrone, anche lei milanese, a riprogettare il paesaggio della Pineta, che all'epoca era un paesaggio brullo perché durante la Seconda Guerra Mondiale la popolazione aveva tagliato gli alberi per questioni di sopravvivenza, quindi per scaldarsi, per cucinare, e quindi è un territorio vergine che viene riprogettato ed è la prima volta che Gardella e Zanuso, che sono considerati due maestri dell'architettura razionalista italiana, lavorano insieme, e l'esito è appunto questo centro turistico dedito alla vacanza al mare che inaugura nel 1956 e che vedrà la partecipazione di altri architetti che Gardella e Zanuso invitano: Gio Ponti, Vico Magistretti, Roberto Menghi, Luigi Caccia Dominioni. Quindi la Pineta di Arenzano rappresenta il primo centro turistico italiano, perché dopo verrà Punta Ala, dopo verrà Costa Smeralda, dopo verrà Costa Paradiso.
0: A distanza di 70 anni, che cosa rimane e quindi che cosa è anche visibile per il visitatore di tutto questo studio e di tutto questo progetto di questa pineta, che appunto nel nostro immaginario è un luogo un po' selvaggio, invece in questo caso qui c'è stata proprio una costruzione nel senso progettuale del termine.
1: Sì, allora innanzitutto la Pineta di Arenzano possiamo definirla un'avanguardia dove gli architetti possono sperimentare le forme delle architetture e i materiali che usano in una dimensione più libera rispetto alla città, perché nella città c'è la preesistenza di un tessuto urbano incombente, qui si tratta di dover costruire tutto, no? Le strade, le infrastrutture, gli spazi comuni, ma soprattutto ricostruire questo paesaggio naturale che era lussureggiante, che è stato appunto abbattuto per questioni di sopravvivenza, e grazie al lavoro della paesaggista Balsari Berrone, che ha aiutato Gardella e Zanuso, ma è stata anche progettista dei giardini delle singole ville, noi ci troviamo oggi ancora, nonostante la quantità di case che sono state costruite, in una buona dimensione e un buon rapporto tra l'ambito naturale e l'ambito antropizzato. La cosa interessante è che ogni architetto che è intervenuto dagli anni 50 agli anni 70 in questo ventennio ha fornito la propria idea di vacanza. Gio Ponti, Ignazio Gardella, Marco Zanuso, Luigi Caccia Dominioni, Roberto Menghi, Vico Magistretti hanno lavorato su idee diverse di case unifamiliari, quindi ville, e di situazioni come edifici a gradoni, nel caso della rotonda di Gardella con Anna Castelli Ferrieri, dove l'architettura svolge una duplice funzione: è protesa verso il mare, quindi lavora sul tema della vista del panorama, ma nello stesso tempo impedisce al terreno di franare.
2: Il Parco del Begua, UNESCO Global Geopark, si trova in Liguria. ed è il parco regionale più esteso di tutta la Liguria. Sono infatti circa 9.700 ettari a cavallo di due province, quindi in parte sulla provincia di Genova e in parte sulla provincia di Savona. E all'interno comprende 10 comuni, quindi appunto anche molto esteso, prende una piccolissima parte di Genova e poi prende in parte i comuni costieri, quindi Arenzano, Cogoleto, Varazze, e in parte invece comuni nell'entroterra, quindi Stella, Sassello, Piglieto, Campo Ligure, Mazzone e Rossiglione. Ci troviamo appunto quindi un po' nella parte centrale della Liguria e vanta delle caratteristiche anche geologiche e geografiche molto particolari. Proprio per questo siamo anche, oltre ad essere un parco naturale, quindi un'area protetta, siamo un geoparco riconosciuti proprio dall'UNESCO.
0: Cosa possiamo vedere all'interno di questo parco?
2: Allora, dal punto di vista panoramico è molto particolare perché un po' come tutta la Liguria, noi diciamo in maniera particolare, abbiamo delle cime molto alte, quindi arriviamo a 1200 metri di altezza, la cima proprio del Monte Begua è 1287, praticamente a picco sul mare, quindi c'è una distanza in linea d'aria di soltanto 6 km dalla cima del Begua al mare, e questo fa sì che sia proprio un balcone affacciato sul mare meraviglioso. A 1200 metri uno può vedere davanti a sé la Corsica, per esempio, nelle giornate più belle, e questo davvero ci rende molto particolari. Mi viene in mente l'inverno, che è splendido, quando tutto completamente innevato, con le ciaspole ai piedi, noi guide accompagniamo per esempio gli escursionisti a fare delle bellissime ciaspolate a picco sul mare. E questo davvero un po' unico, e anche a livello un po' internazionale è quello che vantiamo della nostra bellezza, ecco.
0: Dal punto di vista proprio della flora e della fauna, che cosa ci puoi raccontare?
2: Allora, flora e fauna, l'altezza media appunto, arriviamo solo fino a 1200 metri, quindi non abbiamo dei grandi mammiferi come possono essere orsi o altre specie. Abbiamo quindi mammiferi come caprioli, non abbiamo cervi, abbiamo un piccolo branco di daini, soltanto localizzato in una zona di Sassello. A livello di natura vantiamo una bellissime foreste, sempre la zona di Sassello per esempio, quindi nella parte più interna, una foresta mista, quindi abbiamo castagni, querce, roveri. Nella parte più alta, la parte sommitale del parco, intorno quindi ai 1000-1200 metri, abbiamo delle bellissime faggete. Ma la parte interessante è che il geoparco, essendo proprio anche affacciato sul mare, si tuffa proprio anche in acqua, e quindi per esempio d'estate noi facciamo attività con gli escursionisti anche sott'acqua, per far vedere proprio anche la geologia sottomarina, quello che continua oltre le nostre montagne, e scendono proprio a picco sul mare e possiamo vedere cosa c'è sia sopra che sotto.
0: Preparate delle escursioni proprio tutti i weekend?
2: Allora sì, perché ci piace molto differenziare, quindi noi abbiamo intanto delle attività per i bimbi che portiamo avanti durante il periodo scolastico al sabato pomeriggio, per poter permettere ovviamente ai bimbi dai 6 agli 11 anni di partecipare, che si chiamano Junior Geoparker, perché i bambini si trasformano in ambasciatori del geoparco proprio per conoscerlo e farlo conoscere a tutti quanti, e li facciamo durante l'estate e durante l'inverno, diciamo tutte le stagioni. E invece ogni weekend sì, organizziamo escursioni differenti, per esempio organizziamo i bee watching con la nostra guida esperto erpetologo, e quindi andiamo a caccia di ragni, serpenti, insetti. tutti, e anzi lui proprio scova e prende, trova di tutto in giro per la foresta. E questo è un modo, solitamente vengono fatti proprio per le famiglie, per avvicinare anche agli animali che possono sembrare un pochettino più difficili, un pochettino meno affabili, come meno teneri, come possono essere appunto i serpenti oppure i ragni o grossi

0: effetti, proprio per farli conoscere anche loro. E questi sono i nostri bio-watching. Altrimenti abbiamo le escursioni legate ai prodotti locali. Noi abbiamo un marchio che si chiama Gustosi per Natura, legato a dei produttori del territorio, e quindi portiamo anche lì le famiglie solitamente a scoprire i nostri produttori, con ovviamente dei deliziosi assaggi delle varie produzioni che loro fanno a livello locale.
1: Giulia, tu hai parlato molto di famiglie, io però voglio chiederti se tutte le escursioni che fate sono adatte sempre a famiglie, o se per caso qualche volta prevedete delle escursioni, tra virgolette, un pochino più difficili, un pochino più complicate.
0: Sì, assolutamente, le nostre escursioni appunto sono variegate, spesso sono per famiglie, per prendere un range diciamo un pochettino più ampio, ma a volte sì, le facciamo proprio più impegnative, proprio per acchiappare le persone un po' più interessate alla parte proprio più sportiva, ecco, più di itinerario impegnativo.

0: all'ospedale.
1: Ultima tappa a Genova, al MEI, il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Ce lo racconta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese.

Oggi andiamo a Genova a scoprire il Museo dell'Emigrazione Italiana. È un museo che viene da lontano, non solo ovviamente per il contenuto, ma anche perché è stato inizialmente costituito nel 2008 a Roma come struttura permanente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per poi essere destinato nel 2018 alla nuova sede di Genova, appunto, che di fatto è stata inaugurata nel 2022. Prima di tutto due parole sulla sua bellissima sede, che è la Commenda di San Giovanni di Pre, che è un complesso di edifici originariamente risalente al 1100 e costruito per volere dei cavalieri di Malta, composto da due chiese romaniche sovrapposte e da un edificio che era destinato nei primi tempi alla funzione di ospitale per i pellegrini diretti in Terra Santa, per i mercanti e per i soldati, e che poi è stato successivamente trasformato in ricovero per i poveri e per i malati di Genova e ancora più tardi in alloggi e residenze. A seguito della decisione di collocare qui la sede del museo, questo complesso è stato restaurato riportandolo alla struttura romanica originaria e il convento, l'ospitale e la chiesa inferiore sono stati destinati a funzione museale, appunto, lasciando alla funzione di luogo di culto solo la chiesa superiore. Ma torniamo al nostro museo, che è nato e si è sviluppato con lo scopo di acquisire, conservare ed esporre una serie di reperti e di beni capaci di descrivere e raccontare il fenomeno dell'emigrazione italiana nella storia, così come si è sviluppato a partire dall'Unità d'Italia e in qualche caso anche prima e sino ai giorni nostri. I tre piani espositivi, ripartiti in 16 sezioni, hanno l'importantissima funzione di far conoscere al visitatore un fenomeno di grande rilevanza per il nostro paese e di grande importanza in questo momento storico.

0: È un museo che è la risultante di una complessa serie di relazioni e sinergie e che per nascere, per diventare quello che è oggi, ha dovuto sostanzialmente girare il mondo in termini di collaborazione con singoli studiosi, enti e istituti di ricerca, archivi, musei e centri internazionali, musei italiani incentrati sul tema delle migrazioni a carattere regionale, associazioni di cittadini italiani residenti all'estero, associazioni internazionali. È quindi un museo con un taglio preciso, rigoroso e storico, che però ha la straordinarietà di approfondire il tema dell'immigrazione attraverso le voci dirette degli interessati, grazie alla raccolta e all'esposizione di diari, lettere, fotografie, giornali digitalizzati che permettono al visitatore di venire direttamente coinvolto nel fenomeno, quasi vi avesse partecipato. Per ottenere questo risultato, tutte le 16 aree del museo sono corredate di postazioni multimediali interattive, di postazioni archivio, di videoproiezioni con elementi attoriali, di videoinstallazioni, eccetera, e sono finalizzate a prendere in considerazione non solo quelle che potremmo definire le tradizionali componenti dell'emigrazione che di solito si studiano, quindi i numeri, tempistiche, direttrici, ma davvero tutto quello che ha fatto parte del fenomeno migratorio dei nostri compatrioti, quindi le componenti umane, che cosa davvero significa emigrare, quali erano gli aspetti pratici, emotivi, sanitari, di vita quotidiana che le persone si trovavano ad affrontare nel loro percorso. Non è poco per un museo riuscire ad entrare in un tema del genere conciliando alla perfezione precisione storica ed empatia, ed è un museo che tutti dovrebbero visitare per capire che cosa significa emigrare ed imparare magari ad essere partecipi e comprensivi nei confronti di chi vive ogni giorno questa realtà.
1: Grand Tour a ruota libera. In questo

Il mare negli occhi, lo sciabordio delle onde, il profumo di salsedine che si fonde con gli aromi di rosmarino. Si pedala così lungo la ciclabile dei fiori, lì dove un tempo correvano i treni della ferrovia Genova-Ventimiglia. È una delle ciclovie più spettacolari d'Europa, a pochi metri dall'acqua, ricavata da un antico sedime ferroviario, quasi 50 km tra gallerie scavate nella roccia e piccoli borghi marinari, da Ospedaletti ad Andorra passando per Sanremo. E il nostro viaggio comincia proprio da questa città che ha ospitato il Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo edizione 2026. Siamo con l'assessore al turismo della Liguria, Luca Lombardi.

0: troviamo proprio in un luogo iconico che è sotto la casa da gioco dove è nato proprio il Festival di Sanremo, quindi una manifestazione super conosciuta. Cosa c'è qui? Oltre al casinò c'è questa bellissima pista ciclabile che si chiama Cycling Riviera, che rientra nella ciclovia tirrenica, cioè quella via che parte da Ventimiglia e arriverà un domani a Civitavecchia. La particolarità di questa ciclovia è che era un vecchio sedime ferroviario che è stato riutilizzato a pista ciclabile, quindi molto molto apprezzato dai turisti, e proprio in questi giorni stiamo inaugurando tutta l'infrastruttura da Ospedaletti verso Andorra, quindi tocca due province e fa in totale 45 chilometri, affacciata sul mare, completamente in piano, completamente in silenzio, quindi in mezzo al verde, caratterizzato dalle tipiche piante nostre, aromatiche.
1: Allora, assessore, direi che adesso cominciamo a pedalare.
0: Assolutamente sì, andiamo in bici e andiamo avanti.

0: Cominciamo a pedalare, dunque ci accompagna Stefano Puppo, ingegnere marittimo, appassionato di ciclismo, autore del libro Le onde del cambiamento, la costa di Sanremo attraverso 150 anni di ingegneria e sogni.
1: Qua siamo sulla ciclabile di fronte a Villa Nobel, dove nel 1888 è morto Alfred Nobel e dove ha dedicato gli ultimi anni della sua vita per gli studi sulla dinamite. Quindi qua è un posto molto importante per Sanremo, molto frequentato da chi viene a Sanremo per una questione di puro interesse turistico.
0: Adesso noi stiamo pedalando su questa bellissima ciclabile dove c'era una ferrovia risalente a quando?
1: La ferrovia qua è stata inaugurata il 25 gennaio del 1872. È stata una ferrovia che ha portato il turismo a Sanremo, perché avere la ferrovia sul mare in quel momento era fondamentale per lo sviluppo turistico. C'è stata molto dibattuta se la ferrovia sul mare o la ferrovia in montagna già allora, ma prevalse la ferrovia sul mare, proprio perché era i turisti, perché il turismo, grande turismo d'élite che arrivava dal nord Europa in quel periodo, no? Arrivava fino a Cannes, arrivava fino a Mentone in treno e non arrivava a Sanremo. Nel 72 è arrivata anche a Sanremo e quindi sono nate le ville dei tedeschi, degli inglesi, degli russi, dei polacchi. Questo ha dato il grande impulso al nome che ancora oggi ci porta lustro.
0: E adesso invece questa bellissima ciclabile?
1: Adesso è una ciclabile che da Sanremo arriva, anzi da Ospedaletti, quindi 7 km prima di Sanremo verso Francia, arriva fino ad Andorra, circa 50 km oggi, forse anche di più, di nastro ciclabile, solo esclusivamente per i ciclisti. Ciclisti e pedoni ovviamente, è una ciclopedonale, bellissima, sul mare.
0: Allora continuiamo a pedalare?
1: Certo, certo. Et à ce passé veut qu'on s'aiguille
0: d'ailleurs, qu'on s'aide à bailler, qu'on s'aide à manger. Pedalando in questa giornata di sole ci si può rinfrescare nelle tante gallerie. Ci sono tante gallerie lungo questo percorso che sono appunto il residuo del vecchio tracciato ferroviario.
1: Sì, certo, ci sono delle gallerie, alcune brevi, alcune lunghe. In una in particolare caratteristica, perché ci sono tutti i ricordi delle vari vincitori delle Milano-Sanremo. Ci sono dei tabelloni facilmente consultabili, illuminati, uno si può fermare, li può guardare anche pedalando. Sono simpatici perché ricordano tutta la storia di questa classicissima, i vincitori, gli aneddoti, le giornate di vento, le giornate faticose, il primo italiano che ha vinto dopo un'astinenza di 17 anni. Insomma, è molto bello pedalare anche dentro le gallerie.
0: Poi addirittura c'è una galleria con la musica?
1: Sì, sì, sì, questa è già la parte di ciclabile che poco prima di Imperia. Ci sono un paio di gallerie carine perché mentre si pedala si può ascoltare una musica, una soft lounge di musica molto leggera, ma che comunque aiuta anche a percorrere la galleria e uscirne velocemente fuori.
0: Tutte poi illuminate, bisogna dire, no?
1: Ma certamente sono tutte illuminate, anche perché provate ad andare al buio in bicicletta, non riuscite a fare tre pedalate.
0: La Cycling Riviera o ciclabile della Riviera dei Fiori nel 2025 è salita sul podio del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo che viene assegnato alle più belle ciclovie d'Italia. Ed è per questo che, come si diceva prima, la Liguria ha ospitato l'11ª edizione con un programma di 2 giorni di eventi proprio a Sanremo. Tema di quest'anno il silenzio. Ludovica Casellati, ideatrice del premio e presidente della giuria.
2: Sì, abbiamo scelto il tema del silenzio perché si sposa perfettamente con il cicloturismo. Lasciare le città, immergersi nella natura, nei borghi, in questi territori poco conosciuti, riconnettersi con noi stessi, ascoltare i rumori, i suoni della natura e magari anche solo ed esclusivamente le ruote che sotto appunto la pressione delle nostre gambe e appunto ci fanno pedalare, ci consentono di andare avanti e sentire il battito del nostro cuore, beh, questo è il cicloturismo, per potersi godere appieno tutto quello che ci circonda.
0: Com'è cambiata anche l'offerta cicloturistica, l'offerta di ciclovie in questi 11 anni?
2: Ma tantissimo, io mi ricordo la prima edizione, stentavano ad arrivare le candidature, ce n'erano veramente pochissime di infrastrutture in Italia. Oggi ci troviamo nell'imbarazzo di scegliere, perché ci sono anche ricche di servizi per il cicloturista, quindi davvero le regioni si è innescata questa gara virtuosa a far sempre meglio e offrono sempre di più. Nota

0: Dalla Cycling Riviera dunque il passaggio di testimone alla ciclovia vincitrice di quest'anno, la ciclovia del Trasimeno in Umbria, quasi 60 km intorno al perimetro di questo lago, tra borghi medievali come Pastignano sul Trasimeno, Torricella, San Feliciano, Sant'Arcangelo, Castiglione del Lago. L'assessore al turismo della Regione Umbria, Simona Meloni.
1: Il percorso che ha vinto ha la caratteristica di essere molto segnalato, di avere una segnaletica molto importante, di avere delle connessioni con tutti i servizi che ci sono nel territorio. Sono 60 km assolutamente ben serviti, ma poi è una mobilità per tutti, è l'accessibilità, questo è il vero senso anche di poterci veramente di poter accogliere veramente tutti.

0: secondo posto come ciclovia più bella d'Italia il GAG, Giro ad Anello del Gargano, 350 km nel parco nazionale omonimo da Manfredonia Mattinata tra Faggeta, Abbazie, Eremi e Trabucchi. Un percorso nato dal basso grazie anche al lavoro del tour operator pugliese Moveng, Michele Simone.
1: Il nome dice tutto, è una parola dialettale, si mica Moveng, si mica ora vengo. Al sud viene utilizzata molto per dire ora vengo, lentamente, aspettami. E troviamo divertente il fatto che il venire lento fosse associato a una società che fa turismo lento. Io dico sempre che in Sud Italia non siamo lenti per vocazione o per fare profitto, siamo lenti, punto. Siamo lenti perché siamo nati così e ci piace. I nostri nonni andavano a cavallo e sulle strade in cui i nostri nonni andavano a cavallo con gli asini noi ci andiamo in bici. Quindi i nostri percorsi sono belli per questo, perché oltre a essere far vedere bei panorami, tanta storia, raccontano storie.
0: Terzo posto ex aequo la regione Lazio con la ciclovia Etruria e la regione Piemonte con la ciclovia del mare che unisce le Alpi al Mar Ligure. Marco Gabusi, assessore trasporti del Piemonte.
2: Assessore, allora questo premio per la ciclovia del mare in Piemonte, qual è la caratteristica di questa ciclovia?
3: Ma non c'è una caratteristica unica, perché è una ciclovia che parte da Locarno e arriva a Nizza in Francia, attraversa per 416 km il Piemonte di 470 totali. La caratteristica è che c'è tutto, si parte dal lago di Maggiore, si attraversa tutto il Piemonte, tutte le tipicità, le bellezze culturali e enogastronomiche per sfociare poi in Liguria. Credo che chiunque voglia fare un giro in questo territorio potrà scoprire tutti i sapori del nostro Piemonte, tutta la cultura del nostro Piemonte, l'arte, e attraversare un'esperienza unica che siamo in grado di proporre in tutte le stagioni del nostro anno.
4: Una bella bici che va, silenziosa velocità.
0: E ancora la menzione del silenzio, tema dell'Oscar del cicloturismo 2026, è andato alla regione Toscana per il Grand Tour della Costa degli Etruschi. L'assessore al turismo di Castagneto Carducci, Cristiano Pullini.
5: La bellezza del percorso sicuramente è il fatto che ti porta a scoprire una parte della Toscana un po' diversa, che è baciata dal mare, ma comunque mantiene il sapore e il gusto della regione con tutti i suoi borghi medievali. La menzione al silenzio la dobbiamo al fatto che il progetto GT Costa Etrusca si incrocia con un altro progetto europeo, che è quello delle aree del silenzio, che è stato fatto nel 2022, un interreg, si chiama TRIT, che ha consentito la certificazione di 5 aree all'interno del territorio come aree del silenzio, e queste sono tutte collegate dal percorso. Oltre a collegare queste aree, il percorso unisce tutti i centri abitati, tutti i punti di interesse, tutte le stazioni che sono presenti sul territorio, i parchi naturali, i parchi archeologici, e si connette anche con i cammini e con i percorsi che arrivano a livello regionale, come la Via Etrusca, come il cammino dalla Francigena alla Costa degli Etruschi o il cammino dei Tirreni.
0: C'è anche un riconoscimento per le ipovie alla regione Abruzzo, per l'ipovia Gran Sasso, e ai cammini per la Calabria con il cammino del Normanno che collega la Costa degli Dei sul Tirreno alla Costa dei Gelsomini sullo Ionio. Roberto Cosentino, dirigente generale

0: Dipartimento Turismo della Regione Calabria.
1: Sono anni che stiamo investendo in un modo di pensare la Calabria diversa dai luoghi comuni, perché certamente noi siamo innamorati del nostro mare, ma abbiamo una realtà di parchi, di aree interne, di montagne che ci consentono di fare un'esperienza completa. C'è una ricchezza di territorio che è quello che vogliamo far conoscere anche fuori dalla Calabria. Il cammino normanno attraversa la nostra terra e si interseca con la ciclovia dei parchi. La ciclovia dei parchi è 545 chilometri che attraversano tutta la Calabria, 3 parchi nazionali, un parco regionale, e danno l'opportunità di entrare in contatto anche con l'anima e con il cuore dei calabresi.
0: Allora Valeria, tanti spunti di viaggio, una carrellata di proposte magari anche per questa prossima estate o chissà anche nei mesi successivi. Direi di lasciare la parola a Silvio.
2: Grand Tour a passo libero.

0: A questo punto chiudiamo questo nostro odierno viaggio alla scoperta della Liguria e lo facciamo declinando appunto il viaggio alla velocità dei nostri passi, scoprendo quello che molti conoscono come Sentiero dei Poeti. Siamo quindi in provincia di La Spezia, un nome che richiama questo, in questo caso, il territorio attraversato, il legame di queste terre con la grande letteratura. In realtà il nome ufficiale è Alta Via del Golfo, un itinerario di circa 44 km che collega Bocca di Magra a Porto Venere, seguendo i crinali che dominano appunto il Golfo dei Poeti, tra boschi, antiche mulattiere, borghi e anche bellissimi panorami, ovviamente in questo caso vista mare. Itinerario che noi oggi ci facciamo raccontare da Gianmarco Simonini, per anni referente della sentieristica in Liguria, in particolare del CAI di La Spezia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, un percorso, quello del Sentiero dei Poeti, che corre lungo un itinerario storico.
1: Ma sì, corre lungo un tracciato storico, è un percorso di crinale, e come tutti i percorsi di crinale, una volta erano i percorsi più tranquilli che potevano essere seguiti dalle persone, che potevano essere mercanti, potevano essere viandanti, pellegrini e via dicendo. È un percorso storico perché lungo questa Alta Via del Golfo ci sono varie pievi, quella di Ameglia, quella di Trebbiano, quella di Baccano, quella poi arriviamo alla Spezia, quella di San Venerio e quella di Marinasco. Ecco, già la presenza delle pievi ci fa vedere l'importanza nel Medioevo di questo percorso. Quindi un percorso tranquillo, un percorso che costeggiava appunto il golfo dei Poeti e che permetteva alle persone di spostarsi da una parte all'altra da Porto Venere a Bocca di Magra e viceversa.
0: E come abbiamo detto è un percorso di trekking di circa 45 km che, come in un cammino tradizionale, possiamo immaginare di dividere in questo caso in tre tappe.
1: Sì, a seconda della voglia che ha di camminare l'escursionista, le tappe possono essere tre o quattro. Io qualche anno fa, nel 2006, proprio quando l'abbiamo, diciamo, inaugurato dopo degli anni che era fermo questo sentiero, l'ho fatto in quattro tappe che hanno richiesto un impegno, perché si facevano tante fotografie, si facevano tanti incontri con le persone, era proprio una passeggiata tranquilla. E le quattro tappe sono da Bocca di Magra alla zona della Serra Pugliola, dalla Serra Pugliola a Sarbia, da Sarbia a Biassa e poi da Biassa a Porto Venere. Però con facilità la cosa si può fare in tre tappe, anzi oggi la maggior parte delle persone la fanno in tre tappe, che sono Bocca di Magra, Baccano è vicino a Pitelli, Baccano La Foce e la Foce Porto Venere.
0: E è un percorso che possiamo consigliare a tutti senza particolari difficoltà?
1: È un percorso adatto a tutti, è un percorso, ho già detto che sono minimi dislivelli, è un percorso che ha un altro grosso vantaggio. Io in questi ultimi anni l'ho fatto in questa maniera: prendevo l'autobus e con l'autobus di linea sono andato appunto a Bocca di Magra, da Bocca di Magra sono arrivato a Lerici, ho ripreso l'autobus e sono tornato.

0: a casa. Poi il giorno dopo ho ripreso l'autobus, sono tornato a Lerici, ho fatto il cammino sino al termo, località termo ripreso e così via. Ecco, cioè, è una cosa molto, molto semplice. In alcuni casi, quando poi sono arrivato al termo, invece di prendere l'autobus, scendevo con uno di questi sentieri di collegamento verso la città e arrivavo a casa mia.
1: In chiusura a questo punto, c'è un periodo migliore di altri per camminare qui?
0: Ma il periodo migliore è sempre la primavera e l'autunno, perché è ovvio che l'inverno può piovere, ci può essere freddo, d'estate ci può essere troppo caldo, invece in primavera e in autunno, soprattutto in primavera, si vede la fioritura, si vede il momento proprio dell'esplosione della natura, quindi è il momento migliore.
1: E quindi, come abbiamo detto, si parte da Bocca di Magra, si arriva nello splendido borgo di Porto Venere. A quel punto c'è anche un modo davvero suggestivo per chiudere il viaggio: si può rientrare via mare prendendo il traghetto fino a Lerici, poi con il battello per tornare appunto a Bocca di Magra, il punto di partenza, un modo per ammirare il Golfo dei Poeti da una prospettiva completamente diversa e concludere questo cammino come era iniziato tra mare e natura. Per tutte le informazioni sull'itinerario vi rimandiamo al sito del CAI di La Spezia. Grazie mille a Gianmarco Simonini e buon cammino.
0: Nulla, ci mancherebbe.

0: Ultime battute di questo nostro viaggio in Liguria, che chiudiamo lungo la costa per percorrere uno degli itinerari storici della Liguria, la via Iulia Augusta. Siamo in questo caso tra Alassio e Albenga, e qui il sentiero segue le tracce dell'antica strada romana realizzata oltre 2000 anni fa per collegare l'Italia alla Gallia, e oggi è una passeggiata panoramica che unisce archeologia e natura, un percorso che raccontiamo con Barbara Noè, guida ambientale escursionistica di guidedelgolfo.com. Buongiorno Barbara e ben ritrovata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, la via Iulia Augusta non era una semplice strada, ma era proprio una delle più importanti vie di comunicazione dell'Impero Romano, ed è stata costruita fra il 13 e il 12 avanti Cristo, su volere dell'imperatore Augusto, proprio con l'obiettivo di collegare, come dicevi tu, l'Italia settentrionale alla Gallia e alla Spagna. Per cui su questa strada viaggiavano eserciti, mercanti, funzionari imperiali, avvenivano quindi degli scambi sia militari ma anche commerciali e culturali tra tutti i territori dell'impero. Inoltre su questa strada troviamo anche i resti dell'antica necropoli romana, che proprio come dicevano le leggi romane, le necropoli venivano costruite al di fuori della città. Quindi passeggiando per questo sentiero che è circa 6 chilometri si incontrano proprio i resti delle necropoli romane, che in questo caso sono del periodo tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, e ci sono tantissimi anche pannelli informativi. Quindi durante la passeggiata è possibile anche leggere numerose notizie sia sulla necropoli sia su quello che è stato poi trovato dagli archeologi durante gli scavi.
0: Ecco, da dove partiamo per questa passeggiata?
1: Allora, io consiglierei di partire da Albenga, perché si può partire dal centro di Albenga, e secondo me una visita anche breve della città di Albenga è importante, perché è una città dove troviamo ancora i segni del suo passato, perché è una città che ha dei segni all'interno di più di 2000 anni fa, nel senso che andiamo dalle antiche tribù liguri fino appunto ai romani, dove troviamo ancora il decumano e il cardo che segnano proprio il centro del centro storico, fino poi alle torri medievali, a tutto quello che è avvenuto dopo. Quindi consiglio sempre di farla da Albenga, prevedendo una passeggiata per il centro storico fino ad Alassio.
0: Barbara, è una passeggiata relativamente breve e accessibile? È corretto dire che può essere affrontata magari anche da chi non è un escursionista abituale?
1: Insomma. Assolutamente, è una passeggiata molto facile, perché è pianeggiante, è breve, nel senso che appunto siamo più o meno verso circa 6 chilometri. Essendo pianeggiante, quindi può essere affrontata da tutti, la strada è molto semplice perché è una strada insomma non tortuosa e assolutamente adatta a tutti. Forse l'unico periodo dell'anno in cui è un po' meno adatta è proprio l'estate, perché è molto esposta al sole.
0: Ne sappiamo qualcosa in questo periodo. C'è una parte storica, ma c'è anche una componente, diciamo così, panoramica, no?
1: Assolutamente, durante tutta la passeggiata si è sempre accompagnati dalla vista dell'isola Gallinara, che è quest'isola che rappresenta proprio Albenga, è il simbolo di Albenga, è una riserva naturale regionale e si vede benissimo durante tutta la passeggiata proprio anche la forma che ha l'isola, che è una forma tartaruga, e quindi si può apprezzare proprio anche sia la parte paesaggistica del mare e dell'isola, e poi non solo, perché l'isola stessa anche lei ha una storia molto antica legata sia ai romani, perché sono stati trovati dei relitti di epoca romana, sia al IV secolo d.C. quando ha vissuto sull'isola San Martino di Tours.
0: A questo punto, riassumendo, qual è il punto forte di questo breve itinerario?
1: Allora, secondo me il punto forte è sia la parte archeologica, ma proprio il passaggio dalla città di Albenga, quindi da questa città storica, all'arrivo, che appunto l'arrivo è previsto ad Alassio, che invece è una località turistica rinomata già dai tempi del turismo degli inglesi, con le sue spiagge di sabbia, con appunto la storia delle ville, dei giardini degli inglesi, quindi sono un po' molto diverse fra di loro le due città, quindi una passeggiata semplicissima, adatta a tutti, molto bella anche appunto dal punto di vista paesaggistico, e che fa scoprire una Liguria molto insomma diversa dal Benga alla città turistica di Alassio.
0: E quindi per scoprire questo itinerario, in questo caso vi rimandiamo ai siti turistici di Alassio e Albenga dedicati alla via Iulia Augusta, oppure insomma guidedelgolfo.com, dove trovate anche Barbara Noè. Grazie mille Barbara, a presto.
1: Grazie a te, a presto.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Quattrocento militari italiani sono schierati da marzo nel Golfo per aiutare la difesa aerea di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Piani americani per una escalation contro l'Iran, Trump non ha ancora deciso. C'è una sentenza all'origine dell'invasione di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta. L'Italia valuta lo stop a Schengen. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. 400 militari dell'aeronautica italiana sono schierati da fine marzo in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain in risposta alla richiesta di supporto avanzata da quei paesi e a difesa degli interessi italiani nell'area. Lo scrive il sito del Ministero della Difesa dopo le anticipazioni di Repubblica. A supporto dei 400 militari ci sono